0: Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, e Paolo Greco Lucchina, vice segretario nazionale dell'UDC. Eccola lì. Ben trovati. Allora, ognuno porterà ovviamente il proprio pensiero, il proprio, l'impostazione del proprio lavoro rispetto a ciò che stiamo dicendo. Abbiamo sentito Giorgetti, e allora chiudiamo, diciamo, la parte prettamente ministeriale con il vice ministro Leo. Intanto, prima abbiamo parlato un pochino, no? Noi ci conosciamo da tempo, ovviamente. E parlando tra le altre cose mi ha detto, guardate, c'è un equivoco tra pressione fiscale e aumento delle tasse, ma la vogliamo spiegare bene?
1: Ah, io la ringrazio, innanzitutto un caro saluto al mio amico onorevole senatore De Poli, al presidente Cesa, mi complimento per questo bellissimo evento e per la partecipazione. Io la ringrazio per la domanda, perché quando si parla di pressione fiscale tutti associano l'aumento della pressione fiscale con l'aumento delle tasse. Noi dobbiamo spiegare che cos'è la pressione fiscale. La pressione fiscale è un rapporto che vede al numeratore, diciamolo ancora in modo più semplice, è una divisione, la divisione, alle elementari si insegna la divisione, cioè il dividendo e il divisore. Che c'è nel dividendo? Ci stanno delle maggiori entrate, e le maggiori entrate da che cosa sono derivate? Innanzitutto dall'occupazione. Nel momento in cui occupa più dipendenti, pensate che adesso siamo al 62,5% di maggiore occupazione, il dipendente che cosa fa? Porta redditi, i redditi portano ritenute, ritenute significano dei flussi di entrata maggiori. Poi ci sono i contributi, l'altro elemento, quindi crescono i contributi, crescono le tasse e cresce che cosa? Anche la lotta all'evasione, pensi che nel 2025 abbiamo recuperato 36,2 miliardi, quindi il numeratore è bello corposo, quindi il dividendo. Il problema è il divisore, vale a dire il divisore, perché la crescita non è la crescita che diciamo può derivare da che cosa? Dal nostro sistema imprenditoriale. Noi vogliamo aiutare le piccole e medie imprese e stiamo facendo tutti gli sforzi, poi i colleghi sicuramente andranno più nel dettaglio su questi aspetti. Il problema è che la crescita forte da che cosa deriva? Dall'innovazione tecnologica. Pensate al big tech, no? Lì abbiamo una crescita esponenziale. Allora noi dobbiamo fare di tutto per tirare su la crescita, ma quindi questo significa non aver aumentato le tasse le abbiamo ridotte, che basti pensare che noi da quando ci siamo insediati in una congiuntura veramente difficile, noi avevamo il rapporto deficit PIL, il ministro Giorgetti ha ricordato, dell'8,1%, quindi cifre mostre, l'abbiamo portato al 3% e speriamo bene che il 22 settembre l'Istat ci dia una buona notizia di stare sotto al 3, perché se stiamo sotto al 3 abbiamo...
0: Questa era l'altra domanda, perché...
1: Si può aprire, vediamo un po'. Sempre.
0: Avremmo un maggiore spazio di manovra.
1: Una maggiore boccata d'ossigeno, e le condizioni ci stanno tutte, perché... Che noi abbiamo fatto importanti recuperi nelle operazioni illegali sul superbonus. Non dimentichiamoci che il fardello del superbonus, 174 miliardi, ha pesato sui conti pubblici da quando ci siamo insediati ad oggi. Pensate che se nel solo 2026 noi abbiamo 40 miliardi da restituire sotto forma di crediti d'imposta, nel 2027 altri 20 miliardi, questo è un peso enorme. Se questi soldi ne potessimo disporre, quante cose potevamo fare? Sanità, istruzione e via dicendo. Purtroppo è un fardello che abbiamo sulle spalle. Quindi che succede? Noi abbiamo fatto in modo di abbassare il carico fiscale sin da quando ci siamo insediati, perché ora siamo a 3 aliquote, 23% sino a 28.000 euro, da 28 a 50.000 euro 33, e oltre il 50.000 euro abbiamo il 43%. Vogliamo, l'ha detto il ministro Giorgetti, proseguire per il ceto medio. Il titolo del vostro evento è il ceto medio. Per noi è fondamentale, io lo sto dicendo dall'inizio, io, guardate che l'intervento graduale che stiamo facendo deve poi accompagnare il ceto medio, famosa soglia 50-60 mila, se si riesce compatibilmente con i conti pubblici, io lo dico sempre perché dobbiamo essere sempre prudenti, se lì riusciamo a portare l'asticella, ossia a spostare dal 43 al 33%, stiamo dando un'altra boccata d'ossigeno. Penso qua di interpretare il pensiero di tutti i colleghi, perché nel momento in cui aiuta il ceto medio poi ci sono effetti positivi sull'economia. purtroppo le regole nostre contabili della ragioneria non vedono l'effetto indotto che ne può derivare. Ovviamente nel momento in cui sto aiutando il ceto medio e ovviamente chi ha questi redditi non è che mette questa eccedenza sotto il materasso, lo consuma e quindi c'è un effetto positivo sull'IVA, sui redditi e via dicendo. Quindi, però questo non viene conteggiato per le regole di contabilità pubblica. Ma tutto questo però dice, dà l'idea di quello che vuol fare il governo. Il governo ha iniziato una traiettoria di riduzione delle tasse e la deve continuare e lo deve fare concentrandosi in particolar modo su quello che è il ceto medio. La ZES al nord, ecco, lo ricordava prima il ministro Giorgetti, noi la ZES al sud è stato diciamo il primo intervento importante che ha toccato due aspetti, sia l'aspetto della semplificazione delle procedure. La semplificazione delle procedure è altrettanto importante come la riduzione delle tasse. Adesso si vuole proseguire, oltre le due regioni che venivano prima ricordate, Umbria e Marche, adesso proseguire pure sul nord, sicuramente sulla semplificazione delle procedure. La semplificazione delle procedure significa accelerare i procedimenti e il problema è vedere se anche qui si riescono a trovare un pochino di risorse per quanto riguarda anche la parte credito d'imposta, perché questo è... Però ecco, io sempre ho detto abbiamo bisogno di sapere come vanno a finire queste vicende del 3% e via dicendo, insomma.
0: Chiudo con lei, Vice Ministro, adesso faccio un giro completo, sentiamo l'esperienza di tutti e poi facciamo un'ultima battuta. Peraltro bisogna leggere le parole, i volti, insomma, io sono abituato prima, Giorgetti ha detto stiamo costruendo l'ultima manovra di bilancio, per sorriso ho detto forse, non so se avete notato, no? Allora, Eugenio Massetti, ben trovato, vicepresidente vicario di Confartigianato, conosco bene insomma il mondo degli artigiani. Il sostegno a quel mondo lì non è solamente il sostegno economico di un mondo produttivo, è il sostegno a un valore, ai nostri valori. Mi dica lei.
2: Ma grazie per l'invito. Prima di tutto voglio dire che ho apprezzato molto, parto dall'intervista di De Paoli, su Avvenire stamattina, che ha usato parole nette, schiette e ben precise. Le stesse che ha usato il celebrante prima, veramente lo ringrazio per averci ricordati a tutti chi siamo e da dove arriviamo. Io quando vedo questo simbolo mi ricordo che ero ragazzino e feci anche il segretario di sezione con questo scudo crociato, per cui c'è un certo ricordo e amore e ogni tanto anche qualche pezzo d'orgoglio che viene a galla. Il celebrante ha ricordato chi siamo, da dove arriviamo e il rischio attuale, perché quelle cose di un secolo fa si stanno ripetendo tutte uguali, per cui soprattutto chi rappresenta questo scudo crociato è una tradizione centenaria che è nata per bisogno di libertà, non si perda per magari qualche, la dico brutta, ma siccome io arrivo da questa famiglia, per qualche seggiola piuttosto che per altre cose, penso che il senso fosse veramente questo e veramente grazie. Detto questo, il ceto medio, come diceva il moderatore, è qualcos'altro rispetto alle tasse, al costo del lavoro, eccetera, eccetera. Il ceto medio è stato quello che è stato il primo elettore di Don Sturzo, nel senso che all'epoca l'Italia era quella roba che stava nascendo e che solamente nel dopoguerra ha avuto veramente spazio enorme. Quella di persone, uomini e donne, che decisero, come succede oggi, di giocarsela quotidianamente, mettendosi alla prova, mettendo in campo il loro saper fare, la voglia di libertà, anche nel mondo del lavoro, anche in famiglia. E il ceto medio, lo diceva bene prima Giorgetti, è qualcosa che va oltre. Quando il ceto medio non ce la fa più, guarda la collega di Confcommercio, quando le imprese non ce la fanno più, quando dico imprese sono quelle imprese, ecco la parte dell'Italia che produce, che assume, che crea posti di lavoro, divide con altri il frutto della propria scommessa imprenditoriale, quando queste persone, quando questa grande fascia di italiani non ce la fa più, c'è veramente da preoccuparsi. E devo dire che ci siamo, nel senso che io apprezzo il governo, i ministri che stanno facendo, hanno fatto in questi anni veramente i salti mortali per, come si dice, per stare a galla nonostante le guerre, nonostante potremmo fare l'elenco, il costo dell'energia, eccetera, eccetera, eccetera, che non dipende, che dipende da fattori esterni e non solamente dalle scelte della politica, però sul ceto medio si può fare molto di più, per il motivo che dicevo prima: siamo gli unici che creiamo benessere, siamo gli unici che non hanno coperture. Quando un artigiano, un imprenditore, un commerciante si ammala, si deve arrangiare, piccole differenze, si deve arrangiare. Allora, queste sono persone, sono milioni di italiani che hanno deciso di non gravare sulle casse dello Stato. E viva Dio, bisogna premiarli in qualche modo, o no? Penso che i dibattiti che abbiamo fatto anche con il Vice Ministro... nel senso che in qualche modo vanno premiati, e il merito di questa festa, dell'appuntamento di stamattina, è appunto quello di parlare del ceto medio. Grazie.
0: Grazie. Donatella Prampolini, Vicepresidente Confcommercio. Passiamo microfono e testimone. Vengo da lei invece.
3: Ma allora, di cose da dire ce ne sarebbero tante. È ovvio che oggi stiamo parlando di cosa si può fare per il ceto medio, quindi mi cercherò di limitarmi a questo e faccio una piccola valutazione. Veniamo veramente da un periodo molto difficoltoso, non ci dimentichiamo che nel 2020 c'è stato il Covid che ci ha sconvolto, subito dopo è arrivata la crisi energetica che, diciamo così, ha dato immediatamente una battuta d'arresto. Io però, essendo abbastanza pragmatica, voglio fare i complimenti a questo governo, perché io credo che quello che si poteva fare si sia fatto. Innanzitutto si è dato stabilità, e la stabilità è fondamentale per le nostre imprese, perché noi, se vogliamo guardare avanti, guardare al futuro e guardare agli investimenti, abbiamo anche necessità di conoscere le regole. Quindi la battuta di prima non mi è sfuggita, di Giorgetti, e io spero che questa stabilità possa andare avanti ancora altri anni, perché si è iniziato un percorso che è importante. La precedente riforma fiscale, l'ho già detto altre volte, quindi il Vice Ministro Leo l'avrà già sentito dire tante volte, ma era, diciamo così, del 9 ottobre del 1971. Io sono nata il 10 ottobre, mia madre aveva le doglie, e fu la precedente riforma fiscale. Come vedete, non sono una ragazzina, vuol dire che c'era bisogno di una nuova riforma fiscale. Ce n'era bisogno, e il governo, nonostante le cose che ho detto prima, quindi nonostante il Covid, nonostante il caro energia, l'ha fatta. Ora, sono usciti anche tutti i decreti attuativi, aspettiamo il codice unico dei tributi per l'anno prossimo, ma un grosso lavoro si è fatto. Però si può certamente andare avanti e fare di più. Allora, io le dico questo, Vice Ministro Leo. Mi dispiace, perché io ho un incontro domani col Vice Ministro Leo, quindi adesso mi faccio lo spoiler. Però l'occasione è troppo ghiotta e lo devo fare. Se lei tira fuori 4 miliardi, io le dico una serie di iniziative da fare per il ceto medio e per l'imprenditoria, domani gliele dirò in maniera più dettagliata, dove i primi 3 miliardi li mettiamo alla riforma dell'IRPEF, perché ce n'è ancora bisogno, quindi con l'innalzamento del secondo scaglione a 60.000 euro. Ma dopodiché ci sono tutta una serie di iniziative che stanno funzionando, che sono state fatte, e mi riferisco ovviamente al comparto lavoro, che hanno necessità di avere un respiro più lungo, perché continuare a lavorare di anno in anno diventa complicato, e mi riferisco ad esempio alla detassazione dei premi di produttività, la detassazione degli aumenti contrattuali, eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo bisogno di non avere soltanto un anno davanti, cioè non poter contare solamente sull'anno fiscale in cui sono stati, diciamo così, messi in campo. Noi abbiamo necessità che diventino strutturali, perché l'imprenditore, quando assume appunto una risorsa umana, che effettivamente è una risorsa umana, ha necessità di poter contare su di essa per non soltanto 12 mesi, ma per molto di più. Quindi 4 miliardini e io le do la ricetta per portare avanti una riforma importante.
0: Grazie, Vice Ministro, domani ascolta e poi si vede come si eventualmente si investono i 4 miliardi. Professore, grazie di essere con noi stamattina, buongiorno, ben trovato. Giuseppe Melis, professore ordinario di diritto tributario alla LUIS. Allora, ci sono le parole, professore, ci sono i pensieri, le volontà, ovviamente, no, di incidere, i 4 miliardi, ma non solo questi 4. Poi però tecnicamente è molto complicato, come dire, la gestione complessiva dei conti di un paese, di una nazione. Prego.
4: Sì, allora, diciamo, il fisco sul ceto medio può fare fino a un certo punto, perché noi sappiamo che dei decine di milioni di dichiarazioni che vengono presentate in questo paese, una larghissima parte paga zero, una larghissima parte. Lo 0,2% sono i contribuenti sopra 300.000 euro, che danno circa il 7% del gettito, in mezzo no, ci sarebbe il ceto medio, no? Quindi tutto il gettito, anche piccoli abbassamenti determinano necessità finanziarie elevatissime, no? Quindi per questo è sempre estremamente difficile trovare soluzioni soddisfacenti orizzontali, e quindi si lavora molte volte su categorie di reddito, agevolando, non so, il lavoro autonomo con la flat tax, agevolando chi loca un immobile con la cedolare, cioè con una serie di interventi, no? Diciamo di carattere episodico. Però dobbiamo ricordarci sempre una cosa, che tutto dipende sempre dall'impresa, lo ricordava il Ministro, cioè se non ci sono le imprese i problemi sono molto, molto più grandi. E allora quello che a me piace sottolineare è che in questi anni si è ragionato molto sul sistema fiscale per la produzione di ricchezza. No, perché se non c'è produzione di ricchezza, questi problemi che noi ci facciamo di redistribuzione sono tutti problemi che non esistono, perché si redistribuisce soltanto quando c'è ricchezza. E quello che è stato il lavoro straordinario, il nostro giudizio, insomma, che è stato fatto, è stato di creare un ecosistema tributario tale da riaumentare la competitività del paese e attrarre nuove imprese, non perdere le imprese che ci sono, e così contribuendo, diciamo, in qualche modo a una non distruzione di ricchezza messa anche a dura prova, insomma, ormai da questi sistemi tecnologici enormi, insomma, che distruggono ricchezza evidentemente, insomma, anche per i singoli paesi. E quindi che cosa è stato fatto? Si è stato ridisegnato il set dei principi generali su cui si deve fondare un rapporto fisco-contribuente. Basta pensare oggi che le imprese, anche le piccole imprese, possono gestire il rischio fiscale con l'amministrazione finanziaria. Ora, non è una sciocchezza, perché da che prima il sistema era arrivano 10 persone a fare un controllo, no, e può succedere qualsiasi cosa, oggi l'impresa struttura un sistema di gestione del rischio con l'amministrazione, con la quale gestisce il rischio fiscale come gestirebbe la sicurezza sul lavoro nell'azienda, come gestirebbe la commissione dei reati con la 231, e diventa una gestione del rischio, quindi già normalizza il rapporto. Il sistema sanzionatorio, quando noi facevamo i report sulla competitività del sistema paese, primo tema, ma da voi se uno fa un errore 400% di sanzioni, 500% di sanzioni, il sistema è stato completamente ridisegnato, le sanzioni oggi sono il 70%, riducibili addirittura fino a un quarto, il 17%, quindi tutti i sistemi di deflazione, insomma anche il sistema della moltiplicazione del rischio fiscale che si genera per effetto di un sistema sanzionatorio abnorme, che era uno dei principali temi che ci segnalava la comunità internazionale nell'investire in questo paese, è stato risolto. Altri temi, diciamo, importanti che sono stati toccati dalla riforma tributaria riguardano poi la definizione in qualche modo anche di un rapporto di una tutela dei diritti più forte del contribuente. Questo è un altro tema, perché ci ha ricordato la Corte Costituzionale che, ricordiamoci, che tutti devono pagare, però hanno tutti anche il diritto alla tutela dei loro diritti, quindi il contraddittorio è stato rafforzato, quindi oggi l'amministrazione prima di emettere un provvedimento deve consentire, insomma, tutta una serie di misure che hanno fortemente aumentato la competitività del paese. Noi lo vediamo anche nella nostra attività quotidiana, le imprese sono molto più tranquille di venire a investire in Italia grazie all'enorme lavoro che è stato fatto in questi anni. Questo è un messaggio che va diffuso onestamente, perché è fondamentale. Senza creazione di ricchezza non c'è tutela
0: lei
4: di alcun
0: portato, lei ci ha portato un momento, Vice Ministro, noi parlavamo, cioè il cambio di approccio, no? Io non devo aver paura a fronte di difficoltà aziendali, perché posso parlare e insieme trovare un punto di caduta, un accordo che sia sostenibile. Io penso che questo sia il modo di procedere di un grande paese. Tra pochissimo ci collegheremo con Matteo Salvini, che sarà con noi solamente per qualche minuto, lo ringrazieremo. Allora, c'è una figura, un'altra esperienza in questo panel, che io, figura che adoro, nelle mie trasmissioni sono quasi sempre presenti. E sto parlando dei sindaci. Sindaco, grazie di essere con noi, sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, perché i sindaci sono quelli che, anche alla Spezia credo sindaco, vanno al bar e insomma non è che stai in ufficio o fai una conferenza stampa, fai anche quelle, però parli continuamente con la gente che al bar mentre prendi il caffè a suonare dice sindaco però quel problema, mi dica la sua.
5: E non solo, anche funerali. Beh, qui bisogna fare tutti dei miracoli, perché viviamo un cambiamento tecnologico, un cambiamento epocale anche politico-istituzionale, cioè non abbiamo più confini, le guerre, il debito pubblico ereditato, 3.200 miliardi, un paese che spende 1.200 miliardi in introito 800, e quindi noi dobbiamo tutti i giorni dare la risposta. Risposte in coincidenza di un calo demografico fortissimo, dobbiamo affrontare popolazione che va dai 0 ai 110 anni con una complessità di vita veramente difficile, quindi dobbiamo cercare di accettare la sfida del futuro partendo però dai bisogni del territorio. Faccio un esempio: PNRR sembrava che regalassero come al bancomat i soldi, invece quella è una polpetta non avvelenata di più, perché non solo non abbiamo potuto realizzare le opere che erano necessarie, ma quelle che ci hanno imposto di realizzare, quindi parlo del governo precedente chiaramente, ma ora dobbiamo pagare anche gli interessi su quel debito. E quindi e non abbiamo i soldi per gestire quei beni. È molto difficile fare il sindaco, è molto difficile in questo contesto, penso che chiaramente è complicato fare impresa, però abbiamo tanti talenti, abbiamo tante opportunità che dobbiamo cogliere, sappiamo cogliere, abbiamo investito tantissimo e dobbiamo investire tantissimo nella formazione dei nostri ragazzi, delle persone, creando però un sistema di welfare nuovo. Noi abbiamo, io faccio un esempio, nella mia città il 20% sono persone che vengono da altri paesi, che parlano altre lingue, altre abitudini, altre culture, è difficile gestire qualunque cosa, ecco, serve avere risorse nuove, ma non risorse solo in termini economici, in termini culturali. E un po' il messaggio che dalla messa è uscito prima, no? Torniamo ai bisogni delle persone, cerchiamo di semplificare la vita delle persone, di creare ricchezza per poi distribuirla, se no il futuro sarà veramente complicato.
0: Complicato. Sindaco, grazie. Allora, Vice Segretario Nazionale UDC, Paolo Greco Lucchina, ben trovato. Abbiamo ringraziato il Senatore De Poli, ringraziamo lei, ringraziamo tutti voi per questo momento di confronto. È vero che è la vostra festa, però è un momento di vero confronto. Vengo da lei.
6: Ma credo che il ministro Giorgetti ci abbia detto una cosa, secondo me, bellissima. Noi siamo il partito che mette al centro la persona. E ci ha detto, guardate, è vero, il ceto medio continua a essere, ma è emerso in tutti i dibattiti in questi due giorni, la spina dorsale del nostro paese. È anche vero che se gli studiosi ci dicono che il 60% degli italiani si sente di appartenere al ceto medio, questa non è solo più una questione reddituale, ma è un concetto di identità e di status sociale che fa sì che la più grande infrastruttura del paese non è solo economica, ma è fatta di capitale umano. E poi sul palco abbiamo deciso chi, ognuno con le sue parole, di declinare quello che è una trasformazione. Perché il dibattito non è emersa questa frase, ma il ceto medio sta scomparendo. Però non dobbiamo nasconderci dietro un dito, questo è un tema che abitualmente, giornalmente, viene affrontato. Io sono un inguaribile ottimista, come credo tutti i miei amici qui sul palco. Credo che si sia semplicemente trasformato. Il ceto medio si è impoverito e si è probabilmente polarizzato. Ora, nel corso dei decenni, noi siamo stati abituati a identificare il ceto medio con quella che può essere una sequenza, che è reddito stabile, casa, figli, risparmio e patrimonio, e quindi status sociale stabile. Tutto questo non c'è più, e io lo attribuisco intanto al fatto che la centralità del reddito rispetto al patrimonio è venuto meno, perché il ceto medio si è diviso, perché la possibilità di prendere quell'ascensore sociale nella percezione di un giovane non c'è più, e poi perché abbiamo per nostra fortuna quello che è il più grande ammortizzatore economico che secondo me abbiamo come strumento, che è la nostra famiglia di origine. Ora, possiamo dirci oggi che chi ha una casa, chi ha un patrimonio, oltre al reddito e ha fatto dei risparmi, vive una condizione migliore di un giovane lavoratore che vive di solo reddito? Sì, è questo. Possiamo dire che crea, oltre a una frattura che è economica, anche se vogliamo generazionale? Ecco, queste sono le risposte che secondo me la politica deve dare, lo ha fatto bene il ministro Giorgetti e più tecnicamente il vice ministro Leo, perché credo che gli strumenti che questo governo abbia messo in atto per la prima volta hanno a che fare con una dimensione di medio-lungo termine che non voglio definire strutturale, ma sicuramente danno delle risposte concrete alla quotidianità delle persone. Secondo me non è stata citata una cosa che per noi è fondamentale, che è il piano casa, perché questo, cioè io lo dico sempre, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, virgola, e sulla prima casa, e questo è un tema che secondo me le famiglie hanno a cuore e risulta come sempre centrale.
0: Vice segretario, grazie, grazie. Allora, siamo quasi in chiusura di questo panel. Io, nell'attesa che nell'incontro di domani dei 4 miliardi, insomma. No, una domanda, 30 secondi, perché è uno dei tanti temi cari all'UDC. C'è dell'ora al 21 sui negozi. UDC ha presentato un DDL. Situazione, proprio un minuto.
1: Allora, cedolare sui negozi, come voi sapete nella delega fiscale abbiamo posto l'accento su questo aspetto, vale a dire di ridurre il carico fiscale e applicare una cedolare. Anche qui, se troviamo le risorse, è un mantra che io porto sempre avanti, perché come ha detto il ministro Giorgetti, noi non dobbiamo abbassare la guardia, però se si trova un giusto equilibrio, magari limitato certe posizioni, a certe categorie, penso si possa
0: fare.
1: Arrivare. Invece volevo rispondere prima alle sollecitazioni degli amici di Confartigianato.
0: Lo faccio in un minuto.
1: Mezzo secondo. Allora, noi come sapete abbiamo avuto con loro sempre un dialogo molto molto aperto, e questa è una cifra di tutta la nostra maggioranza, e quindi sicuramente continueremo a ragionare su questo. E uno dei temi che sicuramente possiamo affrontare, che ci vede tutti uniti, ecco, tutti i partiti dello schieramento di maggioranza stanno dicendo dobbiamo aiutare il ceto medio, magari in altro, nei nostri oppositori questa sensibilità non c'è. Quindi questo è un tema che affronteremo, come pure la produttività, come pure il tema dei salari bassi, e quindi trovare dei meccanismi di cedolare per venire incontro al tredicesimo, ma ci possono essere altre soluzioni, pure il tredicesimo straordinario e via dicendo, però vediamo di mettere a terra le risorse, sicuramente,
0: e poi,
1: ci sarà
0: un
1: ascolto molto molto attento da parte nostra.
0: Vice Ministro, grazie a tutti voi, grazie a essere stati con noi stamattina, ciao. Andiamo avanti perché la mattinata poi si concluderà ovviamente con l'intervento del segretario De Poli. Eccolo qui, appena arrivato, Maurizio Lupi, presidente. Subito. scusami.
7: Approfittiamo un attimo e vorrei chiedere al senatore De Poli, al segretario nazionale, di salire qui sul palco.
0: Sediamo.
7: Benvenuto. Perché abbiamo il ministro Salvini già collegato con noi. Segretario, a lei la parola per salutare il ministro.
8: Ciao,
7: Matteo Salvini.
8: Grazie di essere qui con noi. Signori, facciamo un grande applauso a Matteo Salvini che si è collegato, nonostante avesse un impegno importante oggi, come vediamo, però ha voluto essere qui con noi e io gli darò subito la parola per il suo saluto, o no? Perché sto prendendo le parole dal
0: coordinatore. Senatore, casa tua, certo. Allora, Matteo Salvini!
8: Vai, Matteo!
9: Allora, ciao Antonio. Sono a casa perché sto lavorando sulla legge di bilancio e sul mio tema infrastrutture e trasporti, e fra i miei dossier c'è anche il piano casa, mi ricollego a quello che sentivo prima. Dopo 50 anni questo è il governo che ha messo 10 miliardi di euro veri e concreti sul tema della casa, al di là delle chiacchiere della sinistra, e io personalmente sto seguendo il pilastro pubblico che prevede l'avvio dei lavori nei primi appartamenti a inizio 2027, la riconsegna in primavera 2027 dei primi appartamenti, 60.000 case pubbliche che questa mattina sono vuote verranno risistemate e assegnate a chi da troppo tempo è pazientemente in lista d'attesa per un alloggio pubblico, e lo sta facendo questo governo. Con tanti saluti alla Salis e a quelli che della casa hanno un concetto diverso. Vi porto anche 256 miliardi di euro di opere pubbliche aperte, cantierate e finanziate in tutta Italia, da nord a sud, nonostante tutti i comitati del no, i no TAV, i no Ponte, i no Mose, i no Olimpiadi, i professionisti del no. Abbiamo il più grande piano di intervento di lavori pubblici nella storia della Repubblica Italiana, oggi aperto. Grazie a questo governo, quindi anche grazie all'UDC e grazie a chi non molla mai, grazie ai sindaci che non si arrendono, grazie a operatori, imprenditori, operai. Non è facile, perché tenete presente che questa domenica mattina, mentre voi siete in presenza, io sono collegato, ho ascoltato il dibattito precedente, molto interessante. E questo è un unicum e a mio avviso è una vergogna italiana da superare. Questa mattina ci sono circa 400 donne e uomini in divisa a tutelare armati i cantieri della TAV, gli operai, i mezzi, le gallerie. Non è un paese compiutamente civile quello che impiega 400 divise a tutelare un'opera pubblica che serve al paese, con qualche presenza politica che strizza l'occhio a quelli che sono dei delinquenti, perché chi assalta cantieri, poliziotti e carabinieri con le bottiglie Molotov non è un manifestante ma è un delinquente. Vedremo di andare oltre. Io voglio lasciarvi sul tavolo due spunti di riflessione molto pragmatici, perché dal pragmatismo. Ho ascoltato il dibattito precedente sul ceto medio. Metto un tema su cui il gruppo Economia della Lega sta lavorando da mesi e mi farebbe piacere lavorarci insieme. Ci sono decine di bonus pubblici, noi ne abbiamo contati circa 50, elargiti da comuni, province, regioni, INPS, altri enti statali, che finiscono sempre nelle solite tasche, perché bisogna avere il coraggio di riformare l'ISEE, perché se tutti i bonus vengono elargiti solo in base all'ISEE, vi faccio un esempio molto concreto visto che c'era un sindaco, il bonus luce, acqua e gas viene dato sotto i 10.000 euro di ISEE, e mi dica in sala chi ha 10.000 euro di ISEE, se ha una casa magari di proprietà ereditata e due risparmi sul conto corrente, e l'ISEE viene alzato a 20.000 euro in presenza di 4 figli. Ora, se tutti questi bonus, il bonus bebè, il bonus affitto, il bonus luce, il bonus gas, il bonus libri, il bonus sport, la carta dedicata a te, il noleggio sociale dell'auto, eccetera, eccetera, eccetera, ha come tetto l'ISEE fra i 10, 15 e 20 mila euro, ci sono alcuni collezionisti di bonus che ritengono più utile chiedere i bonus senza controlli e senza verifiche, solo con autocertificazione, e l'intero ceto medio, le famiglie italiane, i pensionati italiani, i singoli italiani sono esclusi dalla stragrande maggioranza dei contributi pubblici. Occorre, a mio avviso, nella legge di bilancio mettere un tetto ai collezionisti di bonus e ampliare la platea, altrimenti il ceto medio si avvicinerà sempre di più allo scalino più basso della catena. Vi faccio un esempio di cosa si può fare, magari interesserà a qualcuno di voi in platea o a qualcuno che voi conoscete. Per la prima volta questo autunno il mio ministero, visto che ho la competenza sulla casa, emetterà un bando per sostenere con contributi fino a 500 euro al mese i genitori separati o divorziati per il pagamento dell'affitto della nuova casa, perché spesso dopo una brutta separazione, un brutto divorzio, si perde la casa su cui magari si sta pagando ancora il mutuo e si perde con questo anche il diritto ad accogliere i propri figli almeno nel fine settimana. Ho tolto l'ISEE come criterio e l'ho sostituito con l'IRPEF, con la dichiarazione dei redditi fino a 35.000 euro, perché bisogna aiutare la gente che lavora, non la gente che non lavora o che lavora in nero con 30 bonus a ripetizione. E quindi da questo punto di vista io sono convinto che ci siano miliardi da recuperare, altro che i 4 miliardi di cui si parlava prima col vice ministro Leo. Piccola riflessione, un dibattito che ha aperto sul tavolo, visto che sempre io sto lavorando ad esempio per ridurre il costo dell'abbonamento per i mezzi pubblici per i ragazzi e gli studenti, almeno fino alla, in età di scuola dell'obbligo, perché non è possibile che le famiglie vengano gravate anche da questo costo se non abitano vicino a scuola. Ovviamente mi si dice bisogna trovare le risorse. Io lo ripeto non perché sia un puntiglio, ma perché in un momento come questo bisogna chiedere di più a chi ha incassato di più. Quest'anno il sistema bancario italiano chiuderà con più di 50 miliardi di euro di utili, utili che in buona parte derivano dagli interessi, dalla differenza fra interessi attivi e passivi, fra gli interessi che le banche danno e gli interessi che le banche chiedono, e dalle commissioni chieste ai cittadini. Io penso che se il sistema bancario italiano, che fortunatamente è in salute e sta facendo guadagni record, chiuderà il 2026 con 50 miliardi di utile, se una piccola parte di questo utile, 2 o 3 miliardi, venisse restituita alle famiglie e alle imprese, non penso che i banchieri con soli 47 miliardi in portafoglio piangerebbero, e con quei soldi si potrebbero aiutare tante delle categorie di cui sentivo parlare questa mattina. Chiudo con una riflessione che non possiamo tacere, non lo dico da segretario della Lega o da militante. Ascoltavo il sindaco della Spezia, bella città, città media classica del tessuto produttivo e sociale italiano. Il 20% dei cittadini della Spezia arriva da altri paesi. Ora, bene, nel senso che distinguere un essere umano in base alla nazionalità, al luogo di nascita o al colore della pelle nel 2026 è assolutamente qualcosa di fuori dal mondo. Non dobbiamo però far finta di nascondere una certezza che non è del 2026, ma che è della storia dell'uomo, è della storia dei secoli. Da Poitiers nel 732, a Vienna, a Lepanto, alle Torri Gemelle di cui abbiamo commemorato la strage con 3.000 morti pochi giorni fa, alla strage di ebrei del 7 ottobre. Apro e chiudo la parentesi. Ho seguito anche così da appassionato le vicende del Festival del Cinema di Venezia. Quest'anno mi sembrava tutto fosse un Festival del Cinema, dove giustamente c'erano Propal, ovunque standing ovation per i Propal. Io ricordo che il 7 ottobre del 2023 c'è stata la più grande strage di ebrei dal dopoguerra ad oggi. E quindi occorre equilibrio, anche perché la caccia all'ebreo nel 2026 è qualcosa che ci riporta indietro a un passato drammatico. E perché questa riflessione? Perché noi possiamo integrare, accogliere, offrire la sanità gratuita, la scuola gratuita, la casa popolare a tutti. Noi possiamo scegliere di accogliere tutti, Il problema è se qualcuno è qui per essere accolto e per proporsi, o se qualcuno è qui per imporsi, perché l'utilizzo politico di un libro sacro, di una religione, non per confrontarsi, ma per contrastare, per occupare, per annientare, è qualcosa che mi preoccupa fortemente. L'ultima rilevazione in Francia dice che il 46% degli immigrati in Francia ritiene che l'applicazione in Francia della Sharia, della legge islamica, sarebbe cosa buona e giusta, e il 57% sempre degli stessi intervistati in Francia ritiene che la legge e la religione prevalga sulla legge, sul diritto civile e il diritto penale. Motivo per cui io ritengo che, siccome questa mattina, questa bella domenica mattina, in questa bella festa dell'UDC, per cui vi ringrazio, ci sono 13 confessioni religiose che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato italiano che prevede diritti e doveri, ebbene io ritengo che fino a che anche la religione islamica non avrà sottoscritto un accordo con lo Stato italiano che prevede la prevalenza del diritto civile e del diritto penale su altri tipi di norme e di diritti, occorra stare molto attenti, occorra stare attenti sulla trasparenza dei finanziamenti a certi luoghi di culto, occorre avere un registro di chi predica, occorre chiedere che si predichi in italiano, occorre chiarire perfettamente che la donna ha gli stessi diritti dell'uomo, perché certe culture portano in Italia il concetto per il fatto che la donna abbia meno diritti dell'uomo. Ci siamo tutti scandalizzati, vado a chiudere, per l'episodio, ve lo ricorderete, di qualche settimana fa, che arrivava dal Piemonte con quel bengalese che ha violentato una bimba di 13 anni, poi uno va a cercare di capire perché può succedere una roba simile. In Bangladesh oggi i dati ci dicono che il 52% delle donne si sposa prima dei 18 anni e il 19% delle ragazze si sposa prima dei 15 anni, perché l'usanza delle spose bambine e dell'assegnazione a tabella di chi dovrà sposare chi è qualcosa che in quel paese è usuale. Ma tu fai, ahimè, con la morte nel cuore, quello che ritieni di fare, in Italia no. Chi arriva in Italia e ritiene che la donna sia merce di scambio non è il benvenuto nel nostro paese, perché ci riporta indietro nella storia. Non si possono cancellare decenni di battaglie civili, di diritti, di libertà e di sorrisi. Quindi vi auguro una buona domenica. Una buona domenica, e chiudo con Giovanni Paolo II, che a Santiago di Compostela nel 1982 invitava l'Europa a ritrovare se stessa, ricordando che l'Europa o è cristiana o non è. Un abbraccio agli amici dell'UDC da parte di tutta la Lega, e viva la nostra bella Italia.
0: Un saluto grande e grazie al Ministro Salvini per essere stato con noi stamattina. Grazie, grazie. Intanto voglio salutare il ministro Zangrillo, che è arrivato. Dopo saremo insieme, ministro, grazie. Tra un pochino saremo insieme per parlare di pubblica amministrazione e AI, l'ultimatum, insomma, bisogna fermarsi, sta correndo troppo là il ministro, poi ne parliamo dopo. Voglio salutare il presidente Lupi. Presidente, grazie, un applauso. Presidente, di noi moderati stiamo intrecciando, Maurizio, stamattina tanti temi, no? Però è questo il momento di dibattito di un paese che si confronta, e soprattutto di una festa, questa è l'UDC, che si confronta su tutto. Siamo partiti dal ceto medio, siamo finiti a 7 di ottobre. Una tua considerazione, diciamo.
10: Beh, intanto veramente sono molto contento di essere qui, ringrazio Antonio che mi ha invitato, saluto Lorenzo, saluto il sindaco civico di Fiumicino, perché è l'espressione massima del civismo. Facciamo un applauso al mio amico Baccini, che non ha minimamente esperienza politica. Ovviamente il ministro Zangrillo, vedo la mia amica Binetti, tutti gli amici che sono qui. Mi sembra la prima considerazione la faccio rispetto al è chiaro che siamo a casa e lavoriamo tutti nella stessa direzione. La faccio sulla ragione per cui Antonio, dandomi il programma, avete fortemente voluto questo momento, questa festa, questo momento di presenza politica. E credo che oggi più che mai quello che Antonio scrive nella sua introduzione alla ragione di una festa, alla ragione di un momento politico come questo, sia di grandissima attualità. l'Italia ha bisogno di te, oggi più che mai l'Italia, come l'Europa, come il nostro Occidente, ha bisogno della responsabilità di ognuno di noi, della responsabilità, della serietà, della concretezza, di persone che in nome di ideali e valori della propria storia capiscono che non aspettano che altri risolvano i problemi, ma si mettono in gioco e danno il loro contributo. Credo che da sempre, questa è la storia della politica che deriva dalla nostra esperienza, quella cattolica, e da sempre è la necessità assoluta dell'impegno in politica per ognuno di noi. Ho visto giovani militanti o chi più come me ha magari qualche anno di impegno politico, e quindi questo non è banale in un momento come questo, dove chi urla, dove si pensa che la responsabilità, la serietà, la capacità di dire di no, l'idea che il dialogo avviene solo, ho sentito quello che ha detto Matteo alla fine del suo intervento, partendo da identità forti. Questo mi sembra che sia la prima ragione di una storia che noi portiamo avanti e che non deve, finire. La seconda considerazione è che questa festa viene dopo aver celebrato tutti insieme la coalizione di centrodestra il governo più stabile della storia della Repubblica Italiana. E anche qui forse, a proposito della nostra storia e del contributo che noi diamo da sempre alla politica italiana, bisogna essere molto chiari e dire perché i primi tre governi più stabili della storia della Repubblica, ovviamente la prima Repubblica aveva un'altra, la stabilità era garantita dalla Democrazia Cristiana, ricordiamocelo, che era il perno centrale di quella della rinascita del nostro paese nel dopoguerra, ma perché sono tre governi di centrodestra: Berlusconi, Meloni. È un caso o c'è una ragione profonda? E questo anche la coalizione di centrodestra lo deve ricordare. Il capolavoro politico di Silvio Berlusconi nella Seconda Repubblica è stato quello di mettere insieme, recuperare le storie importanti, ideali e valoriali di questo paese, che hanno fatto grande il paese nel dopoguerra, quella cattolica da cui in tutti proveniamo, quella liberale, quella repubblicana, quella socialista riformista, e di unirle in un progetto politico unico, che nella Seconda Repubblica, con un nuovo modello elettorale dal 93 in poi, non si univa contro, ma si univa per. Si univa per una visione comune, la persona al centro, le libertà, lo Stato al servizio della comunità, la sussidiarietà, l'accoglienza nel senso e la solidarietà che è legata alla sussidiarietà, tutti temi che con le differenze dei diversi partiti che componevano quella proposta politica, quella che chiamò Casa delle Libertà, lavoravano per offrirsi per cambiare il Paese. Il potere non contro, ma il potere per. Ed è l'unica ragione per cui da 30 anni la proposta politica del centro-destra, di cui noi siamo parte fondamentale, c'è. Ed è la ragione che dà stabilità. Perché siccome noi non chiediamo il voto, cioè il potere per il potere, ma lo chiediamo per metterlo a servizio della nostra gente, per governare. La sfida è sempre il governo, non l'acquisizione del consenso, la demolizione dell'avversario. Ecco, io credo che questo sia un passaggio, siccome mi hai detto, lo dobbiamo declinare poi nella concretezza. In questo senso ricordiamoci che il centrodestra ha bisogno di un pilastro fondamentale che si chiama centro. Se no la storia del centrodestra rischia di non essere quella storia che ha dato stabilità al Paese. E qui che è la nostra responsabilità. Qui sta a noi rimetterci in gioco, a tutti coloro che appartengono al Partito Popolare Europeo, si riconoscono in quello, di capire la responsabilità che abbiamo nel contribuire a che ancora una volta, anche l'anno prossimo, il centrodestra possa per la prima volta nella Seconda Repubblica, nella storia della Seconda Repubblica, dare continuità all'azione di governo. Non è mai successo che una forza politica, dal 1994, una proposta politica, governasse per 10 anni. Io credo che questo sia un grandissimo valore. La stabilità è un valore, non è condizione sufficiente, ma è una condizione necessaria. altrimenti non avremmo, c'è qui Zangrillo, non avremmo, che ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto a proposito di riempirci la bocca della pubblica amministrazione, dei ruoli fondamentali che il servizio pubblico dà alla comunità, gli insegnanti, gli infermieri, tutti coloro che ogni giorno si mettono al servizio della propria comunità. Se non avessimo avuto 4 anni non avremmo potuto fare quello che in 20 anni o in 12 anni precedenti non era mai stato fatto, rinnovare per 3 volte il contratto degli insegnanti, ma ne parlerai tu, fondamentale figura per l'educazione e per la scuola. Ecco, io credo che questa sia la prima considerazione, poi bisogna scendere però nel concreto.
11: Posso prima di scendere nel concreto e poi chiudiamo e poi ascoltiamo Zangrillo, mi hai fatto venire in mente un ricordo personale. Mio padre era un rigorosissimo democratico cristiano e quando io ero piccolo, ma impegnato insomma, e quando io ero piccolo mi diceva: vedi questo simbolo, no? Lo scudo crociato. Questo è forza, determinazione e passione, ma dobbiamo legarlo a quella parola che tu hai detto prima, dobbiamo essere fieri dell'identità, perché senza sapere portare nelle strade la nostra identità di cristiani, questo simbolo perde di valore.
10: Sì, attenzione che noi non dobbiamo avere, che è il nostro un po' l'orgoglio, ma il difetto di persone come noi, della nostra storia, la sindrome del torcicollo, cioè... Come eravamo bravi, come eravamo grandi, qual è la nostra storia, la democrazia cristiana è vero, ha cambiato il paese, i nostri valori, eccetera. L'identità e la storia è fondamentale. Non ci si muove se non si ha una ragione per muoversi. E la ragione è solo ideale. E quella storia di cui noi siamo eredi ci mette una responsabilità che però guarda al futuro. Altrimenti è solo un ricordo del passato. Dobbiamo smetterla di questo. Dobbiamo aiutarci a capire come, rispetto alle sfide nuove che abbiamo davanti, pensate a tutto il tema dei social. Noi abbiamo presentato con Mara Carfagna una proposta, insieme ad altri anche al Senato e alla Camera, insieme una proposta per regolamentare l'utilizzo dei social per gli under 13-14. Cosa, la nostra identità e i nostri valori, cosa dicono rispetto a quella sfida? Come ci interrogano? Allora, questo vuol dire rendere attuale quella storia e quegli ideali senza i quali non si va avanti. Salvini ha detto l'Europa, Giovanni Paolo II, l'Europa se non è cristiano non è Europa. Un mio sacerdote che mi ha tirato su, che si chiamava Don Luigi Giussani, mi spiegava che la democrazia o è cristiana o non è. Che non vuol dire che deve essere il partito della democrazia cristiana. Ma il concetto di democrazia, forse almeno qui si possono parlare di questi temi senza pensare che il problema è sempre parlare alla pancia per prendere i voti. Io, se ho mal di pancia e trovo un medico che mi dice che non ho mal di pancia, credo che quel medico non faccia bene il suo mestiere. Ma quello che serve oggi non è solo fare la diagnosi, hai mal di pancia, interpretarti, ma io dal medico mi aspetto risposte. Mi aspetto la cura, mi aspetto che mi accompagni durante tutto il mio percorso per uscire dalla malattia. Questa è la sfida della politica. E la democrazia è cristiana nel senso che ha in sé la profonda convinzione che l'altro è fondamentale per te. Per questo è un concetto profondo. Allora, noi abbiamo delle proposte a proposito della legge di bilancio che come gruppi dobbiamo mettere in campo proprio per determinare quei valori di cui noi facciamo parte per la sfida del futuro. Allora, la famiglia, come l'aiutiamo veramente? Cosa mettiamo in gioco su questo? I caregiver, se ne parla da 4 anni, la legge è ferma. Ci sono 8 milioni di italiani che fanno i caregiver, cioè stanno con i loro bambini, con i loro malati e sostituiscono lo Stato, grazie a Dio, in una maniera diversa. Vogliamo per esempio dire che se un genitore, se una persona sta per 3 anni, 4 anni, 5 anni insieme al proprio bambino, insieme al proprio malato, dà un contributo allo Stato. E allora come ci sono i contributi figurativi che vengono pagati e considerati per altre figure, devono essere fatte anche per loro. Perché almeno la pensione. Sto facendo degli esempi molto concreti che vanno nella direzione in cui noi possiamo dare questo contributo. Abbiamo tenuto, Antonio, noi... il buono scuola, cioè la possibilità che la libertà di educazione sia un elemento fondamentale all'interno, vedo la mia amica Binetti, quanto ci siamo battuti in tutti questi anni. È in questo governo
12: che è stata riconosciuta fondamentale, l'educazione al centro della costruzione del pilastro del futuro e la libertà di educazione come elemento fondamentale che completa questo disegno. Ecco, queste sono le nostre responsabilità. Le vogliamo fare insieme? Vogliamo continuare a dividerci? Vogliamo rimetterci insieme non con la sindrome del torcicollo ma con il futuro? Io credo che abbiamo davanti questi mesi per giocare questa sfida. Poi ognuno se ha voglia la fa, se non ha voglia non la fa.
11: Maurizio Lupi, grazie. Presidente, ciao e grazie di essere stato con noi.

0: Ringraziamo Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e poi Barbara Casagrande, Segretario Generale Unadis, Enrico Di Giuseppe Antonio, Sindaco di Fossa Cesia, Eric Pasqualone, Presidente Gruppo UDC Regione Veneto, ciao Eric, e poi già citato Mario Baccini, ben trovato, oh, signore, grazie. E Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino, che è con noi. Prendete posto come volete, eccoci qui. Allora, di cosa discutiamo? Discutiamo della pubblica amministrazione, discutiamo dell'intelligenza artificiale. Ministro caro, ben trovato, grazie di essere con noi stamattina. Ciao. Intanto
1: Roberto, perdonami, ti interrompo perché Acquaroli non è collegato con noi, ma ha mandato un videomessaggio, se vogliamo vederlo insieme.
0: Scusami, chi?
1: Francesco Acquaroli, presidente della
0: regione. Presidente Acquaroli, sentiamolo.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Mi dispiace tantissimo non poter essere presente con voi. L'UDC, Antonio De Poli, per me sono stati un punto di riferimento importante, degli alleati sinceri e leali. Voglio ringraziare e salutare anche il senatore Saccone, con cui ho condiviso una sfida nella conquista e soprattutto nell'amministrazione della Regione Marche. E mi fa anche piacere ringraziare la vostra classe dirigente, i vostri militanti, i vostri eletti, con i quali mi rapporto tantissimo nel dialogo, nella sfida dell'amministrazione della nostra regione, e vi voglio ringraziare perché la vostra componente è una componente fondamentale nel centrodestra, è una componente che sa portare anche quella visione, quella saggezza, quella maturità fondamentale ad arricchire un pantheon di idee, di valori e soprattutto anche la capacità di saper leggere la politica da una prospettiva, che è la prospettiva di chi viene soprattutto nell'esperienza di governo dei territori da tanto lontano. E tutti insieme formiamo e abbiamo formato una bellissima squadra, una squadra che ha vinto in tante amministrazioni nella nostra regione e che deve dialogare, discutere ogni giorno su come affrontare anche gli anni che verranno, come dovranno essere le nostre amministrazioni nei prossimi quinquenni e decenni. Oggi la nostra è una sfida chiamata ad affrontare il tema della digitalizzazione, il ruolo della digitalizzazione nella società, nell'economia e anche nell'ambito della pubblica amministrazione e così dell'intelligenza artificiale. Sono argomenti, sono tecnologie, ma sono anche diciamo dibattiti che si devono basare sulla società che noi vogliamo e fino a quando, in maniera particolare, l'intelligenza artificiale può essere un'alleata dell'uomo e fino a quando invece l'intelligenza artificiale diventa uno strumento che sottomette l'uomo. Questo è un tema particolarmente complesso e delicato, è un tema che si sta discutendo un po' ovunque, ma soprattutto in Europa, in Italia, che è una patria della civiltà, della cultura e della democrazia, insieme chiaramente a quelle che sono le sfide future, le esigenze di essere sempre più competitivi, bisogna contemperare gli effetti che certe tecnologie possono comportare. Io personalmente sono molto favorevole all'utilizzo di queste tecnologie, ma sono molto favorevole all'utilizzo di queste tecnologie fino a dove non si cancella la centralità dell'uomo, fino a dove non si cancella la centralità dell'essere umano, fino a dove l'essere umano resta protagonista di se stesso. Pensare di utilizzare queste tecnologie e lasciare a queste tecnologie la possibilità di decidere per l'uomo o comunque di sostituire l'uomo in alcuni processi che non solo sono quelli decisionali, ma sono anche quelli che allenano, esercitano alla decisione, alla partecipazione, alla formazione di un'idea, alla formazione di una coscienza, ecco, allora io sotto questo punto di vista sono meno favorevole all'utilizzo di queste nuove tecnologie che devono essere appunto un'opportunità affinché l'uomo sia sempre più protagonista e non diversamente. Vi ringrazio, mi dispiace di non aver potuto essere presente con voi in persona, spero ci sarà un'altra occasione.
0: Grazie, grazie al Presidente. Peraltro siamo seguiti sul canale UDC, su tutti i social. In questo momento tante persone ci stanno vedendo proprio dalle Marche. Grazie, grazie al Presidente. Allora, Ministro, Monsignore, insomma, grazie a tutti voi per essere qui. Allora, partiamo dalle ultimissime.

0: notizie, Ministro, no, che poi impattano su tutto, anche su, insomma, non solo su, anche sulle nostre coscienze, poi ne parleremo, ma notizie dell'ultima ora, dobbiamo rallentare. Anthropic che dice la AI sta correndo troppo, dobbiamo fare uno stop, un check, lavorarla, vederla e poi nel caso andare avanti. Bellissimo questo in termini di principio, molto più complicato invece, come dire, fermare la tecnologia, no? Lei ha fatto, lo dico perché è vero, un grande lavoro al suo ministero, veramente un grande lavoro nella pubblica amministrazione. In questo momento, è vero, ma in questo momento come avete lavorato con l'AI e in qualche modo come la controllate, no, fino a questo momento? Ci dice la sua esperienza.
1: Allora, buongiorno a tutti. Intanto grazie ad Antonio, grazie a Lorenzo per l'invito alla vostra iniziativa. Sono molto felice di essere qui e sono soprattutto molto felice di poter trattare, discutere, confrontarmi su questo tema importante che è il rapporto tra uomo e tecnologia. Allora, io partirei da una riflessione che troviamo nella Magnifica Humanitas di Leone XIV, che io ho letto con grande attenzione perché diciamo propone degli spunti di riflessione veramente molto rilevanti e che si rivelano assolutamente attuali. Dice Leone XIV: dobbiamo stare attenti a per evitare delle pericolose derive a costruire dei sistemi che non siano centrati sull'uomo. Allora, per rispondere alla tua domanda, io ti racconto che quando mi è stato assegnato l'obiettivo di modernizzare la pubblica amministrazione, diciamo che io non c'era ancora Magnifica Humanitas, però diciamo che sulla base dell'esperienza della mia anche esperienza personale vissuta in organizzazioni private, mi sono concentrato sulle persone, il che non significa negare i vantaggi e le opportunità che la tecnologia oggi può offrire, ma una cosa è certa ed è una realtà che non possiamo discutere, perché nei fatti la storia industriale ha dimostrato le organizzazioni che funzionano sono le organizzazioni che mettono al centro le persone, che mettono al centro l'uomo. E quindi questo significa che noi dobbiamo ribadire in ogni nostra riflessione sul funzionamento delle organizzazioni la primazia dell'uomo sulla macchina. Ora, le parole di Leone XIV sono di grande attualità, perché oggi chi ha avuto l'opportunità di leggere la rassegna stampa, di vedere i giornali, c'è un grande risalto all'amministratore delegato di Anthropic. Anthropic è una delle società che diciamo dal punto di vista dello sviluppo dell'intelligenza artificiale è un punto di riferimento mondiale. Beh, insomma, l'amministratore delegato ha detto: fermiamoci un attimo, riflettiamo sul rapporto tra uomo e macchina. E lo ha fatto perché? Lo ha fatto proprio perché coglie la necessità di chiarire questo rapporto, coglie la necessità di ribadire come la macchina non può essere un sostitutivo dell'uomo. C'è un'altra riflessione che Papa Leone fa nella sua enciclica. Papa Leone dice: ricordiamoci che lo sviluppo delle tecnologie un tempo era diciamo delegato, comunque era gestito in grande parte dagli stati, e quindi erano gli stati democratici che si preoccupavano di investire in ricerca sulle nuove tecnologie. Oggi gli stati sono stati sopravanzati dalle aziende private, e quindi chi oggi detiene la competenza più significativa su queste nuove tecnologie sono aziende private, che evidentemente hanno obiettivi che sono diversi rispetto a quelli di uno Stato democratico. E quindi questo è un ulteriore elemento che ci deve fare riflettere, perché chi oggi maneggia questi strumenti non necessariamente si pone dei limiti di tipo etico. Ecco perché l'Italia, ecco perché il nostro Paese è stato uno tra i primi in Europa a darsi una legge che non tanto dal punto di vista tecnico, ma proprio dal punto di vista della definizione di principi e di valori, ha voluto far intendere che noi dobbiamo pensare all'utilizzo di questi strumenti sicuramente come un'opportunità per dare boost allo sviluppo del Paese, ma senza mai perdere di vista che è necessario che questi strumenti vengano maneggiati nel rispetto di alcuni principi, di alcuni valori, che sono valori dai quali non possiamo prescindere se vogliamo guardare al futuro della nostra società come un futuro che ribadisce la primazia dell'uomo.
0: Ora torno. Tutto giusto, condividiamo tutto, grazie Ministro. Monsignore, però io faccio una considerazione. Dall'avvento del Sapiens su questa terra la scoperta della tecnologia è andata sempre avanti. Discovery, cioè l'uomo ha bisogno della scoperta, probabilmente senza la scoperta ci saremmo già estinti in qualche modo, o comunque saremmo altra cosa. Magellano ha attraversato lo stretto più difficile del mondo sapendo di morire, Yuri Gagarin si è messo in un missile che neanche capiva se è andato buono il cielo in orbita. È l'uomo al centro, eh sì, ma l'uomo ha la capacità, così come in queste ultime ore dice il rappresentante Anthropic, di fermarsi di fronte probabilmente alla tecnologia più complicata, no? Per l'umanità.
2: Sì, grazie, entro subito allora nel merito della questione. È una tecnologia, è un rapporto tra scienza e tecnologia abbastanza particolare, quindi andrebbe approfondito e chiarito bene di cosa stiamo trattando. Quando parliamo di intelligenza artificiale, dove usiamo anche delle metafore, perché non è veramente intelligente, ma è una grande potenza di calcolo con determinate caratteristiche, e ci sono anche altri elementi che andrebbero meglio compresi. E questo lancia anche una prima sfida per tutti, che Papa Leone afferma, quando dice che occorre abitare l'intelligenza artificiale, usa proprio questa espressione, cioè esserci dentro, e dice questo vuol dire anche discuterla, anche contestarla, anche quindi comprendere quando e come possa essere utile, e quali siano effettivamente i rischi che ci sono. Questo vuol dire che occorrerà sviluppare sempre di più e con molta urgenza un approccio che coinvolga diverse discipline. Cioè l'intelligenza artificiale si sviluppa, si interpreta e poi si discute se ingegneri, ma anche filosofi, teologi, psicologi e anche il mondo politico sanno affrontare in maniera più adeguata il problema. Altra questione, è tutto privato, se detto, negli Stati Uniti, sarebbe pubblico in Cina, e quindi dobbiamo capire come si muovono queste due dinamiche. È un privato particolare perché ha ricevuto moltissimi fondi statali negli Stati Uniti, quindi andrebbe meglio anche lì capito. E l'Europa di fatto ormai è in ritardo su una propria intelligenza artificiale, però ha elaborato una regolamentazione, l'Act, European Act, che è in atto, che l'Italia ha già tradotto in legge, quindi c'è una possibilità anche di regolamentare l'intelligenza artificiale, però il modo concreto per farlo chiede, dicevo, questo dialogo e questa collaborazione fra tutti. E si sta insistendo anche su una maggior responsabilità etica di chi costruisce e gestisce l'intelligenza artificiale. Qualcuno ipotizza già una specie di codice etico del sistema che diventa una forma di garanzia e anche di certificazione al riguardo, perché la legge comunque fa fatica a seguire un'evoluzione così rapida e così complessa come in atto. Quindi come etica e diritto possano lavorare insieme di fronte a tutto ciò. Il Papa lo dice, c'è bisogno dell'etica, c'è bisogno anche della politica per regolamentare la cosa. Ma questo chiede, e concludo, e ben venga anche l'occasione di parlare in questa sede e chi mi ha invitato, di avere alcuni valori e principi di fondo. Il Papa lo dice, l'intelligenza artificiale attuale, e adesso vedremo l'evoluzione, non è neutra. Presuppone una certa visione della persona, una certa visione della società, una certa visione delle relazioni sociali. Cioè, chi l'ha costruita, chi l'ha addestrata e chi poi la mette a disposizione ha una certa visione del mondo. Sta a noi dire se siamo in grado di comprenderla, c'è tutto il tema della trasparenza, e se siamo capaci di interagire concretamente in queste dinamiche. Quello che dicevo, avere dei valori che dicono l'intelligenza artificiale è veramente al servizio della persona, del bene comune, della società, o rischia di servirsi delle persone, delle relazioni e della società? Perché ha bisogno continuamente di dati, di informazioni, elabora sempre di più determinati sistemi, pone delle finalità, ma queste vanno veramente indagate e comprese con attenzione. Ripeto, non è neutra. Sta a noi capire come vogliamo abitarla perché sia veramente al servizio dell'umanità.
0: Come vogliamo abitarla. Grazie, Monsignore. Sentiamo le esperienze di tutti. Allora, intanto Barbara Casagrande, grazie, segretario generale UNADIS, che rappresenta sindacato, che rappresenta i dirigenti dello Stato, ecco, per così dire. Mi dice, dopo aver sentito il ministro Monsignore, anche la vostra, in qualche modo, esperienza, la sua esperienza personale.
3: L'intelligenza artificiale esalta il ruolo dei dirigenti pubblici, rende evidente che siamo necessari, indispensabili. Io rappresento, l'ha detto, una confederazione di soli dirigenti della pubblica amministrazione e parliamo con la politica, con tutta la politica, perché siamo i dirigenti che vincono dei concorsi pubblici, siamo quelli che escono dai corsi concorsi della SNA oppure per altre forme di concorso. Siamo la macchina amministrativa che permette ai politici di ottenere tutti quei risultati meravigliosi che ho sentito dire e che sono qui a confermare. Siamo quei tecnici che fanno contabilità, che gestiscono le assunzioni, le procedure di gara, i contratti pubblici. E noi siamo più che mai indispensabili in un momento in cui l'intelligenza artificiale è entrata nelle pubbliche amministrazioni. Perché? Ha ricevuto l'indirizzo politico, noi siamo quelli che guidano la macchina a livello tecnico e l'intelligenza artificiale è un moltiplicatore di procedimenti e processi che già c'erano, ma richiede assolutamente che ci sia il leader, che ci sia il manager pubblico, che comunque osserva il processo, il procedimento e prende la decisione. La responsabilità non la possiamo demandare alla macchina che è un calcolatore, dobbiamo entrarci dentro, come è stato detto bene, dobbiamo vigilare sulle norme etiche che governano questa intelligenza, ma già vi dico che nel 2026 abbiamo avuto due sentenze amministrative che hanno fatto capire come la pubblica amministrazione, come noi dirigenti che la utilizziamo dobbiamo muoverci. È stata ribadita dal TAR Lazio a febbraio del 26 la riserva di umanità in una procedura in cui si usava l'intelligenza artificiale per un concorso dove la macchina a fronte di un modulo informatico non aveva saputo leggere la differenza tra una pagina e l'altra del modulo e ci si era affidati solo alla macchina per dire chi aveva vinto quella procedura. Quanto è stato importante ribadire che serviva invece il dirigente che guidasse la procedura insieme ai suoi funzionari, che controllasse, c'è un nuovo modo con cui dobbiamo controllare questi strumenti, che la impostasse in un altro modo. Poi l'ultima sentenza, quella di agosto, il divieto della cosiddetta scatola nera. Io devo riuscire a conoscere il meccanismo che guida quel procedimento di intelligenza artificiale, perché non mi posso affidare ciecamente. Allora, la pubblica amministrazione già la usa.
0: Questo è un tema che riguarda il ministro, no?
3: Due dirigenti,
0: quello delle competenze.
3: Il ministro che ha fatto una riforma, e lo sanno, l'abbiamo tanto apprezzata in audizione al Senato, ma e non solo, una riforma che mette al centro il ruolo del dirigente pubblico e del merito e l'intelligenza artificiale. Noi ci siamo in questa sfida, stiamo guidando queste innovazioni che arrivano dentro i nostri uffici con tanta intelligenza, con tanta sapienza e tanta formazione che sempre grazie al ministro Zangrillo è diventata obbligatoria almeno 40 ore l'anno. Grazie.
0: Ma grazie a lei. Allora, ancora, Eric Pasqualon. Eric, ben trovato, noi ci conosciamo da anni, presidente del gruppo UDC Regione Veneto, uno dei più giovani, insomma sei giovanissimo, rappresentanti politici della regione. Tu sei più giovane di noi, eh? Hai fatto in pochi anni però tanta politica, hai fatto quella della strada, insomma ti sei impegnato in maniera straordinaria. E tu invece qual è l'approccio, anche sulla base della tua età, insomma, però l'approccio che tu hai a livello, insomma, di a livello anche politico, no? Con l'AI.
4: Buongiorno a tutti. Io credo che sull'intelligenza artificiale si debba chiarire bene qual è la funzione, qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è quello di migliorare un servizio, quello della pubblica amministrazione, che significa dare risposte in tempi più brevi e anche risposte maggiori ai cittadini, ben venga. Su alcuni aspetti credo che invece ci debba essere un approccio molto più cauto. Noi in Regione del Veneto, in quinta commissione, abbiamo analizzato per esempio i dati sul disagio giovanile. Credo che sia, ecco, fondamentale, anche un tema molto delicato su cui anche come UDC dobbiamo, ecco, pensare. In quinta commissione abbiamo analizzato i dati del Veneto, quindi chiaramente che sono replicabili in tutte le regioni. Il 44% dei nostri giovani in età adolescenziale soffre di problemi psicologici. E questo dato aumenta con l'aumentare dell'età adolescenziale. E i nostri giovani cosa fanno? Si interrogano su queste problematiche con l'intelligenza artificiale, chiedono all'intelligenza artificiale come superare alcune difficoltà. Quindi non c'è più l'interlocuzione con una figura, ma c'è, diciamo, un'interlocuzione con qualcosa di astratto. E molto spesso l'intelligenza artificiale dà le risposte generiche, dà delle risposte che una persona non può dare. E quindi credo che su questo tema noi dobbiamo sicuramente andare nella direzione di offrire dei servizi ai nostri giovani e non, ecco, lasciare l'intelligenza artificiale che
0: perché,
4: prenda il posto, dicevi, della
0: scusami,
4: persona.
0: Purtroppo c'è un punto che penso condiviso. Poi magari se abbiamo tempo facciamo una battuta anche al Monsignore. L'intelligenza artificiale rispetto al giovane che parla, no? Con l'intelligenza artificiale anche di problemi importanti della propria vita. L'intelligenza artificiale sta simulando empatia. E questo, capite l'impatto che può avere, no? Soprattutto su un ragazzo. Scusa, ti ho interrotto perché secondo me sì, questo è uno dei punti. Prego.
4: Questo è un tema quindi fondamentale. L'intelligenza artificiale come servizio, ovviamente, che può funzionare, che può dare maggiori risposte, ma anche con attenzione rispetto a delle problematiche che non può sostituire alla persona fisica. Quindi il concetto di human in the loop, cioè la persona che sta al centro del procedimento, ovviamente, decisionale.
0: Allora, due sindaci e poi ancora una battuta del Ministro, una battuta del Monsignore e poi la chiusura con col segretario De Poli. Mario Baccini, sindaco di Fiumicino. Sindaco, grazie per essere con noi stamattina, ben trovato. Mi dica la sua.
5: No, ma io penso, intanto volevo salutare anche io Antonio, Lorenzo, che hanno voluto organizzare questa splendida giornata in questo momento. Il Ministro Zangrillo, che sta facendo un ottimo lavoro, Sua Eccellenza Monsignore, che salutiamo, anche Monsignor Malizia, che vedo qui che sta ascoltando, sturziano da sempre, insomma, quindi volevo ringraziarlo. No, io su questo tema eviterei di entrare nello specifico di quanto l'intelligenza artificiale possa incidere nella politica, non tanto nella pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione è una conseguenza delle scelte politiche poi in fondo. E come ricordava il mio amico Maurizio Lupi, noi nell'appello che facciamo al centro, di ricostruire il centro intorno al Partito Popolare Europeo, anziché avere la sindrome del torcicollo, guardarci indietro, guardiamo un po' in avanti, credo che su questo dobbiamo lavorare, essendo noi persone di centro, ascoltando un dibattito sempre da destra a sinistra, ma la cosa certa è che le politiche verso la soddisfazione dei bisogni della persona umana sono una cosa per noi centrale. E su una cosa credo che già siamo un passo avanti. Abbiamo capito tutti, visto che parliamo di persona, che l'intelligenza artificiale è democristiana. Questo è il dato politico che dobbiamo far uscire dalla festa dell'UDC, perché se non capiamo questo, di come la politica possa dare un senso all'etica, all'organizzazione, partendo anche dagli enti locali, perché io devo confessarvi che ero molto scettico su questo discorso, perché sono stato formato anche io negli oratori, nelle parrocchie, E quindi quando parliamo di qualcosa che non conosciamo molto bene abbiamo un po' di sospetti. Però devo dire, da sindaco, avendo avuto un'esperienza anche al governo e apprezzando le politiche della funzione pubblica del ministro e i tentativi anche dell'UDC che oggi ci riunisce qui in questa festa, credo che invece dobbiamo guardare con molta più attenzione l'utilità di questo strumento, perché è fondamentale nel momento in cui, e chiudo perché so che i tempi sono stretti, che la pubblica amministrazione, e il ministro Zangrillo lo sa, ha serie difficoltà nel reclutamento del personale, la classe dirigente, la famosa classe dirigente, che oggi sono diventati dirigenti senza classe, senza togliere niente al nostro capo del sindacato, alcuni.
6: Esatto.
5: Alcuni.
6: Come dire, qualche bella marcia in ogni categoria, ma noi queste le isoliamo, facciamo un forte lavoro di formazione e di crescita.
5: Volevo suscitare il dibattito così il ministro ci ascolta e comincia a aprire le maglie per farci assumere un po' più di persone, perché altrimenti se non liberiamo le risorse umane, la famosa classe dirigente, partendo dagli enti locali dove i servizi... Io vi faccio un esempio e chiudo, perché il nostro conduttore, dove i servizi sono, si danno nei comuni, non è che c'è un'alternativa. L'altro giorno viene una vecchietta a trovarmi a Fiumicino, io sono sindaco di Fiumicino perché Lupi, Cesa, De Poli, Tajani, tutti questi amici del Partito Popolare Europeo mi hanno detto: senti, vai in Dacia, mi hanno mandato a far sindaco a Fiumicino perché non vogliono che le legioni, le truppe romane possano invadere lo spazio della politica illuminata, e quindi mi sono dato al civismo politico. Detto questo, questa vecchietta, e chiudo per dirgli il senso del valore di liberare le risorse umane utilizzando l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, la vecchietta mi dice: sindaco, io ho un problema, ma lei non ha appuntamento, dice, però insomma la ricevo come faccio sempre, e lei mi dice: sì, che problema ha signora? Dice: io non riesco a prendere la pensione. E gli dico: guardi signora, ma deve andare all'INPS. E lei dice, mi guarda, dice: ma lei è il sindaco. E quindi questo è il senso per lo Stato di quanto, ministro, gli enti locali sono l'ultimo baluardo della tenuta del sistema sociale e culturale del paese.
7: Grazie sindaco, è quello che dicevo prima, ma lei è il sindaco, esatto. Allora chiudiamo e poi faccio un ultimissimo passaggio veloce perché dobbiamo andare a chiudere. Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco di Fossa Cesia, ben trovato, grazie di essere con noi.
8: Grazie.
7: Vado a memoria, Abruzzo.
8: Abruzzo.
7: Me lo ricordavo.
8: Mi accomuna, è andato via, mi accomuna il... a meno male.
7: Eccolo.
8: Lui è... Lui è mio concittadino onorario perché ha origine a Fossa Cesia e ogni anno lo devo incontrare a Fossa Cesia, che mi fa, posso dire un termine improprio, i cazziatoni. Vabbè, detto questo, diceva bene il ministro, già ministro della funzione pubblica, l'amico Baccini. Tra l'altro dobbiamo dire che il percorso della funzione pubblica nel nostro paese parte dai democristiani e dai popolari. L'attuale ministro, uno dei miei maestri, Remo Gaspari, che hanno un po' costruito un'amministrazione pubblica più umana rispetto a quello che si prospetta con l'intelligenza artificiale. Tra l'altro l'abbiamo ricordato, nell'etica c'è il passaggio che l'uomo deve prevalere sull'intelligenza artificiale. Tra l'altro i comuni sono il front office di tutto. Lui parlava, sindaco di Fiumicino, della pensione. Mentre ascoltavo mezz'ora fa, mi è arrivata una telefonata di un signore che mi ha detto che era arrivato in ritardo all'aeroporto di Pescara di un minuto e non l'hanno fatto entrare. Io gli ho detto: non sono il sindaco di Pescara, ma se lo fossi dovrebbe parlare con la gestione delle ferrovie. Dico questo perché il problema vero è che l'intelligenza artificiale, già usata a volte in maniera impropria, a volte con la intelligenza umana, contribuisce a volte a creare condizioni di difficoltà e di problemi nella pubblica amministrazione, soprattutto nei comuni. c'è chi lo utilizza anche sotto l'aspetto politico, facendo riferimento a norme che non hanno nulla a che fare, che non hanno nulla a che fare in una prospettiva di confronto anche politico. Allora, qual è fondamentalmente quello che noi dobbiamo dire? Dobbiamo migliorare con la formazione i dirigenti e il personale della pubblica amministrazione. Senza questo passaggio della formazione è un utilizzo a volte improprio di questo strumento che semplifica ovviamente la possibilità dei rapporti. E chiudo, mi stai sollecitando. Io voglio fare un riferimento. Oggi più che mai, Ministro, c'è la legge 241 del 90, voluta dal Presidente Goria e portata avanti dal Ministro Gaspari, che dice una cosa semplicissima. C'è la scadenza della richiesta di un nulla osta. Immaginate un'opera pubblica, il PNRR a cui faceva prima riferimento il Sindaco di La Spezia. Sapete quanti soldi dovranno essere immagazzinati e non so che fine faranno per i ritardi della pubblica amministrazione nel concedere un'autorizzazione o nulla osta? Oggi chiaramente utilizziamo per semplificare l'intelligenza artificiale, ma se non c'è l'uomo, se non c'è la sua intelligenza, se non c'è una politica fatta intelligentemente di concretezza e di capacità di affrontare problemi, soprattutto la persona umana, noi ci troveremo a scontrarci con un'intelligenza che sarà un po' più deficiente.
7: L'uomo. Grazie Sindaco, grazie anche a te. Proprio un minuto ciascuno, perché poi chiudiamo col segretario De Poli. Monsignore, niente visione distopica, eh? Moriremo tutti, il mondo, l'intelligenza artificiale ci mangerà. No, non sarà così.
2: No, adesso io non entrerei in fantascienza, oppure timori ci sono reali. Però credo, concludendo, sicuramente bisogna fare molta più informazione,
7: sì,
2: a tutti i livelli, molta più formazione, anche questo a tutti i livelli, e terzo anche molta più collaborazione e lavoro insieme. Perché qui poi bisognerebbe distinguere tra informatizzazione dei sistemi e intelligenza artificiale, non sono la stessa cosa. Secondo, non si può andare con l'intelligenza artificiale in ordine sparso, in cui ciascuno prende la sua, voglio dire, ogni regione ha la sua, ogni ufficio ha la sua, eccetera, eccetera. Non può funzionare così, perché arriverà anche il cittadino con la sua intelligenza artificiale e presenterà le sue conclusioni tratte in un certo modo. Per cui o si lavora insieme, si riesce a fare rete nazionale qualificata, oppure diventa il caos a riguardo, e con nessuna tutela reale, perché sono realtà molto potenti.
7: Grazie Monsignore. Chiudiamo ancora un minuto, un paio di minuti col Ministro, però esco dall'intelligenza artificiale.
1: Sì.
7: Quando l'ho sentito, per me, insomma, per la mia storia professionale, è stato un colpo al cuore. Ma se io dico Agora, che significa, Ministro?
1: Beh, Agora è un sistema, un ecosistema di intelligenza artificiale che stiamo sperimentando per rendere più efficaci, più trasparenti e sicuramente anche più affidabili determinati processi che noi gestiamo. Allora vi faccio un quadro velocissimo, rapidissimo. La pubblica amministrazione italiana negli ultimi 4 anni ha assunto 800.000 persone. È la prima volta dopo 18 anni che ritorniamo a crescere nella pubblica amministrazione anche negli enti locali. Voi immaginate che cosa significa gestire l'onboarding di 800.000 persone in 3 anni e mezzo in una realtà della pubblica amministrazione che è una realtà stratificata. Ci sono i ministeri centrali, le regioni, le province, i comuni, le agenzie. E quindi questo sistema è un sistema che ci aiuta ad avere una idea più chiara delle competenze che acquisiamo, delle competenze di cui le amministrazioni hanno bisogno per fare il match tra ciò che viene offerto e ciò di cui abbiamo bisogno. Naturalmente tutto questo significa utilizzare la macchina per avere una gestione più precisa, più rapida dei dati, ma dopodiché la decisione finale di mandare Zangrillo in Liguria piuttosto che in Sardegna è una decisione dell'uomo, è una decisione della persona. Quindi attenzione, di nuovo, noi stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale e viva Dio, lo dobbiamo fare, perché viviamo nel mondo, siamo immersi nell'epoca in cui questo strumento esiste, per cui non possiamo avere un approccio ideologico e dire no, ma l'intelligenza artificiale può produrre delle conseguenze che non ci piacciono e quindi la mettiamo da parte, sarebbe un discorso miope. Noi dobbiamo saperla presidiare, saperla gestire, ecco perché è importante intanto avere dei principi etici che ci conducono e poi avere la competenza all'interno delle nostre organizzazioni per una gestione corretta dell'intelligenza artificiale che escluda la possibilità che la macchina si sostituisca all'uomo nei processi decisionali.
7: Allora, Ministro, grazie di essere stato con noi. Monsignore, grazie a tutti voi per aver partecipato oggi alla seconda giornata della Festa Nazionale dell'UDC.
9: Vi prego di non andare via, rimanete un attimo qui sul palco con noi. Sale il senatore De Poli, il segretario nazionale dell'UDC, ha un piccolo regalo per voi e la mascotte. Non so se hai visto lo scudo crociato trasformatosi ormai in mascotte delle giornate della Festa Nazionale dell'UDC. Foto di rito, noi ci mettiamo qua. Facciamo ancora un applauso ai nostri relatori.
7: Allora, io saluto Metis.
9: Grazie Roberto.
7: Saluto tutti voi, grazie insomma per avermi voluto qui oggi e ti lascio insomma per la chiusura.
9: Grazie, facciamo ancora un applauso a Roberto Inciocchi, grazie per essere stato qui con noi anche quest'anno, per aver trattato molti più temi del previsto.
7: Siamo insomma tra amici. Il fatto che Antonio De Poli sia un politico rigoroso lo decidono gli elettori. Io da amico dico, il fatto che Antonio De Poli sia una gran brava persona, posso dirlo io, ma credo che possiamo dirlo tutti in questa sala.
9: E aggiungo la resistenza e la professionalità di quest'uomo, perché molti di noi sanno con quale coraggio oggi è qui, con quanta energia. Allora, mentre ci apprestiamo ad arrivare alle conclusioni della nostra seconda giornata, che come avete visto ha attaccato molti più temi del previsto, grazie alle tante presenze istituzionali, colgo l'occasione per portare i ringraziamenti non soltanto a tutti i relatori che hanno partecipato, i tanti relatori di queste due giornate, a tutta la stampa, la sala stampa che ci ha seguito, a tutti coloro che ci hanno seguito sui canali dell'UDC, YouTube, sui social, ai segretari regionali, provinciali e dirigenti dell'UDC. Ringraziamo la struttura che anche quest'anno ha ospitato la Festa Nazionale dell'UDC, il Crown Plaza di Roma, per l'ospitalità, per la loro disponibilità, a tutti gli operatori del service, a tutti coloro che hanno lavorato. Quindi vi chiedo un grande applauso per tutti i tecnici, la regia, gli operatori, i fonici e tutti coloro che hanno reso possibile diffondere la giornata di oggi, tutti i collaboratori e tutti i volontari, tutti i ragazzi che vedete in questo momento in piedi. Un grande applauso alla forza e alla grinta di questi ragazzi che sono stati sempre a disposizione in queste due giornate. Presenza, sostegno e entusiasmo anche, e grande questo applauso per gli alpini e i volontari della Proloco di Pieve di Soligo. Molti di voi hanno avuto l'opportunità di assaggiare le bontà, e anche la congrega dei Radici e Fasoi per la preziosa collaborazione, per aver condiviso le loro tradizioni non solo alimentari qui con noi. Ringrazio il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, che ha portato qui nella festa la sua realtà, le sue tradizioni, a tutti coloro che sono arrivati da lontano. Grazie a tutti voi per aver contribuito alla realizzazione della Festa Nazionale dell'UDC. E ora, se siamo pronti, partiamo con un video introduttivo. Affidiamo le conclusioni politiche della festa e lo sguardo sul futuro dell'UDC al segretario nazionale, il senatore Antonio De Poli.
10: Grazie. Grazie a tutti voi, grazie a questa meravigliosa sala. Ma io intanto vorrei fare un grande augurio al nostro amico Lorenzo Cesa, che purtroppo non si è sentito bene e ci ha lasciato. Quindi vada il grande applauso di questa meravigliosa sala, di tutti noi, di tutto l'UDC. Allora, amici, amici dell'UDC, è meraviglioso vedervi tutti qui insieme e oggi più che mai possiamo dire che abbiamo una certezza. E le certezze del giorno d'oggi non sono cose da poco. Che l'UDC c'è, che lo scudo crociato c'è e questo non è girare il collo, è guardare il passato per costruire il futuro, perché questi sono i nostri valori, i valori fondanti della nostra società, quello che ci ha insegnato De Gasperi, quelli che hanno fondato l'Europa, quelli che ci fanno essere qui oggi, perché senza di questi non ci saremo e credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali. Allora, sì, c'è. L'Italia ha bisogno di te, l'Italia ha bisogno di noi, di tutti noi, per ricostruire questo aspetto straordinario, per recuperare quei valori, quei principi, che non dobbiamo aver paura. Noi abbiamo paura, li sussurriamo, li diciamo piano, abbiamo paura di portarli avanti. Oggi i nostri cittadini ci chiedono con forza di urlarli, i valori della libertà, i valori della pace, i valori della sussidiarietà, i valori sociali, i valori della vita. Allora, se non abbiamo il coraggio e la forza di poterli portare fuori, chi lo ha il coraggio e la forza? In questi giorni, tutti, è che è straordinario, tutti ci hanno detto, siamo fondamentali all'interno della nostra coalizione, da Giorgia Meloni che ci ha fatto un assist straordinario, ieri Antonio Tajani, questa mattina agli altri amici, a Salvini eccetera. Allora dobbiamo avere la forza di riportarci fuori in mezzo alle piazze con i nostri valori, con i nostri principi, dobbiamo urlarli. E qualcuno parla di moderazione, qualcuno parla di democristiani, qualcuno parla che può essere che siamo un po' mosci, ma guardate, la moderazione è una forza che deve essere governata dalla ragione, è una forza con fermezza, senza estremismi, senza odi. Questo è il nostro modo di essere, è quello che hanno costruito i nostri padri fondatori, che hanno costruito l'Italia, che hanno costruito la nostra Costituzione, che hanno costruito la nostra libertà. Oggi abbiamo la forza, ci crediamo ragazzi, ci crediamo? Sì, ci crediamo? Sì, ci dobbiamo crederci a questo, dobbiamo avere la capacità, la forza di andare fuori. Lo ricordava Paola Binetti, che lei non urla come me, è molto più, possiamo dire, più tranquilla, dai. Nel modo di parlare, però nei valori, in quello che dice, ha una forza, una capacità di trasmissione, che è quello che dobbiamo prendere da lei tutti noi per farci capire. Questa è la differenza. E voi che siete qui, e tutte, strano, guardate, è una cosa strana, perché guardavo ieri chi si è collegato in internet, il nostro in diretta, più di 2-3 mila persone che si collegano a vedere i lavori dell'UDC, i lavori dello scudo crociato, i nostri lavori. Ma chi ci credeva qualche anno fa? Chi credeva che esistessimo ancora oggi? Chi credeva che questo scudo che rappresenta la nostra storia, e ribadisco, e rappresenta il nostro futuro, perché rappresenta i nostri valori, perché rappresenta la nostra libertà, oggi ci seguissero? Significa che i cittadini vogliono avere concretezza, vogliono avere serietà, sono stanchi delle urla, sono stanchi degli slogan, vogliono avere delle persone, al di là dell'intelligenza artificiale, in carne e ossa, che quando hanno un problema vanno lì e gli tirano la giacca e dicono: io ho questo problema, come fai a risolverlo? Qual è il problema di mio figlio che non trova lavoro? Qual è il problema che mio figlio, anche se trova lavoro, non riesce a farsi casa? Se uno non si fa casa, non si mette assieme, non fa famiglia, non fa figli, denatalità ormai enorme, e di conseguenza non si costruisce il futuro della nostra nazione e di ognuno di noi. E quindi dobbiamo ripensare completamente a quelle che sono realmente le politiche che abbiamo di fronte a noi. Io credo che questo, al di là delle chiacchiere e tutte le cose, l'UDC è concretezza, l'UDC è serietà, l'UDC è presenza nei territori. Dobbiamo crederci. Se partiamo da questo e ci crediamo, saremo sicuramente vincenti. Saremo sicuramente vincenti, perché oggi c'è bisogno di questo. La gente, le persone, la società chiede questo. Chiede temi concreti, non chiacchiere. E credo che questo sia anche uno degli aspetti di questo governo, che è il governo più lungo della storia repubblicana, che ha dato chiaramente, sicuramente, anche col nostro impegno, col nostro sostegno, sicuramente ha dato delle importanti risposte e riforme alla nostra nazione. Quindi la stabilità. Ma voi vi ricordate quando qualche decennio fa l'Europa, gli altri stati attaccavano l'Italia, lo spread a 600, mi ricordo, col governo Berlusconi, spread a 600, non riuscivamo forse più a pagare né gli stipendi né le pensioni. La stabilità ci dà la possibilità di guardare il futuro, ci dà la possibilità di crescere e di lavorare per costruire il futuro per ognuno di noi, per i nostri figli e dall'altra parte per dare la tranquillità ai nostri genitori, alle nostre mamme, ai nostri papà che ci hanno fatto essere qui. Non possiamo dimenticare quello che è la nostra società. Questo significa stabilità e credibilità a livello nazionale, internazionale ed europea. E credo che questo sia un altro degli aspetti importanti che abbiamo di fronte. Adesso, però, abbiamo di fronte una finanziaria importante di fronte a noi. E su questo credo che il governo, qua lo dicevo questa mattina sia Leo e sentendo anche il ministro Giorgetti, che abbiamo di fronte una finanziaria importante, una finanziaria che il governo deve avere coraggio, il coraggio di intervenire direttamente per dare agli italiani, nelle tasche degli italiani, delle risorse in più. I nostri giovani con 1200 euro dove vanno? La famiglia, il ceto medio dove va? Non ce la fa. Dobbiamo trovare delle politiche con coraggio, facendo anche delle manovre, non voglio dire quale perché se dopo viene fuori la polemica, delle manovre importanti che oggi possiamo permettercelo. Perché? Perché abbiamo una stabilità e abbiamo una credibilità a livello europeo, italiano e internazionale. Questo ci può permettere di intervenire in maniera coraggiosa e forte per dare delle risposte ai nostri giovani, alle nostre famiglie, al ceto medio e per guardare il futuro, se no corriamo il rischio di non andare da nessuna parte. È fondamentale questo, mettere nelle tasche corrette, trasparente degli italiani, delle risorse in più per vivere bene, per i nostri giovani di farsi famiglia, di farsi una casa con il mutuo se no non gliela danno. Ai nostri papà, alle nostre mamme, alle persone anziane, di dargli una possibilità di vita dignitosa. Noi siamo perché tutti abbiano la possibilità di guardare e di avere una vita dignitosa. Non possiamo dimenticare nessuno, assolutamente. Credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali che abbiamo di fronte a noi. E se non facciamo, vediamo cosa sta succedendo anche a livello europeo e non solo, anche a livello nazionale. Il vento del populismo. Dobbiamo stare attenti perché c'è alle porte e credo che questo non serva a nessuno, anzi sia necessario combatterlo e lo possiamo combattere con fatti concreti e credo che questo governo e l'UDC possa dare un grande contributo per raggiungere questo obiettivo. E poi dobbiamo concentrarci, come dicevo prima, su un paio di punti, che noi non possiamo concentrarci in 10. Paio di punti più che sufficienti. Uno, quello che ho detto prima, mettere più risorse in tasca agli italiani, più risorse chiaramente alle nostre aziende. L'altro è quello storico nostro, ma non perché sia storico meno importante, che è quello al centro della persona, che significa politiche sui giovani, famiglia, casa, anziani, con tutte quelle che sono i bisogni. Io credo che su questo dobbiamo avere molta attenzione. Oggi, lo ricordavo prima, ci sono aspetti che vengono tralasciati, non vengono più presi in considerazione. qualche decennio fa le politiche di welfare, le politiche sociali, le politiche sulla persona anziana, le politiche sulla non autosufficienza, le politiche sui giovani erano politiche dove c'era attenzione. Oggi bisogna riportarle al centro del dibattito politico. Vedete, qualche giorno fa, purtroppo vorrei ricordare questo aspetto, proprio qui a Roma, Valentina e Luca sono tolti la vita, assieme alla loro bimba di 5 anni, Bianca. Perché? Perché era una ragazza con disabilità. E non ce la facevano più a starci dietro. La solitudine, la disperazione, la solitudine di queste famiglie, la disperazione. Noi non possiamo dimenticare e lasciare indietro nessuno. Noi siamo per non lasciare indietro nessuno. Questo Stato non può lasciare indietro nessuno, non può abbandonare uno perché ha un problema. Noi siamo per la vita, e la vita è la cosa più importante e più cara che abbiamo. Tutto il resto non ci sarebbe senza di questo. Potremmo fare qualsiasi cosa, non esisterebbe null'altro. E poi, per ritornare, e voi me lo insegnate tutti, ritornare a noi, la nostra credibilità, il nostro lavoro, la nostra presenza si fa con cosa? Con le scarpe, le suole delle scarpe consumate, Mario. E tu, da vecchio politico, che quanto sei andato su e giù, quanti degli amici sono andati su e giù? Dobbiamo riconsumare le scarpe, andare nelle piazze, andare nei bar, andare nelle famiglie, andare nei territori, portare avanti quello che sono i nostri valori, i nostri principi. Dobbiamo far ribaltare, alzare questo scudo crociato è quello che rappresenta, questi valori che vengono rappresentati. E credo che oggi, con la modifica della legge elettorale, che, per carità, mille critiche sicuramente.
11: Ecco, questa era la registrazione dell'iniziativa della Festa Nazionale dell'UDC dal titolo L'Italia ha bisogno di te. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale invece ci riporta ad Emma Bonino, scomparsa, come sapete, pochi giorni fa, e partiamo da un'intervista realizzata il 12 gennaio 2004 da Giovanna Reanda con la stessa Emma Bonino, un primo bilancio di questa conferenza intergovernativa regionale su democrazia, diritti umani e ruolo della Corte Penale Internazionale, che si svolse appunto dal 10 al 12 gennaio nel 2004 appunto nello Yemen. Ascoltiamo.
12: Buongiorno Dino, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Sì, si è conclusa questa conferenza, qui a Sanaa sono le 16, noi siamo, come abbiamo già detto, 2 ore avanti rispetto all'Italia, e con una cerimonia conclusiva alla presenza del Presidente della Repubblica si è chiuso questo importantissimo appuntamento. Abbiamo detto più volte, tantissimi delegati, quasi oltre 700, molte le organizzazioni non governative che venivano da 52 paesi. Dunque, noi siamo qui con Emma Bonino. Emma, se questa conferenza si è chiusa con una dichiarazione, tu avevi detto questa ora è la vostra conferenza, nelle vostre mani. Questa dichiarazione secondo te corrisponde alle loro aspettative, e quanto invece corrisponde a quelle di Non c'è pace senza giustizia e alle tue?
13: Beh, questa dichiarazione è sicuramente una dichiarazione, come ho detto nel mio intervento conclusivo, molto impegnativa. È ovviamente una dichiarazione che non è legalmente vincolante, è un impegno politico, e quindi però hanno dato un grande strumento in mano agli attori non governativi che da domani potranno cominciare a spingere per vedere quanto può essere realizzato. Indubbiamente ci sono già dei primi segnali, per esempio questo formato governo, parlamenti, stampa e quant'altro è molto piaciuto, per cui già c'è stata una prima richiesta pressante al segretario generale della Lega Araba Amr Moussa che il prossimo vertice della Lega Araba, che sarà a Tunisi verso febbraio o all'inizio di marzo, sia preceduto o accompagnato da una riunione più o meno di questo tipo, in cui partecipano anche, diciamo, gli attori non puramente governativi. Nel frattempo, che già mi sembra un grandissimo risultato, secondo me si è saltato il collegamento, ma non fa niente. Proviamo un po'? Pronto?
14: Oh, siete in onda, siete in onda.
13: No, siamo in onda, ci dicono. Scusateci, ok. Scusate, la sana è complicato. Così come abbiamo avuto richieste da cui dobbiamo mettere un freno, che vanno dal Sudan al Bahrain, Marocco, che più ne ha più ne metta, di ripetere l'esperienza. E qui, come dicevo già ieri, ci vuole appunto un'istituzione che si faccia carico di raccogliere questo seme e di portarlo avanti. Noi come radicali, come non ci faccio senza giustizia, faremo miracoli, però appunto non sempre riescono e a volte manca proprio la materia prima, per esempio i finanziamenti, per essere chiari, insomma. La volontà c'è, l'impegno c'è, credo che tutto lo staff non ha dormito per notti, siamo tutti molto contenti oltre che esausti, però ad impossibilia non si può certo andare avanti. Per cui mi pare che tutti sono andati via più o meno comunque entusiasti e comunque avendo imparato qualcosa, e mi pare veramente un grande risultato. Per me è certamente un risultato insperato.
15: Senti Emma, tu hai dichiarato, e sicuramente non solo qui a Sanà, che non esistono tante democrazie, ma che la democrazia è una sola, e questo concetto lo hai ribadito ed è stato addirittura ripreso dal segretario generale della Lega Araba, Mossa. Il principe saudita Talal Abdul Aziz, che non è potuto intervenire per questioni personali, ha mandato un messaggio che è stato letto oggi. Sì. Uno dei passaggi che mi ha colpito è stato quello che riguardava proprio il concetto dei cambiamenti democratici, no? Lui diceva che i cambiamenti democratici necessitano di cambiamenti di cultura e di valori. La democrazia è cultura e pratica prima ancora di essere un sistema politico.
13: Ma su questo io credo sia molto utile discutere. Io personalmente penso l'inverso. Penso l'inverso, perché invece i cittadini, per sapere quali sono i diritti e quali sono anche i loro doveri, hanno invece bisogno di un quadro legislativo, la cultura va tutto bene. È chiaro che per esempio avere un sistema educativo più aperto e meno orientato dal punto di vista religioso sicuramente è un cambio di cultura e di mentalità, ma se questo non diventa inserito in un quadro di regole, quindi di norme eccetera, è chiaramente non basta, così come non basta la legge da sola. Però è molto vero pure che la legge a volte dà invece le linee guida di un comportamento e tutela soprattutto chi la pensa diversamente, perché questo è un po' il problema di tutto il mondo arabo, cioè che chi la pensa diversamente dall'establishment evidentemente non ha nessuna tutela giuridica per poter esprimere le proprie opinioni, soprattutto per poter vivere come crede, insomma. Quindi tutto questo a me sembrerebbe per esempio un dibattito interessante da fare. Essendo però chiaro, io sono sempre più convinta che non esiste uno scontro di civiltà o di cultura, esiste uno scontro di sistema politico, che è una cosa diversa.
15: Senti, ma un'ultima, ma sicuramente non secondaria questione. Nella dichiarazione di Sanà c'è un punto che riguarda la Palestina. Molto preciso, si condanna l'occupazione, in questo caso non solo della Palestina ma come concetto generale, si parla di diritto al ritorno e di autodeterminazione.
13: No, non nella dichiarazione di Sanà, nel comunicato stampa fatto poi dai ministri. Devo dire che almeno che mi potessi aspettare quando uno fa una conferenza in questa parte del mondo, fino a prova contraria, anzi sono molto contenta che la conferenza ha potuto focalizzarsi sugli altri temi senza rimanere impantanata su questa unica questione di cui tutti discutono, mi sembra, con pochi risultati sostanzialmente. Per altri versi, sull'occupazione, sai, ci potrebbero essere molto da dire sul rapporto Siria-Libano, già per essere chiari, per cui non è che nessuno è favorevole all'occupazione di per sé, non è questo il problema. Il problema è che il meno che facendo una conferenza in questa regione, peraltro alla presenza di una delegazione palestinese, questo peraltro è un wording tipico usato Nazioni Unite piuttosto che, e quindi quello è stato riprodotto, che è l'accordo della comunità internazionale, niente di più di questo.
15: Insomma, ma comunque in chiusura sei ottimista, sei molto soddisfatta?
13: Ma piuttosto
16: più che ottimista, insomma, questo è un processo molto fragile che è all'inizio e che potrà continuare o non continuare a seconda anche del sostegno internazionale. Questo ormai l'ho ripetuto fino alla nausea ed è così. In realtà i primi aperture, che ne so, dell'est europeo poi sono diventate forza perché l'intera comunità internazionale ci ha messo la politica, la costanza, un progetto politico e quant'altro. Certo, se dopo Sana si continua a non voler vedere quello che succede e lo si lascia ai radicali o a non c'è pace, magari senza anche nominarla, beh, certo questo non aiuta e non li aiuterà.
17: Grazie ad Emma Bonino, e noi in chiusura volevamo dirvi che abbiamo realizzato insieme a Davide

0: trasmissione di Radio Radicale. Ora ascoltiamo una trasmissione di approfondimento ancora di quelle settimane, questa volta del 23 gennaio 2004, a cura di Giovanna Reanda e David Carretta, un bilancio dei lavori della conferenza intergovernativa regionale sulla democrazia e i diritti umani e il ruolo della Corte Penale Internazionale, un'iniziativa organizzata dall'associazione Non c'è pace senza giustizia, in collaborazione con la Repubblica dello Yemen, che si svolse appunto nel gennaio del 2004 nella capitale Sanaa, con gli interventi in questo approfondimento di Scott Edward Macmillan del PPE, Giacomo Sanfelice, ambasciatore, Alfredo Mantica di Alleanza Nazionale, Al-Ajaji Nayat, che è un'ambasciatrice, Lina Chilimo, ministro, e appunto sentirete poi Giovanna Reanda e David Carretta condurre questa trasmissione. Ascoltiamo.
1: Radio Radicale, in questo nostro spazio di programmazione torniamo a parlare della conferenza regionale intergovernativa che si è svolta a Sanaa, la capitale dello Yemen, sulla democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e il ruolo della Corte Penale Internazionale. Questo avvenimento eccezionale è stato organizzato da Non c'è pace senza giustizia e dal governo della Repubblica dello Yemen e si è svolto dal 10 al 12 gennaio del 2004. Come vi abbiamo più volte ripetuto, è stato un avvenimento incredibile non soltanto per il luogo dove si è svolto, lo Yemen. Ricordiamo, lo Yemen è un paese della regione della penisola arabica, un paese relativamente povero rispetto ai paesi che lo circondano. Questa conferenza è risultata un evento anche e soprattutto per la sua composizione, il suo format. Infatti per la prima volta si sono riuniti insieme da 52 paesi, parlamentari, rappresentanti di governo, rappresentanti della società civile, organizzazioni non governative, giornalisti, e in tutto questa conferenza ha ospitato più di 850 delegati. Questa conferenza, che Emma Bonino ha definito la vostra conferenza, aveva come tre temi fondamentali, tre filoni, che erano quelli di cui abbiamo parlato nelle due precedenti puntate. Il primo riguardava il ruolo della Corte Penale Internazionale, Corte Penale Internazionale che è stata ratificata nel mondo arabo solo da due paesi, che quindi fanno parte dell'Assemblea degli Stati Parte. Sono attualmente 139 i paesi che hanno firmato lo Statuto di Roma, 92 quelli che lo hanno ratificato. Era presente anche il procuratore generale della Corte, Luis Moreno Ocampo, che ha partecipato ad una delle tre sessioni tematiche. La seconda riguardava l'interdipendenza tra democrazia e diritti umani, quindi le varie delegazioni che hanno discusso, hanno parlato delle loro proposte, delle loro idee di sviluppo sui principi democratici nei rispettivi propri paesi, anche alla luce del lavoro che le Nazioni Unite hanno fatto e stanno facendo per realizzare sistemi democratici di governo. C'erano ovviamente delegazioni che appartenevano, paesi che appartenevano alla Lega Araba, ma non solo, era presente anche, anche se l'abbiamo sottolineato più volte, in misura minore anche l'Unione Europea, Unione Europea che ha visto il saluto da parte del Presidente del Parlamento, che ha appunto mandato un messaggio augurale in apertura dei lavori di questa conferenza regionale intergovernativa. E poi ultima, ma assolutamente non meno importante, la terza sessione riguardava il ruolo della società civile nella promozione della democrazia, dei diritti umani e della Corte Penale Internazionale. E a questa sessione tematica, che è stata la più nutrita proprio come numero di partecipanti, c'erano ovviamente i rappresentanti di tutte le varie organizzazioni non governative, quindi le organizzazioni della società civile, l'insieme di associazioni sulle cui basi si organizza volontariamente la società, che ovviamente hanno parlato e hanno espresso

0: quelli che sono i loro dubbi, le loro proposte, proprio in quanto fondamento dell'interazione sociale, politica ed economica fra lo Stato, i gruppi e quindi tutta quanta la società organizzata e non organizzata. A questa sessione tematica, a questo forum, ha partecipato un gran numero di esponenti della stampa, dei media, dell'informazione, e il problema dell'informazione, tra l'altro, è stato anche trattato a parte di uno dei temi della dichiarazione conclusiva di Sanà, dichiarazione con la quale si è chiusa questa conferenza regionale intergovernativa, che è una dichiarazione di intenti. E appunto la libertà dei mezzi di informazione è stato uno dei temi cardine di questo appuntamento nella capitale dello Yemen. Siamo collegati con David Carretta, che appunto è stato uno degli inviati di Radio Radicale a questa conferenza di Sanà. David, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, stavamo raccontando un po' come si erano svolte le due precedenti puntate, i due precedenti approfondimenti sulla conferenza di Sanà. Stavamo ricordando il ruolo dei giornalisti, il ruolo dell'informazione, che poi tra l'altro è stato anche trattato nella dichiarazione conclusiva. Tu tra l'altro hai intervistato anche l'avvocato libanese che abbiamo fatto sentire l'altra volta, Mughrabi, e invece proprio a conclusione dei lavori dicevamo che l'Unione Europea è stata un po' la grande assente, c'erano pochissimi rappresentanti.
1: Sì, c'era un rappresentante diciamo abbastanza autorevole, cioè il direttore generale dell'ufficio relazioni esterne della Commissione Europea, il signor Landaburu, che è intervenuto durante la sessione di apertura, la sessione solenne di questa conferenza di Sanà, facendo un lungo e bel discorso, tra l'altro, nel quale ha detto che è necessario adottare i valori democratici, perché questo è nell'interesse di tutti gli stati per garantire stabilità e crescita economica. Landaburu ha detto che le riforme nel mondo arabo devono venire dall'interno e l'Unione Europea è pronta a partecipare a questo processo, ma tocca ai paesi arabi scegliere. Il problema però, al di là di questo bel intervento, è che a Sanà mancavano dei rappresentanti più politici, meno burocratici, per quanto Landaburu abbia ovviamente un'importante autorevolezza all'interno della Commissione Europea. Erano assenti i commissari, era assente l'alto rappresentante per la politica estera, Javier Solana, è mancata diciamo una presenza politica, anche se c'è stata una presenza da un lato finanziaria, perché questa conferenza è stata realizzata anche con il contributo dell'Unione Europea, e c'è stata la presenza per l'appunto del direttore generale delle relazioni esterne della Commissione. Più presente invece era il Parlamento Europeo, attraverso un videomessaggio del presidente del PIE, Pat Cox, che tra l'altro ha detto che democrazia e diritti dell'uomo non sono una prerogativa di una sola cultura, sono compatibili con tutte le culture, tutte le religioni, e la democrazia, secondo Cox, è la migliore garanzia per la pace, la stabilità e la prosperità. Ed era presente una delegazione di parlamentari europei, oltre naturalmente a Emma Bonino e Gianfranco Dell'Alba, che erano lì anche a nome di Non c'è pace senza giustizia. Vi erano due parlamentari europei, noi ne abbiamo ascoltato uno, Edward Macmillan Scott, parlamentare britannico, conservatore, iscritto al gruppo del PPE, che si occupa all'interno del Parlamento soprattutto di politica estera. Lui durante questa intervista ci parla del successo di questa conferenza, lui è rimasto particolarmente stupito della grande partecipazione da parte dei governi, degli interventi, degli impegni che sono stati presi a Sanà, e ci parla anche per l'appunto del ruolo dell'Europa in questo processo di democratizzazione del mondo arabo.
0: Bene, allora ascoltiamola.
2: Edward Macmillan Scott, deputato europeo britannico, iscritto al gruppo del PPE, eletto nei conservatori. Con lui vogliamo parlare della conferenza di Sanaa su democrazia, diritti umani e ruolo della Corte Penale Internazionale. Innanzitutto le chiederei un bilancio di questa conferenza, un bilancio generale.
3: Era una cosa straordinaria. Penso che si può dire che somigliava a quell'epoca nella quale i paesi dell'Europa dell'Est e centrale cambiavano, cioè nel 89, nell'estate di 89, si vedeva e si sentiva che le cose cambiavano, cioè che la gente voleva un cambio. E si vedeva a Yemen 800 persone, ambasciatori, diplomati, deputati, eccetera, eccetera, parlando apertamente sui soggetti della democrazia, dei diritti umani, una cosa che non poteva immaginare 5 anni fa, perché la gente araba vuol cambiare e sentono un bisogno, e i governi vedono che è importante sapere, conoscere come le cose vanno a finire, e perciò sono andati a Yemen per sentire.
2: E il segretario generale della Lega Araba, Amr Moussa, ha detto nel suo intervento che non esiste, che esiste una sola democrazia, non esiste un modello democratico per l'Europa, un altro per i paesi arabi, un altro per l'Africa. È un'affermazione importante.
3: Sì, io non sono stato sorpreso per nessuno. C'era uno senso di università, come si può dire, dei pensieri universali, della politica universale dei diritti umani e dalla democrazia. Non c'era una, come diceva, una democrazia europea, pure araba. E per questo è stato molto interessante. L'unica cosa che si può dire, un signore diceva, c'è un certo senso nella quale l'Islam ha creato democrazia nel senso moderno. Cioè la Shura, che è una specie di discussione tra la gente che per fare decisione. E Shura sì, esiste, è uno sistema molto rispetto e ben conosciuto. Ma a parte quello, era la sola spiegazione di una sorta di diversa sistemi. A parte quello, eravamo tutti d'accordo che la democrazia è una cosa universale, diritti umani pure, e poi era soltanto discutere come si arriva al punto nella quale tutti sono contenti con lo sistema esistente nei paesi stessi. E questo è il problema, perché i governi pensano che hanno diritti umani, hanno democrazia nella Arabia Saudita, per esempio. Sì, c'è una democrazia, ma non esiste per davvero. Ma tutti parlavano, e si incomincia così. E per questa ragione era una cosa straordinaria sentire la gente, i professori, esperti, diplomati, eccetera, eccetera, discutendo un metodo tutto aperto. Era veramente una cosa straordinaria.
2: Come si possono raggiungere quegli obiettivi? Perché nella regione, nel mondo arabo, rimangono comunque in maggior parte regimi autoritari in cui i diritti umani vengono violati costantemente.
3: Sì. C'è un'altra cosa che sosteneva, si può dire, la conferenza, cioè i due rapporti 2002 e 2003 dalla UNDP, cioè lo sviluppo delle Nazioni Unite. Questi rapporti, prima 2002, diceva la gente araba vuole democrazia e diritti umani. La seconda, il secondo rapporto nel 2002-2003, cioè l'anno scorso, spiegava, nel 2003 spiegava che avevano fatto sondaggi nei paesi arabi, hanno trovato che nel mondo arabo c'è un bisogno più alto che altre parti del mondo per la democrazia. Lo sistema migliore del governo è la democrazia, 60% volevano, la cifra più alta del mondo. Poi altre domande che hanno fatto, che erano sorprese per tutti, perché lo so che quando si parla da una democrazia araba, la gente dice, ma no, non è possibile, è un ossimorono, come si dice in italiano, lo so, sì. È una contraddizione, ma non è una contraddizione, perché egli vogliono, e per noi è una questione di aiutare i parlamenti, sì, esistono, ma non sono parlamenti come quello italiano o britannico, però sono parlamenti, e si comincia così, con la società civile, con i ONG, con le società che esistono, con gli avvocati, con i dentisti, i dottori, eccetera. Ci sono tante possibilità, e la comunità europea deve fare un programma per la regione, da Marocco a Afghanistan, per creare lo sviluppo della democrazia e dei diritti umani in questi anni, pure questi mesi, perché questo è il bisogno della gente lì, e dobbiamo rispondere.
2: Non c'è il rischio invece che l'Unione Europea adotti un approccio morbido, nel senso si accontenti un po' delle elezioni, o di un sistema come quello per esempio tunisino, dove ci sono le elezioni, ci sono le ONG, ma poi il presidente viene eletto al 98% dei voti?
3: Sì. Questo è il problema, perché fino adesso la programma della comunità europea nel Mediterraneo è stato molto normale, senza coraggio, senza sorpresi, senza interesse. E così tra Bruxelles e i governi del Nord Africa, che accettano molto, molto denaro, non fanno niente di riforme, eccetera, eccetera. Ma ci sono riforme, ma non tanto. Si dice in inglese business as usual, cioè tutto al solito. Bisogna cambiare idea qua a Bruxelles, perché hanno cambiato idea in questi paesi, nel Mediterraneo e più largo nel mondo arabo. E ci sono qui adesso nel Consiglio che hanno discusso in dicembre una non-paper, una specie di discorso sui relazioni col mondo arabo, che in marzo verrà discusso di nuovo dai ministeri degli affari esteri. E questo aumenta l'interesse nel mondo arabo e nel Mediterraneo. È più adatto ai tempi, cioè risponde a quello che esiste, non a quello che esisteva prima. Tutto cambia adesso, questo è importante, e la conferenza a Sana era una parte di questo cambiamento.
2: Quanto la politica di cambio di regime, regime change degli Stati Uniti e del Regno Unito, ha influenzato questa attitudine positiva di alcuni regimi arabi verso la democrazia?
3: No, penso che gli Stati Uniti hanno, sì, c'è una nuova politica dal 2000, certamente. L'attacco sull'Iraq è una parte di quello cambiamento. Ma non è soltanto gli Stati Uniti e loro, i pensieri da Washington, i neoconservatives, eccetera. Ci sono due linee. Quello della guerra, la forza dura, e quello della United Nations Development Program, una forza morbida, si può dire, molle, una cosa che forse è più, finalmente, più ha più possibilità di cambiare le cose. Allora, in questi due livelli l'Europa esiste soltanto nel prima, nel senso che ci sono dei eserciti europei, spagnoli, britannici, eccetera, eccetera, ma sono, fanno parte di una collezione, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è che siamo tutti parti dalle Nazioni Unite, e in questo senso, questo potere più morbida che dobbiamo seguire, in questo senso la democrazia, i diritti umani, la società civile, l'educazione, riforme sociali, eccetera, eccetera, questo è il ruolo europeo che dobbiamo seguire.
2: Bene, ringraziamo Edward Macmillan Scott.
0: E dopo aver ascoltato l'intervista realizzata da David Carretta all'europarlamentare Macmillan Scott, torniamo a Sanaa anche fisicamente. Abbiamo intervistato nella prima giornata dei lavori l'ambasciatore italiano nello Yemen, Giacomo Sanfelice.
4: Questa conferenza è molto importante. Di per sé, in quanto porta nei paesi arabi un dibattito che è estremamente importante, di promozione dei diritti dell'uomo, della democrazia e del ruolo della Corte Penale Internazionale, ed è molto importante per lo Yemen, che è un paese molto, molto più avanzato sulla via della democrazia di molti altri paesi della regione, quindi che allo stesso tempo da un esempio è pienamente legittimato ad ospitare una conferenza di questa importanza e di questo livello di partecipazione.
5: Una conferenza che tra l'altro l'Italia ha sostenuto anche economicamente in maniera molto significativa. E, senta, ambasciatore, lo Yemen, lei lo diceva, è un paese molto più democratico sicuramente di altri di questa regione, è una democrazia giovane che ha anche attraversato dei momenti difficili, però indubbiamente anche questa conferenza lo dimostra, c'è la volontà da parte dello Yemen di cominciare ad essere forse e ad avere un ruolo guida nella regione. Secondo lei perché, che cosa ha spinto il governo yemenita ad esempio ad ospitare una conferenza come questa?
4: Credo che il governo yemenita ha saputo cogliere questa occasione comprendendo come questa conferenza non solo chiaramente destinata a dare allo Yemen nella regione un rilievo attirando l'attenzione e distogliendo forse l'attenzione da certe immagini stereotipe alquanto negative di questo paese, mettendo in risalto invece quanto sia consistente lo sforzo che il paese conduce oramai da oltre un decennio sulla via della democrazia. Vorrei ricordare a questo proposito che nello Yemen si sono tenute tre elezioni politiche generali, nel 93, nel 97 e nel 2002, e quindi è un paese che, ancorché con una democrazia giovane, è pienamente legittimato e molto seriamente impegnato a mandare avanti e a far crescere la propria esperienza democratica.
5: Ma Bonino oggi diceva che la democrazia è un diritto umano, e qui i diritti umani forse ancora qualche problema ce l'hanno.
4: Certo, non tutto è perfetto, la strada è lunga, il paese ha storicamente ereditato oggi degli squilibri profondi, delle contraddizioni che sono pesanti da risolvere, ma c'è una scelta di fondo di questo governo di utilizzare appieno il metodo democratico proprio per conciliare queste contraddizioni, che sono contraddizioni tra nord e sud, tra etnie, tra credi diversi, tra situazioni sociali e visioni politiche diverse. Quindi credo che effettivamente l'adesione dello Yemen alla democrazia sia un'adesione sincera.
5: E anche il fatto che lo Yemen sta per ratificare, o comunque è in corso questo processo per la Corte Penale Internazionale, ricordiamo che soltanto altri due paesi arabi fanno parte dell'Assemblea degli Stati Parte.
4: Esattamente, anche questo, diciamo, sarà un passaggio molto, molto significativo nell'esperienza, nell'adesione sempre più vasta dello Yemen agli strumenti, alla legislazione internazionale, e quindi impegna proprio questa conferenza, oltre all'atto di ratifica del Trattato di Roma sulla Corte Penale Internazionale, impegna ancora di più lo Yemen a proseguire in questa sua già positiva via verso un maggiore rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia.
5: Ringraziamo l'ambasciatore Sanfelice.
0: Ecco, e per l'Italia era presente il sottosegretario Alfredo Mantica, che è rimasto per tutti e due i giorni, tra l'altro è stato alla presidenza della seconda sessione tematica, quello che la sessione che riguardava lo sviluppo della democrazia e dei diritti umani, ma sentiamolo al nostro microfono.
5: Sottosegretario agli esteri Mantica, che ringraziamo per essere qui, tracciamo un primo, ovviamente provvisorio perché la conferenza non è terminata, bilancio di questa giornata. La conferenza questa mattina ha visto il suo inizio con questa celebrazione ufficiale, ci sono stati discorsi del presidente yemenita, il discorso di Emma Bonino, il discorso del segretario generale della Lega Araba Mossa, e poi questo pomeriggio sono iniziate le tre commissioni. Intanto le volevamo chiedere un giudizio complessivo su questo che è un evento eccezionale per il mondo arabo, e poi le volevamo chiedere anche un commento alle parole del segretario generale della Lega.
6: Io intanto comincerei dicendo che ci sono 590 delegati, e questo mi pare comunque un successo acquisito a questa conferenza, perché dimostra un'attenzione importante da parte del mondo arabo e soprattutto dei paesi del Golfo. Diciamo anche che sono delegazioni guidate al massimo livello, quasi tutte da ministri, e questo dimostra non solo l'attenzione, voglio dire, dell'opinione pubblica, ma soprattutto da parte dei governi, quelli che poi devono realizzare alcune delle questioni che sono sul tappeto. Io darei per acquisito che questa conferenza è stata un successo. Se posso aggiungere un commento personale, credo anche sia un successo legato alla situazione che si sta evolvendo nel Medio Oriente, in Iraq, e quindi all'attenzione su alcuni fenomeni di modernizzazione che ormai anche nel mondo arabo si ritengono assolutamente necessari. In questo senso Amr Moussa credo abbia fatto il discorso più coraggioso da un certo punto di vista, perché lui stesso ha messo in discussione alcune situazioni e ha dichiarato esplicitamente che forse il mondo arabo in qualche comparto deve fare un minimo di autocritica. Questo è un altro passo importante, perché la comunità della Lega Araba, sono 22 stati arabi, per inciso tutti guidati da governi sunniti, chiuso l'inciso, è comunque una organizzazione che ha un suo peso importante nell'area e anche in Africa, visto che della Lega Araba fanno parte paesi come il Sudan, l'Egitto, la Somalia e Djibouti. Allora, da questo punto di vista direi molto molto significativo, direi significative anche alcune affermazioni che sono uscite, ormai è acquisito il concetto che non c'è sviluppo se non c'è pace, se non c'è rispetto dei diritti umani e dei diritti civili. Anche questo mi pare un dato importante. Devo registrare peraltro che nel mondo africano questa affermazione di principio è già stata maturata 2 anni fa con il documento della NEPAD del presidente Mbeki, e anche questo significa che c'è un meccanismo che pur faticosamente si è messo in moto. Io credo che l'ottimismo deve essere legato anche alla pazienza con cui questo processo continuerà. Diciamo anche su un altro piano che il riconoscere che non è uno scontro di civiltà quello attualmente in atto, e che alcuni principi che vengono qui affermati e che appartengono tradizionalmente alla storia e al mondo occidentale. Qualcuno ha fatto riferimento alla difficoltà di confrontare due civiltà, una che ha l'origine greco-romana e l'altra che invece ha origine con la rivoluzione di Maometto, però ripeto, il fatto che se ne parli e il fatto che si possano accettare e rendere compatibili alcuni principi mi pare un altro significativo passo che tra l'altro conferma una posizione forte dell'Italia, che è quella per il dialogo delle civiltà, e tutto ciò che noi abbiamo fatto in questo senso fino alla Fondazione Euro-Mediterranea proprio per l'incontro e il dialogo delle civiltà. Se posso quindi esprimere un parere, alla fine della prima giornata mi pare di poter dire che si tratta di una conferenza che già positivamente ha raggiunto alcuni risultati.
5: Tra l'altro il segretario generale della Lega ha anche affermato che la democrazia è una, tra l'altro erano le stesse parole di Emma Bonino.
6: Sì, per la verità ha ripreso le parole di Emma Bonino. Su questo, ecco, io su questo sono non scettico, ritengo che sia importante oggi creare un linguaggio comune nella comunità internazionale per quanto riguarda diritti umani, diritti civili e soprattutto le libertà individuali, o come abbiamo sottolineato noi nel nostro intervento sul fatto di riconoscere a priori in tutto il mondo la sacralità della persona umana. Dopodiché voglio dire che la democrazia debba e sia una sola, questa francamente può essere un obiettivo. Conoscendo molto meglio del mondo arabo e il mondo africano, il disconoscere l'esistenza di tribù e di differenze etniche può portare a forme, voglio dire, poi di democrazia fasulla o di, fin quando restano partiti etnici o partiti religiosi, di prevalenze nel tempo di maggioranze che non troveranno mai un'alternanza, quindi forme di democrazia bloccata. Facciamo un esempio di un paese che certamente vive di una sua stabilità e non è alle cronache dei drammi africani. In Namibia gli Ovambo sono il 65%, il partito al governo è il partito degli Ovambo e da 20 anni il partito degli Ovambo governa. Gli Herero, che sono il 20% della popolazione, hanno qualche problema a concepire il concetto di opposizione democratica e di sistema di alternanza. Cioè, voglio dire, la democrazia è una come concetto e come obiettivo. Credo sia importante creare la base del confronto e della discussione alla comunità internazionale, lasciando all'evoluzione del tempo una forma compiuta di democrazia anche in paesi che oggi hanno strutture sociali che sono molto lontane, direi, da realizzare il principio una testa un voto, se per una testa un voto intendiamo la democrazia unica che conosciamo.
5: Beh, Emma Bonino però ha anche espresso quali secondo lei sono poi le linee guida della democrazia, quindi sì, una testa un voto, però anche separazione dei poteri, mass media liberi, ha anche appunto sottolineato il ruolo dell'informazione nelle democrazie laddove queste assumono una forma di controllo sui governi, cosa che noi sappiamo in moltissimi paesi del mondo questo non avviene.
6: Ma io lascerei a Mabonino il ruolo che si è giustamente ritagliata, come dire, di grande trascinatrice di questo dibattito, di questo confronto. Io faccio un mestiere diverso da quello del Mabonino, sono al governo e devo, come dire, considerare le posizioni dei rapporti fra i governi, quindi diciamo lanciamoci pure su questa strada, teniamo conto di quelle che sono realtà, di quelle che sono le situazioni. Oggi per esempio molto mi ha colpito il discorso di un deputato yemenita giovane, tra l'altro ha fatto credo uno dei discorsi più significativi oggi pomeriggio, che però a giustificazione delle difficoltà dello sviluppo dei diritti umani e dei diritti civili nel mondo del Medio Oriente ripropone il tema della Palestina e lo ha aggiornato anche con quello dell'Iraq, dicendo fin quando chi nel mondo si fa propugnatore di diritti umani e di diritti civili, faceva riferimento non a Emma Bonino ma agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, e poi consente la Palestina e l'Iraq, è ovvio che non è credibile questa posizione. Quindi voglio dire, nel concreto ci sono molti problemi politici e di rapporti internazionali che bloccano lo sviluppo, diciamo, continuo di questa cultura poi prevalente. Anche questo è un dato di fatto, è certo che la situazione palestinese comunque è una situazione che blocca la possibilità per il mondo del Medio Oriente di muoversi secondo una strada di modernizzazione. potremmo anche dire, visto che siamo in Medio Oriente, fare un po' la storia, che forse se l'Occidente avesse creduto di più negli anni 50 ai fenomeni di modernizzazione laica del mondo arabo e del mondo medio orientale, forse non avremmo perso molto tempo su questa strada.
5: Tra l'altro a questa conferenza non sono presenti gli americani?
6: Credo gli americani hanno su molte questioni, anche sulla Corte Penale Internazionale, credo delle posizioni molto, molto chiare e molto precise. Io non sono qui né a difenderli, sono qui a comprenderli. Posso usare un paragone: quando all'inizio del 1800 vi era la legge, il diritto marittimo, e gli americani, allora giovane colonia che stava diventando indipendente, erano costretti dalla potenza britannica a rispettarla, e la potenza britannica non rispettava il diritto sul mare, voglio dire, forse la strapotenza militare, economica e sociale non accetta poi queste regole, insomma, ecco, o quantomeno fa fatica ad accettarle. O se volete un altro paragone, loro hanno la Ferrari, noi abbiamo la Yaris. Possiamo anche pretendere di mettere il limite di velocità a 140 all'ora per tutti, ma se decidono di schiacciare l'acceleratore vorrei sapere chi gli va a dare la multa.
5: Senta, sottosegretario, parliamo dell'Iraq. La delegazione irachena è di ritorno dagli Stati Uniti. Una cosa che comunque è emersa anche in questa conferenza è l'atteggiamento dei paesi, per esempio della Lega Araba, che hanno dato il loro consenso, il loro riconoscimento a questo governo provvisorio.
6: Ma io credo che questa sia una questione che già da tempo matura. Voglio ricordare che ai primi di novembre c'era stato un primo segnale, perché alla conferenza dei paesi confinanti dell'Iraq, al 2 di novembre non era stato invitato ufficialmente il ministro degli esteri del governo provvisorio iracheno, ma alla fine di quella riunione di novembre si decise che d'ora in avanti il ministro degli esteri avrebbe partecipato con pari dignità, quindi indirettamente, a cominciare dall'Iran, dalla Turchia, dalla Siria, dall'Arabia Saudita, è nato questo meccanismo di riconoscimento del governo iracheno. Io credo che questa sia una questione molto importante e che può forse favorire la conferma di questa data, 30 giugno 2004, che sia i governanti del governo provvisorio iracheno, sia gli americani e la coalizione dei vincitori si sono posti come data per il trasferimento dei poteri al governo iracheno. Il fatto, ad esempio, che entro il 28 di febbraio si debba raggiungere il numero di 180.000 poliziotti iracheni e quindi già il trasferimento del mantenimento dell'ordine pubblico a un'autorità irachena, credo che sia testimonianza di un altro possibile contributo a questo passaggio del 30 giugno. Credo che il problema anche qui, quando però si dice riportiamo la democrazia in Iraq, abbiamo ancora qualche passaggio che va poi alla Costituzione, quindi alle elezioni, che credo sarà meno veloce del passaggio di consegne del 30 giugno.
5: Rimaniamo sempre in questa regione, tra l'altro è un esperto di Africa. Il 9 gennaio, a Mombasa è iniziata la terza fase della conferenza di pace e di riconciliazione nazionale della Somalia. Secondo lei come andrà a finire?
6: Ma la Somalia credo sia, Somalia è un paese della Lega Araba, direi che è una delle questioni più difficili da comprendere. Siamo di fronte a un unico popolo, a un'unica lingua, a un'unica religione e alla totale assenza di Stato. Questo è il corno del problema e del dilemma. Indubbiamente è 12 anni che la Somalia non ha istituzioni, voglio dire, non ha scuole, non ha giustizia, non ha alcuna amministrazione, è divisa praticamente in vecchi sceicati, in piccole regioni governate dai signori della guerra, ed è una sfida che abbiamo lanciato, soprattutto perché l'Italia è il partner principale di questa conferenza di pace. Devo dire, abbiamo lanciato questa idea che tutta la comunità internazionale doveva partecipare in pari misura, quindi dall'ONU all'Unione Europea, alla stessa Lega Araba, per tentare, perché questa è l'unica possibilità, di non lasciare spazi di mediazione ai vari signori della guerra. Io credo che la strada sarà ancora molto lunga e difficile, anche perché viviamo in una regione come quella del Corno d'Africa che è ricca di guerre dimenticate e di drammi sconosciuti. Spero che la Somalia si possa, avviare più concretamente a soluzione se riusciremo a risolvere come in realtà è possibile il problema Sudan, e quindi stabilizzare un'area Sudan, Etiopia, Kenya, che diventa un'area forte del Corno d'Africa e può portare a risolvere i problemi della Somalia, dell'Eritrea e di altre situazioni come nel Nord Uganda abbastanza delicate. Quello del Sudan credo, ecco, che è molto attinente a questa realtà. Si sta trattando una pace fra il Nord, che è musulmano, che ha come legge fondamentale dello Stato la Sharia, un accordo con il Sud che è cristiano e animista, e negli accordi è previsto il riconoscimento quindi della religione cristiana e quindi della non applicabilità della Sharia in tutto il sud del Sudan. Addirittura si chiede, si sta discutendo, che se Khartoum è la capitale di uno Stato multireligioso, evidentemente deve essere una capitale nella quale è possibile essere cristiani e non vedere applicato la Sharia. Mi sembra questa una questione molto importante, perché sarebbe la prima volta, credo, nella storia di questa realtà che un paese islamico con una costituzione fondata sulla Sharia e che ha avuto anche un momento di governo da fondamentalismo islamico, non dimentichiamo gli attacchi americani alle fabbriche chimiche di proprietà di Osama Bin Laden e la permanenza di Osama Bin Laden in Sudan. Se riusciamo a realizzare, e ripeto, siamo all'ultimo miglio, quindi molto vicini al traguardo, questa pace in Sudan credo che sarà anche un forte esempio per tutta l'area medio orientale.
5: Un ministro presente qui a questa conferenza ci ha detto di essere ottimista.
6: Direi di sì, nel senso che la questione più importante, che è la ripartizione della ricchezza, non dimentichiamo che in Sudan e nel sud soprattutto è stato scoperto il petrolio, quindi non è una questione di poco conto. Sulla ripartizione della ricchezza praticamente l'accordo è stato raggiunto. Sulla questione della sicurezza e quindi delle forze armate l'accordo è stato raggiunto già un mese fa. Resta la ripartizione del potere, quindi diciamo come organizzare il governo, tenendo conto che nella definizione tra nord e sud esiste una fascia di tre regioni, diciamo centrali del Sudan, che si sono schierati, pur essendo musulmane, in opposizione al governo del nord. E questo crea un problema, perché evidentemente il nord non riconosce la legittimità al sud di rappresentare anche queste regioni e viceversa. È una questione, direi, estremamente delicata, perché si tratta anche di definire i livelli di autonomia delle varie regioni, quindi la capacità di spesa e di gestione ad esempio di sanità e pubblica istruzione, e devo dire che su questo purtroppo direi da prima di Natale, noi siamo stati a Naivasha, della sede dei colloqui per questo accordo di pace in Sudan, ci siamo stati a Natale e mi pare che grosso modo negli ultimi 20 giorni però non ci siano state novità. C'è una scadenza sulla quale stiamo puntando molto, il 20 gennaio c'è il discorso del Presidente degli Stati Uniti Bush alla nazione, il Sudan è in questo momento ancora ufficialmente fra i paesi diciamo condannati con un Sudan Act preciso, e la speranza è aver fatto capire ai sudanesi che forse questo può essere una data importante che fa superare alcune delle difficoltà.
5: Una battuta conclusiva, lei è stato presidente, ha presieduto questa commissione qui alla conferenza di Sanaa, volevamo chiederle a suo giudizio se ci sono degli elementi da far essere ottimisti su questa dichiarazione di Sanaa che appunto dovrebbero firmare tutte le delegazioni.
6: Ma sa, i documenti di questo tipo hanno un valore molto relativo ma nello stesso tempo molto importante, che definiscono gli obiettivi e il quadro entro cui si opera, senza attribuire loro, voglio dire, un significato diverso da quello che hanno. Allora è più importante ad esempio il discorso del ministro delle pari opportunità del Kenya, che invece ci ha raccontato come si sia nel tempo nel Kenya maturata questa pari opportunità femminile, ci ha spiegato anche come il governo del Kenya ha operato in tal senso. E allora se si mettono, come dire, sullo stesso piano la dichiarazione di principi, ma anche la verifica che alcune di queste realtà si possono modificare, direi che possiamo essere ottimisti sul documento di Sanaa.
5: Grazie.
0: tra le folte delegazioni dei 52 paesi c'era anche la Libia che, come ricorderete, ha la presidenza di turno della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, e tu, David, l'hai intervistata avvicinandola, convinto te e anche noi che lei fosse presente in quanto capo delegazione del suo paese, e invece no.
1: Sì, si sentirà direttamente dalle sue parole l'ambasciatrice Nayat al-Ajaji, che fino a pochi giorni fa ricopriva anche l'incarico di presidente di turno della 59esima sessione della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. L'ambasciatrice era nell'elenco dei partecipanti inserita come rappresentante, capo delegazione della Libia a questa conferenza di Sanaa, ma al momento della prima domanda ha tenuto a precisare immediatamente che era presente nella sua qualità di chairperson, di presidente della Commissione dei diritti umani dell'ONU. E a quanto abbiamo potuto sapere successivamente, in realtà c'è stato su questo un piccolo incidente diplomatico. L'ambasciatrice, arrivando a Sanaa alla conferenza, ha visto di essere stata inserita come capo delegazione della Libia ed è immediatamente corsa dagli organizzatori, arrabbiatissima, per chiedere, per esigere in un certo senso di essere inserita nella sua qualità di Presidente della Commissione dei diritti umani di Ginevra. Immediatamente gli organizzatori hanno cercato di risolvere questo incidente diplomatico, è stata tirata fuori una bandierina dell'ONU ed è stata fatta sedere l'ambasciatrice al-Ajaji dietro questa bandierina, ma non nelle altre delegazioni dell'ONU che erano rappresentate, in particolare con l'assistente per gli affari politici del segretario generale dell'ONU, Danilo Turk, e gli altri rappresentanti delle varie organizzazioni come l'UNDP e altre organizzazioni. Veniamo all'intervista, anche se questo episodio dimostra in un certo senso l'imbarazzo nel quale si trova la Libia e questa ambasciatrice di fronte a temi quali la democrazia, l'imbarazzo di dover rappresentare la Libia in una conferenza che tratta di questi temi, democrazia e diritti umani. Venendo all'intervista, l'aspetto più interessante credo sia il fatto che l'ambasciatrice libica è stata una dei pochi rappresentanti a affermare che esistono vari modelli democratici applicabili ai diversi paesi. Lei ha sostenuto che in Libia c'è una vera democrazia e che ci sono molte persone nel mondo che non conoscono la democrazia libica oppure la interpretano male. Ha detto che in Libia c'è la democrazia diretta, tutti i libici partecipano a delle conferenze dove si discute di tutto, dove si fanno delle raccomandazioni per l'Assemblea Generale del Popolo, eccetera, eccetera. Insomma, ha sostanzialmente promosso quel vecchio ideale antiquato dopo la conferenza di Sanaa, in base al quale esiste un modello di democrazia libico, esiste un modello di democrazia europeo, esistono modelli di democrazia diverse per i vari paesi o per le varie regioni del mondo, cosa che è stata smentita perfino dal segretario generale della Lega Araba, Amr Moussa. Tra l'altro, anche sui diritti dell'uomo, l'ambasciatrice Nayat al-Ajaji ha sostenuto che non ci sono violazioni massicce dei diritti dell'uomo violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo in Libia, che sono solo alcuni casi individuali, ma ascoltiamo l'intervista.
7: In fact I'm here in my capacity as chairperson of the 59th session of
0: Sono presente qui in qualità di presidente della 59esima sessione della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite. Non sono qui come rappresentante della delegazione libica, anche se abbiamo qui una delegazione libica con un capo delegazione. La Libia è stata invitata dal governo dello Yemen e sta partecipando ai vari gruppi di lavoro.
8: Nel mio caso sono qui non come ambasciatrice libica a Ginevra, ma come presidente della Commissione diritti umani di Ginevra. Ma lei rappresenta la Libia a Ginevra. Quali sono gli impegni della Libia su queste questioni? È vero che sono ambasciatrice della Libia a Ginevra, ma sto parlando di questa conferenza. E sono venuta qui non come ambasciatrice, ma come presidente della Commissione. Per quel che riguarda il mio paese, noi abbiamo una democrazia diversa nel nostro paese. Molte persone non conoscono la democrazia libica e la interpretano in modo diverso. In Libia abbiamo la democrazia diretta. Tutti i libici con più di 18 anni possono partecipare a quelle che chiamiamo le conferenze principali, dove discutiamo di tutto, comprese le relazioni esterne della Libia con il resto del mondo. Le persone possono discutere di tutto e possono inviare raccomandazioni al Parlamento. Al Parlamento, a quello che noi chiamiamo l'Assemblea Generale del Popolo. Queste raccomandazioni poi vengono trasformate in legge. Poi abbiamo i ministri, o meglio quello che noi chiamiamo segretari. Chiamiamo il ministero segretariato a questo o a quell'argomento, a quel campo. Abbiamo quindi l'Assemblea Generale del Popolo. Ci sono insomma alcune differenze tra la democrazia libica e il resto del mondo. Abbiamo le nostre specificità, ma la nostra è certamente una democrazia. La nostra delegazione è qui per partecipare, ascoltare, condividere e scambiare punti di vista con le altre delegazioni. Chiede David Carretta, ma sui diritti dell'uomo la Libia non dà certo l'esempio. Chi può dare l'esempio sui diritti dell'uomo nel mondo? Può dirmelo, quale paese rispetta pienamente i diritti dell'uomo? Ma ci sono livelli diversi, chiede David Carretta. Perché dobbiamo ripetere le false informazioni di alcuni media sul mancato rispetto dei diritti umani in Libia? Non penso che i nostri risultati siano peggiori di quelli di qualsiasi altro paese nel mondo. Abbiamo alcune violazioni, come tanti altri paesi nel mondo, per esempio lei italiano. Pensa che in Italia non ci siano violazioni dei diritti umani, ce ne sono e posso documentarle. In Libia stiamo facendo del nostro meglio, così come altri paesi del mondo, ma ci vuole tempo. La cosa veramente importante in Libia è che quando c'è una violazione dei diritti umani non è una violazione sistematica. Questo significa che abbiamo casi individuali, persone che commettono violazioni, ma non è la politica della Libia di commettere violazioni dei diritti umani. Abbiamo singoli individui che ne commettono. Io sto chiedendo al governo libico di punire queste persone e di non concedere loro nessuna impunità, devono essere puniti. Chiunque commetta una violazione, anche piccola, deve essere punito. Chiede ancora a David Carretta, un altro tema di questa conferenza è la Corte Penale Internazionale. Qual è la posizione della Libia? Finora abbiamo studiato la questione della Corte, non abbiamo firmato lo Statuto di Roma. Quindi non facciamo parte della Corte, stiamo ancora studiando questo statuto. Non abbiamo ancora fatto nulla rispetto alla Corte Penale Internazionale come molti altri paesi arabi. Ci sono soltanto due paesi arabi che hanno aderito, la Giordania, che è stata la prima, seguita poi da Gibuti. Stiamo studiando questa questione con molta attenzione. Un'ultima domanda viene posta da David Carretta e riguarda l'accordo tra Libia e Stati Uniti e la Francia sulle armi di distruzione di massa. Quali sono possono essere i cambiamenti per il futuro, chiede. Secondo me è una decisione politica molto buona, molto positiva, è un cambiamento molto positivo da parte delle autorità libiche. Stiamo cercando di risolvere tutti i problemi che abbiamo avuto in passato. Stiamo facendo del nostro meglio con gli americani e i francesi e credo che tutti, che entrambe le parti abbiano la volontà di costruire buone relazioni, di riavviare relazioni eccellenti. Per la Libia è il momento di tornare e di avere un ruolo reale nella comunità internazionale.
0: Tra le 52 delegazioni presenti a Sana'a, oltre alla Libia, di cui abbiamo sentito l'ambasciatrice intervistata da David Carretta, dicevamo c'è anche il Kenya. Il Kenya è un paese molto impegnato in campagne per i diritti umani, ricordiamo tra tutte le battaglie contro le mutilazioni genitali femminili e l'abolizione della pena di morte. Tra l'altro appunto in Kenya è in corso una revisione della Costituzione in tal senso. Abbiamo intervistato la ministra Lina Kilimo, che appunto era presente ai lavori.
9: I think it is a wonderful conference. I'm excited the way the delegates, especially from the Arab countries, are speaking. They are really embracing democracy.
10: E penso che sia una conferenza fantastica e ho ascoltato gli interventi anche dei delegati arabi che hanno espresso favore per un progetto di democrazia.
9: Lei ieri ha fatto un intervento nella sessione tematica sui diritti umani e ha fatto l'esempio del suo paese, del Kenya. Può spiegare e raccontare anche ai nostri ascoltatori che cos'è che ha detto durante questo suo intervento?
10: Yesterday you made a statement during the committee and you explained the position of Kenya and the recent development of Kenya. Could you briefly explain again what you said yesterday?
9: Thank you. Yesterday I gave a view or a way forward for Kenyan women, how they achieved, how they got empowered, especially politically. I talked of how we started as small units of women groups and then eventually to the local, to the provincial, and eventually we had an umbrella body of women organization. It is through these organizations that women realized that they could be leaders because they had to choose a chairperson, a secretary, and as they decide, they try to solve their problems, they realized where the answers are. And definitely it was in the political decision-making or any decision-making body. That is when women started having the desire to be in higher positions of decision-making in the local councils and even to parliament. And of course, the civil society

0: is actually saying no to female genital mutilation.
1: Il governo, per incoraggiare il ruolo delle donne, ha sviluppato una serie di iniziative e di politiche. Innanzitutto stiamo puntando a che le ragazze giovani frequentino la scuola, e lo stiamo facendo a volte anche scontrandoci con delle resistenze culturali, soprattutto nelle piccole comunità dove non ritengono opportuno che le ragazzine appunto frequentino la scuola, e proprio per cercare di contrastare questa impostazione abbiamo anche sviluppato una politica di aiuti alle famiglie, di contributi alle famiglie perché mandino le bambine a scuola. Il multipartitismo, il sistema multipartitico che esiste in Kenya, incoraggia comunque la presenza femminile davvero a tutti i livelli, e questo anche perché sia per la politica di riservare un terzo delle varie cariche alle donne, appunto incoraggia la nostra attività in questo settore, ed è chiaro che gli stessi partiti sanno di poter contare sulla nostra disponibilità e con questo accrescere anche le loro posizioni elettorali. C'è poi la questione delle mutilazioni genitali femminili, su cui il governo è fermamente impegnato, nonostante poi esistano comunque delle posizioni, soprattutto da parte di quei parlamentari che sono stati eletti in collegio, in aree dove le mutilazioni ancora esistono, che per timore di perdere voti su questo più di tanto non si esprimono, ma il governo appunto è determinato nel continuare questa battaglia. Una idea sarebbe quella di ospitare una grande conferenza in Kenya, e occasione per aprire ulteriormente gli sviluppi di questa campagna in tutta la regione, in tutto il continente africano.
2: Ecco, il 12 luglio scorso è stato firmato il protocollo di Maputo, e nell'articolo 5, l'articolo 5, dicevamo, è un articolo che prevede l'abolizione di ogni forma di violenza sulle donne, e quindi si parla anche di mutilazioni genitali femminili. Questo protocollo deve essere ratificato da almeno 15 dei 53 paesi che l'hanno firmato. Noi, quindi, per diventare effettivo, volevamo chiedere che cosa sta facendo il Kenya per cercare di far aumentare il numero dei paesi che decidono di ratificare questo protocollo.
1: On July 12, there was the adoption of the protocol of Maputo. And Article 5 asks to abolish every form of violence on a woman, and of course also to abolish genital female mutilations. To be enforced, this protocol needs to have 15 ratifications, and we would like to know what is doing Kenya on this protocol.
0: I think my country ratified, and it has, it was passed in Parliament 2002, making it a criminal act for female genital mutilation, and it is in paper. We have also the Children's Act, which was formed from the Convention on the Rights of the Child. Mm-hmm. It is also criminalizing FGM. Mm-hmm. However, the implementers, mostly the politicians from these communities who practice FGM, mm-hmm, do not talk about it, mm-hmm, despite it being ratified by the government. They fear losing their vote because they are fighting culture. But I am saying 2002, when I came to Parliament, And I am in Ministry of Home Affairs, where Children's Department is in my docket. Mm-hmm. Using the Children's Act, we were able to use the provincial administration. These are people, civil servants and the public servants in the government, district commissioners, mm-hmm. district officers, mm-hmm. to use the Children's Act to say no FGM for the girl child. We are yet to achieve if politicians can talk about it, because as you know, a politician's word is like law. Mm-hmm. This is where now I am hoping with the coming of this conference to Nairobi, mm-hmm. politicians can open up to talk about it, because they are the same ones who passed it in parliament, but to speak outside they don't, because they fear being unpopular with cultural stereotype people.
1: Yeah, io credo che sia stato ratificato nel 2002, comunque il Parlamento aveva adottato una legge contro le mutilazioni genitali femminili, quindi diciamo il contenuto è già legge nel mio paese. Anche nel 2002, quando sono stata eletta al Parlamento e ero ministro per le politiche familiari, avevamo appunto utilizzato la legge sui bambini anche per istituire delle sezioni locali a tutela degli abusi, soprattutto contro le mutilazioni genitali femminili, il Children Act, e comunque ricordo ci sono questi parlamentari, questi politici eletti in aree dove questa pratica delle mutilazioni genitali femminili è ancora molto diffusa, che temono di essere impopolari nell'esprimersi contro, e credo che la conferenza, se una conferenza riusciremo ad organizzare in Kenya su questo tema, darebbe molta più forza anche a loro nel cambiare posizione.
2: E per quanto riguarda invece i paesi intorno, i paesi della regione?
1: And what do you think about the result of this conference in the African continent?
0: I think it is good that we can have, we can crisscross now with this, the Arab countries when they practice democracy. Yeah. I think it is good because I have seen the African countries which are here, Chad, Sudan, Djibouti, Eritrea is here, Ethiopia, and we are here. It will enhance democracy, which all hope is good for the whole world to have, especially human rights, honoring human rights.
1: Beh, io penso che potremmo attraversare i confini, raggiungere anche paesi arabi dove ci siano degli spiragli di democrazia. Penso a una serie di paesi anche africani che sono presenti qui, e credo che davvero potremmo rafforzare molto il rispetto dei diritti umani, e in particolare ovviamente contrastare le mutilazioni genitali femminili.
3: Bene, con l'intervista alla ministra keniota, che ha trattato tra l'altro un tema che in questi giorni è di attualità anche qui in Italia, il tema delle mutilazioni genitali femminili. Kenya è uno dei paesi maggiormente impegnati in campagne per i diritti umani, quindi la battaglia contro le mutilazioni genitali femminili, ma ricordiamo anche la battaglia per l'abolizione della pena di morte. In Kenya è in corso una revisione della Costituzione in tal senso, e a questo punto noi siamo in chiusura di questo nostro approfondimento sulla conferenza intergovernativa di Sana'a. David, magari diciamo anche noi quali sono state le nostre impressioni.
4: Sì, secondo me è stato davvero un successo questa conferenza di Sana'a, uno straordinario successo per Non c'è pace senza giustizia, per il governo yemenita, un successo perché erano presenti 52 paesi, tutti i paesi della regione araba, perché sono state dette parole importanti, in particolare da personalità che contano nel mondo arabo, come il segretario generale della Lega Araba Amr Moussa, che ha detto che c'è una sola democrazia, bisogna scegliere se implementarla oppure no. Un successo perché sono stati adottati alcuni impegni morali, secondo le parole del ministro degli esteri dello Yemen, che devono trasformarsi anche in impegni politici e legislativi attraverso l'adozione della dichiarazione di Sana'a, che, lo ricordo, potete trovare sul sito del Partito Radicale Transnazionale www.radicalparty.org, ma anche sul sito di No Peace Without Justice www.npwj.org. Ora tutto questo si deve trasformare evidentemente in non solo impegni ma realizzazione di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo. Questo tocca ai governi arabi, sembra esserci una volontà comune di avanzare in questa direzione. Gianfranco Dell'Alba ci ha raccontato che sono numerose, almeno 5 o 6, le richieste di organizzare altre conferenze come quella di Sana'a in altri paesi della regione, e questo rappresenta anche un impegno importante, credo, per Non c'è pace senza giustizia e indirettamente, ma altrettanto importante, per il Partito Radicale Transnazionale. È stata anche dal punto di vista giornalistico un'esperienza, credo, straordinaria, e non solo per aver avuto l'occasione di poter lavorare con te, Giovanna.
3: Grazie.
4: C'erano per l'appunto ministri degli esteri di moltissimi paesi, dell'Arabia Saudita, abbiamo potuto ascoltare la voce di moltissime persone, c'erano 150 giornalisti da tutto il mondo. Ed è stato, credo, anche interessante lavorare con una parte del mondo giornalistico che è poco conosciuta, quella del mondo arabo, dove spesso la libertà di stampa non c'è, non esiste, i giornali sono di regime, di governo. C'è da dire che anche in quest'ambito c'è una grande voglia di libertà, una grande voglia di poter parlare, di discutere, di dibattere, insomma, di democrazia anche nel mondo della stampa. Questo è un po' quello, il bilancio che io posso fare di questa conferenza.
3: Bene, quindi noi ci auguriamo di poter presto partecipare ad un altro avvenimento di questo tipo. Davide, ti ringrazio moltissimo e do un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito e un ringraziamento a chi ha curato la parte tecnica.
5: Ecco, questa era una trasmissione di approfondimento del 23 gennaio 2004 a cura di Giovanna Reanda e David Carretta sulla iniziativa di Sana'a, la conferenza intergovernativa regionale di cui vi abbiamo parlato in questa parte della programmazione di Radio Radicale, in cui vi stiamo ricordando Emma Bonino. L'ultimo documento per questo approfondimento, ancora un'intervista realizzata da Giovanna Reanda con Emma Bonino, ma questa volta siamo al 7 maggio del 2004, e tra i temi di cui sentirete il congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale, il trentennale del divorzio, del referendum sul divorzio, il referendum proposto dai radicali in quella stagione del 2004 sulla legge 40, il piano di Bush sulla situazione in Medio Oriente, l'influenza della conferenza di Sana'a di cui abbiamo parlato, le torture di cui si seppe in quelle settimane in Iraq ad opera di alcuni militari delle truppe statunitensi e la mancata ratifica della Corte Penale Internazionale da parte degli Stati Uniti. Poi un libro di Fuad Khaled Dallam dedicato a Emma Bonino. Questi alcuni dei temi, ma sentiamo questa intervista del 7 maggio del 2004.
3: Noi adesso, come vi abbiamo già preannunciato, siamo collegati con Emma Bonino, che salutiamo. Emma, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
3: Allora, intanto ricordiamo che oggi si aprono i lavori di questo sesto congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale, dunque elezioni europee, il referendum abrogativo sulla legge sulla fecondazione assistita e poi c'è il trentennale della vittoria del referendum sul divorzio.
6: Sì, io credo sia un appuntamento importante, innanzitutto perché alla vigilia dell'inizio di una campagna elettorale fare un po' il punto anche dei temi, delle iniziative fin qui svolte, come renderle prioritarie e rafforzarle anche nelle prossime settimane, sia quelle di difesa di diritto e della democrazia in Europa e nel mondo, sia quelle di difesa rigorosa anche di laicità nel nostro paese, con l'avvio della campagna referendaria per la raccolta di firme contro la legge sulla procreazione assistita, sono evidentemente punti importanti, quindi vedere e qualificanti, in realtà non sono punti poi così diversi, è un po' lo stesso modo di guardare alla realtà e di cercare di incidere su questa realtà, ma si può fare lo stesso discorso per quanto riguarda tutta la parte economica e la situazione in cui ci troviamo. Quindi un appuntamento importante che lega anche storicamente una grande vittoria laica di 30 anni fa, io non c'ero, credo che i giornalisti e gli italiani sono così abituati a vedermi che penso che ho comunque a sapere che in qualche modo o in un altro continuiamo a impegnarci, a lottare, a andare avanti, che molti mi attribuiscono un ruolo persino nella campagna per il divorzio. Io veramente non c'ero all'epoca, sono entrata, ho incontrato la politica, i radicali qualche tempo dopo sulla legalizzazione sull'aborto, ecco. Ma sicuramente questo, che poi altra vittoria, che proprio in base alla spinta referendaria si riuscì a vincere o comunque ad avere una legge in Parlamento appunto nell'aprile del 78, ma riuscimmo ad avere una legge esattamente perché c'era una pressione referendaria molto, molto forte. Credo quindi che in fondo ripercorrere senza aver mutato una virgola il tema così qualificante della separazione tra Stato e Chiesa, tra il credo religioso e le norme giuridiche, e a me pare di legarlo in modo molto semplice, anzi quasi automatico, anche con tutte le iniziative che stiamo facendo, per esempio relativo ad una migliore comprensione o comunque a un sostegno di evoluzione democratica nel mondo arabo, dove il problema della laicità e della separazione tra il Corano e le istituzioni è un altro problema di fondo, è uno dei modi di dare un contributo, non è solo di intervenire là a sostegno di chi si batte per questa impostazione, ma anche difendere da noi rigorosissimamente questo principio, perché poi alla fine chi non è credibile nella difesa dei propri diritti o chi non li difende in modo determinato, poi certamente è poco credibile quando si propone di difenderle in oltre le frontiere, insomma.
3: Senti, queste ci sono tra l'altro delle pagine che sono state comprate, no? Sono a pagamento sul Foglio, e sempre sul Foglio, a firma di Christian Rocca, c'è un articolo oggi sul progetto americano di Bush per avviare un processo di democratizzazione nel Medio Oriente. Gli USA lo presenteranno al prossimo G8, sì. Ed è uno schema di lavoro che fa un esplicito riferimento ha due iniziative riformatrici nate in Medio Oriente, una è la conferenza di Sana'a e l'altra è la dichiarazione di Alessandria d'Egitto. Beh, i nostri ascoltatori sanno perfettamente, ricordano perfettamente che Sana'a si realizza per iniziativa tua e dei radicali proprio con un format che non ha precedenti, soprattutto nel mondo arabo, cioè mettere intorno a uno stesso tavolo rappresentanti dei governi e rappresentanti della società civile. Che impressione ti fa leggere che praticamente il piano Bush per il Medio Oriente è nato a Sana'a?
6: Ma evidentemente abbiamo continuato anche dopo Sana'a a lavorare su questo tema. Io ho partecipato a una serie di incontri pubblici o più riservati, per esempio al convegno di Londra, dove che è aperto da Jack Straw apriva facendo esplicito riferimento alla dichiarazione di Sana'a. Ed eravamo convinti sin dall'inizio di essere riusciti, grazie anche all'appoggio del governo yemenita, delle ambasciate europee in loco, di essere riusciti a dare il via a qualcosa di davvero eccezionale e straordinario, che poi ci ha riconosciuto anche Amato, per esempio. E cioè questo formato di discussione così innovativo, che devo dire non è nuovo solo per il mondo arabo, guardiamo qualunque altra conferenza, per esempio delle Nazioni Unite, è normalmente accompagnata in parallelo, ma possibilmente a 20 km di distanza, da un forum di attori non governativi. Lì invece a Sana si era in contatto diretto nelle stesse sessioni. L'importanza di quel documento nasce anche dal fatto che è un documento che è stato sottoscritto dai governi, a cui gli attori non governativi ne hanno aggiunto un'altra loro posizione più avanzata, ma insomma anche già la dichiarazione dei governi presenti come impegno loro di promozione certamente era un dato importante. Il format della conferenza di Alessandria era diverso, cioè era un format di soli partecipanti arabi non governativi, con ad esclusione del discorso di apertura di Mubarak. Le male lingue dicono che l'Egitto si è precipitato a fare quest'altra conferenza per non lasciare la palma allo Yemen in un dato di rivalità di ruolo regionale, ma comunque sia questi documenti dovevano andare intanto al vertice della Lega Araba, che invece come sapete non è fallito, nel senso che non si è proprio riunito ed è stato rinviato, dovrebbe riunirsi adesso a maggio, e per noi credo come radicali è importante intanto sottolineare che con le nostre forze, che come è noto non sono moltissime, noi non disponiamo di strumenti istituzionali, non siamo neanche presenti al Parlamento nazionale, però siamo riusciti in qualche modo a far conoscere questa posizione, e siamo il fatto che venga riconosciuto come dato, uno dei dati di partenza su cui lavorare, certamente è una cosa che a mio avviso ha dello straordinario in qualche modo, e che ci deve semplicemente credo incitare a lavorare di più su questo, farne un oggetto importante anche dei contatti elettorali che avremo in questa questa campagna elettorale, ma indubbiamente questo vuol dire che è possibile in qualche modo lavorare ed esserci di trade union, insomma, in quest'altro slogan che è più di uno slogan, che per noi si chiama Stati Uniti d'Europa ed America, convinti come siamo che in realtà questa poi è la carta determinante che si gioca non solo nel futuro ma proprio nel nostro presente.
3: Dunque, agli americani si è rimproverato da più parti di aver voluto imporre un modello di vita, e di conseguenza questo fatto di esportare la democrazia di fatto in culture estranee a questo tipo di tradizione.
6: Ma io su questo contesto che il problema sia questo, e di fatto se uno legge la dichiarazione di Sana certamente non è impregnata di cultura o di pseudocultura nazionalista o araba o non so neozelandese o sudanese. In realtà, come molti intellettuali arabi sostengono, in realtà la grande polemica contro il piano Bush ha tutt'altre motivazioni, soprattutto perché sono polemiche e opposizioni fatte molto spesso dall'establishment arabo e dai regimi arabi, perché a leggere la proposizione Bush sul grande Medio Oriente, quella pubblicata da Al-Hayat, è molto semplicemente, come molti hanno fatto notare, la traduzione in cifre di impegno e di tempi delle proposte già uscite nel rapporto delle Nazioni Unite fatto da arabi.
3: Quello del 2002.
6: Quello del 2002 sullo sviluppo umano nel mondo arabo. Quindi molte delle polemiche, come molti intellettuali arabi dicono, hanno del pretestuoso. Ha del pretestuoso, per esempio, dire non si possono imporre dall'esterno, e appunto Saad Ibrahim ed altri dicono: e che problema c'è? Basta che le facciamo, che così non ce le impone nessuno. È 20 anni che noi chiediamo queste cose, non siamo mai neanche arrivati all'uscire del palazzo presidenziale. Daoud Kutab dice, insomma, invece di stare a criticare il messaggero, vediamo se i contenuti sono quelli che noi abbiamo cercato di realizzare per 20 anni, non ci siamo riusciti, e i contenuti sono proprio quelli, sono quelli che noi volevamo, sia dal punto di vista dello Stato di diritto che dal punto di vista economico, che non siamo mai riusciti neanche a comunicare ai nostri governanti. E sui tempi, poi altra polemica, con i tempi del mondo arabo, eccetera, appunto molti intellettuali sono col coraggio sono usciti a dire: ma veramente anche questo ci sembra molto pretestuoso, perché ad ascoltare i nostri regimi e i nostri governanti il tempo è quello del mai piuttosto che altro. Per cui anche lì io credo che, anche perché poi la proposta fatta, che ne so, dai franco-tedeschi non differisce molto da quella americana, salvo il fatto che appunto la chiama partnership. E d'altra parte questa nuova proposta americana, che non si discosta molto secondo me da quella precedente, anche loro l'hanno chiamato l'iniziativa di partnership con il Medio Oriente. Quindi in realtà io ho visto una polemica molto, come dire, pretestuosa e anche molto, molto fumosa, perché insomma, che il giudiziario debba essere indipendente dall'esecutivo non è un'imposizione occidentale, è quello che gli stessi arabi chiedono da 20 anni e non sono mai riusciti ad ottenere.
3: L'obiettivo di fornire assistenza, aiuti, conoscenza ai riformatori che vivono nel mondo arabo è uno dei tuoi e comunque dei radicali cavalli di battaglia. Il fatto che si cominci anche a parlarne in altre sedi, adesso mi viene in mente questo convegno a cui hai partecipato la settimana scorsa, organizzato dal Istituto di Cultura Italiano a Bruxelles insieme al Corriere della Sera, dove sono stati invitati molte delle personalità che tu per prima hai fatto conoscere anche tramite Radio Radicale al mondo occidentale.
6: Sì, i quali continuano, per esempio è uscito un bell'articolo su Dara Layat che diceva: beh, già ci aiutereste molto se imparaste a conoscere i nostri nomi e quindi ci chiamaste per nome, mentre invece questo è uno sforzo che ancora non facciamo. Ma proprio per esempio in quella riunione c'è stato un bellissimo intervento di Ghassan Cervel, che diceva: beh, la prima cosa che noi dobbiamo dire e fare è che il Corano deve stare nelle moschee e non deve essere la base dell'aspetto normativo nei nostri paesi. Stiamo parlando appunto di separazione tra Stato e Chiesa, stiamo parlando di laicità, quindi insomma un discorso che torna e che lega ancora di più la sponda nord e sud del lago Mediterraneo, insomma.
3: Secondo te quanto sta avvenendo in Iraq, inteso anche purtroppo con le ultimissime notizie che riguardano questi casi di torture, secondo te nella regione sicuramente qualcosa si è mosso e ben più di qualcosa? Pensi che ci possano essere dei contraccolpi negativi rispetto a questo tipo di messaggio che si cerca di far passare sia in Occidente, quindi in Europa e negli Stati Uniti, che nello stesso mondo arabo?
6: Ma sicuramente gli episodi di tortura vergognosi, inaccettabili, ma veramente l'orrore per me. Certo, una democrazia, quelle foto le conosciamo proprio perché l'America poi è un paese che ha degli anticorpi, una stampa non asservita, insomma, che quindi fa uscire queste cose e costringe giustamente all'imbarazzo l'intera amministrazione americana. Indubbiamente questo non aiuta, ma è importante tenere sempre ferma la differenza che torture di questo tipo l'America le rende pubbliche, o comunque l'anticorpo della stampa libera le rende pubbliche ed imbarazza un intero governo, giustamente, e questo tipo di limpidità e di autonomia quasi nessuno ce l'ha nella stampa araba, per esempio, e quindi cosa succeda nelle carceri, per esempio i prigionieri politici in Siria o da altre parti, a nessuno è dato sapere, tantomeno all'opinione pubblica araba. Questo non è una scusante, ovviamente, per quanto mi riguarda, e anzi io credo che gli americani e gli Stati Uniti avrebbero fatto molto bene a partecipare e ratificare la Corte Penale Internazionale, e sarebbero molto più credibili se oggi questi che sono torture, ma che in tempo di guerra sono considerate appunto crimini di guerra, fossero giudicate dalla Corte Penale Internazionale. Credo che da questo punto di vista questa scelta, secondo me sbagliata, che il governo americano non solo ha fatto, ma che sta perseguendo in modo molto molto attivo, cioè quello di limitare il ruolo della Corte Penale Internazionale, sia proprio un errore che, per esempio, a parte tutto il resto, ma in casi come questi si ritorce contro questa linea americana. Io credo che se il nuovo Iraq e gli Stati Uniti, ripensandoci, ratificassero la Corte Penale Internazionale, sarebbe un bene per tutti, in modo che Saddam Hussein, da una parte, almeno per i reati commessi dopo il 2001 e per esempio gli autori americani o inglesi, e d'altra parte, per esempio, va detto che i militari inglesi, che paiono alcuni almeno implicati, l'Inghilterra ha ratificato la Corte Penale Internazionale, sarebbe davvero importante se questi orrori non venissero appunto affidati ad una Corte Penale Internazionale, che è quella che obiettivamente può garantire più credibilità di fronte all'opinione pubblica in generale.
3: Senti, il Presidente del Senato, Marcello Pera, in un'intervista l'altro ieri, mentre era negli Stati Uniti, parlando dell'Europa, dicendo che l'Europa è tentata in questa guerra al terrorismo ad assumere una sorta di neutralità, esortava gli europei a prendere sul serio di nuovo le tesi di Huntington sullo scontro di civiltà, partendo da una domanda del giornalista Molinari che gli faceva notare come il candidato democratico Kerry invece aveva messo l'accento nello scontro tra fanatismo e civiltà.
6: No, io sono d'accordo non con Pera ma con Kerry, io insisto a dire che non è in atto uno scontro di civiltà, è un atto uno scontro di potere, è una guerra scatenata di potere, scatenata dal fondamentalismo terrorista che manipola o utilizza o si rifà a interpretazioni le più restrittive islamiche, ma io insisto a dire, e mi pare per tutto quello che vado vedendo e studiando, non è in corso uno scontro tra modi di vivere, poi la democrazia non si basa sui modi di vivere, la democrazia è un set di regole e di corpi e anticorpi, di check and balance direbbe qualcuno, indipendentemente da come uno si veste, mangia, prega e quant'altro, perché appunto il tutto rimanga nelle moschee o nelle chiese o possibilmente nei cuori delle persone, che già sarebbe molto, insomma. Quindi io su questo non sono per niente convinta, non lo sono mai stata da Huntington e non sono convinta, anzi tutti gli elementi adesso con l'offerta dell'oro a chi uccide Kofi Annan piuttosto che Bremer, insomma è uno scontro di potere vero di chi, se le forze oscurantiste potranno gestire una base così importante come l'Iraq, io mi sforzo sempre a dire che Al-Qaeda infatti vuol dire base, e che nonostante internet, nonostante la flessibilità organizzativa, l'organizzazione terrorista ha bisogno di una base. Prima era l'Afghanistan, e sloggiati dall'Afghanistan stanno tentando obiettivamente di accaparrarsi l'Iraq, che peraltro è più promettente in termini di risorse, petrolio e quant'altro. E quindi io credo che è da lì organizzare, riorganizzare, rafforzare quello che è uno scontro di visione politica, di agenda politica, è uno scontro di potere. Infatti la stragrande maggioranza degli iracheni poi che collabora con gli occidentali in loco, questo vuole del cammino verso la democrazia, lo Stato di diritto, non pensa affatto che sia una gran bella idea un regime di stampo talibano, e per cui io rimango veramente su questa fotografia della situazione.
3: E secondo te però è realistico parlare di tentazione di neutralità da parte dell'Europa?
6: Ma io vedo l'Europa semplicemente assente, né tentata né non tentata, e quindi l'Europa non si è né data né le procedure né gli strumenti per essere presente. Ma guardiamo per esempio il piano Sharon del ritiro. Allora, quel piano Sharon del ritiro con gli annessi sul ritorno dei rifugiati e quant'altro è stato bollato dalla stampa araba e anche dagli europei come una cosa orribile, araba e non so che. Beh, passano due giorni e poiché quel piano viene bloccato dai membri del Likud, referendum che si è svolto domenica scorsa, improvvisamente, con mio grande stupore, vedo sul Financial Times che il quartetto, quindi l'Unione Europea compresa, che prima aveva detto fuoco e fiamme rispetto a quel piano, sostenere invece improvvisamente Sharon e il suo piano, forse perché bocciato dal Likud, insomma. Questo è solo per dare. Così come l'assenza europea la si vede ogni giorno. Guardiamo ad esempio al massacro, al vero e proprio genocidio che sta succedendo in Sudan di musulmani contro musulmani, cioè di un regime, la guerriglia, che in atti denunciati ormai alle Nazioni Unite, denunciati da Human Rights Watch, eccetera. Beh, proprio nel momento della denuncia, che appare ormai su tutti i giornali, e ovviamente non c'è accesso al Darfur, quindi nessuno vedrà delle foto di nessun tipo, il Sudan con l'appoggio europeo entra a far parte della Commissione dei diritti umani, e l'unico paese che si è opposto sono stati gli Stati Uniti, per cui più che la tentazione, la mia impressione è a volte l'assenza, a volte la connivenza.
3: Presidente Pera, però, in questo articolo denunciava, la parola forse un po' forte, però comunque metteva in risalto il ruolo di un certo pacifismo cattolico e quindi anche da parte del Vaticano un atteggiamento di quantomeno di neutralità anche in questo caso.
6: Ma ultimamente mi sembrava che, certo, questo all'inizio dell'intervento militare così è stato, il Santo Padre pareva unirsi a chi urlava pace, pace, pace, senza capire bene di cosa stessimo discutendo. A me pare però che ultimamente le posizioni, almeno quelle vaticane, siano state quelle di non ritirarsi dall'Iraq, non abbandonare gli iracheni, insomma, mi sembra che ci sia, almeno da parte del Cardinal Ruini, per esempio, un cambiamento di posizione.
3: Senti, cambiamo argomento. È uscito in libreria, edito da Rizzoli, l'ultimo libro dell'editorialista Khaled Fouad Allam, editorialista di Repubblica, professore di sociologia del mondo musulmano, che i nostri ascoltatori conoscono perché lo intervistiamo abbastanza frequentemente. Il libro si chiama Lettera ad un kamikaze. Mm-hmm. E la lettera, questo libro è dedicato a te. Si legge ad Emma Bonino, per la quale la speranza è l'esperienza fondativa della politica che trascende ogni geografia, ogni lingua, ogni cultura.
6: Sì, è un'emozione, credo che Khaled lo abbia dedicato a me, in realtà a tutti i radicali, a Marco Pannella e a tutti quanti, perché in effetti ha ragione, non solo sul fatto appunto che la speranza e quindi l'impegno per realizzare queste speranze è costante, ma soprattutto ragione quando dice trascende culture, geografie e lingue. Questo io credo sia in fondo il grande merito dell'intenzione radicale del Partito Transnazionale, il grande merito nella affermazione e nelle iniziative quotidiane per affermare l'universalità dei diritti umani, e che ci rende sicuramente come dire, altro e diversi rispetto alla classe politica. Io vedo oggi che per esempio, quando noi dicevamo badate, è da salutare positivamente la decisione del leader Gheddafi di liberarsi dalle armi di distruzione di massa, però stiamo attenti a precipitarci in modo acritico, Tony Blair, Prodi, non si sa, e quant'altro, inviti a Bruxelles, tappeti rossi e chi più ne ha più ne metta, e oggi siamo di fronte a questo shock, insomma, di una condanna a morte in Libia per sei bulgari, o quattro bulgari e un palestinese, accusati di aver contagiato di AIDS dei bambini, insomma. Mi pare che ad oggi dobbiamo prendere atto che però tutte le pressioni, spero anche italiane, ma anche europee, per ora non sembrano dare grandi frutti, ed è davvero straordinario quando uno diceva, certo è un passo, ma prima di sdoganare completamente un despota, insomma, che governa il suo paese da più di 30 anni in modo dittatoriale, forse le democrazie dovrebbero stare più attente. Sicché ci sono tutta una serie di segnali che fanno in realtà poi dell'Europa, la dimostrano, un partner poco credibile. Ecco, un'Europa che sta seduta mentre si vota l'anno scorso la Libia alla presidenza dei diritti umani, quest'anno il Sudan come membro della Commissione, mentre è in atto quello che tutti gli osservatori ormai dichiarano un genocidio in Darfur, e che poi si prende, e che Osan alla prima apertura di Gheddafi, e che oggi pare essere impotente, mi auguro di no, ma insomma a influire persino su un episodio così drammatico di 6 condanne a morte per una procedura processuale delle più improbabili, come tutti gli osservatori dicono.
3: Emma, grazie.
6: Grazie, ci vediamo oggi pomeriggio alle Rgife.
5: Ecco, e con questa intervista a cura di Giovanna Reanda con Emma Bonino del 7 maggio 2004 chiudiamo anche questo servizio, questa parte della programmazione di Radio Radicale, nel quale vi abbiamo ricordato ancora una volta Emma Bonino. Ora andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. È il momento di Media Dintorni a cura di Emilio Targio ed Edoardo Fleischner.
7: Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale della domenica mattina, nel quale cerchiamo di insomma approfondire un po' i temi legati al mondo delle nuove tecnologie, delle innovazioni tecnologiche, delle intelligenze artificiali e per l'appunto dintorni, un po' i nuovi scenari della comunicazione. Anche quest'oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Edoardo.
8: Buongiorno, buon settembre, perché se settembre è l'inizio vero dell'anno, no? Ormai gennaio
7: da un certo punto di vista, certo.
8: Non è più considerato tale.
7: Nuova stagione, allora nuova stagione anche per noi. Edoardo Fleischner, analista, autore, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni settimana ci aiuta ad approfondire i temi degli ultimi 7 giorni. Il nostro archivio puntualmente ci segnala, casomai ce ne fossimo dimenticati, Edoardo, che il 4 settembre questa trasmissione ha compiuto 28 anni. Ti fa un po' effetto?
8: No, abbiamo iniziato fin da piccoli, per cui
7: esattamente
8: va bene.
7: È quello. Beh,
8: ancora 20-30 anni ce la possiamo fare, poi vediamo.
7: È una minaccia, questa è una minaccia. A proposito di minacce, Edoardo, fronte intelligenza artificiale pieno di minacce, secondo qualcuno, in parte sì, in parte no. Chatbot per creare opinioni pubbliche sull'intelligenza artificiale, ci spieghi meglio?
8: Sì. Allora, questo è, voglio dire, questo è un argomento trattato ormai anche da anni, prima con i social media, con i social, chiamati brevemente così, con gli stuoli di account, di post, eccetera, e poi sempre di più i racconti su quanto il sistema di connessione, chiamiamolo tecnicamente e in modo asettico così, il sistema universale di connessione dove tutti sono connessi a tutti, crea ondate, se non addirittura scientifiche, correnti d'opinione o addirittura trasformazione di opinioni pubbliche. E questo è un dibattito che segue, che va avanti da anni. Ovviamente l'intelligenza artificiale ha messo il turbo a dei particolari oggettini che si chiamano bot, no? Sapete che bot o chat bot è abbreviazione di robot, e con questi si intende un qualunque softwareone che naviga in rete o che è arrivato sul vostro computer o sul vostro cellulare. È un dibattito doveroso, direi ormai tracimante, esondante, no? Parte sempre da apocalittici conti integrati e da bolla o non bolla, scoppia o non scoppia la bolla dei triliardi di dollari in gioco. Ecco, questi sono i temi che ci martellano ormai quotidianamente praticamente su tutti i media, perché per ora e per un po' l'intelligenza artificiale, solo questo nome, intelligenza artificiale, vende bene. Vede bene una notizia in qualunque fascia oraria, in qualunque talk show, in qualunque trafiletto, vende bene. E ovviamente in questo macrosistema di contrapposti, no? Apocalittici contraddati, bolla o non bolla, facciamo noi ogni tanto delle zoomate, perché lì sarebbero, se ne parlassimo, sarebbe l'ennesima volta in cui si fanno brevi cenni sull'universo. Allora facciamo delle zoomate su questo enorme sistema, andiamo su dei sottosistemi, chiamiamoli così, e li indirizziamo a seconda delle email dei nostri ascoltatori, le email che arrivano a media e dintorni @gmail.com. Ecco, in questo caso un buon numero di email ci chiede qual è la possibilità che i bot e le reti coordinate fra loro, gli account falsi, influenzino l'opinione pubblica facendo apparire spontanee posizioni che in realtà sono promosse artificialmente, gonfiate, pompate, ingigantite artificialmente. Anche questo lo sappiamo, però insomma adesso abbiamo magari qualche dato più preciso. Lo dico adesso, lo ripeterò durante la trasmissione. Non tendiamo a non rispondere più singolarmente, quindi mi scuso con gli ascoltatori che scrivono a media@gmail.com e si aspettano una risposta personalizzata. Raccogliamo nei mesi, in questo caso veramente nei mesi, alcune email su questo argomento sono arrivate a gennaio, poi a febbraio, insomma in tutti i mesi fino a oggi, ne raggruppo qualche decina, quando vedo che quell'argomento è molto gettonato tento di rispondere attraverso una di queste nostre sezioni. Allora, secondo i dati che poi pubblichiamo come al solito con un link alla nostra pagina di Facebook, X, cioè il social network X, ex Twitter per capirci, X avrebbe individuato una bot farm, un'azienda di bot, di chatbot, che chattano, chiacchierano, no? Alimentati, guarda caso, dall'intelligenza artificiale. Composta questa bot farm, questa azienda di soggetti artificiali che non esistono, composta da circa 200.000 account, persone fasulle, riconducibili, e questo è il punto, la pulce nell'orecchio, e questo è il punto, riconducibili alla Cina. Ecco, voi avrete notato che in media e dintorni parlavamo molto degli Stati Uniti, che erano i primi della classe nelle tecnologie, nell'intelligenza artificiale, in tanti altri argomenti, generalmente per quanto ci riguarda, da spunti tecnologici. La Cina ha incominciato a essere altrettanto frequentemente citata da noi, perché le cose stanno cambiando e stanno, e lo vedrete anche dopo per altri argomenti, e stanno lì davanti alla famosa competizione oggi USA-Cina, soprattutto nella tecnologia, ma poi con tutte le ricadute del caso anche geopolitiche e militari. Allora, una parte di questi 200.000 account fasulli avrebbe diffuso contenuti destinati, guarda caso, a influenzare il dibattito statunitense sull'intelligenza artificiale, che è un dibattito molto bello, molto accanito e caldo, quotidiano, e sui grandi data center necessari per farla funzionare. Noi stessi, no? Stiamo da qualche domenica parlando molto di questi grandi data center, e i messaggi sostenevano questi 200.000 account, i messaggi di questi 200.000 account che sono stati studiati sostenevano tra l'altro che queste infrastrutture provocano aumenti delle bollette elettriche, sovraccaricano le reti energetiche, arricchiscono le grandi aziende tecnologiche a spese dei cittadini, quelle che io chiamo da anni oligarchi. Cose che però abbiamo raccontato da questi microfoni, anche OpenAI, secondo diciamo questa rilevazione, ha precedentemente bloccato account probabilmente provenienti dalla Cina, coinvolti in un'operazione di influenza che era rivolta soprattutto al pubblico americano, ovviamente, dico io, potremmo aggiungere, ma fra un po' non solo, è basata su argomenti simili, che peraltro sono argomenti plausibilissimi. Insomma, il punto più delicato è che la scoperta di campagne coordinate non dimostra che le critiche ai data center siano false. No, restano infatti questioni concrete. appunto il consumo crescente di elettricità, l'impatto ambientale delle infrastrutture digitali, ne abbiamo parlato, come no, anche la domenica scorsa, i possibili effetti sui prezzi dell'energia, sulle comunità locali che non le vogliono sempre di più, negano di volerle in casa loro, not in my backyard. E quindi il problema è piuttosto capire chi, questo è quello che interessa molto, chi alimenta queste narrazioni con questi stuoli di account fasulli e con i loro chatbot, con i loro bot, con quali strumenti, per quali interessi economici e geopolitici? Beh, ovviamente avendo detto fin dall'inizio che i 200.000 account sono riconducibili alla Cina, già abbiamo qualche idea di quale potrebbero essere in questo caso gli interessi economici, geopolitici. Però tutto potrebbe essere anche molto più raffinato e complesso. Il dibattito comunque assume, è evidente, una dimensione, come si dice in questi casi, strategica, no? Cioè, da una parte gli Stati Uniti considerano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei data center essenziali per mantenere competitività tecnologica, sicurezza nazionale, diciamolo nel confronto con la Cina. Possiamo aggiungere, ricordando quello che abbiamo detto domenica scorsa, che potrebbe essere anche uno strumento di lotta politica interna degli Stati Uniti, addirittura proiettate sulle elezioni del midterm e quelle del 2028 e quelle presidenziali. Perché? Perché abbiamo fatto notare un argomento trasversale, cioè sia la destra che la sinistra che il centro, che le fazioni totalmente opposte nella politica americana, che ormai sono un dato di fatto, beh, in entrambe, in tutte le sfumature politiche, c'è una quota molto consistente che dice no, non vogliamo i data center. E quindi i politici che devono farsi eleggere devono intercettare al limite anche i votanti della parte, virgolette, opposta. Perché sanno che se l'argomento è quella, non io senatore o deputato non porterò mai in questa circoscrizione, in questa area elettorale, chiamiamola così, un data center, magari prendo voti. Quindi vedete che sta diventando anche un problema addirittura elettorale interno agli Stati Uniti e potrebbe diventarlo anche in altri paesi, come spesso capita. E detto questo, c'è anche l'altra faccia della medaglia che abbiamo appena accennato, che riguarda il potere delle grandi aziende tecnologiche, cioè la concentrazione di enormi risorse economiche in mano ai famosi oligarchi, operatori che ovviamente alimentano diffidenza, anche questo è un moto populistico che sta venendo avanti, e rafforzano le campagne di protesta contro l'intelligenza artificiale. Quindi questi benedetti apocalittici e integrati sono diventati due gruppi da influenzare molto, e il caso che stiamo raccontando è che 200.000 account su X che si possono far risalire alla Cina, questo stanno facendo su questi due argomenti. No, l'intelligenza artificiale, tre argomenti: l'intelligenza artificiale, i data center e gli oligarchi dell'intelligenza artificiale. Beh, su questi vogliono creare opinione pubblica. Poi, per quale ragione? Guardate, dentro ci sono ragioni sia economiche, persino di borsa, di quotazione in borsa, sia ovviamente, come abbiamo detto, potrebbero diventare strettamente politiche, certamente che influenzano coloro i quali vogliono intercettare un'opinione pubblica che in questo caso viene abbondantemente manipolata.
7: Edoardo, abbiamo dedicato un terzo del nostro programma a questa faccenda, ma è una questione piuttosto articolata e delicata. Intelligenza artificiale aperta, invece, un altro tema. Spiegaci un po' meglio.
8: Questo è un po' per tutti noi, o anche per l'azienda piccolissima, persino artigianale, fino a un gran conglomerato internazionale. Allora, l'intelligenza artificiale oggi è la chiamano in molti, di largo consumo, potremmo chiamarlo consumer AI, no? Come c'è il consumer elettronico.

0: adesso ai cosiddetti modelli di AI, di intelligenza artificiale open, cioè modelli che possono essere utilizzati, o almeno in parte utilizzati e modificati direttamente da chi li adotta. Non è una novità, ma anche questa è una sottolineatura per rispondere ad alcune delle email che arrivano a me e dintorni, @gmail.com. Allora, la categoria è molto diffusa, è quella dei modelli open weight, open weight, che sarebbe a peso aperto. In termini semplici significa che vengono resi accessibili i pesi del modello, cioè il grande peso che hanno un certo tipo di dati dentro il modello, cioè i parametri matematici che determinano il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni e mi produce delle risposte, no? Un'organizzazione vuole quindi adattare il modello ai propri documenti, ai propri dati, procedure, necessità. Ripeto, parliamo di piccolissima azienda fatta da 3 persone o da enormi aziende e vuole installare anche sui propri sistemi informatici questi sistemi. Questo non significa però che tutto sia aperto, e qui già c'è un problemino. Queste open weight a pesi aperti, diciamo così, piattaforme intelligenza artificiale a pesi aperti, in cui prendo un pezzo e me lo adatto, ecco, non sempre dovrebbero funzionare, ma non sempre funzionano. C'è già una organizzazione internazionale che definisce i criteri dell'open source. E modelli realmente open source dovrebbero essere studiato, modificato, utilizzato e redistribuito. Il che vuol dire che mi faccio una mia personale specialistica piattaforma, dopo aver modificato i pesi, appunto, messo, come dire, il mio materiale, e posso addirittura diventare io distributore, come fossi OpenAI, Gemini, Copilot, Claude così, e via enumerando. E beh, e questo è molto interessante, ovviamente, diventare tecnologicamente indipendenti e addirittura diventare fornitori. E beh, un altro vantaggio è l'esecuzione locale. Quindi uno è quello di i pesi me li creo io e me li riaggiusto io del modello, e l'altro è quello dell'esecuzione locale. Il modello può funzionare sui computer o sui server miei, della mia organizzazione, di me stesso, senza inviare necessariamente i dati a servizi esterni. E questo può essere particolarmente importante, ovviamente, quando si trattano di informazioni riservate o comunque che si vogliono risposte molto rapide. Insomma, il sistema AI è mio e me lo gestisco io.
1: Edoardo, invece sul fronte robotica e robot umanoidi, che è un tema che hai affrontato da tempi non sospetti, mi sembra di capire che si registrino su questo fronte parecchi investimenti negli ultimi tempi.
0: Sì, noi annualmente, ogni 6 mesi, ogni anno, insomma, aggiorniamo su qualcosa, appunto sull'investimento. In particolare in questo caso restringo il campo, e sono investimenti in start-up, cioè nuove aziende. Abbiamo raccontato tante volte che le grandi aziende possono fare la loro sperimentazione, i loro investimenti su nuove tecnologie, rischiare soldi che poi vengono magari persi, ma è comunque sempre, sono sempre ricerche utili, oppure andare a caccia di start-up che hanno già fatto questo lavoro, sono già fallite, oppure hanno avuto un micro successo e stanno diventando brave o si sono dimostrate molto brave. E in quel caso sul mercato si muovono i grandi che comprano le start-up, investono nelle start-up direttamente o con varie modalità, quasi le compro, insomma, le modalità sono varie. E molti di voi lo conoscono, sarebbe lungo raccontarle. In ogni caso, la cifra che ci interessa in questo momento è ancora una volta Cina versus Stati Uniti. Allora, Cina dal 2017 a prima metà del 2026, quindi dati molto recenti, ha investito 4 miliardi e mezzo per comprare, per investite in start-up, ecco, in varie modalità. Gli Stati Uniti 3 miliardi. E quindi vediamo già che in questo particolare campo. Va bene che è sempre detto altre volte che la Cina deve riguadagnare del tempo perduto e quindi è chiaro che investe di più degli Stati Uniti e questo confronto.

0: non è un confronto su tutta la situazione, ma solo su questo investimento, investimenti in start-up. Attenzione, nella classifica che ho davanti c'è un dato interessante, quindi investimento nelle start-up, per che cosa? Perché ho dimenticato il soggetto, nei robot umanoidi, che sono un po' la mia passione, lo sappiamo. E beh, è interessante vedere il grafico che ho davanti che mi dice che oltre alla Cina e agli Stati Uniti, che ho già detto, svariati miliardi in investimento, nella classifica mondiale di investimenti sulle start-up di intelligenza artificiale abbiamo Canada al terzo posto, Giappone al quarto, Israele al quinto, Regno Unito al sesto e al settimo posto abbiamo l'Italia, che di solito in queste classifiche non appare molto frequentemente, anche se sulla robotica si è sempre piazzato entro i primi 10 nel mondo e a volte entro i primi 5, bisogna dirlo. Ecco, attenzione, queste macchine, dette umanoidi, sanno già svolgere compiti manuali ripetitivi, come sollevare oggetti pesanti nei processi produttivi, nel magazzino, smistare pacchi e cose del genere. In ambito domestico hanno imparato ad aprire porte, recuperare oggetti senza frantumarli, accendere e spegnere le luci, eccetera. E poi alcune sono arrivate anche a caricare e svuotare la lavatrice. Detto tutto questo, come ho detto tante volte, saremo invasi da robot umanoidi. Diciamo, io dico una media di due per casa, almeno sia nelle case ricche che nelle favelas, questa è la mia previsione. In questo caso, vabbè, costeranno un po' meno quelle che vanno nel favela, o saranno di seconda e terza mano, ma io vedo i 16-18 miliardi di umanoidi. Segnatevi questa previsione così potrete sbugiardarmi quando non avverrà.
1: All'occorrenza. Senti, invece, furto d'immagini e copyright, anche qui c'è un mondo che muta, che cambia, con ovviamente qualche abuso rispetto al fronte nuove tecnologie che talvolta lo favorisce, però chiariscici un po' le idee.
0: Sì, guarda, anche questa è una puntata che ho voluto costruire sulle decine di email che arrivano a me dei dintorni @gmail.com per gruppi di interrogativi. Questo sembrerebbe un interrogativo un po' vecchiotto, ne abbiamo parlato altre volte sul web, come si fanno i siti, cosa succede con l'immagine, eccetera. Però è un ripassone che secondo me, visto che mi è stato richiesto abbondantemente, insomma, io vorrei rispondere alla domanda che dice: se ho pubblicato sul mio sito un'immagine, sono sicuro che non viola il copyright di qualcuno che l'ha creata e potrebbero esserci conseguenze. Allora, vi do fulmineamente sei regolette, per non sbagliare, per non pubblicare un'immagine che può compromettere seriamente il vostro sito web. Allora, per prevenire tutto questo, perché poi costa di solito molto di più pagare le sanzioni previste, allora, prima regola, semplice, banale, creare contenuti originali, visivi, immagini, foto, quello che è, grafici, quello che vogliamo, scattando una foto, creando con un programma l'immagine che volete. E possedere al 100% i diritti, perché l'avete creata voi e dovete dimostrare che l'avete creata voi, ma non è difficile dimostrarlo. E quindi a questo punto il problema non dovrebbe sussistere, siete proprietari del sito di quant'altra piattaforma online o app, possedete le immagini che si vedono perché le avete create. Oppure regola numero due. Usate immagini solo con licenza, quindi acquistate da agenzie, si chiamano stock di solito, no? Quindi magazzini di immagini che possono essere di tutti i tipi, appunto da illustrazioni, possono essere immagini grafiche, fotografie, eccetera. E però dovete fornire, perché queste agenzie lo forniscono, documenti chiari sull'uso consentito e conservarne ogni ricevuta. Comincia a essere difficile perché di solito poi non ci si ricorda di farlo, o si perde la ricevuta, o in chissà quale dossier è andata a finire. Terza regola, preferire le cosiddette licenze royalty free, no? Con un pagamento unico, permettono un ampio uso e ripetuto di quel particolare oggetto, per esempio un logo o cose di questo genere. Ci sono delle restrizioni di solito, ma c'è scritto, ci sono scritte. Il royalty fee è molto molto usato, perché con un unico pagamento poi dopo ne fate quello che volete. Cioè lo potete pubblicare su un libro, lo potete pubblicare in un'app, in un sito, eccetera, eccetera, eccetera. Quarta regola, attribuire correttamente agli autori, quindi indicando titolo, nome, URL, della fonte e tipo di esatto di licenza. Questo per esempio è richiesto in particolare da licenze Creative Commons, grande invenzione a suo tempo. Una licenza un po' particolare che distingue il tipo di restrizione. Cioè, non puoi usarlo per pubblicità, per scopi commerciali. Oppure non puoi modificare questa immagine che hai comprato regolarmente e tutto quanto. Oppure ci sono tante varie restrizioni, oppure lo devi usare nello stesso modo con cui hai trovato questa immagine usata, quindi se è per un social nei social e così via. Ecco, che sono le Creative Commons, appunto, direi licenze creative che hanno superato la gabbia strettissima del copyright e quindi molto interessanti e molto usate. Quarta regola. Allora, la quinta regola è che non bisogna dare per scontato che l'immagine trovata su una piattaforma qualsiasi sia libera dai diritti a sua volta, perché spesso online circolano foto copiate da altri, ripubblicate senza autorizzazione, quindi occhio, non è detto che siccome quel sito, voi dite, ma questo è stato preso da quel sito, io l'ho citato e tutto quanto, no, potrebbe darsi quella stessa immagine non abbia, sia stata pubblicata in modo non consentito, rubandola. Ecco, allora controllate, ma questo è molto semplice, prendete una ricerca di un secondo, prendete l'immagine, usate uno strumento di ricerca che non nomino, ma che avete immaginato quale possa essere, uno dei tanti, e basta un attimo per scoprire dov'è questa immagine, no? Si esamina i vari risultati e si risale a chi l'ha pubblicata per primo, individuando la fonte originale. A quel punto stabilite se pubblicarla o no, a seconda di qual è la fonte originale. Sesta regola, documentare tutte le autorizzazioni ottenute, archiviando le fatture, screenshot, licenze in modo ordinato, screenshot vuol dire fotografia dello schermo, dove appare quell'immagine, dov'è, com'è, perché l'avete comprata e magari la ricevuta del vostro acquisto.
1: Edoardo, manca un minuto, non facciamo in tempo a approfondire un tema che rimandiamo la settimana prossima perché è piuttosto interessante, lo scoprirete domenica prossima. Chiudiamo con la libreria che oggi Media Dintorni in qualche modo racconta e rilancia.
0: Sì, guarda, la libreria sta a Tirano, provincia di Sondrio, Tirano, e si chiama Tirali Story. Detto velocemente, Tirali Story, e ha un suo significato di valle molto preciso. Tirali Story, ok? Piazza Cavour, centro storico di Tirano, breve distanza dalla stazione e dal percorso del trenino rosso del Bernina.
1: Eh sì.
0: È proprio una bella libreria, perché ovviamente propone accurata scelta di narrativa d'autore, ma io punterei molto sul fatto sulle graphic novel, sugli albi illustrati, letteratura per l'infanzia e poi montagna, natura, tradizione alpina. Ecco, io starei su questo spazio raccolto, cordiale, ospita, come fanno molto di queste librerie, laboratori, rassegne, eccetera. Libreria Tirali Story di Tirano, è gestita da Paola Pradella, va detto, e un commento di una lettrice è una vera gemma nel centro di Milano, non un semplice negozio, ma un luogo caldo in cui perdersi fra gli scaffali.
1: Tirano. Allora,
0: Tirano.
1: Allora, grazie a Edoardo Fleischner, grazie a chi ci ha ascoltato. Noi torniamo domenica prossima alle 9. Questa e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, ovviamente anche in versione podcast. Per scriverci invece, come sempre, media@gmail.com.
2: Grazie dunque a Emilio Targia, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora ascoltiamo il dibattito dal titolo Costituzione materiale versus Costituzione formale, punto di domanda. Si tratta di una conversazione con Omar Chessa sul suo libro Costituzione materiale, stampato dal Mulino, a cura di Giuseppe Di Leo.
3: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Costituzione materiale, si intitola così il libro che sarà oggetto della nostra conversazione con l'autore, il libro pubblicato dal Mulino. L'autore è un costituzionalista molto acuto, è una nuova generazione, diciamo, non nuovissima, ma sicuramente nuova, Omar Chessa, che saluto. Benvenuto, professor Chessa.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
3: Ordinario di diritto costituzionale all'Università di Sassari. Allora, professore, innanzitutto che cos'è la Costituzione materiale? In brevissimo, in un minuto, a flash, poi vediamo di andare a un dibattito filosofico-giuridico.
4: Allora, io definirei la Costituzione materiale così, utilizzando una formula che ho impiegato nel mio libro e che pretende di riassumere un dibattito particolarmente ampio e complesso. A mio avviso la Costituzione materiale possiamo descriverla come l'autorizzazione popolare diffusa dei poteri che sono formalmente istituiti da una Costituzione scritta, da una Costituzione formale, autorizzazione che è continuamente riprodotta attraverso pratiche e lotte di riconoscimento che si svolgono dentro una determinata struttura economico-sociale che oggi possiamo identificare nel tecnocapitalismo. In questa definizione confluiscono quattro nuclei teorici, c'è indubbiamente la teoria di Hobbes, secondo il quale...
3: Allora, diciamo prima di cui, che stringi stringi, la dicotomia è sempre auctoritas potestas, e su questo si gioca l'elaborazione del pensiero filosofico, politico, giuridico e di quello poi più prettamente giuridico novecentesco. Vediamo la prima parte. Chi sono i protagonisti di questo dibattito, i principali tre o quattro, ovviamente, professor Chessa, sul tema della Costituzione e quindi del rapporto tra auctoritas, potestas, che poi danno vita alla Costituzione formale e materiale?
4: Allora, c'è innanzitutto il principale protagonista del dibattito costituzionalistico italiano, che è Costantino Mortati, ma non solo, perché poi il tema della Costituzione materiale viene ripreso in epoca repubblicana anche da altri autori, da Paolo Barile.
3: Diciamo che il libro fondamentale è quello del 1940 di Costantino Mortati.
4: Sì, il libro del 1940 è la voce Costituzione, dottrine generali sull'enciclopedia del diritto, che nel 1962. Poi c'è un terzo saggio dove Costantino Mortati, come dire, muta nuovamente orientamento, che è del 1973, ma appartiene alla produzione tarda di quest'autore. Questo per quanto riguarda il dibattito italiano. Però, a mio avviso, il tema della Costituzione materiale va inserito all'interno di un dibattito filosofico più ampio e non può prescindere dai nomi di Hobbes, Hegel, Marx e per certi versi anche...
3: E questo è un aspetto, lo voglio dire agli ascoltatori di Radio Radicale, che magari hanno anche già letto i testi di Mortati e di Esposito e di Crisafulli e di altri che se ne sono occupati, che il professor Chessa sviluppa in maniera direi piuttosto originale e in maniera così approfondita che altri giuristi in precedenza, affrontando il tema della Costituzione formale versus la Costituzione materiale, non hanno affrontato. E allora vediamo che cosa ci dicono questi giganti del pensiero filosofico, politico e giuridico.
4: Beh, la ringrazio innanzitutto per queste parole di apprezzamento. Spero che...
3: È un dato oggettivo però, eh?
4: Bene, spero che non abbia fatto velo l'amicizia con il dottor Di Leo, ci conosciamo da tanti anni.
3: Ah, ma io sa, amicus platus et magis veritas.
4: Va bene. Diciamo che i tre autori che mi hanno guidato nella ricostruzione del dibattito propriamente filosofico sono Hobbes, Hegel e Marx. A Hobbes devo il concetto di autorizzazione del potere, insomma, ogni sistema di potestas presuppone, come lei stesso sottolineava prima, un'autoritas retrostante che lo legittima. E Hobbes ci dice che ogni forma statuale, quale che essa sia, può essere monarchica, può essere popolare democratica o aristocratica, si poggia su un'autorizzazione popolare diffusa. L'autorizzazione è la disponibilità degli individui a riconoscersi nelle parole e nelle decisioni del sovrano, cioè dell'assetto dei poteri formalmente istituiti. E quindi il primo autore di riferimento è sicuramente Hobbes, e il dato materiale su cui si regge una Costituzione formale è appunto questa autorizzazione diffusa, che prescinde dal fatto che il sistema costituzionale sia formalmente democratico o meno. Ogni forma di Stato ha bisogno di questa autorizzazione, anche una forma di Stato a impianto autoritario o a impianto teocratico. Il secondo autore di riferimento è indubbiamente Hegel, e in particolar modo Hegel del quarto capitolo della Fenomenologia dello Spirito, cioè Hegel che si occupa dell'autocoscienza e dei processi di riconoscimento reciproco delle autocoscienze.
3: Che gli servirà per elaborare poi i lineamenti di filosofia del diritto.
4: Certo, che sarà poi fondamentale. E soprattutto poi, insomma, mi rifaccio a Hegel per come riletto da Kojève, da Honneth, e anche da autori anglosassoni come Williams. Insomma, Hegel che teorizza il riconoscimento come appunto fondamento dell'identità soggettive, sia esse individuali che collettive. E quindi questa autorizzazione popolare diffusa non è scontata, ma viene appunto in un contesto di lotte di riconoscimento che in taluni casi possono avere anche degli esiti cruenti, degli esiti rivoluzionari. E infine il terzo autore al quale faccio riferimento, anche se, come dire, il riferimento a Marx, come dire, va fatto sempre con particolare attenzione, perché Marx non ha mai offerto un'autorizzazione compiuta dello Stato, ma mi riferisco al Marx teorico della struttura economico-sociale come
3: della critica del capitalismo, del sistema dello Stato capitalistico.
4: E l'idea che, insomma, ogni struttura politica e giuridica appoggi su una sovrastruttura di rapporti economici di produzione, e nel tempo presente questa struttura economica e sociale è ancora oggi il capitalismo, sebbene nelle sue versioni aggiornate, che io chiamo tecnocapitalismo.
3: Allora, professor Chessa, posso dirle una cosa? Allora, visto che prima le ho fatto un encomio, allora sì, faccio una nota a margine, che però fai conto, probabilmente questo libro è di 550 pagine, si poteva fare un trattato. Credo che sia importante, secondo me, non sottovalutare quello che sono i prodromi della questione. In fondo la Costituzione materiale significa la sostanza dell'autorità della Repubblica, dello Stato, nel pensiero giusto romanistico e poi in particolare il pensiero dei giuristi medievali. Perché non voglio qui sottacere il fatto che in Italia si è giocata una polemica molto accesa tra fine degli anni 40 e primi anni 50 tra due illustri storici del diritto, uno dei quali ha diretto l'enciclopedia del diritto, no, di cui ha scritto La voce Mortati, cioè Francesco Galasso, il quale rilevava che per capire la nascita della statualità bisognava conoscere il pensiero dei civilisti, e quindi da questo anche indirettamente non solo i civilisti del diritto comune, ma i civilisti anche romani, soprattutto. Mentre Mocchio Onorini nel 1951 scrive un saggio, fece molto rumore, sulla necessità di riscoprire le fonti canonistiche, il decretum di Graziano, i decretisti e poi i decretalisti, per capire la nascita della potestà statale. Secondo me una ricostruzione storica che tenga presente anche di questa posizione che ha trovato prima nell'antica Roma e poi nei giuristi, soprattutto italiani, del diritto comune e del diritto medievale, Calasso e Mocchio Onorì, ma poi ne seguirono altri, secondo me è da pensare una ricostruzione storica che includa anche questi due aspetti, queste due epoche.
4: Sì, sicuramente sì, è probabilmente un limite del mio libro il fatto di avere considerato soltanto il pensiero giuspolitico moderno a partire da Hobbes e per certi versi da Machiavelli.
3: Ma è un limite soggettivo voluto, non un limite di incapacità di elaborare, perché io conosco il professor Chessa che ha molteplici interessi, eterocrito nei suoi interessi, quindi non poteva fare un trattato di 800 pagine. Qui il libro serviva per innescare il pensiero moderno sul dibattito contemporaneo sulla Costituzione materiale. Ho fatto questo rilievo così lancio anche, come dire, lancio una pietra nello stagno per dire che una cosa del genere non si è ancora letta, una ricerca del genere. Però ecco, professore, scusi, andiamo sul dibattito in particolare italiano, Costantino Mortati versus Esposito versus Crisafulli, nel 1140 si pubblica questo libro di Costantino Mortati. Qual è l'effetto? Quali sono le reazioni?
4: Beh, le reazioni sono di segno molto diverso. Ci sono alcuni che si pongono in linea di continuità con la riflessione mortatiana, provando a adattare le categorie del 1940 alla mutata situazione costituzionale repubblicana. È il caso, per esempio, di Paolo Barile e della scuola fiorentina, cioè insomma la prima grande monografia di Paolo Barile, La Costituzione come norma giuridica, che riprende proprio la teoria della Costituzione in senso materiale e la rilegge in chiave, diciamo così, pluralistica, appunto adattandola al nuovo contesto costituito dalla fase repubblicana. Più numerose furono invece le voci critiche.
3: Critiche.
4: Sì, e ancora oggi, dovendo fare un censimento all'interno della dottrina costituzionalistica, direi che le posizioni di dissenso rispetto a questa teoria sono più numerose e più radicate rispetto invece alle posizioni di coloro che la fanno propria, che la accolgono, seppure rielaborandola ogni volta in
3: E
4: maniera più.
3: vogliamo dire allora la posizione di Mortati è la contrapposizione, in sintesi degli altri.
4: La posizione di Mortati è chiara, alla base della Costituzione formale occorre che ci sia qualcosa che regga stabilmente questo testo, che lo porti, che ne assicuri la vigenza nel tempo, che ne garantisca la stabilità e che in qualche modo ne spieghi il funzionamento, lo sviluppo, perché un testo costituzionale, nelle sue implementazioni, nelle sue interpretazioni, nelle sue applicazioni, può seguire sviluppi differenti, a volte anche divaricati, e quindi abbiamo bisogno di una teoria che spieghi perché ciò accada, cioè perché lo sviluppo di un testo costituzionale prenda una direzione anziché un'altra. Tutte queste
3: Cioè, dobbiamo
4: domande.
3: spiegare un po' la prassi costituzionale, per esempio.
4: Dobbiamo spiegare le condizioni di vigenza, di stabilità e quindi anche di validità della Costituzione formale, cioè quali sono le cause che ne assicurano la vitalità nel tempo. E per rispondere a queste domande, appunto, Mortati elabora la teoria della Costituzione in senso materiale, individuando i fattori che sono alla base, no, della stabilità della Costituzione formale, individuando in maniera particolare due fattori, cioè ogni Costituzione formale si regge su due elementi. Il primo elemento è l'esistenza di una forza politica dominante che ha voluto quella Costituzione formale, che ha voluto quel progetto e che lo porta nel tempo, e poi c'è un elemento oggettivo che è costituito dal fine politico fondamentale che è perseguito dalla forza dominante.
3: Le
4: Questa
3: critiche come si pongono?
4: nella teorizzazione del 40, attenzione, perché nel 1962, magari lo diciamo dopo, Mortati cambia orientamento e secondo me perfeziona la teoria. Io preferisco la teoria del 62 a quella del 40. Ma per quanto riguarda invece le voci critiche, beh, l'idea è che non si possa costruire una Costituzione al quadrato. La Costituzione è una e una soltanto, ed è la Costituzione scritta, quella che definisce l'assetto dei poteri, che viene interpretata e applicata dai giuristi, e postulare una seconda Costituzione e quindi un secondo livello di normazione, questa volta materiale anziché formale, è un raddoppiamento indebito. C'era per esempio Livio Paladin che riteneva fantasiosa l'idea di una super Costituzione che stesse dietro o sopra la Costituzione che tutti conosciamo e applichiamo. Ovviamente io prendo partito a favore della tesi di Mortati, non perché quelle critiche siano completamente destituite di fondamento.
3: Tra l'altro avrà influenzato anche l'edizione del 1962.
4: Certo,
3: Il ripensamento parziale, diciamo.
4: infatti nel ripensamento del 1962 replica alle obiezioni che nel frattempo sono state mosse alla sua teoria e nel replicare raffina la sua teoria e lo fa, secondo me, in maniera molto efficace in un modo che ancora oggi io trovo illuminante, cioè nel 1962 lui dice l'elemento soggettivo, la forza dominante che tiene in piedi una Costituzione non è un partito politico o un sistema di partiti politici, ma è una più ampia classe governante o classe dominante, all'interno della quale c'è sì la classe politica costituita dagli attori politico-amministrativi, ma c'è soprattutto una classe dirigente che è quella che fondamentalmente controlla i fattori produttivi dell'economia. E quindi per classe dirigente lui intende anzitutto la classe capitalistica, che controlla la diffusione e la produzione delle idee, quindi il potere ideologico, culturale o spirituale, e
3: Quindi
4: poi anche
3: università e mass media.
4: sì, università, mass media, comprende anche il potere militare, insomma gli alti vertici, però poi specifica meglio l'articolazione all'interno della classe dirigente e si evince molto chiaramente che al vertice della stessa classe dirigente, alla fine ci sono coloro che controllano i mezzi di produzione, i quali controllano anche i principali mezzi di informazione e in questo modo orientano la produzione culturale, ideologica, spirituale. Insomma, come Mortati fa presente in una nota della Voce, la nota 66, Mortati dice molto chiaramente: io intendo il concetto di classe in senso marxiano, cioè con la priorità delle strutture economico-sociali rispetto alle strutture politiche. Questo
3: Marxista o marxiano?
4: ecco, da questo punto di vista, Mortati fu sicuramente marxiano, sicuramente non certo marxista, perché Mortati, come sappiamo tutti, fu padre costituente,
3: Cattolico.
4: cattolico democratico, un cattolico, fra virgolette, di sinistra, per usare, insomma, cattolico democratico.
3: Uno un po' fuori, tanto è vero che non
4: Sì,
3: fu eletto al
4: lui
3: Parlamento, alla prima
4: fu.
3: legislatura,
4: Sì, è vero, fu un
3: Fuori
4: po'
3: dagli schemi, gli stessi
4: fuori dagli
3: vescovi
4: schemi,
3: calabresi non lo appoggiarono.
4: lo appoggiarono. Sì, è vero, non appartenne organicamente a nessuna
3: A
4: corrente.
3: differenza di Fanfani, giusto per citare alcuni, Lazzati, La Pira, alcuni suoi colleghi di epistemologici e anche anagrafici.
4: Certo. No, la voce del 62 è singolare perché potrebbe essere anche una chiave di lettura per il tempo presente, no?
3: Però al tempo presente, quest'orchestra si insiste molto sulla crisi dello Stato oggi, perché c'è la crisi dei partiti politici, cioè si fa un discorso ancora incentrato soprattutto sui partiti politici, più che sulla crisi, per esempio, della pubblica amministrazione, sulla cui iperburocratizzazione sono pochissimi ad interessarsene veramente. Più che sulla crisi della giustizia, su cui a parte i radicali, Vox clamantes in deserto, voces clamantes in deserto, no? C'è ancora l'idea del partito, anche una pubblicistica, tra l'altro anche di livello alto come quella di Massimiliano Gregorio, no? Sui partiti come sì, parte ma fondamentale della costruzione e della tenuta della democrazia. C'è ancora questo, la crisi dello Stato perché deriva dalla crisi dei partiti politici.
4: Io sul punto ho qualche dubbio perché lo Stato viene mo dato per morto ormai da secoli ed è sempre lì presente
3: Però il punto è che oggi dello Stato si chiede, lo Stato si chiede.
4: Una cosa la crisi di questo o di quell'organizzazione statale. Non c'è alcun dubbio che le esperienze statali di questa parte di mondo, e mi riferisco soprattutto all'Europa continentale, ivi compresa l'esperienza italiana, sia un'esperienza chiaramente di crisi, diciamo. Insomma, lo Stato italiano ha avuto, come dire, momenti di non dico di splendore, ma di importanza nell'assetto
3: Se
4: geopolitico.
3: pensiamo, io direi a livello europeo, perché se
4: Certo.
3: pensiamo alla crisi del welfare state, diciamo che lo Stato ha dismesso in gran parte questo suo compito su cui si è costruito il consenso dei ceti medio-piccoli anche.
4: Sono assolutamente d'accordo, infatti questo è un elemento di analisi che è ben presente nel mio libro, il riferimento al ceto medio come substrato materiale su cui si è retta la nostra esperienza di costituzionalismo democratico. Quindi una cosa è la crisi di singole esperienze statali, altra cosa è la crisi della statualità come categoria generale, che francamente non vedo all'orizzonte, anche perché
3: No, anzi, al contrario, vista la crisi degli organismi internazionali, dall'ONU o dall'Unione Europea che si è arrabatta sui grandi problemi, tranne nei momenti di emergenza, per esempio il Covid, però già nell'emergenza sulla guerra, insomma, bisogna dire che lo Stato torna prepotente, ma torna prepotente nei momenti così di emergenza o comunque come un ripiego sul fallimento delle idee di europeismo, universalismo, cosmopolitismo di matrice soprattutto kantiana. Però lei fa una critica feroce, vorrei dire, conoscendola, non posso definirla marxista, ma si potrebbe collocare sulla corrente dei marxiani allo Stato capitalista.
4: Sì, anche se sul punto, insomma, penso di avere una posizione un po' più originale rispetto a quella degli studiosi,
3: Ce
4: originale
3: la dica, perché
4: rispetto a quella degli studiosi marxisti.
3: questa era la domanda finale. Perché uno dopo aver letto Hobbes, aver letto Hegel, aver letto Mortati, aver letto Carlo Esposito, dovrebbe poi sobbarcarsi la lettura del libro di Omar Chessa di circa 550 pagine?
4: Questa è la grande scommessa che si fa quando si scrive un libro così impegnativo. Si spera sempre che lasci un piccolo segno rispetto, no,
3: E
4: alla
3: qual è
4: grande
3: il segno che vuole lasciare questa sua
4: lasciata da
3: opera?
4: predecessori. Ecco, la mia idea è che è vero che senza fare riferimento ad una peculiare struttura economico-sociale non è possibile capire quali siano le basi materiali su cui si regge un progetto costituzionale e una ben precisa statualità. Però è anche vero che l'analisi marxiana, che legge in maniera molto unilaterale il rapporto fra struttura e sovrastruttura, probabilmente non fotografa la realtà dei fenomeni, perché in realtà ciò a cui noi assistiamo è un processo di interazione lineare fra politica ed economia. Il capitalismo non può eliminare lo Stato, perché il capitalismo ha bisogno dello Stato, ha bisogno del diritto, ha bisogno della garanzia del diritto di proprietà, ha bisogno della forza pubblica, ha bisogno delle infrastrutture e di quel complesso, di quel sistema di riproduzione sociale che è garantita dai servizi pubblici statali. Questo è il punto. Cioè, non è concepibile un sistema capitalistico al di fuori di una forma statale. E quando il capitalismo cerca, come dire, di erodere spazi alla statualità, di frammentare la statualità, è come se segasse il ramo su cui poggia, perché ci sono tante precondizioni del capitalismo che il capitalismo di per sé non è in grado di garantire. Si ricorda cosa diceva Beckenford dello stato laico, no? Si regge su
3: Certo, Ernest Bogenforte,
4: presupposti
3: certo.
4: che esso stesso non può garantire. Lo stesso si può dire dello stato capitalista, del capitalismo. Si regge su presupposti che lo stesso capitalismo non può garantire, e questi presupposti sono quelli che precisamente sono assicurati dalla formazione, dalle formazioni statali, dallo Stato. E da questo punto di vista bisognerebbe studiare con più attenzione di quanto non si faccia nella giuspubblicistica italiana ed europea l'esperienza statuale della Repubblica Popolare Cinese. Lo so che è diventato da tempo un tema di gran moda, però è anche vero che sul punto brancoliamo nel buio e andiamo un po' a tentoni. Ancora non abbiamo capito bene come funziona quell'esperienza statale. Abbiamo la certezza che è un'esperienza statale, descrivibile secondo le categorie che sono state messe a punto dal pensiero politico occidentale della statualità. Tanto per intenderci, Hobbes è perfettamente in grado di spiegare l'esperienza della Repubblica Popolare Cinese, anche se appartiene ad un altro mondo, il mondo estremo orientale, con le sue commistioni con il confucianesimo, per certi versi anche con il taoismo. E però, al di là di questa certezza, non sappiamo molto altro, Per esempio, ancora non abbiamo capito bene quale sia il rapporto fra il potere politico statale e il sistema capitalistico nella Repubblica Popolare Cinese. Ed è interessante.
3: Dice Andrea, bisogna anche studiare il confucianesimo.
4: Sì, bisogna studiare il confucianesimo. È fondamentale perché forse è, se non più importante, ma è altrettanto importante della dottrina marxista-leninista.
3: Per Xi Jinping il confucianesimo direi che è quasi più importante.
4: Quando si dice socialismo con caratteristiche cinesi, molti pensano che le caratteristiche cinesi facciano riferimento al mercato e quindi al socialismo di mercato. No, il socialismo con caratteristiche cinesi è il socialismo che, come dire, si radica su una tradizione culturale che è propriamente cinese e che è appunto confuciana. Quindi le caratteristiche cinesi del socialismo cinese
3: sono però peculiari alla realtà, anche se io devo dirle trovo utile la lettura di un libro di Francesco De Martino, grandissimo storico del diritto romano, che è conosciuto per uno dei capolavori della storiografia europea del Novecento, la storia della Costituzione romana, economia e società nell'antica Roma. Lì secondo me, perché il modello, se c'è un modello che interessa e affascina la Cina, un modello esterno è quello dell'impero romano, e qualche politologo scienziato della politica in realtà, parlando di imperi, dice in realtà i veri due soli imperi che la storia umana ha conosciuto sono quello romano e quello cinese, tutti gli altri, compreso lo statunitense, sono egemonie.
4: È interessante questa distinzione fra impero ed egemonia, perché l'impero costruisce una civiltà,
3: una giuridica. L'egemonia al massimo delle mode.
4: Sì, delle mode e rapporti di potere che
3: diciamo transitori, basta vedere gli avvenimenti bellici di questi ultimi mesi. Grazie professor Chessa. Costituzione materiale, un libro devo dire impegnativo, impegnativo, che Chessa ha anche capacità teoretiche da giurista quale dovrebbe essere in realtà ogni costituzionalista, e poi conoscenza anche storica, di prospettiva anche sociologica, perché quando si parla di costituzione formale, costituzione materiale, non dico che bisogna arrivare all'antropologia, ma sicuramente ai fenomeni sociologici. Senz'altro. Costituzione materiale. Il mulino, ne abbiamo parlato con l'autore, il professor Omar Chessa, che saluto. Professore, buona ripresa preautunnale anche nella sua non isolata Sardegna.
4: Grazie, grazie a voi per l'ospitalità.
2: E grazie a Giuseppe Di Leo. Ancora un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Il momento della rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni.
5: Buongiorno agli ascoltatori da Pechino, Francesco Radicioni, per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale.
6: 9月8号，国务院以高质量推进城市更新，促进城市内涵式发展为主题进行。
5: Questo è un servizio della CCTV, la televisione ufficiale di Pechino, sull'ultima sessione di studio del Consiglio di Stato, tutta dedicata a promuovere il rinnovamento urbano di alta qualità e valorizzare le caratteristiche delle città. La scorsa settimana il governo della Repubblica Popolare è così tornato a rilanciare il progetto di trasformazione delle città cinesi con una precisa parola d'ordine: non più demolire per poi ricostruire, ma valorizzare quello che già esiste. E lo sappiamo, dopo decenni di crescita edilizia e di sviluppo infrastrutturale, ora Pechino punta a realizzare una nuova urbanizzazione che ruoti intorno al concetto di Renmin Changshe, e cioè l'idea della città del popolo promossa da Xi Jinping con la promessa di costruire città più vivibili, più sicure, più capaci di rispondere alle esigenze concrete di chi ci vive, ma anche in grado di preservare l'ambiente e il patrimonio storico-culturale. Una scelta questa lontana, molto lontana dal modello che invece ha segnato a lungo lo sviluppo delle città cinesi, che era fatto di demolizioni selvagge, alti livelli di inquinamento e sacrificio dei tessuti urbani preesistenti. Ma che cosa ha detto allora il premier cinese durante questa sessione di studio del Consiglio di Stato? Tutti i dettagli li vediamo dalla Xinhua. Li Qiang ha indicato che è necessario approfondire nella pratica la comprensione delle leggi dello sviluppo urbano, mentre si promuove il rinnovamento urbano di alta qualità, attenendosi al principio di mettere al centro le persone. È necessario, proseguiva il premier cinese, attuare appieno il concetto di città del popolo, riservando le risorse migliori al popolo e destinando in via prioritaria gli spazi pubblici e le risorse ecologiche riqualificate alla soddisfazione dei bisogni della popolazione. È necessario dare priorità alle difficoltà urgenti e pressanti dei cittadini, mentre si adottano misure concrete ed efficaci per migliorare le condizioni abitative e di vita. È necessario cogliere con precisione il significato pratico del rinnovamento urbano, ponendo l'accento sul rafforzamento delle capacità di prevenzione dei disastri e delle calamità naturali, elevando in modo integrato le funzioni, la qualità e la vitalità dello sviluppo delle città, tutelando il paesaggio e il tessuto storico-culturale e tramandando la memoria delle città. E questa settimana siamo voluti partire da qui perché nei giorni scorsi Radio Radicale ha partecipato a un tour organizzato dal Ministero degli Esteri cinese a Shanghai e nella provincia del Jiangsu, e cioè quella che è un po' la vetrina della trasformazione urbana della Cina. Qualche numero: secondo le cifre del governo della capitale economica della Repubblica Popolare, la superficie abitativa pro capite a Shanghai è passata dai 4 metri quadrati e mezzo del 1978 ai più di 37 metri quadrati del 2025, mentre i parchi erano solo 54 all'inizio della riforma e dell'apertura, contro gli oltre 1100 di oggi. Ma non solo, infatti i fiumi di Shanghai, il Huangpu e il Suzhou, sono diventati un po' il simbolo di questa trasformazione, passando da essere delle aree industriali inquinate e degradate alla creazione di passeggiate pedonali, parchi, aree per la cultura e per lo sport. Leggere la trasformazione urbana navigando il fiume Suzhou, questo il titolo di un approfondimento del portale Itzai, e tra l'altro attraverso il rinnovamento delle infrastrutture, la creazione di nuovi spazi pubblici e l'uso della tecnologia per ampliare l'offerta dei servizi, la Repubblica Popolare punta anche a costruire un nuovo modello di welfare urbano. Questa è la voce di Qin Chang, rappresentante dell'Assemblea del Popolo della Municipalità di Shanghai, con cui abbiamo parlato proprio a margine di questa visita nella metropoli cinese. Shanghai sta diventando sempre più vecchia, spiega Qin Chang ai microfoni di Radio Radicale. Il numero di anziani, anche di 80 o 90 anni, è in costante crescita e con l'aumento dell'età le loro capacità fondamentali diminuiscono. Molti anziani non riescono a uscire di casa e persino cucinare un pasto può diventare difficile. Una volta individuato il problema, proseguiva Qin Chang, l'abbiamo così trasformato in una proposta formale per l'Assemblea del Popolo, con l'obiettivo di attirare l'attenzione di tutti su questa questione. Dopo più di un decennio di impegno, Shanghai ha così raggiunto una copertura quasi universale su questo. Se un residente segnala difficoltà a scendere le scale o a preparare i pasti, allora il governo ha trovato il modo di offrire assistenza. La soluzione? Costruire mense comunitarie nelle aree residenziali e di consegna a domicilio per gli anziani con ridotta mobilità. Un'altra eccellente iniziativa a Shanghai prevede l'introduzione del personale addetto alle consegne del cibo e dei pacchi all'interno di questa rete di distribuzione dei pasti. Insomma, incoraggiamo questi addetti a bussare alle porte e a verificare che gli anziani mangino in modo adeguato. E abbiamo così trasformato il processo di consegna in una forma di assistenza e di welfare. Insomma, mentre lo sviluppo trainato dall'immobiliare sembra ormai essersi esaurito, la Cina cerca nel rinnovamento urbano anche nuovi motori della crescita per la seconda economia del mondo. Promuovere il rinnovamento urbano di alta qualità per liberare il potenziale della domanda interna, questo il titolo di un'analisi del Jingjibao, anche se si chiedeva, lo Ashi Jingji, come affrontare il duro ostacolo dei finanziamenti per il rinnovamento urbano. Le 6 province della Cina centrale sperimentano modelli diversificati di finanziamento, ma la promozione delle cosiddette città del popolo non riguarda solo la trasformazione interna della Cina, ma c'è anche una dimensione internazionale che si inserisce all'interno dell'iniziativa globale per la governance, e cioè uno dei pilastri della politica estera di Pechino. E non è un caso che proprio in questi giorni il Ministero degli Esteri cinese abbia voluto mostrare l'esperienza di rinnovamento urbano di Shanghai, Suzhou e Nanchino a una trentina di diplomatici stranieri. C'erano rappresentanti della Namibia e della Bielorussia, di Cipro e del Bangladesh. E proprio sul ruolo della diplomazia urbana della Cina scriveva l'accademico Wang Yuzhu sulle colonne del Quotidiano del Popolo. La diplomazia urbana ha attraversato una prima fase fondata sulla complementarietà economica, poi una seconda fase basata sull'apprendimento reciproco sul piano culturale. Ora la terza fase sarà caratterizzata dalla fiducia reciproca sulla governance. Queste pratiche, proseguiva Wang Yuzhu, arricchiscono le risorse discorsive attraverso cui la Cina partecipa alla governance globale. Attraverso il confronto e la cooperazione reciproca, le città straniere possono così comprendere più profondamente la concezione cinese dello sviluppo e della governance incarnata nella costruzione delle città del popolo. E tutto questo, concludeva l'accademico cinese, costituisce nella sostanza una diffusione soft dell'esperienza cinese nella governance. E insomma, lo abbiamo visto, l'obiettivo è abbastanza chiaro: la Repubblica Popolare vuole portare l'esperienza cinese di trasformazione urbana all'interno del dibattito internazionale sulla governance delle città. Un solo esempio lo vediamo da Itzai: niente classifiche, concentrarsi sui progressi. Come l'indice di Shanghai sta promuovendo la trasformazione verso lo sviluppo sostenibile di più di 100 città. E insomma, alla base dell'indice di Shanghai c'è un'idea che può parlare sia alle Nazioni Unite che ai paesi del cosiddetto sud globale, e cioè non premiare chi arriva prima, ma dare valore al percorso dello sviluppo. E noi con quest'ultima segnalazione anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X @FRadiscioni, mentre il podcast di questa e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni, e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 6:45.
2: Grazie a Francesco Radicioni, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento della rassegna stampa internazionale di David Carretta.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Diversi temi che vengono trattati dai giornali esteri, nei commenti, nelle analisi. Ne vedremo brevemente due: il dibattito sull'intelligenza artificiale dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Anthropic, che ha chiesto fondamentalmente di rallentare lo sviluppo verso la frontiera per evitare l'autodistruzione. E poi la guerra della Russia contro l'Ucraina, con Trump che chiede a Kiev di interrompere i bombardamenti contro le raffinerie di diesel in Russia, accusando l'Ucraina di far aumentare i prezzi della benzina, una falsità per deresponsabilizzarsi dagli effetti della sua guerra in Iran. Su questo c'è un editoriale pubblicato ieri dal Wall Street Journal, ma ci occuperemo nuovamente di Emma Bonino, la ricorderemo attraverso alcuni articoli che sono usciti questo fine settimana, in particolare due: Libération con Eric Joseph, morte, scomparsa di Emma Bonino, dal femminismo all'Europa, le battaglie di una militante instancabile, e poi l'articolo pubblicato dal New York Times e firmato Josephine de la Bruyère, Emma Bonino, militante italiana per i diritti civili e scomparsa a 78 anni. In quasi 50 anni di carriera politica, Bonino ha esercitato un'influenza enorme, sproporzionata rispetto al peso del suo partito sulla politica italiana, contribuendo a ridurre il peso politico della Chiesa Cattolica, spiega il quotidiano Liberal di New York. Brevemente dunque i temi più d'attualità. L'intelligenza artificiale, ci sono diversi commenti pubblicati dai giornali esteri. Per esempio il Wall Street Journal di ieri titolo Il grande rallentamento dell'intelligenza artificiale. Questo è l'interrogativo posto dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Anthropic, che ha proposto fondamentalmente a tutti i colossi dell'intelligenza artificiale di rallentare, mettere dei limiti per evitare una sorta di apocalisse. Il Wall Street Journal però nel suo editoriale sottolinea un elemento: tutto ciò va accolto con molta prudenza. Perché? Perché si rischia di lasciare la leadership sull'intelligenza artificiale ad altri, e in particolare a un attore che di certo non si fa scrupoli, è la Cina di Xi Jinping. Sulle Monde di oggi invece trovate un'altra lettura delle dichiarazioni di Amodio, il capo di Anthropic, in un'analisi firmata da Nicolas Chapuis. Il dibattito crescente sull'apocalisse provocata dall'intelligenza artificiale è anche e soprattutto una storia di soldi, tanti soldi. I dirigenti del settore dell'intelligenza artificiale lanciano l'allerta sui rischi esistenziali della loro tecnologia, ma ricorda Le Monde, Anthropic si appresta a realizzare la più importante quotazione in borsa della storia, e dietro a tutto ciò c'è un pericoloso paradosso. Perché? Perché alla fine le dichiarazioni del capo di Anthropic, così come di quello di OpenAI e Elon Musk con Grok, potrebbero lasciare intravedere un tentativo di conservare il monopolio, di escludere in qualche modo i concorrenti dalla competizione per l'intelligenza artificiale di frontiera. L'altro tema che rimane ovviamente d'attualità e che vogliamo segnalarvi anche oggi, la guerra della Russia contro l'Ucraina. Ci sono innanzitutto le dichiarazioni di Trump che, come titolava ieri il Wall Street Journal in un altro editoriale, fa la lezione all'Ucraina, non alla Russia. Il presidente dice a Kiev di smettere di colpire il diesel russo, mentre Putin continua a colpire obiettivi civili. Per il Wall Street Journal, ovviamente, Trump non solo si sbaglia di bersaglio, ma anche sbaglia di causa che ha provocato l'aumento del prezzo del diesel negli Stati Uniti. Dietro questa impennata c'è la guerra in Medio Oriente. Il Guardian ieri invece si proiettava già verso le prossime elezioni parlamentari in Russia, nuovamente elezioni truccate, ma ci sono, sottolinea il Guardian nel titolo del suo editoriale, segnali di debolezza dietro la facciata. Gli sforzi del Cremlino per arrivare a un esito preconfezionato, con l'esclusione di un partito contrario alla guerra, che secondo alcuni sondaggi avrebbe potuto prendere anche il 20% dei voti, questi sforzi rivelano la crescente ansietà del Cremlino, di Vladimir Putin, sull'attitudine, gli umori dell'opinione pubblica russa.

l'Europa che aveva guidato non aveva superato la soglia del 4%, non riuscendo così a eleggere alcun rappresentante a Strasburgo. L'umore era particolarmente cupo finché l'ex ministra e commissaria europea, che a 76 anni aveva riversato le sue energie nella campagna elettorale, non esclamò: «Non c'è motivo di essere delusi, io non ho mai vinto un'elezione». Era un'affermazione esagerata, ma rivelatrice del ruolo che Emma Bonino ha avuto in Italia per più di mezzo secolo, centrale ma sempre marginale sul piano elettorale. Proprio come il Partito Radicale, di cui era stata la figura principale al fianco del carismatico leader Marco Pannella, con lui Bonino aveva guidato la maggior parte delle battaglie per i diritti civili nella penisola: diritto all'aborto, difesa della laicità, diritto all'eutanasia, legalizzazione delle droghe leggere, sostegno agli oppositori politici nelle dittature, istituzione di una giustizia internazionale. Emma Bonino è scomparsa la scorsa settimana, aveva 78 anni, scrive Libération. Nata nel 1948 a Bra, una piccola città del Piemonte, era entrata in politica quasi per caso, attraverso il femminismo. Laureata in lingue e letteratura straniera all'Università Bocconi di Milano, era rimasta incinta a 27 anni senza volerlo. In un'Italia cattolica che aveva appena accettato il divorzio, in gran parte grazie alle campagne dei radicali, l'aborto era severamente punito. Bonino aveva conosciuto Adele Faccio, militante per i diritti delle donne e una delle figure del Partito Radicale, che promuoveva la disobbedienza civile. Per essersi autodenunciata pubblicamente, per aver aiutato altre donne a praticare l'aborto, Faccio era stata incarcerata per 3 settimane. Marco Pannella aveva subito notato questa giovane militante, bionda e minuta, parliamo di Bonino, animata da un coraggio e una determinazione incrollabili. Nel 1976 divenne così per la prima volta deputata e 2 anni dopo la legge sull'aborto fu approvata. Ma per i radicali la battaglia per i diritti non si è fermata lì. Nel corso del tempo hanno moltiplicato gli scioperi della fame, per esempio per migliorare le condizioni di vita nelle carceri. La strategia del Partito Radicale non consisteva nell'appoggiarsi a un programma ideologico con obiettivi lontani, ma nel scegliere battaglie politiche concrete per cui si potevano ottenere risultati, ha spiegato in seguito Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e anche lui militante radicale. A questo scopo, spiega Eric Joseph, il movimento di ispirazione liberale libertaria era pronto a stipulare accordi puntuali a destra come a sinistra. Nel 1994 Pannella arrivò perfino a stringere un patto con Silvio Berlusconi appena entrato in politica e impose al cavaliere, divenuto capo del governo, di nominare Bonino commissaria europea. All'epoca volevo fare politica in Italia, non in Europa, avrebbe raccontato in seguito Bonino a Libération. Non capivo l'utilità di presentarmi alle elezioni europee nel 1979. Pannella insistette, mi ordinò di andare, alla fine accettai per curiosità. Non sapevo quasi nulla dell'Europa. Joseph ricorda un episodio accaduto nel 1979, quando Bonino fu costretta da Pannella a candidarsi al Parlamento europeo, dove poi si trovò al fianco di Leonardo Sciascia, Altiero Spinelli. Da quel momento Bonino sarebbe diventata una combattente instancabile per gli Stati Uniti d'Europa. Poi viene raccontata la storia di come Bonino ottenne, oltre ai portafogli della pesca e dei consumatori, anche quello degli aiuti umanitari, considerato secondario, trasformando la sua iniziativa come commissaria europea in il suo ruolo come commissario europeo in un motore di iniziative concrete e spettacolari. Si cala in elicottero in pieno oceano Atlantico, va a visitare un ospedale per donne a Kabul e viene arrestata dai talebani. In Italia Bonino era diventata una delle personalità politiche più

0: popolari, il suo coraggio estremo, la franchezza, la coerenza erano ammirati. Per un periodo fu anche papabile come Presidente della Repubblica, poi divenne ministro. Negli ultimi anni, nonostante un tumore ai polmoni diagnosticato nel 2015, Bonino, sempre impegnata per i diritti umani e la difesa delle minoranze, aveva raddoppiato i suoi sforzi per un'Europa federale, vissuta come una causa esistenziale. È il nostro obiettivo, se non facciamo gli Stati Uniti d'Europa siamo finiti, solo un'Europa politica può difendere la libertà e il pluralismo, aveva ripetuto più volte nei mesi scorsi, anche a marzo, durante una convenzione di Più Europa, in cui era intervenuta in video con il suo celebre turbante colorato, sigaretta in mano, libera fino alla fine, radicale. Così, tra l'altro, Eric Joseph su Libération sabato. Anche il New York Times ha dedicato un lungo articolo a Bonino, firmato Joséphine de la Bruyère, militante italiana per i diritti civili, ha esercitato un'influenza enorme, contribuendo a ridurre il peso politico della Chiesa Cattolica. In cinque decenni di carriera politica, Bonino è stata parlamentare al Parlamento italiano e europeo, ha guidato per un breve periodo il Ministero degli Esteri, ha diretto il programma degli aiuti umanitari dell'Unione Europea, nonostante abbia sempre rappresentato un piccolo partito, ha esercitato un'influenza sproporzionata sul dibattito italiano, imponendo discussioni su temi come i diritti delle donne e contribuendo a erodere l'influenza politica della Chiesa Cattolica. Bonino era nata il 9 marzo 1948, famiglia di agricoltori a Bra, la vita in campagna la annoiava, si era trasferita a Milano per laurearsi in lingue straniere, contro il volere del padre e con l'appoggio segreto della madre. La sua decisione nel 1974 di sottoporsi a un aborto illegale in Italia aveva segnato la sua nascita politica. Aveva iniziato ad accompagnare altre donne ad abortire e in seguito si era consegnata alla polizia per averlo fatto. Eletta in Parlamento con il Partito Radicale nel 1976, piccolo movimento libertario, anticlericale, femminista, si è fatta conoscere per il suo spirito pungente, gli atti di disobbedienza civile. Due anni dopo il suo ingresso in Parlamento venne votata la legalizzazione dell'aborto, nonostante la forte opposizione del Vaticano, e nel 1981 Bonino e il suo partito contribuirono a bloccare i nuovi tentativi di reintrodurre il divieto. Per i successivi 45 anni Bonino ha fatto pressioni in Italia e all'estero per l'accesso all'aborto, la parità di genere, l'energia solare e eolica, la legalizzazione delle droghe leggere, l'eutanasia, gli aiuti umanitari, la semplificazione delle leggi sull'immigrazione. E aveva lottato contro la pena di morte, contro l'energia nucleare, contro le mutilazioni genitali femminili. La nostra ambizione non è promettere cose che piacciono di più alla gente, aveva detto i suoi sostenitori nel 2018. Testarda e tenace, Bonino aveva intrapreso scioperi della fame, per esempio per spingere per la disponibilità in Italia della pillola abortiva, era stata arrestata a New York durante l'epidemia di AIDS in un tentativo di costringere la città a distribuire siringhe sterili ai tossicodipendenti. Anche se aveva sfidato l'establishment italiano, Bonino era riuscita a entrare a farne parte. Disprezzava però le etichette, non sono di sinistra, aveva dichiarato in un'intervista nel 2018. Sono una radicale liberale, aveva detto, scandendo ciascuna sillaba. La carriera di Bonino era considerata straordinaria in un paese che per decenni aveva faticato a integrare le donne in politica e nei ruoli di leadership. Riconoscimento le era sfuggito, la Presidenza della Repubblica. anche se personalmente godeva di un alto gradimento nei sondaggi d'opinione, le sue alleanze politiche faticavano a vincere, a conquistare molti seggi. Tanto è vero che adottò un nuovo slogan: amatemi meno, votatemi di più. Così il New York Times, ci fermiamo, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55.
1: Martedì 15 settembre 2026, 7:10, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, vi ricordo l'appuntamento con Stampa e Regime alle 7.30 con Alessandro Barbano, adesso invece spazio transnazionale con Francesco D'Aleo. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco D'Aleo e Piero Scaldaferri in regia, tra qualche minuto con noi Giampiero Gramaglia per i media statunitensi. C'è di tutto oggi sui quotidiani internazionali, parto dalla sola notizia d'apertura del Financial Times, di cui si occuperà tra poco Giampiero attraverso la stampa americana. Financial Times, allora, la Corte Suprema respinge le restrizioni di Trump sul voto per corrispondenza per le elezioni di medio termine. I giudici Samuel Alito e Clarence Thomas hanno espresso parere dissenziente in una sentenza non firmata emessa a poche settimane dalle elezioni congressuali. Analisi di Andrew England sul quotidiano britannico. Gli alleati dell'Iran mettono sotto pressione l'Arabia Saudita. L'attacco su due fronti, sferrato dai ribelli Houthi e dai militanti iracheni, ha dato vita a quella che potrebbe essere la prova più difficile per il principe Mohammed dopo le polemiche seguite all'omicidio di Jamal Khashoggi. Mentre la scorsa settimana i ribelli Houthi, scrive Andrew England, sostenuti dall'Iran, avanzavano lungo la costa yemenita del Mar Rosso, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato Trump per chiedere il sostegno degli Stati Uniti nel frenare l'avanzata dei militanti. Gli Houthi si stavano avvicinando a Bab al-Mandeb, lo stretto che è diventato cruciale per le esportazioni di greggio saudita da quando l'Iran ha limitato il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Stavano inoltre lanciando ondate di missili e droni contro gli impianti energetici nelle province meridionali dell'Arabia Saudita. Inoltre un attacco proveniente da nord, sferrato da militanti sciiti in Iraq, ha costretto alla chiusura di un oleodotto di vitale importanza. Tuttavia, scrive il Financial Times, quando Trump ha parlato pubblicamente delle minacce degli Houthi è apparso imperturbabile. Gli Houthi, che Trump ha designato come gruppo terroristico in entrambi i suoi mandati, avevano chiamato Washington per dire che non vogliono combattere contro di noi, aveva affermato, non vogliono che li perseguiamo. Queste sono parole pronunciate da Trump durante la sua visita in Irlanda. Stanno lasciando passare la maggior parte delle navi, c'è solo un paese con cui non vanno troppo d'accordo e risolveremo la questione. Sempre sull'argomento, argomento Houthi, vediamo... sull'argomento sul Medio Oriente, vediamo il Times of Israel. Entrambi i quotidiani israeliani di cui solito guardiamo si occupano di questa docuserie NASA. Allora, il Times of Israel, il regista di NASA, accusa i media israeliani di aver ignorato le vittime civili a Gaza per tutta la durata della guerra. In mezzo alle polemiche interne, Yuval Abraham sostiene che le accuse anonime di danni intenzionali civili siano state verificate. Secondo quanto riferito, Israele avrebbe inviato ai diplomatici delle linee guida per rispondere a domande sul film. C'è invece un editoriale, sempre sullo stesso argomento, del Jerusalem Post: fidarsi del proprio pubblico, cosa potrebbe imparare NASA dall'ultima stagione di Fauda. L'autocritica israeliana non è mai mancata nella cultura del nostro paese, e lo stesso Fauda, scrive l'editorialista del Jerusalem Post, che non firma il suo pezzo, è appunto dimostrata dalla docuserie. Vediamo il South China Morning Post, che si occupa del potenziamento militare del Giappone, che è rivolto verso la Cina e che si scontra con limiti di manodopera, bilancio e limiti politici. In un contesto di ambiziosa trasformazione guidata dal rischio di essere coinvolta in un conflitto a Taiwan, Tokyo deve affrontare difficili ostacoli sul fronte interno, secondo gli analisti. Vediamo il Times of India. Missile misterioso nello Yemen. L'Arabia Saudita avrebbe utilizzato un DF-15A di fabbricazione cinese. L'Arabia Saudita potrebbe aver lanciato un missile balistico di fabbricazione cinese, scrive il Times of India, nello Yemen dopo che nella provincia di Marib sono stati rinvenuti dei detriti che si ritiene siano il rasso di spinta del missile. Questo secondo immagini visive e rapporti provenienti da fonti aperte. Zelensky chiede reciprocità mentre gli Stati Uniti sollecitano la cessazione degli attacchi contro il settore energetico russo, titola il Kyiv Post. Ha affermato il presidente che l'Ucraina è pronta a sospendere gli attacchi contro le infrastrutture critiche se la Russia darà prova di sincera reciprocità. Mentre gli USA spingono per la moderazione, il Congresso porta avanti sanzioni più severe nei confronti di Mosca. I giornali europei, il Guardian, i partiti politici svedesi avviano i negoziati di coalizione mentre entrambi i blocchi cercano di assicurarsi il potere. Le Monde denuncia questa impennata del prezzo del petrolio, aumento dei tassi in Francia, un nuovo allarme per le finanze pubbliche francesi. Infine il Pays, moriremo tutti o è solo una messa in scena, argomenti contro l'apocalisse dell'intelligenza artificiale. Alcuni esperti ritengono che non vi siano prove scientifiche che indichino che questa tecnologia possa causare l'estinzione e che sostenere tale ipotesi possa essere dettato da interessi ben precisi. Buongiorno Gian Piero Gramaglia, i media statunitensi. Gian Piero.
3: Buongiorno a te Francesco, buongiorno a chi ci segue. Sono aperture quasi fotocopia questa mattina, troviamo aperture quasi fotocopia questa mattina sulla stragrande maggioranza dei più importanti media USA. La decisione della Corte Suprema di bloccare le restrizioni al voto per posta decise dall'amministrazione Trump e la cui attuazione era stata affidata al servizio postale. La Associated Press, che per prima ha dato la notizia, da noi era già notte fonda, a Washington tarda sera, spiega: la Corte Suprema ha respinto per il momento le limitazioni al voto per posta volute dal presidente Donald Trump, mettendo fine a molteplici azioni legali intentate contro le norme intervenute e operazioni di voto già in corso. La decisione della Corte Suprema autorizza gli Stati a continuare a inviare le schede del voto per posta con le stesse procedure utilizzate nelle precedenti elezioni. La sentenza non entra nel merito delle modifiche che saranno oggetto di successivi esami in vista di successive elezioni a partire dalle presidenziali del 2028. Le procedure del voto per posta in molti stati sono iniziate dopo il Labor Day, la festa del lavoro negli Stati Uniti, il 7 settembre, e sono già avviate. Per il Washington Post la decisione è una grossa sconfitta per il presidente e lascia intatte le procedure elettorali, proibisce cambiamenti che avrebbero avuto un impatto significativo su milioni di elettori che intendono votare per posta in competizioni che determineranno quale partito controllerà la Camera e il Senato nei prossimi 2 anni. Nell'ordine emanato lunedì sera e deciso a maggioranza, la Corte non spiega le ragioni per cui ha deciso di avallare un'ordinanza emanata da un giudice federale che blocca del tutto l'attuazione delle decisioni presidenziali. Dei 9 giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti, lo ricordo, 6 sono conservatori e solo 3 progressisti. In questo caso, 4 dei conservatori si sono schierati contro l'amministrazione Trump, fra cui tutti e 3 i giudici designati proprio dall'attuale presidente. New York Times titola: la Corte Suprema respinge le limitazioni di Trump al voto per posta. La decisione impedisce all'amministrazione di modificare radicalmente come gli americani voteranno per posta nelle elezioni di midterm. Altri titoli in carrellata: Wall Street Journal, la Corte Suprema blocca le nuove disposizioni di Trump sul voto per posta alle elezioni di midterm. La decisione evita un'affannosa corsa potenzialmente caotica per attuare le nuove regole entro il 3 novembre. CNN, la Corte Suprema blocca i piani di Trump per limitare il voto per posta nelle elezioni di midterm. Axios, la Corte Suprema annulla le regole del voto per posta affidate al servizio postale. C'è pure un'altra storia fortemente imbarazzante per Trump che molti media riprendono da ProPublica, che l'ha lanciata per prima. il fatto che la lussuosa festa di matrimonio del primogenito del presidente Donald Jr., organizzata il 23 maggio su un'isola privata alle Bahamas, dopo una cerimonia civile in Florida 2 giorni prima, venne pagata da un oligarca russo, Umar Kremlev, un uomo d'affari potente che viene descritto vicino al presidente russo Vladimir Putin. Il New York Times scrive: il pagamento di centinaia di migliaia di dollari rappresenta una straordinaria elusione delle regole etiche da parte della famiglia di un presidente degli Stati Uniti. Interpellata dal Washington Post, la moglie di Donald Jr., la modella Bettina Anderson, parla di un regalo generoso senza motivazioni politiche. Kremlev è presidente della International Boxing Association, una delle sigle che si contengono il controllo del mondo della boss. Il presidente Trump non andò alla festa, adducendo altri impegni. Scelte diverse fanno Politico e la Fox. Politico titola sulla frustrazione della Casa Bianca per l'inefficacia dei tentativi di contenere i costi del petrolio e dell'energia. C'è ben poco che la Casa Bianca possa fare, scrive Politico, mentre l'avanzata degli Houthi nello Yemen, nello stretto di Bab el-Mandeb, lascia a Trump solo cattive scelte. Infine, e poi ti ripasso la linea, Fox, che di solito non mette in risalto i temi scomodi per l'amministrazione Trump, sposta la palla e racconta un retroscena scomodo per i democratici della campagna elettorale del 2024. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, a domani. È dedicata al futuro della Libia la nuova puntata della trasmissione di Roberta Iannuzzi, 8:50, dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Buongiorno all'ospite di oggi di Spazio Translazionale, che è l'ambasciatore Stefano Stefanini, senior advisor di ISPI, già rappresentante permanente alla NATO per il nostro paese. Bentornato a Radio Radicale, ambasciatore.
4: Grazie, buongiorno Francesco.
2: Allora, oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Lei ha avuto modo di conoscere Emma, in particolare credo durante il suo incarico da consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un suo ricordo, ambasciatore?
4: È una persona, posso semplicemente ricordare come la pensava il Presidente Napolitano, di una limpidezza intellettuale e di una grande efficacia politica per tutte le battaglie che ha combattuto. Quindi è sicuramente è stata una grossa perdita per l'Italia. Io, come ebbi occasione di dirgli, purtroppo finì il mio servizio diplomatico quando lei diventò ministro degli esteri, ma ebbi l'onore che, avendo accompagnato il presidente Napolitano e l'allora ministro degli esteri Emma Bonino a Zagabria per l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea il primo luglio del 2013, era anche il mio ultimo giorno di servizio e entrambi brindarono il mio saluto al ritorno in Italia.
2: Bab al-Mandab, una linea rossa che l'Iran non dovrebbe oltrepassare. Questo è il titolo di un editoriale, affirma Dania Kolelat Khatib su Arab News di questa mattina. Gli Houthi hanno lanciato una nuova offensiva, probabilmente con l'obiettivo di conquistare lo stretto di Bab al-Mandab, scrive appunto Khatib. Un portavoce iraniano ha affermato che gli Houthi sono indipendenti e non prendono ordini da nessuno, ma qualsiasi osservatore sa che ciò non è vero. Gli Houthi non avrebbero potuto portare avanti questa offensiva senza il sostegno militare e logistico dell'Iran. Teheran vuole esercitare pressione sull'economia globale in vista delle elezioni di medio termine americane, ma Bab al-Mandab rappresenta una linea rossa che dovrebbe fare attenzione a non oltrepassare. Cosa si aspetta?
4: Direi che la linea rossa è già stata oltrepassata, tutto il resto che abbiamo sentito è esatto, e direi anche che la strategia iraniana va al di là delle elezioni di medio termine. L'Iran è riuscito a creare una situazione in cui di fatto sta strangolando le esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita e di conseguenza anche l'economia mondiale. È stato un capovolgimento della situazione in cui si trovava meno di un anno fa. La guerra gli ha consentito paradossalmente di avere il sopravvento nel controllo delle rotte petrolifere. gli UTI hanno sicuramente una vena di indipendenza, ma senza l'appoggio iraniano non andrebbero da nessuna parte.
5: Cambiamo teatro. Dal Kiev Independent, aerei della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano dopo che era entrato nel territorio bielorusso. Con la Russia che intensifica la propria aggressione contro l'Ucraina, tale pretesa è fondamentale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Sono affermazioni del presidente lituano Nausėda in un post pubblicato su X, in cui appunto elogia l'intervento della NATO. Creda sia possibile una rilevante estensione del conflitto? Sono solo test, minacce, provocazioni?
4: Ma diciamo è più un'estensione del conflitto strisciante in atto da tempo, che il conflitto possa arrivare a un'esplosione, veramente a un allargamento con il coinvolgimento della NATO, mi sembra per il momento non lo vedo ancora all'orizzonte. Di nuovo dobbiamo, credo, paradossalmente aspettare anche le elezioni di medio termine, perché il risultato delle elezioni e quello che Trump farà dopo le elezioni potrebbe influenzare anche le decisioni di altri. Cioè, molti paesi, cominciare Russia, Cina, eccetera, sono alla finestra per guardare cosa Trump farà. Trump è stato tutto sommato molto imprevedibile nei primi 9 mesi di quest'anno. Pensiamo al Venezuela, pensiamo alla guerra in Iran, cosa possa fare. Adesso l'appuntamento sono le elezioni di medio termine e lì si sta concentrando, e cosa farà dopo può influenzare non tanto o non solo la politica internazionale, ma come gli altri grandi attori della politica internazionale si regoleranno.
2: In che senso potrebbe influenzare, in caso di sconfitta o vittoria, come cambierebbe a suo avviso la sua politica?
4: Ma il paradosso è che soprattutto in caso di sconfitta, in cui Trump si trovasse senza maggioranza in entrambe le Camere o in una delle due, Trump raddoppierebbe la dose. Gli rimangono comunque, questo è una cosa che dimentichiamo troppo, anche i presidenti Lemdak degli ultimi 2 anni, Trezop degli ultimi 2 anni, senza maggioranza, hanno degli enormi poteri, specialmente in politica estera e di sicurezza. Trump, anziché cercare, come alcuni suoi predecessori, un qualche accomodamento con un congresso che non controlla, tenderebbe a usare tutti i poteri che ha e a prendersi quelli che non ha.
2: Chiarissimo, quindi a suo avviso, insomma, alcune voci, alcune analisi, no, della stampa internazionale che parlavano di possibili incontri tra Zelensky magari e Putin al G20, tra l'altro Putin poi li rifiuta sempre. Insomma, è ancora lontana da poter dire qualcosa, no, in Ucraina.
4: Sarebbe un capovolgimento della linea che Putin mantiene ormai da 4 anni, 4 anni e mezzo, se accettasse di incontrare Zelensky. Il fatto che a molti di noi possa sembrare la cosa logica, dopo 4 anni e mezzo di guerra in cui il fronte non avanza, i due contendenti si siedono e discutono come mettervi fine, non toglie che Putin non è questo che vuole in questo momento.
2: Io ringrazio davvero l'ambasciatore Stefano Stefanini per essere stato con noi, e senior advisor di ISPI, è stato rappresentante permanente alla NATO. Davvero grazie e buon proseguimento di giornata, ambasciatore.
4: Grazie, buona giornata Francesco, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
2: Abbiamo ancora qualche secondo per leggervi meglio quanto, insomma, scrive oggi il Guardian. Abbiamo letto il titolo: i partiti politici svedesi avviano i negoziati di coalizione mentre entrambi i blocchi cercano di assicurarsi il potere, scrive il quotidiano britannico. Il blocco di centrosinistra guidato dai socialdemocratici ha un leggero vantaggio con il 95% dei voti scrutinati, ma deve affrontare una battaglia politica interna dopo aver perso consensi per la prima volta invece dalla loro fondazione. I democratici svedesi di estrema destra che speravano di entrare a far parte del governo per la prima volta sembrano ormai fuori dai giochi. Tuttavia molte delle loro proposte politiche in materia di legge sull'immigrazione, integrazione e criminalità sono ormai entrate nel mainstream anche nel centrosinistra. Dunque sia Anderson, scrive il Guardian, che il primo ministro uscente di centrodestra Ulf Kristersson del Partito dei Moderati hanno entrambi dichiarato di voler esplorare possibili opzioni di coalizione per assicurarsi il potere. Ho terminato per oggi Spazio Transnazionale, torniamo domattina sempre alle 7.10, io ringrazio Piero Scaldaferri, è il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Andrea Barbano, un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amici di Radio Radicale, care amiche di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime anche oggi. Un ricchissimo sommario di giornata ci aspetta martedì 15 settembre e la politica internazionale è ricca di appuntamenti, di notizie. La prima da cui partiamo è la tregua energetica tra Kiev e Mosca annunciata da Donald Trump. Il Cremlino apre, Zelensky scettico ma disponibile a interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe. E a questa si collega la crisi del petrolio che schizza a $110 e spinge l'inflazione e i tassi di interesse. Pesano le due guerre in Medio Oriente e nell'est europeo, ma soprattutto il ritorno sui mercati della Cina, grandissimo compratore che sta facendo salire la domanda. Ed è corsa contro il tempo, raccontano i giornali, in Italia per gli aiuti contro la crisi energetica. Il MEF lavora sugli sconti selettivi sul carburanti, se ne parla da tempo, ma l'ipotesi più probabile è purtroppo, dico purtroppo perché si ripete ormai da molte volte, l'ennesima proroga del taglio delle accise, quantomeno sul diesel, la decisione definitiva nel vertice di maggioranza previsto per giovedì. E ancora sulla politica internazionale, rivelazioni del sito ProPublica che rivela che le nozze di Donald Jr., figlio del presidente americano, sono state finanziate in segreto da un oligarca vicino a Putin. I dettagli della festa alle Bahamas con 50 invitati, assente il presidente, gettano un'ombra sulle relazioni personali della famiglia Trump con il regime russo e i suoi oligarchi. E sulla stampa internazionale emergono anche dettagli sul fallimentare negoziato tra Iran e USA. I falchi del regime, scrive il New York Times, sabotano l'esito dei colloqui, convinti che la guerra a oltranza giovi alla teocrazia. E ancora, è il presidente americano in campo, protagonista di una dura reazione agli allarmi lanciati da capi delle big tech sull'intelligenza artificiale, come Dario Amodei, leader di Anthropic. Contro di lui gli strali del tycoon che ribadisce la priorità americana di battere la Cina. Chi vince nelle AI, dice, vinto. E convoca per intanto i leader delle aziende coinvolte per una riunione entro la fine di questa settimana. In Italia il monito del presidente Mattarella sui rischi dell'intelligenza artificiale allarga le diseguaglianze, dice, dobbiamo mantenere il controllo sulle macchine. E si definiscono i contorni della vittoria socialdemocratica in Svezia. Un solo seggio divide il centro-sinistra dal centro-destra, che ha perso la guida del governo, ma l'ipotesi che si fa strada è anche quella di un gabinetto di minoranza. È un sondaggio shock, scuote la Germania. AfD ora è al 30%, scrive la Repubblica nella sua corrispondenza di Tonia Mastrobuoni. Nella CDU c'è chi pensa a un'alleanza con gli estremisti di destra. Vedremo questi sondaggi. La pagina politica ci porta in Italia. In Italia, a Palazzo Madama, oggi è in programma il voto finale sulla legge elettorale, e poi passerà alla Camera. L'opposizione denuncia la sua incostituzionalità e annuncia ricorsi alla Corte. E ancora polemica sulla misura che porta a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per i nuovi movimenti politici non rappresentati in Parlamento. Poi i giornali si occupano anche dello scontro nel campo largo. Conte attacca ancora il PD sull'Ucraina con l'annuncio dello stop delle armi a Kiev nel suo programma dei 5 Stelle. Sabato a Milano la kermesse del movimento con la base. E intanto l'Islain raccomanda, secondo il racconto dei retroscena, raccomanda ai suoi di non cedere alle provocazioni e intanto cerca la via stretta per arginare il protagonismo del rivale, ma anche soddisfare le attese pacifiste della base del Partito Democratico. L'incontro al Pirellone tra Matteo Salvini e il governatore Fontana alla vigilia della kermesse di Pontida ci porta nel centrodestra. Domenica prossima la Lega si vedrà sui prati di Pontida e cerca intanto una composizione unitaria dopo i conflitti dei giorni scorsi. Poi le cronache ci raccontano anche la singolare vicenda di un consigliere di Vannacci, Ugo Rossi, chiamato tra gli esperti a certificare la validità del voto per la Duma. Putin è un grande, dice, seguirò le lezioni. Complimenti, beato lui. E insomma, scoppia poi polemica attorno al film documentario Nazza premiato a Venezia, che documenta le crudeltà dell'esercito israeliano nella striscia, polemica in Israele, scatenata da Netanyahu e dall'esercito israeliano, che chiedono la revoca della cittadinanza agli autori e l'incriminazione al tribunale militare. Leggeremo questa vicenda e poi chiudiamo con alcune notizie di cronaca che non saranno oggetto della rassegna, ma ve le segnalo perché completano il sommario delle principali notizie di giornata. Chiusa in una cantina dall'uomo che aveva conosciuto sui social, ore di violenze e botte, poi la denuncia e l'arresto, l'incredibile odissea di una giovane a Napoli e ancora negata la scarcerazione al gioielliere Rogero. Il tribunale dice no ai domiciliari per il 74enne responsabile di aver ucciso i rapinatori che hanno assaltato la sua gioielleria. Leone XIV, da ultimo, cancella l'austerity voluta dal suo predecessore Francesco. Stop alla riduzione del 10% agli stipendi dei cardinali. I tagli, ci ricordano i quotidiani, risalivano al periodo della pandemia. Questi i titoli nel sommario di giornata. Vediamo le aperture dei quotidiani. Come vi dicevo, il Corriere della Sera apre con la crisi energetica, il balzo, nuovo balzo di greggio e gas, titola il quotidiano di Via Solferino. Il catenaccio è per Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Pechino, non ci fermeremo. L'annuncio USA, da Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Questa è la prima notizia per il Corriere della Sera, che quindi mischia insieme la crisi del petrolio e quella sull'intelligenza artificiale. Poi c'è di spalla, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto oggi al Senato. Queste le due principali notizie. A centropagina c'è una foto dei ragazzi di Crans Montana che tornano a scuola dopo la lunga convalescenza. E la stampa apre con Cina e Russia, niente regole sulle AI. Trump insiste contro l'high-tech, c'è una cospirazione, dice Pechino, basta allarmi, ma serve sicurezza. E poi Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'allarme dell'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Così il quotidiano torinese, che ha poi di taglio la notizia dell'energia, tregua Kiev-Mosca, ma il gas e il petrolio volano. E di spalla una notizia di cronaca, violenza su tredicenne, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. È la lettera di un violentatore pentito. La Repubblica, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD. Nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e italiani, continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi di spalla la Repubblica, la notizia delle AI, timori giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. C'è un'analisi di Filippo Santelli, la paura di Pechino è di arrivare seconda. Questi titoli del quotidiano di Stefano Cappellini, che a centropagina ha poi due notizie fotografiche. Una è l'immagine delle nozze di Donald Trump alle Bahamas, pagate da un oligarca di Putin, scrive Anna Lombardi. E poi c'è la foto dei due registi del documentario Nazza premiati a Venezia. Netanyahu contro il film Nazza, l'IDF apre un'indagine sui registi. Così il quotidiano di Romano, e il Foglio ha un editoriale del direttore Claudio Cerasa: il vero rischio sulle AI non è non rischiare nulla. Il momento Oppenheimer è anche una questione di soldi. Dietro la furbata etica di Musk, Altman e Amodei. La crisi del petrolio occupa il Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, AI e caro energia spaventano i mercati. Questo il titolo d'apertura del quotidiano della Confindustria, che poi ha un editoriale oggi del direttore Fabio Tamburini: nella partita MPS in palio generali, titoli di Stato e risparmio gestito. Leggeremo una parte di questo articolo negli approfondimenti. Poi ancora abbiamo Avvenire, a mano disarmata, il titolo di Avvenire: raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco, si alza il livello di allarme dell'Europa e della NATO. Così quotidiano dei Vescovi, che ha un editoriale di Marco Impagliazzo intitolato Il coraggio dell'empatia, l'Occidente e la falsa sicurezza sui muri. Di centropagina invece l'allarme sull'intelligenza artificiale. Il Fatto Quotidiano apre con Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, allarme nel Tito, così il quotidiano di Marco Travaglio. E poi in sovratestata: Conte, no armi e sospetti sul PD, idem junior, disertare dalle guerre. Sì, la posizione della leader dei giovani Democrat coincide con quella di Conte e del Movimento 5 Stelle, e questo in qualche modo condiziona anche la strategia della segretaria Schlein. Vedremo negli approfondimenti questo tema. Poi andiamo al Mattino. Il Mattino Energia: Stop Ride Mosca Kiev è il titolo del Mattino. La doppia sfida esistenziale dell'Europa, l'editoriale di Michele Marchi sulla prima pagina. Anche il Messaggero ha lo stesso editoriale, i due giornali sono in sinergia. Greggio e gas alle stelle, Trump tra Mosca e Kiev, ora tregua energetica, il titolo d'apertura. E ancora un'analisi di Mario Aiello: Sinistra, la lezione svedese sul successo della socialdemocrazia nelle elezioni politiche dell'altro ieri. Il Manifesto: diritti al bersaglio. 2 anni fa il 19enne Rami Elgham è morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano. Era su una moto fuggita all'alt, per i militari scivolata da sola nella corsa. La ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte li smentisce. Il mezzo fu speronato e abbattuto. Così il Manifesto, con un'inchiesta a pagina 2 e 3. La perizia che smentisce i carabinieri. Questo il titolo del quotidiano. Se avremo tempo, leggeremo anche questo approfondimento di una vicenda che ha toccato molto l'opinione pubblica. E poi il Domani, invece: attacchi Houthi, petrolio alle stelle, Trump, colpa di Kiev e di Mosca. C'è un editoriale di Renzo Guolo, studioso dell'Islam e del mondo arabo: un patto con il nemico, la solitudine di Bin Salman, l'Arabia Saudita nei guai. Così il quotidiano Il Domani. Ancora ci avviciniamo alla fine, ci sono i giornali di area centrodestra. Grillo vara il vaffa Conte, è il titolo di Libero. Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppe. I sondaggisti intorno al 3%, gli basta. Così il quotidiano di Alessandro Sallusti, che ha un centropagina sugli affari di La Vitola con i carbon credit. E La Verità titola invece sulla mancata scarcerazione del gioielliere Rogero. Rogero resta dentro perché è italiano, si convincono di questo. I giornalisti guidati da Maurizio Belpietro: conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati. No alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il Colle si esprima sulla grazia, così il quotidiano che ha anche un editoriale di Francesco Borgonovo intitolato Oriana Fallaci aveva previsto anche gli autogol dell'Occidente. E poi il giornale titola Sei di sinistra ambientalista a Bologna ti regalano casa, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord. Anche questo un'inchiesta del giornale, se avremo tempo l'approfondiremo. E poi c'è un'inchiesta del giornale su Vannacci, il generale Fetecchia, così chiamato fra virgolette ai raggi X, e i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. È un'inchiesta di Lirio Abate, neo direttore del giornale, che racconta i fondi e la zona grigia dei dossier, i conti in tasca a Vannacci e i suoi. Questo il quotidiano di Tommaso Cerno. Poi ancora il Riformista ha un editoriale del direttore Claudio Velardi, I mostri del cinema, un editoriale che è centrato sul tema di Nazza, il documentario dei due cineasti israeliani che sono al centro delle polemiche in Israele. E poi il voto di Allah, ecco la prova che mancava. In Svezia code ai seggi di stranieri, nei quartieri ad alta densità migratoria, e stime di voto per la sinistra al 97%, così il quotidiano Il Tempo di Daniele Capezzone. Chiude l'Osservatore Romano con un titolo sul La diplomazia gentile della cultura apre varchi di riconciliazione. La visita di Leone XIV alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Ecco i titoli dei quotidiani, adesso gli approfondimenti, partendo ovviamente dalla crisi del petrolio che torna a incendiare l'economia, per così dire, destando preoccupazione ed allarme nelle cancellerie europee, e non solo, una valanga che rotola, la racconta così Fausta Chiesa sul Corriere della Sera, diventa sempre più grande e veloce, potrebbe essere descritta in questo modo: l'accelerazione subita negli ultimi giorni dal prezzo dell'energia a causa della situazione geopolitica che ha visto il petrolio arrivare a 110 dollari al barile, il massimo da 4 anni, anche il gas sorvegliato speciale, soprattutto in Europa, perché, spiega Fausta Chiesa, le scorte non sono adeguate alle necessità. Anche qui 84 euro al megawatt ora, il picco toccato ieri mattina. Spiega il Corriere della Sera, c'è un combinato disposto che spiega questa escalation, ovviamente la crisi medio orientale e anche la crisi nell'est europeo con gli attacchi agli oleodotti e ai gasdotti russi da parte dell'Ucraina, ma c'è anche il ritorno sui mercati di un grandissimo compratore, la Cina, che sta facendo salire la domanda. In Italia la benzina è arrivata a 2,1 euro sulla rete stradale e il gasolio a 2,216 euro. Qui ricorda Fausta Chiesa che la Federal Reserve si appresta ad alzare i tassi, come aveva già fatto nei giorni scorsi la Banca Centrale Europea. Misure che non piacciono agli investitori e che hanno determinato anche reazioni sulle borse europee che hanno chiuso in calo. L'aumento globale del diesel, spiega ovviamente la Fausta Chiesa, riportando le dichiarazioni di Trump, che cerca di diciamo deresponsabilizzarsi rispetto all'effetto prodotto dalla Chiesa, dagli USA nella guerra in Iran. Secondo Trump, l'aumento è causato soprattutto dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dalla guerra sull'Iran. Lo ha scritto ieri Donald Trump su Truth, in aggiunta alla notizia dell'accordo tra Ucraina e Russia per non colpire gli impianti del nemico, questo è l'invito che aveva fatto il presidente americano, raccolto da Zelensky. Spero che tutti si rendano conto, ha detto Trump, che gli aumenti del prezzo in America sono stati causati da Biden, un'altra delle sortite del presidente americano, che non ha pudore nel raccontare la qualunque sui social. E questo il clima internazionale. Ci sono le due crisi in campo, quella medio orientale, dove il negoziato con gli USA fonda, arranca, si intaglia, soprattutto secondo i retroscena del New York Times pubblicati proprio ieri e raccontati da Guido Limpio sul Corriere della Sera, sull'ostilità dei Pasdaran, i quali hanno più volte sabotato la trattativa colpendo tre petroliere e mettendo in difficoltà anche l'ala, per così dire, trattativista del regime. Perché? Perché, spiega Olimpo, gli estremisti sono convinti di poter prevalere nella guerra con gli Stati Uniti a oltranza. E poi il successo degli Houthi filo-iraniani hanno in qualche modo dato munizioni all'ala oltranzista del regime disposta a prendere i rischi. Quindi cresce il conflitto all'interno della dirigenza iraniana e i falchi spingono per un'azione solitaria che renda la guerra cronica. Questo lo scenario medio orientale. Invece lo scenario diciamo europeo vede, come vi dicevo, la tregua energetica che è stata suggerita o imposta da Trump a Kiev. Il Cremlino apre, spiega ancora il Corriere della Sera, e lo stesso fa Zelensky. Lo faccio, dice, ma non ci credo. In ogni caso, la tregua energetica impatta su un traffico mondiale di gasolio. La Russia, ricorda Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, era il maggiore esportatore, il secondo esportatore di gasolio al mondo, alle spalle degli USA con più di 800.000 barili, ma l'anno scorso l'esporto, lo scorso luglio l'esporto è crollato a 240.000 barili, quindi la quota sul totale delle forniture mondiali è scesa a meno dal 10 al 3%. Questa è la situazione che impatta ovviamente sui prezzi. Il portavoce del Cremlino dice: naturalmente non possiamo che accogliere con favore qualsiasi richiesta al regime di Kiev di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche. Più scettica la reazione di Zelensky, che dice: sì, se i nostri partner sono pronti a garantire che la Russia smetterà di colpire il nostro sistema elettrico, le infrastrutture energetiche e le catene di rifornimento alimentari, allora certamente anche noi saremo pronti a fermare i raid. Ma l'Ucraina non ci crede molto e la diffidenza di Zelensky, spiega Sarcina, è condivisa ampiamente dai partner europei. Questo il clima che si respira attorno alla guerra. C'è un'intervista di Carlo Masala, padre sardo, professore di politica internazionale all'Università di Bundeswehr a Monaco, della Bundeswehr a Monaco di Baviera, intervistato da Federico Fubini, che spiega un po' le difficili condizioni della CDU in Germania dopo il voto in Sassonia. E ovviamente i riflessi che su questo indebolimento hanno sull'Europa. La leggeremo quando affronteremo il caso tedesco. Per intanto restiamo ancora sulla crisi ucraina. Allora, ci sono alcuni commenti. Allora, il primo viene dal Foglio. E viene da Davide Carretta, che ci racconta come la UE si incaglia ancora una volta sulle sanzioni alla Russia per via della Slovacchia e della Francia. Era una riunione degli ambasciatori a Bruxelles dove si doveva decidere la proroga delle sanzioni mirate contro individui ed entità coinvolti nella guerra di aggressione contro l'Ucraina. La Slovacchia si oppone perché esige di togliere dalla lista nera due oligarchi e trova inaspettatamente anche il sostegno della Francia, che anche la Francia, chiede di espungere un oligarca dalla lista. La scadenza era per oggi, un mancato accordo avrebbe potuto far uscire oltre 2.500 tra individui ed entità dalla lista nera dell'Unione Europea. Quindi un colpo a vuoto dell'Europa, quello che ci racconta Caretta sul foglio, e i riflessi di questa vicenda che riguarda la crisi energetica e la guerra in Ucraina sono, come sapete, tutti economici e toccano poi anche le scelte del governo e della maggioranza in Italia, chiamata fra 3 giorni a decidere sulla scadenza del taglio dei 17 centesimi al litro sul gasolio, che era stato stabilito dall'ultima misura sulle accise. I tecnici del Ministero dell'Economia, scrive Luca Monticelli sulla Stampa, stanno lavorando per portare giovedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto con i buoni selettivi contro il caro carburanti. Cioè, che cosa è successo? Dopo 7 proroghe si inizia a discutere dell'inutilità di questa misura, che fra l'altro è costata 2 miliardi e 600 milioni alla sanità, alla finanza pubblica, e sull'opportunità invece di organizzare, di preparare dei tagli selettivi che sono indirizzati alle categorie più fragili. Ma l'obiettivo dell'esecutivo, dice, ancora una volta rischia di essere solo annunciato, perché alla fine le difficoltà e le divisioni all'interno della maggioranza potrebbero indurre il governo a prorogare per l'ennesima volta il taglio delle accise sul gasolio e rimandare le decisioni più complesse. Questa è il retroscena che racconta la Stampa. Si tratterebbe dell'ennesimo rinvio rispetto all'obiettivo indicato dalla Premier Giorgia Meloni e dal Ministro Giancarlo Giorgetti, che da settimane insistono sulla necessità di superare gli interventi a pioggia. Perché non si riesce a trovare l'accordo? È molto semplice. Perché siamo in clima elettorale e adesso vi spiego perché. Nelle ultime ore è tornata a circolare l'ipotesi di un buono carburante da 100 euro destinato alle famiglie sotto una determinata soglia ISEE. Una soluzione che consentirebbe di concentrare le risorse sui nuclei maggiormente esposti agli aumenti dei prezzi, ma è proprio sulla platea dei beneficiari, ci racconta la Stampa, che emergono le divisioni nella maggioranza. A frenare è ancora una volta la Lega. Matteo Salvini rilancia la proposta di chiedere un contributo alle banche, che chiuderanno l'anno con oltre 50 miliardi di utili, ma soprattutto ritiene che i bonus pubblici, come quello dei tagli della scheda carburanti, poi finiscano nelle solite tasche, cioè nelle tasche degli migranti, e quindi non aiutino realmente le famiglie fragili. In questa difficoltà di individuare i percettori di questo contributo, alla fine prevale l'idea di prorogare le accise con una misura che costa molto alla finanza pubblica e che non produce nessun risultato, soprattutto non disincentiva i consumi. E questo ovviamente non è un bene. Quindi questo è il primo, ancora il riflesso italiano della crisi del petrolio. Dalle indiscrezioni internazionali vi racconto questo piccolo dettaglio che nulla ha a che vedere con quanto stiamo dicendo, ma è curioso ed emerge anche qui sulla Stampa internazionale, e si riferisce al rapporto tra Putin e Trump. Perché? Perché spuntano i dettagli del matrimonio del figlio di Trump, Donald Jr., che sarebbe stato finanziato in segreto da questo oligarca russo.

con un gruppo di russi. Il portavoce di Trump Junior non ha negato di aver ricevuto quei soldi, ma ha definito Kremlev un amico personale incontrato grazie alla comune passione per la caccia e la boxe. Spiega Alessandra Muglia sul Corriere della Sera che il figlio di Trump si è messo in una posizione molto pericolosa. Concordano ex funzionari dell'FBI, anche perché è considerato oggi il consigliere politico più importante alla Casa Bianca, ha avuto un ruolo attivo nella scelta degli uomini chiave per il governo, a iniziare dal vicepresidente Vance. Sapere che una persona così potente ha accettato i soldi di un uomo premiato da Putin un mese prima con l'ordine dell'amicizia fa scattare l'allarme rosso a Washington. Che un oligarca russo si prodighi a pagare il matrimonio del figlio del presidente americano è comprensibile. La domanda delle domande è perché Trump Junior abbia accettato, forte di un patrimonio personale stimato in 300 milioni di dollari, pecunia non olet, più ne hanno, più ne desiderano evidentemente. Comunque, così è andata. Non viene smentita lo scoop dei quotidiani americani. E viene spiegato con un'amicizia personale fra il oligarca e il figlio di Donald Trump. Questa è la notizia che vede ancora questa cerniera tra Washington e Mosca segnare i fatti della politica internazionale. Il secondo tema che segnala un protagonismo del presidente americano. Quello dell'intelligenza artificiale. Ieri Trump è tornato su questo tema per bacchettare Dario Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, che aveva lanciato un allarme, aveva detto: temo che entro 6-12 mesi uno sciame di agenti delle AI possa impadronirsi di internet, causando centinaia di miliardi di dollari di danni. Allarme condiviso da Altman ed Elon Musk. E gli hanno dato ragione. E guarda caso, ieri Wall Street ha cominciato a fare i conti con l'ipotesi che la corsa possa davvero rallentare. Infatti, i titoli dell'intelligenza artificiale hanno perso qualcosa sul mercato. Donald Trump ha risposto però attaccando Amodei in maniera anche molto sgraziata. L'unico controllo guardrail di cui l'AI ha bisogno è un presidente forte e intelligente, ha detto. E gli Stati Uniti certamente ne hanno uno. Ha accusato anche il CEO di Anthropic, che ora finge di essere un angioletto, e definito i timori sulla sicurezza delle AI una cospirazione malata. Per lui la priorità resta battere la Cina. Chi vince nelle AI vince. Atteggiamento condiviso anche dai cinesi, che non hanno nessuna intenzione di rallentare, no? Però si annuncia sul Corriere della Sera. Trump convocherà i leader delle aziende impegnate nella ricerca sull'intelligenza artificiale questa settimana, forse addirittura o al massimo all'inizio della prossima. Qui sono su questo tema molti commenti che ancora fa riflettere quanto è accaduto. Soprattutto. Stupisce la richiesta di Amodei, il quale non propone solo un'autoregolamentazione, chiede controllori indipendenti con lo stesso accesso ai sistemi dei dipendenti e regole obbligatorie per i modelli di frontiera. Nell'attesa vorrebbe che le aziende concordassero standard comuni con una deroga all'antitrust. Attenzione a questo aspetto, perché c'è chi vede legittimamente che dietro questo, diciamo, allarme lanciato, questo pentimento dei leader dell'intelligenza artificiale americana, ci sia nient'altro che la richiesta appunto di una deroga alle regole sulla concorrenza e un patto di cartello. Vedremo questo concetto. Ci sono varie letture di quello che sta accadendo. Ce n'è una molto interessante di Riccardo Luna sul Corriere della Sera, e dice di questi tempi, quando in Silicon Valley lanciano un allarme, invece di guardare il dito dell'etica, occorre guardare alla Luna, cioè alla Cina, cioè alla competizione tra la Cina e gli Stati Uniti. Occorre partire dalle 18 pagine, scrive Luna.

0: di un documento pubblicato l'8 settembre scorso dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Nazionale, cioè dal Centro per la Cybersicurezza dell'FBI. Titolo: Aziende di intelligenza artificiale con sede in Cina conducono campagne di distillazione su scala industriale contro le società statunitensi AI. Sapete che cos'è la distillazione? In pratica, dice Luna, ci stanno rubando l'intelligenza artificiale. Un'accusa formale del governo degli Stati Uniti, il rapporto sostiene che a partire dal 2024 i principali laboratori cinesi abbiano interrogato milioni di volte i costosissimi modelli americani, estraendo miliardi di token, cioè di risposte usate per addestrare i propri. Un token è l'unità di minima in cui un modello legge e scrive, è un pezzo di parola. Un miliardo di token equivale grosso modo al testo di 10.000 libri. Quindi, in questo modo, il distacco fra i migliori modelli cinesi e quelli americani si è ridotto al 2,7%, cioè la Cina ha recuperato sulla concorrenza, sulla ricerca tecnologica, sull'intelligenza artificiale, spendendo meno dei rivali. Perché? Perché, spiega Luna, le ragioni sono diverse. La prima è il prezzo dell'energia elettrica, perché questi modelli si nutrono di grandi fonti di energia e la Cina ha una disponibilità di energia elettrica maggiore, e poi il fatto che i modelli cinesi sono aperti. Ma la mossa che fa infuriare gli americani è la distillazione, cioè la tecnica di interrogare a tappeto un modello altrui e addestrare il proprio sulle sue risposte. Del resto, questa è stata se da sempre un'abilità imitatoria della Cina rispetto un tempo alla produzione manifatturiera americana. Lo stesso metodo viene applicato nella concorrenza sull'intelligenza artificiale. Non se ne ottiene una copia, ma una buona parte delle capacità, a un costo di addestramento, spiega Luna, incomparabilmente minore. Il problema dell'allarme fine del mondo è tutto qui nella competizione con la Cina. Quando propone di rallentare lo sviluppo dei modelli USA, Amodei lo scrive chiaramente: noi rallentiamo, ma intanto qualcuno fermi la Cina. Su questo, con Trump, la visione, scrive Riccardo Luna, è la stessa. Questo è il primo punto con cui leggere quello che è accaduto. L'altro aspetto ce lo raccontano Carlo Alberto Carnevale Maffè in un bel pezzo sul Foglio, riassunto dall'editoriale del direttore Claudio Cerasa in prima pagina. Dice Cerasa: il punto non è chiedersi se l'intelligenza artificiale abbia bisogno di limiti, il punto in questione è chiedersi se quei furbacchioni che governano l'AI americana non abbiano colto la palla al balzo per provare a iscriversi, anche per ragioni di marketing, al partito dei buoni, tentando allo stesso tempo di chiedere al governo americano una deroga alle leggi della concorrenza per essere autorizzati a fissare standard comuni di sicurezza e limiti alla velocità del progresso. E perché lo fanno? Dice Cerasa. Perché? Il problema delle big tech che si occupano dei AI è da anni che spendono molto sulle AI senza riuscire a generare profitti sperati. C'è stata una fuga verso investimenti clamorosi, talvolta anche rischiosi, e oggi si teme che i risultati sperati di quegli investimenti non giungano, e allora scatta una sorta di tentativo di coprire evidentemente questo rischio, regolando la concorrenza in maniera pattizia. Chiude Cerasa: oggi esiste un rischio più grande del prendere sotto gamba i problemi legati alle AI, smettere di rischiare rinunciando a costruire intelligenze artificiali in grado, con le giuste accortezze, senza catastrofismo ideologico e ottimismo irresponsabile, a migliorare il nostro mondo. Quindi, dice Cerasa, stiamo attenti che dietro questi allarmi interessati c'è una logica corporativa. Lo conferma anche Giuliano Noci sul Sole 24 Ore. Giuliano Noci, prorettore del Politecnico e soprattutto analista raffinatissimo di questi temi che riguardano l'innovazione, e spiega proprio qual è il rischio di una intelligenza artificiale che, dopo aver fatto tantissimi investimenti, dovesse deludere le attese. Se questo accadesse, dice Noci nel suo editoriale a pagina 2 sul Sole 24 Ore, non avremmo soltanto una correzione dei titoli tecnologici. Il ridimensionamento degli investimenti colpirebbe data center, semiconduttori, energia, costruzioni e credito, trasferendo la frenata dalla borsa all'economia reale. Basta che la monetizzazione rallenti e la produttività emerga più lentamente, che qualche grande operatore tagli gli investimenti, che un debitore troppo ottimista inizi a sembrare meno solido. Le crisi finanziarie nascono spesso da storie vere gonfiate fino a diventare caricatura di se stesse. È successo con le ferrovie dell'Ottocento, è successo con Internet, le bolle scoppiano, le infrastrutture restano, i binari, i cavi, i data center e la capacità di calcolo possono diventare il terreno fertile della prossima stagione di innovazione. Il punto quindi è non tifare contro le AI. Sarebbe come tifare contro l'elettricità, perché qualcuno ha speculato sulle centrali. L'intelligenza artificiale non è la bolla. La bolla può essere ciò che abbiamo costruito finanziariamente intorno ad essa. Valutazioni, debito, promesse, strutture opache e aspettative da religione secolare. Anche le rivoluzioni vere possono seppellire i loro primi sacerdoti e quando il miracolo si trasforma in mutuo basta un granello di sabbia. Per scoprire che sotto le vetrate, insomma, la storia ci ha già raccontato questi processi, il rischio evidentemente di una bolla finanziaria c'è, ma sotto resta l'investimento su una tecnologia destinata a migliorare il mondo, quindi stiamo attenti a essere catastrofisti. Una lettura diciamo che coincide con quella che fa Claudio Cerasa sul Foglio. Questo il tema dell'intelligenza artificiale e ci fermiamo qui, ci sono tanti commenti sui quotidiani, ma naturalmente non li possiamo prendere, non li possiamo prendere tutti. Vi segnalo però, per chiudere questa pagina, la preoccupazione di Mattarella che ha ovviamente espresso ieri un monito contro il rischio per gli esseri umani, il rischio che l'intelligenza artificiale allarghi le diseguaglianze, una preoccupazione che viene dal capo dello Stato e che si richiama anche ai messaggi di Leone XIV. Poi una intervista che su questo tema fa l'amministratore delegato di Leonardo Francesco Macri sulla Stampa, pagina 21, non è l'amministratore delegato, vi chiedo scusa, è il presidente di Leonardo, che dice un'altra cosa. La prima cosa che l'Europa ha fatto quando è apparsa sulla scena l'intelligenza artificiale è pensare a come proteggersi. Invece di guidare un grande fenomeno tecnologico, ha pensato a regolarlo. Ha rinunciato a fare ricerca, è rimasta indietro e ora è costretta a usare sistemi operativi altrui. La prossima sfida che l'Europa potrebbe perdere è quella sugli umanoidi. Per certi versi sono terrificanti, ma non possiamo limitarci a un'angosciosa attesa di come cambieranno la difesa. Gli umanoidi che saranno? I nuovi soldati del futuro? Non lo dice Francesco Macri, ma è un tema. Gli umanoidi come cambieranno la difesa? E questo è un tema che diciamo suggerito dagli sviluppi della ricerca tecnologica in Cina, dove si vede chiaramente che questi sistemi tecnologici possono rappresentare una prospettiva anche militare. Quindi su questo tema, dice Macri, stiamo attenti a non restare indietro. Ne riparleremo, sono sicuro che questo tema tornerà al centro del dibattito pubblico. Chiusa, vi dicevo, l'intelligenza artificiale, noi ci portiamo ancora in Europa sui riflessi di quelle elezioni che hanno visto la socialdemocrazia dare un colpo quando tutti la credevano morta in Scandinavia, un colpo diciamo dissonante rispetto alle sorti della socialdemocrazia europea, però un colpo che ha dato fiducia soprattutto ai partiti europeisti. Se in Svezia, ci racconta Monica Perosino, avessero votato soltanto le donne, questo è un tema che andrebbe anche confrontato negli altri paesi, se avessero votato soltanto le donne, Probabilmente, scrive Perosino, Magdalena Anderson sarebbe già discutendo la lista dei ministri. È spaventoso il divario fra donne e uomini rispetto agli orientamenti di voto. Tra le elettrici, scrive Perosino, il 62% ha scelto i quattro partiti del blocco di centrosinistra contro il 38% della destra. Il 34% delle donne ha votato socialdemocratico. Appena il 12 l'ultradestra dei democratici svedesi. Quindi 34 i democratici hanno preso il 27, se non sbaglio, ma le donne hanno votato il 34. L'estrema destra ha preso il 17 e passa, ma le donne hanno votato il 12, quindi 5 punti sopra e sotto. Tra gli uomini, invece, il rapporto quasi si capovolge. La destra arriva al 57% dei partiti di maggioranza, dei partiti di centrodestra, e il 41 del blocco Anderson. E tra gli uomini il partito di Jimmy Akeson, cioè quello dell'estrema destra, arriva al 22, la media è il 17, arriva il 22, donne 12, maschi 22, la media 17. Quindi fra le donne e gli uomini ci sono 10 punti di scarto sulle preferenze sull'estrema destra. È un dato sicuramente importante questo qui. Vabbè, alla fine comunque il conteggio dice 176 deputati a socialdemocratici, sinistra, verdi e centro contro 173 ai partiti dell'accordo di Tido, cioè quelli che hanno negli ultimi 4 anni sostenuto il premier di centrodestra Kristersson, tra cui partiti c'è anche, no, non c'è l'estrema destra che ha preso il 17% e che punterebbe a entrare, diciamo, nella trattativa. Quel che rimane di una notte al cardiopalma, però, non è il sorriso trattenuto di Anderson, ma il volto tirato, dice Perosino, di Jimmie Åkesson, leader dei democratici svedesi. Per settimane aveva accarezzato la possibilità di arrivare davanti ai moderati ed entrare finalmente al governo, ma si ritrova invece terzo. Dopo 20 anni di crescita ininterrotta, i moderati risalgono al 20%. I socialdemocratici sono il primo partito con il più del 28% e 100 deputati, ma perdono ancora qualcosa. Quindi non è un'onda socialdemocratica, e in realtà dice Perosino, è una sconfitta della maggioranza decretata dalle donne. Insomma, questo è il tema. Resta il fatto che la socialdemocrazia in Svezia prende il doppio di quello che prende in Germania. Ecco. Questo non vuol dire che Anderson possa fare facilmente il governo, perché i quattro partiti che insieme raggiungono 176 voti non sembrano avere i seggi necessari per governare, perché in Svezia vale il parlamentarismo negativo. Che vuol dire? Vuol dire che per diventare premier Anderson non deve raccogliere 175 sì, deve evitare 175 no. Quindi se i 173 deputati votassero contro di lei, basterebbero altri due franchi tiratori per affondarla. Il rischio c'è. E allora la soluzione che si prefigura, scrive Perosino, è quella di un governo di minoranza sostenuto o tollerato sia dalla sinistra sia dal centro. Quali sono i temi su cui ha vinto Anderson e su cui la socialdemocrazia, può dare un messaggio all'Europa? Allora, i socialdemocratici promettono di abolire il primo giorno di malattia non retribuito, che era stato introdotto dal governo di centrodestra, rafforzare l'indennità di disoccupazione e le pensioni, aumentare le risorse per sanità e scuola, quindi tutto welfare, accorciare le liste d'attesa e vietare i profitti nelle scuole e negli asili. Sull'immigrazione, però, la rivoluzione non ci sarà. La politica migratoria restrittiva resterà, ha promesso Anderson. Quindi cambierebbero però il tono e alcuni dei margini più duri della svolta del governo di centrodestra. Quindi non c'è un sostanziale cambiamento nella politica migratoria. La Svezia ha chiuso da anni, diciamo, i confini a una migrazione facile, e Questa resterà la regola anche con il governo di centro-sinistra. C'è Paolo Valentino sul Corriere della Sera che dice: questa lezione, nel commento che ne fa a pagina 36, non è una lezione esportabile così pur all'Europa, perché la Svezia non è l'Europa. Non sono ricette erga omnes, però, intanto, spiega Valentino, la coerenza di questa leader Magdalena Andersson, che già prima del 2022 aveva schierato la socialdemocrazia in favore di una politica dell'immigrazione e della sicurezza molto restrittive, pur tenendo la barra a sinistra sullo Stato sociale e confermando il sostegno all'Ucraina in politica estera. Ecco, questa coerenza ha pagato. Così Paolo Valentino sul Corriere della Sera ha pagato contro al raffronto con ovviamente la propaganda xenofoba e incendiaria dei partiti della destra estrema, con la rimigrazione, le deportazioni di massa, la pena di morte, misure che hanno spaventato la società svedese. Meno spaventati sembrano i tedeschi dalle iniziative, dei propositi dell'AfD, che ha trionfato in Sassonia e che, secondo i sondaggi riportati da Tonia Mastrobuoni, pagina 13 sulla Repubblica, stanno volando dopo il voto in Sassonia-Anhalt. Stanno volando perché AfD è stimata al 30% e distacca la CDU di ben 10 punti. I cristiano-democratici sono al 20%. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che in vista del voto di domenica prossima a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, dove la CDU rischia un'altra batosta, continuano a rincorrersi voci su un possibile addio di Friedrich Merz, su un cambio in corsa del cancelliere dopo le elezioni regionali, cancelliere il cui gradimento è sceso addirittura al 14%, era al 15 qualche giorno fa, adesso sta al 14. E aggiunge la Mastrobuoni che la Bild ieri ha tirato fuori un'indiscrezione su un secondo scenario cupo che circolerebbe a Berlino. Parliamo qui di politica nazionale, non più di politiche regionali. Una fetta della CDU nazionale sta premendo di nuovo perché Merz abbandoni la SPD e guidi un governo di minoranza che si possa alleare con tutti, compresa la AfD. Capite che vuol dire questo? È un ribaltamento. Se la CDU, diciamo, si afferma questa convinzione e questa prevalenza, la Germania cambia molto e l'Europa cambia molto. C'è chi ritiene che questo sarebbe evidentemente un passaggio drammaticamente decisivo in tanti aspetti dell'equilibrio europeo e della politica internazionale e, per esempio, del rapporto con la vicenda ucraina. Così Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica a pagina 13. Mi resta da dirvi che in Israele si è aperto il processo ai due autori del film documentario Nazareth, che è stato premiato a Venezia. Si è aperto un processo nazionale che ha visto protagonisti il premier Netanyahu, i suoi ministri e anche ovviamente l'esercito, di cui il documentario ha mostrato gli eccessi e la crudeltà nel filmato proiettato a Venezia. Si chiede nell'ordine, scrive l'inviato Francesco Battistini a Tel Aviv, la revoca della cittadinanza agli autori, lo chiede il ministro della cultura, l'incriminazione al tribunale militare, lo chiede il capo di Stato Maggiore, l'invio dei registi a Gaza dai vostri amici di Hamas, lo chiede Ben Gir, il ministro della sicurezza, protagonista di tante sbruffonate, per quasi tutti, dal premier ai suoi ministri, dal partito Likud a buona parte dell'opposizione. Il vero danno collaterale del documentario è riassunto nelle parole del generale Zamir, il capo di Stato Maggiore. Privarci della legittimazione a difenderci dai nostri peggiori nemici e di mettere in serio pericolo i militari dell'IDF. Siamo in campagna elettorale, ci ricorda Battistini. Il tema principale resta il 7 ottobre e le critiche a Bibi. Feroci sono sempre sulle sue lentezze e ambiguità. Raramente si parla dei Nazza, acronimo che sta per Nezek Agavi, e indica i danni collaterali, ovvero le vittime civili. Ora il sasso nella vetrata. Gli attacchi vengono da chi non ha ancora visto il film. Si difende la produzione inglese, turbata da questa risposta autoritaria. I due autori, Yuval Abraham e Rachel Zorra, hanno lavorato per 3 anni con coraggio. Le testimonianze sono tutte veritiere. Il film non è ancora arrivato in Israele. Non è detto che la censura militare lo permetta. Si raccontano violenze ingiustificate e perfino un attacco pianificato dell'intelligenza artificiale che già a tavolino prevedeva almeno 500 vittime civili. Così Francesco Battistini. La stessa cosa viene raccontata dal foglio da un angolo visuale completamente diverso. E lo racconta Giulio Meotti sul foglio. Dopo la scena delle 500 vittime civili e l'attacco del suo articolo, nella scena più controversa di Nazza, scrive, una fonte anonima descrive un presunto sistema utilizzato da Israele per stimare i danni collaterali prima degli attacchi contro Hamas. L'intervistatore gli chiede quale fosse il numero massimo di vittime di cui ricordi l'approvazione per un singolo attacco. C'era l'approvazione per 500, afferma la fonte. L'abbiamo già sentita la sera del 17 ottobre 2023, quando ci fu un'esplosione nel parcheggio dell'ospedale Ahli di Gaza City. Israele bombarda ospedale di Gaza, 500 morti. La storia dell'ospedale fu accettata senza beneficio di inventario dai media mondiali e italiani, scrive Meotti. L'esplosione però era stata provocata da un missile lanciato da Gaza. Ma la gioia di accusare Israele, o meglio ancora di poterlo accusare con la voce di israeliani, è troppo forte. Così Giulio Meotti. Ma al di là di questa vicenda singola, Meotti ci ricorda una cosa che obiettivamente è necessario tenere in considerazione, secondo me, cioè che gli autori del film sono israeliani e sono, diciamo, ovviamente al centro delle polemiche, ma nessuno li ha privati della loro libertà personale, nessuno li ha ancora arrestati, ma soprattutto in questi anni Meotti mette in fila una quantità di film durissimi nei confronti di Israele, premiati a livello internazionale, ne cita 5-6: Synonymous, Foxtrot, Walzer con Bashir, lo ricordo, Walzer con Bashir, un film di molti anni fa, molto bello, tra l'altro, The Gatekeepers, Ayami e Beaufort, No Otherland e naturalmente Nazza. Ecco, questo lungo elenco israeliano, dice Meotti, di ferite esposte in pubblico è un lusso che in Medio Oriente esiste solo in Israele. Solo in Israele esiste un cinema, una stampa d'inchiesta, un festival, una schiera di scrittori che si permettono di essere odiati in casa propria. L'esercito può smentire le fonti anonime, i ministri possono invocare il tradimento, lo spettatore può rifiutare una tesi ideologica, ma solo in Israele il dissenso non è un crimine, ma un vanto della democrazia. Ora, dice Meotti, si immagini un regista palestinese a Gaza, che raccolga le testimonianze di chi ha visto Hamas usare ospedali, scuole e strutture civili come scudi umani, che filmi la teologia del martirio islamico, il culto del 7 ottobre, i tunnel e i rastrellamenti di civili. Quel film non c'è, non perché manchino intelligenze o coraggio fra i palestinesi, ma perché manca lo spazio politico in cui la critica al terrore sia un diritto e non un atto suicida. Hamas non produce Nazza, ma solo silenzio, morte e propaganda. Così il Giulio Meotti che conclude: Israele invece continua a partorire opere che lo smentiscono, una contraddizione nobile e faticosa che non esiste dall'altra parte dei confini. E questo è il vero scandalo a cui nessun festival dedica 25 minuti di applausi. Questa è la provocazione di Meotti sul foglio. Con questa chiudiamo la pagina di politica internazionale, anzi che ci ha impegnato anche tanto, devo dire, e ci proiettiamo casa nostra, dove si parla, come al solito, di legge elettorale e delle divisioni che agitano il campo largo. La legge elettorale oggi al voto finale in Senato, come vi avevo anticipato, e poi arriverà alla Camera per la discussione che si chiuderà, che inizierà il 28 settembre. Ma ormai anche le forze di minoranza, scrive Adriana Logroscino sul Corriere della Sera, guardano a febbraio, quando la Corte Costituzionale sarà incaricata di valutare la costituzionalità della legge. L'obiettivo della maggioranza invece è di approvarla entro la metà di ottobre. La reintroduzione delle preferenze con capi lista bloccati senza tutela dell'alternanza di genere, che aveva tenuto impegnata una discussione lunghissima, il centrodestra alla fine resiste. Tiene anche lo sbarramento alle nuove liste, disposto quadruplicando le firme da raccogliere per poterle presentare, cioè sono 6.000, erano 1.500, adesso sono 6.000 in ogni collegio. E colpiscono quei movimenti centristi emergenti, a cominciare da Progetto Civico di Alessandro Onorato, poi parleremo di questa formazione. E quindi ci rivedremo alla consulta, dicono le opposizioni. C'è un'intervista a un costituzionalista, peraltro di area progressista, che Francesco Clementi, il quale però dice: guardate che il giudizio di incostituzionalità della legge mi sembra un po' eccessivo, perché questa legge nasce con l'intento di affrontare un nodo storico, l'ingovernabilità, e la scelta del premio di maggioranza è lineare con questo obiettivo, anche se quando sarà approvata scopriremo che sarebbe servito il ballottaggio. Senza ballottaggio aumenta il rischio di non avere una maggioranza chiara. Però il premio col 42% non è incostituzionale, questo era una convinzione di molti costituzionalisti, vedremo come finirà nel segreto della consulta. E poi gli chiede Virginia Piccolillo: le liste con capilista bloccato sono incostituzionali? E dice Clementi: no, se sono brevi, ai sensi della sentenza numero 1 del 2024 della consulta. Questa legge garantisce una forma di parità di genere, anche se io avrei preferito un rapporto del 50%. E poi il tema delle 6.000 firme, no, per presentare le liste. È costituzionale? Perché, gli ricorda la Piccolillo, sono richieste solo a chi non ha una rappresentanza parlamentare, e invece chi ce l'ha già, no, non è discriminatorio, viola un principio di uguaglianza nella competizione. E dice Clementi: privilegiare chi ha già una rappresentanza parlamentare non sarebbe di per sé anticostituzionale, ma se la soglia scelta è sproporzionata rispetto all'anagrafe elettorale, impedendo di fatto l'accesso al voto, il problema si potrebbe porre. E qui può essere che la Corte intervenga correggendo questo limite delle 6.000 firme, staremo a vedere. L'ultima misura su cui si incentra un dubbio di costituzionalità riguarda l'indicazione del Premier sul programma elettorale. Perché? Perché questa misura limiterebbe, secondo alcuni, l'autonomia, la discrezionalità, i poteri del capo dello Stato nella scelta del Premier. Come sapete, la Costituzione dice che è il capo dello Stato a indicare nominare il Premier, su proposta di questi, i ministri. Quindi bisogna distinguere, dice Clementi, questa domanda, tra vincolo giuridico e vincolo politico. L'indicazione non vincola giuridicamente il capo dello Stato, che può scegliere un altro presidente del Consiglio rispetto a quello indicato. Secondo quindi Clementi, la Corte Costituzionale, al netto di una forse correzione della soglia di firme per le liste non rappresentate in Parlamento, dovrebbe autorizzare la legge. Così Francesco Clementi, intervistato dal Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera. Poi c'è ovviamente i due fronti dove si confrontano Conte Schlein sul campo largo. Schlein che cerca di stemperare le polemiche il giorno dopo il botta e risposta sull'Ucraina con Giuseppe Conte. Lui vuole metterci in difficoltà schiacciandoci in una posizione guerra fondaia che non è la nostra, avrebbe detto ai suoi. È entrato in modalità campagna elettorale per le primarie, non facciamo il suo gioco. Vi ricordo che Conte aveva detto: il Movimento 5 Stelle non voterà l'invio di armi Kiev, quindi una posizione apertamente netta di contrarietà. Ora, qual è il problema della Schlein? Lo spiega molto bene Maria Teresa Meli. È interno al PD. Perché? Perché ampie fasce della base democratica sono sulle posizioni di Conte. Lo è, per esempio, spiega Maria Teresa Meli, la leader, la segretaria dei giovani democratici, Virginia Libero, che ha preceduto quello di Schlein, l'intervento ha preceduto quello di Schlein alla festa dell'unità di Reggio Emilia. Non saremo noi i soldati delle vostre guerre, ha detto questa giovane. Se queste destre ci porteranno a un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori. Una frase, insomma, che parla da sé e fa capire bene quale sia lo stato d'animo del Partito Democratico, no? D'altra parte, Giuseppi, cosa fa Giuseppi? Va in tutte le feste dell'unità dove viene invitato e dove viene accolto con ovazioni che fanno capire ovviamente a Schlein e ai dirigenti del PD che il presidente del Movimento 5 Stelle non è un corpo estraneo alla base del Partito Democratico, e questa strategia di penetrazione è quella che crea scompiglio all'interno appunto del Partito Democratico stesso e della dirigenza di Elly Schlein. Così il Corriere della Sera. Anche la Repubblica racconta questa strategia molto precisa del leader del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non voterà, scrive Matteo Pucciarelli, mai a favore di nuove armi all'Ucraina. E la due giorni di nuovo a Milano, il 19 e il 20 settembre, quando si concluderà il percorso di partecipazione avviato nei mesi scorsi per definire dal basso le priorità di un futuro governo progressista, metterà nero su bianco la linea rossa da presentare al resto della coalizione. Per Giuseppe Conte l'appuntamento è un passaggio cruciale nella costruzione dell'alternativa e nella definizione delle identità con cui il movimento intende sedersi al tavolo con PD e AVS, come anche una sorta di ufficioso lancio della candidatura alle primarie. Il nodo più complesso riguarda la guerra in Ucraina. Dai primi dati elaborati durante l'estate emerge una domanda molto netta della base. Il tema stop, riarmo, pace compare in 53 dei 107 report. Il secondo argomento concreto più ricorrente dopo la patrimoniale, davanti alla transizione energetica, alla casa e alla riforma dell'IRPEF. Quindi questa è la posizione di Conte e del Movimento 5 Stelle, che dice: non possiamo proporci come alternativi a Meloni se poi sulla politica estera seguiamo lo stesso schema. Ed è l'approccio di AVS, che è convinta che alla fine un punto di caduta si troverà, un punto di caduta che al momento però non si vede. L'altro elemento di conflitto riguarda il ruolo di Renzi, ci spiega Pucciarelli, perché Conte continua ad attaccare Renzi. La sua collocazione del centro-sinistra non è in discussione, ma almeno dal movimento gli si manderà un segnale chiaro, cioè la presenza di Renzi in una coalizione è un fattore sottrattivo per il campo progressista, dice Chiara Appendino. È ancorato da 2 mesi al 2%, porta pochi voti al centro e ne fa perdere molti di più. È evidente che l'ancoraggio del Movimento 5 Stelle al centro non è Renzi, ma è Onorato. E come mai è Onorato? L'abbiamo visto da un po' di giorni, ce lo spiega anche molto bene Francesco Bei sulla Repubblica oggi, con un profilo di questo personaggio che ha fondato il Partito Civico Italia, messo in piedi, Partito Civico Italia, ci ricorda Francesco Bei, in sigla sta per PC. Una singolare coincidenza, visto che l'accusa che gli muovono gli avversari, soprattutto i renziani, di essere un centro eterodiretto da vecchi volponi ex PC come Goffredo Bettini. Un movimento, spiega Francesco Bei, che faccia come i tellinari di Ostia, che all'alba con i loro retini dragano la sabbia alla ricerca di conchiglie. Così Onorato e compagni dovrebbero pescare gli elettori moderati prima che finiscano nel piatto dell'odiato Renzi. Questo il personaggio sostenuto da Conte e sponsorizzato ovviamente da Bettini, in una triangolazione che irrita non poco Elis Line, perché ovviamente avviene nel campo di casa sua. E l'alleanza però tra i civici di Onorato e le tante espressioni del movimento civico italiano, racconta Bay, ha fatto sì che Onorato si sia alleato con due personaggi in un accordo un po' pirandelliano. Il primo è Ismaele Lavardera e il secondo è l'ex PM Antonio Ingroia. Lavardera, l'ex Iena, dopo aver rotto con Cateno De Luca, ha fondato un suo movimento che si chiama Controcorrente e lo ha fatto confluire in un progetto civico, diventandone addirittura presidente. E Ingroia, avvocato, ma ex magistrato, ricordo il teorico della trattativa Stato-mafia clamorosamente smentita dalla Corte di Cassazione, non ha mai smesso di sognare Roma e, dopo averci provato con Rivoluzione Civile, la mossa del cavallo, Azione Civile, Italia Sovrana, insomma, chi più ne ha più ne metta, ha aderito Controcorrente di Lavardera. Questi due se li è messi sul groppone Onorato. Onorato, che in 20 anni di politica al Campidoglio ne ha fatte e viste di tutti i colori, ha spalancato le porte a entrambi, visto che Lavardera in Sicilia è il vento in poppa, ritrovandosi alleato con due che si fatica ad accostare al moderatismo, tanto che Renzi, preso a definire progetto civico il generico dei 5 Stelle, ci sarà da divertirsi. Il generico è una metafora farmaceutica, cioè il progetto civico di Onorato è il farmaco generico dei 5 Stelle, cioè quello che non ha una sigla precisa, ma in realtà è un succedaneo dei 5 Stelle. Così Renzi parla di questo progetto. Poi c'è ovviamente Grillo, che spinge alle porte perché il suo movimento, c'è chi dice che potrebbe da un giorno all'altro venire in emersione. Lo fa anche Il Foglio oggi con un articolo a pagina 7 dell'inserto del Foglio, una lista anti-Conte a firma di Gianluca De Rosa. Alle prossime elezioni, per ora è un'idea, ma potrebbe essere una strada utile per riprendere il simbolo, visto che i tempi della giustizia sono molto lunghi. Dice Marco Bella, ex parlamentare grillino, molto vicino a Beppe Grillo. È bastata una foto, il fondatore del Movimento 5 Stelle in piedi al centro, fra Federico Lucia, ovvero Fedez, e l'altro conduttore, Mr. Marra, nello studio di Pulp Podcast. La puntata sarà trasmessa il prossimo 21 settembre, tra poco meno di una settimana, ma intanto quell'immagine ha già creato attesa, timori e attenzione. Quindi staremo a vedere se son rose fioriranno, se sono invece sciabolate contro il suo rivale Conte, si faranno sentire allo stesso modo, e questo è un tema che lasciamo aperto, ma forse torneremo a parlarne. Per intanto Salvini incontra il governatore Fontana, va al Pirellone, fa una giornata di incontri Salvini, ne parlano Corriere della Sera e Repubblica. Per il primo incontra le imprese che operano in Russia, poi va da Fontana. Repubblica ci racconta l'incontro con le imprese russe, gli imprenditori, appunto, che richiama, scrive Tommaso Ciriaco, l'ambizione di restare al fianco di Mosca e di farlo soprattutto sapere in chiave anti-Vannacci, sancendo uno strappo nel cuore del governo. Il vicepresidente del Consiglio si concede a una pattuglia di capi azienda che lavorano sul territorio russo, riuniti a Milano dal presidente di GIM, un'impresa, Vittorio Torrembini. Parla con l'agenzia di stampa ufficiale TASS, che rilancia le sue parole con enfasi. Poi si presenta al Pirellone, ci racconta il Corriere della Sera, e incontra Fontana. Sì, prepara la riunione in vista del vertice di Pontina che avrà luogo domenica, e sembra che spiri un'aria di conciliazione tra le diverse anime del movimento e i governatori ribelli del nord rispetto a questo appuntamento decisivo. Così, il Corriere della Sera, pagina 15. Questa è la nostra pagina politica che si completa con l'analisi di Stefano Folli sulla Repubblica. Si occupa ancora del tema dell'insicurezza rispetto alla strategia della politica estera a sinistra. È ovvio che, dice Conte, va trovata una linea, una formula in grado di unire la coalizione, una formula che non costringa il PD a sottomettersi a Conte su un tema così rilevante e al tempo stesso tenga conto da un lato dei sentimenti dei militanti e dall'altro del punto di vista del Presidente della Repubblica. Quando si trovasse questa formula così ambigua, così complessa, poi quale agibilità politica darebbe a un eventuale Premier di muoversi sullo scenario internazionale confermando le alleanze e gli impegni che l'Italia ha nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa? Punto interrogativo che ai posteri lasciamo. La segreteria Schlein, dice ancora Folli, ha cominciato ad avvicinarsi al cuore della questione, evocando l'articolo 11 della Costituzione con il ripudio della guerra. Ma ricordiamo che la Costituzione ripudia la guerra come mezzo di controversia, di regolazione delle controversie internazionali. La guerra difensiva, anzi, non è, diciamo, vietata dalla Costituzione quando si tratta di proteggere un popolo minacciato o aggredito direttamente, come nel caso dell'Ucraina. Beh, comunque, l'articolo 11 è un punto di partenza. L'obiettivo di Schlein è recuperare Conte con una formula accettabile, dice Folli. Ma i 5 Stelle vogliono di più: bloccare le forniture di armi all'Ucraina, apparire come coloro che dettano la linea. Qui è il nucleo politico di un dissidio che rivela lo scontro di potere. E andremo a capire poi che cosa ne sarà. Ci sono diverse inchieste sui giornali, ve le ho citate, inchieste interessanti. C'è quella sul Giornale che voglio citare in chiusura. Allora, c'è quella sul Manifesto che parla della vicenda di Rami, il giovane marocchino che è speronato durante un inseguimento dai carabinieri. I carabinieri avevano sempre negato di aver speronato l'auto, scusate, il motorino, e il giovane poi morì schiacciato dall'auto dei carabinieri, secondo quanto una ricostruzione 3D basata sulla ripresa di quella notte descrive agli atti dell'inchiesta. Ecco la perizia che smentisce i carabinieri. Questa vicenda è molto importante perché tocca ancora quel nucleo, quell'intercapedine delicatissima che c'è nel rapporto fra la libertà degli individui e il potere autoritativo dello Stato, soprattutto in alcune zone grigie dove la misura dell'intervento repressivo o autoritativo segna i confini della democrazia. Il Manifesto ricostruisce questa vicenda con dettagli molto interessanti e vi invito, se avete voglia, ad approfondire leggendola. La seconda vicenda riguarda i finanziamenti del generale Fetecchia. Se ne occupa Lirio Abate sul Giornale e va dietro ai conti che non tornano, i finanziatori segreti del generale Vannacci. Anche questo è molto interessante. La terza vicenda riguarda il caso Ranucci, e cioè l'incredibile serie di minacce, audit archiviati negli anni sulla gestione monocratica e talvolta opaca del conduttore della trasmissione, quando era un totem di cui non si poteva dir male. Lo scrive Carmelo Caruso a pagina 4 sul Foglio, ed è un percorso da leggere perché ci ricorda quante volte si sono chiusi gli occhi su contraddizioni emerse nel modo di fare il giornalismo d'inchiesta così come lo faceva Ranucci. Con questo io ho chiuso la mia rassegna stampa. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti. Adesso 8:50 di Roberta Iannuzzi. Noi ci rivediamo, ci risentiamo domani alle 7:30 sugli stessi microfoni di Radio Radicale.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Martedì 15 settembre 2026, buongiorno agli ascoltatori. Parliamo della Libia, che ha le maggiori riserve di petrolio dell'Africa, eppure quest'estate i libici hanno subito prolungati blackout della corrente elettrica. I distacchi hanno superato in molte zone le 10 ore al giorno, con temperature vicine a 50 gradi, mentre alle stazioni di servizio si formavano code di chilometri. Tra la fine di luglio e i primi di agosto, migliaia di persone hanno manifestato nella capitale e in altre città, chiudendo sedi pubbliche e chiedendo la caduta di tutti gli organi politici del paese. Alla fine dell'estate, attacchi con droni hanno colpito una raffineria, la raffineria di Zawiya, la seconda del paese. Il governo di Tripoli parla di cellule di sabotaggio. Questa è centrale e raffineria, e da anni terreno di scontro tra gruppi armati che si contendono il contrabbando di carburante, di droga e di persone. Ma com'è possibile che un paese con queste risorse si trovi in quella situazione? Andiamo con ordine. La Libia, come sapete, è divisa da oltre 10 anni, dalla guerra che nel 2011 rovesciò Gheddafi. A Tripoli c'è il governo di unità nazionale di Abdulhamid Baiba, riconosciuto dalle Nazioni Unite, che controlla l'ovest. A Bengasi il governo che si appoggia al generale Khalifa Haftar, che controlla l'est e il sud. Il 30 agosto a Tripoli 4 rappresentanti per parte hanno firmato un accordo che prevede elezioni presidenziali e parlamentari entro 2 anni, con la facilitazione della missione delle Nazioni Unite in Libia. L'8 settembre a New York il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso una posizione comune. A leggerla ai giornalisti, a nome di tutti, è stato l'ambasciatore di turno che presiede l'ONU, il francese Jérôme Bonnafont.
3: This agreement represents an important step towards delivering free, fair, transparent and inclusive national elections, and advancing the unification of Libya's institutions to fulfill the aspirations of the Libyan people.
2: L'accordo, insomma, rappresenta un passo importante verso elezioni nazionali libere, giuste, trasparenti e inclusive, verso l'unificazione delle istituzioni libiche, secondo le Nazioni Unite. Deve essere approvato dalle due assemblee che si contendono la legittimità in Libia, la Camera dei Rappresentanti, che è il Parlamento eletto nel 2014, riparato nell'Est, che sostiene Haftar, e l'Alto Consiglio di Stato, che invece ha sede a Tripoli, non è eletto ed è una specie di seconda Camera. Alla cerimonia della firma il presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Takala, però non c'era. Giovedì scorso è andato infatti ad Ankara insieme al presidente della Camera dei Rappresentanti, che si chiama Saleh, e si è seduto a un altro tavolo. C'è poi un terzo tavolo, quello degli Stati Uniti, affidato a Massad Boulos, consigliere del presidente Trump per gli affari arabi e africani. Riguarda i due uomini che si contendono il paese. Dunque, Baiba a Tripoli e a Bengasi il generale Haftar con il figlio Saddam, suo vice nel comando militare. Abbiamo parlato di tutto questo con Claudia Gazzini, analista per la Libia dell'International Crisis Group, che ha curato il rapporto sul negoziato statunitense. Sentiamo. Partiamo da quello che è avvenuto il 30 agosto.
4: Allora, le elezioni in Libia, si sa, sono cose difficili, da 2014 che non ci sono le elezioni, ricordiamolo, perché ci sono sempre state dispute e sul percorso, diciamo, sul quadro elettorale, su quali elezioni fare, chi può candidarsi o meno. Questo accordo del 30 agosto è semplicemente un nuovo capitolo di questa faida. Ricordiamolo, l'accordo è stato solo firmato, sottoscritto da quattro persone per ogni lato, quattro rappresentanti di Dbeibah dell'Ovest e quattro rappresentanti di Haftar dell'Est. Non è un accordo con i rispettivi parlamenti pure. I punti, diciamo, di difficile accettazione, a mio avviso, sono il fatto che mette nero su bianco in questo accordo che le elezioni si faranno solo esclusivamente se prima c'è un'unificazione dei due esecutivi. Così, messa così, senza delineare come devono unirsi i due governi e chi presiederà questi due governi, questo nuovo governo e dove si stabilirà.
2: Quanto invece alla iniziativa di Washington, ci spieghi ecco come funzionerebbe la proposta che arriva dagli Stati Uniti?
4: Allora, fondamentalmente gli Stati Uniti e questo governo Trump è l'inviato per paesi arabi africani, Mahfad Boulos, ha detto: ragazzi, qua in Libia le elezioni capiamo che sono una cosa difficile, perché non iniziamo con l'unificazione dei due governi? E quindi lui da circa un anno, proprio a settembre scorso a Roma, che si iniziarono i colloqui tra Mahfad Boulos e i rappresentanti di Tripoli e di Benghazi, lanciò l'idea di invece cercare di unificare i due governi. Essenzialmente è un accordo di spartizione del potere tra i due uomini, Dbeibah a Tripoli e Haftar nell'Est. E sono, diciamo, negoziati molto segreti, i libici non ne sanno nulla del contenuto, e quello che noi siamo riusciti a capire di questo accordo è che in realtà è un accordo molto basato su pochi principi di base. Il primo è Dbeibah rimarrà come primo ministro del futuro governo di unità nazionale e Saddam Haftar, figlio di Khalifa Haftar, nonché suo vice nel comando militare, diventerà il presidente del paese. Capirete che per un paese come la Libia, che ha fatto la guerra, dove le milizie Tripoli e Misrata hanno fatto la guerra contro quelli di Haftar per così tanti anni, improvvisamente ritrovarsi con figlio di Haftar presidente della Libia è una proposta problematica. Per questo molti gruppi dell'Ovest e alcune personalità hanno detto, in privato, non in pubblico, che se questo accordo dovesse andare avanti e essere implementato, loro si opporranno e con le armi anche.
2: Il rischio di conflitto, di scontri, ecco, qual è la situazione al momento?
4: Al momento tutto tace ancora in Libia, proprio perché credo questo accordo si sia un po' impantanato. Ogni tanto ovviamente ci sono violenze locali, attacchi di milizie, cioè comunque quando dico tutto tace non siamo di fronte a una realtà di guerra attiva tra le due parti, però atti di sabotaggio, violenza, droni eccetera succedono. Per esempio fine agosto, inizio settembre abbiamo avuto svariati attacchi di droni dei centri di stoccaggio della benzina nell'ovest libico, causando incendi eccetera, quindi un vero e proprio sabotaggio dell'infrastruttura del petrolio libico. Quindi eventi di questo tipo o scontri occasionali specialmente a ovest di Tripoli sono episodi purtroppo ricorrenti. Oltre alla violenza, ricordiamo che la Libia sta anche vivendo molte difficoltà a livello di elettricità e acqua, cioè tutta l'estate sono state e continuano a stare con poche ore di elettricità al giorno. Quindi per un paese che in teoria dovrebbe essere ricco, tutto ciò è molto problematico.
2: Così Claudia Gazzini, la Libia ha poco più di 7 milioni di abitanti, una superficie 6 volte quella dell'Italia, la maggior parte di chi lavora è impiegata dallo Stato, il petrolio fornisce il 90% delle entrate pubbliche e la produzione è risalita a livello più alto da oltre 10 anni. Il paese però esporta greggio e gas, ricompra all'estero il carburante già raffinato perché le sue raffinerie coprono soltanto un terzo del fabbisogno interno. Le centrali elettriche restano così senza il combustibile con cui vengono alimentate, la rete in buona parte quella di prima del 2011, danneggiata dalla guerra e mai rinnovata. Naturalmente sulla divisione tra Tripoli e Bengasi pesano molti interessi esterni, quelli europei, quelli della Turchia, dell'Egitto, Emirati Arabi Uniti e della Russia. C'è poi una seconda risorsa libica, oltre al petrolio, il controllo della rotta migratoria.

0: A voi.
1: Allora, anche oggi sessione plenaria del Parlamento aperta a Strasburgo, ma intanto ieri a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 non hanno trovato un accordo sul rinnovo ordinario delle sanzioni legate all'invasione dell'Ucraina. È così?
0: Sì, assolutamente, si tratta delle cosiddette sanzioni individuali, cioè le misure contro gli individui e le entità coinvolti nella guerra di aggressione contro la Russia. Queste sanzioni scadono ogni 6 mesi e dunque vanno rinnovate. La Slovacchia aveva messo un veto nelle scorse settimane chiedendo di togliere dalla lista nera dell'Unione Europea 2 oligarchi, Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. La presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea sperava di arrivare a un accordo già alla fine della scorsa settimana, ma venerdì c'è stata una sorpresa. La Francia ha chiesto a sua volta di togliere dalla lista nera dell'Unione Europea Alisher Usmanov. Per quali ragioni? La motivazione fornita dall'ambasciatore francese durante la riunione di venerdì: sicurezza nazionale e richieste dei partner internazionali. Ieri c'è stata una nuova riunione per cercare di trovare un accordo. Slovacchia e Francia hanno confermato la loro richiesta. Tra l'altro l'Italia ha detto di essere disponibile a togliere dalla lista nera Usmanov per preservare tutto il resto del regime sanzionatorio. Ci sono circa 2600 tra individui e entità nelle liste nere dell'Unione Europea. Gli altri stati membri si sono opposti e così la presidenza irlandese ha dovuto ricorrere a un espediente per evitare il peggio, cioè far cadere tutte queste sanzioni. Il regime è stato prolungato per appena una settimana invece di 6 mesi oppure un anno come era stato proposto. Prossima scadenza la mezzanotte del 22 settembre. Nel frattempo la Francia, o meglio il Financial Times, ha rivelato che la Francia vuole usare Usmanov come parte di uno scambio di prigionieri con l'Azerbaigian nella riunione di ieri la discussione si è trasformata in una sorta di gran bazar tra stati membri. Per esempio il Lussemburgo a sua volta ha chiesto di togliere dalle liste nere anche il nome di Mikhail Friedman. Perché? Perché questo oligarca ha avviato una causa da 15 miliardi di euro proprio contro il Lussemburgo per il congelamento dei suoi beni e in particolare dei conti bancari. Da segnalare il fatto che la Francia appena una settimana fa insieme alla Germania e un gruppo di altri paesi aveva presentato un documento alla riunione informale dei ministri degli esteri per dire non bisogna utilizzare il veto in politica estera sulle sanzioni per questioni che non sono direttamente legate alle sanzioni, poi nei fatti si è comportata nel modo opposto. Un'ultima segnalazione per quanto riguarda la guerra della Russia contro l'Ucraina, o meglio contro l'Unione Europea. In Danimarca, al largo di un'isola danese, ieri una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese. L'isola è Falster, la località è Gedser, e questo, secondo diversi responsabili danesi, rientra nella guerra ibrida che Vladimir Putin conduce da tempo contro l'Unione Europea e che diventa sempre meno ibrida. Per ora è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta, ci risentiamo domani. Adesso io ringrazio Piero Scaldaferri che è in regia, saluto Antonello De Fortuna. Aggiungo soltanto che questa mattina ha parlato il ministro Crosetto a proposito della presenza italiana sul fianco est, mi riallaccio a quanto diceva David Carretta, in Lituania, e nella tarda serata di ieri infatti 2 caccia Eurofighter della Task Force Air Baltic Thunder III dell'aeronautica militare italiana sono decollati e hanno neutralizzato un drone che era

0: nello spazio aereo lituano. Antonello.
1: Vediamo il sommario del nostro notiziario: la scomparsa di Emma Bonino, il tasso di interesse e inflazione negli Stati Uniti, il prezzo dei carburanti in Europa, la riconversione industriale e poi chiuderemo il notiziario con la pillola di Adapt. Apriamo con la scomparsa di Emma Bonino oggi nella sala della Protomoteca in Campidoglio alle 12.30 la cerimonia laica di Stato cui parteciperanno le più alte cariche della Repubblica. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dai network nazionali e potrà essere seguita anche sul maxischermo in piazza del Campidoglio. Ieri pomeriggio, nel corso dei lavori del Parlamento europeo nell'aula di Strasburgo, Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, ha voluto ricordare Emma Bonino. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
2: Cari colleghi, questa Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Ha dedicato la sua vita alla difesa della libertà e dell'uguaglianza, contribuendo a costruire una società più giusta. La sua voce ha lasciato un segno profondo nella politica italiana ed europea. Emma Bonino ha fatto la storia e la sua eredità continuerà a vivere nel lavoro di questo Parlamento.
0: Così la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Nella giornata di ieri molti cittadini hanno reso omaggio a Emma Bonino alla Camera Ardente in Campidoglio, rimasta aperta fino alle 19. Antonello De Fortuna ha raccolto le dichiarazioni di diversi esponenti della vita politica italiana che andiamo ad ascoltare. Cominciamo dal Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani.
3: Ho messo la bandiera dell'Europa sul
4: petto. La cosa che mi ha colpito, ma che penso sia giusta. Lei ha combattuto come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio. Ho condiviso con lei la battaglia europeista, ci siamo sempre ritrovati da questo punto di vista, come ci trovavamo con Marco Pannella. Poi su altri argomenti la pensiamo diversamente, però ricordo anche l'impegno del 94 per dare, imprimere una svolta liberale al nostro paese, è un'alleanza straordinaria che organizzò Berlusconi, che portò poi Emma a essere commissaria europea. Ricordo che Berlusconi si impose a chi voleva scegliere altre persone come commissario europeo, disse no, abbiamo preso un impegno con lei, è giusto che sia lei a fare il commissario europeo. L'ha fatto bene, è stato un grande commissario europeo, come è stato un bravo ministro degli esteri. Ripeto, abbiamo condiviso tante posizioni, poi su altre questioni si può essere diverso, ma certamente era una persona che andava rispettata anche per la sua umanità, per il suo modo di fare fermo, ma sempre garbato, leale.
1: Ieri all'uscita dalla Camera Ardente abbiamo sentito anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto.
5: Sì, è una persona che si è impegnata tutta la vita per portare avanti quelli che erano i suoi ideali, per fare delle battaglie che per lei erano importanti. Le nazioni si costruiscono così, con la somma di tante persone che si impegnano, ognuno con la sua visione, anche diversa su alcune battaglie magari dalla mia, ma si riconosce sempre la purezza dell'impegno, no? L'esempio di Emma Bonino, di Marco Pannella per parlare di un suo compagno di vita, tutti e due persone con cui mi ha legato al di là del rapporto politico, un rapporto umano, quindi lei soprattutto che arriva da un paese, da un comune a 10 km da quello di cui sono nato io, nella profonda provincia di Cuneo, quindi persone che vanno rispettate per il modo con cui hanno vissuto. Quindi la mia presenza qua oggi è per quello, a rendere omaggio al modo con cui questo cittadino italiano ha portato avanti la sua vita e battaglie di cui poi in qualche modo hanno goduto tutti.
0: Anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha reso omaggio a Emma Bonino in Campidoglio.
6: Ho espresso anche a nome della comunità del Movimento 5 Stelle la vicinanza e il cordoglio a tutti i familiari, a tutti i compagni di battaglie politiche, a tutti coloro che si sentono in questo momento orfani di una personalità importante che ha attraversato la storia politica, civile, culturale del nostro paese di questi decenni. Emma Bonino ha espresso la sincera passione per i diritti civili, per le battaglie di giustizia, di libertà, e si è molto spesso esposta, sicuramente in anticipando i tempi, rappresentando la punta più avanzata della società civile rispetto alla politica che spesso arranca dietro. E sicuramente ha avuto un ruolo di primo piano, è stata in trincea in tante conquiste che in Italia, ma non solo, in Europa e a livello internazionale sono state ottenute. Penso anche alle battaglie internazionali per quel che riguarda ad esempio la promozione della giustizia internazionale. Ha avuto un grandissimo ruolo per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, veramente un grandissimo ruolo. E poi tantissime battaglie, l'abolizione della pena di morte, ricordo anche per contrastare l'odiosa pratica delle mutilazioni genitali femminili e tantissime altre.
1: Ora ascoltiamo il parere di due ex presidenti del Consiglio. Prima Enrico Letta, già presidente del Consiglio, con cui Emma Bonino condivise l'esperienza di governo come ministro degli esteri.
7: Ricordo soprattutto la Emma Bonino militante, amica, persona, donna, grandissima donna. È una, veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono... Non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo, sull'Europa più integrata. Quindi credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti, in Europa innanzitutto, ma anche e soprattutto nel nostro Paese. Ma è una grande voce che non... rimarrà spenta, una grande voce che continuerà.
8: Perché la scelta come ministro degli esteri?
7: Perché era la scelta giusta e non soltanto non mi sono mai pentito, ma dopo mi sono sempre detto: ma guarda che bella scelta che ho fatto.
9: I consigli dei ministri con lei com'erano, Pizzantini?
7: Era una persona che metteva creatività e disciplina, cioè era una persona che sapeva stare in un gioco di squadra in modo che tanti non si aspettavano, invece era fantastica giocatrice in una squadra, tutti pensavano che fosse un one woman show, invece era una persona che è stata perfetta nel gioco di squadra, veramente tanti rimpianti.
1: E ora ascoltiamo Massimo D'Alema, già presidente del Consiglio e ministro degli esteri, che ricorda la comune esperienza di governo sotto la guida di Romano Prodi nella 15ª legislatura.
10: È una conoscenza, un rapporto molto molto molto antico. È stato fatto di battaglie comuni in cui i radicali sono stati avanguardia e per i diritti civili, per il divorzio, l'interruzione di maternità, eccetera, e di momenti di dissenso anche aspri. Io ricordo momenti comuni e momenti di discussione anche molto dura, e come quando loro decisero di sostenere Berlusconi, scambiandolo per un liberale, e poi di veramente di momenti straordinari, perché noi abbiamo lavorato insieme fianco a fianco per ottenere l'Expo a Milano. Lei era ministro del commercio estero, era ministro degli esteri, abbiamo, ricordo, l'ultima sera del voto a Parigi, al Bureau des Expositions, quando lei presentò la candidatura di Milano in inglese e io in francese, diciamo, dal podio, e poi siamo stati insieme ad aspettare l'esito di questo voto. Potrei ricordare tanti momenti di discussione, di impegno. Credo che ciò che in modo più significativo ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, e in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
0: Così Massimo D'Alema, adesso il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi.
11: Allora, con la scomparsa di Emma Bonino qualcuno dice che si è chiusa un'era politica, non è così?
12: Ma io credo di no, perché è parte del messaggio, della storia, delle battaglie di Emma Bonino il fatto di liberare energie, di liberare spazi, di liberare diritti. Quindi io penso che chiudendosi il percorso esistenziale di Emma Bonino si apre invece una strada per tutte le idee, i valori e le battaglie che ha fatto e con le quali ha portato avanti il paese.
0: Ascoltiamo anche Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, Casa Riformista, che è stato a lungo deputato radicale.
13: Io ho fatto quasi 50 anni insieme con lei, con Marco, con Adelaide, con Roberto, con Gianfranco, insomma, con tanti che non ci sono più. Diciamo, possiamo pure dire che lei è l'ultimo pezzo, diciamo, della storia moderna del Partito Radicale, dall'ingresso nel 76. E credo che qualunque commento sia inutile, poi basta aver visto l'affetto delle persone che sono venute qui, il riconoscimento che ha ottenuto da tutte le parti, a significare che, essendo pure una donna intransigente e anche molto dura, non solo con se stessa, era una persona che aveva una capacità di condividere e di lavorare insieme che raramente ho mai visto nella mia vita.
0: A lungo militante radicale, Roberto Giachetti.
1: Gianfranco Dell'Alba, già parlamentare europeo della lista Bonino, ricorda invece la leadership di Emma nella campagna per l'istituzione della Corte Penale Internazionale.
14: E allora, visto che siamo a Campidoglio, la voglio ricordare in uno dei suoi momenti tra i più belli della sua vita politica, quando qui in Campidoglio, il 17 luglio del 1998, celebrammo con il segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, Francesco Rutelli, la firma, storica firma, che avvenne proprio qui in Campidoglio, dello Statuto della Corte Penale Internazionale, di cui Emma, allora commissaria europea, fu una grande protagonista sia istituzionale che politica, perché naturalmente dietro quel successo ci fu la campagna che il Partito Radicale e Non c'è pace senza giustizia in quegli anni lanciarono proprio su iniziativa di Marco e su grande spinta di Emma per l'istituzione della Corte.
0: Così Gianfranco Dell'Alba. Ascoltiamo Franco Corleone, già sottosegretario della giustizia, con Lanfranco Palazzolo.
15: Mi ha impressionato vedere tante persone, moltissime donne, alla Camera Ardente, con atteggiamenti di riconoscenza e di riconoscimento, molti segni della croce, e mi ha stupito, ma questo vuol dire che per molti l'essere Emma laica non impediva un rapporto di amicizia, quell'amicizia vera, fatta anche di una conoscenza magari non personale, ma di battaglie politiche. Quindi è stato un'espressione che deve far riflettere, perché era di tutte le età, di tante generazioni, da giovani e giovani ragazze fino a persone anziane, molte che mandavano un bacio e alcune si inchinavano, una espressione non rituale nei funerali, quindi mi è parsa già questo un segno diverso, che sarebbe molto piaciuto a Emma, che odiava l'ipocrisia.
1: Infine ascoltiamo le dichiarazioni dello scrittore Roberto Seviano.
16: Ci stiamo insomma, ricordando una donna che ha insegnato un'idea di politica oggi più che mai necessaria alla sinistra. Sento di dire soprattutto alla sinistra. Ossia che la politica non si fa con le mani pulite, che le mani pulite le ha chi le tiene in tasca, che il moralismo che ha impedito per anni di trincerarsi dietro l'idealismo, la pratica radicale, il percorso di Anna Bonino, l'hanno trasformato, l'hanno reso fondamentale negoziare con le persone di cui non condividi le idee, arrivare a difendere i diritti proprio con chi, anche sul piano formale, disprezzi. Ma la politica si fa così, soprattutto se hai a cuore i diritti, se hai a cuore i diritti universali dell'uomo, se hai a cuore la pratica riformista. Cioè si parla con le persone di cui non si condivide nulla.
0: Così Roberto Saviano, ricordiamo ancora l'appuntamento di oggi alle 12.30 in Campidoglio, la cerimonia laica per le esequie di Stato con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le altre più alte cariche dello Stato. Cambiamo argomento. Negli Stati Uniti, che il 3 novembre votano per le elezioni di medio termine, l'inflazione è al 3,4%, il dato di agosto, stato diffuso l'11 settembre, è invariato rispetto a luglio, con i prezzi della benzina in aumento del 3,9% in un mese. Oggi si apre la riunione del Comitato di Politica Monetaria della Federal Reserve, che domani potrebbe decidere il primo rialzo dei tassi di interesse dal 2023, portandoli sopra l'attuale fascia tra il 3,50 e il 3,75%. A fine agosto, nel suo primo intervento a Jackson Hole, da presidente della Fed Kevin Warsh, aveva aperto a questa possibilità, dicendo che le tendenze di fondo dell'inflazione non sono migliorate in modo significativo. Il presidente Trump è tornato a ribadire che gli Stati Uniti dovrebbero avere il tasso di interesse più basso del mondo. Ascoltiamo le considerazioni di Paolo Guerrieri, docente di economia a Sciences Po a Parigi, nel corso della rubrica Il mondo a pezzi con Ada Pagliarulo.
17: Quello che verrà deciso questa settimana va anche a interessare la credibilità della Federal Reserve. Certo. Perché se dovesse in qualche modo non fare o in qualche modo rinviare, a questo punto sarebbero in molti a ritenere che due settimane fa ha detto una cosa e oggi ne fa un'altra, ma soprattutto sarebbero in molti a ritenere che questo disattendere quello che ormai, tenga conto che sul mercato è ormai straripante, le aspettative su questo aumento.
18: Se lo aspettano tutti.
17: Esatto. Qualche giorno fa il 50% degli investitori puntavano su un aumento dei prezzi, dei tassi di interesse questa settimana. Nello spazio dopo i dati che sono stati resi noti sull'inflazione, sono arrivati al 90%, circa 90% degli operatori, quindi è una pressione. E se dovesse appunto disattendere, l'interpretazione pressoché unanime sarebbe una, cioè quella che avrebbe dovuto intervenire, perché questo era quello che l'economia chiedeva, e che in realtà questo poi non è stato fatto, non verrà fatto, non perché c'è una valutazione diversa della parte ma per evitare l'ira del Presidente degli Stati Uniti.
1: Le bollette di luce e gas e il prezzo dei carburanti in Europa sono calcolati sulla base di due indici finanziari, il TTF di Amsterdam per il gas e il Brent di Londra per il petrolio. Su quel meccanismo, sul perché le compagnie energetiche paghino in realtà un prezzo diverso, ascoltiamo l'analisi del professor Mario Baldassarri, economista, presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e del Centro Studi Economia Reale, per la rubrica Capire per conoscere con Roberta Iannuzzi.
19: Oggi, ad esempio, che ancora una volta il TTF di Amsterdam ha cominciato a risalire, è raddoppiato, è andato oltre gli 80 euro al megawattore. In realtà il prezzo all'importazione del gas è ancora a 35-40 euro, non a oltre 80. Se noi facciamo entrare ogni tsunami, ogni uragano che avviene su quei tipi di mercati finanziari speculativi immediatamente dentro l'economia reale, cioè nelle famiglie, nelle imprese e in tutti i settori dell'economia, perché l'energia è trasversale, l'ondata dei prezzi dell'energia poi si scarica sui prezzi di tutti i prodotti, attraverso il trasporto, attraverso la necessità di usare energia per qualunque tipo di produzione. Questo è il nodo strutturale. Quindi il problema dell'emergenza, la definiamo emergenza perché vediamo, oddio, sta aumentando il prezzo del gas ad Amsterdam, il prezzo del petrolio a Londra con il Brent. No, l'emergenza è dovuta al fatto che noi quegli indicatori speculativi li prendiamo a parametro per calcolare immediatamente le bollette della luce, del gas e il prezzo del carburante alla pompa. Questo è un tema di fondo.
0: Così il professor Mario Baldassarri. Parliamo di riconversione industriale legata agli obiettivi climatici, di ricadute sull'occupazione, il passaggio all'auto elettrica e nuovi processi per l'acciaio sta ristrutturando l'industria europea e per i lavoratori coinvolti il primo passaggio è spesso la cassa integrazione. Che cosa venga dopo in termini di riqualificazione e di ricollocazione resta in gran parte indefinito, dove una politica di accompagnamento è mancata nei territori industriali europei, il malcontento ha subito trovato sbocchi politici. Ascoltiamo l'analisi del professor Tiziano Treu, giurista, presidente emerito del CNEL, nella rubrica Economia e Lavoro.
18: E adesso abbiamo visto anche in Germania, eccetera, queste grandi potenze industriali come la nostra e la Germania, questa grande riconversione che è avviata dell'auto, dell'acciaio, eccetera, ha delle implicazioni anche sulle persone. Queste persone vengono messe prima in cassa integrazione, ma qui occorre avere dei piani per rioccuparle, cosa che è possibile, settori sostenibili, il che significa, se necessario, qualificazione professionale, aiuto alla mobilità, e questo è un processo fondamentale, perché se non si accompagna appunto la riconversione industriale con la ricollocazione delle persone, abbiamo non solo che la transizione non è giusta, ma abbiamo le reazioni. Guardate che le reazioni dell'opinione pubblica in questi settori industriali tradizionali colpiti dalle riconversioni e non sostenuti sono purtroppo molto gravi. Alcuni degli episodi che abbiamo visto in Germania e anche sostegno all'estrema destra sono anche dovute alla delusione, alla reazione di gruppi di persone che si sentono non sostenute in questa grande transizione.
1: Ora facciamo il punto della situazione in Medio Oriente sul conflitto USA-Iran e sul ruolo nello scenario medio orientale della Turchia. Ci racconta tutto in diretta Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
20: Buongiorno a voi. Siamo di fronte a un rapido aggravamento delle crisi geopolitiche e militari in Medio Oriente, con in particolare l'avanzata degli Houthi nello Yemen e le conseguenze sui flussi mondiali di petrolio, con l'atteggiamento della Repubblica Islamica che si nutre della guerra permanente contro gli USA, Israele, l'Occidente, le ripercussioni politiche in Arabia Saudita, Siria e Turchia. Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato le isole Anish Maggiore e Anish Minore nel Mar Rosso meridionale, dopo aver preso nei giorni precedenti il porto di Mocha e l'isola di Perim. La loro avanzata estende il controllo verso lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei principali punti di passaggio tra Mar Rosso, Golfo di Aden e Oceano Indiano. Quasi 1000 miliziani filogovernativi yemeniti sarebbero fuggiti verso Gibuti. L'offensiva alimenta inoltre il timore di una futura conquista di Marib, un'importante roccaforte governativa e centro delle principali infrastrutture petrolifere e del gas dello Yemen. Combattimenti sono in corso anche a Taiz alla G, l'escalation aumenta fortemente la pressione sull'Arabia Saudita, impegnata militarmente nello Yemen, come sappiamo, dal 2015. Gli Houthi rivendicano attacchi contro obiettivi militari sauditi, mentre Riyadh continua a rispondere con incursioni aeree. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 6 e il 12 settembre, i combattimenti in Yemen hanno provocato 504 morti e 2.379 feriti, mentre almeno 80.000 circa sono le persone che risultano sfollate. È crisi umanitaria, insomma. La questione yemenita si intreccia direttamente con la crisi energetica. L'Arabia Saudita dipende sempre più dal porto di Yanbu e dall'oleodotto SUS, che consente di esportare petrolio, evitando lo stretto di Hormuz, fortemente perturbato dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. L'oleodotto è stato danneggiato da un attacco con drone attribuito da Riyadh a milizie irachene sostenute dall'Iraq e potrebbe rimanere in gran parte fuori servizio per 3-5 settimane. Le scorte di Yanbu garantirebbero soltanto circa 5-7 giorni di esportazioni, ma senza di nuovi flussi. La capacità dell'oleodotto, ricordiamo, è di circa 4 milioni di barili al giorno, pari a circa il 4% dell'offerta mondiale. Anche Bab el-Mandeb è diventato un collo di bottiglia sempre più problematico. Le esportazioni saudite attraverso lo stretto sarebbero scese a circa 870.000 barili al giorno, contro il 3,2 milioni di petrolio del periodo aprile-giugno. Un blocco prolungato costringerebbe le petroliere dirette verso l'Asia a ripercorrere rotte molto più lunghe intorno all'Africa, aumentando costi e tempi. Il Brent intanto è salito oltre $109 al barile, mentre il mercato globale potrebbe registrare nel quarto trimestre un deficit di circa 1,4 milioni di barili al giorno. La domanda petrolifera più debole, tuttavia, sta attenuando parzialmente lo shock. Sul piano diplomatico, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha incontrato a Jeddah l'ammiraglio Brad Cooper, comandante del CENTCOM statunitense, per discutere della sicurezza regionale. Washington ha però finora rifiutato di intervenire direttamente contro gli USA, offrendo invece intelligence, assistenza nella selezione degli obiettivi e consulenza sulla difesa aerea all'Arabia Saudita. Donald Trump ha sostenuto di aver ricevuto rassicurazioni dagli Houthi sul fatto che non intendano colpire il traffico marittimo internazionale, ma soltanto l'Arabia Saudita. Gli Stati Uniti sono concentrati soprattutto sul conflitto con l'Iran. La crisi sta mettendo alla prova anche le nuove alleanze saudite con Turchia e Pakistan, formalizzate attraverso un patto di difesa firmato alla Mecca il 7 agosto. Il Pakistan ha già escluso un intervento nella campagna aerea contro gli Houthi, mentre resta incerto quanto la Turchia sia realmente disposta a impegnarsi militarmente. Gli Emirati Arabi Uniti, pur avendo interessi strategici nel Mar Rosso e nel Corno d'Africa, potrebbero essere costretti anch'essi a negoziare con gli Houthi. Assistiamo a un forte parallelismo tra l'economia di guerra dell'ISIS e la strategia energetica dell'Iran. L'ISIS utilizzava, ricordate, soprattutto il petrolio conquistato in Iraq e in Siria per finanziare il proprio apparato militare e amministrativo. La Repubblica Islamica e le guardie rivoluzionarie invece possono esercitare influenze senza impossessarsi direttamente dei giacimenti. Attraverso Hormuz, missili, droni, forze navali e gruppi alleati, Teheran può minacciare le rotte energetiche e trasformare l'insicurezza in uno strumento di pressione politica, come di fatto sta facendo. Sia l'ISIS che l'Iran perseguono obiettivi e che superano i confini degli stati, ma con strumenti diversi. Il primo attraverso la conquista territoriale del califfato, lo ricordate, e il secondo attraverso invece istituzioni statali, alleati regionali e gruppi armati. Le conseguenze possono però comprendere indebolimento degli stati, le guerre per procure, sfollamenti e devastazioni economiche. Il quadro regionale si completa infine con la Siria, dove il forte aumento dei prezzi del carburante sta provocando proteste in diverse città del paese. Il 13 settembre il diesel è aumentato del 40%, la benzina del 28%, provocando blocchi stradali e incendi di pneumatici. Chiudiamo con la notizia che arriva dall'interno della Turchia e caccia grossa gli esponenti della comunità del movimento LGBT in Turchia. Ad Ankara sono iniziati gli interrogatori di polizia delle persone fermate, delle centinaia di persone fermate nell'ambito di un'indagine contro i membri della comunità LGBT. Gli arrestati vengono interrogati in merito ad articoli e notizie pubblicati sui prestigiosi siti web delle associazioni gay, come caos gay e caos lesbiche e LGBT. Su post sui social, sull'account social Sibari Tarchi. Secondo un rapporto di Esna Tokat e di Anca, i membri del consiglio direttivo e del consiglio di sorveglianza dell'associazione gay Caos, compresi i supplenti, sono stati arrestati l'altro ieri durante delle perquisizioni domiciliari da parte della polizia. Anche la sede dell'associazione è stata perquisita. L'indagine ha portato all'arresto di 21 attivisti LGBT e condotta con l'accusa di oscenità e di violazione della legge sulle associazioni. Il Ministero della Giustizia turco aveva precedentemente annunciato che l'indagine era in corso in 15 province nell'ambito dell'operazione La mia famiglia è al sicuro. Insomma, si tratta di un'inedita repressione di massa contro tutte le organizzazioni gay e gli attivisti gay in Turchia, con la denominazione La mia famiglia è al sicuro, e ha portato finora all'arresto, ripetiamo, di oltre 100 persone, tra cui Zenne Arif, che è il ballerino trans che è molto famoso in Turchia. Chiunque violi, per farla in breve, le linee rosse sempre più rigide del governo Erdogan non è più al sicuro in Turchia. È questo che dicono i movimenti di opposizione e la società civile. Ciò che colpisce è che nei primi suoi anni come sindaco di Istanbul Erdogan aveva stretti collaboratori gay. Sono mai però i lontani tempi in cui il presidente turco si esprimeva come difensore del diritto di genere, con le parole: anche gli omosessuali devono essere legalmente protetti nel quadro dei diritti, dei loro diritti e delle loro libertà. Questo è il quadro, un quadro abbastanza drammatico, quello in Turchia. La popolazione di diverse città, tra cui le grandi città turche come Izmir, che è la terza città della Turchia, Ankara, la capitale, Istanbul e diverse altre decine di città, sono mobilitate, la popolazione, a difesa delle associazioni del movimento gay che è sotto attacco. Per il momento è tutto, la mia Roma.
1: Grazie Mariano Giustino, andiamo avanti con le notizie dall'estero. Ucraina, droni russi hanno provocato a Kiev 7 feriti, 2 dei quali sono in gravi condizioni, lo ha precisato il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, tra le strutture colpite ci sono una stazione di servizio e alcuni magazzini. La capitale è bersaglio di attacchi quotidiani sia di giorno che di notte dalla fine del mese scorso. In particolare c'è l'impiego dei droni a reazione, che sono più difficili da intercettare rispetto a quelli a elica. Sempre riguardo alla situazione in Ucraina, c'è da rilevare ancora attacchi da parte dell'Ucraina alle raffinerie russe, e in base a questo e grazie a questo l'Ucraina appunto non intende fermarsi, perché aveva chiesto Trump di fermarsi con questi attacchi alle raffinerie russe. Ebbene, c'è una stima di quanto stanno provocando questi danni. La produzione russa di petrolio è scesa a 494 milioni di tonnellate, il minimo da 17 anni a questa parte. Trump aveva tentato di spiegare l'aumento del prezzo del petrolio con gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, insomma sviando un po' la sua responsabilità, soprattutto per le elezioni che ci saranno a novembre.
0: Allora, Antonello, nel frattempo torniamo sulla dichiarazione fatta dal ministro della difesa nella tarda serata di ieri. Due caccia Eurofighter dell'aeronautica militare italiana che sono impegnati nella missione di difesa aerea della NATO sul fianco orientale dell'alleanza sono decollati in emergenza dopo che un drone era entrato nello spazio aereo della Lituania. Secondo i media lituani, il velivolo proveniva dalla Bielorussia. Il Ministero della Difesa ha comunicato che gli equipaggi italiani hanno intercettato e abbattuto il drone secondo le procedure della NATO, e che è il secondo episodio in un mese che coinvolge i caccia italiani. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto che episodi come questo dimostrano che la presenza dei militari italiani sul fianco est è fondamentale per la sicurezza collettiva. Dopo la tappa di ieri in Bulgaria, il ministro visita oggi i contingenti italiani in Polonia, Lettonia e Lituania.
1: Ti voglio leggere una nota che arriva su Telegram dell'ambasciata russa in Italia. L'incontro di ieri a Milano tra gli imprenditori italiani che operano in Russia e il ministro dei trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, nonché leader della Lega, testimonia l'incipit di un ritorno dell'establishment italiano al realismo, al pragmatismo e al buonsenso. Così ha scritto Alexei Paramonov, che è l'ambasciatore russo in Italia, riguardo a questa sortita, questo incontro vertice milanese.
0: Nel frattempo, a notizie che arrivano dalla Germania, il cancelliere tedesco Merz interverrà stasera alla Fondazione Adenauer. A 77 anni dalla prima elezione alla cancelleria, l'Unione Cristiano-Democratica, di cui Merz è presidente, lo sapete, attraversa una fase di forte tensione in vista delle elezioni regionali di domenica in Mecklenburgo, Pomerania anteriore e a Berlino. Merz starebbe valutando di convocare domenica sera la presidenza del partito per porre indirettamente una questione di fiducia sulla sua linea. La tesoriera della Junge Union, che è l'organizzazione giovanile evidentemente, ha dichiarato alla televisione pubblica ARD che con Merz la CDU non vincerà più elezioni e che il cordone sanitario verso Alternative für Deutschland, dalla destra radicale guidata da Alice Weidel e Tino Chrupalla, è un progetto fallito. Il vicepresidente della Junge Union ha precisato che lei ha parlato a titolo personale. Merz ha finora difeso la delibera del partito che esclude la collaborazione con AfD e con la Linke, che a sua volta la Linke, cioè la sinistra, si prepara, ha annunciato che il partito terrà un congresso per autorizzare i colloqui esplorativi per un governo cittadino a Berlino se il risultato del voto di domenica lo consentirà. Infatti, come spesso succede nelle città di lingua tedesca, non solo in Germania ma anche in Austria, a Berlino i sondaggi sono favorevoli alla sinistra radicale, alla Linke. La principale sfida è qui a Berlino con il candidato della CDU Stefan Evers. Il ministro della difesa tedesco Pistorius, socialdemocratico, incontra oggi al Pentagono il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth.
1: Una notizia riguarda l'economia europea, che però accomuna Francia e Spagna, perché si registra un aumento ulteriore dell'inflazione 0,7 sul mese, quindi parliamo di settembre, sia in Francia che in Spagna. L'inflazione in Spagna è fissata al 4,3% annuo, mentre in Francia al 2,4%. Riguardo la Germania, stavi dando delle notizie ovviamente politiche, c'è un dato che riguarda i prezzi all'ingrosso e anche qui è un aumento dell'inflazione sui prezzi all'ingrosso al 6,8% su base annua, addirittura accelerando rispetto all'anno precedente, più 5,3%, insomma un notevole rincaro che avrà ripercussioni ovviamente anche per questo. C'è tutta la politica della BCE che da poco ha alzato i tassi di interesse per tentare di tenere a freno questo fenomeno che, come vediamo, insomma, continua a salire.
0: Accenno soltanto alla Francia, che a 7 mesi dalle presidenziali, visto che parlavi dei dati sull'inflazione, qui crescono proprio le proteste sul costo della vita. Stamattina i pescatori hanno bloccato un deposito petrolifero. Per il 17 ottobre è prevista una manifestazione contro il prezzo dei carburanti e il segretario del Partito Comunista Francese, Fabien Roussel, ha invitato a mobilitarsi sulle rotonde come fecero i gilet gialli. Il Partito Socialista, la France Insoumise, sostengono le mobilitazioni, quindi il Partito Socialista di Olivier Faure e la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il presidente dei Républicains, Bruno Retailleau, tiene oggi una conferenza stampa sul potere d'acquisto. Il candidato di Horizon, Edouard Philippe, è bersaglio di immagini generate con l'intelligenza artificiale diffuse da eletti del Rassemblement National che lo ritraggono come un pigro. Philippe presenterà nelle prossime settimane la sua proposta sulle pensioni, che prevede di lavorare più a lungo. Sapete che è il candidato al momento più accreditato per sfidare eventualmente al ballottaggio Marine Le Pen.
1: Queste le ultime dall'estero.
0: Possiamo tornare sui funerali di certo. Emma Bonino di quest'oggi. Ricordiamo che l'appuntamento è alle 12.30. Vi facciamo ascoltare altre interviste realizzate con i leader politici che l'hanno voluta ricordare. Cominciamo da Elly Schlein.
2: Grazie per questo invito e per questo momento. Ma io devo dire che ho conosciuto Emma quando era ancora un'attivista e l'ho incrociata nelle battaglie che facevamo, eravamo ancora all'università, e le facevamo sulle condizioni di vita dei detenuti in carcere e delle persone che nelle carceri lavorano, e le facevamo sui migranti, contro i tanti pregiudizi e la disinformazione che già molti anni fa circolavano. E devo dire che sono quelle battaglie in cui Emma ci ha molto spronati, perché nel cinismo della politica sono quelle battaglie per cui alcuni commentatori direbbero che non si prendono i voti. Eppure Emma ci ha insegnato che sono le battaglie giuste da portare avanti, perché il grado di civiltà di una società si misura anche in come tratta chi è ristretto perché ha sbagliato e deve scontare una pena, che non smette per questo di essere una persona, e quindi contro il sovraffollamento. E si misura anche e soprattutto in come tratta chi fa più fatica, chi è marginalizzato. La qualità della democrazia non si misura in come tratta chi sta già meglio, chi fa meno fatica. Ecco, questo è uno dei grandi insegnamenti, credo, che Emma ci ha lasciato.
1: Proseguiamo con appunto la rassegna delle opinioni. Adesso è il momento di Francesco Rutelli.
21: Allora, io vorrei dire che, non essendo mai stata tra le diverse posizioni politiche che ha occupato e istituzionali Emma qui in Campidoglio, è fondamentale che noi ci rendiamo conto perché il suo lascito, le battaglie dei radicali e quelle di cui è stata protagonista pesano specialmente in Campidoglio. Qui lei aveva 9 anni, sono stati firmati i trattati di Roma, trattati istitutivi della Commissione e della CEE. Tra parentesi, lei è stata commissaria europea dall'anno dopo, dal 58. Sapete quante donne sono state commissario europeo in rappresentanza dell'Italia dal 1958 al 2026? Chi lo sa? Nessuna, solo Emma Bonino. Oggi, allora, dal 58 ad oggi.
0: Ieri sera si è svolta in Piazza del Campidoglio una veglia per salutare Emma, una commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta organizzata da Più Europa. C'era anche il professor Luigi Manconi.
22: Ho pensato molto in questi giorni e in queste ore alle parole di Emma Bonino. Parole spesso scabre, essenziali, ruvide, come scavate, e tuttavia sempre intensamente significative. E ho provato a metterle in fila, queste parole, partendo da quella che per sua stessa dichiarazione ha rappresentato come l'inizio della sua vita politica. Quella parola è umiliazione, la condizione cioè di Emma costretta a subire un intervento clandestino di interruzione della gravidanza. E da quella parola così mortificante emerge immediatamente una seconda parola che costituirà la traccia del suo lungo percorso. La parola è dignità. Innanzitutto la dignità delle donne, fino allora costrette alla pratica barbarica di un aborto praticato in condizioni pericolose, pericolosissime, e appunto di umiliazione.
1: Questo era Luigi Manconi, vi ricordo il funerale di Stato oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Adesso è il momento della pillola di Adapt.
3: Bentrovati alla pillola con Adapt e con Francesco Seghezzi, che è già in collegamento, presidente di Adapt. Ben ritrovato.
4: Bentrovati a voi.
3: Cerchiamo di fare il punto con gli ultimi aggiornamenti dell'andamento dell'occupazione secondo Istat e li mettiamo anche a confronto con gli ultimi dati che avevamo forse già commentato qui su Radio Radicale in questi spazi riguardo la produttività, insomma temi che come sapete seguiamo ogni volta che ci sono appunto degli aggiornamenti in questo senso. Tasso di occupazione sale al 63,1%, più 0,4 punti percentuali, tasso di disoccupazione si attesta intorno al 5,6% nei dati generali e recenti e continua la crescita annua tendenziale all'1%, spinto dai contratti a tempo indeterminato e dai contratti indipendenti. Ci sono però invece delle dinamiche appunto che riguardano la produttività e il valore aggiunto che segnano dati insomma negativi. Francesco.
4: Esatto, il mercato del lavoro sta andando bene dal punto di vista quantitativo e anche dal punto di vista della qualità dei contratti di lavoro, per cui abbiamo avuto proprio una rivoluzione dal punto di vista della crescita dei contratti e degli occupati, quindi a tempo indeterminato rispetto a quelli a termine. Il dato che invece preoccupa un po' è questo perdurare di un declino della produttività del lavoro. Infatti, se noi andiamo a vedere i dati del secondo trimestre del 2026 rispetto a quelli del 2025 dello stesso trimestre, ci dicono che gli occupati e le ore lavorate sono cresciute di più del PIL. Questo cosa significa? Significa che la produttività diminuisce, vuol dire che noi lavoriamo di più senza però che questo lavoro si traduca in un valore aggiunto almeno corrispondente. Il sogno sarebbe che la produttività non fosse a zero, ma che fosse in territorio positivo. Ci accontenteremmo oggi quantomeno dello zero, perché ormai da tanti trimestri noi stiamo generando lavoro che non contribuisce a una crescita sufficiente all'input che viene immesso. Questo vuol dire creare lavoro in settori a bassa produttività, vuol dire creare lavoro in cui l'intensità di lavoro, quindi le ore lavorate, producono poco o producono tanto, ma che poi fa fatica ad essere valorizzato, e questo non è tipico di un paese che vuole collocarsi all'interno del G7, all'interno di un'economia matura che ha nella crescita attraverso l'innovazione, eccetera, il suo punto principale. Le cause sono tante, la dimensione delle imprese, un tanto mondo dei servizi che diciamo non ha fatto grandi innovazioni, non li sta facendo, modelli organizzativi del lavoro che sono un po' arretrati, tecnologia diffusa in alcune aziende ma non in tutte, e questo fa sì che il lavoro non sia sufficiente a far crescere la produttività, perché non bastano i lavoratori, ci vuole un contesto di innovazione, di tecnologia, di organizzazione, di formazione che consenta di far sì che il lavoro faccia qualcosina in più. Senza questo, bene che continuiamo a creare lavoro, sicuramente, ma non è sufficiente purtroppo.
3: Appunto, diciamo, piuttosto che niente, meglio piuttosto, ma insomma il dato della produttività, se lo colleghiamo anche a tutte le trasformazioni in corso, no? Portate dall'elevato livello di automazione, delle AI, insomma, ci indica poi un percorso che in Italia mostra appunto più di una incognita e anche, diciamo, dei dati in qualche modo controfattuali no? Rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno. Seghezzi.
4: Sì, probabilmente quello che noi sentiamo raccontare esiste, ma ancora con un grado di diffusione marginale o comunque non capillare, e magari laddove c'è introduzione di innovazione ancora non si sta traducendo in veri impatti sul valore aggiunto.
3: E intanto grazie, noi ci fermiamo qui. Grazie a Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT. Alla prossima, buona settimana.
4: Grazie, alla prossima.
0: 9.55 minuti, siamo in chiusura del notiziario del mattino di Radio Radicale, vi ricordiamo l'appuntamento con il Senato alle 10. Nel frattempo un'altra notizia che riguarda l'intelligenza artificiale. Nel Regno Unito deputati di diversi partiti chiedono che il governo risponda oggi in Parlamento sui rischi dell'intelligenza artificiale prima delle 3 settimane di pausa per i congressi di partito. La richiesta segue gli avvertimenti pubblicati la settimana scorsa da dipendenti ed ex dipendenti di Anthropic e l'appello del suo amministratore delegato a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Il programma elettorale alla Laburista del 2024 prometteva regole vincolanti per le aziende che sviluppano i modelli più potenti, ma nessuna legge è stata presentata. Il presidente Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha definito una bufala i timori sull'intelligenza artificiale. La vice premier di fatto, Louise Hague, che sostituisce il primo ministro Andy Burnham, assente per la morte del padre, parlerà oggi al congresso dei sindacati britannici a Brighton. Nel frattempo, secondo il Guardian e il Times, il governo laburista vuole modificare la legge in discussione sulle donazioni ai partiti, imponendo ai donatori di dimostrare la presenza fisica continuativa nel Regno Unito. Questa modifica potrebbe costringere Reform UK, la destra populista di Nigel Farage, a restituire 72 milioni di sterline ricevute di recente.
1: Parliamo di legge elettorale, visto che alle 10 ci sarà il dibattito in Senato. Intanto sono arrivate, è arrivato l'ordine degli interventi, sentiremo poi le voci di Calenda, Durvalde, Renzi, Maristella Germini, De Cristofaro, Stefania Craxi, Pirondini, Paganella, Boccia e De Priamo, che appunto fanno le loro dichiarazioni sulla legge. C'è l'ottimismo della ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati, sono molto ottimista sulla legge elettorale, l'incidente per un voto sull'emendamento che riguardava le donne accaduto alla Camera non si riproporrà, voteremo l'intero impianto, mi sento molto tranquilla e che entro e credo che entro metà ottobre la legge sarà approvata, ma i tempi decide il Parlamento, ovviamente la legge poi dovrà tornare alla Camera dei Deputati, viste le modifiche così la ministra per le riforme, le preferenze ha dichiarato, le abbiamo introdotte noi, punto, non vedo motivo per tutto questo per urlare, ha dichiarato e ha anche ribadito che l'alternanza di genere è una scelta dei partiti, la ministra cerca di disinnescare le polemiche che riguardano appunto le donne e questa nuova legge elettorale che le penalizzerebbe, le candidature delle donne.
0: Allora ricordiamo che il testo poi dovrà appunto, come ricordava la ministra Casellati, tornare alla Camera. Il sistema di questa legge elettorale è un sistema, abbiamo spiegato più volte, proporzionale, con un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere, pari a 70 deputati e 35 senatori, con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori. Al momento della presentazione di simbolo e programma, i partiti devono indicare il candidato presidente del Consiglio che proporranno al Presidente della Repubblica. Alla Camera l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia era stato bocciato con il voto segreto, al Senato è passata la versione del centrodestra con i capilista bloccati appunto si potranno fare fino a 3 preferenze scegliendo in un elenco di più candidati. Alla Camera le liste coalizzate sotto il 3%, salvo la migliore sotto soglia, non contribuivano alla cifra della coalizione per raggiungere il 42%. L'emendamento che è stato approvato invece di Antonello Zedda di Fratelli d'Italia dovrebbe cancellare il vincolo. E poi la questione delle firme per le liste, che è uno dei punti più contestati, perché per i partiti non presenti in Parlamento il minimo sale e naturalmente questo favorisce le formazioni che sono già in Parlamento. Noi vi ricordiamo che a partire dal Senato, dunque il nostro palinsesto di questa mattina prevede alle 10 la riforma della legge elettorale, con in aula le dichiarazioni di voto e il voto finale del testo approvato dalla del DDL 1971, che è stato già approvato dalla Camera e modificato a Palazzo Madama. Alle 12.30 invece la cerimonia laica di Stato per la scomparsa di Emma Bonino. Poi proseguiremo con la nostra programmazione abituale.
1: E a proposito del dibattito, vediamo qualche dichiarazione, soprattutto le opposizioni che si oppongono a questa nuova legge elettorale. Parla Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle: con la norma sulla raccolta delle firme delle nuove liste di fatto

0: soprattutto il parametro cui dobbiamo guardare, quante persone sono andate a votare, così Patuanelli. C'è anche l'esponente del Partito Democratico, senatore Michele Fina. La legge elettorale della destra è sartoriale, cucita su misura per paura di perdere e cambia ogni giorno in base ai sondaggi. È un modo di confrontarsi con le regole inaccettabili. La maggioranza lo ha fatto già con l'autonomia differenziata, il premierato, la riforma della giustizia. La destra sta tenendo in ostaggio il Parlamento su un tema che non è una priorità per nessun cittadino. Così risponde il PD a Maria Elisabetta Casellati, insomma, aveva invece difeso la legge elettorale, tra poco al Senato.
1: Dunque, a proposito di voto, questa è una notizia di cui ha parlato Francesco D'Alea questa mattina in Spazio Transnazionale, facendo la rassegna con Gian Piero Gramaglia dei giornali statunitensi, in particolare il New York Times, che mette in evidenza questa notizia. La Corte Suprema ha respinto le restrizioni di Trump sul voto per posta. La sentenza è una grave perdita per l'amministrazione Trump, che ha voluto cambiare drasticamente il modo in cui gli americani votano per posta nelle elezioni di metà mandato. E questa è la notizia che mette in evidenza il New York Times, ma insomma la trovate su molti siti di informazione americani, probabilmente domani anche sui giornali italiani. La Corte Suprema ha bloccato il piano dell'amministrazione Trump di cambiare radicalmente come gli americani votano per posta nelle prossime, che si avvicinano sempre più, elezioni di metà mandato. Una grande sconfitta, una delle maggiori sconfitte per il presidente Trump, che aveva soprattutto lamentato a suo modo di vedere l'evidenza delle frodi che avvengono attraverso il voto per posta. E la decisione è suona come una vittoria per gli stati che sono governati o comunque che vedono una guida democratica e per chi appunto le associazioni che si erano opposte a questo cambiamento. Ma sta iniziando la seduta del Senato, quindi ringrazio Piero Scaldaferri, un saluto da Antonello De Fortuna e da Roberta Iannuzzi. Andiamo a Palazzo Madama.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: E dopo aver annunciato che è stata richiesta ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento la votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della giornata, sospende la seduta in attesa del decorso del termine di preavviso previsto dall'articolo 119,1 del regolamento. La seduta è sospesa alle ore 11:38 e ripresa alle ore 11:53. Il Senato passa al seguito della discussione dei disegni di legge numero 1971, approvato dalla Camera dei Deputati, 61 e 1822, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente ricorda che nella seduta di venerdì 11 settembre è proseguito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 1 e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2. In sede di esame degli emendamenti e degli ordini del giorno prendono la parola i senatori Giorgis, Gaudiano, Musolino, Cataldi, Verini, Maiorino, De Cristofaro, Malan, Bazzoli, Enrico Borghi, Lisei, Nicita, Unterberger, Spagnoli, Biancofiore, Paita, Parrini, Patuanelli, Lorenzin, Giacobbe, Menia, Lamarca, Malpezzi, Scalfarotto, Magni, Crisanti, Zambito, Camusso, Lombardo, Sabrina Licheri, Naturale, Delia, Irto, Pirro, Pirovano, Zampa, Di Girolamo, Damante, Roig, Valente e il Ministro per le Riforme Istituzionali e le Semplificazioni Normativa, Alberti Casellati. Con votazione nominale elettronica sono approvati gli emendamenti 1219 testo 2, 2174 testo 2 e 3.6 testo 2, interamente sostitutivo dell'articolo 3, nonché gli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Previa richiesta del senatore Malan, non essendoci ulteriori osservazioni, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 13:36 e ripresa alle ore 15:00.

0: 04. Con votazione nominale elettronica sono approvati l'emendamento 8.26 testo 2, nonché gli articoli da 4 a 9, mentre sono respinti o risultano preclusi, ritirati o sono dichiarati inammissibili i restanti emendamenti presentati. Gli ordini del giorno G8.1 testo 2 e G8.4 testo 2, accolti dal Governo, non sono posti in votazione. Gli ordini del giorno G8.2 e G8.3 sono respinti. Il Presidente rinvia la dichiarazione di voto finali alla seduta del giorno successivo e avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 15 settembre 2026 alle ore 10, con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18:58.
1: Bene, non ci sono osservazioni, mi pare, quindi si intende approvato il processo verbale. Andiamo oltre. L'ordine del giorno reca dichiarazioni di voto e voto finale del disegno di legge disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L'atto del Senato del 1971 e che è stato già approvato dalla Camera dei Deputati con l'atto 61 e 1822. Nella seduta di ieri si è concluso, come sapete, l'esame degli articoli e degli emendamenti e quindi questo disegno di legge, per essere approvato, ha bisogno soltanto delle dichiarazioni di voto finali e passiamo proprio a queste. Avverto che è in corso la trasmissione televisiva. Invito pertanto i colleghi che interverranno, vi prego di prenderne nota, al rispetto dei tempi assegnati. Il primo a prendere la parola è il senatore Calenda, a cui do volentieri la parola. Prego, senatore.
2: Grazie mille, Presidente. Noi voteremo contro questa legge elettorale e le ragioni di fondo non sono tecniche, non hanno a che fare
3: Misto Azione Renew Europe
2: del premio di maggioranza, che pure io credo vi si ritorcerà contro, non hanno neanche a che fare con l'indicazione del Presidente del Consiglio, fatti salvi i poteri del Presidente della Repubblica, perché ne abbiamo viste altre di proposte di questo tipo anche dal nostro lato dello schieramento. Ha invece a che fare con una ragione più di fondo, signor Presidente. E la ragione di fondo è che questa legge mira a perpetuare uno scontro continuo e costante che in questo Paese va avanti da ormai 30 anni e che sarebbe tempo di chiudere mandando in soffitta il bipolarismo degenerato in bipopulismo e la Seconda Repubblica. Noi abbiamo alcune certezze su quello che accade quando si costruiscono coalizioni che hanno come obiettivo principale e fondamentale solo spodestare l'altra parte politica. Sappiamo, e lo sapete anche voi per esempio, che questo sistema produce sempre nuovi populisti, sempre nuovi estremisti, sempre nuovo rumore, sempre nuova propaganda. Lo sappiamo perché ce l'abbiamo in questi giorni. Lo sappiamo perché lo abbiamo visto, lo abbiamo sperimentato, da L'Onestà al Prima gli italiani, al Sono una madre, sono italiana e adesso al generale, tra virgolette, Vannacci e anche Fabrizio Corona. E chi sarà il prossimo? Chi sarà? Grillo, tornerà Grillo e poi dopo Grillo abbiamo altri influencer? Pensate che non succederà questo? Pensate davvero che non accadrà che a ogni tornata elettorale in cui una coalizione che ha promesso di tutto e che ha fatto del populismo la sua bandiera va al governo non riesce a essere all'altezza del suo populismo, generando quindi una domanda ancora più estrema che piano piano si afferma a spese di quelli che prima erano i più estremi. Questa è la dinamica a cui bisognerebbe porre rimedio. Si sarebbe potuto porre rimedio facendo una cosa molto semplice, molto logica, cioè quella di mettere un premio di maggioranza al 50,1 per 50% più 1 dei voti e affrontare un sistema proporzionale dove gli accordi non si fanno nei programmi elettorali, che non vogliono dire assolutamente niente, ma si fanno nei programmi di governo che vincolano le coalizioni. Voi entrambi, destra e sinistra, avete idea di avere coalizioni compatte, che hanno una linea di politica estera chiara, però voglio farvi due esempi. Vedete, oggi dei caccia italiani hanno abbattuto un drone sopra i cieli della Lituania. Io credo che da parte di tutti noi va la gratitudine a chi difende l'alleanza e i nostri confini europei. Contemporaneamente oggi il vicepresidente del Consiglio di questo governo era a incontrare imprenditori russi, a prendere il plauso dell'ambasciatore russo. Mentre dall'altro lato la sinistra europea difendeva e difende l'Ucraina, perché sa che lì c'è la difesa della democrazia in Europa. Abbiamo avuto la conferma che l'ex presidente Conte non firmerà un patto di programma che contenga l'invio di armi all'Ucraina. E facciamo finta di niente, perché bisogna far saltare la Meloni per fare cosa non si sa. Bisogna evitare la sinistra per fare cosa non lo sappiamo, e vediamo francamente cose stupefacenti anche nei partiti, nel mio ex partito. Voi avete, ho visto anzi, la segretaria dei Giovani Democratici invitare all'organizzazione della diserzione contro l'articolo della Costituzione che prevede come dovere sacro la difesa della patria, ma soprattutto riferendolo a chi difende la sua patria e resiste all'invasore. Allora potremmo dire che invece di ora è sempre resistenza, ora è sempre renitenza. Mi pare di capire che la sinistra sia evoluta verso questo. E governerete così? Governerete il paese? Sì? Sicuro? Abbiamo un problema di intelligenza artificiale di cui non abbiamo neanche compreso i limiti, dei rischi che corriamo e non ne parliamo. Abbiamo 3 guerre che continuano e non ne parliamo. Abbiamo il costo dell'energia che non deriva solo da Hormuz, ma deriva anche dalle manipolazioni del mercato che compiono tutti i giorni le aziende pubbliche e non ne parliamo. Abbiamo l'inflazione che esplode e non ne parliamo. Siete così convinti che fare delle coalizioni l'uno contro l'altro, cercando di mettere gli italiani l'uno contro l'altro, garantirà la compattezza a questo paese per affrontare quello che viene? Noi non ne siamo affatto convinti. E siccome la legge elettorale serve a questo, a definire come si affronta il presente e il futuro, beh, noi crediamo che questo sia un grave, gravissimo errore. Grazie.
1: La ringrazio anche per il rispetto dei tempi. Senatore Durvalda.
4: Presidente, per le minoranze linguistiche le riforme elettorali sono da sempre interventi a cuore aperto. Lo sono perché nella legittima ricerca di un equilibrio complessivo del sistema vi è sempre il rischio che vengano compressi o indeboliti gli strumenti costruiti per garantire la nostra rappresentanza. Il percorso che abbiamo seguito in questa
3: autonomia
4: è una dimostrazione. Chi ha seguito il dibattito sin dalle audizioni e dall'esame delle prime bozze del testo sa bene a cosa mi riferisco. Per questo il confronto parlamentare è stato prezioso. Ha consentito di raggiungere alcuni risultati importanti, ma ha anche condotto a scelte che sul territorio e all'interno del nostro partito hanno suscitato discussioni interne e molto sentite. Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei Deputati, il nostro giudizio è positivo. Con l'introduzione di un sistema proporzionale con premi di maggioranza, per noi si prospettavano due rischi: la cancellazione dei collegi uninominali e l'eventualità che uno dei seggi spettanti al territorio venisse assorbito dal premio di maggioranza a scapito della rappresentanza della nostra minoranza linguistica. Entrambi questi rischi sono stati scongiurati grazie alla disponibilità delle forze di maggioranza. I collegi uninominali alla Camera sono stati confermati e soprattutto nessuno dei seggi spettanti alle due province autonome sarà destinato alla forza politica eventualmente beneficiaria del premio di maggioranza. Inoltre, quest'Aula ha approvato un nostro emendamento relativo alla quota proporzionale. Le forze politiche e espressioni di minoranze linguistiche che non partecipano a una coalizione nazionale potranno concorrere all'assegnazione dei seggi, purché eleggano un proprio rappresentante in uno dei collegi uninominali. In questo modo vengono pienamente ripristinate le condizioni previste dal cosiddetto Rosatellum. Più articolate sono invece i giudizi sulla disciplina relativa al Senato. Un elemento certamente positivo è rappresentato dalla correzione della norma sulla quota di genere nei collegi uninominali, con il ripristino del principio secondo cui i candidati appartenenti allo stesso sesso non possono superare il 60% del totale. Duole invece il nodo principale, quello del collegio senatoriale di Bolzano Bassa Atesina. Presidente, con la misura 111 del pacchetto per l'Alto Adige fu affermato un principio estremamente chiaro. I collegi del Senato dovevano favorire la partecipazione di rappresentanti del gruppo linguistico tedesco e di quello italiano in proporzione alla loro consistenza in territorio. Per dare attuazione a tale principio, nel 1991 il Parlamento approvò la legge numero 422, con la quale la provincia di Bolzano venne suddivisa in tre collegi, due a prevalenza di cittadini di lingua tedesca e uno, quello di Bolzano Bassa Atesina, nel quale la popolazione di lingua italiana rappresenta circa il 60%. Quella configurazione fu il risultato di un lungo confronto politico ed istituzionale avviato nel 1988. L'obiettivo era garantire una corretta rappresentanza dei gruppi linguistici e nello stesso tempo rispettare le specificità e la vicenda storica di ciascun territorio. Uno di questi territori era proprio la Bassa Atesina. Durante il fascismo alcuni suoi comuni furono separati dall'Alto Adige e annessi alla provincia di Trento. Fu una divisione che spezzò un'unità storica, culturale e linguistica nel quadro del processo di italianizzazione forzata del territorio. Quella ferita non venne dimenticata. Nel secondo dopoguerra, proprio la riunificazione della Bassa Atesina divenne una delle prime grandi battaglie della questione sudtirolese. La minoranza tedesca chiedeva che quei comuni tornassero a far parte dell'Alto Adige, ma chiedeva anche qualcosa di più: il riconoscimento di una comunità, della sua identità e dei suoi diritti. Per questo, quando oggi parliamo della Bassa Atesina, non ci riferiamo soltanto a una delimitazione territoriale, ma a una battaglia che appartiene alla memoria viva della nostra minoranza. Non è dunque casuale che proprio l'approvazione della legge numero 422 del 1991, relativa ai collegi del Senato, abbia contribuito alla conclusione della controversia internazionale tra Italia e Austria sulla questione sudtirolese, con il rilascio della cosiddetta quietanza liberatoria alle Nazioni Unite. E non è casuale altresì che quella configurazione non sia mai stata modificata dalle successive riforme elettorali. Per queste ragioni, Presidente, non stiamo discutendo di semplici confini tracciati su una carta geografica. Sono queste le ragioni che hanno alimentato in Bassa Atesina un confronto particolarmente sentito, al quale abbiamo dato voce attraverso un emendamento soppressivo che purtroppo non è stato accolto. Grazie alle interlocuzioni svolte nelle ultime settimane è stato tuttavia possibile ottenere un risultato comunque importante: il ripristino della unità della Bassa Atesina attraverso l'inserimento di tutti i suoi comuni nel collegio di Merano. È però evidente che le vicende di queste settimane hanno lasciato una ferita che dovremo ricomporre nei prossimi tempi. Per questo, Presidente, desidero ricordare che alla Camera è stato approvato un ordine del giorno dell'SVP con il quale si impegna il Governo, in caso di modifiche alle disposizioni sull'elezione del Senato e della Camera, suscettibili di incidere sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche, a trasmettere la relativa proposta alla Repubblica d'Austria. Ciò affinché Vienna possa verificare se l'iniziativa sia conforme agli impegni internazionali assunti e coerente con gli sforzi compiuti per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia del Sud Tirolo, a tutela delle minoranze linguistiche che vi risiedono. Il nostro partito rinnova pertanto la richiesta che venga avviato quanto prima lo scambio di note, affinché il governo austriaco sia informato delle modifiche intervenute e possa esprimersi al riguardo. In attesa di questo scambio di note, il voto del SVP sarà un voto di astensione. Grazie Presidente.
1: Grazie. La parola alla senatrice, al senatore Renzi prima. Chiedo scusa senatore. Prego, tocca a lei.
5: Grazie Presidente. Voteremo no a questa legge elettorale perché pensiamo che la
3: Italia Viva, Casa Riformista.
5: Il Parlamento per giorni, settimane, mesi a discutere di legge elettorale non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere. Questo è il dato di fatto. Onestà intellettuale vuole che si cerchi di ascoltare le ragioni degli altri in Parlamento. Proviamo a credere che sia vero ciò che dice la destra. Cambiate la legge elettorale nel settembre 2026 perché volete più stabilità dei governi. E nel settembre 2026 ci avete fatto una capa tanta per dire che il governo Meloni è il più stabile e longevo della storia repubblicana, avendo ragione. Delle due l'una: o la stabilità nasce da ragioni politiche, ci arriverò tra poco, o la legge elettorale che c'è va benissimo. Perché questa legge elettorale che voi cambiate è l'unica legge elettorale che ha consentito un governo longevo. Se volete essere onesti con voi stessi, dovete dire che state mentendo. Non è per la stabilità che lo fate. Lo fate perché siete convinti che anche alle luci delle vostre divisioni al prossimo giro rischiate seriamente di perdere. Dopodiché è la politica che fa la differenza, non la legge elettorale, non l'emendamento. Lo sappiamo tutti perché abbiamo una certa esperienza. E l'altra volta non avete vinto per il Rosatellum, avete vinto perché la sinistra si è divisa in tre. Perché se ci fosse stata qualsiasi legge elettorale e la sinistra fosse stata unita, avreste perso perché avete avuto 2 milioni di voti in meno di quest'altra parte. Però continuate a raccontare agli italiani che il problema è la stabilità. Il problema è che avete paura di perdere. Questo pone un tema, onestà intellettuale vuole, signor Presidente, alla sinistra. E cioè avere la consapevolezza che chi si incarica o si incaricherà di rompere questa unità per ragioni ideologiche o personali passerà alla storia come colui il quale, o colei la quale, darà ancora 5 anni a Meloni, Vannacci e compagnia. Dopodiché noi abbiamo fatto un dibattito una settimana fa, io ho posto 3 problemi, era il momento del dibattito sulle preferenze, dove tanto tuonò che non piovve. Il punto fondamentale è che c'erano 3 argomenti che io posi all'attenzione del dibattito. L'intelligenza artificiale, era appena uscita una lettera di un giovane ingegnere che lasciava Claude, che lasciava Anthropic per esigenze etiche, la questione energetica, il costo della benzina, il costo della vita e il caro scuola. È passata una settimana, anzi 6 giorni. Cosa è successo? Da quella lettera di quell'ingegnere sull'intelligenza artificiale è partito un dibattito. È intervenuto Sam Altman, il fondatore di OpenAI, e Dario Amodei, un ragazzo con DNA di massa marittima, ma che è il fondatore di Anthropic, e Elon Musk, quello che veniva ad Atreyu per fare le comparsate, ma poi gli investimenti li fa dappertutto, tranne che in Italia, ma ognuno fa quello che crede. Il punto vero è che in questo dibattito è partita una discussione vera sull'intelligenza artificiale. Noi non la stiamo facendo, il Parlamento non la sta facendo, perché? Perché dobbiamo stare dietro all'emendamento e al ballottaggio e alla preferenza e alle firme. Il dibattito vero chiama la politica ad avere un ruolo sull'intelligenza artificiale. E il tema non è, a mio giudizio, che Sam Altman all'improvviso ha deciso che lui deve essere etico. Lui ha utilizzato questa lettera per bloccare l'IPO, cioè la quotazione, perché non è il momento migliore per farlo e come sempre c'è una questione di soldi dietro. ma sui temi dell'intelligenza artificiale siete nelle condizioni di sfidare l'opposizione a un dibattito e a una considerazione un po' meno banale di quelle che avete fatto fino ad oggi? Per me no. Anche perché vorrebbe dire andare a capire le dinamiche geopolitiche. La Cina ha detto di no agli Stati Uniti, perché la Cina va avanti sull'intelligenza artificiale. E ancora, una settimana fa, non era accaduto quello che è accaduto in questa settimana, quando gli Houthi, attaccando l'Arabia Saudita, hanno combinato quello che abbiamo visto. Oggi il petrolio è stabilmente sopra i $100 a barile. Chi ne sta parlando? Quanto è importante quel quadrante del mondo su cui prendevate in giro in passato? Le conseguenze le vede la gente quotidianamente. Ma questo tema geopolitico perché non c'è nel Parlamento della Repubblica? Perché siamo dietro alle vostre discussioni sul singolo emendamento. E ancora oggi, 15 settembre, primo giorno di scuola nella mia Toscana, chi va a portare i bambini a scuola si pone la questione di come il caro libri impatta in una condizione di vita difficile, perché avete raccontato che va tutto bene, ma la situazione economica non è così rosea come dite. Ecco, di fronte a tutto questo noi non abbiamo discusso. È 3 mesi che siamo dietro alla legge elettorale, e siamo dietro alla legge elettorale non per la vostra esigenza di stabilità, ma per la vostra paura, per la vostra paura di perdere. Allora intervengo e chiudo soltanto su 2 punti discussi in questa legge elettorale nel passaggio al Senato. Se Dio vuole abbiamo riscoperto il bipolarismo, nel senso non il bipolarismo tra le forze politiche, ma tra Camera e Senato. Per la prima volta da anni avete modificato una legge. Bene, bravi, bis. L'avete modificata introducendo parzialmente le preferenze. Signor Presidente, io do atto al Senato della Repubblica di aver fatto un passo in avanti sulle preferenze. Noi che abbiamo fatto un emendamento per arrivare alle preferenze totali, vi riconosciamo con onestà intellettuale che le preferenze sono state parzialmente reintrodotte. Dopodiché c'è un tema politico. Noi, per esempio, secondo me dovremmo ridurre al minimo i capolista bloccati per far sì che le preferenze portino in Parlamento delle persone. Ma avete ottenuto un risultato politico, io ve ne do atto. Quello di cui non vi do atto è che quello stesso risultato politico era stato oggetto di ironie, di insulti, di veemenza verbale, per non dire di arroganza intellettuale, da parte di una giovane deputata, Giorgia Meloni, che in una trasmissione Porta a Porta del 2016 utilizzava le parole più dure per dire che chi sosteneva che con il capolista bloccato più le preferenze si fosse fatto un passo in avanti stava mentendo e dicendo bugie. La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani. Ed avere paura di Salvini e Tajani è sicuramente una cosa inedita, non per la Meloni, ma per qualsiasi essere umano che passi da queste parti. C'è poi l'ultimo tema, il tema delle firme. Guardate, anche su questo io ho molto rispetto per la collega Castellone, alla quale per suo tramite, Presidente, replico su un punto che ella ha espresso nella discussione. Cioè, le firme rischiano di tenere fuori dal Parlamento delle forze politiche che invece avrebbero tutto il diritto di starci. È vero. Se passa il principio della rappresentanza pura, bisogna eliminare le firme in ingresso. Ma quando si fa l'esempio di Emma Bonino e della lista radicale, dei radicali, del Partito Radicale nel 1976, si abbia il coraggio di dire che la motivazione per la quale quel partito è entrato, l'1,07%, è tradita da questa legge elettorale qui. E non per le firme, perché Emma Bonino, come ha detto il Presidente La Russa, probabilmente in quell'anno lì avrebbe pure ottenuto le firme, ma è tradita perché avete messo una soglia di sbarramento al 3%, che peraltro c'era già anche prima. Nella discussione sull'ascoltare le ragioni degli altri dovremmo essere un po' meno ideologici e capire che è evidente che se vogliamo ridurre la frammentazione politica ci sta che si debbano mettere dei correttivi. Aver messo la soglia di sbarramento al 3% porterà dei partiti che prenderanno il 2 a restare fuori, e quel partito che ha preso l'1,07% non sarebbe entrato in Parlamento, non per le firme, ma in ragione dello sbarramento. Allora, cari amici, il vero problema di questa discussione è che noi dovremmo alzare un po' il tono e tentare di capire che al netto delle nostre tecnicalità, fuori da qui, c'è la famiglia che il 15 settembre porta il bambino a scuola, che va a fare il pieno di benzina, e non è che dà la colpa agli UTI. Ma si ricorda che qualcuno aveva detto basta accise, e che quel qualcuno, anzi quella qualcuna, oggi non sta facendo niente e dice non è colpa mia. E di fronte a questi temi sarebbe opportuno che, visto che volete restare in carica fino a novembre del 2027, avendone pieno diritto costituzionale, in questo ultimo anno, se per piacere, la smettete di chiacchierare di totem ideologici e parlate di contenuti, perché la politica è una cosa seria. Perché la politica è quella che decide, perché sull'intelligenza artificiale è la politica che decide. Mi sembra che facciamo come quell'albatros di Baudelaire, che quando viene catturato dai marinai ha quelle ali grandi che dovrebbero aiutarlo a volare, che gli impediscono di muoversi con libertà. Ecco, il mio è un appello finale nel dichiarare il voto negativo. Torniamo a dare alla politica valore, occupiamoci di cose concrete, parliamo dei problemi della gente e smettetela con le vostre bugie, come questa, che questa legge elettorale è nata per la stabilità, è nata perché avete paura di perdere e perderete.
1: Bene, grazie. Senatrice Maria Stella Gelmini.
6: Grazie Presidente.
7: Civici d'Italia, Red Radicale in diretta con il Senato della Repubblica, le dichiarazioni di voto finali sulla legge elettorale.
6: Sono i possibili approcci politici. Il primo è quello di raccontare che questa anomalia italiana, per effetto della quale negli ultimi 33 anni abbiamo avuto 4 leggi elettorali approvate, questa è la quinta, sia la manifestazione di una specie di torsione autoritaria. Ovviamente di chi? Esclusivamente del centrodestra, che vorrebbe assicurarsi attraverso una nuova legge elettorale la possibilità di vincere. Questa è la strada che ha scelto una sinistra contraddittoria e soprattutto smemorata. E spiace constatare che anche chi ha svolto il ruolo di Presidente del Consiglio e da Presidente del Consiglio ha fatto approvare una legge elettorale che conteneva alcuni degli elementi presenti nello Stabilicum che la sinistra ostacola, anche egli abbia deciso di votare contro e di scegliere la retorica. Io capisco la difficoltà del senatore Renzi, perché in materia di legge elettorale ha raggiunto un record: l'approvazione di una legge che è entrata in vigore ma non è mai stata applicata, e il riferimento all'Italicum è puramente voluto. Lasciatemelo dire, colleghi, questo stracciarsi le vesti e gridare all'assalto della Costituzione per una legge elettorale che stabilisce un principio molto semplice: chi vince governa, cozza con un principio di non contraddizione. Anche perché voglio dire al Partito Democratico che quel partito ha partecipato a varie revisioni della legge elettorale. Voglio ricordare che il PD ha approvato, sotto un governo guidato dal suo segretario, l'Italicum, ha votato il Rosatellum e si è benevolmente astenuto sul cosiddetto Mattarellum, che ha segnato l'avvio della Seconda Repubblica. Con il Mattarellum, una legge per 3/4 maggioritaria, non è che ha vinto sempre il centrodestra, hanno vinto governi di centrodestra e anche governi di centrosinistra. Quindi sostenere che il centrodestra oggi vuole abolire la democrazia, come ci siamo sentiti ripetere in quest'Aula e in Commissione, francamente è privo di senso. Semmai il centrodestra sta cercando di affermare un principio sacrosanto, che al governo va chi ha vinto le elezioni. Poi c'è un secondo approccio, più legato alla storia di questo paese, che parte da un dato di realtà, ovvero che in questo paese gli italiani, dopo che per 45 anni hanno votato con la stessa legge elettorale proporzionale, hanno al referendum del 93 scelto di abolire il proporzionale al Senato. E questo perché? perché si erano stancati della palude della Prima Repubblica, del susseguirsi di governi balneari, del susseguirsi di maggioranze instabili che non erano in grado di poter fare le riforme, e con l'82% dei voti hanno votato sì a quel referendum. È inutile dare la colpa al centrodestra, lì c'è stata una rottura dentro la storia della Repubblica e da lì il legislatore ne ha tenuto conto, per esempio nel voto dei sindaci. I sindaci vengono scelti dai cittadini. Se ne è tenuto conto con la vecchia legge sulle province, perché i presidenti delle province prima della legge Delrio venivano votati dai cittadini, e se ne tiene conto anche alle elezioni regionali, dove il presidente viene indicato sempre dagli elettori in un turno unico. Solo a Palazzo Chigi si può arrivare senza il previo consenso degli italiani, e quindi quello che lo Stabilicum sta facendo è allineare la legge nazionale a quella che è già in vigore per i sindaci e per i presidenti di regione. Quindi far decidere gli italiani da chi farsi governare è uno scandalo? Io penso di no. Penso che anche con riferimento al premio di maggioranza, il premio di maggioranza tanto vituperato esiste nelle regioni, esiste nei comuni, e voglio ricordare che esisteva anche nell'Italicum. Ma la sinistra aveva scelto un premio di maggioranza al 40%. Il centrodestra ha innalzato quel premio di maggioranza al 42%. E allora non si può dire che il premio di maggioranza, quando lo fate voi al 40%, è democratico, e quando lo facciamo noi al 42% è uno scandalo. Perché francamente c'è qualcosa che non va. E vengo anche al tema delle preferenze, al famoso emendamento che voi avete presentato. Intanto voglio ricordare che nel Rosatellum le preferenze non c'erano, non ce n'era traccia. E ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che anche loro hanno presentato questo emendamento per le preferenze tout court, voglio fare uno scatto di memoria, perché nel 2020 avete presentato un disegno di legge a prima firma Brescia per sostituire il Rosatellum con il cosiddetto Germanicum. Vi ricordate nel Germanicum qual era il vostro schema di gioco? Non le preferenze, ma le liste bloccate, perché Conte, alla faccia dell'uno vale uno, voleva sceglierli tutti i parlamentari, e il vostro criterio non è stato quello delle preferenze, ma delle liste bloccate. E allora qui la soluzione qual è? Un sistema misto, i capilista più tutti a preferenze. E guardate un po', questo criterio dello Stabilicum è molto simile a quello dell'Italicum, dove anche lì, durante il governo Renzi, c'era capolista bloccato come legge elettorale poi mai attuata e gli altri a preferenza. E allora, vogliamo finirla di spendere tempo e parole in contrapposizioni inutili? Possiamo razionalmente dividerci in chi è più proporzionalista e chi legittimamente, come noi, è più per un sistema maggioritario. La differenza qual è? Che il centrodestra è sempre maggioritario, il centrosinistra sceglie il maggioritario quando pensa di vincere le elezioni, dopodiché, quando invece ha qualche dubbio sulla possibilità di vincerle, cambia opinione. E vengo all'ultimo tema delle preferenze di genere, della questione di genere. Ora, ricordo che il Rosatellum contiene norme a tutela delle quote di genere, però ricordo anche che nel 2018 e anche nel 2022 ci sono state polemiche trasversali a tutti i partiti sul fatto che quel criterio sulla parità di genere era stato in qualche modo aggirato, e questa polemica ha riguardato anche il Partito Democratico. A significare che cosa? Che dobbiamo anche lì uscire dalla demagogia e dire con chiarezza agli italiani che le liste le fanno i partiti, e i partiti si prendono la responsabilità di garantire la parità di genere oppure no, e sulla base delle scelte che faranno, non sulla base di un criterio astratto, ma sulla base delle scelte politiche che faranno all'interno delle proprie liste, verranno giudicati dagli elettori. Quindi, francamente, colleghi, non analizziamo questa proposta di legge facendo finta di non ricordare quali sono i passaggi fatti nelle precedenti proposte di legge elettorali e soprattutto non pieghiamo le scelte a interessi di parte. La verità è che Giorgia Meloni e questa maggioranza approvano una legge elettorale che non garantisce per niente la vittoria del centrodestra, ma garantisce un principio che a Palazzo Chigi si va con il voto degli italiani, e credo che questo sia un qualcosa che deve essere visto positivamente da tutti. Raccontare che questa è una legge che aiuta qualcuno è profondamente falso. Quindi, per tutte queste ragioni, noi moderati, l'UDC, Civici per l'Italia e il MAIE voteranno favorevolmente a questa proposta.
1: Grazie senatrice Maria Stella Gelmini per il suo intervento. La parola al senatore De Cristofaro.
8: Allora, Presidente, non so se lo sa, siamo arrivati al 170esimo
7: Alleanza Verdi Sinistra
8: in cui il Parlamento discute della legge elettorale. È stata presentata il 31 di marzo, l'iter in Commissione Affari Costituzionali della Camera è iniziato qualche giorno dopo. 170 giorni in cui in questo Paese, invece di vedere il Parlamento nazionale che si occupa delle grandi questioni che stanno a tema degli italiani, e quindi la crisi salariale, il caro prezzi, l'inflazione, la benzina alle stelle, cosa facciamo? Parliamo esclusivamente di legge elettorale. E perché parliamo di legge elettorale? Perché c'era l'esigenza democratica di cambiarla, oppure perché qualcuno ha pensato che bisognava cambiare la legge elettorale perché ne serviva una che consentiva alla destra di governo di blindare le proprie poltrone e di blindare il proprio potere? Io penso che a questa domanda dovete rispondere davanti al Paese, perché è un punto di fondo di questa discussione che facciamo. E penso anche, perché diciamo così, qualche volta il diavolo ci mette la coda, diciamo così, che avete anche sbagliato i conti, perché 7 mesi fa, quando la legge elettorale l'avete presentata alla Camera, Vannacci e il suo partito erano all'1%, al 2%, però nel frattempo sono cresciuti, e quindi questa legge elettorale che vi siete fatti su misura in qualche modo potrebbe dimostrarsi addirittura controproducente per il vostro interesse. Io sono molto convinto che tutti voi, anche se non la potete dire, voterete palesemente fra qualche minuto, state fortemente sperando che questa legge elettorale venga affossata nel voto segreto della Camera fra qualche settimana. È il vostro grande desiderio, inconfessabile naturalmente, perché qualche volta in politica succede esattamente così, che non si sa più come tornare indietro. Peraltro qualche giorno fa avete davvero fibrillato quando per l'appunto le opposizioni hanno presentato un giusto ed importante emendamento per sbloccare davvero le preferenze. Ma quando è che succede questo, Presidente? Succede quando si decide, come avete fatto voi, invece di inseguire l'interesse generale, come sempre dovrebbe essere, di pensare solo ed esclusivamente all'interesse di parte. Se si pensa a cambiare la legge perché in qualche modo ci si vuole blindare, e poi succede che magari, diciamo così, arriva qualche contrattempo in corso d'opera, si determinano situazioni politiche che invece non lo consentono. Voi non avete fatto questa legge elettorale, non volete cambiare questa legge elettorale per aggredire i nodi aperti e anche i punti di crisi della nostra democrazia. Non state facendo questo perché vi ponete il problema di come si recupera quell'elemento di rottura, anche di connessione tra i rappresentanti e i rappresentati. Io ho fatto mesi e mesi di discussione in commissione e non c'è stato mai nemmeno un minuto dedicato, per esempio, al fatto che in questo Paese l'astensionismo ha raggiunto quote altissime, e allora il Parlamento dovrebbe interrogarsi su come favorire un maggiore rapporto tra gli eletti e gli elettori. Niente di tutto ciò, semplicemente un modo per aggirare le norme e anche per aggirare la Costituzione italiana, perché non dimentichiamolo mai, uno dei punti di fondo di questa legge elettorale più sbagliati è che prova a reintrodurre per via normativa quella che invece perlomeno dovrebbe essere una riforma costituzionale. Io ve l'ho detto tante volte in queste settimane, se voi volete aggirare la Costituzione, se volete introdurre un premierato di fatto, se volete per l'appunto cambiare la forma di governo, dovete perlomeno lasciare che l'ultima parola la esprima il popolo italiano attraverso un referendum, come è stato sulla magistratura poche settimane fa, quando il popolo italiano ha rispedito al mittente il vostro tentativo di scardinare l'equilibrio dei poteri, e ora ci state riprovando, perché il tema è sempre lo stesso: e come si scardina l'equilibrio dei poteri? In quel caso veniva fatto sulla magistratura, col premierato viene fatto contro il Parlamento, e in qualche modo si immagina una democrazia sempre più asservita al potere del capo. È quella capocrazia di cui tante volte abbiamo discusso, che io penso è oggi il grande rischio delle società democratiche, e però penso che su questo, da parte della destra che governa questo paese, non solo non ci sia stata una riflessione positiva, ma invece ci sia stato per l'appunto un tentativo di stravolgere le regole così come le abbiamo conosciute. Più volte in questi giorni ho parlato delle tante criticità di questa legge, l'indicazione del Premier, questo premio abnorme che avete scelto di fare, peraltro senza nemmeno lo scorrimento, ma immaginando un listone bloccato che davvero è un pugno nell'occhio a qualunque elemento democratico, la totale mortificazione della questione di genere, che davvero porta indietro l'orologio della storia in questo paese di tanti anni e di tanti decenni addirittura, che davvero la dice lunga sull'idea con la quale state immaginando questa vostra proposta. Allora, io credo che questi tentativi che voi avete fatto molte volte nel corso di questi mesi alla fine non passeranno, perché sono convinto, ora la legge elettorale fra pochi minuti la voteremo, ma sono convinto che la popolazione di questo paese non accetta questo schema di gioco, ve l'ha detto tante volte, ci tiene alla sua Costituzione, ci tiene al fatto che esista un equilibrio dei poteri tale da poter mettere i soggetti in campo in una condizione per cui nessuno di loro può stravolgere le regole del gioco. Guardate che parliamo di cose serissime, perché quando il vostro abnorme premio di maggioranza renderà più semplice andare ad intaccare le soglie di garanzia, quelle che i padri costituenti vollero, perché giustamente usciva il nostro paese all'epoca da 20 anni di regime e quindi sapevano bene che il punto di fondo doveva essere garantire un grande equilibrio tra i poteri, ebbene, quelle soglie di garanzia, ho finito Presidente, oggi le state mettendo clamorosamente in discussione. E non si tratta semplicemente, già sarebbe gravissimo, di poter provare a eleggersi da soli il Capo dello Stato, non si tratta semplicemente di poter provare a eleggersi da soli i giudici costituzionali, ma si tratta addirittura di come si cambia la Costituzione italiana. Noi abbiamo un articolo scolpito nella pietra, che è il 138, che dice che la Costituzione italiana si cambia o con i 2/3 oppure con il referendum popolare. Che cos'è questo se non un tentativo volgare di aggirare quell'articolo e di immaginare in futuro di poter modificare quella Costituzione che noi difenderemo fino in fondo senza nemmeno dare l'ultima parola ai cittadini di questo Paese? Ebbene, già solo questo è inaccettabile e io penso per l'appunto che dinanzi a questo tentativo bisogna fare muro fino in fondo, perché la Costituzione è una cosa troppo seria per essere trattata così.
1: Va bene, grazie. Senatrice Stefania Craxi.
7: Di Forza Italia.
9: Chiedo un po' di pazienza.
1: Acqua per la senatrice Craxi, un po' di acqua, grazie.
9: Allora, speravo di farcela.
1: Faccia pausa. Anzi, facciamo così. Pirondini, lei non si offenderà se le do subito la parola, facciamo parlare dopo la senatrice Craxi. Grazie senatrice. Prego senatore Pirondini.
10: No, ci mancherebbe Presidente.
7: Movimento 5 Stelle.
10: Proviamo a metterci nei panni di un italiano qualunque, Presidente. Un italiano che non può fermare i treni a proprio piacimento, un italiano che non può campare di politica tutta la vita, un italiano che magari non fonda, non apre ristoranti con prestanome della camorra, insomma un italiano che non è iscritto a Fratelli d'Italia. Prendiamo questo come esempio, Presidente. Come ha vissuto questo italiano qualunque, diciamo, negli ultimi mesi? Beh, sicuramente ha guardato la TV, ha passato un'estate particolarmente difficile, il caldo, il pronto soccorso sicuramente in tilt, gli incendi, il caro prezzi, il caro bollette è aumentato alle stelle, il caro carburante alle stelle, il carrello della spesa è aumentato del 30%, sicuramente ha dovuto ridurre le vacanze perché ha meno soldi di prima, molto probabilmente, quasi sicuramente le vacanze non le ha potute nemmeno fare, proprio perché ha molti meno soldi di prima. Poi la sera, arrivando a casa, accendeva la TV e vedeva il mondo bruciare per le guerre, le grandi crisi geopolitiche, le grandi crisi industriali di questo paese. Avrà visto sicuramente il caso di Ilva con 2.500 lettere di licenziamento nell'indotto, avrà visto il caso di Electrolux, 1.500 esuberi, avrà visto a settembre che per mandare i figli a scuola deve spendere tra gli 800 e 900 euro a ragazzo per comprare i libri e per comprare tutto il materiale scolastico. Ecco, questo cittadino italiano, secondo me, dà per scontato che in Parlamento ci si occupi di queste cose. Invece, probabilmente, questo cittadino italiano scopre che da alcune settimane il Parlamento è paralizzato per parlare della legge elettorale perché questa maggioranza vuole imbullonarsi ancora di più alla poltrona. E sta diventando quasi anacronistico rileggere i tweet che faceva la Presidente del Consiglio quando era in minoranza. Ve ne leggo uno del 13 luglio 2022, poco prima delle elezioni, che poi il centrodestra ha vinto, in cui Giorgia Meloni scriveva: guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento costo materie prime, rischi su approvvigionamento energetico, crisi alimentare, e il governo dei migliori è immobile, alle prese con i giochi di palazzo di questo o quel partito. Basta pietà, elezioni subito. Bene, ora lo diciamo noi a lei: basta pietà ed elezioni subito, Presidente Meloni. State modificando la legge elettorale un po' con il vostro stile, no? Cioè facendo i conti, guardando i sondaggi, vedendo come vi torna più utile spostare un articolo piuttosto che un altro. Allora vediamo dentro questa legge elettorale cosa c'è. Ci sono intanto le preferenze farlocche. Perché? Perché Fratelli d'Italia diceva di volerle, anche se secondo me non era proprio verissimo. La Lega non le voleva, Forza Italia non ne voleva. Allora il colpo di genio qua qual è stato? Detto: inseriamole ma per finta, cioè inseriamole ma per quei posti che tanto non verranno eletti, quelli che verranno eletti li diamo ai capilista che decidiamo noi. Questa è stata la grande novità, e questa, Presidente, è la scheda elettorale che gli italiani si troveranno davanti quando andranno a votare. Quindi sto facendo divulgazione, non è un cartello, dove si dice c'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri sei nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto uno su cinque. Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero, quella non è una legge elettorale ma è una legge truffa. Questa è una legge truffa, Presidente
1: Pirondini. Lei è un capogruppo, forse non era proprio necessario, necessaria questa caduta di stile. La ringrazio e la richiamo all'ordine, siamo in diretta televisiva.
10: Ho tutto il diritto di dire che per il gruppo del Movimento 5 Stelle questa è una legge truffa, e dubito fortemente che lei possa commentare il mio intervento.
1: È il cartello che censuro, è il cartello, non quello che dice, ma quello che ha fatto, è diverso.
10: Interrompere il mio intervento, Presidente.
1: Allora.
10: Non lo può fare. Poi avete fatto altro, avete raccontato, tra l'altro sulle preferenze vi siete superati, perché siete venuti in quest'aula, avete chiesto 4 ore di sospensioni, siete andati in via della Scrofa a litigare, siete tornati qua, avete votato contro l'emendamento per le preferenze e poi siete andati in TV a dire che avete inserito le preferenze. Ma che coraggio avete! Ma che coraggio avete! Ma avete fatto di più ancora! Siete tornati in quest'aula con i cartelli con scritto "abbiamo inserito le preferenze". Poi ho capito, i cartelli non erano per dire "abbiamo inserito le preferenze", ma era per coprirvi la faccia dalla vergogna per aver preso in giro gli italiani e i vostri elettori. Questo avete fatto. Passiamo ad altre menzogne in questa legge elettorale. Avete detto i cittadini sceglieranno il candidato premier. Io vorrei a nome del nostro gruppo testimoniare tutta la nostra vicinanza alla ministra Casellati, che da giorni viene smentita tutti i giorni dal Presidente del Consiglio. La ministra Casellati è l'unica che ha detto la verità, e glielo riconosco, ministra. Lei ha detto che l'indicazione del premier sulla scheda non toglie al Presidente della Repubblica la prerogativa di individuare una persona che poi verrà a quale verrà affidato il mandato per verificare una maggioranza in Parlamento. La Presidente del Consiglio invece continua a dire che saranno gli italiani a scegliere il Premier mettendo il nome sulla scheda. Allora, o questa norma è incostituzionale o la Presidente del Consiglio è una bugiarda. Noi la risposta la sappiamo. Spostate le firme per entrare in Parlamento da 1.500 a collegio a un totale di 400.000. Oggi penso che nessun partito in quest'Aula probabilmente riuscirebbe ad arrivare a 400.000 preferenze. Fratelli d'Italia non avrebbe all'inizio, Presidente, avuto le firme per entrare con questi numeri. L'altro giorno ricordava quanto è stato bello raccogliere le firme per Fratelli d'Italia per entrare in Parlamento, ma 40.000. Voi ne chiedete agli altri 400.000. Non è esattamente la stessa cosa. E poi l'ultimo capolavoro che c'è in questa legge elettorale, i listoni che io definirei i listoni dei migliori, cioè premio di maggioranza chi vince a 105 seggi in più, 70 alla Camera, 35 al Senato, e sono seggi in cui ci saranno i nominati dai partiti. Ora voi immaginate cosa ci finirà lì dentro, proprio i migliori, la creme della creme, ci finirà lì dentro Del Mastro, detto anche il recordman, perché oggettivamente quando uno ha dei meriti è anche giusto riconoscere, cioè uno che in una legislatura soltanto riesce a finire nel casino di Capodanno con lo sparo dove lui non c'era perché era fuori a portare la spazzatura, condannato per rivelazione di segreto d'ufficio, e uno che riesce nella stessa legislatura a fondare una società per un ristorante con la figlia di un prestanome della Camorra, ma vuoi non riportarlo in Parlamento? Un genio del genere, ma vuoi non riportarlo in Parlamento? E lì dentro ci metterete quelli, ci metterete la Santanchè, ci metterete Bignami vestito da nazista, e magari io vi do un consiglio: avete fatto 30, fate 31, metteteci anche Caroccia, il prestanome della Camorra che avete difeso settimane scorse impedendo alla procura di Roma di indagare su di lui, legato al clan Senese, perché nelle chat c'era anche un esponente di Fratelli d'Italia. Dovreste vergognarvi. La verità è che la dignità e l'onore di cui vi riempite molto la bocca di fronte alla poltrona ha perso, ha vinto la poltrona. La verità è che la vostra vera festa non è stata il 4 settembre a Bari, ma sarà ad aprile quando scatteranno i vitalizi per i parlamentari. Lì sì che festeggerete per davvero. E a proposito, in chiusura, Presidente, rispetto alla festa di Bari, ho sentito la Presidente del Consiglio che aveva molto tempo a disposizione, perché oggettivamente non poteva parlare delle cose che ha fatto, perché non ne ha fatta una. E quindi ha dovuto attaccare il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. Io credo che sia corretto poter anche attaccare il Movimento 5 Stelle su delle riforme che ha fatto, anche perché noi ne abbiamo fatte, a differenza di questo governo che non ha fatto ogni 5 anni. Ma detto questo, c'è una cosa sulla quale il Movimento 5 Stelle non può essere attaccato da questo governo. Perché il Movimento 5 Stelle mai ha fatto un provvedimento per favorire la mafia, mai ha fatto un provvedimento per tutelare una persona legata alla Camorra. Non siamo noi quelli che hanno cancellato l'abuso d'ufficio, non siamo noi quelli che hanno limitato le intercettazioni, non siamo noi quelli che fanno società con la figlia di Caroccia. Non so se la Presidente del Consiglio può dire esattamente la stessa cosa, ma credo di no. E quindi chiudo, Presidente. Potete continuare a mentire agli italiani, potete continuare a utilizzare il servizio pubblico come se fosse l'eco di Telemeloni.
1: Lasciate concludere in silenzio.
10: Potete continuare ad attaccare e a diffamare Giuseppe Conte, della quale siete leggermente ossessionati, ma ad un certo punto il tempo della verità arriva e chiede il conto, e per voi quel tempo è sempre più vicino.
1: Grazie Pirondini, grazie. Torniamo alla senatrice Stefania Craxi.
9: Ci provo, Presidente.
7: Di Forza Italia.
9: No, mi sa di no. Siamo arrivati al termine. No, non ce la faccio.
1: Senatrice.
9: Credevo di farlo.
1: Senatrice, andiamo oltre, la faccio parlare dopo. Diamo la parola prima al senatore Paganella.
11: Grazie Presidente.
7: Accetto della Lega
11: del senatore Renzi a trattare questo tema senza ipocrisie e con onestà intellettuale, e ho avuto l'onore e l'onere in questi mesi di trattare per la Lega, insieme al ben più esperto Roberto Calderoli, questa riforma sulla legge elettorale, e dico con chiarezza che non esiste un sistema elettorale perfetto, esistono sistemi elettorali perfettibili, Qualcuno teorizza tra i costituzionalisti che l'unico sistema elettorale in termini astratti, in termini teorici perfetti, sia il proporzionale puro. E però poi nella pratica noi il sistema elettorale proporzionale puro l'abbiamo avuto per più di 40 anni nella Prima Repubblica, e nella pratica si è tradotto in una totale instabilità politica, in 50 governi differenti in 40 anni, durata di mesi di ogni governo, durata media 11 mesi. E quindi chiaramente qual era in quella situazione il potere dei cittadini? Contava qualcosa il voto dei cittadini? Sì, contava, ma contava poco, perché i governi nascevano e finivano all'interno del Parlamento in un sostanziale

voto, che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale. E naturalmente, appena abbiamo inserito questa novità, che è una novità di trasparenza, è una novità di chiarezza nei confronti dei cittadini, dalle opposizioni di sinistra è stata subito bollata questa novità come grave attacco alle prerogative del Presidente della Repubblica. Allora io in questo vorrei citare quello che c'è scritto, perché basta avere la pazienza di leggerlo, nel testo della legge c'è scritto che sì, è vero, viene indicato insieme al programma il nome di quello che verrà proposto in caso di vittoria come Presidente del Consiglio, ma è altrettanto vero che c'è scritto che sono fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione. E aggiungo, se non fosse abbastanza chiaro, leggendo quello che era un programma elettorale, che non è un programma elettorale della Lega, lo chiarisco subito, e che prevedeva di inserire testuale, a tal fine è da prevedere sulla scheda elettorale, nemmeno insieme al programma, proprio sulla scheda elettorale, quindi in forma anche più strong rispetto alla soluzione che abbiamo trovato noi, l'indicazione del candidato premier designato dalla coalizione. Volete sapere di chi era questo programma? Era di chi oggi ci bolla di aver attaccato le prerogative dello Stato. 1996, programma elettorale dell'Ulivo con candidato Romano Prodi. E quindi passiamo al secondo obiettivo di questa riforma, che è quella fondamentalmente di dare stabilità di governo alla coalizione che vince le elezioni. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con l'introduzione di un premio di maggioranza, che non è un premio abnorme, che prevede 70 deputati e 35 senatori. E come l'abbiamo fatto? Seguendo esattamente i dettami della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, ormai 10 anni fa, in una sentenza, ci ha detto che il premio di maggioranza può essere inserito a patto che si introduca anche una soglia minima che deve raggiungere la coalizione vincente. E quella soglia minima l'ha identificata nel 40%. Noi siamo stati ancora più scrupolosi e l'abbiamo alzata al 42%. E oltretutto abbiamo inserito anche nella legge una soglia massima di seggi che la maggioranza può raggiungere. 220 seggi alla Camera, 113 seggi al Senato, proprio per salvaguardare non solo la governabilità ma anche le prerogative dell'opposizione. E do una notizia, visto che in molti hanno parlato di una legge antidemocratica, se si guardano i numeri, se nel 2022 nelle medesime condizioni, quindi con il centrodestra unito e il centrosinistra diviso, si fosse andati non con il Rosatellum ma con l'attuale legge che stiamo per approvare, con lo Stabilicum, beh, vi do una notizia: questa legge è talmente illiberale, è talmente antidemocratica, che il centrodestra con lo Stabilicum avrebbe vinto e avrebbe avuto però meno seggi di quelli che ha avuto con il Rosatellum. Con il Rosatellum abbiamo avuto 235 seggi alla Camera, ne avremmo avuti 220. Con il Rosatellum abbiamo avuto 115 seggi al Senato, ne avremmo avuto 113. Quindi non è vero quello che viene detto, che questa è una legge con un premio abnorme. E qui consentitemi anche una parentesi, perché finché le accuse di essere illiberali, antidemocratici, ci vengono dai banchi del Partito Democratico, beh, sono accuse che naturalmente respingiamo al mittente, non accettiamo, ma di fatto ci siamo abbastanza abituati, perché 30 e 40 anni che veniamo accusati di questi, e forse è anche uno dei tanti motivi per cui il centrodestra vince spesso le elezioni. Ma se queste accuse ci vengono, come è stato fino ad oggi, in questi giorni, dai banchi del Movimento 5 Stelle, che oggi si ergono a novelli padri della patria, a fini difensori dei pesi e contrappesi degli organi costituzionali,

0: Loro erano fino a pochi anni fa quelli che a botte di vaffadei andavano a colpire le prerogative del Presidente della Repubblica, quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta. Da lezioni da voi non le accettiamo. E poi aggiungo che non avete mandato a casa nessuno. L'unico che avete aperto, inscatolato come un tonno, è Beppe Grillo, cioè quello che vi ha creati. E quindi lezioni da voi non le accettiamo. In conclusione, Presidente, noi vogliamo con questa legge che chi vince possa avere i numeri per governare. 5 anni dall'inizio alla fine della legislatura. Perché quando non c'è chi vince, o meglio, anche quando c'è chi vince ma non ha i numeri per governare, ecco, quelli sono i momenti dove viene meno la decisione politica e sono i momenti dove arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa, e in quei momenti ci sono le vere fregature per la sovranità di questo paese. E quindi noi preferiamo perdere, ma non vogliamo più governi di tecnici e governi dell'Europa. Preferiamo perdere, ma non vogliamo più governi di questo tipo. E a questo punto, annunciando il voto favorevole della Lega, noi porteremo a termine questa legislatura e diventerà una cosa normale che un governo inizi la legislatura e la finisca, e ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio, e finalmente, dico finalmente, noi come Lega, giustamente, con Matteo Salvini, che tornerà a occuparsi di immigrazione e di sicurezza degli italiani, nella carica di Ministro dell'Interno, carica che doveva essere già in questa legislatura, ma un complotto giuridico e mediatico gli ha impedito. E quindi annuncio il voto convintamente.
1: Allora, siamo anche in diretta televisiva, questi ululati non mi fanno onore, prego concluda.
0: Presidente, solo per concludere, che quindi annuncio il voto fermamente convinto favorevole della Lega.
1: Bene, allora per il gruppo di Forza Italia credo che prenda la parola il senatore Rosso, corretto?
2: Sì. Grazie Presidente, sostituisco immeritatamente la Presidente Craxi, ma abbiamo sentito che
1: prego.
2: È veramente in difficoltà.
3: Roberto Rosso.
2: Arrivati al termine di una discussione lunga, intensa e spesso aspra. E credo che proprio nelle battute finali sia necessario riportare il confronto a un elemento fondamentale, la verità dei fatti. Queste settimane abbiamo ascoltato molte cose, molte critiche, legittime osservazioni che meritano rispetto e qualche sparuta proposta alternativa meritevole di attenzione. Ma abbiamo assistito soprattutto a qualcosa di diverso. A una sistematica rappresentazione caricaturale di questa maggioranza, del governo e di questa riforma, con l'ormai solita formula del rischio democratico. Si può dire che non stiamo votando una legge perfetta, per carità ci sta, le leggi perfette non esistono, sono scritte da donne, da uomini che perfetti non sono, ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva. Questo testo è uno sforzo sincero per rispondere a 3 esigenze fondamentali che ogni democrazia moderna deve saper tenere insieme: la rappresentatività, la responsabilità e la governabilità. E chiunque affronti la materia elettorale con un minimo di onestà intellettuale sa che tenere insieme questi 3 principi non è mai semplice. Partiamo dalla rappresentanza. Abbiamo varato un sistema misto che reintroduce le preferenze, andando incontro alle richieste di un rapporto diretto tra elettori e territorio. E allo stesso tempo abbiamo ritenuto corretto, scelta che rivendichiamo, che i partiti mantengano una quota di responsabilità nella selezione della classe dirigente, perché la politica non può essere soltanto competizione individuale. Piaccia o non piaccia, i partiti restano strumenti essenziali della nostra democrazia e chi sostiene che ogni scelta dei partiti di per sé è una negazione democratica nega il ruolo stesso che gli assegna la Costituzione. Questa è la sintesi che abbiamo costruito ed è un approdo a cui Forza Italia è soddisfatta. Anche sulla questione delle firme per la presentazione delle liste si è aperta una polemica strumentale. Come tutti sanno in quest'Aula, grazie anche all'opera di mediazione del Presidente La Russa, si è arrivati a un compromesso, eppure in questo fine settimana non sono mancate le grida spagnolesche, alcune feste di partito, come se non ci fosse stato un accordo. Questo dimostra che quando c'è la volontà politica il confronto produce sempre risultati. Ma il problema è che in questi mesi l'opposizione ha deciso di ritirarsi da ogni reale volontà di confronto. Tutto legittimo, per carità. Ma non raccontate ai cittadini che volevate dare un contributo costruttivo, perché sarebbe una rappresentazione davvero poco aderente alla realtà. In queste settimane abbiamo assistito a una curiosa amnesia collettiva delle opposizioni. Coloro che oggi gridano lo scandalo per un sistema che combina preferenze e capiliste individuate dai partiti, non sono spesso gli stessi che hanno proposto e votato l'Italicum? Coloro che oggi raccontano le preferenze come l'unico strumento compatibile con la democrazia rappresentativa, non sono spesso le stesse forze politiche che per anni le hanno combattute, indicandole come uno dei mali della Repubblica, come una fonte di clientele, come una delle ragioni che avevano portato alla stagione referendaria degli anni 90 e la loro eliminazione in tutte le leggi elettorali successive? E ancora, coloro che oggi denunciano i capilista bloccati come una lezione insopportabile della volontà popolare dovrebbero spiegare perché lì non hanno avuto alcuna remora a utilizzare strumenti analoghi nella realtà che amministrano. Penso ad esempio al listino bloccato utilizzato in Toscana proprio da chi oggi si straccia le vesti e grida vergogna. Allora, colleghi, siamo seri. Tutto è legittimo, ma smettetela di parlare di ferite inferte alla democrazia. E quando nessuno venga qui a evocare il fascismo, nessuno venga qui a parlare di regime, perché le parole hanno sempre un peso. E quando si evocano il fascismo, la soppressione della libertà, la deriva democratica, bisognerebbe avere il senso della misura, il senso della storia. Sono questioni troppo serie per essere trasformate in talk show o in comizio. Per questo è insopportabile che proprio chi distribuisce lezioni di diritto, di libertà e di morale in quest'Aula mostri poi molto meno zelo quando si tratta di denunciare chi quelle libertà non le riconosce. Penso all'Ucraina, che taluni vorrebbero abbandonare al loro destino. Quando si parla di libertà e democrazia serve meno propaganda e più coerenza. Entrando nel merito della riforma, la legge introduce elementi positivi. Penso al premio di maggioranza collegato a una soglia significativa di consenso popolare. Non è un artificio, ma un meccanismo che collega la possibilità di governare al consenso ricevuto dagli elettori. È una differenza enorme. Noi siamo per una democrazia governante, perché lo stallo delle istituzioni è l'anticamera del depauperamento della democrazia e vogliamo dare la possibilità a chi vince di governare davvero. Sembra una banalità, ma non lo è, visto che negli ultimi anni non sempre è stato così. Il premio di maggioranza immaginato da questa legge non produce dittature, evita la paralisi, obbliga alla responsabilità e alla chiarezza innanzi agli elettori, nel rispetto della forma parlamentare prevista dal dettato costituzionale. La soglia garantisce che chi riceve quel premio lo faccia sulla base di un consenso ampio e riconoscibile nel Paese. Viene poi detto che la stabilità non è tutto. È vero, la stabilità non è tutto, ma è la precondizione per quasi tutto, per attirare investimenti, per favorire la crescita, per dialogare coi mercati, per essere interlocutori credibili in Europa e nel mondo, per programmare riforme strutturali di cui l'Italia ha bisogno. Certo, è ovvio che la durata di un governo non garantisce automaticamente la qualità di un governo, ma l'instabilità garantisce la paralisi e comunque sempre l'impossibilità di governare bene. E allora smettiamo di considerare la governabilità come una parola sospetta o in contrapposizione al principio di rappresentanza. La governabilità è un valore democratico, perché una democrazia funziona quando i cittadini scelgono chi governa e possono giudicarlo alla fine del mandato, non quando i governi nascono e muoiono nel tempo necessario a varare una manovra finanziaria. Quale sarebbe stata l'alternativa? Continuare con sistemi che producono frammentazione? Continuare con maggioranze assemblate dopo il voto anziché dalle scelte degli elettori? Continuare con governi deboli, precari e permanentemente sotto ricatto? Noi pensiamo di no. Per questo riteniamo che questa legge rappresenti un punto di equilibrio serio, costituzionalmente sostenibile e politicamente utile all'attuale quadro italiano. Una buona legge è quella che garantisce ai cittadini il diritto di scegliere, ai partiti il diritto di assumersi le proprie responsabilità e ai governi la possibilità di governare. Noi scegliamo la responsabilità, altri hanno scelto la polemica. Alla fine, come sempre, saranno gli italiani a giudicare, perché la democrazia non vive di veti, non vive di slogan, non vive di scomuniche morali. La democrazia vive di scelte e oggi noi facciamo una scelta con serietà, con trasparenza, a viso aperto, nell'interesse non di una maggioranza, ma dell'Italia. Annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.
1: Grazie. Senatore Boccia, a lei la parola.
3: Partito Democratico.
4: Grazie Presidente, mi consentirà di dare la mia solidarietà alla Presidente Craxi, certamente per la gola, ma anche un po' per la legge elettorale, Presidente. Signor Presidente, c'è una domanda che attraverso di lei vorrei lasciar cadere in quest'Aula prima ancora di parlare di soglie, di premi, di firme, di preferenze fasulle. Ma, Presidente La Russa, è davvero questo il problema dell'Italia? Lei più volte ha tentato, ha cercato di difendere il Senato dicendo ma in realtà stiamo anche facendo altro. Era una difesa d'ufficio, inevitabile, ma che nascondeva in realtà la condizione che è stata richiamata da tutti i gruppi parlamentari di opposizione che sono stati obbligati in questi 4 anni dalla maggioranza a trascorrere tutto il nostro tempo e le nostre energie a provare in qualche modo a fermare la vostra ossessione del potere. Avete iniziato con l'autonomia ed è finita come è finita e il ministro Calderoli ne è consapevole. Avete continuato con la riforma del premierato che è stata in quest'Aula per decine e decine di ore, centinaia di ore in Commissione Affari Costituzionali, salvo poi nasconderla un po' per la vergogna, un po' perché sapete che il popolo italiano avrebbe detto esattamente quello che vi ha detto sulla riforma costituzionale, sulla giustizia. Un sonoro no! Non paghi di tutto questo, non vi siete fermati. Avete deciso di fare all-in, di provare a comprimere la Costituzione aggirandola con una pessima legge ordinaria e oggi ci presentate una legge elettorale che noi non abbiamo problemi nel definire un imbroglio, una truffa in questi pochi minuti. Cercherò di spiegarvi perché e cercherò attraverso questo dibattito di far uscire fuori da quest'Aula il perché. E tutto questo lo fate provando ad aggrapparvi a motivazioni che smentiscono questi stessi 4 anni di governo. Fuori da qui ci sono famiglie che ci osservano, donne, uomini, lavoratori e lavoratrici, che ogni giorno ci chiedono una cosa sola: provare a vivere meglio con quel che resta dei loro salari. E voi non riuscite a venire incontro alle istanze che arrivano continuamente. Questa mattina abbiamo sentito i territori che abbiamo coinvolto per il caso Ex Ilva, su un decreto che non c'entra con l'Ex Ilva, perché non ve ne chiediamo un altro, perché ogni volta che ne fate uno lo sbagliate, fate altri danni e provocate con il ministro Urso altri disastri su quei territori. E così come è accaduto oggi in commissione nona, ogni giorno accade in commissione sanità e lavoro, o in commissione bilancio, in commissione finanze, la gente ci chiede di non fare, Presidente, più questa scelta drammatica tra chi deve rinunciare alle cure o chi deve aspettare un anno per avere una TAC. E voi sembrate indifferenti a queste richieste. L'unica cosa che vi interessa è il potere per il potere, siete ossessionati. Le riforme fallite sono l'unica certezza che resterà di questa legislatura, non ce ne resteranno altre. E veniamo alla legge elettorale. Avete previsto, collega Rosso, che il 42% possa far scattare un premio, lo dico davvero a chi ci segue da casa, fino a 70 deputati e 35 senatori. Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, in qualche modo sperate anche con quel 42% di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica. Ma che idea è di democrazia? Che idea è? A meno che dietro non c'è sempre la solita ossessione. Si arriva al Colle, si eleggono, si nominano i 5 giudici della Corte Costituzionale, perché questa Corte Costituzionale alla fine, così straordinariamente costruita dai costituenti, non vi è mai piaciuta, non l'avete mai sentita vostra, così come la Costituzione, non riuscite a farla sentire vostra, ed è, c'è una motivazione se fate ancora fatica a definirvi antifascisti, ma non è questo il nodo. Il nodo è ogni volta che torniamo poi reagite nello stesso modo. Parliamo di governabilità, ci avete sfidato sulla governabilità, parliamo di governabilità. Volete per una volta non confondere la governabilità con la rappresentanza? Voi con la governabilità vi divorate la rappresentanza, ma la rappresentanza è la base della nostra Repubblica. La Corte Costituzionale ci ha ricordato già più volte che tra queste due esigenze deve esistere un equilibbio ragionevole. Presidente La Russa, in questa legge elettorale quell'equilibrio non c'è. Questa legge elettorale viola chiaramente l'articolo 57 della Costituzione, che prevede l'elezione del Senato su base regionale, non tiene conto di una serie di questioni che sono state messe sul tavolo della Commissione Affari Costituzionali dai principali costituzionalisti di questo Paese, e saremo ancora una volta, e non perché faccio il chiromante, Presidente La Russa, saremo ancora una volta purtroppo corretti dalla Corte Costituzionale. Fino a quando siamo in tempo, Presidente, fermiamoci. Le preferenze, veniamo alle preferenze. Quando le opposizioni unite vi hanno portato in quest'Aula preferenze vere per tutti, senza capilista bloccati, con la parità e l'alternanza di genere, e vi abbiamo anche messo sul tavolo l'ipotesi di collegi uninominali veri per tutti, avete votato contro. Quello è stato il momento della verità. Nella vostra legge il primo nome resta bloccato, lo decide il partito prima che l'elettore entri in cabina, poi concedete delle crocette su nomi decisi da voi, che avete spacciato come sistema toscano, che con la Toscana non c'entra nulla. Allora basta chiamarle preferenze, abbiate l'onestà intellettuale di dire che avete scelto ancora una volta come saranno composti Camera e Senato della prossima legislatura. le preferenze, abbiamo capito dal dibattito purtroppo fatto qui in Senato, che piacevano a Giorgia Meloni solo quando faceva propaganda, quando sono diventate vere è scappata e ha preferito i nominati. Sull'alternanza di genere, la prima donna Presidente del Consiglio della storia repubblicana aveva l'occasione di compiere un passo avanti e definitivo nella rappresentanza femminile. Ha fatto esattamente il contrario. State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese. Con leggi cambiati, gli eletti all'estero, cosa vi hanno fatto gli italiani che vivono all'estero? Quale danno pensate vi abbiano fatto? Quale problema c'è, collega Paganella? Quale problema c'è, presidente Malan? Avete riscritto, ovviamente offendendo la memoria dell'ex ministro Tremaglia, e me ne assumo la responsabilità per quello che sto dicendo, e smentitemi su questo. Sul premierato, se è soltanto un'indicazione politica, perché renderla obbligatoria? La nostra è una repubblica parlamentare, presidente. L'articolo 92 affida al Presidente della Repubblica, Presidente La Russa, e solo al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio. Non l'affida a Giorgia Meloni, che si autonomina preventivamente ancora Presidente del Consiglio. Non siamo arrivati ancora lì. Non siamo arrivati ancora lì.
1: La prego di concludere, il tempo sta scadendo.
4: Presidente,
1: scaduto.
4: Grazie. Per anni Giorgia Meloni ha costruito la propria narrazione politica sull'idea dell'underdog, e c'era qualcosa di affascinante nell'idea di chi, partendo da una posizione di svantaggio, combatte e vince. Ma la prova più difficile per...
1: L'avevo chiesto di concludere, prego, concluda.
4: Grazie, presidente. La sfida più difficile per un underdog non è vincere, ma è cosa fai quando hai vinto e cosa fai delle regole quando hai vinto. Giorgia Meloni in questi quattro anni purtroppo per l'Italia non ha fatto nulla, prova a resistere, ci lascia in eredità vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra. Grazie presidente.
1: La ringrazio. La parola al senatore De Priamo. Prego senatore, grazie.
3: Fratelli d'Italia.
5: Ma vorrei, dovrei parlare della legge elettorale ovviamente, ma non posso iniziare questa dichiarazione di voto.
1: Non la sento.
5: Sì, dicevo che vorrei parlare, dovrei parlare e parlerò della legge elettorale, ma non posso iniziare questa dichiarazione di voto senza dire, presidente, per suo tramite, al collega Pirondini, che a partire dal carcere ostativo, se c'è un governo che ha dato battaglia senza tregua alla mafia, è il governo Meloni, e non abbiamo nulla da imparare da voi per quanto riguarda il contrasto alla mafia. Non abbiamo proprio lezioni da prendere, tantomeno dai 5 Stelle.
1: Pirondini, la prego, lei ha parlato, stanno parlando loro, non credo con toni molto diversi dai suoi, prego.
5: Ma veniamo alla legge elettorale, che è uno strumento tecnico, ma come abbiamo visto anche profondamente politico. Infatti questa legge elettorale nasce per superare una precedente legge elettorale, il cosiddetto Rosatello, che era palesemente stata costruita per portare ad un pareggio, per portare alla palude, per portare alla incertezza rispetto alle scelte dei cittadini. E infatti con quella legge elettorale abbiamo avuto tre governi assolutamente lontani da quelli che erano stati i programmi e gli impegni della campagna elettorale e da quelle che erano state le proposte dei partiti in campagna elettorale. Le circostanze successivamente in questa legislatura, da un lato il grande consenso di Giorgia Meloni, ma da un altro l'assoluta divisione dei contendenti, diciamo così, hanno portato a quello che pochi giorni fa ha raggiunto il record di essere il governo più longevo della storia repubblicana, con evidenti ricadute dal punto di vista economico-finanziario, di credibilità internazionale, di ricaduta occupazionale e potrei continuare lungamente, altro che le cose non fatte, ci sono mille e più cose fatte che potremmo raccontare una ad una e che racconteremo. E allora, rispetto a questo, la volontà è proprio quella di trasformare una circostanza episodica in una costante strutturale del sistema politico italiano e di farlo nel modo più semplice possibile, ovvero chiamando gli italiani a pronunciarsi sulla scelta di una coalizione di governo, di un programma rispetto al quale c'è l'indicazione del Presidente del Consiglio, fermo restando chiaramente le prerogative dell'articolo 92 della Costituzione, e ci piacerebbe sapere cosa vi dà fastidio nel fatto che le forze politiche prima delle elezioni dicano agli italiani chi vorrebbero esprimere come Presidente del Consiglio. Ci sarà un motivo, poi un giorno ce lo direte. Bene, qualcuno anche nei lavori di commissione e di aula ci ha detto che la stabilità, l'unità di una coalizione non si determina con una legge elettorale. È chiaro che la legge elettorale è una precondizione, ma molto importante. Poi certo, colleghi del cosiddetto campo largo, se vogliamo parlare della vostra coalizione, della vostra capacità di essere uniti, beh, lì non c'è legge che tenga, purtroppo, e temo che non ci soccorrano nemmeno le leggi della fisica, perché forse l'unica cosa che sapete fare all'unanimità è respingervi reciprocamente, quindi insomma è alquanto complicato. Ma in realtà una legge elettorale che determini le condizioni per la stabilità è uno strumento importante per l'Italia, non è certamente uno strumento che noi immaginiamo a favore di una parte politica, della nostra parte politica. E voglio dire in particolar modo al collega De Cristofaro, che ne ha molto parlato, ma lo ha fatto anche ora il senatore Boccia, che non vi è alcuna contrapposizione in questa legge elettorale tra rappresentanza e governabilità, vi è al contrario una sintesi, perché la rappresentanza senza governabilità produce un indebolimento della politica, produce un impaludamento dei parlamenti, rispetto al quale poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, nei tempi di oggi, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia, e noi vogliamo che al centro ci sia la politica e ci sia l'essere umano. E allora qui non c'è alcuna mortificazione da questo punto di vista. È vero, in Italia abbiamo cambiato troppe leggi elettorali negli ultimi decenni, ed è proprio per questo che questa legge elettorale, pur senza la pretesa che sia perfetta, forse non esiste la legge elettorale perfetta, ma anche attraverso i molti miglioramenti che anche qui in Senato, per una volta abbiamo avuto un buon funzionamento del bicameralismo perfetto, e da questo punto di vista, attraverso i miglioramenti, questa ha l'ambizione di essere una legge, qui cito il collega Barcaiolo, per i prossimi lustri e non certamente per questa o quella maggioranza. E qui pure abbiamo sentito, ma le regole, colleghi, si scrivono insieme. Giustissimo, le regole andrebbero sempre scritte insieme, ma ogni volta che abbiamo portato, abbiamo voluto realizzare il nostro programma e quindi le riforme e anche questa legge elettorale, è sempre stato chiesto alle forze di opposizione di fare un tavolo preventivo di confronto, ma ci avete sempre detto che ci aspettavate in aula. E perché ci aspettavate in aula? Per fare ostruzionismo, come avete fatto in questi giorni, legittimamente, ma poi anche per andare a dare delle cifre false, perché collega De Cristofaro, lei sa che personalmente lo stimo, ma sti 180 giorni ci deve spiegare da dove vengono, perché a me risultano 28 giorni di lavoro tra Camera e Senato e non 180, quindi se le fake le cominciamo così è chiaro che informiamo male i cittadini. Quindi questo è una delle tante menzogne e fake news che si raccontano su questa legge elettorale, perché è chiaro che è più facile e preferibile dipingerci come i bruti che non rispettano la Costituzione, perché facendo questi appelli poi alla difesa della Costituzione accade che qualcuno ci crede pure, e del resto il Presidente del Partito Democratico Bonaccini ha espresso dei giudizi che tanto democratici non ci sono sembrati sul tasso di alfabetizzazione o di lettura. Magari ci aspettiamo anche che ci dica cosa leggere, però gli ricordo che chi ha letto Marx e lo ha capito non è di sinistra. E detto questo, in ogni caso, negli ultimi anni questa forza politica si è anche abituata più volte a governare senza aver vinto le elezioni, e quindi anche se non è stato possibile scrive insieme queste regole, è palese che sono regole che mettono tutti nelle stesse condizioni di competere. E i sondaggi alla mano e con la soglia, anche questa frutto di discussione e di confronto con anche con i costituzionalisti, del 42%, gli italiani sanno molto bene che se indicheranno una coalizione fino al 42% senza disperdere il voto, avranno un vincitore e avranno chi sarà all'opposizione. Quindi non si capisce, anche sondaggi alla mano, quale sarebbe il vantaggio di questa legge elettorale. La partita è aperta e ognuno se la gioca come può e come sa. E allora c'è anche un tetto massimo, ovviamente, come è stato ricordato, alla governabilità, del premio di governabilità, che fa salve tutte le soglie per le designazioni degli organi costituzionali. E poi c'è quella conquista di democrazia, perché tale è, non vi potete da questo punto di vista inventare niente, che sono le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico, con diciamo rispetto, ma auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta, perché siamo tutti parlamentari, sappiamo quanto sia impegnativo andare a cercare le preferenze, ma sappiamo anche quanto sia importante essere legittimati e rafforzati dal consenso popolare. E allora, colleghi dell'opposizione, Presidente Boccia, ci dispiace ma non siamo caduti nel vostro tranello, perché è evidente che quei subemendamenti, avevano quelli sulle preferenze, avevano un duplice obiettivo: da un lato far dimenticare agli italiani quelle scene indecenti di festeggiamenti quando le preferenze sono state sconfitte in un emendamento alla Camera, e da un altro lato mandare in crisi la maggioranza, far saltare la legge elettorale e quindi far saltare anche le preferenze. Senatore Renzi, che ci parla di capolista bloccati, ricordo che quella legge mai applicata dell'Italicum ce ne aveva ben 100 di collegi, quindi il doppio di quelli che ha questa legge, tutti con capolista bloccati. E quindi abbiamo sentito, però ne abbiamo sentite veramente tante, è difficile anche ricordare tutte le fake news e tutte le menzogne che abbiamo sentito, il fantomatico listone occulto, ci saranno dei parlamentari come dei fantasmi di una novella di Edgar Allan Poe che entreranno in Parlamento senza che nessuno sappia chi sono. Falso, quei parlamentari sono tutti o capolista o a preferenze, e libereranno dei posti a preferenza per altri parlamentari. Il collegio di Bolzano lo abbiamo disegnato per far perdere il PD, ma allora prima era stato disegnato per farlo vincere, cioè spiegateci. E poi le firme sono troppe, le firme sono aumentate, è vero, perché evidentemente vogliamo evitare la proliferazione di listarelle che farebbero diventare un mega lenzuolo la scheda elettorale, però le firme, forse facendo un po' meno di salotti e stando più in periferia, si raccolgono e si possono raccogliere, e noi lo abbiamo fatto tante volte. Poi, Presidente, mi lasci concludere. Il voto è fuori sede. Ieri ho avuto l'impressione di essere su Scherzi a parte, cioè i colleghi ci dicevano che andava fatto in questo e quell'altro modo, ma noi ne hanno parlato per decenni. Noi abbiamo introdotto un diritto, quello del voto fuori sede, agli studenti, ai lavoratori e ora anche ai caregiver che hanno un familiare in ospedale. Voi ne avete parlato, noi lo abbiamo fatto.
1: E allora, la prego di concludere.
5: L'ultima cosa, perché anche poco fa abbiamo sentito nuovamente evocare e tirare in ballo Mirko Tremaglia, dalle stesse forze politiche che qui hanno dipinto spesso il Movimento Sociale Italiano come il male assoluto. Vi ricordo che Mirko Tremaglia è orgogliosamente missino, e allora lasciamo in pace la sua memoria. E allora, Presidente, con convinzione dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questa proposta di legge, che ha un solo obiettivo: dare agli italiani, come ci dice l'articolo 1 della Costituzione, la sovranità popolare e il diritto di scegliere da chi essere governato. Grazie.
1: Prego la di non inquadrare. Bene, bene, ah, meraviglioso, meraviglioso. La diretta è conclusa, grazie alla RAI. Bene inquadrato il Presidente. C'è un intervento, però, senatrice Floridia, lei vuole parlare in dissenso.
6: Sì, sono qui, però vorrei avere
3: il gruppo dell'autonomia
6: la giusta attenzione per esprimere il mio dissenso rispetto al mio gruppo. Quindi, se me lo consente, aspetto un secondo.
1: Va bene. Va bene, Floridia, aspettiamo che levino. Le vogliono truffare il tempo.
6: Spero che me lo garantirà, grazie.
1: Noi l'abbiamo impedito, bene.
6: Grazie.
1: Allora, lei parla in dissenso, quindi ha un minuto, prego.
6: Grazie, allora visto che mi dà solo un minuto, io avevo previsto almeno due minuti per dire che sono contraria a questo disegno di legge e mi leggo subito a quanto detto dal collega di Priamo che ha parlato dell'Alto Adige. Il deputato di Fratelli d'Italia Urzì si è svegliato la mattina, ha preso una penna e come fa l'amico Trump ha deciso di stravolgere un collegio elettorale senza interpellare i cittadini e senza che ci fosse un reale bisogno nella bassa attesina. Il motivo in realtà è semplice, vuole essere rieletto e vuole che sia un eletto della destra a tornare e ad entrare in Parlamento. Come state facendo con il premio di maggioranza che ricorda tempi bui della nostra vita parlamentare e della nostra Repubblica? Permettetemi, mi permetta Presidente, di ringraziare di cuore la popolazione della Bassa Tesina perché si è ribellata in massa.
1: È al secondo minuto, ma prosegua.
6: Sì, termino, la ringrazio. Si è ribellata in massima, solo che purtroppo è stata tradita da chi li governa in Alto Adige. E mi fermo qui perché veramente sono disgustata da quello che abbiamo vissuto gli ultimi mesi rispetto a questa legge elettorale indecente. Grazie.
1: Bene. Allora c'è una proposta di coordinamento del senatore Diaprimo, la proposta di coordinamento è in distribuzione, chiedo al senatore Diaprimo se intende illustrarla, non c'è bisogno, è un coordinamento, dichiaro aperta la votazione sul coordinamento ai sensi del 103,5 del regolamento. Col procedimento elettronico dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Adesso andiamo alla votazione.
7: No, già chiuso.
1: È già chiuso, su. Non succede niente. Ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1971, cioè la legge elettorale. Dichiaro.
7: Non è che non funziona, era chiusa.
1: Credo che funzioni perfettamente, era chiusa prima. Comunque vabbè, dichiaro. Ok. Si sposti davanti. Spero che abbia ritrovato anche la voce oltre che la scheda. Grazie. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 113 voti favorevoli, 71 contrari, 2 astenuti. Quindi con una maggioranza. La seduta è sospesa fino alle ore 15.
3: Radio Radicale, sono le 11:46 minuti e dunque abbiamo seguito questa fase finale con le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge di riforma della legge elettorale al Senato. Il testo poi tornerà alla Camera per la terza lettura, lo avete sentito, 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti. Il Senato torna a riunirsi alle 15, noi torniamo invece ai lavori della Camera nel pomeriggio di ieri, aveva al primo punto all'ordine del giorno il decreto sulle accise, sentiamo.
8: Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 72, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 3045A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Finanze si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà dunque di intervenire in sostituzione del relatore l'onorevole Stefano Candiani, vicepresidente della Commissione. Prego, onorevole.
9: La ringrazio, Presidente.
3: Della Lega.
9: Onorevoli colleghi, oggi la Commissione Finanze presenta all'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto legge 133/2026 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Evidenzio che nel corso dell'esame in sede referente sono confluiti nel testo del provvedimento i contenuti di due ulteriori provvedimenti d'urgenza, e cioè dei decreti 139/153/2026 emanati nel mese di agosto in ragione del perdurare dei rincari dei prodotti energetici. La Commissione Finanze ha concluso i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore nella seduta di mercoledì 9 settembre. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in commissione, il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1, ai commi 1 e 3, da 1 a 3, dispone la temporanea riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa su tali prodotti viene fissata nella misura di 532,90 euro per 1000 litri dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026. Nel corso dell'esame in sede referente, il periodo di riduzione delle aliquote di accisa per il gasolio e il biodiesel impiegati come carburanti è stato rimodulato, estendendolo fino al 24 agosto e successivamente per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre, in modo da recepire così il disposto dei richiami dei decreti legge già richiamati 139 e 153 del 2026. L'articolo 1, comma 4, conferma la proroga per i mesi di luglio-agosto 26 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio di autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro 5 e 6, prevedendo l'incremento del relativo limite massimo di spesa. Il comma 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria. Evidenzio che anche i commi 4 e 5 sono stati modificati dalla Commissione in merito per recepire le disposizioni dei richiamati decreti legge 139 e 153. L'articolo 2 autorizza un nuovo stanziamento finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 26 a favore delle Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle Imprese del Made in Italy su richiesta dell'organo commissariale in unica soluzione nelle more della procedura di vendita in corso. Il finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è restituito entro 6 mesi della scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Nel corso dell'esame della Commissione, articolo 2, sono stati aggiunti 2 nuovi commi 2 bis e 2 ter, le disposizioni introdotte innanzitutto assoggettano ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, tra i quali rientrano appunto gli impianti siderurgici di Ilva S.p.A. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, è innovata la disciplina relativa al pagamento prioritario dei debiti prededucibili sorti nel corso dell'amministrazione straordinaria del gruppo Ilva. In particolare, viene attribuita priorità rispetto ad ogni altro credito alla restituzione dei finanziamenti pubblici, rendendo tale disciplina applicabile anche al gruppo Acciaierie d'Italia. Si estende poi all'Acciaierie d'Italia S.p.A. il regime di esonero della responsabilità degli organi commissariali e dei soggetti delegati in relazione ai pagamenti effettuati in attuazione di tale disciplina. L'articolo 2 bis, inserito in sede referente, conferma l'obbligo del versamento anticipato del 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive su utili deliberati dalle società residenti, capogruppo di grandi gruppi energetici, già introdotto nel decreto legge 153-26. L'articolo 2 ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente in commissione, conferma quanto stabilito dal decreto legge 153-26 in ordine alla qualifica fiscale ai fini IRES. Infine, Presidente, evidenzio che inoltre che a seguito dell'esame in sede referente è stato modificato anche l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, abrogando, decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione, i due decreti legge 139 e 153 già menzionati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi. Presidente, se la Presidenza consente, consegnerei il resto dell'intervento. Grazie.
8: Grazie onorevole Candiani, ovviamente è autorizzato, e quindi do la parola al rappresentante del governo, sottosegretario Frini, che fa riserva, e quindi la deputata Angela Raffa. Prego.
10: Grazie Presidente. Onorevoli
3: Movimento 5 Stelle.
10: Soprattutto cittadine e cittadini che ci ascoltano da casa in questo momento. Oggi parliamo dell'ennesimo decreto carburanti che ha presentato questo governo. E comincio da un numero solo, ovvero l'ultima rilevazione dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, quella del 12 settembre, che dice che il gasolio in Italia costa 2,20 euro al litro al self service e in autostrada 2,28 euro, e la benzina costa 2,10 euro. Ora, tenete a mente questo numero, perché è l'unico giudice del provvedimento di cui stiamo discutendo, non le relazioni tecniche, non i comunicati di stampa di Palazzo Chigi, ma solo il display della pompa di benzina. E il display dice che questo governo, su questa emergenza, ha fallito. Perché che cosa fa davvero questo decreto? E vediamolo, perché dai cittadini va detta la verità. Il decreto legge numero 133 riduce l'accisa sul gasolio da 672,90 euro a 532,90 euro per 1000 litri. 14 centesimi al litro su un pieno da 50 litri fanno 7 euro. Con l'effetto di trascinamento sull'IVA calcolato dal governo si arriva a 17 centesimi. E per quanto tempo il governo aveva deciso di garantire questi 14 centesimi? Bene, nel testo che è arrivato in quest'Aula erano soltanto 8 giorni, dal 30 luglio al 6 agosto. 8 giorni, ripeto. Colleghi, si affronta così una crisi energetica che dura da mesi, con un provvedimento che nasce già scaduto. E il governo ha scritto un decreto d'urgenza che copriva poco più di una settimana e poi ha dovuto rincorrere se stesso. Perché guardiamo la sequenza. È il ritratto classico di un governo che naviga a vista. Decreto ministeriale del 27 luglio, 2 giorni, il 28 e 29 luglio. Decreto legge 133, 8 giorni, dal 30 luglio al 6 agosto. Decreto legge 139, 18 giorni, dal 7 agosto al 24 agosto. Decreto ministeriale del 20 agosto, 2 giorni, il 25 e il 26 agosto. Decreto legge 153, 10 giorni, dal 27 agosto al 5 settembre. Decreto ministeriale del 4 settembre, 5 giorni, dal 6 al 10 settembre. Decreto legge 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre, altri 7 giorni dall'11 al 17 settembre. 7 provvedimenti in 50 giorni. E badate, sono tutti provvedimenti d'urgenza, adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, che richiede testualmente casi straordinari di necessità e urgenza. Ma qui non c'è nulla di straordinario, c'è una crisi strutturale gestita a rate di settimana in settimana, e il governo ha trasformato la decretazione d'urgenza in un abbonamento mensile. E dal 18 settembre, cioè ovvero tra 4 giorni, che cosa succede? Questo non lo sa nessuno. Non lo sa un camionista che deve fare un preventivo, non lo sa un tassista, non lo sa un artigiano che deve fare il preventivo al cliente per quanto gli costerà il trasporto, non lo sa una famiglia che sta programmando il rientro a scuola. Il Paese vive di proroghe di 7 giorni. Questa non è politica economica, sottosegretario Freni, è navigazione a vista travestita da decreto. E ora veniamo ai soldi, perché è qui che la denuncia diventa impietosa. Nel dossier del Servizio Studi della Camera, pagina 13, c'è una tabella che dovrebbe essere letta ad alta voce in ogni telegiornale e riepiloga il costo di tutte le riduzioni di accisa disposte da marzo a oggi. E cominciamo. 417 milioni il decreto legge 33, 308 il decreto legge 42, 146 il decreto legge 63, 133 il decreto legge 89, attenzione, sto parlando sempre di milioni di euro. E poi ci sono anche i decreti ministeriali, 27 milioni, 219 milioni, 191 milioni, 149 milioni e poi tutti quelli dell'estate, un totale di 2 miliardi e 74 milioni di euro. 2 miliardi di euro di soldi pubblici, e il risultato qual è? il gasolio a 2,20 euro. Cioè abbiamo speso 2 miliardi e il cittadino alla pompa non se n'è neanche accorto. E attenzione, non sto dicendo che ridurre l'accisa sia sbagliato, sto dicendo che ridurla 7 giorni alla volta, senza alcun controllo su chi quel ribasso deve trasferirlo sul prezzo finale, significa buttare 2 miliardi di euro dei contribuenti dentro un imbuto che si chiude prima ancora di arrivare al serbatoio. E perché 14 centesimi accise in meno se il prezzo al consumo non scende, se li prende qualcun altro? E il governo in 9 mesi non ha messo un solo strumento di controllo su questo passaggio, nemmeno uno. E l'articolo 2 bis introdotto dal governo non è una tassa sugli extra profitti, è un anticipo di cassa, e qui devo essere ancora più schietta e netta, perché su questo si sta costruendo una narrazione falsa. In commissione il governo ha presentato l'emendamento 1.24 che introduce questo nuovo articolo 2 bis e lo ha raccontato al paese come la tassa sui grandi gruppi energetici, la tassa sugli extra profitti. Finalmente hanno detto paga chi guadagna, e non è vero. E non lo dico io, lo dice il testo, perché l'articolo 2 bis non istituisce alcuna imposta nuova, obbliga i grandi gruppi energetici, quelli con ricavi consolidati sopra i 20 miliardi, noi avevamo presentato anche un emendamento, ne parlerò dopo, che prevedeva di far rientrare anche quelli con i ricavi consolidati entro i 10 miliardi, così da avere una platea più ampia. Comunque, dicevo, obbliga i grandi gruppi energetici a versare in anticipo il 39% delle ritenute sui dividendi che hanno già deliberato. Ritenute che quelle società in ogni caso avrebbero pagato, solo più tardi. E non basta, perché il comma 7 riconosce a quelle stesse società un credito d'imposta di pari importo da scomputare quando gli utili verranno effettivamente corrisposti. Quindi se il credito avanza è rimborsabile, e il comma 9 mette nero su bianco la confessione. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute. Tradotto, i grandi gruppi energetici non pagano un euro in più, pagano soltanto prima quello che avrebbero pagato dopo, e lo Stato glielo restituisce sotto forma di credito d'imposta. È insomma una partita di giro, è un prestito che i petroliferi fanno all'erario e che l'erario restituirà. Valore dell'operazione 130 milioni di euro nel 2026 contro i 2 miliardi di sconto. Questo vuol dire che i colossi di energia coprono soltanto il 6% del costo di questa misura. Il 94% lo paga qualcun altro. E sapete chi è questo qualcun altro? E andiamo a leggere l'allegato 1 del provvedimento, quello che nessuno legge. 95 milioni e mezzo di tagli lineari agli stanziamenti di ministeri, più altri 136 milioni prelevati dagli accantonamenti al fondo speciale. E ve li leggo perché hanno un nome e un volto. Ministero della Salute, 10 milioni di euro dagli accantonamenti. In un paese con le liste d'attesa che sappiamo, con i pronto soccorsi in affanno, con il personale sanitario allo stremo, tagliamo 10 milioni alla sanità. Ministero dell'Istruzione, 3 milioni, di cui 1 milione e mezzo dal programma reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 7 milioni, e di questi 6 milioni e mezzo dal programma promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico. Ora fermiamoci un attimo su questo, perché è emblematico, perché per finanziare uno sconto temporaneo su un combustibile fossile si tagliano i fondi per l'efficienza energetica e le rinnovabili, cioè si toglie l'unica cosa che ci farebbe uscire davvero da questa dipendenza. È un po' come spegnere l'incendio con la benzina e poi tagliare i fondi ai vigili del fuoco. E ancora, cultura 3 milioni e mezzo, interno 8 milioni, giustizia 1 milione, lavoro e politiche sociali 11 milioni e 6. E questa è la beffa perfetta invece, 3 milioni e 800 mila euro tagliati al programma autotrasporto e intermodalità dal Ministero delle Infrastrutture, perché si taglia l'autotrasporto per finanziare il credito d'imposta all'autotrasporto, giustamente. E questa, colleghi, non è una copertura finanziaria, è una coperta corta tirata da una parte e dall'altra, sperando che nessuno guardi i piedi scoperti. E poi c'è chi da questo decreto non prende assolutamente nulla, perché dal 28 luglio in poi la riduzione riguarda soltanto il gasolio, sulla benzina zero, sul GPL zero, sul metano per autotrazione zero, e sono i dati della tabella del servizio studi a pagina 11 per chi non l'avesse vista. Significa che milioni di famiglie italiane che hanno un'auto a benzina e sono la maggioranza del parco circolante privato non hanno avuto un centesimo di sconto. Chi ha comprato una macchina GPL o a metano proprio perché costava meno da mantenere, spesso un pensionato o una famiglia monoreddito, non avrà nulla da questi decreti. E permettetemi di ricordare un'ultima cosa, perché ha dell'incredibile. La liquida ordinaria del gasolio è a 672,90 euro per 1.000 litri, perché è stata questa maggioranza ad alzarla con l'articolo 1,129 alla legge di bilancio per il 2026, parificando l'accisa del gasolio a quella della benzina. Prima era a 617,40 euro per 1.000 litri. Cioè, a gennaio il governo ha alzato l'accisa sul gasolio di 5,5 centesimi al litro, a luglio l'ha abbassata di 14 per 8 centesimi.

0: Sicilia si moltiplica sul costo della spesa, perché tutto arriva su gomma o via mare, sui pendolari dello stretto, sugli agricoltori, sui pescatori, sugli autotrasportatori che tengono in piedi un'economia già fragile. E c'è un paradosso che a Milazzo, a Priolo, ad Augusta brucia più che altrove. In Sicilia si raffina una parte consistente del petrolio che alimenta questo Paese. Ci teniamo gli impianti, ci teniamo le emissioni, ci teniamo i costi sanitari e ambientali e poi i siciliani pagano il carburante tra i più cari d'Italia. Se c'è una ragione per cui una misura contro il caro carburanti deve essere strutturale e non a singhiozzo, quella ragione si chiama insularità. E in questo decreto dell'insularità, che dal 2022 noi, grazie a noi, è stato inserito in Costituzione all'articolo 119, non c'è una riga. Cosa avevamo proposto noi e che cosa ha bocciato il governo e cosa ha bocciato la maggioranza? Perché non siamo qui soltanto per criticare, ma abbiamo presentato degli emendamenti che sono stati tutti respinti. Avevamo proposto di estendere la riduzione fino al 31 dicembre 2026, finanziandola con un vero contributo di solidarietà sui produttori e sui distributori di energia, respinto. Avevamo proposto di abbassare la soglia da 20 a 10 miliardi di ricavi perché il perimetro scelto dal governo è così stretto a lasciare fuori quasi tutti, respinto. Avevamo proposto, e questo emendamento porta la mia firma, di alzare l'aliquota dal 39 al 45%, sempre su quella sorta di tassa di extra profitti che ha presentato il governo, ed è stato anche questo respinto. È stato proposto dai banchi dell'opposizione di rendere automatica e mensile il meccanismo della cosiddetta accisa mobile, perché trasformare quel può essere adottato in è adottato, perché la restituzione ai cittadini del maggior gettito IVA incassato sui rincari non sia una concessione discrezionale del governo di turno, ma un diritto che scatta da solo, e anche questo respinto. È stato proposto di dare al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare settimana per settimana che il taglio dell'accisa arrivi davvero alla pompa, con segnalazione all'antitrust e alla Guardia di Finanza in caso di anomalie, respinto. Avevamo proposto di destinare eventuali maggiori entrate alla riduzione strutturale delle accise su benzina e gasolio, ovviamente anche questo, respinto. E sono stati presentati emendamenti che chiedevano di non tagliare la sanità, la cultura, la scuola, il Ministero dell'Interno, indicando ogni volta una copertura alternativa a valere sui grandi gruppi energetici, respinti uno per uno. Ora, sono stati approvati 4 emendamenti su oltre 60, 2 del relatore, 1 del governo e 1 della maggioranza, 0 dell'opposizione, nemmeno quelli che chiedevano soltanto trasparenza, nemmeno quelli a costo zero. E allora io le nostre proposte le riassumo qui davanti ai cittadini, così restano agli atti e ognuno si assume la sua responsabilità. Primo, basta proroga di 7 giorni, una misura certa fino alla fine dell'anno dentro la manovra di bilancio, così che le famiglie e imprese possano programmare. Secondo, un meccanismo automatico: se il prezzo internazionale sale e lo Stato incassa più IVA, quell'IVA torna ai cittadini per decreto obbligato ogni mese, senza che serva un consiglio dei ministri e i titoli dei giornali. Terzo, una vera tassazione degli extra profitti energetici, non un anticipo di cassa restituito con credito d'imposta, soglia più bassa, aliquota più alta, gettito vincolato alla riduzione delle accise. Quarto, controlli veri sulla filiera, il garante dei prezzi con poteri e con obblighi di pubblicazione settimanale, perché se lo sconto non arriva alla pompa il problema non è il mercato, è che nessuno sta guardando. Quinto, benzina, GPL e metano dentro la misura e non un intervento specifico per i territori e con un intervento specifico per i territori insulari e interni dove l'auto non è un lusso ma l'unico mezzo per raggiungere un ospedale o una scuola. Sesto, fuori tagli dalla sanità e dalla scuola e alle rinnovabili, perché non si paga il caro carburante con le liste d'attesa o con il futuro del nostro Paese. E signor Presidente, adesso concludo dicendo al Governo questo. Voi potete continuare a firmare un decreto dopo l'altro, ogni 7 giorni, a chiamarlo risposta all'emergenza. Ma un'emergenza che dura da 9 mesi non è più un'emergenza, è una politica. E la vostra politica in 9 mesi è costata 2 miliardi di euro ai contribuenti italiani a lasciare il gasolio a 2,20 euro. Ai cittadini dico invece una cosa sola, e la dico con rispetto. Quando sentirete di raccontare che il governo ha tassato i petrolieri per abbassarvi il pieno, andate a leggere il comma 9 dell'articolo 2 bis, e c'è scritto in italiano che nessuna aliquota è stata modificata. Noi continueremo a chiedere che chi ha guadagnato questa crisi paghi da questa crisi che paghi davvero e che chi la subisce smetta di essere trattato come un questuante a cui si concedono 7 giorni di sconto per volta. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Raffa. Onorevole Bicchielli, prego.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario Freni. Intervenire su
3: Forza Italia
2: significa prima di tutto riconoscere una realtà che famiglie, imprese e territori vivono ogni giorno. Quando i mercati

0: energetici internazionali si muovono, il Paese non può limitarsi a registrare il colpo. Deve governarlo con misura, con responsabilità e con una visione che tenga insieme tre fattori che per Forza Italia non sono mai stati in contraddizione: lo sviluppo, il benessere delle persone e la tutela dell'ambiente. Non è un approccio ideologico, è il metodo con cui questa maggioranza sta cercando di affrontare una fase di instabilità che si protrae da troppo tempo. Il decreto e le modifiche introdotte in Commissione Finanze vanno letti in questa chiave, non come un insieme di norme eterogenee, ma come un intervento di contenimento e di tenuta. Tenuta del potere d'acquisto, tenuta del sistema produttivo, tenuta di un asset strategico come la siderurgia, tenuta delle regole ambientali su impianti di interesse nazionale. Il primo asse è quello più immediatamente percepibile dai cittadini: la riduzione delle accise sul gasolio e sul biodiesel impiegati come carburante e la conferma del credito d'imposta per l'autotrasporto di merci e di persone, nonché per le imprese di noleggio autobus con conducenti che utilizzano i veicoli Euro 5 ed Euro 6, non sono un favore di parte, sono una scelta di giustizia concreta. Quando il gasolio sale, non sale soltanto un indicatore di mercato, sale il costo della spesa alimentare, del trasporto scolastico, della logistica agricola, della filiera turistica, del lavoro di chi ogni mattina parte con un mezzo pesante o con un autobus. L'autotrasporto non è sicuramente un settore di nicchia, è infrastruttura viva dell'economia reale. Togliere 14 centesimi al litro sull'accisa del gasolio rispetto ai valori di inizio anno e 8,45 centesimi sul biodiesel significa restituire ossigeno a chi produce e a chi si muove. Nessuno può promettere di azzerare la volatilità dei mercati internazionali. E quello che uno Stato serio può fare, e questo governo, signor Presidente, lo sta facendo con una sequenza di interventi tempestivi, è evitare che quella volatilità si scarichi interamente sulle spalle delle famiglie e delle imprese. È la differenza tra subire la crisi e governare gli effetti. Ed è anche la differenza tra una politica che parla di transizione energetica e una politica che la rende compatibile con la vita quotidiana delle persone. Non esiste transizione credibile se nel frattempo si spegne il motore di chi lavora. Non esiste sostenibilità se il trasporto pubblico locale e il trasporto merci diventano insostenibili. Non esiste benessere ambientale se per arrivare a un obiettivo lontano si impoverisce il presente. Ecco, Forza Italia l'ha detto più volte in quest'Aula e in Europa: la transizione non può essere ideologica, deve essere governata, deve essere equilibrata e coerente con la competitività e con la tutela sociale. Abbiamo imparato negli ultimi anni che l'energia non è semplicemente una materia economica, è una questione di sicurezza nazionale, di competitività e di libertà economica. Un paese manifatturiero come l'Italia non può permettersi di avere un costo dell'energia strutturalmente più alto dei propri concorrenti europei e internazionali. Questo vale per la grande industria, ma vale ancora di più per le piccole e medie imprese. Vale per i territori nei quali la manifattura rappresenta non soltanto una fonte di reddito, ma una vera infrastruttura sociale. Per questo la politica energetica deve perseguire tre obiettivi insieme: sicurezza degli approvvigionamenti, sostenibilità ambientale e competitività dei costi. E non possiamo accettare che questi tre obiettivi vengano messi in contrapposizione. La transizione energetica sarà tanto più forte quanto più sarà anche una transizione economicamente sostenibile, e dovrà essere una transizione nella quale l'industria italiana non venga soltanto chiamata a sostenere costi, ma venga messa nelle condizioni di investire, di innovare e di competere. Il secondo asse di questo provvedimento, signor Presidente, riguarda Acciaierie d'Italia e il compendio Ex Ilva. Ecco, l'Ex Ilva non è, come sappiamo, una vicenda aziendale come le altre. La siderurgia è infrastruttura industriale essenziale. L'acciaio è nelle automobili, nelle infrastrutture, negli impianti energetici, nelle macchine industriali, nella cantieristica, nella difesa, nella meccanica. Un paese che rinuncia a produrre acciaio rinuncia almeno in parte alla propria capacità industriale. E un'Europa che dipende interamente da fornitori esterni per una materia prima strategica diventa inevitabilmente più debole, diventa vulnerabile. E il provvedimento interviene con un ulteriore finanziamento oneroso, fino a 100,5 milioni di euro, destinato ad assicurare la continuità operativa degli impianti nelle more della procedura di vendita, da trasferire in un'unica soluzione su richiesta dell'organo commissariale. Non è un sussidio a fondo perduto, è un finanziamento da restituire, concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e collocato entro il massimale autorizzato dalla Commissione europea. Quegli impianti sono lavoro, filiera, capacità industriale e sicurezza degli approvvigionamenti in un mondo in cui l'acciaio è tornato a essere una questione geopolitica. Lasciarli senza continuità operativa in una fase di cessione ancora aperta sarebbe una scelta di debolezza e non di rigore. Al tempo stesso i finanziamenti pubblici vanno restituiti in prededuzione con un grado di priorità rafforzato. Lo Stato può e deve intervenire per non far spegnere un asset strategico. Non può accettare che l'intervento pubblico si risolva in una coda di crediti deboli. Responsabilità degli organi commissariali e certezza del recupero delle risorse stanno e devono stare insieme. È il contrario dell'assistenzialismo, è politica industriale. E dietro la parola ILVA non ci sono soltanto impianti, bilanci, procedure, ci sono lavoratori, famiglie, migliaia di imprese dell'indotto, professionisti, trasportatori, artigiani, fornitori. C'è un territorio, il territorio di Taranto, che da decenni vive una delle contraddizioni più difficili della storia industriale italiana. La necessità di avere lavoro e sviluppo e contemporaneamente il diritto alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente. Questa contraddizione non si risolve scegliendo una delle due parti. Non possiamo dire che viene prima uno e poi l'altro, non possiamo dire che viene prima l'ambiente e dopo il lavoro o viceversa, ma non possiamo neppure dire che il lavoro giustifica qualsiasi costo ambientale. L'obiettivo deve essere un altro ed è un altro, costruire un modello industriale nel quale lavoro, produzione, salute e ambiente siano compatibili. Sicuramente è una sfida difficile, ma è l'unica che abbia futuro. E vi è un passaggio che merita di essere letto senza pregiudizi. La sottoposizione ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale dei progetti relativi agli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale. E lo dico da Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. So quanto sia fragile il territorio italiano e so quanto sia sbagliato contrapporre per principio tutela ambientale e attività produttiva. Portare in sede statale l'autorizzazione per gli impianti di interesse strategico nazionale è una scelta chiara di governo del territorio. Significa evitare che procedimenti frammentati, lunghi e contraddittori, producano il peggior risultato possibile. Impianti fermi, comunità senza lavoro e ambiente comunque non protetto. L'autorizzazione unica, se rigorosa e se statale su materie di rilievo nazionale, è uno strumento di tutela, non sicuramente di deroga. E la tutela vera è quella che si esercita con regole chiare e controlli effettivi, non quella che si esercita con il rinvio infinito. L'abbiamo visto proprio come Commissione sul dissesto idrogeologico. La frammentazione normativa è una delle cause principali dell'inerzia dell'azione amministrativa. Divide competenze, allunga i tempi, confonde le responsabilità e rende più difficile la manutenzione, la prevenzione, il controllo del territorio e la capacità di fronteggiare gli effetti del dissesto, delle calamità e dei cambiamenti climatici. Ecco, quindi semplificare non significa indebolire le tutele, significa rendere più chiaro chi decide, con quali tempi e sulla base di quali responsabilità. Tutto questo si traduce incertezza anche a livello industriale. Una grande impresa industriale deve sapere quali standard ambientali deve rispettare, quali investimenti sono necessari, entro quali tempi può ottenere le autorizzazioni e deve essere sottoposta a controlli rigorosi. Quello che non possiamo permetterci è un sistema in cui l'incertezza amministrativa diventa essa stessa un ostacolo agli investimenti, perché l'ambiente si tutela anche attraverso la tecnologia, con impianti nuovi, processi più efficienti, decarbonizzazione e sostituzione progressiva delle tecnologie più inquinanti. E si tutela creando condizioni economiche affinché le imprese possano fare questi investimenti. Politica industriale e politica ambientale, se sono serie, non si elidono, anzi si rafforzano. E l'industria che investe è lo strumento più concreto per rendere più pulita la produzione, l'ambiente protetto con regole certe è la condizione perché quegli investimenti possano arrivare. Il benessere non nasce sicuramente dalla distribuzione di sussidi, nasce quando un paese riesce a creare condizioni in cui un'impresa può investire, un lavoratore può trovare un lavoro stabile, una famiglia può programmare il proprio futuro, un territorio può tornare ad avere fiducia nella propria capacità di crescere. Ed è questa la sfida che abbiamo davanti. Proprio per questo, nel sostenere le misure contenute in questo provvedimento, dobbiamo avere ben chiaro che l'emergenza non può diventare la nostra politica industriale. L'emergenza è il momento in cui lo Stato interviene per impedire che un problema diventi irreversibile. La politica industriale al tempo stesso deve avere sempre chiari gli obiettivi di lungo periodo e trasformare le crisi in un'occasione di rilancio. E nella stessa logica di equilibrio si colloca il meccanismo straordinario di versamento anticipato del 39% delle ritenute delle imposte sostitutive sugli utili deliberati da grandi gruppi energetici, individuati con un requisito dimensionale chiaro, ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro e attività nella filiera energetica. Non è una patrimoniale, non è una tassa punitiva, è una anticipazione con riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo al momento dell'effettiva corresponsione degli utili. Ecco, in una fase in cui lo Stato chiede alle famiglie di resistere all'aumento dei carburanti, alle imprese di trasporto di non fermarsi, è ragionevole chiedere ai grandi gruppi del comparto energetico un contributo di tesoreria tempestivo. La copertura del provvedimento utilizza anche queste maggiori entrate, è un equilibrio senza stravolgere la disciplina ordinaria della tassazione dei dividendi e senza inventare una nuova ideologia fiscale. E nella stessa logica di sobrietà si colloca la qualificazione come spese di rappresentanza di determinati investimenti dei concessionari di giochi pubblici e l'indeducibilità delle spese che remunerano sponsorizzazioni vietate. Il fisco non deve premiare comunicazioni che alimentano il gioco patologico. Il benessere delle persone, soprattutto delle più vulnerabili, non è un tema laterale, è parte della stessa idea di sviluppo che non misura la crescita solo in punti di PIL. Onorevoli colleghi, so che su questi decreti si è discusso anche del metodo, della confluenza di più provvedimenti d'urgenza, della necessità di omogeneità, della chiarezza delle norme. Sono richiami che il Parlamento ha il dovere di fare e che Forza Italia sicuramente non sottovaluta. La qualità della legislazione è un bene costituzionale. L'urgenza in questo caso non è un alibi. L'urgenza è un fatto, i prezzi petroliferi, la tenuta della logistica, la continuità degli impianti siderurgici, la certezza autorizzativa su siti strategici, ecco, sono tutte materie che non attendono i tempi ordinari di una legge di bilancio. Se nel frattempo si ferma un camion, si spegne un impianto produttivo, si scarica sulle famiglie un aumento che lo Stato poteva almeno in parte assorbire. Il nostro compito da qui in avanti è doppio, convertire questo decreto con grande senso di responsabilità e insieme lavorare perché le misure contingenti si innestino in una strategia più stabile, politica energetica non ideologica, politica industriale capace di accompagnare le riconversioni, politica del territorio che metta in sicurezza suolo, comunità e imprese. Signor Presidente, Forza Italia guarda a questo testo con lo stesso criterio con cui ha scelto di stare al governo: concretezza, equilibrio, attenzione ai territori, difesa delle famiglie e delle imprese, rispetto dell'Europa e rifiuto delle scorciatoie ideologiche. Non è la soluzione definitiva di tutti i nodi aperti, nessun decreto legge lo è però un atto di governo del presente. E governare il presente senza dimenticare il futuro del territorio e della competitività del Paese resta il compito più alto di quest'Aula. Grazie.
1: Grazie onorevole Bicchielli. Onorevole Toni Ricciardi, prego.
2: Grazie Presidente.
3: Partito Democratico.
2: Colleghe e colleghi, sottosegretario Freni. Presidente, a me verrebbe quasi da ragionare rispetto a la donna o l'uomo della strada, il quale giustamente, ove mai fosse affetto da broncopolmonite, si vedrebbe curare per la bellezza di 15 mesi con l'aspirina. E sta ingerendo aspirina, ma questa broncopolmonite non passa. Ora noi siamo a quota 15 provvedimenti. 15 provvedimenti da parte di un governo che si era presentato 4 anni fa come pronto. Un governo che aveva nella sua raffigurazione massima la Presidente del Consiglio, che ha vinto, lo ricordo a me stesso, la campagna elettorale anche grazie a quel video che è divenuto virale dinanzi alla pompa di benzina, dicendo che una volta giunta a Palazzo Chigi, tra le tante cose che avrebbe fatto, avrebbe cancellato le accise. Ecco, noi siamo dinanzi, dopo 4 anni, a un governo che ha aumentato le accise, un governo che non è in grado di trovare una soluzione, ma soprattutto un governo che non ha una bussola di orientamento. 102 milioni di euro costa questo provvedimento. È come se voi stesse costantemente a svuotare il mare con un secchiello per giunta pure bucato. E allora noi stiamo ancora aspettando, perché le notizie stampa anticipano sempre famigerate soluzioni, fantomatiche soluzioni, noi stiamo ancora aspettando gli aiuti mirati. Allora va bene il primo provvedimento, va bene il secondo, va bene il terzo e va bene anche il quarto, ma dopodiché uno straccio di visione, di orientamento, di orizzonte verso il quale voi volete proiettare la politica energetica in questo Paese, qual è? Chi fa politica, cari colleghi e cari colleghi, deve avere dinanzi 2 orizzonti. E quali sono questi orizzonti? La risoluzione immediata del problema emergenziale e la visione a lungo termine. Va bene tutto, ma se noi siamo nel bel mezzo di una crisi energetica che si protrae da decenni in questo Paese, aggravata negli ultimi mesi dagli amici o se volete dagli ex amici, ora qui andiamo un po' in confusione, di questo governo, di cui la Presidente del Consiglio si era dichiarata essere ponte in Europa e poi purtroppo Trump ci consegna quando un giorno un dazio e quando un giorno un aumento alla pompa di benzina, e va bene tutto. Ma se la soluzione a tutto questo è immaginare di offrire le fantomatiche centrali nucleari tra 20 anni, io all'operaio, al macellaio, al piccolo imprenditore, al commerciante che tutti i giorni deve prendere la sua autovettura e recarsi al lavoro e vede schizzare il prezzo quotidianamente, ormai noi siamo fissi sopra i 2 euro. Io che gli dico che gli risolvo il problema energetico tra 20 anni, forse con le centrali nucleari? E allora la visione dov'è? Perché guardate, quando accadono queste emergenze sono la testimonianza plastica di un governo che in materia energetica non sa dove mettere le mani, non ha uno straccio di idea, perché questo è il tema vero. E non si possono immaginare di fare i provvedimenti raschiando il fondo del barile, perché andare a prendere i fondi speciali nei singoli ministeri significa, per abbassare di un nulla il litro alla pompa di benzina, tagliare in istruzione, tagliare in sanità, tagliare in giustizia, tagliare in sicurezza, perché i soldi quelli sono. E allora non ci venite a raccontare le favole. La verità è che voi non avete idea di come si governi un'emergenza del genere e non avete gettato le basi affinché questa emergenza si possa risolvere. E ancora, noi siamo in un paese dove a tornate di pensiero le automobili sono a diesel, sono a benzina, sono a GPL e sono pure elettriche. Allora dico io, è mai possibile che rispetto al mantenimento del costo e del prezzo non ci sia stata l'idea e la visione di immaginare, di offrire delle soluzioni mirate per le varie tipologie? O immaginate che il parco auto in questo paese sia solo diesel? E ancora, gli autotrasporti, il commercio, tutto quello che volete. Allora scegliete! Dovete avere il coraggio di scegliere dove intervenire, in quali ambiti, perché se un governo sceglie, la politica è scelta, è orizzonte, può tranquillamente dire ai cittadini: guarda, io sto abbattendo il costo del diesel, del carburante per il trasporto pubblico locale, per l'agricoltura, per i tir che trasportano merci. Ma scegliete! Immaginare di fare questo significa evidentemente strizzare l'occhio a coloro che determinano i prezzi alla pompa. È inutile che ci giriamo attorno. Eppure, per l'ennesima volta, in commissione vi abbiamo fatto, come Partito Democratico, tutta una serie di proposte. La prima, che ci fosse l'applicazione tempestiva delle accise mobili, ovvero quella di prolungare e rafforzare la riduzione delle accise, cosa che avevate detto in campagna elettorale che vi siete rimangiati, perché questa è la verità, allargare la misura di intervento su benzina e GPL e soprattutto, ma guardate, noi in Commissione Finanze sono anni che parliamo del monitoraggio dei prezzi, che dovevamo un altro po' mettere i 6x3 davanti alle pompe di benzina per dimostrare con i cartelli, con le luci, con le lampadine quale fosse il prezzo reale. Però ogni qualvolta si chiede il monitoraggio, che è una cosa che si fa a costo zero, ci sentiamo dire no. E allora il monitoraggio effettivo dei prezzi alla pompa non si può fare. Avevamo chiesto il contributo anticipato da parte dei grandi gruppi energetici. Ma com'è possibile? La bomba dell'aereo ancora deve cadere in territorio e i grandi gruppi energetici già aumentano il prezzo. Allora voi ci dovete spiegare che ci state a fare. Che ci state a fare? Perché non è possibile che un governo, il governo dell'Italia, non sia in grado di interloquire con i gruppi energetici e calmierare, monitorare e avvertire, chiedere la collaborazione rispetto alla tenuta dei prezzi. E anche su questo ci avete detto di no. Per non parlare poi, è già accennato, i fondi dei ministeri e i fondi speciali, ogni provvedimento. Allora voi ci dovete fare la cortesia, ma lo dico col massimo rispetto che vi è dovuto, dovete iniziare a studiare, perché mi sembra di rivedere quella follia che avete compiuto con l'Albania, che ce l'avete raccontata, al paese in un modo, per poi scoprire che servivano 760 milioni. E guarda caso, vai a vedere dove trovate i 760 milioni grattando i fondi strutturali, i residui attivi dei singoli ministeri. Allora dico, è una politica questa? È una visione economica? È la risoluzione possibile di un problema? No, è navigare a vista. Navigare a vista dove probabilmente la pezza molte volte è peggio del buco. E arriviamo agli ultimi due punti. Lo sentivo anche prima dell'intervento che mi ha preceduto. Voi decidete di andare a fare cassa, giustamente, dico io, sui fondi da gioco, mettiamola così. Perché poi in tutto questo è straordinario. Voi che siete il governo dei decreti sicurezza, il governo che come primo atto ha inasprito le pene per i rave party come se si stesse ballando tutti i giorni nei campi in Italia, non se ne sono fatti più rave party. Allora che cosa fate? Andate a prendere i fondi, gli utili del gioco, benissimo, e non li utilizzate in materia di prevenzione per affrontare le patologie, ma lo Stato prima si fa croupier da gioco e poi utilizza quei soldi, guarda caso, per immaginare di far finta di ridurre il prezzo alla pompa. Straordinari. Come siete stati straordinari, guardate, a festeggiare esattamente il giorno nel quale stavate celebrando la vostra longevità, il governo più longevo della storia repubblicana, e dove lo andate a celebrare? A Bari, il giorno in cui da Taranto, a qualche chilometro più a sud, partono 2000.
3: Sono le 12:35 minuti, ci fermiamo qui con questa differita dei lavori della Camera dei Deputati. Nel pomeriggio di ieri il decreto accise e disposizioni in materia di ILVA, perché ci colleghiamo in diretta con la sala della Protomoteca in Campidoglio per seguire i funerali in forma laica di Emma Bonino.
4: Per come del resto avrebbe voluto Emma stessa, che odiava gli interventi letti, ma anche dopo questo applauso dovuto non me la sento, quindi mi aiuterò. È per me un immenso onore poter aprire oggi questa cerimonia davanti alle massime autorità dello Stato, il Presidente Mattarella, la Presidente del Consiglio Meloni e tutte le alte cariche. Su indicazione dei familiari che mi hanno trattata come una famiglia, i fratelli Domenica e Giovanni, la cognata Margherita.
3: È la voce di Carla Taibi, assistente di Emma Bonino, lungo assistente di Emma Bonino.
4: Filippo Francesco. La loro fiducia, che ricalca quella che ha contraddistinto il rapporto che ho avuto con Emma, in questo momento davvero mi è di grande conforto in una giornata come questa. Ho avuto negli anni il privilegio e la responsabilità in qualche modo di poterle stare accanto, prendendomene cura per quanto ho potuto di quella che è stata per la Repubblica Italiana una storia politica e umana davvero come poche. Emma è stata l'ispirazione di molte ragazze. Io ero una di quelle. Non avrei mai immaginato di poter lavorare ogni giorno per e con lei per gli ultimi 16 anni della sua vita. È stata maestra, amica a modo suo, ma soprattutto è stato un esempio. Emma era davvero tante, molte cose. Era tenace e testarda, con quella tigna di cui lei stessa parlava. Era precisa, esigente ed intransigente. Studiava ogni questione, la sviscerava e non si arrendeva davvero mai. Era severa con tutti perché era severa ed esigente in prima persona con se stessa. In questi giorni lo hanno ricordato tutti. Le sue lotte hanno cambiato questo paese e il mondo. Per le libertà delle donne, contro l'aborto clandestino e la violenza di genere, la Corte Penale Internazionale e la pena di morte, i diritti umani, la fame nel mondo, le mutilazioni dei genitali femminili e i matrimoni forzati, i migranti, lo Stato di diritto, la democrazia. E in fondo, per un principio fondamentale che tiene insieme tutte queste battaglie che ha portato avanti per un'intera esistenza. La libertà delle persone di poter scegliere responsabilmente, fino alla fine. Ma Emma non ha mai pensato di essere sola. Ha sempre riconosciuto il ruolo di Marco Pannella, della politica radicale, dei molti compagni, molti dei quali in sala, altri che non ci sono più. E ha deciso di mettere quel patrimonio nel partito che ha fondato, nel nome della sua battaglia più grande, gli Stati Uniti d'Europa come destino unico per le persone e le loro libertà. Non avrebbe voluto una commemorazione. Il modo migliore per ricordarla è certamente tenere insieme tutte le sue battaglie, difendendo quanto ha già ottenuto e continuando quelle incompiute, tenendo presente il suo modo di combatterle, con rigore, con studio, con ostinazione, col metodo della non violenza. Anche quando erano impopolari, anche quando per vincerle era necessario perdere tante volte, ed Emma ha perso tante volte. Ma come Marco e lei amavano ripetere, la durata è la forma delle cose, e lo hanno dimostrato. E guardate l'Italia di oggi. Emma in qualche modo ha vinto. Ha vinto senza un grande riconoscimento al partito, senza tantissimi voti o parlamentari nelle varie legislature. Ha vinto perché oggi nessuno può dire che non abbia cambiato l'Italia e il mondo. Se oggi per i crimini di guerra esiste la speranza che la giustizia internazionale possa punire i colpevoli, è anche grazie al suo lavoro, a quello dei suoi compagni che proprio qui in Campidoglio portava la firma dello Statuto di Roma per la Corte Penale Internazionale. Emma ha ricevuto un enorme riconoscimento nel mondo, anche in questi giorni, per i messaggi che sono arrivati. In Italia forse troppo spesso l'ha ricevuto tardi, perché certo le interessava essere votata, ma ancor di più le interessava dire la sua verità per cambiare le cose. Emma non ha mai smesso, nemmeno davanti alla malattia. Anche quando era lei ad avere bisogno di noi, continuava a chiederci di occuparci di ciò che accadeva nel mondo, in Europa e in Italia. La Emma pubblica e privata era in qualche modo inscindibile. Una donna che anche quando la vita le chiedeva di fermarsi, continuava a guardare oltre se stessa e soprattutto al futuro. Oggi sarebbe qui a dirci di smetterla di ricordare e iniziare a darci da fare, perché c'è ancora troppo da fare. E allora non voglio prometterle semplicemente che la ricorderemo, voglio prometterle qualcosa che so le avrebbe fatto più piacere, che continueremo a fare quello che ci ha insegnato a fare, a mobilitarci. Siate troppo, diceva, non abbiate paura di avere troppi sogni, perché giovane è chi sogna e immagina il futuro. Ecco Emma, ti promettiamo di non avere paura e di essere ancora una volta troppo.
3: In diretta dalla sala della Protonoteca del Campidoglio, funerale in forma laica per Emma Bonino, era l'intervento di Carla Taibi, storica sua assistente, ora Filomena Gallo.
4: Do ora la parola a Filomena Gallo, amica, compagna di una vita, segretaria dell'Associazione Coscioni, che come me è stata indicata dalla famiglia per un ricordo di Emma. Grazie Filomena.
5: Grazie Carla, resta vicino a me perché anche io ho l'emozione che
4: prende il sopravvento. Sono grata alla famiglia di Emma Bonino per avermi chiesto di intervenire. Emma ci manca già. A me manca il suo sguardo che diceva tanto, quegli occhi azzurri chiarissimi, elettrici, capaci di essere severi e ironici e subito dopo affettuosi. Con Emma ho condiviso tanti anni di battaglie, obiettivi e sogni. Negli ultimi anni, insieme ad altre persone che le volevano bene, le sono stata accanto da amica, condividendo la quotidianità, la presenza, il sostegno reciproco e anche quella cura che l'amicizia porta con sé. È stato per me un onore, e lo è oggi, parlare di lei qui. Man mano che la malattia le portava via le forze, Emma non si è pianta addosso. Ha affrontato il corpo a corpo con il tumore come un'altra delle sue battaglie. Io credo che le sia venuto spontaneo, istintivo. In fondo, proprio dal corpo era iniziato tutto. L'Emma pubblica, l'Emma politica, da quell'interruzione volontaria di gravidanza che non volle vivere come un crimine da nascondere, facendola diventare anzi una connessione con il vissuto di tante donne, con le loro storie, con le loro urgenze insopprimibili, quella connessione tra il suo corpo fragile, minuto, e i corpi delle persone vittime di violazione dei diritti fondamentali in tutto il mondo, non si è mai spezzata. Una connessione fatta di volontà, convinzioni, ideali e cocciutaggine, unite a una rara capacità politica che teneva insieme militanza personale con il senso delle istituzioni, con il fine ultimo di difendere e promuovere la democrazia liberale da accompagnare al federalismo europeo. E a proposito di federalismo europeo, forse non è un caso che Emma abbia voluto trascorrere l'ultimo mese davanti al suo amato mare, a Sabaudia, nel guardare le isole di Ponza essere non solo idealmente vicina a Ventotene. La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica. Nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma. Nel 2000, con Marco Pannella, Emma Bonino riconobbe subito la visione politica di Luca Coscioni e il suo esempio personale quando, da malato di sclerosi laterale amiotrofica, divenne, lui muto e immobile, leader della lotta radicale per la libertà di ricerca scientifica in Italia e nel mondo. Negli anni successivi, dal referendum sulla legge 40 in tema di procreazione medicalmente assistita e di libertà di ricerca sulle staminali embrionali, ho avuto il privilegio di agire a fianco ad Emma, anche se in realtà a volte era lei a stare al nostro fianco. Condivideva queste battaglie, le sosteneva e le faceva proprie. Anche io sono passata inizialmente, come credo molte altre persone, dal filtro di un carattere apparentemente spigoloso, dal quale usciva però un distillato di accoglienza profonda, una generosità che tra donne non sempre riusciamo ad avere, a raggiungere. I temi di libertà portati avanti dall'Associazione Luca Coscioni sull'autodeterminazione personale dall'inizio alla fine della vita negli ultimi anni hanno assunto per Emma, che dell'Associazione era militante, un significato nuovo, non più soltanto l'eredità di battaglie del passato, ma una lotta nuova, sentita e vissuta per quel poco di forze che ancora le restavano. Un impegno urgente rivolto al futuro. La sua memoria, sia per il metodo che per gli obiettivi, può e deve continuare a ispirare le persone, le più diverse, per storia, provenienza e progetti di vita. Io penso che è impossibile dire come avrebbe voluto onorare anche questa occasione, ma sono certa che avrebbe avuto l'impertinenza da Monella di Montecitorio, come la definì il presidente Sandro Pertini,
5: e avrebbe trovato il modo di affidarci un messaggio politico. Ne scelgo uno legato proprio a questo luogo e a uno dei suoi risultati istituzionali di portata mondiale, la nascita della Corte Penale Internazionale, il cui statuto fu celebrato qui in Campidoglio 28 anni fa. Quella Corte, un obiettivo su cui si sono attivati governi italiani di tutti i colori politici, oggi rischia di essere smantellata, mattone dopo mattone, dalle prepotenze di chi pratica la legge del più forte che vuole sostituirsi alla forza della legge. Per il ruolo che ha svolto nel cercare di affermare una pace duratura attraverso la ricerca di giustizia giusta e super partes, e per gli attacchi che sta subendo, la Corte va difesa. Emma Bonino, che quella Corte l'ha voluta e a cui ha dedicato anni di attività, sarebbe stata a favore di un sostegno tanto concreto quanto simbolico, magari candidando la Corte stessa al premio Nobel per la pace. Un testimone

0: un testimone su questo e su tutto quanto è stato ed è, passa a chi vorrà raccoglierlo, magari anche a chi non ha conosciuto Emma, ma oggi attraverso i nostri ricordi può incontrare le idee e scegliere di portare un po' più avanti una delle sue battaglie. Grazie Emma.
1: Grazie Filomena, grazie per il tuo ricordo. Do ora la parola a Riccardo Maggi, onorevole della Repubblica e segretario di Più Europa. Prego Riccardo.
2: Signor Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, signora Presidente del Consiglio, autorità tutte, rappresentanti delle forze politiche, è un onore e un motivo di grande commozione per me ricordare Emma a nome di Più Europa davanti alle massime autorità dello Stato, ai familiari e alle amiche e agli amici di una vita. Emma ha criticato le istituzioni, le ha contestate fino a disobbedire alle leggi che riteneva ingiuste e liberticide, andando incontro alle conseguenze delle proprie azioni per riformare quelle leggi. Ogni azione, ogni polemica, ogni contestazione non ha mai avuto lo scopo di danneggiarle o infangarle, ma sempre quello di migliorarle. Ha dedicato la propria vita e ogni sua energia a questo amore per la democrazia e per le istituzioni democratiche, espresso attraverso la lotta intransigente per ottenere riforme che portassero alla conquista di maggiori diritti e libertà per tutte e per tutti. I cittadini che l'hanno ringraziata, commossi qui, in questi due giorni lo hanno compreso alla perfezione. In questa perfetta convivenza tra attivismo di militante non violenta e donna delle istituzioni, ha dato corpo al suo essere radicale. Avrebbe detto lei essere riformatori e non riformisti, termine abusato come liberale. Tutti sono riformisti, tutti o quasi possono dirsi liberali, ma non sanno come si fa ad ottenere una riforma, diceva. Cioè non solo enunciarla, ma ingaggiare un corpo a corpo con il potere per ottenerla. Questo ha fatto Emma Bonino con Marco Pannella insieme a generazioni di radicali, coinvolgendo e costruendo maggioranze trasversali con i referendum popolari, e convincendo e persuadendo le classi dirigenti su obiettivi specifici con la spinta di campagne che hanno diviso le opinioni pubbliche, portando a sconfitte o a successi memorabili che sono divenuti patrimonio comune. Individuava il proprio credo nella frase di Jean Monnet: niente è possibile senza le persone, nulla è duraturo senza le istituzioni. Emma era instancabile nel suo rigore, secchiona, esigente prima di tutto con se stessa, puntava all'essenziale, pochi fronzoli, una delle persone meno retoriche e più dirette che io abbia conosciuto, capaci di grandi asprezze come di inaspettate dolcezze. Odiava le cerimonie, soprattutto quelle troppo lunghe. Ti chiediamo scusa per questi due interminabili giorni che avresti commentato con una delle tue memorabili esclamazioni. Ma ti saresti illuminata a vedere tanti giovani e tante donne, e ti sarebbe piaciuto molto il valore simbolico di questo luogo, il Campidoglio, dove furono firmati i trattati di Roma e da dove partì la fiaccolata del luglio 1998 verso il Circo Massimo per chiedere l'istituzione della Corte Penale Internazionale e dove fu firmato lo Statuto di Roma. Oggi, lo diceva Filomena poco fa indicando una lotta da condividere, oggi una delle sue conquiste più importanti, la Corte Penale Internazionale, sta subendo l'attacco convergente di potenze planetarie. Ed uno dei compiti di tutti noi dovrebbe essere quello di difendere la Corte, anche per onorare e far vivere la memoria di Emma Bonino. Doveri e diritti, responsabilità e libertà sono indissolubili, con il suo pragmatismo non poteva neanche concepirli come separati. Fiutava lontano un miglio il pericolo e le insidie delle ideologie, delle astrazioni, dei pensieri totalizzanti, delle gare a chi è più puro, della demagogia e del populismo. Io credo nella nobiltà della politica e non sono una demagoga, diceva all'amica Giovanna Casadio nel bel libro I doveri della libertà. Non evitava la discussione sull'elitarismo di certe lotte civili rispetto a quelle sociali e la risolveva sottolineando che il cittadino consapevole di sé è promotore del proprio sviluppo. Diversamente lo sviluppo non ci sarà mai. Il punto non è la qualificazione dei diritti o la classifica dei diritti sociali, civili. Il punto è la consapevolezza di essere cittadini e non sudditi. E questo non è elitarismo, ma senso della coscienza e della libertà della donna e dell'uomo. Emma era convinta che l'Europa politica federale e gli Stati Uniti d'Europa fossero il nostro destino comune da costruire, su cui investire con slancio, l'obiettivo politico prioritario e forse il più urgente, anche per recuperare il ritardo accumulato. Preferire le piccole patrie nazionali alla patria europea finirà per distruggere anche quelle patrie soffocate dal nazionalismo e dai conflitti reciproci. È la storia del secolo scorso, il già vissuto di noi europei. La pace si costruisce con il diritto e la democrazia smette di essere tale se non sta dalla parte delle vittime e degli aggrediti. L'invito pressante ai più giovani e non: pensate a quello che potete fare voi, senza delegare, è molto. Cosa potete fare in queste ore, in questi pochi giorni, per esercitare sulla bilancia della storia la vostra persuasione o la vostra azione? Il personale è politico e il privato non è pubblico, diceva. E invece devo constatare che oggi è l'inverso, cioè che il privato è inopinatamente e inutilmente pubblico e il personale non è più politico, con un impoverimento al contempo della sfera pubblica e di quella privata. Oggi il modo migliore per onorare la memoria di Emma non è tanto ricordare quello che ha fatto, ma impegnarsi su quello che stava facendo e voleva portare avanti. Noi continueremo a parlare di te al futuro, perché oggi tutti noi che ti abbiamo conosciuta e ti abbiamo voluto bene, che abbiamo lottato fianco a fianco con te, ci sentiamo un po' più donne e uomini d'altri tempi. Ecco, facciamo in modo che siano tempi futuri. Ciao Emma.

0: Grazie Riccardo per il tuo ricordo molto, molto davvero presente rispetto a quella che è stata la storia politica di Emma. Adesso do la parola a Benedetto Della Vedova che come Riccardo ha condiviso con Emma anni di battaglie e di lotte radicali insieme a Marco e insieme a lei. Prego Benedetto.
1: Grazie. Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti della Camera, signor Presidente del Consiglio, autorità, amici. Emma Bonino ha sempre fatto politica in modo non conformista. Iniziò con un arresto, il suo per aborto, si imbavagliò in TV con Marco Pannella, praticò lo sciopero della fame e della sete in modo durissimo, raccolse milioni di firme referendarie, da commissaria europea si calò dagli elicotteri, non aveva alcuna paura dello scontro politico o di sfidare l'impopolarità per rimanere coerente con le sue idee, ma neppure alcuna paura fisica, lei così minuta. Da Kabul, dei talebani, alla Sarajevo sotto assedio, dalla Somalia in mano ai signori della guerra, Emma non si è mai tirata indietro. Tutto questo però non è stato mai in contraddizione con il suo alto senso delle istituzioni. Da parlamentare, da commissaria europea, la prima donna italiana a ricoprire quella carica, e da ministra ha agito certo a modo suo, ma sempre con disciplina ed onore. Basterebbe ad esempio rileggere il suo discorso di accettazione della irrituale candidatura popolare alla Presidenza della Repubblica, per vedere quanto rigore costituzionale vi fosse anche in quell'occasione. Nei tempi dell'antipolitica rivendicava la nobiltà della politica. Penso solo più di recente alla sua opposizione al taglio dei parlamentari che riteneva un cedimento non motivato, o ai suoi ultimi discorsi in Senato, qui ci sono amici che l'erano a fianco in quelle occasioni, a difesa della democrazia parlamentare. Per questo, per il suo peculiare attaccamento alle istituzioni e allo Stato di diritto, queste esequie di Stato sono a mio avviso una scelta coerente e ringrazio chi le ha volute. La democrazia e lo Stato di diritto, del resto, erano la condizione per la non violenza. Con le iniziative anche più dure vuoi costringere le istituzioni a rispettare la loro propria stessa legalità, non a forzare e fare cose non dovute. Ho conosciuto Emma Bonino, che seguivo alla radio, dalla straordinaria radio radicale per cui tanto anche lei si è battuta, nel 94, quando avevo poco più di 30 anni. Era, insieme a Marco Pannella, per me e per tantissimi di noi, la campionessa dei diritti civili, aborto, obiezione di coscienza, l'antiproibizionismo sulla cannabis. Si fece arrestare anche a New York, insieme a Marco Taras, per distribuire delle siringhe sterili, ma era sempre, insieme a Marco Pannella e agli altri radicali, impegnata da par suo nella battaglia per la giustizia giusta, a partire dall'abnorme caso Tortora e dal referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Diritti civili, diritto e diritti umani sono sempre stati per Emma un tutt'uno. La difesa e la promozione dello Stato di diritto, del potere che trova un argine invalicabile nella Costituzione e nella legge, erano le precondizioni per la libertà ovunque in Italia e nel mondo. Ripeteva con Pannella che dove c'è strage di diritto, poi c'è strage di persone. E oggi abbiamo sotto gli occhi quanto drammaticamente vere siano queste parole. La libertà per Emma era anche la libertà economica, con le regole, e su questo si impegnò in più di un'iniziativa referendaria. Emma è sempre stata una donna di parte e di partito, il partito radicale più Europa. Ma a partire da questo, il metodo Bonino, che era una potente interpretazione del metodo radicale, consisteva nell'essere pronti al dialogo con chiunque condividesse, anche diverso da te, una battaglia e un obiettivo politico, l'opposto del settarismo e della faziosità che attraversano oggi più di ieri la politica, dagli Stati Uniti all'Europa. Ed è per questo, per la sua voglia di dialogo anche con mondi lontani, pensiamo a mondi cattolici con cui si ritrovava sulla pena di morte, sulle questioni dei diritti dei migranti, e non è un caso se lei abbia incontrato, incrociato in modo non superficiale, non banale, due pontefici, prima Giovanni Paolo II e poi Papa Francesco. Che le esequie di Stato si svolgano in Campidoglio, è stato detto, ha un forte valore simbolico. Qui prese le mosse la costruzione istituzionale dell'Europa unita e qui si firmò lo statuto della Corte Penale Internazionale, alla cui realizzazione Emma diede un contributo decisivo. E anch'io voglio, come è stato già detto, ma è un momento in cui questo credo sia un punto da ribadire, intervenire su questo, perché dopo la tragedia inumana di Srebrenica e il tribunale ad hoc per i crimini nella ex Jugoslavia, si impose la necessità di istituire una corte permanente che agisse anche da monito e da deterrente contro i crimini di guerra e contro l'umanità, che potesse processare gli individui, non gli stati, accusati di tali crimini, ma con tutte le garanzie di difesa dello Stato di diritto. La Corte oggi è sotto un attacco durissimo, non per le sue imperfezioni o per i suoi errori, che naturalmente ci sono, ma perché rappresenta un punto alto della giustizia internazionale e del multilateralismo, la bestia nera degli autocrati e dei dittatori che sognano un mondo opposto a quello che sognava Emma, basato sulla forza e non sul diritto internazionale e sui diritti umani.

dopo la Brexit, andai da lei a proporle di dare vita a un soggetto politico che portasse direttamente nel nome la volontà di contrastare in modo aperto e diretto il vento nazionalista e antieuropeo che già soffiava forte. Lei, che aveva da poco superato il tumore, non ci pensò a lungo. Si mise in gioco e rese possibile quello che è successo dopo. L'Europa è il miglior destino possibile per noi, da difendere, da migliorare, ma da non abbandonare alle illusioni populiste e nazionaliste che porterebbero indietro e non avanti anche i diritti e le libertà. Diceva, l'Europa è una zattera in mezzo al fiume, magari anche un po' malmessa, ma se non andiamo avanti e non la spingiamo sull'altra riva, non torniamo indietro, affondiamo. Ci impegneremo a spingere verso gli Stati Uniti d'Europa. Grazie, Emma.

0: Grazie ad entrambi per il ricordo politico. Abbiamo pensato poi potesse essere il caso di far intervenire i presidenti del Consiglio che l'hanno nominata commissario rispettivamente poi ministro per denotarne anche le doti istituzionali. Do la parola quindi al presidente Romano Prodi che all'epoca la volle come appunto commissario per il commercio internazionale e le politiche europee durante il suo governo. Prego, Presidente.
1: Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, partecipo davvero con grande commozione a questo ricordo di Emma Bonino. Io ho per la prima volta collaborato con lei per due delle tante battaglie in favore dei diritti civili, contro la pena di morte e contro l'uso delle mine antiuomo. Anche in quei due settori passi avanti sono stati fatti, ma come spesso è avvenuto nel campo dei diritti umani, abbiamo assistito più volte a un ritorno dal passato e a un progresso della democrazia che si è fatto sempre più faticoso. E proprio contro questi ostacoli, la tenacia di Emma nella difesa dei diritti non è mai venuta meno. Noi non abbiamo sempre condiviso, per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi. Una battaglia che Emma ha portato stata avanti con una forza e con una tenza uguali. Emma è stata al mio fianco nel mio secondo governo, ma lei ha dato la responsabilità delle politiche europee e del commercio estero, battaglia che ha affrontato con la stessa forza e con la stessa determinazione con le quali si è sempre impegnata nella difesa dei diritti civili. Oltre a questo vi era una determinazione e volontà di un approfondimento quasi ossessivo di tutti i dossier e di tutti gli obiettivi da raggiungere. Ricordo la minuziosa preparazione della grande missione in Cina, alla quale parteciparono oltre 500 imprenditori decisi a comprendere e ad affrontare le trasformazioni del terrestre in vero. Così come non ho dimenticato la parallela missione in India, nella quale agli incontri con i massimi dirigenti politici si accompagnava uno straordinario scambio di opinioni con il filosofo ed economista Amartya Sen sul tema della crescita di un paese che non può essere misurato unicamente dall'aumento del reddito, ma dall'espansione delle libertà reali e dei diritti delle persone, proprio partendo dalla salute, dall'istruzione e dalla parità di genere. Non solo nelle preparazioni delle missioni internazionali o degli appuntamenti europei, ma prima di ogni riunione di governo, Emma discuteva su ogni punto all'ordine del giorno, con metodo analitico, a volte

molto, molto impegnativo. Procedeva con posizioni precise, ma era sempre aperta alle opinioni degli altri, inflessibile nelle analisi, ma flessibile nelle conclusioni. La coerenza della linea politica e il necessario compromesso per metterla in atto erano i suoi quotidiani strumenti di lavoro. Strumenti dedicati alla costruzione del futuro con la consapevolezza che la chiarezza degli obiettivi e la coerenza e la collaborazione per raggiungerli, pur con le lentezze e i compromessi della politica, fossero l'unica strada per far progredire l'Italia. Il suo punto fermo e ripetuto era: se la democrazia non cambia il Paese abbandona la democrazia. Un principio che è oggi di grande attualità. Per questo motivo, anche le nostre diversità non potevano essere un ostacolo all'azione di governo, che progressivamente aveva proprio l'obiettivo di cambiare la società. Ricordo perciò, con una certa commozione personale, le sue lacrime quando, alla caduta del governo, il nostro condiviso progetto è stato interrotto. La stessa tensione, la stessa fiducia verso il cambiamento ha guidato l'altro punto fermo della vita politica di Emma, il legame inscindibile fra il destino italiano e quello europeo. Un europeismo non lacrimoso o sentimentale, ma razionale, concreto e costruttivo, fedele ai principi dei padri fondatori, ma cosciente degli ostacoli che i nazionalismi crescenti portano al disegno europeo. Non mi sono perciò sorpreso per la sua sempre più forte preoccupazione nei confronti dell'andamento del progetto europeo, perché continuamente ritardato, se non addirittura frenato. Una parabola in fondo del tutto coerente con le tesi di Emma: se la democrazia non cambia la vita dei cittadini, i cittadini abbandonano la democrazia, come purtroppo sta avvenendo. Voglio concludere questo breve ricordo con una nota personale. Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo la comune esperienza politica. Di solito la politica divide gli amici, ma la sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune. In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori. Questi temi hanno occupato la gran parte delle nostre conversazioni, che solo marginalmente hanno toccato la sua lunga malattia. Quando ne faceva cenno, vi alludeva come ad una battaglia di una persona che non si cura solo di questo, ma soprattutto della necessità di continuare a combattere. Senza esplicitarlo, parlando dei problemi dei quali si discuteva, lanciava il messaggio che senza nascondere la gravità del suo stato, la sua vita non si riassumeva però nella malattia. Così nel corso di tutta la sua attività politica, le sfide da affrontare riguardavano non i problemi personali, ma i cambiamenti da mettere in atto per difendere i diritti di tutti. Per questo, con la scomparsa di Emma, il Paese ha perso una donna straordinaria, intelligente e determinata.

0: Grazie a Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio. Adesso do la parola ad un altro ex Presidente del Consiglio che la volle come Ministro degli Esteri del suo governo, Enrico Letta.
1: Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti delle Camere, signor Presidente del Consiglio, familiari, autorità, amici, quando quel pomeriggio nella sala della vetrata lessi Ministro degli Esteri Emma Bonino, percepii distintamente nella stanza un mormorio di ammirazione e approvazione tra gli astanti. Da allora ho sempre associato personalmente il nome di Emma a quella specie di ola sussurrata, meraviglia e ammirazione che ho sentito quel giorno. Percepisco oggi di nuovo qui quello stesso sentimento tra di noi. Sì, è vero, c'è tanta tristezza, ne abbiamo parlato, la tristezza non può non esserci qui. Ma noi che abbiamo conosciuto Emma, noi che abbiamo avuto tanta possibilità di lavorare con lei, di condividere con lei visioni, progetti, soluzioni, meraviglia, ammirazione sono ancora quei sentimenti che oggi possiamo condividere con lei qui. Ho davanti agli occhi una fortissima immagine, l'immagine di Emma con i giovani studenti. Sono sempre stato impressionato dal rapporto che riusciva a instaurare con loro. In questi giorni c'è chi, sbagliando, ha lasciato intendere quasi che le battaglie di Emma, che Emma aveva combattuto, appartenessero al passato, che ai più giovani non dicessero un granché. Non è così, ne sono testimone. Emma appartiene ai giovani di oggi. Ogni volta che l'ho invitata a parlare con gli studenti, il problema che ha avuto è che non la lasciavano andare via. Lei ascoltava, rispondeva dopo a ognuno con pazienza, curiosità e attenzione, anche con risposte secche, come era nel suo carattere, ma sempre con una fantastica disponibilità all'ascolto. Dopo le prime volte ho imparato che quando c'era lei la soluzione unica possibile era aggiungere un'ora in più alla lezione o alla conferenza per lasciare il tempo a questo seguito per le chiacchierate a tu per tu o in gruppo. Sapeva che i giovani e che per i giovani era importante avere dei maestri. Aveva imparato dalla sua esperienza personale l'importanza di avere figure di riferimento, di cui ti fidi, alla cui parola dai valore. Essere disposta ad ascoltarli era uno stimolo straordinario per quei ragazzi e quelle ragazze. Tante aspettative e ammirazione avevano per lei e per la sua parola. Mi diceva, questi ragazzi non li ascolta nessuno, ma se li ascolti, li obblighi a guardarsi dentro e a guardare avanti. Emma sapeva rispettare le istituzioni e sapeva allo stesso tempo rompere l'inerzia e lo spirito naturalmente conservatore delle istituzioni. L'ho seguita e ammirata in questa sua capacità decisamente unica di essere donna delle istituzioni senza farsi intrappolare dalle istituzioni. Lei riusciva a cambiarle, rendendo possibile che le cose anche più impensabili e imprevedibili accadessero. Sapeva che alla fine solo le istituzioni rendono permanenti e universali quelle intuizioni che rischiano altrimenti di essere battaglie belle ma improduttive, se ridotte a una dimensione di sola testimonianza. Questa dimensione di testimonianza, alle volte di spirito profetico, non è mai mancata ad Emma, questo lo sappiamo, ma è sempre riuscita a calarla nella realtà e a produrre risultati per le persone, per migliorare le loro vite. Che si trattasse di Europa, della Corte Penale Internazionale, di multilateralismo, di diritti delle donne, di diritti civili, che si occupasse di migrazioni o di dialogo culturale. In tutte le sue battaglie mai ha fatto prevalere il semplice esercizio della profezia. Mai è caduta nella tentazione della autocelebrazione. Sempre ha fatto prevalere la concretezza del provocare cambiamenti positivi, cambiamenti diffusi. Sempre lo ha fatto saltando gli steccati, dialogando con tutti e rispettando tutti, alleati e avversari. Non voleva essere un'anima bella. Voleva essere un'anima che provocava il cambiamento, voleva unire alla battaglia ideale la concretezza della realizzazione dentro e attraverso le istituzioni. Per lei contava anche il metodo, e il suo metodo era giocare in squadra. Solidità, disciplina, senso di responsabilità sono parole che associo al suo lavoro di governo con me. Aveva una grande capacità di lavoro e di farlo con gli altri, brillante, appassionata. Era un regalo averla accanto, un'opportunità per il lavoro del governo, che si trattasse di lanciare il piano di attrazione degli investimenti e destinazione Italia o di occuparsi della stabilizzazione della Somalia. Sempre la stessa determinazione, sempre un grande gioco di squadra. Ho fissato nella memoria l'immagine di Emma insieme al capo di Stato Maggiore della Marina, mentre mettono a punto i piani per gestire la drammatica emergenza dell'autunno del 2013, costruendo un'operazione militare umanitaria, quella che poi fu battezzata Mare Nostrum. Operazione militare umanitaria. Due aggettivi, militare, umanitaria, diceva Emma, che possono stare insieme se lo scopo è quello di salvare delle vite umane. Al di là di qualunque considerazione geopolitica, in quel momento la crisi siriana, che lei seguiva passo passo, aveva sconvolto i flussi migratori del Mediterraneo e il mare di fronte alle nostre coste stava diventando il più grande cimitero della nostra storia. La necessità di intervenire, di evitare il peggio, era immediata. Il suo tempismo fu straordinario. La priorità era dire no a un Mediterraneo che diventasse mare di morte. La priorità era riuscirci senza che questo facesse da sponda ai trafficanti di morte. Il cuore dell'operazione erano le persone, Emma lo ricordava sempre, quelle che sopravvissero, le tante che non morirono nelle acque davanti alle nostre coste, sono rimaste riconoscenti per la vita alla bandiera italiana che avevano visto sulle divise dei nostri marinai. In una vita intera dedicata agli ideali europei, Emma ha attraversato tutte le fasi del progressivo percorso di integrazione. Credo caso unico di impegno europeista in tutte le sue vesti, da quello di semplice appassionata militante a quello di commissario, da membro del Consiglio a parlamentare a Strasburgo. Sempre all'avanguardia, mai stanca delle battaglie per rendere l'Italia più europea e l'Europa più unita e più forte, in linea con gli ideali del manifesto di Ventotene. Non si è mai fermata di fronte alle difficoltà, ha sempre rilanciato. Da ministro degli esteri ha dovuto vivere le fasi terribili della crisi finanziaria, che non finiva, e dell'ambiguità dei tanti, dei troppi, che invece di aiutare il rilancio unitario, pensavano di dividere l'Europa tra i cosiddetti paesi virtuosi e i cosiddetti paesi viziosi, immaginando di espellere dall'euro i paesi in difficoltà. Quanto impegno per tenere dentro la Grecia! Che scelta lungimirante e quanta soddisfazione negli ultimi anni nel vedere che quell'Europa del Mediterraneo, che tanto l'appassionava, si rilanciava e ridava senso all'intera integrazione comunitaria. Quella crisi finanziaria e la successiva crisi della Brexit furono i tornanti che portarono Emma a pensare che si dovesse alzare il livello della battaglia per l'Europa e che questa dovesse diventare esistenziale, la battaglia della vita. Fino all'ultimo ha alzato sempre di più il tono della sua chiamata all'azione in favore dell'Europa. L'Europa integrata, unica possibilità per noi, per i nostri paesi europei, di mantenere autonomia e indipendenza nel mondo dominato dalle grandi potenze. Ripeteva sempre che i paesi europei nel nuovo mondo dominato dalla Cina, dall'India, sono divisi in due gruppi di paesi, quelli che sono piccoli e quelli che non sanno di essere piccoli. Tutti siamo piccoli paesi europei rispetto alla Cina e l'India. Solo insieme potremo non essere marginali, solo insieme potremo evitare un futuro da colonia. Soprattutto, e concludo, rilanciava l'idea dell'Europa come trionfo del multilateralismo. E come dimostrazione di quanto il multilateralismo, il trovare insieme soluzioni condivise e convenienti per tutti, riesca a creare riconciliazioni, il pensiero alla guerra nell'ex Jugoslavia, e cooperazioni. E diceva che se questo era avvenuto in Europa, la terra di tutte le guerre, questo poteva avvenire anche negli altri continenti. Grazie Emma per aver combattuto le tue battaglie, le nostre battaglie. Grazie per non esserti mai risparmiata nel combatterle. Grazie per non aver esitato un solo istante nello scegliere di difendere l'aggredito, l'Ucraina di fronte alla Russia, l'aggressore. Grazie per non esserti limitata...

Grazie per non esserti limitata a farlo il primo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, ma anche dopo, quando le prime sensazioni di stanchezza cominciavano e, ahimè, continuano a serpeggiare nei sostenitori europei dell'Ucraina. Grazie, Emma, per averci insegnato che non ci si ferma davanti agli ostacoli. Grazie per esserci stata, grazie per esserci ancora.

0: Grazie davvero a tutti quanti per il ricordo che avete voluto dare ad Emma e alla sua persona, al suo personaggio politico, che erano grandi, immensi. Ringrazio il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Presidenti di Camera e Senato, le più alte cariche che sono oggi qui presenti. Ringrazio la famiglia per la fiducia che ha voluto accordarmi e ringrazio anche i cerimoniali, lo so che non è usuale, per tutto il da fare che Emma in vita sua nelle istituzioni ha dato quando venivano organizzate conferenze o eventi. Permettetemi solo di chiudere con un ultimissimo elemento. Diceva di non aver voluto avere figli, a parte poi un piccolo episodio, diciamo così, per delle figlie adottive, le chiamava lei, perché non sapeva dirsi per sempre. Ecco, il sempre lo ha dedicato alla sua passione, a quello che definiva il suo privilegio, fare politica. Ora sta a noi mantenere viva la sua storia, il suo patrimonio umano, il suo impegno politico e le sue battaglie. Mobilitiamoci, agiamo, perché come amava sempre sottolineare, se cambiare si può, tentare si deve. Grazie Emma.
1: Ecco, con la voce di Carla Taibbi, storica assistente di Emma Bonino, si sono concluse queste celebrazioni, questo funerale in forma laica, dalla sala della Protomoteca in Campidoglio. Si sta concludendo la cerimonia. In prima fila la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Vice della Presidente della Camera Giorgio Mulè, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, poi abbiamo visto dalle immagini in sala la presenza di moltissime personalità politiche, Mario Monti, l'ex Presidente del Consiglio, avete sentito l'intervento di Romano Prodi e di Enrico Letta, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, il Ministro della Giustizia Nordio, il Presidente del CNEL Renato Brunetta e poi ancora Carlo Calenda, Francesco Rutelli, Francesco Boccia, Roberto Giachetti, Matteo Renzi, poi naturalmente Marco Cappato, Benedetto Della Vedova che avete sentito intervenire, in sala anche il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco con la tesoriera Irene Testa. Ora dalle immagini vediamo il Presidente della Repubblica che saluta i familiari che sono in prima fila, i familiari di Emma Bonino. Ancora tra i presenti Maurizio Gasparri, Pier Ferdinando Casini, Laura Boldrini, naturalmente c'era il Presidente del Senato Ignazio La Russa, l'abbiamo detto forse, Bruno Tabacci, ecco anche vediamo dalle immagini, Angelo Bonelli, il Presidente della Repubblica sta salutando per l'appunto i familiari. E la cerimonia di commiato ad Emma Bonino si conclude con il Presidente della Repubblica che sosta davanti al feretro di Emma Bonino. Ora vediamo il Presidente Ignazio La Russa, Pier Ferdinando Casini, vediamo dalle immagini naturalmente il Sindaco Roberto Gualtieri. Ora arrivano le corone sul feretro, a partire da quella del Presidente della Repubblica. E abbiamo proposto in questi giorni, anche attraverso il sito di Radio Radicale, la veglia che si è tenuta nella giornata di ieri proprio nella piazza del Campidoglio. No. I corazzieri portano la corona del Presidente della Repubblica e adesso il feretro lascerà la sala della protomoteca in Campidoglio. Ecco, il feretro sta uscendo in questo momento dal Campidoglio. E dunque, ecco, le immagini dell'applauso all'uscita, si vedono le persone presenti in sala applaudire e dare questo saluto ad Emma Bonino. Ritroverete naturalmente sul sito di Radio Radicale tutti gli interventi che si sono succeduti in questi funerali in forma laica.

di Emma Bonino. Anche il ministro Urso, vediamo dalle immagini, era presente. Paolo Gentiloni, Cecil Chienge, Elie Schlein. Stanno lasciando la sala della protomoteca in Campidoglio. I corazzieri stanno portando per l'appunto questa corona della Presidenza della Repubblica e il feretro ha lasciato la sala della protomoteca anche fuori, naturalmente con il cordone di sicurezza. Insomma, ci sono persone che hanno assistito perché c'è stato un maxi schermo su cui è stata proiettata all'esterno la cerimonia in ricordo di Emma Bonino.

0: Allora ci fermiamo qui con questa diretta dalla sala della Protomoteca in Campidoglio. Abbiamo seguito questi funerali in forma laica di Emma Bonino e naturalmente ritroverete tutto sul sito di Radio Radicale. Adesso noi torniamo invece ai lavori della Camera dei Deputati. Nella giornata di ieri stavamo seguendo il dibattito, la discussione sulle linee generali del decreto-legge accise in disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA. È un provvedimento che verrà affrontato di nuovo nel pomeriggio di oggi alla Camera dei Deputati. Allora, torniamo all'intervento di Tony Ricciardi del Partito Democratico. Ci siamo fermati, il suo intervento stava per concludersi. Tony Ricciardi, deputato del Partito Democratico, la seduta della Camera dei Deputati di ieri pomeriggio.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Ci avete fatto la lezioncina.
0: Tony Ricciardi, Partito Democratico.
2: Problema. Era colpa di quelli di prima, era colpa vostra, era colpa della sinistra, era colpa delle scie chimiche. Ora noi gradiremmo sapere, visto che la legislatura è volta a termine, tra qualche mese la colpa della non gestione, del rincaro, la colpa delle difficoltà strutturali che microimprese, piccole imprese, operai, lavoratori, famiglie hanno, sarà la colpa di chi? Additerete le questioni geopolitiche internazionali e quando qualcuno vi chiederà conto. Ma voi, quando stavate seduti lì, in che maniera avete immaginato di risolvere il problema? Probabilmente qualcuno di voi si inventerà una storiella che forse sarà stata colpa di quelli ancora prima. E allora guardate, è chiaro che rispetto a questo provvedimento che noi abbiamo cercato di migliorare, abbiamo cercato di ragionare, di essere propositivi, perché il Partito Democratico non ha mai fatto l'opposizione per l'opposizione, ma ha criticato la soluzione cercando di offrire una controsoluzione che voi avete rispedito, come sempre, al mittente, non risolvendo i problemi. E allora, per tutte queste ragioni, Presidente, noi non possiamo far altro che dichiarare il nostro voto contrario a questo provvedimento. Grazie.
3: Grazie, onorevole Ricciardi. E passiamo all'ultimo intervento con l'onorevole Congedo. Prego.
4: Grazie, Presidente, colleghi, sottosegretario Freni. Il provvedimento oggi al nostro esame si compone di 7 articoli e interviene su questioni diverse, ma accomunate da
0: I Fratelli d'Italia.
4: dare risposte tempestive e concrete alle conseguenze economiche di una situazione internazionale che continua a produrre effetti rilevanti sul nostro Paese. La nuova fase di instabilità, determinatasi sui mercati internazionali e in particolare le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente, hanno determinato un nuovo aumento dei prezzi dei prodotti energetici, con inevitabili ripercussioni sui costi sostenuti dalle famiglie e dalle imprese, com'è sotto gli occhi di tutti. Il Governo, lo dico al collega Ricciardi, ha scelto di intervenire così come richiede la situazione. E lo ha fatto immediatamente, utilizzando gli strumenti disponibili per contenere l'impatto dell'aumento del prezzo dei carburanti e per sostenere quei comparti produttivi che più direttamente risentono di queste dinamiche. È questo il primo e principale obiettivo dell'articolo 1 del decreto-legge. La misura centrale, infatti, riguarda la riduzione temporanea delle accise sul gasolio utilizzato come carburante, portato da 672,90 a 532,90 euro per 1.000 litri. Una riduzione, quindi, di 14 centesimi al litro. A questo si aggiunge l'effetto derivante dalla conseguente riduzione della base imponibile IVA, che il Governo stima in ulteriore risparmio di circa 3 centesimi al litro sul prezzo finale. Una misura che dunque incide direttamente sul prezzo alla pompa e che va letta nel quadro degli interventi che ha adottato nel corso di questi mesi, seguendo l'evoluzione dei mercati energetici. Non siamo infatti davanti ad un intervento isolato. Da marzo in poi si sono succedute diverse riduzioni delle accise, modulate in relazione all'andamento dei prezzi e alle risorse disponibili. Complessivamente, gli interventi di riduzione delle accise sui carburanti adottate dal 2026 fino al 10 settembre comportano oneri per circa 2 miliardi di euro. Un dato che credo vada sottolineato, perché non è, come ha sostenuto il collega Ricciardi, un'aspirina per affrontare una patologia grave, perché il numero degli interventi dà la dimensione concreta dell'impegno messo in campo per attenuare gli effetti della crisi energetica. Il decreto in esame interviene in particolare sul periodo compreso tra la fine di luglio e l'inizio di settembre, recependo anche le misure adottate con i successivi decreti legge 139 e 153 del 2026. La riduzione riguarda anche il biodiesel e i gasoli paraffinici, per i quali l'aliquota viene portata a 532,90 euro per 1000 litri, con una riduzione rispetto all'inizio dell'anno di 8,4 centesimi al litro, nel rispetto naturalmente dei requisiti europei in materia di sostenibilità ambientale. E l'azione del Governo non si è fermata qui, anzi, con il decreto legge 157, il Governo ha ulteriormente prolungato la riduzione dell'accisa sul gasolio dall'11 al 17 settembre. Questo dimostra la volontà di seguire giorno per giorno l'andamento della crisi e di adeguare gli strumenti di intervento alle esigenze che emergono. Accanto alla riduzione generalizzata delle accise, il provvedimento presta particolare attenzione a uno dei settori maggiormente esposti all'aumento del prezzo del gasolio, l'autotrasporto. Viene prorogato infatti per i mesi di luglio e agosto 2026 il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci, alle imprese di trasporto di persone e alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli Euro 5 ed Euro 6. Il credito è parametrato alla maggiore spesa sostenuta per il carburante rispetto al prezzo registrato nel mese di febbraio 2026. Contestualmente, il limite massimo delle risorse destinate a questa misura viene innalzato da 300 a 397,6 milioni di euro, con un maggiore onere di 97,6 milioni per il 2026. Anche in questo caso si tratta di una scelta importante. L'aumento del costo del carburante per l'autotrasporto non è infatti un problema che riguarda esclusivamente le imprese del settore. È un costo che rischia inevitabilmente di trasferirsi lungo l'intera catena produttiva e distributiva, fino ad arrivare al consumatore finale. Sostenere l'autotrasporto significa quindi sostenere la competitività delle nostre imprese e nello stesso tempo contribuire a contenere possibili ulteriori spinte inflazionistiche. Il secondo grande capitolo del provvedimento riguarda Acciaierie Italia e il complesso industriale dell'ex Ilva. Parliamo di una vicenda estremamente complessa, ma anche di un'infrastruttura produttiva che continua a rivestire un'importanza strategica per il sistema industriale nazionale. L'articolo 2 autorizza un ulteriore finanziamento oneroso, fino a 100,5 milioni di euro per il 2026, in favore di Acciaierie Italia in amministrazione straordinaria. Le risorse possono essere trasferite direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su richiesta dell'organo commissariale, con l'obiettivo di assicurare la funzionalità degli impianti siderurgici nelle more della procedura di vendita. Non si tratta, è bene precisarlo, di un finanziamento a fondo perduto. È un finanziamento oneroso, inserito nel quadro della disciplina europea sugli aiuti di Stato e soggetto a restituzione. L'intervento si colloca inoltre all'interno del massimale autorizzato dalla Commissione europea. Considerando i diversi interventi, l'importo cumulato raggiunge 349,5 milioni di euro rispetto a un massimale autorizzato di 390 milioni. La finalità è chiara: evitare che nel delicatissimo periodo che precede la definizione della procedura di cessione venga compromessa la continuità degli impianti. E credo che su questo punto occorra tenere insieme almeno tre esigenze che non possono essere considerate alternative: la tutela dell'occupazione, sia quella diretta che dell'indotto, la salvaguardia della capacità produttiva nazionale e la tutela dell'ambiente e della salute. Una questione delicata che, voglio sottolineare, non ammette posizioni demagogiche come quelle che abbiamo sentito. Proprio sul versante ambientale, durante l'esame parlamentare è stata introdotta una disposizione che assoggetta ad autorizzazione integrata ambientale statale gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, categoria nella quale rientrano gli impianti siderurgici dell'Ilva. Il provvedimento interviene sulla disciplina dei finanziamenti pubblici concessi ai gruppi Ilva e Acciaierie Italia in amministrazione straordinaria, attribuendo alla loro restituzione un regime di priorità rispetto agli altri crediti, salvaguardando comunque i crediti dei lavoratori indicati nell'articolo 2751 bis del Codice Civile. Un ulteriore capitolo, introdotto durante l'esame in sede referente, riguarda i grandi gruppi del settore energetico. L'articolo 2 bis prevede un meccanismo straordinario di anticipazione delle entrate tributarie relative alle ritenute sugli utili deliberati. La disposizione interessa i grandi gruppi energetici con ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro e prevede il versamento anticipato del 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive relative agli utili interessati dalla norma. È importante chiarire la natura di questa misura. Non siamo in presenza di una nuova imposta. Sottolineo, non siamo in presenza di una nuova imposta. L'importo anticipato genera infatti un corrispondente credito d'imposta che potrà essere utilizzato al momento dell'effettiva corresponsione degli utili. Se le ritenute effettivamente dovute saranno inferiori all'anticipazione, la differenza potrà essere utilizzata immediatamente in compensazione o richiedendola a rimborso. La misura consente però di anticipare risorse significative per la finanza pubblica, 130,3 milioni di euro nel 2026, che concorrono alla copertura degli interventi previsti in questo decreto. L'articolo 2 ter contiene poi alcune disposizioni di carattere fiscale relative al settore dei giochi, una questione delicata che merita di essere approfondita e non, come dire, sviluppata in un intervento di pochi minuti con un significato e un intento demagogico. In particolare vengono qualificate fiscalmente come spese di rappresentanza alcune spese sostenute dai concessionari di giochi pubblici per campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, comprese quelle destinate alla prevenzione e al contrasto, come dicevo prima, del gioco patologico. Parallelamente viene prevista l'indeducibilità ai fini IRES e IRAP delle spese sostenute per sponsorizzazione di giochi e scommesse vietate dalla legge. Sponsorizzazione di giochi e scommesse vietate dalla legge. È una disposizione che introduce maggiore certezza nell'applicazione della normativa tributaria e nello stesso tempo ribadisce un principio altrettanto chiaro, cioè che ciò che è vietato dalla legge non può produrre un vantaggio fiscale. Signor Presidente, vorrei infine soffermarmi brevemente sull'impianto finanziario del provvedimento. L'articolo 3 individua puntualmente le coperture. Gli oneri relativi all'articolo 1 e all'incremento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica ammontano complessivamente a 479,8 milioni di euro per il 2026, 91,2 milioni di euro per il 2027 e 4,1 milioni di euro per il 2028. A questi si aggiungono i 100,5 milioni destinati all'intervento su Acciaierie Italia. Certo, diciamo, la coperta è corta, come ricordava la collega Raffa, ma non siamo in presenza di aumento di tasse. Quello di non aumentare le tasse su famiglie e imprese è la stella polare di questo governo e di questa maggioranza, e anche in questo provvedimento la stiamo seguendo pedissequamente. Le coperture derivano infatti da fonti diverse, dalle somme relative alle sanzioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato non riassegnate, da riduzione dei stanziamenti e fondi, dalle maggiori entrate connesse alla misura delle accise e per 100,3 milioni dall'anticipazione delle ritenute sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Nel complesso, quindi, siamo davanti ad un provvedimento che interviene su un'emergenza concreta con strumenti altrettanto concreti. Ridurre il costo del gasolio significa dare un sollievo immediato a milioni di cittadini e imprese. Sostenere l'autotrasporto significa difendere un settore essenziale per il funzionamento dell'economia e impedire che l'aumento dei costi energetici si propaghi ulteriormente sui prezzi. Garantire la continuità degli impianti ex Ilva significa tutelare un patrimonio industriale strategico, migliaia di lavoratori e una filiera fondamentale per l'industria italiana, accompagnandone la transizione verso una soluzione stabile. Chiedere ai grandi gruppi energetici un'anticipazione di entrate fiscali significa infine reperire una parte delle risorse necessarie senza introdurre una nuova imposizione. Presidente, colleghi, in una fase internazionale caratterizzata da forte instabilità, la politica economica deve essere capace di adattarsi rapidamente alle circostanze, senza rinunciare alla responsabilità nei conti pubblici. Ed è esattamente la logica che attraversa questo provvedimento: intervenire dove serve, quando serve, nella misura necessaria, utilizzando risorse certe e strumenti mirati. Non misure indistinte, dunque, ma interventi concentrati sui punti nei quali le conseguenze della crisi rischiano di essere più pesanti: il costo dell'energia, il sistema dei trasporti, la competitività delle imprese e la continuità di un grande polo industriale strategico. È la dimostrazione di un governo, di una maggioranza, di una forza politica come Fratelli d'Italia che di fronte ad una crisi internazionale e alle sue conseguenze economiche non rimane ferma ad osservare l'andamento dei mercati, ma utilizza tutti gli strumenti a disposizione per proteggere il potere d'acquisto delle famiglie, sostenere le imprese, difendere il sistema produttivo nazionale. Concludo, Presidente, ed è con questa consapevolezza che affrontiamo la discussione e la conversione di questo decreto legge. Grazie.
3: Grazie onorevole Congeno, non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Un attimo solo? No, ok, quindi sia il relatore che il rappresentante del governo non intendono intervenire e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 2225A, istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio, e delle abbinate proposte di legge numero 1253-2712. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Cultura si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Tassinari. Prego, deputata.
5: Grazie, Presidente. La proposta di legge è stata assegnata in sede referente alla Commissione Cultura, che ne ha avviato l'esame
6: di Forza Italia.
5: 2025, congiuntamente alla proposta di legge 1253, vertente su identica materia. Nella seduta del 18 novembre 2025 la Commissione ha adottato il testo della proposta di legge 2025 quale testo base per il seguito dell'esame. Dopo aver disposto nella seduta del 13 maggio 2026 l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77,1 del regolamento della proposta di legge 2712, la Commissione ha esaminato le proposte emendative presentate, approvandone alcune nella seduta del 27 maggio 2026. Infine, nella seduta di giovedì scorso, 10 settembre 2026, la Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. La proposta di legge si compone di un articolo suddiviso in 6 commi. Il comma 1 prevede l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, nel rispetto della loro autonomia, nonché di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie. Il successivo comma 2 stabilisce che alla gestione del museo provvede la Fondazione Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato, costituito dal Ministero della Cultura. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune Viareggio e l'Associazione delle Vittime del Disastro Ferroviario di Viareggio. Il comma 3 dispone che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della Cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Quanto invece alle attività di Fondazione, esse sono finanziate con le risorse di cui al successivo comma 6, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati. Il comma 4 stabilisce che con decreto del Ministero della Cultura sono approvati l'atto costitutivo, lo statuto della Fondazione Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio. Il comma 5 prevede che la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di vigilanza il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 6 reca le disposizioni di carattere finanziario e stabilisce che per la realizzazione del museo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, di cui 200 mila euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, di cui al comma 2, di 1 milione di euro per l'anno 2028 e di 1 milione di euro per l'anno 2029. Per il funzionamento del museo è autorizzata la spesa di 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2029. La copertura dei relativi oneri è posta. Quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 finalizzate le spese necessarie alla realizzazione del museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo Speciale di Conto Capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma Fondi di Riserve Speciali della Missione Fondi da Ripartire dello Stato di Previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura, quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029 finalizzate al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma Fondi di Riserve Speciali della Missione Fondi da Ripartire dello Stato di Previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura. Grazie.
3: Grazie, deputata Tassinari. Ha facoltà di intervenire il sottosegretario Freni, che si riserva e quindi è iscritto a parlare l'onorevole Quartini. Prego.
6: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, siamo ad approvare una proposta di legge bipartisan che ha a che fare con la memoria. La memoria come dovere civile, la memoria come elemento importante della nostra storia.
7: Del Movimento 5 Stelle.
6: 17 anni dal tragico 29 giugno 2009, quando l'esplosione di un treno merci carico di GPL alla stazione di Viareggio causò la morte di 32 persone e oltre 100 feriti, l'esigenza di un luogo stabile dedicato alla memoria delle vittime non è più rinviabile. Non si tratta di un semplice monumento, ma di uno spazio vivo di educazione civile e di prevenzione, sul modello di altre esperienze italiane che hanno saputo trasformare il dolore in patrimonio collettivo e di consapevolezza. L'Italia ha già maturato esperienze di musei memoriali dedicati a vittime di stragi e disastri. Tre esempi sono particolarmente significativi. Il Museo per la Memoria di Ustica a Bologna, ospitato dal 2007 nell'ex deposito tranviario della Zucca, custodisce i resti del DC9 Italia abbattuto il 29 giugno 1980 con 81 vittime. Questo museo nasce dalla determinazione dell'Associazione dei Parenti delle Vittime e dall'installazione permanente dell'artista Boltanski, che intreccia i resti del velivolo con 81 specchi neri, altrettante lampadine che pulsano al ritmo del battito cardiaco e frasi sussurrati. È un luogo che scuote la coscienza e mantiene aperta la domanda di verità. Poi abbiamo il Memoriale delle Vittime del Terrorismo e della Violenza Politica di Brescia, inaugurato fra il 2013 e il 2023, è un museo urbano a cielo aperto che collega Piazza della Loggia al Castello di Brescia attraverso 441 pietre d'inciampo. Ogni formella incisa nel selciato ricorda una vittima delle stragi politiche in Italia e nel mondo, con un nucleo centrale dedicato agli anni della strategia della tensione. Il percorso è percorribile tutti i giorni e trasforma la città stessa in un archivio vivente. Poi abbiamo il Museo Storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema, allestito nella vecchia scuola elementare del paese, ripercorre la strage del 12 agosto 1944 con le sue 560 vittime della furia nazifascista e l'intera storia della resistenza in Toscana. A questi vorrei aggiungere altri esempi che per ragioni di tempo a disposizione mi limiterò a ricordare. Abbiamo il Museo Longarone Vaillant Attimi di Storia, collocato a Longarone, a raccontare e a mantenere viva la memoria di quanto accaduto nell'immane tragedia che ha segnato il mondo in modo indelebile un intero territorio, strappando alla vita la notte del 9 ottobre 1963 1910 vittime. Abbiamo il Museo di Documentazione di Stava, nella provincia di Trento, ricorda la catastrofe del 19 luglio 1985, uno dei più gravi disastri al mondo dovuti al crollo di discariche a servizio di miniere, che con 268 morti ed ingenti distruzioni rimane a tutt'oggi una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia. Abbiamo il Museo Minerario situato a Carroi, Marcinelle, ospita appunto lo spazio 8 agosto 1956, al ricordo delle 262 vittime morte per le ustioni, il fumo e i gas tossici, la cui orribile fine è vicina per vari aspetti a quella delle vittime di Viareggio. Abbiamo il Museo Nazionale Ucraino Chernobyl, non lontano da Kiev, legato all'incidente nucleare avvenuto nella centrale 40 anni fa, il 26 aprile 1986. Questi numeri e questi musei dimostrano che la memoria istituzionalizzata non è un esercizio retorico, ma uno strumento concreto di educazione civile, ricerca storica e prevenzione. Oggi vogliamo che anche la strage di Viareggio abbia il suo museo. La Regione Toscana ha già riconosciuto il valore della memoria delle stragi. Nel novembre 19, presso la Biblioteca Pietro Leopoldo di Piazza Cerretani a Firenze, è stato inaugurato l'Armadio della Memoria, un archivio che raccoglie i materiali disponibili su tre tragedie che hanno ferito la Toscana: il disagio e il disastro provocato dalla Moby Prince il 10 aprile 1991, la strage di Viareggio il 29 giugno 2009 e il naufragio della Costa Concordia il 13 gennaio 2012. L'iniziativa, nata all'unanimità nel Consiglio regionale nell'aprile 2017, ha promosso un coordinamento regionale tra istituzioni e associazioni dei familiari delle vittime. L'archivio serve a mantenere perennemente acceso il ricordo delle tre stragi avvenute in Toscana e a prevenire di nuove situazioni così drammatiche attraverso lo studio di documenti. Certamente questo precedente è da sottolineare, perché Viareggio è una delle ferite aperte del proprio territorio e non solo del proprio territorio, anche dell'intero paese, e perché l'esistenza di un archivio non sostituisce un museo. L'archivio conserva documenti per gli studiosi, il museo li rende accessibili alla cittadinanza, li trasforma in esperienza educativa e in un monito permanente. E come non raccontare, non rammentare, non ricordare in questa sede il lavoro straordinario dell'Associazione dei familiari delle vittime, Il mondo che vorrei Onlus, che mai hanno smesso di cercare la verità sulla strage, che non hanno mai mollato di un centimetro, ai quali va tutta la nostra gratitudine. Inoltre vorrei fare una menzione speciale per la Casina dei Ricordi, simbolo civico e spirituale della

sciarpe, un telefono fuso dalle fiamme e persino una formaggera. Questi oggetti, insieme a disegni, poesie e pensieri, sono custoditi all'interno come un piccolo tempio laico. C'era anche un gilet di pelle trafugato, forse da un balordo, a fine agosto, e come ha ben riportato il giornale La Nazione, chi ha strappato quel pezzo di pelle dal muro deve sapere che la memoria di Viareggio vive nel soffio del mare, nell'eco di quelle campane e nell'indomabile dignità di chi continua a custodirla. L'istituzione del museo non è solo un atto dovuto, ma anche il coronamento di un percorso di giustizia mai abbandonato da parte dell'associazione delle familiari delle vittime, che si è concluso dopo 17 anni, dopo oltre 200 tra udienze verbali e 6 processi. La prescrizione aveva in passato cancellato i reati di incendio e di lesioni colpose gravi e gravissime, mentre successivamente erano stati dichiarati prescritti anche gli omicidi colposi a seguito dell'esclusione dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. A distanza di 17 anni è rimasto in piedi solo il reato di disastro ferroviario colposo. La vicenda giudiziaria ha attraversato fasi complesse. Il 27 maggio la Corte d'Appello di Firenze, nel cosiddetto appello terra, ha confermato le condanne per tutti e 12 gli imputati, respingendo le richieste di riduzione massima delle pene. Tra le condanne confermate vogliamo ricordare l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana a 5 anni di reclusione e l'ex amministratore delegato di RFI 4 anni, 2 mesi e 20 giorni. Il 25 giugno 2006 la Corte di Cassazione ha reso definitive queste condanne, rigettando i ricorsi degli imputati. Mauro Moretti si è costituito in carcere. Le condanne, ripeto, riguardano il reato di disastro ferroviario colposo, l'unico non caduto in prescrizione dopo che la Cassazione aveva escluso l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. È un fatto storico perché per la prima volta nel nostro Paese sono stati ritenuti definitivamente responsabili i vertici delle grandi società ferroviarie. La conclusione del processo ha un significato che va oltre l'esito giudiziario. Il museo quindi non va interpretato come un appendice della sentenza, è la sua traduzione in impegno civile permanente. Le condanne hanno accertato le responsabilità, il museo deve custodire quella verità e trasformarla in cultura della sicurezza. Il percorso per l'istituzione del museo è già avviato. La proposta di legge presentata nel febbraio 2025 prevede l'istituzione di una fondazione con il compito di realizzare una struttura viva dedicata alla memoria, alla consapevolezza civile, alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza ferroviaria. Il Ministero della Cultura ha garantito un finanziamento di 4 milioni di euro fra il 2027 e il 2029. Il sostegno è bipartisan, un museo per Viareggio, per la Toscana, per l'Italia. Viareggio ha atteso 17 anni per la verità giudiziaria, ora attende un luogo che quella verità la renda visibile, visitabile, trasmissibile. I modelli di Ustica, Brescia e Sant'Anna di Stazzema dimostrano che i musei della memoria non sono cimiteri della storia, ma laboratori di cittadinanza. L'archivio della memoria della Regione Toscana dimostra che le istituzioni toscane hanno già riconosciuto Viareggio come una delle proprie ferite. Il percorso processuale, conclusosi con la condanna definitiva dell'ex amministratore delegato di RFI e di altri dirigenti, ha stabilito le responsabilità e indicato con chiarezza le cause del disastro. Il museo delle vittime della strage di Viareggio non è un atto dovuto solo alle famiglie delle 32 vittime, è un investimento nella sicurezza ferroviaria, nella cultura della prevenzione e della coscienza civile del Paese. Le risorse sono state stanziate, il consenso politico c'è, la materia documentaria è già raccolta, manca solo la decisione di trasformare

0: tutto questo in un luogo concreto. Come ha detto Daria Bionfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, a proposito del Museo Bolognese, non potevamo pensare che quell'aereo potesse essere rottamato. E allora abbiamo cercato di inventarci un luogo dove poterlo consegnare definitivamente alla storia. Viareggio merita lo stesso, un luogo dove consegnare la storia, non solo i resti di un treno, ma la memoria di 32 vite e l'impegno che ciò non accada più. Grazie.
1: Grazie onorevole Quartini. Onorevole Bicchielli, prego.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Freni. Ritengo che il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea affronti una questione che va ben oltre l'istituzione di un museo e riguarda
3: di Forza Italia
2: il modo in cui una comunità nazionale sceglie di custodire la propria memoria, di trasmetterla alle generazioni future e di trasformare anche le pagine più dolorose della propria storia in occasioni di consapevolezza, conoscenza e responsabilità. La proposta di legge, l'iniziativa della collega Deborah Bergamini, nasce da un'esigenza tanto semplice quanto importante: fare in modo che il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno del 2009 non rimanga soltanto un fatto consegnato alla cronaca, ma diventi parte stabile della memoria collettiva del nostro Paese. E desidero appunto rivolgere un ringraziamento particolare alla collega Bergamini, prima firmataria del testo base, per aver dato forma parlamentare a un'istanza che Viareggio e i familiari delle vittime avevano già maturato da tempo, e alla relatrice, l'onorevole Rosaria Tassinari, per il lavoro paziente e puntuale svolto in Commissione. È significativo che il Parlamento sia arrivato a questo punto attraverso un lavoro che ha visto convergere proposte di diverse provenienze politiche intorno a un obiettivo comune. Su certe ferite la Repubblica non si divide. Quando parliamo di cultura, troppo spesso rischiamo di limitarci a considerare il patrimonio culturale nella sua dimensione più tradizionale, le opere d'arte, i monumenti, i musei, gli archivi, i luoghi della storia. Ma la cultura è anche la capacità di una società di attribuire un significato condiviso alla propria esperienza, di conservare ciò che non deve essere dimenticato e di mettere quella memoria a disposizione soprattutto di chi non ha vissuto direttamente gli eventi che essa racconta. Il Museo della Memoria, in questa prospettiva, non è semplicemente un luogo nel quale vengono conservati degli oggetti. È un luogo nel quale una comunità costruisce e trasmette conoscenza. E questo vale ancora di più quando la memoria riguarda una tragedia che ha prodotto vittime, dolore e conseguenze profonde per tante famiglie. Il 29 giugno del 2009 Viareggio fu colpita da una tragedia ferroviaria di dimensioni drammatiche, che ha lasciato una ferita profonda nella città e nella comunità nazionale. L'istituzione di un museo dedicato a quella vicenda significa anzitutto riconoscere che la memoria delle vittime non può essere affidata soltanto al trascorrere del tempo, né può dipendere dalla capacità dei singoli di conservarla e trasmetterla. La memoria, quando assume una rilevanza collettiva, diventa una responsabilità pubblica. Il testo che discutiamo lo afferma con chiarezza, individuando tre finalità strettamente connesse tra di loro: conservare la memoria del disastro, far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente e rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie. A queste finalità si aggiunge nel testo elaborato dalla Commissione una particolare attenzione alle istituzioni scolastiche attraverso attività, laboratori, progetti e iniziative nel rispetto delle autonomie delle scuole. È proprio quest'ultimo aspetto che da componente della Commissione Cultura considero particolarmente significativo. Se la memoria deve essere preservata, non può essere una memoria rivolta soltanto al passato. Deve essere una memoria capace di parlare al presente e soprattutto al futuro. Per questo il rapporto con la scuola è fondamentale. Le giovani generazioni non possono essere semplicemente chiamate a ricordare qualcosa che non hanno vissuto. Devono essere messe nella condizione di comprendere comprendere che cosa è accaduto, conoscere le conseguenze di quella tragedia, interrogarsi sulle responsabilità, sul valore della sicurezza, sulla tutela della vita umana, sulla prevenzione dei rischi, sulla necessità che le istituzioni e la società siano sempre all'altezza dei propri doveri. Una comunità che non coltiva la memoria dei propri disastri, una comunità che smette di pretendere sicurezza. La prevenzione è sicuramente tecnica, è manutenzione e controllo, ma ancor prima è cultura. Può insegnare che la memoria non è nostalgia, non è celebrazione fine a se stessa, non è una semplice ritualità. La memoria è conoscenza. E la conoscenza, quando è costruita attraverso fonti, testimonianze, documenti e percorsi educativi, può diventare consapevolezza. E questo è un punto sul quale credo che la cultura possa e debba dare un contributo decisivo. Un museo della memoria deve infatti avere la capacità di mettere insieme dimensione storica, dimensione umana, documentazione, testimonianza, ricerca e divulgazione. Deve essere un luogo nel quale la sofferenza delle persone non viene spettacolarizzata, ma viene custodita con rispetto. Lo Stato garantisce la dimensione nazionale di questa iniziativa, le istituzioni territoriali portano i luoghi, la storia e la comunità, le famiglie e l'associazione delle vittime portano una testimonianza e una legittimazione che nessuna istituzione può costruire da sola. È un impianto, come abbiamo visto, sobrio. La gestione viene affidata a una fondazione di diritto privato che è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura, il cui atto costitutivo e il cui statuto saranno approvati con decreto del Ministro. Sono delle risorse misurate che consentono di avviare il progetto e di costruire intorno ad esso la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati prevista dalla legge. Ma proprio perché parliamo di cultura, signor Presidente, dobbiamo essere consapevoli che l'istituzione giuridica e il finanziamento rappresentano soltanto il punto di partenza. Un museo contemporaneo può utilizzare linguaggi diversi e tecnologie diverse per rendere accessibile la memoria senza impoverirla. Documenti, fotografie, testimonianze, ricostruzioni, strumenti audiovisivi, percorsi interattivi possono permettere a un pubblico molto ampio, soprattutto ai più giovani, di avvicinarsi a una vicenda così complessa. La sfida sarà quindi quella di costruire un museo capace di coniugare rigore storico e capacità comunicativa, autorevolezza scientifica, accessibilità, rispetto delle vittime e capacità educativa. Una sfida culturale importante e credo che il Parlamento debba accompagnarla mettendo a disposizione le condizioni necessarie perché il progetto possa nascere e svilupparsi in modo serio. Museo vive se ha un progetto scientifico, se ha una governance adeguata, professionalità competenti, una programmazione culturale, rapporti con le scuole, con il mondo della ricerca e con le altre istituzioni culturali, capacità di dialogare con il territorio. La legge crea dunque solo le condizioni per partire, il lavoro successivo sarà altrettanto importante. In questo senso sarà fondamentale la fase di definizione dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, nonché la successiva organizzazione dell'attività del museo. Un'iniziativa parlamentare, colleghi, nasce da una sensibilità, da una storia, da un'esigenza avvertita sul territorio, ma quando arrivi in aula, attraverso il lavoro delle commissioni, diventa qualcosa di più, diventa un'assunzione di responsabilità da parte dell'intero Parlamento. Quindi oggi siamo chiamati a compiere proprio questo passaggio. Non siamo chiamati soltanto a istituire un museo, siamo chiamati a dire che una tragedia come quella di Viareggio merita un luogo stabile della memoria, che le vittime e le loro famiglie meritano che quella memoria venga custodita, che le nuove generazioni hanno diritto di conoscere e comprendere ciò che è accaduto e che la cultura può essere uno strumento straordinario per trasformare la memoria in consapevolezza e siamo chiamati soprattutto a farlo con uno sguardo rivolto al futuro, perché il vero significato di un luogo della memoria non sta soltanto nel conservare ciò che è stato, sta nel contribuire a costruire ciò che sarà. Per queste ragioni, da deputato della Commissione Cultura e del gruppo di Forza Italia, considero questa proposta di legge un'iniziativa importante e coerente con una concezione della cultura come strumento per costruire il futuro, una cultura che sa custodire la memoria, che sa rispettare il dolore, che sa educare le nuove generazioni, che sa trasmettere il ricordo in consapevolezza e responsabilità. E questo in fondo, signor Presidente, è il significato più profondo di un museo della memoria. Non soltanto ricordare ciò che è accaduto, ma fare in modo che quella memoria continui a parlarci e contribuisca, attraverso la conoscenza e la cultura, a costruire una società più consapevole. Grazie.
1: Grazie, onorevole Bicchielli. Onorevole Caso, prego.
3: Grazie, Presidente. Discutiamo oggi di una legge particolarmente importante che riguarda non solo l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ma che riguarda tutte e tutti noi, perché ci sono tragedie che appartengono
4: al Partito Democratico,
3: ma che non possono essere confinate dentro i suoi confini, che diventano parte della memoria nazionale, e la strage ferroviaria di Viareggio è una di queste. La notte del 29 giugno del 2009 un treno merci, partito da Trecate e diretto verso Gricignano Teverola, deragliò nei pressi della stazione di Viareggio. Il cedimento di un assile del primo carro, determinato dal suo stato di corrosione, provocò il deragliamento. Una cisterna contenente del GPL venne danneggiata, il gas fuoriuscì, si incendiò ed esplose. L'esplosione investì le abitazioni e le persone che vivevano intorno alla ferrovia. Morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Dietro questi numeri ci sono 32 vite spezzate, famiglie distrutte, persone che hanno perso figli, genitori, fratelli e sorelle. Ci sono ferite fisiche e psicologiche che non si sono mai rimarginate. C'è una città intera che da quella notte non è stata più la stessa, e per questo Viareggio non ha mai smesso di ricordare. Non lo hanno fatto le famiglie delle vittime, non lo ha fatto l'associazione che la rappresenta, non lo ha fatto la città. Ogni anno, nella notte del 29 giugno, Viareggio rinnova una memoria che non è soltanto commemorazione, ma richiesta di giustizia, verità, sicurezza. Non spetta a noi commentare le sentenze o sovrapporci al lavoro della magistratura, ma il Parlamento può e deve prendere atto di un percorso giudiziario che dopo 17 anni ha finalmente raggiunto un punto definitivo. E stiamo parlando di 17 anni, un tempo lunghissimo per le famiglie delle vittime, un tempo fatto di processi, sentenze, rinvii e nuovi giudizi, un tempo nel quale la richiesta di giustizia non si è mai separata dalla richiesta di verità. E credo che proprio questo debba insegnarci qualcosa. La sicurezza non può essere, non deve essere mai considerata un costo, un adempimento burocratico, un elemento secondario rispetto alla produzione e al profitto. La sicurezza, in particolare quando si parla di trasporti, di infrastrutture che attraversano le nostre città e i nostri territori, riguarda direttamente la vita delle persone. Ed è qui che nasce il senso, il significato più profondo di questo museo, che non è solo un luogo fisico dove custodire fotografie, documenti, testimonianze, non può essere semplicemente un edificio dedicato alla memoria, deve vivere, essere capace di raccontare ciò che accade, di conservare di conservare le cause e le conseguenze, di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, ma anche di trasformare quella terribile esperienza in conoscenza, ricerca, prevenzione. Questa è stata fin dall'inizio l'idea del Partito Democratico. Questa proposta di legge, la proposta di legge 1253, a prima firma del collega Marco Simiani, è sottoscritta da numerosi deputati del Partito Democratico, è stata infatti presentata il 27 giugno del 2023, quasi due anni prima della proposta 2225 presentata il 5 febbraio 2025 dall'onorevole Bergamini. Le due proposte sono state poi esaminate congiuntamente, ma i fatti parlamentari hanno una loro cronologia e sarebbe sbagliato, oltre che inutile, provare a riscriverla. L'idea di istituire un museo nazionale per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con una funzione non solo commemorativa, ma anche di studio e di promozione della sicurezza ferroviaria, nasce dunque da una proposta del Partito Democratico a prima firma del nostro collega Marco Simiani, capogruppo in Commissione Ambiente. E nasce con una struttura precisa, l'istituzione di un museo che indica in maniera puntuale tutte le funzioni, diffondere la conoscenza delle cause e le conseguenze del disastro, ricordare le vittime e rendere omaggio alle loro famiglie, favorire la conoscenza e le buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria, promuovere studi sull'ambiente, della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, individuare criticità e possibili interventi, organizzare attività didattiche, convegni, mostre, iniziative rivolte alle scuole. Inoltre prevede il coinvolgimento di ANSFISA, per le attività di ricerca e documentazione scientifica, proprio per legare la memoria alla conoscenza e la conoscenza alla prevenzione. Insomma, una proposta che guardava al passato per intervenire sul futuro, perché la memoria di Viareggio non può e non deve fermarsi al dolore sacrosanto, alla commemorazione doverosa, deve diventare anche uno strumento affinché tragedie come queste non si ripetano mai più. Ecco perché il museo deve avere una funzione nazionale e non meramente locale. Viareggio deve essere nella sede naturale, perché lì è avvenuta la tragedia, lì vivono la memoria e le famiglie, lì quella ferita è ancora presente. Durante l'esame parlamentare, tuttavia, la maggioranza ha scelto un percorso diverso. Attraverso una scelta che noi non condividiamo, è stata adottata come testo base la proposta presentata successivamente dalla maggioranza, anziché la proposta originaria del Partito Democratico. È un fatto parlamentare evidente, certificato dagli atti e lavori delle commissioni. Non siamo qui per rivendicare una medaglia, non vogliamo che una tragedia come quella di Viareggio diventi terreno di competizione politica, ma non accettiamo nemmeno che si cancelli la storia delle iniziative parlamentari. Il Partito Democratico questa proposta l'ha avanzata per primo, la continua a difendere oggi in quest'Aula, e l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare raccogliendo un'esigenza che proviene dal territorio, dalle famiglie, dalla città di Viareggio, dalla necessità di dare alla memoria della strage una dimensione permanente e nazionale. Noi ringraziamo la maggioranza, il governo, la destra per aver ripreso questa idea. Bene, se un'idea è giusta, il fatto che venga condivisa anche da chi prima la pensava diversamente non può che essere positivo. E non faremo mancare il nostro sostegno all'istituzione del museo, dicendo con chiarezza che siamo favorevoli, perché una nostra proposta politica, un obiettivo che condividiamo con tutta la comunità di Viareggio, con tutta la comunità nazionale. Ma proprio perché crediamo in questo progetto dobbiamo sollevare una questione che per noi è decisiva, quella delle risorse, perché nei 588 giorni che sono trascorsi dalla presentazione della proposta Simiani alla presentazione della proposta Bergamini, il numero di risorse messe a disposizione di questo progetto è fortemente cambiato, perché noi siamo passati da un progetto originario di 8 milioni di euro a un progetto che adesso vede 4 milioni di euro per la sede, ma soprattutto noi chiedevamo 1 milione di euro annui per il finanziamento, funzionamento, ora stiamo parlando di 50 mila euro annui per il funzionamento. Sono risorse significative che corrispondono alla necessità di dare al progetto una base finanziaria seria e stabile. Nel testo poi adottato come base, modificato durante l'esame parlamentare, il tema della copertura finanziaria è diventato inevitabilmente centrale. Del resto già il dossier parlamentare, per cui ringraziamo gli uffici della Camera dei deputati, segnalava che, essendo trascorso tempo dalla presentazione delle proposte, le annualità finanziarie originariamente previste devono essere aggiornate. I successivi passaggi parlamentari hanno confermato che il nodo delle risorse resta tuttora tutt'altro che secondario. Ecco perché noi vogliamo essere molto chiari. Noi vogliamo un museo che viva, che sia aperto all'intero paese, non un museo che nasca solo sulla carta. Non vogliamo approvare una legge che istituisce una fondazione, individua. Noi vogliamo approvare una legge che istituisce la fondazione, individua obiettivi importanti, definisce finalità ambiziose e poi mette il territorio nelle condizioni di realizzarli e non li costringe a fare i conti con risorse insufficienti per realizzare davvero tutto questo. Un museo nazionale della memoria, con attività di ricerca, documentazione, divulgazione didattica, iniziative per le scuole, collaborazione con le istituzioni, col mondo della sicurezza ferroviaria, non può vivere soltanto di buone intenzioni, e noi chiediamo le risorse per la sede, per il funzionamento, per il personale, un impegno finanziario adeguato alla dimensione nazionale e alla maggioranza, al governo, di non limitarsi a costruire un annuncio, ma a costruire una reale opportunità. Per questo noi, in questa giornata così importante di dibattito, vogliamo portare avanti con chiarezza il nostro sostegno a questo disegno, a questo obiettivo, senza mai dimenticare che ogni 29 giugno, quando Viareggio ricorda quella notte, ricorda i nomi delle vittime, ricorda il boato, il fuoco, il dolore, noi non stiamo semplicemente guardando indietro, ma vogliamo assumerci una responsabilità verso il futuro, perché la memoria è importante, la coscienza è importante, ma quello che conta ancora di più è la capacità della memoria e della coscienza di produrre scelte per una maggiore sicurezza, controlli più efficaci per il futuro, e il museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio deve servire a questo, a dire alle famiglie delle vittime, alla città di Viareggio, alle nuove generazioni cosa è accaduto, perché, perché quella ferita è una ferita dell'intera Repubblica e perché l'intero Paese non dimenticherà mai nessuna di quelle vittime, ma soprattutto ricordare che nessuna memoria viene veramente onorata se non ci si impegna a impedire che ciò possa ripetersi e come Partito Democratico sosteniamo questo provvedimento, continueremo a lavorare per realizzare un museo davvero all'altezza di questa grandissima missione con le giuste risorse per non dimenticare mai, per onorare fino in fondo ciò che è stato e per rispetto delle 32 vittime, delle loro famiglie, di una città che in questi anni non ha mai smesso di chiedere verità, giustizia e sicurezza.
1: Grazie onorevole Casu. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. È a facoltà di replicare se desidera la deputata Tassinari. Rinuncia, chiedo al rappresentante di governo, sottosegretario Freni. No, rinuncia, quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
4: Sono le 14.30 e questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito la seduta pomeridiana di ieri della Camera. L'aula di Montecitorio ha affrontato la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto del 27 luglio 2026 numero 133 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e la discussione generale della proposta di legge che riguarda l'istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio. Noi restiamo sull'aula di Montecitorio e adesso vi proponiamo con una leggera differita la ripresa dei lavori di questo pomeriggio che ha all'ordine del giorno proprio il primo punto della seduta di ieri pomeriggio e quindi il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e le disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Buon ascolto.
5: La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione ricorrere alla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 91, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Comunico che in data 14 settembre 2026 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del deputato Alberto Bagnai. Signor Presidente, alla luce della mia nomina componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato avvenuta in data 4 agosto ultimo scorso e in vista del mio insediamento nel nuovo ruolo previsto per il prossimo 22 settembre, considerato il regime di incompatibilità definito dall'articolo 10,3 della legge 10 ottobre 1990 numero 287 che preclude ai componenti dell'autorità di ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, le scrivo per rassegnare le mie dimissioni ai sensi dell'articolo 17 bis comma 2 del regolamento. L'occasione mi è gradita di poggerle i miei più rispettosi saluti e di augurare a lei e a tutti i colleghi un sereno e proficuo proseguimento di legislatura. Firmato Alberto Bagnai. Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 10,3 della legge 10 ottobre 1990 numero 287, la Camera prende atto a norma dell'articolo 17 bis comma 2 del regolamento di questa comunicazione della conseguente cessazione del deputato Alberto Bagnai dal mandato parlamentare. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Marco Grimaldi. Ne ha facoltà, prego.
4: Di Alleanza Verdi Sinistra. Radio Radicale in leggera differita.
6: Presidente, chiediamo nuovamente in quest'aula della Camera delle informative, un'informativa soprattutto da parte dei ministri Crosetto e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma io non so se avete capito cosa sta succedendo. Mentre osserviamo l'avanzata dei combattimenti Houthi, proprio nelle stesse ore i droni colpiscono i gasdotti in Arabia Saudita. Lo dico così, visto che poi ci sono non solo dei doppi standard, ma di questa discussione non si riesce mai a fare a tutto tondo. Ci sono circa 46.000 persone sfollate proprio in Yemen, che sono sfuggite dalle proprie case da quando è riesplosa la guerra in Medio Oriente, e sono circa 22,3 milioni le persone che in questo momento lì in Medio Oriente hanno bisogno di assistenza umanitaria. Ecco, io credo che mai come in questo caso il governo dovrebbe venire qua alla Camera e spiegare la presenza di 400 militari in difesa dei cieli di Riyadh. Già, è così, perché mentre ad Aviano atterrano dei carichi degli Stati Uniti, dal Golfo dei carichi di armi e dei truppe arrivano lì. Arrivano lì, e lo dico perché venerdì notte a Taif è scattato l'allarme per un presunto attacco Houthi contro la base di Kinfad, a pochi chilometri da Mecca. Ecco, vorrei che fosse chiaro, perché forse il Parlamento non lo sa, lì ha la sede una delle nostre missioni, si chiama Task Force Arabia. E voi direte, non lo sappiamo, e non lo sapete perché l'Aula non è stata informata. Ci sono 4 Eurofighter, un radar volante CO da mezzo miliardo che controlla circa 400 km di frontiera, un C-130J, una batteria di SAMT con radar, tra l'altro, di Leonardo Cronos, che è di fatto il pilastro del Michelangelo Dome. Allora, lo dico così, il ministro ci dica, ma l'Italia fa da scudo alle raffinerie e ai depositi sauditi? Lo fa contro quei droni? Contro i cruise? Contro i missili balistici dell'Iran e degli Houthi? Perché è questo che dice il sito della difesa, in sostanza. Concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo e alla protezione degli interessi nazionali. Cioè, fatemi capire, nelle scorse ore, dopo gli attacchi Houthi, Trump ha detto no, noi non interveniamo. E invece noi lo stiamo facendo? No, traduco perché sia chiaro. La traduzione è il petrolio. Il petrolio. Lo stesso che cresce al barile, lo stesso che cresce alla pompa di benzina. Sì. E intanto la base Kinfad ospita gli stormi sauditi, gli stessi che bombardano lo Yemen, per intenderci. Colleghe e colleghi, questa non è una missione autorizzata. Perché nella delibera missioni del 28 di agosto si parla di Iraq, di Emirati, di Kuwait, di Bahrain e di Qatar. La Task Force Arabia non è nemmeno citata. E allora l'abbiamo capito il trucchetto, quella dell'interoperabilità. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Perché tra missioni fin dall'ottobre del 2024 a qui siamo ben oltre. Questa è un'operazione nuova, in un paese appunto nuovo, anche se citato, nel pieno dell'escalation degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e mentre Riyadh prepara l'offensiva contro gli Houthi. Insomma, roba da matti. Allora, lo dico così, ho concluso. Le abbiamo già chiesta questa informativa, non abbiamo avuto risposta, ma il Parlamento non può apprendere di una possibile escalation verso l'Iran da dei tracciati di volo o da quello che succede ad Aviano, finito. Ora Meloni e Crosetto devono venire in quest'aula, ci dicono con quale base giuridica, con quale regole di ingaggio hanno disposto questa missione. Ci dicano quanto costa tenere i militari a difesa delle petromonarchie, una guardia armata delle petromonarchie non autorizzata da questo Parlamento. Grazie.
5: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato De Maria, ne ha facoltà, prego.
7: Noi ci associamo come gruppo del Partito Democratico alla richiesta di informativa al Ministro della Difesa Crosetto, sia perché siamo di fronte a un'escalation sempre più pericolosa delle azioni belliche in Medio Oriente, pericolosa per i civili che sono esposti in quei paesi a quelle situazioni di conflitto armato, pericolose per i nostri militari qualora, come nel caso in oggetto, siano presenti sul terreno in aree interessate da situazioni di conflitto, e poi un conflitto che, come si vede, sta mettendo drammaticamente in crisi gli equilibri economici del pianeta e sta creando via via un contesto complicatissimo sul piano dei rifornimenti energetici. Un'azione di conflitto rispetto alla quale l'Italia deve, dovrebbe essere protagonista di un'azione di pace, di dialogo, per bloccare l'escalation militare che si sta riproponendo. In specifico anche noi vogliamo intanto avere assicurazioni sulla sicurezza delle donne e degli uomini in divisa impegnati in quel contesto, impegnati in Arabia Saudita. Donne e uomini, come va come sempre, il nostro sostegno e la nostra solidarietà, perché portano avanti davvero con grande capacità le iniziative, le missioni di cui sono incaricate dal nostro Paese, lo fanno con quel senso di umanità, con quel rispetto dei valori costituzionali che caratterizza sempre i nostri militari. Appunto, in questo caso, prima di tutto vogliamo sapere quali sono le situazioni, le condizioni di sicurezza per i militari italiani e poi conoscere appunto le caratteristiche, le regole d'ingaggio del loro impegno in un contesto sempre più complicato e sempre più delicato. E pensiamo che sia davvero molto importante su questo coinvolgere il Parlamento. Veniva detto ora, la nuova modalità con cui si autorizzano le missioni militari, rendendo anche in alcuni casi effettivamente più efficace la presenza sul terreno, evitando complicazioni che c'erano nei processi autorizzativi, non può diventare però il pretesto per mettere in campo missioni che non sono state autorizzate al Parlamento. Quindi davvero è importante che il Ministro venga a riferirci e che si possa ragionare in questa Camera su quello che sta accadendo. Grazie Presidente.
5: Grazie Onorevole. Sullo stesso tema il deputato Pellegrini, prego.
8: Grazie Presidente, noi non possiamo che associarci alla richiesta che ha fatto il collega Grimaldi, ne siamo convinti.
4: Del Movimento 5 Stelle.
8: Il 4 agosto scorso, quindi praticamente poco più di un mese fa, avevamo posto la questione, avevamo chiesto un'informativa urgente al Ministro della Difesa perché volevamo appunto sapere i particolari di questo strano riposizionamento di militari italiani, sono circa 400 con questa task force che è stata rinominata Task Force Arabia. Volevamo sapere i motivi, gli obiettivi che aveva questo riposizionamento, perché inizialmente questa task force era dislocata in Kuwait e poi è stata spostata. Quando sono cambiate le regole per le missioni internazionali e quindi quando questa maggioranza, questo governo ha previsto la possibilità di dispiegare contingenti italiani all'interno della stessa area e quindi facendoli rientrare nella stessa missione, più o meno nella stessa missione, noi avevamo lanciato l'allarme, Presidente. Avevamo detto questo è un ottimo modo con cui il Parlamento sarà tagliato fuori e sostanzialmente il governo, il Ministro della Difesa, il Ministro degli Esteri, la Presidente del Consiglio decideranno in tutta autonomia dove dislocare, dove spostare i militari italiani. È bastato attendere qualche settimana, qualche mese e le nostre previsioni ovviamente hanno trovato conferma. Questo è proprio uno di quei casi, ma c'è di più, non c'è solo questa sostanziale violazione di un'autorizzazione che il Parlamento ha dato a una missione internazionale. I nostri militari lì si trovano in una zona di guerra. L'Arabia Saudita di fatto con l'attacco che è stato effettuato dal 29 luglio in poi in Iraq è diventato di fatto un paese belligerante in quella guerra sciagurata tra Israele e Stati Uniti da una parte e l'Iran dall'altra, una guerra che la nostra Presidente del Consiglio non ha avuto il coraggio di condannare, non ha avuto il coraggio di dire una parola, si è limitata a dire che non condivideva e non condannava, come una eterna Don Abbondio che ha paura di spaventare i poteri forti e di cui invece avrebbe voluto in un'altra vita, nella vita precedente quando era lì all'opposizione, invece spaccare il mondo. Però torniamo alla questione, Presidente, noi siamo molto preoccupati anche delle mancate risposte del governo, segnatamente del Ministro della Difesa, in questo Parlamento, da quando l'abbiamo chiesta dal 4 agosto. Come dire, gli avvenimenti si aggravano sempre di più e sotto gli occhi di tutti le notizie sono gravissime che provengono da quell'area. Le milizie UTI stanno avanzando, quindi stanno muovendo combattimenti e quindi la situazione generale si fa sempre più rischiosa. Il ministro dovrebbe, il governo tutto dovrebbe venirci a spiegare, uno, i motivi per il quale ha deciso questo riposizionamento, perché ufficialmente a questo Parlamento non è stato mai spiegato. Due, per quale motivo hanno tenuto sostanzialmente segreto questo riposizionamento. Tre, qual è l'attuale obiettivo di tenere ancora i nostri militari in quella zona, in una zona che ovviamente non è più una, un territorio in cui si può mandare una missione di pace, perché essendo una zona di guerra è ovvio che non è più una missione di pace. Il tutto, e finisco, e quindi è il quarto punto, il tutto è in contrasto con l'articolo 11 della nostra Costituzione, che devo dire molto spesso l'attuale governo dimentica gli altri principi che sono rappresentati dal contenuto dell'articolo 11 stesso. Concludo, Presidente, invitandola davvero a sollecitare il governo a venire con estrema urgenza a relazionare a questa Camera sulle domande che abbiamo posto e rispondere alle domande che abbiamo posto. Ci sono dei nostri militari che sono in zona di guerra senza autorizzazione del Parlamento per una decisione unilaterale e illegale del governo. Tutto ciò è gravissimo, pretendiamo risposte in tempi brevissimi. Grazie.
5: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi. Su un altro argomento ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Donno, ne ha facoltà. Prego onorevole.
9: Grazie Presidente, per chiedere un'informativa urgente alla Presidente
4: Movimento 5 Stelle
9: Giorgia Meloni affinché venga subito in Parlamento a riferire sulla gravissima situazione che riguarda l'ex Ilva, i lavoratori e i cittadini di Taranto. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa. Questa è la pronuncia della Corte d'Appello Civile di Milano ed è chiara. Non può esistere produzione ad ogni costo, tantomeno quando mette a rischio la salute, la vita stessa dei cittadini, la sicurezza dei lavoratori e anche l'ambiente. E il Movimento 5 Stelle si batte da sempre per il superamento del ciclo integrale a caldo e per una profonda riconversione economica, produttiva, sociale e culturale di Taranto. Un percorso che avevamo di fatto già iniziato durante il governo Conte 2 con il cantiere Taranto, un percorso avviato che prevedeva ancora tempo, risorse, erano state impiegate tante risorse, però quel percorso si è interrotto da 4 anni a questa parte, cioè da quando Giorgia Meloni è arrivata al governo. Meloni che ha scelto di continuare a puntare su un modello industriale vecchio, insostenibile, fermando le bonifiche e perdendosi nella solita propaganda, negli annunci, nei rinvii, nei piani industriali che non si sono mai concretizzati, nelle trattative di vendita senza alcun esito. Ora però il tempo delle dichiarazioni è finito. Meloni e Urso devono assumersi le loro responsabilità perché quelle scelte le hanno fatte loro. E allora non accetteremo di vedere l'ennesimo teatrino, anche imbarazzante, di una Giorgia Meloni che davanti ai problemi punta il dito contro gli altri, dice che non è colpa sua, oppure dice che il governo non ha responsabilità. Anzi, questo purtroppo è già accaduto proprio qualche giorno fa, quando la Premier ha detto, cito testualmente, su ex Ilva: la questione riguarda il mercato, il governo ora non ha ruolo. Ma anche basta, siete da 4 anni al governo, come non ha ruolo? Festeggiate record inesistenti, continuate a festeggiare, siete inebriati da questo festeggiamento e su Ilva dite che dipende dal mercato. Veramente ridicoli. Ma guardate che il tempo di dare la colpa agli altri è finito, perché al governo siete voi. Siete voi che avete cancellato gli investimenti e i progetti del governo Conte 2, come il miliardo del PNRR, i fondi per l'insediamento di Ferretti e Renexia, decine di opportunità che avete fatto perdere al territorio di Taranto. E allora, Presidente, questo anche per annunciare che stiamo depositando alla Camera e al Senato, insieme al senatore Mario Turco, una mozione in cui chiediamo impegni concreti al governo Meloni. subito un accordo di programma per Taranto sottoscritto dal governo, dagli enti territoriali e dalle rappresentanze sociali. Stop ai licenziamenti dei 2.500 lavoratori dell'indotto. Mettere in campo tutta una serie di azioni e risorse in grado di superare la produzione a carbone. Chiudere l'area a caldo, bonificare l'area, garantire l'occupazione, adottare un piano che coinvolga tutte le istituzioni e che riguardi nuove prospettive industriali, oltre che la riconversione economica, sociale e culturale di Taranto. Basta rinvii, basta bugie, la Premier venga subito in aula e dia risposte ai cittadini di Taranto e ai lavoratori che per troppo tempo avete preso in giro e sono stanchi delle vostre chiacchiere. E allora, Presidente, concludo. La Presidente Meloni è venuta qualche settimana fa proprio a Taranto ed è stata accolta da fischi che non, diciamo, fischi senza precedenti, e quella era la voce vera dei cittadini, non erano le vostre feste di partito dove si entra su autorizzazione e diciamo in base alla tifoseria, ma erano cittadini liberi, stanchi delle vostre chiacchiere, perché quando si tradiscono le promesse, quando si fa solo propaganda, il risultato poi è questo, e i cittadini parlano. Avete abbandonato gli italiani tra caro bollette, caro carburanti, caro vita, salari da fame, difficoltà ad accedere alle cure, imprese che sono in crisi, cittadini che non arrivano alla fine del mese. Allo stesso modo avete abbandonato Taranto e i tarantini, perché l'unico vostro interesse, quello a cui vi dedicate quotidianamente, è solamente tutelare i vostri amici di partito e pensare a cambiare la legge elettorale per evitare di perdere le prossime elezioni politiche. E allora, badate bene, Presidente, e concludo, quei fischi sono solo un primo segnale, sono solo l'inizio. Vi abbiamo offerto noi l'ennesima possibilità con questa mozione di trovare una soluzione, anche lo possiamo fare anche insieme. Allora assumetevi la vostra responsabilità una volta per tutte, trovate delle soluzioni se ne siete capaci, oppure andate a casa. La pacchia è finita, Giorgia Meloni, ma la pazienza dei cittadini altrettanto.
5: Grazie. Onorevole, sullo stesso argomento la deputata Viggiano ne ha facoltà, prego.
10: Grazie signora Presidente, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi, io ovviamente mi associo alla richiesta di informativa formulata adesso dal collega Donno e vorrei puntare l'attenzione su quattro date: 26 febbraio, 27 luglio, 9 settembre, 16 settembre.
11: Il Partito Democratico.
10: Alibi, sono quattro date ma nessun alibi da parte del governo. Il 26 febbraio il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Il 27 luglio la Corte d'Appello, ritornando in parte, riformando in parte quel provvedimento, ha disposto lo stop e ha assegnato 90 giorni per completare le operazioni di sospensione. Il 9 settembre la stessa Corte respinge la richiesta di Ex Ilva e Acciaierie d'Italia di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto. Il 16 settembre, domani, secondo quanto scritto dalle stesse società nel loro ricorso con cui appunto hanno richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto della Corte d'Appello, le operazioni di spegnimento raggiungeranno il cosiddetto punto di non ritorno. E ovviamente non si tratta di una ricostruzione politica, ma è la cronaca giudiziaria di un fallimento politico. Sono quattro anni che il governo continua a parlare di Ex Ilva quando lo fa. Noi abbiamo avuto qualche giorno fa la Presidente Meloni che è venuta per i giochi del Mediterraneo e, come ricordava il collega Donno, è stata sommersa dai fischi, ma quei fischi rischiano di essere anche i fischi contro la città, non solo contro il governo Meloni, se continuiamo a stare in questa posizione di stallo dove le persone ormai sono l'une contro l'altra armati. Ed è stato bruttissimo ieri, mentre noi cercavamo di portare i bambini a scuola perché c'era l'inizio dell'anno scolastico, c'erano altri padri di famiglia che bloccavano il ponte girevole che appunto collega la città vecchia con quella nuova, e lì si è trasformato tutto in una quasi tragedia, perché c'era la disperazione di quelle persone e dall'altra parte c'era ormai anche un sentimento quasi di non accettazione da parte del resto della città, che è ormai stanca ed è piegata da questi continui rinvii da parte del governo Meloni, che in quattro anni avrebbe ben potuto fare fare e non ha fatto. Tutte le mancanze di questo governo stanno venendo purtroppo al pettine dei tarantini, ma noi ovviamente non ci stiamo e ci associamo alla richiesta di informativa formulata dal collega Donno e riprenderemo ovviamente l'argomento in sede di discussione presentando delle proposte concrete per sostenere il territorio e la popolazione di Taranto con azioni che il governo ha dimostrato anche oggi in Commissione Bilancio di non avere il coraggio di portare avanti, proprio perché privo di visione e soprattutto privo di interesse. E ormai il disimpegno della Presidente Meloni e del Ministro Urso, che noi abbiamo sempre creduto insomma dovesse essere commissariato su questo dossier, ovviamente stanno dando dimostrazione plastica dell'inadeguatezza di tutte le misure poste in essere e quelle non poste in essere. Grazie.
5: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi. Su un altro argomento ha chiesto di intervenire sempre sull'ordine dei lavori la deputata Pavanelli. Ne ha facoltà, prego.
11: Grazie Presidente, chiediamo un'informativa.
12: Emma Pavanelli, Movimento 5 Stelle.
11: Perché il piano annunciato da Electrolux, che prevede 1450 esuberi in tutta Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano, non è una semplice riorganizzazione, Presidente, è un saccheggio industriale messo a segno da una multinazionale che per anni ha incassato ingenti risorse pubbliche dallo Stato e che oggi ripaga quell'investimento pubblico con migliaia di licenziamenti. E allora di fronte a questo cosa fa il governo? Ebbene, il ministro Urso apre tavoli che non producono nulla di concreto, mentre la presidente Meloni si limita di fatto a fare la spettatrice. E allora non basta rivendicare record di longevità di governo se poi si resta inerti davanti a migliaia di famiglie che rischiano letteralmente di finire per strada. E il caso di Electrolux non è un caso isolato, è la fotografia plastica, Presidente, del fallimento di questo governo sul terreno industriale. A giugno 2026 la produzione industriale è calata sia su base congiunturale dell'1%, sia su base tendenziale dello 0,6%. Anche il PIL del secondo trimestre 2026, pur confermando una crescita dello 0,2% minimo, mostra appunto un valore aggiunto in calo proprio nel comparto industriale. E lo confermano anche i dati sulla cassa integrazione. Negli ultimi anni il ricorso alla cassa integrazione dell'industria italiana è cresciuto in modo marcato, con un peso crescente della componente straordinaria, quella che segnala vere e proprie crisi aziendali strutturali, non semplici rallentamenti congiunturali. Sono numeri che certificano, al di là della propaganda, che l'industria italiana sta arretrando sotto il governo Meloni. E a questo si aggiunge un altro fronte che questo governo continua ad ignorare: il caro carburante e il caro energia. Oggi il gasolio supera i 2,30 euro al litro, nonostante lo sconto di 17 centesimi in scadenza proprio fra 48 ore. Siamo quindi alla vigilia dell'ennesimo provvedimento tampone di risorse a pioggia che non risolvono alcun problema. Dopo 4 anni, Presidente, di questo governo non ha ancora chiaro che senza investimenti seri e interventi strutturali il rischio concreto è quella di una vera e propria devastazione industriale in tutto il paese. Imprese che chiudono, filieri che si spezzano, territori che si spopolano uno dopo l'altro, dalle Marche a tutte le altre regioni colpite. E proprio oggi, in questo momento, una delegazione del Movimento 5 Stelle ai cancelli dello stabilimento al fianco dei lavoratori per dare il massimo sostegno a ogni iniziativa di mobilitazione. Ma da qui, da quest'Aula, Presidente, chiediamo formalmente al Governo un'informativa urgente. Il Ministro Urso venga in Parlamento con risposte chiare e serie, non con l'ennesimo tavolo di facciata. I lavoratori e questo Parlamento hanno diritto di sapere, senza ulteriori rinvii, cosa intende fare l'esecutivo per fermare i licenziamenti e imporre all'azienda un vero piano industriale alternativo alla chiusura. Non c'è più tempo per gli spettatori. Serve una risposta immediata e la chiediamo oggi stesso. Grazie Presidente.
5: Grazie Onorevole. Sullo stesso tema ha chiesto di intervenire il deputato Mari. Ne ha facoltà. Prego Onorevole.
13: Grazie Presidente, siamo a una tragedia annunciata. Per fortuna oggi c'è stata la mobilitazione.
12: Alleanza Verdi e Sinistra.
13: Di tutti i lavoratori, di tutti i siti produttivi di Electrolux. Sono stati più di 8.000 lavoratori in piazza nella giornata di oggi per lo sciopero generale dei lavoratori di Electrolux. Si tratta, come è stato detto dalla collega prima, e noi ovviamente ci uniamo alla richiesta di una informativa innanzitutto del Ministro Urso, ma probabilmente sarebbe il caso anche che la Ministra del Lavoro venisse a dirci qualcosa su questa vicenda. Siamo di fronte a oltre 1.400 esuberi, ma forse questa volta non si sbaglia ad essere pessimisti, perché c'è un ridimensionamento significativo di tutti i siti produttivi. A Forlì sì, ci sono 297 lavoratori che sono in esubero, ma si riduce di almeno un terzo la capacità produttiva di quello stabilimento. È così in tutti i siti praticamente. Tutto questo per fare cosa? Per spostare produzioni fuori dall'Italia. Alcune sono note, le cappe di Cerreto Desi vanno in Polonia, i frigoriferi vanno in Cina, c'è tutta la produzione che viene spostata all'est. Insomma, questo è un fallimento eclatante del governo, perché come è stato detto oggi in piazza dalle organizzazioni sindacali, senza nessuna esagerazione, c'erano state nei mesi scorsi le promesse del governo rispetto alla tenuta di quel tavolo di confronto, rispetto alle prospettive. E invece niente di tutto questo. Niente di tutto questo e nessuna capacità da parte del governo di esercitare una pressione politica vera. Di fronte, voglio ricordarlo, a 131 milioni di euro di contributi pubblici ricevuti da Electrolux. 200 milioni di prestiti da parte della Banca Europea per gli investimenti, altri 12 milioni di euro avuti a livello locale dalle regioni, e da questo sono esclusi tutti i benefici ricevuti da Electrolux grazie a Industria 4.0 e a Transizione 5.0. Insomma, noi aiutiamo, sosteniamo le imprese che lavorano sul nostro territorio, non abbiamo praticamente zero capacità da parte di questo governo di trattenerle e di garantire l'occupazione sul territorio italiano. Questo non è un piano industriale, questo è un piano, diciamo così, di delocalizzazione produttiva. È stato detto oggi nella piazza di Cerreto Desi, l'hanno detto i rappresentanti sindacali, il nostro segretario rappresentante di AVS Nicola Fratoianni, che è intervenuto a quella manifestazione. C'è la vicinanza, come abbiamo detto, di tutte le forze politiche, però questo ovviamente non può bastare. Il governo deve venire qua, ma non deve venire qua perché la parola informativa non dice tutto, non ci deve informare. Qua sappiamo tutto sulla vicenda Electrolux. Il governo deve venire qua a informare il Parlamento sulla proposta del governo. Ci deve dire che cosa intende fare, non ci deve informare sulla situazione. Il governo italiano deve avere una proposta su questa vicenda. Ci deve dire quando si siederà al tavolo con Electrolux quale proposta avanzerà. Questo è il punto, perché l'Italia non può sostenere questa ennesima riduzione del suo apparato produttivo e non può sostenere sicuramente 1.400 nuovi esuberi, nuovi disoccupati che si aggiungono agli disoccupati e ai cassi integrati che, voglio ricordarlo, stanno nel conto che fate voi della nuova occupazione dei lavoratori a tempo indeterminato. Non è possibile, questo Paese non lo può sostenere, non lo sostengono i territori che stanno soffrendo questa crisi in questo momento. Vengano i ministri interessati a dirci cosa intendono fare.
5: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Peluffo, prego, ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente, per associarmi a nome del gruppo del Partito Democratico alla richiesta di un'informativa urgente sulla vertenza Electrolux, perché quest'Aula nel suo complesso discuta e affronti quella che è una vertenza che non riguarda soltanto un'azienda, ma ormai riguarda complessivamente un comparto che è stato fondamentale per il nostro tessuto economico e produttivo.

0: L'avvertenza Electrolux diventa paradigmatica per quello che è un comparto fondamentale del nostro Paese, quello dell'elettrodomestico, del cosiddetto bianco, ma più complessivamente per la capacità di competere della nostra manifattura. E chiedere oggi l'informativa è particolarmente importante, perché oggi è stato ricordato la giornata nella quale tutti gli addetti del gruppo hanno scioperato, si è svolta la manifestazione a Cerreto Desi, lo stabilimento che nel piano che è stato presentato dall'industria, dall'Electrolux, è destinato ad essere chiuso. E qui c'è un primo punto, perché questo piano presentato dall'azienda è stato definito dai sindacati, dalle forze politiche, dal Partito Democratico come inaccettabile, che deve essere ritirato. Lo ha detto lo stesso governo, lo ha detto il ministro Urso, che ha convocato le parti, ha convocato l'azienda, ha convocato un tavolo e ha costruito un percorso che prevedeva dei momenti di approfondimento e dei tavoli tecnici da svolgersi all'inizio di settembre. Ebbene, quello che affiora da questo percorso è che il piano non solo non è stato ritirato, ma l'azienda insiste sulla strada dei 1700 esuberi, della chiusura di Cerreto Desi, e nessuna disponibilità per un futuro industriale per Electrolux e quindi per il comparto. Quindi da questo punto di vista è fondamentale mettere al centro un'iniziativa politica che indichi come prioritario il sostegno a questo settore. E visto che su questa vertenza, come su altre vertenze, il ministro Urso non ha dimostrato di essere all'altezza, perché alle sue parole non hanno corrisposto in alcun modo fatti e modifiche alla tendenza, è fondamentale che ci sia un'iniziativa anche dalla Presidente del Consiglio, che finora ha sempre rifuggito da mettere la faccia sulle vertenze più complicate, ma questo è il momento in cui bisogna rompere gli indugi. Venga convocata la proprietà, venga portata questa vertenza a Palazzo Chigi e si faccia di questa vertenza un elemento fondamentale in cui il governo, se ne è capace, indichi una prospettiva di sviluppo e di politiche industriali. Perché, Presidente, concludo, nella celebrazione che la maggioranza e il governo ha fatto di questi 4 anni di governo, ha omesso una parte fondamentale che riguarda le politiche industriali, perché in questi 4 anni su questo versante il governo non ha fatto assolutamente nulla e oggi paghiamo il prezzo del rischio di una decadenza, di uno smantellamento della capacità industriale. È il momento di dare un colpo di reni, è il momento di dare una risposta, è il momento di dare una prospettiva industriale. Iniziamo a farlo a partire dalla vertenza su Electrolux.
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 3045A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, il relatore e il rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto legge. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare il parere della Commissione Bilancio reca una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che è in distribuzione e che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile ai sensi degli articoli 86,1 e 96 bis, 7 del regolamento, in quanto estraneo rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, l'emendamento ZL 1.1003, non previamente presentato in Commissione, volto a introdurre l'intervento strutturale in materia di approvvigionamento energetico nei mercati internazionali alternativi, laddove l'articolo unico del 1

0: Il decreto legge in esame reca specifiche disposizioni di natura temporanea in materia di accise sul gasolio usato come carburante. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti la deputata Alifano. Ne ha facoltà, prego.
1: Grazie, signora Presidente.
2: Enrica Alifano, Movimento 5 Stelle.
1: Con un decreto sul tema accise. Abbiamo perso il conto di quanti decreti ministeriali e decreti legge si sono susseguiti da marzo ad oggi. E siamo all'ennesima puntata di quella che è stata definita una soap opera, perché gli appuntamenti oramai non sono mensili. Sono addirittura settimanali, in alcuni casi addirittura si susseguono dopo 2 giorni. Ora, tutto questo senza che si affacci minimamente un provvedimento che non dico sia strutturale, perché forse è dire troppo, ma che ci ponga al riparo dall'emergenza continua e che soprattutto ci ponga al riparo dalle acrobazie normative poste in campo da questo governo. Adesso abbiamo qui in conversione 3 decreti legge che sono di fatto confluiti in uno. Parliamo del 133, del 139 e del 153. L'utilizzo di una tecnica normativa che la Corte Costituzionale ha definito acrobatica. Ma al di là del fatto che viene utilizzata la decretazione d'urgenza con estrema disinvoltura, lo stiamo vedendo oramai quotidianamente, abbiamo ancora il prezzo dei carburanti costantemente sopra la soglia di 2 euro al litro, senza che si ponga assolutamente rimedio a questa emergenza. E tutto ciò, nonostante questi tagli alluvionali delle accise che si sono protratti dal 18 marzo e che sono costati 2 miliardi ai contribuenti, oltre ovviamente ai 537,6 milioni che sono stati stabiliti per i crediti d'imposta per autotrasporto, agricoltura e pesca. Tagli dunque che sono stati finanziati grazie a pesanti tagli ai ministeri e anche in questo caso si procede così. Insomma, i cittadini e imprese si ritrovano a pagare 2 volte il rincaro dei prezzi dei carburanti, quando fanno rifornimento e quando non ricevono i servizi che lo Stato dovrebbe loro garantire. Ora noi, come anche in altre occasioni, abbiamo proposto attraverso una serie di emendamenti qualcosa di diverso, sperando che si trovi una via di uscita. Ora è indubbio, oramai credo che sia pacifico, che le grandi compagnie del settore energetico hanno lucrato in questi mesi guadagni oltre misura. Ammontano a circa 7,5 miliardi di euro i maggiori profitti lucrati dalle più importanti società energetiche europee nel primo semestre del 2026, proprio in ragione dello shock petrolifero in atto. E allora noi suggerivamo di spostare temporaneamente e, sottolineo, equamente gli effetti deleteri dell'aumento dei prezzi su chi ne ha ricavato tanto, attraverso un contributo di solidarietà dovuto dalle compagnie che producono, estraggono e commercializzano prodotti energetici fossili. Presidente, c'è un brusio terribile.
0: Collega ha ragione, ho provato a intervenire più volte suonando, ma non funziona. Quindi, colleghi, vi pregherei di ascoltare in silenzio la collega Alifano che sta cercando di svolgere il suo intervento in un clima che lo rende molto difficile. Aspetti, collega. Se avete necessità di parlare, potete farlo tranquillamente fuori dall'emiciclo, altrimenti dovete stare in silenzio. Prego, collega Alifano.
1: Signora Presidente, sembra che questo tema che come dire, impatta tantissimo sulle tasche dei cittadini e ovviamente sul reddito, la redditività delle imprese, poco importi a quest'Aula, però mi preme sottolineare che ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza. E noi sottolineiamo per l'appunto questo contributo di solidarietà, che sembra una delle poche strade percorribili per sostenere il taglio delle accise. Perché è giusto che si sposti il carico fiscale su chi finora si è avvantaggiato della fiammata dei prezzi dei carburanti. Ma invece di tassare una volta per tutti gli extra profitti lucrati dalle multinazionali del gas e del petrolio, ecco, assistiamo a un palliativo. Una misura timida che è stato preso con il decreto 153. Un modo per dire: facciamo anche noi, no, del governo, la voce grossa dinanzi alle grandi compagnie energetiche. E si prevede per l'appunto, è un articolo del decreto di cui adesso ci occupiamo in sede di conversione, dicevo, si prevede il versamento anticipato del 39% delle ritenute sugli utili deliberati dai grandi gruppi energetici. Un vero e proprio palliativo, perché quelle ritenute comunque in ogni caso sono dovute. E nel frattempo però che cosa si fa? Si continua ad attingere risorse pubbliche con tagli lineari ai ministeri, cosa che significa meno servizi e domani più tasse per i cittadini. E allora noi però non demordiamo e continuiamo a chiedere una maggiore attenzione a famiglie e imprese con una serie di misure che riproponiamo anche in questa sede, e parliamo ancora di ripristinare il sistema dell'accisa mobile, un taglio dell'accisa che scatta automaticamente quando il prezzo del greggio supera il 2%, un meccanismo concepito nel 2008 ma cancellato in modo improvvido nel 2023. In questo modo si darebbe una maggiore certezza ai consumatori sull'andamento dei prezzi dei carburanti senza dover attendere di volta in volta l'intervento del governo. E tutto questo in attesa di misure che raffreddino la fiammata dei prezzi dei combustibili. Misure che si prospettano come indispensabili con l'inverno alle porte e il prezzo del carburante che oramai è stabilmente al di sopra dei 2 euro e l'inflazione che corre sempre più erodendo stipendi e salari. Concludo sottolineando che questo decreto contiene anche delle disposizioni che riguardano altri temi, come sempre un modo di effettuare la decretazione d'urgenza che risulta eccentrica rispetto al disposto costituzionale. Si includono argomenti di diversa natura e in questo decreto vi sono anche misure che riguardano l'Ilva di Taranto. Al netto delle vicende che si sono susseguite negli ultimi giorni, come è risaputo, lo ha detto anche pochi minuti fa anche il collega Donno, il Movimento 5 Stelle insiste nel ritenere che il diritto alla salute resta prioritario rispetto all'attività di impresa. E i nostri emendamenti sono indirizzati di conseguenza a coniugare le esigenze occupazionali della città di Taranto con il diritto alla salute dei cittadini e la sicurezza dei lavoratori.
0: Grazie, onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore, il presidente Osnato e la rappresentante del governo ad esprimere il parere. Prego, presidente.
3: Grazie, presidente. Se lei ritiene, io darei un parere unitario che è negativo e certo. La ringrazio.
0: Mi pare ci sia una condizione della bilancio, però. Così ho letto nello speech poco fa. 3.500.
3: Chiedo scusa, presidente, chiedo una sospensione di un minuto perché non è arrivato.
0: Ci prendiamo 5 minuti, va bene, la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 14.58.
2: Radio Radicale 15 e 20 minuti, breve sospensione alla Camera dei Deputati che stiamo seguendo in leggera differita e si tratta del seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Questa la seduta pochi minuti dopo è ripresa e quindi andiamo ad ascoltare appunto in leggera differita la seduta.
0: La seduta è ripresa. Allora restituisco la parola al presidente Osnato per completare il parere sugli emendamenti. Prego.
3: Sì, grazie presidente, chiedo scusa per l'impasse, ma c'era stato evidentemente un disguido, quindi pareri contrari su tutti gli emendamenti tranne il 3.500 che riguarda la condizione che lei giustamente ha citato. La ringrazio ancora.
0: E quindi è favorevole, va bene, governo?
4: Conforme, grazie.
0: Bene, allora passiamo agli emendamenti. Emendamento 1.1 Alifano chiede di intervenire. Prego, collega Alifano.
1: Grazie, signor.
2: Movimento 5 Stelle.
1: Allora, dicevamo già prima, con questo decreto 3 in 1, che rappresenta però un'ennesima toppa a una situazione che il governo non riesce proprio a gestire, al di là dei rilievi che sono stati fatti anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Ma la toppa, dicevo, è troppo, ma troppo piccola rispetto allo strappo. E dimentica in primo luogo di rideterminare le accise su benzina, GPL e metano. Allora si dà un po' di ossigeno agli autotrasportatori con il taglio delle accise sul gasolio, però si ignora chi utilizza un altro mezzo di trasporto e sono tante le persone che si spostano con una vettura a benzina o a GPL o a metano, magari pensando di risparmiare sui consumi, e invece non è così. E allora noi con questo emendamento chiediamo che il taglio delle accise sia esteso anche a questa tipologia di carburanti. Chiediamo inoltre che la rimodulazione delle accise sia tale che il prezzo dei carburanti ritorni a essere quello in vigore al 27 febbraio 2027, non siamo nel libro dei sogni, è possibile, se c'è un po' di buona volontà è possibile. Si potrebbe iniziare col restituire l'extragettito alla collettività, l'extragettito IVA determinato dall'aumento dei prezzi, e si potrebbe anche pensare a un taglio delle spese per la difesa. E invece con questa legislazione alluvionale si sposta il carico sempre sulle spalle di cittadini e imprese, si attingono risorse ai ministeri e ciò significa ovviamente una contrazione della spesa pubblica. Ieri la collega Raffa consigliava, chi ascoltava la sua relazione, di leggere anche quello che dice l'allegato che è presente in questo decreto, per capire la mole di tagli che vengono fatti sulla spesa pubblica, a partire dalla sanità, dall'istruzione, tagli anche alla sicurezza che il governo dice di voler assicurare, di voler garantire ai cittadini, e invece tagli, ma mai tagli alla difesa. E del resto qualche settimana fa, prima della pausa estiva, noi abbiamo approvato il rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato e che ha visto un ulteriore incremento delle spese per la difesa. Le spese finali definitive del Ministero della Difesa ammontano ora a circa il 2,9% delle spese finali, con un aumento rispetto allo scorso anno quando si attestavano al 2,5%. Quindi c'è una precisa linea politica del governo, puntare in modo massiccio sul settore difesa, capitoli di spesa che non vengono minimamente impattati nemmeno per un'emergenza come quella che viviamo adesso. E presidente, io mi appello a quest'Aula e chiedo un ripensamento. Votate questo emendamento.
0: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire pongo in votazione l'emendamento 1.1 Alifano col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. È il primo voto, colleghe e colleghi, però affrettiamoci perché siamo in votazione. Sì, vi vedo colleghi, io aspetto.

0: Braga, Amic, Dara, Longi.
1: Grazie.

0: Radio Radicale in diretta e
1: Aspettiamo
0: differita
1: il
0: ai
1: collega
0: lavori della
1: Carloni e poi
0: Camera sul
1: chiudiamo.
0: decreto in materia di pezzi petroliferi e in materia di ex Ilva.
1: Ci siamo? Toccalini ha votato. Colleghi, non riusciamo così, eh. Non possiamo arrivare a quest'ora che ancora non avete preso le schede. Va bene, chiudo, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 86, contrari 159, la Camera respinge. 1.2 Alifano, se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Mangialavori, Gubitosa. Cafiero De Raho, Bonafè. Caffiero De Raho, lo vedo, sì, ha votato. Adesso aspetto la collega Bonafè. Caso io non vedo, ok, adesso la vedo. No, no, non vedevo il terminale della collega. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 17, fuori 91, contrari 153. La Camera respinge 1.3 Gubitosa. Parere Commissione Governo contrario. La votazione è aperta. Dato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 95, contrari 161, la Camera respinge. 1.4 Merola, parere Commissione, Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, contrario, la votazione è aperta. Gatta, l'aspettiamo collega. State votando, colleghi? Collega Ruzzo sta votando? Non capisco più quali sono i terminali. Direi di sì, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 90, contrari 169. La Camera respinge. 1.45 Alifano, parere contrario. Chiede di intervenire. Prego, collega Alifano.
2: E con questo emendamento ritorniamo ad affrontare il tema delle coperture per il taglio delle accise per
0: Movimento 5 Stelle.
2: carburanti. E con questa misura che sembra il ringhio di un micetto dinanzi a un leone, il governo ha introdotto l'anticipo del 39% delle ritenute sugli utili deliberati dalle grandi compagnie energetiche. Giusto per dire, facciamo pagare anche i grandi quello che hanno lucrato dallo shock petrolifero in atto. Allora, ricordiamo che secondo le stime fatte ad aprile da Codacons, i petrolieri e la filiera del petrolio incameravano 88 milioni di euro in più a settimana rispetto a 2 mesi prima che iniziasse la fiammata dei prezzi petroliferi in atto. Ora, secondo le stime di Transport and Environment, nel primo semestre del 2026, 8 grandi compagnie petrolifere hanno lucrato 7,5 miliardi di euro in Europa. E la mole degli extra profitti che sono lucrati a seguito della crisi energetica da queste compagnie ha suggerito i ministri di 6 paesi della UE di chiedere al Consiglio dell'Unione Europea di porre mano a un quadro normativo che riguardasse tutto lo spazio europeo in relazione alla tassazione degli extra profitti delle big companies petrolifere. Al momento la Commissione si apprende dagli organi di stampa, ha sottolineato attraverso un portavoce che il tema riguarda una competenza nazionale. Quindi ha lasciato sostanzialmente le mani libere ai governi di deliberare le misure fiscali che tassassero i maggiori guadagni ricavati dalle società energetiche. E a questo punto che cosa dobbiamo dire? Che il governo agì. Agì, ma come? Ancora una volta sembra che la montagna abbia partorito un topolino. E infatti questa misura che è stata infilata all'ultimo momento in un decreto legge, il 153, e che adesso è un articolo del decreto che ci accingiamo per l'appunto a convertire, riguarda una misura, dicevamo, che dovrebbe in linea teorica riguardare i profitti realizzati dalle grandi compagnie energetiche, ma in fondo non è così, perché non si tratta di una misura che tassa gli extra profitti, così come noi invece chiediamo con questo emendamento, ma di una semplice anticipazione di cassa sulle ritenute applicate agli utili, che in ogni caso ritenute che in ogni caso vanno versate. Noi invece che cosa chiediamo? Chiediamo delle misure più incisive. Noi chiediamo un contributo di solidarietà temporaneo, ovviamente, perché proprio in relazione a quello che sta succedendo sui mercati, un contributo di solidarietà applicato per l'appunto alle compagnie del settore energetico, e l'aliquota si applicherebbe esclusivamente sul 10% in più di utili ricavati, o se ci sono utili maggiori sulla quota maggiore di utili, e ovviamente sarebbe una misura connotata da equità ed escluderebbe dal novero dei soggetti di imposta in primis le piccole imprese che esercitano l'attività di commercio di carburanti. È una misura ovviamente giusta in una situazione così particolare nella quale si trova oramai il mercato dei carburanti, e che invitiamo anche in questa sede ancora una volta a votare.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'emendamento 1.45 Alifano, col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione, in senso dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. Votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 91, contrari 171. La Camera respinge 1.5 Gubitosa, parere contrario Commissione, Governo e Quinta Commissione, in senso dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 90, contrari 157, la Camera respinge 1.6 Merola. Chiede di intervenire il collega Toni Ricciardi. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Guardi, per introdurre questo nostro emendamento mi verrebbe da analizzare lo stile di vita delle italiane e degli italiani. Perché le dico questo, Presidente?
4: Toni Ricciardi, Partito Democratico.
3: Nelle varie fasi storiche in questo Paese, diciamo che i cittadini sono stati indottrinati all'acquisto dell'autovettura in base alla fonte energetica utilizzata per la locomozione di quell'autovettura. C'è stato il periodo, che persiste ancora da molto tempo, del cosiddetto famigerato diesel, che poi al quale è stato aggiunto il cosiddetto AdBlu, la sostanza che ne limita in un certo qual modo l'inquinamento, e parallelamente negli anni, Presidente, la benzina, la cosiddetta benzina verde, e addirittura il GPL o il gas. Perché dico questo? Perché ovviamente in questi provvedimenti noi siamo dinanzi, care colleghe e colleghi, al 15° provvedimento tampone rispetto a un'emergenza che emergenza non è, perché quando un governo si trova a fare il 15° provvedimento significa che probabilmente non siamo dinanzi a un raffreddore ma a una broncopolmonite. E allora, se sei dinanzi alla broncopolmonite, devi intervenire in una maniera sostanziale, strutturale, e che possa finalmente porre rimedio ad una malattia cronica che è il caro carburanti. Ora, con questo emendamento, Presidente, noi non facciamo nient'altro, e mi rivolgo anche al Governo e al relatore del provvedimento, non facciamo nient'altro che introdurre la possibilità di uno sgravo di costi sugli altri carburanti, perché gli italiani non è che sono provvisti solo di auto diesel, hanno anche altre vetture, e il costo di quei carburanti che sono, servono alle cittadine e ai cittadini tutti i giorni per recarsi al lavoro, per accompagnare i figli a scuola e riprenderli, per gli operatori del settore, per le piccole partite IVA, per i commercianti, per gli imprenditori. Allora, da questo punto di vista, ci sembra più equo, la parola equità, mi rendo conto che si fa fatica a farvela comprendere, perché noi ancora oggi stiamo aspettando le cosiddette misure circoscritte ad hoc, ovvero se tu fai un taglio minimo per tutti, alla fine il beneficiario finale non è nessuno. E allora stiamo ancora attendendo, caro Governo, che ci facciate capire come immaginate di intervenire in maniera mirata rispetto a chi vive maggiormente questa difficoltà sui carburanti. E allora, da questo punto di vista, la richiesta di questo emendamento, per la cui approvazione mi permetto di chiedere alla sottosegretaria Alifano c'è un attimo di contiguità territoriale che mi confonde, allora le chiederei un maggiore approfondimento, perché credo, e noi crediamo, che sia una misura di equità e di salvaguardia per tutte e tutti, perché se da un lato non riuscite a circoscrivere coloro che possono beneficiare di questo taglio dell'accisa, dall'altro lato credo che bisognerebbe poter allargare a tutte e tutti rispetto alla tipologia di carburante diverso. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.6 Merola col parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi articolo 81. La votazione è aperta. Fornaro, Longi, Del Mastro. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 92, contrari 171. La Camera respinge. 1.7 Merola. Ancora collega Toni Ricciardi, prego.
3: Grazie Presidente. Non si accendeva il
4: Partito Democratico.
3: Con questo emendamento noi che cosa facciamo? Perché guardate, quando tu intervieni su una misura di riduzione, o tu riesci a individuare il beneficiario o la beneficiaria finale, o rischi di non generare un beneficio per gli utenti finali, ma rischi di generare un beneficio che non si capisce a chi va, o meglio l'abbiamo capito e meglio non dirlo. O meglio lo diciamo, alle grandi compagnie che gestiscono di fatto il prezzo, perché non si è mai capito come sia possibile che un vento di guerra spiri e il minuto prima le compagnie petrolifere già hanno alzato il prezzo. Allora c'è un problema che noi non riusciamo a capire. Allora, da questo punto di vista, con questo emendamento noi chiediamo che venga salvaguardato il gasolio commerciale. Allora, noi siamo un paese che per mille ragioni, io non sto discutendo se siano positive o negative, se siano corrette o non corrette, ma siamo un paese che oggettivamente ha una grande percentuale di trasporto commerciale. Quando parlo di trasporto commerciale sto parlando nient'altro che dei famosi tir che noi incrociamo molte volte sulle autostrade, che attraversano l'intera penisola e trasportano le merci. Allora lo sappiamo tutti che l'aumento del gasolio commerciale, ovvero per il trasporto delle attività commerciali, incide poi non solo alla pompa di benzina, ma incide anche sul prezzo finale, sugli scaffali, ad esempio dei negozi, dove i cittadini spendono i loro risparmi e i loro soldi. E allora da questo punto di vista questo emendamento chiede che si possa evitare il cumulo del gasolio commerciale affinché si possa rendere più efficace l'intervento esattamente per il settore degli autotrasporti. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Emendamento 1.7 Merola, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Giagoni. Collega, forse fa prima a passare a questo punto, no? Sì, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 92, contrari 171, la Camera respinge. 1.9 Gubitosa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, senza articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti. Urzi. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 104, contrari 157, la Camera respinge. 1.10 Gadda, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, senza articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 106, contrari 157, la Camera respinge. 1.1000 Alifano, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Giagoni ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 10, favore 99, contrari 155, la Camera respinge. 1.1001 Alifano, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione senza articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 92, contrari 168, la Camera respinge. 1.11 Merola, chiede di intervenire il collega Merola, prego.
5: Grazie signora Presidente, intervengo con questo emendamento per sottolineare che con questo emendamento, malgrado le...
4: Virginio Merola, Partito Democratico.
5: ...che non vede l'ora di importare di nuovo il gas dal dittatore Putin, noi chiediamo a questo governo di uscire anche da questo punto di vista da una logica di emergenza per impegnarsi ad aiutare le imprese e le regioni alla ricerca di mercati alternativi per diversificare le nostre esportazioni e le nostre importazioni. È molto importante questo rispetto alla situazione attuale dei mercati. È sparita dalla nostra discussione l'attenzione a quanto avviene in Venezuela. È sicuramente vero che il nazionalismo e il sovranismo di Trump pensa innanzitutto contro gli interessi generali agli interessi ristretti dei petrolieri americani, ma è altrettanto necessario che noi si intervenga per, insieme all'Europa, per accompagnare, ripeto, le imprese con un impegno determinato del governo alla diversificazione dei nostri mercati per quanto riguarda l'approvvigionamento, in particolare di petrolio, gas e prodotti energetici. Uscire dall'emergenza significa governare, prendere delle iniziative e non accontentarsi delle proroghe giorno per giorno.
1: Grazie onorevole. Emendamento 1.11, parere Commissione Governo è contrario, la votazione è aperta. Trancassini, Boff, no. De Luca e Ruffino. De Luca ha votato, collega Ruffino ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 106, contrari 153, la Camera respinge. 1.15 Merola, parere Commissione Governo e Quinta Commissione contrari, ai sensi dell'articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti. Boff ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 103, contrari 156, la Camera respinge. 1.16 Alifano, parere Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81, è contrario, la votazione è aperta. Revoco la votazione, il collega Ieri ha chiesto di intervenire.
6: Presidente, un breve intervento per sottolineare che il governo più longevo degli ultimi anni è capace solo di fare provvedimenti temporanei che non aiutano il nostro tessuto produttivo, non aiutano gli autotrasportatori, non aiutano tutte le imprese che con questo caro energia, caro carburante sono in estrema crisi. Quindi io devo dire che penso che un atto di vergogna da parte vostra, che rivendicate il fatto che avete governato per tanti anni senza aver fatto nulla, dovrebbe essere un atto da fare subito davanti al Parlamento, davanti a Palazzo Chigi. Con questo decreto date dei soldi, dei pochi soldi temporanei, e quindi questo vuol dire che nessuna delle imprese dell'autotrasporto, nessuna delle imprese che hanno a che fare con il caro carburanti può programmare la loro attività per i prossimi 6 o 7 mesi. E questo è tutta colpa vostra. Le crisi internazionali ci sono, esistono, ma voi l'avete trattata in una maniera sbagliata dall'inizio e questi sono i risultati. E adesso avete anche difficoltà chiaramente a trovare i soldi, avete difficoltà contabili, ma il tema fondamentale è che voi non siete proprio capaci di governare e questo lo sta pagando tutto il Paese, tutte le categorie e tutti i cittadini. Grazie.
1: Grazie onorevole. 1.16 Alifano, parere. Ah, prego, collega Zaratti.
7: Grazie signora Presidente. Per dare il nostro contributo a questa discussione,
4: le cose Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Adesso un intervento. Scusate, mi scusi collega. Le cose che ha detto Iaria in questo momento che le trovo particolarmente pertinenti, perché il problema del costo dei carburanti è così, e anche i numeri dobbiamo prendere molto sul serio. E non pensiamo certamente che sia possibile fare come fa il governo, che con un bonus di 100 euro cerca di risolvere il problema. Non è così, e purtroppo i numeri dicono un'altra cosa. Dicono che è proprio l'incapacità di questo governo ad affrontare un problema come questo, così vitale per la nostra economia. Voglio ricordare che a settembre del 2022, quando la Presidente del Consiglio si è insediata, quando questo governo si è insediato, la benzina costava 1,66, oggi costa 2,12. Nonostante le promesse reiterate durante la campagna elettorale che addirittura le accise sarebbero state tolte, il risultato dopo quasi 5 anni di governo è che l'aumento della benzina è stato inverecondo, non sostenibile da nessun punto di vista. E d'altro canto che ci sia qualcosa che non va è dato anche da altri dati. Faccio un esempio. Un barile di Brent nel 2008 di petrolio costava 147 euro, era arrivata alla cifra record di 147 euro. La benzina in quel momento in Italia era tra l'1,23 e 1,41 euro. Il Brent sul mercato di oggi viene scambiato a 1,6,25 euro e la benzina, come dicevamo, è 2,12. C'è qualcosa che non va. I numeri dicono un'altra cosa, dicono che siete dei bugiardi. Siete dei bugiardi perché l'aumento del costo della benzina non è legato all'aumento del costo del Brent a seguito delle crisi internazionali, ma è legato invece alla speculazione che voi consentite alle grandi compagnie energetiche. È la speculazione che fa crescere il prezzo dei carburanti, non il costo del petrolio. Lo dicono i dati, basta che li andate a leggere, li potete verificare anche voi. È semplice, e siccome i cittadini italiani e le cittadine italiane i numeri li sanno leggere, sanno che voi state dicendo le bugie per coprire le vostre incapacità, per cercare di rinnegare le vostre stesse promesse. Ma le bugie, come diceva un vecchio proverbio, hanno le gambe corte. Grazie.
1: Grazie onorevole. Emendamento 1.16 Alifano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. Prego, collega Marattini. Colleghi, se vi manifestate un secondo prima è più facile. A 2 minuti, collega.
8: No, avevo alzato la mano, avevo anche interpretato un suo segno di assenso, ma si vede
1: pensi
8: che
1: un po', siamo proprio... Prego.
8: visto che ogni tanto anche per rompere la monotonia, per... collega Zaratti, il prezzo della
1: si
8: benzina.
1: La presidenza.
8: Signora, ma non si può cambiare sta cosa? Perché, cioè, perché
1: potete
8: uno deve rivolgersi?
1: Ma finché non la cambiate io devo farla rispettare, prego.
8: Vabbè,
1: collega.
8: Signora Presidente, può dire al collega Zaratti che i dati non dicono che il prezzo della benzina aumenta perché c'è una speculazione cattiva? I dati dicono che il prezzo della benzina aumenta perché il problema non sta tanto alla fonte, cioè il Brent. Non è che noi nelle macchine mettiamo il petrolio, non è che negli aerei mettiamo il petrolio, noi mettiamo un prodotto raffinato, cioè in mezzo ci sta il settore della raffinazione del petrolio che fa diventare petrolio, benzina, gasolio, carburante per aereo. E andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto noi per 15 anni in quel settore delle raffinerie. Siccome eravamo tutti ubriachi della sbornia green, abbiamo detto ma tanto non ci serviranno più le raffinerie perché andremo tutti con la macchina elettrica, e allora le abbiamo chiuse in Europa e in Italia. Ecco perché ora è lì la fonte dello shock, perché essendo molto piccolo il settore della raffineria, senza investimenti, con reti vecchie, c'è uno shock di offerta lì. Quando arriva il petrolio, magari a costo un po' più alto, l'offerta è minore della domanda. E quindi i prezzi aumentano. Quindi guarda, il prezzo sta aumentando della benzina perché abbiamo per anni sbagliato a pensare che era finita l'era del petrolio. Non c'entra niente la speculazione. Ogni volta che c'è qualcosa che non vi fa comodo, voi un po' tutti date la colpa al mercato e alla speculazione. Se cercate un colpevole, se cerchiamo un colpevole, ogni tanto cerchiamo uno specchio molto ben lucidato. Grazie.
1: Grazie onorevole. Collega Squeri ha chiesto di intervenire, prego.
9: Sì, grazie Presidente, ma io intanto devo dire che
4: Forza Italia.
9: È opportuno l'intervento del collega Marattin che, seppur non essendo in maggioranza, quando si sentono interventi dove si dà del bugiardo al governo per quello che sta succedendo, perfino chi non è membro della maggioranza ma ha, diciamo, onestà intellettuale e un po' di competenza interviene per chiarire le cose. Per cui, facendo i complimenti al collega Marattin, aggiungo a quello che ha detto, che condivido pienamente, che non è solo una carenza strutturale di raffinerie che in Europa e in Italia si sono chiuse per l'ubriacatura che c'è stata in Europa e in Italia sul tema del Green Deal, ma si aggiunge il fatto che le raffinerie che supplivano a questa carenza a livello mondiale, cioè quelle russe, sono state bombardate e ultimamente sono state bombardate anche quelle in Medio Oriente, per cui oltre alla carenza strutturale della raffinazione in Occidente c'è una minore offerta a livello mondiale, per cui stupirci che il prezzo del carburante sia arrivato a questi livelli accusando il governo che sia colpevole è veramente o grandissima ignoranza o semplice cattiva fede. Grazie.
1: Bravo. Grazie onorevole. Alifano a titolo personale, un minuto.
2: Giusto per rispondere al collega Marattin, che però non ha sottolineato due circostanze.
4: Movimento 5 Stelle.
2: A quest'Aula. Innanzitutto che il petrolio che proviene dai paesi del Golfo è quello che viene utilizzato per la trazione aerea, perché si tratta di un carburante che ha un, diciamo, maggior pregio e serve, diciamo, prevalentemente alla trazione aerea, cosa che ovviamente per esempio il petrolio che viene dalla Venezuela non può servire a tale uso. Quindi questo ovviamente la crisi che nei paesi del Golfo determina ovviamente un incremento dei prezzi. E poi c'è un'altra circostanza che rapidissimamente vorrei sottolineare, Presidente. C'è un'inchiesta, la raffineria di Priolo, che cosa faceva? Raffinava petrolio che poi partiva per gli Stati Uniti, e questa è un'altra cosa che non viene sottolineata dal collega Marattin, quindi bisogna anche vedere come si agisce sul territorio.
1: Grazie. Stefanazzi.
10: Grazie Presidente, no, intervengo perché sarei voluto intervenire prima sull'emendamento Merola a proposito della necessità che il governo prende in mano la situazione dell'approvvigionamento delle risorse. Lo faccio adesso perché il collega Marattin e il collega Squeri si sono soffermati su un aspetto che può essere vero sicuramente, ma che non tiene conto di una considerazione più generale, e cioè che in particolare per il cosiddetto jet fuel, nel silenzio assordante della maggioranza e anche del collega Marattin, Eni ha iniziato a smantellare attraverso la chiusura dello stabilimento di cracking di Brindisi, e quindi a tappeto, come conseguenza anche del ciclo della cosiddetta chimica di base in Italia, ha smantellato tutta un'attività di natura tecnica che serviva in particolare proprio a produrre il jet fuel. Quindi, come è stato ricordato prima dal collega Merola, noi abbiamo affidato, questo Paese ha affidato a Eni un compito salvifico rispetto alla indipendenza energetica e al sostegno al sistema Paese in questo momento di crisi. Ho l'impressione che Eni e il governo siano concentrati più che altro sulla finanziarizzazione delle attività di Eni, perché evidentemente producono utili che poi il governo utilizza per tappare i buchi in bilancio, dimenticandosi però della dimensione industriale, e la dimensione industriale è esattamente quella che poi fa sì che i cittadini siano costretti a pagare di più i prodotti derivanti dal petrolio, perché Eni ha deciso che in Italia non si debba più procedere ad alcune attività. Quindi mettiamoci d'accordo, ecco, direi recuperiamo, il governo recuperi un po' di capacità di indirizzo e di organizzazione, e tenga conto che se non recupera questa attività e se non indirizza, come può fare essendo il socio di riferimento di Eni verso una prospettiva industriale, credo che di problemi di questo tipo ne avremo ancora in futuro. Grazie.
1: Grazie onorevole. Borrelli, a titolo personale, un minuto.
11: Grazie Presidente. Volevo sottolineare che secondo i dati UNEM, l'ex Unione Petrolieri,
4: Alleanza Verdi e Sinistra,
11: riportata dal quotidiano Italia Oggi, che non è certamente la Pravda, dicono i petrolieri italiani che la nostra capacità di raffinazione del greggio non ha problemi nel nostro Paese. Lo dico ai neoscienziati e, tramite la sua persona, al collega Marattin, che non ha mai utilizzato una parola di critica al governo, ma sempre contro l'opposizione. Non a caso è sempre elogiatissimo. Io credo che prima o poi la maggioranza debba accettare un neo ingresso al suo interno. Non sappiamo quale sia l'opposizione del collega. Però, per difendere il collega Zaratti, ha detto quello che dicono i petrolieri. Voi state mentendo al Paese, perché la colpa degli aumenti è tutta del nostro governo.
1: Grazie onorevole. Collega Zucconi, prego.
12: Per ribadire il fatto, ecco, che le frasi anche pronunciate in ultimo, ma
4: Riccardo Zucconi, Fratelli d'Italia,
12: Zaratti, non corrispondono al vero, e onestà intellettuale ci dovrebbe far riconoscere che una crisi ingenerata dalle guerre che ci sono in atto, per un paese che non produce evidentemente, sono tremende da affrontare. Sono già state ricordate le problematiche che non sono legate soltanto alla produzione di petrolio, tenendo in considerazione che comunque i prodotti raffinati vengono quotati in dollaro, il dollaro si sta rafforzando sull'euro e anche quello è un motivo di aumento. Ma si parla di prodotti raffinati che, come bene hanno detto Squeri e anche Marattin, le raffinerie noi le abbiamo dismesse in Italia, quindi mancano anche quelle purtroppo. Non è cosa di questo governo evidentemente, ma lo dico in modo oggettivo, le abbiamo dismesse nel tempo. La guerra in Ucraina, ma anche la distruzione di raffinerie non soltanto nell'est Europa ma anche in Medio Oriente, evidentemente fanno sì che noi siamo ancora più dipendenti da queste crisi. Quindi il governo, io credo che stia facendo tutto il possibile e investendo anche energie importanti, risorse economiche importanti, dobbiamo uscirne, e io credo che un minimo di senso di responsabilità da parte di tutti sui temi dell'energia sarebbe quanto mai opportuno. Grazie.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.16 Alifano col parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Pella, Benzoni. Aspettiamo i colleghi che stanno tornando al loro posto. Votato tutti. La votazione è chiusa. astenuti 4, favorevoli 108, contrari 161, la Camera respinge. 1.18 del Barba, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Revoco la votazione, collega Zaratti, prego. Lei aspettava che io aprissi la votazione per segnalarsi, prego.
7: Io l'ho fatta apposta, Presidente, vedevo.
4: Alleanza Verde e Sinistra.
7: Perché credo che il dibattito si stia facendo interessante e intanto bisogna dire che è stata creata una nuova figura istituzionale, l'oppositore dell'opposizione, perché finora non c'era. O c'era la maggioranza e chi faceva l'opposizione, ma chi svolgesse la funzione di oppositore dell'opposizione ancora non c'era. Vorrei ricordare, insomma, che la nostra capacità di raffinazione, come è stato detto anche dal mio collega Francesco Borrelli, lo dicono gli industriali, lo dicono i petrolieri, è sostanzialmente in grado di soddisfare la domanda del nostro Paese. E poi vorrei dare un'informazione. Non c'è stato nessuno che ha chiuso le raffinerie in questo Paese, e se qualcuno l'ha chiusa l'avete chiuso voi, perché avete governato sempre voi. Quindi, dopodiché, se qualche raffineria è stata chiusa è perché non stava più sul mercato, cari colleghi, perché non aveva più capacità di stare sul mercato. Ma questo è un problema della classe imprenditoriale del nostro Paese e non di altri. Altro che sbornia, come è stata detta, ecologista, altro che sbornia del Green Deal. Magari ci fosse stata, perché se ci fosse stata quella sbornia, quella svolta, non ci troveremmo oggi nella situazione in cui ci troviamo. Ma io vi voglio ringraziare, cari colleghi che siete intervenuti, perché mi avete dato una notizia. Mi avete dato una notizia che non c'è speculazione sul prezzo dei carburanti in Italia. Non c'è. È tutto dato, diciamo, dalla crisi e bombardamenti. Non c'è speculazione. E questo in qualche modo farà arrabbiare anche la Presidente Meloni, che al tempo diceva che la parte sostanziale del corso dei carburanti era speculazione. Ma adesso voi non la pensate più così. Ma se non c'è speculazione, come dite voi, perché nel primo semestre del 2026 8 grandi compagnie petrolifere, Shell, BP, Total Energy, Eni, Orlen, Repsol, OMV e MOV, hanno realizzato 7,5 miliardi di extra profitti nel nostro Paese, 7,5 miliardi. Se non c'è speculazione, da dove vengono fuori questi 7,5 miliardi che gli italiani e gli italiani hanno pagato? Ma per voi la speculazione non c'è. Capisco che ultimamente, vedendo i vostri post, voi difendete soltanto gli industriali e soltanto le grandi compagnie petrolifere, ma la realtà è un'altra, soprattutto per quei lavoratori e quelle lavoratrici che tutti i giorni per andare a lavorare devono passare alla pompa di benzina per mettere benzina. Loro sanno com'è la realtà e sanno benissimo che la speculazione in questo Paese c'è e lo dimostrano i numeri che voi stessi pubblicate. Grazie.
1: Grazie onorevole. Marattin, a 2 minuti, collega.
4: Gruppo Misto.
8: Per favore dica due cose al collega Zaratti, una importante e una molto meno importante. Quella importante è che il documento al quale fa riferimento è l'audizione di UNEM alla Camera, dove dice la capacità di raffinazione in Italia è ridondante rispetto alla domanda. L'errore che fa il collega Zaratti e il collega Borrelli è che il prezzo della benzina non è determinato dalla capacità di raffinazione in Italia, ma è determinato dalla capacità di raffinazione sul mercato internazionale, in questa fattispecie soprattutto europeo. E in quello stesso

0: forza, per appartenenza o per fede. Quando sono seduto in quest'aula cerco di avere l'onestà intellettuale, di avere il coraggio delle mie idee, che a volte significa dar ragione uno, a volte dar ragione un altro, secondo quello che dice la propria coscienza e la propria onestà intellettuale. In quest'aula non si è tifosi, ma ovviamente sto parlando per me. Grazie.
1: Grazie onorevole. Grimaldi, a titolo personale, un minuto.
2: Grazie. Alleanza Verde e Sinistra.
3: Suo tramite, le nostre idee almeno non sono in vendita e non siamo stampella di questo governo e di chi fa profitti sulle spalle delle persone. E vorrei dire a chi ci dà lezioni e chi ha spiegato in quest'aula la dottrina Milei, quella di abbassare le tasse, guardi, questo è l'unico campo in cui il professor liberista non ci spiega che invece lì sì che le tasse sono ingiuste, perché nessuno dice che a quella pompa di benzina, diciamo il 58,7%, il 54,5% sono tasse più IVA, accise più IVA. E questo lo dico così, noi che le tasse le vorremmo far pagare ai più ricchi, a quelli che hanno fatto 23 miliardi di profitti, €1.000 ogni battito di vostro ciglio. L'uniche tasse che invece sono improprie, per esempio l'IVA sulle accise, quello sì che è una tassa che, tra l'altro, Giorgia Meloni voleva cancellare e invece le ha lasciate tutte e le pagano gli italiani e le pagano soprattutto le fasce più deboli. Grazie.
1: Grazie. Del Barba.
4: Grazie Presidente. Essendo il firmatario dell'emendamento in discussione, non posso che rallegrarmi che abbia suscitato un dibattito ampio. Tuttavia, il contenuto dell'emendamento si limita a parlare del credito d'imposta e di come il provvedimento striminzito che stiamo esaminando di fronte al tema del caro prezzi carburanti, nemmeno questo argomento che sarebbe alla nostra portata riesce ad affrontare in modo chiaro e serio rispetto a chi ne deve fruire. Preciso che forse è il mio modesto parere, faremo bene a concentrarci su come il governo abbia messo in campo delle misure davvero minime, marginali. Sicuramente il tema della sorveglianza dei prezzi e di come ci siano delle speculazioni legate all'intera filiera è un tema che merita la nostra attenzione e le critiche che sono state sviluppate, che non è ovviamente contenuto all'interno del provvedimento. Sono d'accordo con la collega Alifano che quando si parla di anticipo di imposte non si sta minimamente affrontando il tema. Tuttavia, anche con questo emendamento, ma soprattutto lo chiariremo nella dichiarazione di voto, noi crediamo che le responsabilità del governo siano precise e si possano individuare rimanendo al testo del provvedimento e facendo i conti su come il governo in questi anni sia stato il primo vero speculatore che ha aumentato le tasse complessive sui carburanti e che oggi presenta il conto agli italiani. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 1.18 del Barba col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 112, contrari 157. La Camera respinge. Passiamo agli identici 1.20 GAD, 1.21 Merola. Parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 110, contrari 156. La Camera respinge. 1.22 Merola. Parere Commissione, Governo è contrario, la votazione è aperta. Ho visto una mano alzata, ma non era per intervenire. Votato tutti. Collega Vinci deve votare, l'aspettiamo. Calovini e Vinci. Nevi sta votando, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 110, contrari 160, la Camera respinge. 1.23 Sottanelli, parere Bonetti, prego.

0: Grazie Presidente. Noi con questo emendamento usciamo un po' dallo schema che
1: Elena Bonetti, Azione per Renew Europe.
0: Si incatenano, cioè proviamo a fare una proposta costruttiva, razionale, come se fossimo stati al banco del governo, perché effettivamente la questione della riduzione di un'accisa, delle accise sui carburanti fatta a spizzichi e bocconi con proroghe su proroghe continuative ha degli effetti che tra l'altro in quest'Aula sono già stati denunciati, anche distorsivi rispetto all'effettiva efficacia di queste misure, perché poi alla fine lo vediamo, i costi non stanno diminuendo. E quindi quasi anche un po' a rispondere a quella che era stata una delle promesse elettorali mancate da parte della destra, della Presidente Meloni, noi diciamo forse effettivamente è venuto il momento di rendere strutturale il taglio delle accise nel nostro Paese, uniformandolo al contesto europeo, cioè effettivamente non capiamo perché in Europa si paghino meno tasse rispetto all'Italia, perché gli italiani debbano continuare a pagare più tasse degli concittadini europei sulle accise. Proponiamo anche una copertura, ed è una copertura efficace, quantificata, che non è semplicemente un'extra tassa messa lì a caso. Noi diciamo su alcuni beni come i superalcolici, i tabacchi, il gioco d'azzardo, mettiamo che i cittadini italiani arrivino a pagare le tasse come le pagano gli altri cittadini europei, quindi non un surplus di tasse, semplicemente equipariamo le tasse che si pagano in Italia a quelle che si pagano in Europa, tra l'altro su dei beni sui quali noi sappiamo le finanze pubbliche hanno un effetto invece negativo conseguente molto forte. È inutile dire quanto noi spendiamo nelle cure oncologiche, per esempio sul tumore al polmone conseguente all'utilizzo del fumo. Ma anche senza entrare in questa dinamica degli effetti benefici sulla salute, ci limitiamo a dire portiamo le tasse sui superalcolici, sul gioco d'azzardo e sul tabacco a livello europeo e conseguentemente abbassiamo le tasse che gli italiani pagano sulla benzina, sul diesel e sui carburanti come a livello europeo. Ecco, questa era una misura di buon senso che avrebbe reso strutturale finalmente un taglio delle tasse che tra l'altro la destra aveva promesso e evidentemente non vuole realizzare. Grazie.
2: Allora, emendamento Mero la sottoscrive, emendamento 1.23 Sottanelli, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, Cagliata ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 103, contrari 158, la Camera respinge. 1.01, Raffa, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 108, contrari 159, la Camera respinge. 1.0102, Ziello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Collega Cavo sta andando a votare, ha votato, votato Giagoni, tutti, Giagoni non riesce a votare, mandiamo un tecnico al collega Giagoni che lampeggia il terminale, prima o poi dovevamo inaugurare anche i problemi tecnici dei nuovi terminali, mi sembra il giorno giusto, sì collega sta arrivando il tecnico, non si preoccupi. Non riesce a votare contrario, questo non credo sia l'opinione del terminale, penso sia un problema tecnico.

0: Stiamo spostando il terminale del collega Giagoni, lo facciamo votare dalla postazione accanto. Vi faccio la cronaca, bisogna sblocchiamolo per favore. Credo sia sbloccato perché è acceso e ha votato. Benissimo. Allora, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 7, contrari 266. La Camera respinge. 1.011, l'Abbate, parere contrario, Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 107, contrari 166. La Camera respinge. Gli identici 1.03 Gaddo, 1.05 Merola, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 110, contrari 163. La Camera respinge. 1.01000 Ziello, parere contrario, Commissione. Prego, collega Bergamini Davide. Prego.
1: Grazie Presidente. Chiediamo al Governo di rivedere il parere di questo emendamento, perché con questo emendamento non chiediamo un privilegio, ma chiediamo che venga data una parità di diritti anche tra quello che sono le imprese agricole e le imprese agromeccaniche. Voglio ricordare che le imprese agromeccaniche nel nostro Paese sono circa 18.000 imprese che rappresentano un valore fondamentale anche per l'agricoltura, per il settore primario. E voglio ricordare anche all'interno di quest'Aula che sono quelle imprese che hanno sempre sostenuto l'Italia anche nei momenti di calamità naturali, non per ultima l'alluvione dell'Emilia Romagna del 23, le imprese agromeccaniche hanno contribuito a risistemare le zone, a ripulirle, a creare di nuovo degli sfoghi per le acque che avevano invaso i territori, e in quei momenti ci siamo ricordati tutti di loro. Quindi vorrei che il Governo con questo emendamento rivedesse il proprio parere. Si tratta di dare la possibilità di accedere al credito d'imposta anche a queste 18.000 aziende che rappresentano famiglie, rappresentano modernità e sono quelle stesse aziende ai quali crediamo, chiediamo sacrifici, che l'Europa chiede sacrifici quando chiede di modernizzare. Rappresentano anche il futuro della nostra agricoltura, perché voglio ricordare che sono quelle imprese che meglio di altre riescono a far inserire i giovani all'interno del mondo agricolo. Quindi crediamo che sia assolutamente importante, e mi rivolgo anche a tutti i colleghi parlamentari, soprattutto del Centro-Nord, quindi ai colleghi della Lega, di Fratelli d'Italia, che sanno che la maggior concentrazione di queste imprese è proprio all'interno delle loro regioni. Possiamo valutare insieme all'interno di quest'Aula in modo trasversale di dare questo piccolo aiuto che all'interno del provvedimento stesso e di quelli che sono stati già votati in passato rappresenta veramente poca roba dal punto di vista economico-finanziario, che si tradurrebbe in circa 8 milioni di risorse. Grazie Presidente.
0: Grazie Onorevole. Emendamento 1.01000 Ziello, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Polidori e Caroppo. Ravetto. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 13, contrari 254. La Camera respinge. 1.014 Alifano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. L'Abbate e Pagano stanno andando a votare. Pagano ha votato. Giaccone è sempre l'Abbate. Giaccone ha votato, l'Abbate anche, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 104, contrari 169, la Camera respinge. 1.032 Merola, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 104, contrari 162, la Camera respinge. 1.015 Alifano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Votato tutti. De Micheli, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 104, contrari 160, la Camera respinge. 1.020 Raffa, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 103, contrari 160, la Camera respinge. 2.1, Donno, parere contrario, Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 66, favorevoli 37, contrari 173, la Camera respinge. 2.2, l'Abbate, parere contrario, Commissione e Governo, e quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 64, favorevoli 35, contrari 178, la Camera respinge. 2.4, l'Abbate, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 64, favorevoli 36, contrari 176, la Camera respinge. 2.5, Viggiano, parere contrario, Commissione Governo e quinta Commissione. Chiede di intervenire, prego, collega Viggiano.
2: Sì, grazie signora Presidente. 26 febbraio, 27 luglio, 9 settembre, 16 settembre. Quattro date e nessun alibi. Il 26 febbraio il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il 27 luglio la Corte d'Appello, riformando in parte quel provvedimento, ha disposto lo stop assegnando 90 giorni per completare le operazioni di sospensione. Il 9 settembre la stessa Corte ha respinto la richiesta di Ilva e Acciaierie d'Italia di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto. Il 16 settembre, ovvero sia domani, secondo quanto scritto dalle stesse società nel loro ricorso, le operazioni di spegnimento raggiungeranno il cosiddetto punto di non ritorno. Non si tratta di una ricostruzione politica, ma della cronaca giudiziaria di un fallimento politico. Perché ad oggi la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo non è più una suggestione. E ciò infatti che ha affermato proprio oggi il commissario straordinario Giancarlo Quaranta. È un provvedimento giudiziario esecutivo. Il ricorso per Cassazione è infatti pendente, ma il decreto resta efficace e la richiesta di sospenderlo è stata respinta, mentre il termine, come ben sappiamo, continua a decorrere e il Governo continua a non avere un piano. A 500 chilometri da quest'Aula c'è intanto una città nella quale nessuno crede più a nessuno. Taranto è diventata un tribunale permanente, tutti sotto accusa e nessun responsabile al posto di comando. Cittadini contro lavoratori, chi manifesta viene accusato di bloccare la città, chi non manifesta viene accusato di non difendere il lavoro, chi parla di occupazione viene considerato nemico della salute, chi parla di salute invece viene accusato di voler togliere il pane alle famiglie. E questo è il risultato più grave dello Stato a Taranto, avere trasformato le vittime della stessa ingiustizia in avversari, perché i lavoratori dell'ex Ilva e i cittadini che respirano le emissioni della fabbrica non sono persone contrapposte, molto spesso sono la stessa persona, e l'operaio che entra nello stabilimento e poi torna a vivere nel quartiere Tamburi o in altri quartieri non cambia nulla, e il padre che teme di perdere lo stipendio e nello stesso momento teme per la salute dei propri figli. Eppure la politica per anni ha continuato a obbligarlo a scegliere o il lavoro o la salute. Questa alternativa non è inevitabile. Oggi per parlare dell'ex Ilva sembra quasi necessaria una patente di legittimazione, e seguendo questo ragionamento dovremmo tacere tutti, partiti, sindacati, tutti. Ma il problema non è chi ha il diritto di parlare, il problema è chi ha oggi il dovere di agire, e quel dovere appartiene al governo in carica. Noi non chiediamo assoluzioni per il passato, ma pretendiamo decisioni per il presente. I bambini nati nel 2012, quando esplose la vertenza ex Ilva, frequentano oggi il liceo, loro sono cresciuti. La politica industriale sull'ex Ilva invece è rimasta alla scuola dell'infanzia. Ogni mattina mattina apre gli occhi, scopre qualcosa che conosceva già e pretende di ricominciare tutto dal principio. Il governo ha scoperto che nello stabilimento sono ancora presenti oltre 2.000 tonnellate di amianto, ma lo sapeva. Ha scoperto che le polveri sottili, anche quando rispettano formalmente determinati valori limite, non escludono il grave rischio sanitario, ma sapeva anche questo. Ha scoperto che le autorizzazioni succedutesi negli anni non hanno considerato tutte le sostanze inquinanti provenienti dagli impianti. Anche questo era noto. Adesso sembra aver scoperto che l'aria a caldo deve fermarsi. L'azione dei cittadini però risale al 2021 ed oggi ovviamente siamo quasi fuori tempo massimo. Ecco perché con il nostro emendamento abbiamo chiesto delle risorse aggiuntive, risorse che possano dare continuità lavorativa ai dipendenti dell'ex Ilva e dell'indotto, reimpiegare quei lavoratori nelle necessarie operazioni di manutenzione, caratterizzazione e bonifica alle quali lo stabilimento dovrà essere sottoposto. Io vi chiedo, soprattutto ai miei colleghi pugliesi e qualcuno anche del territorio tarantino, che pare non sia al governo, pare che non sappia nulla di ex Ilva, pare si sia dato alla macchia, di passarsi la mano sulla coscienza e di intraprendere insieme quella che è una battaglia per la giustizia sociale, la dignità del territorio e dei lavoratori. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Emendamento 2.5 Viggiano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Polidori. Tucci ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 101, contrari 159. La Camera respinge. Il collega Zaratti deve fare una breve precisazione su alcune votazioni. Prego.
3: Sì, Roberto Zaratti, Alleanza Verdi e Sinistra.
4: 2.1, 2.2, 2.4, il nostro voto del gruppo si intende favorevole.
0: Grazie, onorevole. Passiamo all'emendamento 2.7. Donno, parere contrario, Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 15, fuori 97, contrari 160, la Camera respinge. 2.8 l'Abbate, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 55, fuori 50, contrari 166, la Camera respinge. 2.9 l'Abbate, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Scarpa. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 12, fuori 97, contrari 161, la Camera respinge. 2.10 l'Abbate, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 20, favorevoli 94, contrari 160, la Camera respinge. 2.13 l'Abbate, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, senza articolo 81, la votazione è aperta. Colleghi, stiamo votando il 2.13. Tassinari. Aspettiamo la collega. Collega Tassinari. Le date una mano? Grazie, collega Ferrante. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favore 96, contrari 169, la Camera respinge. 2bis.100 gubitosa, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. Milani ha votato, la votazione chiusa. Astenuti 11, favore 96, contrari 170, la Camera respinge. 2bis.102 Merola, prego collega Ricciardi. Toni Ricciardi, prego.
5: Grazie Presidente. Guardi, questo emendamento a prima firma del
3: Partito Democratico
5: Merola in Commissione Finanze è un emendamento che in un certo qual modo individuava una soluzione Allora, Presidente, io prendo i 5 minuti per far fare pausa a tutti, però almeno che mi facciano parlare in silenzio.
0: Assolutamente. Colleghi, se avete bisogno di parlare, ovviamente come sempre potete farlo, diciamo, fuori dall'emiciclo. Diversamente dovete ascoltare in silenzio il collega Tony Ricciardi.
5: Grazie Presidente. Allora, le stavo dicendo, questo è quello che noi potremo tecnicamente definire un emendamento metodologico. Perché lo definisco emendamento metodologico? Perché il collega Merola l'ha pensato così. Visto che voi, come sempre, siamo al 15° provvedimento in materia, andate a raschiare il fondo dei fondi speciali dei ministeri, in questo caso, allora che cosa immaginavamo? Immaginavamo di rafforzare il prelievo anticipato sui grandi gruppi energetici, soprattutto prevedendo cosa? Di ridurre, di abbassare da 20 a 10 miliardi di euro la soglia dei ricavi consolidati, innalzando dal 39 al 50% la quota delle ritenute d'imposta sostitutive. Ora, quando negli interventi che mi hanno preceduto, noi e anche in Commissione vi abbiamo sottolineato che probabilmente non stavate individuando in una maniera corretta una risposta strutturale, questa potrebbe essere una risposta strutturale che consentirebbe a voi, al Paese, alle famiglie, di avere una certezza sulla gestione della calmierazione dei prezzi. Perché altrimenti la domanda che noi tutti ci poniamo è: ma il 16° o il 17° provvedimento Trump piacendo, perché siamo attaccati alle follie del Presidente degli Stati Uniti, che avete disconosciuto come vostro amico e riferimento ideale, quale sarà? Che cosa andremo a prendere? Quali fondi andrete a prendere per coprire il provvedimento numero 16, 17 o 18? Allora, da questo punto di vista, se in questo Paese la Costituzione stessa prevede una progressività di fiscalità, di tassazione, tradotto, i soldi devi andarli a prendere dove sono i soldi. Non puoi immaginare di togliere i soldi dove già i soldi non ci sono. Perché andare a recuperare addirittura i fondi speciali nei vari ministeri significa che domani mattina un'emergenza al Ministero della Salute non potrà essere coperta, perché quei fondi sono stati utilizzati per fare il finto taglio delle accise, e così al comparto sicurezza, e così al comparto del Ministero degli Affari Esteri. Allora, è mai possibile che l'unica soluzione che voi trovate ogni volta è togliere risorse al welfare di questo Paese, ai servizi, ai cittadini? Lo avete già fatto con l'Albania, avete recuperato 760 milioni dai ministeri immaginando di raccontare al Paese che funzionavano e che avrebbero funzionato. Vi segnaliamo che non hanno funzionato. E allora, visto che 15 provvedimenti sulle accise non hanno funzionato, gentilmente organizzatevi per il 16° affinché almeno quello possa funzionare. Grazie Presidente.
0: Grazie Onorevole. Emendamento 2bis.102, Merol. Scusi, collega Borrelli, prego.
6: Presidente, nel sottoscrivere questo emendamento, che dà un contributo anche di carattere tecnico, ci si rende sempre più conto che purtroppo
3: Alleanza Verdi e Sinistra
6: solo davanti a dilettantismo e propaganda. La responsabilità principale, se non esclusiva, di quello che sta succedendo nel nostro Paese, del governo più longevo della storia. È vero, è il governo più longevo quello della Meloni, il secondo è Berlusconi, il terzo è Berlusconi. Si denota che negli ultimi 25 anni avete quasi sempre governato voi. È la responsabilità principale del Paese che affonda, che ha sempre più disuguaglianza, in cui il welfare viene sacrificato per mega speculatori che sono diventati più ricchi. Un tempo almeno avevamo degli industriali, oggi abbiamo speculatori. La speculazione portata a modello di vita. E ovviamente quali migliori speculatori al mondo ci possono essere se non i petrolieri o coloro che operano in questo settore? E la soluzione, paradossalmente, è ancora più vergognosa, perché non soltanto state speculando sulla pelle dei cittadini, voi state speculando sulla pelle dei cittadini, voi avete la responsabilità di aver portato a record, questo sì, il record delle più grandi speculazioni, il più grande aumento per chi è obbligato a fare benzina, senza progettare neanche soluzioni. E qual è la soluzione l'unica? Vorreste di nuovo trivellare un pochettino l'Italia alla ricerca di pozzi, di petrodollari pure qua in Italia, sapendo che non cambierebbe niente perché il mercato del petrolio è internazionale, ma a distruggere ulteriormente l'ambiente, pur di non fare quello che servirebbe fare, cioè investire nelle energie alternative e rinnovabili, pur di essere genuflessi nei confronti delle grandi lobby, perché un tempo i partiti e i governi cercavano di sostenere e rappresentare grandi idee, grandi ideologie, anche mondi della fede e della religione, mi riferisco ovviamente alla Democrazia Cristiana, grandi ideali come quello del Partito Comunista o Socialista. Oggi si va alla ricerca della piccola o grandi lobby. Allora ci sono gli speculatori del petrolio, poi abbiamo casomai le compagnie di assicurazione, altri speculatori, ovviamente la lobby dei cacciatori. Ecco, un partito delle lobby, un governo delle lobby, la cui unica idea è cercare di aiutare chi fa profitto sulle spalle dei più deboli, perché poi alla fine chi deve pagare la benzina veramente, chi sente veramente il problema è chi è medio contribuente, un tempo si chiamava classe media. Con la benzina voi state colpendo la classe media italiana ancora una volta, colpendo le persone che ogni giorno devono lavorare e per cui purtroppo, non avendo costruito questo governo e quelli precedenti, il record della Meloni, seguita dal record di Berlusconi, seguita dal record tutti i governi vostri, non potete dare la colpa più a nessuno. I vostri record sono il record del cattivo governo del nostro paese. Questo lo pagano più di tutti i cittadini del reddito medio, che noi cerchiamo di difendere, che un tempo erano vostri elettori. Voi vi state distaccando anche da quello che era il vostro elettorato, disprezzando chi va a lavorare e chi deve contarsi anche il centesimo per la benzina. Racconto per concludere un piccolo aneddoto. L'altro giorno a una pompa di benzina ho visto una persona che pagava in monete, non poteva fare di più, ma aveva bisogno di quei pochi spicci di benzina per accompagnare i figli a scuola. Questa è la vergogna che voi non volete vedere, ed è uno dei motivi per cui voteremo con tutte le nostre forze contro quello che state facendo.
0: Grazie onorevole. Emendamento 2bis.102, Merola, parere commissione, governo è contrario, la votazione è aperta. Votato tutti. Polidori ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 99, contrari 155, la Camera respinge. 2bis.103, Alifano, parere commissione governo contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 103, contrari 157, la Camera respinge. 2bis.104, Merola, parere commissione governo e quinta commissione ai sensi dell'articolo 81, contrario, la votazione aperta. Silvestri. No, era giusta la tessera, collega, si era illuminato. Adesso voti, ha votato. Boff, la votazione chiusa. Astenuti 17, favore 96, contrari 157, la Camera respinge. 2bis.105, Merola, parere contrario, commissione, governo e quinta commissione, in sensi articolo 81, la votazione aperta. votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 15, favorevoli 100, contrari 154, la Camera respinge. 2 bis.106, Raffa, parere commissione governo contrario, la votazione aperta. Sasso e Davide Bergamini. Grazie collega Pozzolo. Hanno votato quindi entrambi? No, credo abbia votato. Però adesso sono entrati collega Fede, collega Toccalini. Aspettiamo lei, collega. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 99, contrari 161, la Camera respinge. 2 bis.107, Pandolfo, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione. Schifone, ha problemi a votare? No, sta votando, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 99, contrari 161, la Camera respinge. 2 bis.108, Scotto, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 100, contrari 160, la Camera respinge. 2 bis.109, Bonafè, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 16, favori 97, contrari 160, la Camera respinge. 2 bis.111, Simiani, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti. Del Barba, sta votando collega. Ah, dopo chiede di intervenire, prego. Grazie per essersi segnalato, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 96, contrari 158, la Camera respinge. 2 bis.110, Casu, qui chiede di intervenire collega Del Barba, prego.
7: Grazie Presidente, solo per precisare il nostro punto di vista su tutta questa batteria di emendamenti, condividiamo l'idea di andare a eliminare i tagli, ci sembra imprecisa la soluzione che vuole...
3: Mauro Del Barba, Italia Viva, Casa Riformista.
7: Degli importi che sono di cassa mentre dobbiamo eliminare i tagli di competenza, quindi è l'unico motivo per cui ci stiamo astenendo. Grazie.
0: Grazie onorevole. 2 bis.110, Casu, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Dell'Olio, Menzoni, Tucci, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 161, la Camera respinge. 2 bis.112, Toni Ricciardi, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 163, la Camera respinge. 2 bis.113, Manzi, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Collega Carloni. Aiutiamo il collega Carloni a votare. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 100, contrari 164, la Camera respinge. 2 bis.114, Vaccari, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 164, la Camera respinge. 2 bis.116, Manzi, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 162, la Camera respinge. 2 bis.117, Malavasi, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 99, contrari 164, la Camera respinge. 2 bis.115, Gianassi, parere contrario, commissione governo e quinta commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 105, contrari 163, la Camera respinge. 2 bis punto 118, parere contrario, Commissione Governo, votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 16, favorevoli 98, contrari 166, la Camera respinge. 2 bis punto 0.1001, Bonelli, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 98, contrari 173, la Camera respinge. 2 ter.100, Alifano, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 98, contrari 171, la Camera respinge. 2 ter.101, Merola, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Maullo. Votato, la votazione è chiusa. Astenuti 17, favorevoli 98, contrari 164, la Camera respinge. 2 ter.102, Alifano, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 99, contrari 176, la Camera respinge. 2 ter.103, Alifano, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 99, contrari 168, la Camera respinge. 2 ter.104, Merola, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 112, contrari 162, la Camera respinge. 3.1, Alifano, parere contrario. Prego, collega Alifano.
8: Grazie, signora Presidente.
3: Movimento 5 Stelle.
8: Gasolio costantemente sopra i 2 euro e non ne vediamo la fine. Più di 2 miliardi e mezzo di soldi pubblici spesi per sostenere il taglio delle accise. Provvedimenti alluvionali che creano solo confusione, un'inflazione che corre, che morde stipendi e salari, massimamente, ahimè, il carrello della spesa che diventa sempre, sempre più oneroso, e nessuna, ma proprio nessuna visione a lunga scadenza. E poi tagli, tagli a tutti i ministeri, tagli al Ministero della Salute, tagli al Ministero dell'Interno, tagli al Ministero della Giustizia, tagli lineari a tutti i ministeri, sicché i cittadini pagano due volte la fiammata dei prezzi dei carburanti, quando vanno a fare rifornimento e poi quando hanno meno servizi. Ora, noi con questo emendamento che cosa proponiamo? Che finalmente i tagli si possano concentrare anche sul Ministero della Difesa, perché sì, questo governo ha fatto solo una cosa, ha aumentato le spese per la difesa, e anche in sede di deliberazione del rendiconto e assestamento delle spese di bilancio, ebbene, si è assistito a un nuovo rifinanziamento delle spese del comparto difesa e non se ne vede una fine. Votate questo emendamento perché gli italiani non debbano sopportare il peso di continui tagli della spesa pubblica.
0: Grazie onorevole. Emendamento 3.1, Alifano, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. Chi è che non riesce a votare? No. Ok, la votazione è chiusa. Astenuti 63, favorevoli 45, contrari 169, la Camera respinge. 3.2, Gubitosa, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 60, favorevoli 48, contrari 169, la Camera respinge. 3.500, da votare ai sensi articolo 86,4 bis del regolamento, parere Commissione Governo è favorevole. La votazione è aperta, votiamo la condizione della bilancio. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 160, contrari 115, la Camera approva. 3.3 Raffa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Cosa, Presidente? La votazione è chiusa. Astenuti 64, favori 45, contrari 170, la Camera respinge. 3.4 Raffa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Votato tutti. Zanella. No, la votazione è chiusa. Astenuti 14, favori 99, contrari 161, la Camera respinge. 3.5 Alifano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Trancassini. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 62, favorevoli 46, contrari 170, la Camera respinge. Avverto che consistendo il disegno di legge in un solo articolo non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Invito la rappresentante del governo ad esprimere il parere. Prego, sottosegretaria. Chiedo la possibilità di 10
9: minuti. Sì. Grazie Presidente, solo per chiedere 10 minuti di sospensione, grazie.
0: Va bene, la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 16.40.
3: Radio Radicale 16.51 minuti, siamo in differita di qualche minuto con i lavori della Camera dei Deputati. Come avete sentito, la sottosegretaria ha chiesto 10 minuti di sospensione, in discussione il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali, disposizioni in materia di ILVA in SPA in amministrazione straordinaria. È terminato l'esame degli emendamenti, si passa ora agli ordini del giorno. La sottosegretaria aveva chiesto appunto 10 minuti di sospensione, noi riprendiamo l'ascolto proprio dalla ripresa dei lavori.
0: La seduta è ripresa, riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 3045. Invito la rappresentante del governo a esprimere il parere sugli ordini del giorno. Glieli chiamo io, sottosegretaria. 1. De Bertoldi.
9: Invito al ritiro.
0: 2. De Palma.
9: Favorevole.
0: 3. Merola.
9: Accolto come raccomandazione.
0: 4. Toni Ricciardi.
9: Favorevole con riformulazione. Spunte le premesse. La riformulazione dell'impegno è ad adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata, con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno.
0: 5. Simiani.
9: Favorevole con riformulazione, sempre spunte le premesse, l'impegno riformulato come segue: ad accompagnare le misure contenute nel decreto legge con l'adozione di misure volte a ulteriormente rafforzare gli strumenti europei in materia energetica, nonché le infrastrutture energetiche nazionali.
0: 6. Casu.
9: Favorevole con riformulazione, premettendo a ciascun impegno le parole a valutare l'opportunità di.
0: 7. D'Alfonso.
9: Favorevole con la seguente riformulazione dell'impegno: a rafforzare ulteriormente il monitoraggio sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo l'intera filiera, verificando l'effettivo trasferimento al consumatore finale delle riduzioni fiscali concesse, a valutare l'opportunità di rendere pubblici periodicamente i risultati di tale monitoraggio e a segnalare alle autorità competenti eventuali anomalie nella formazione dei prezzi e ad adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata con riguardo particolare ai fruitori che ne hanno maggiormente bisogno.
0: 8. Stefanazzi.
9: Accolto come raccomandazione.
0: 9. Vaccari.
9: Contrario.
0: 10. Davide Bergamini.
9: Favorevole.
0: 11. Ziello.
9: Favorevole con riformulazione, contro il primo impegno, favorevole a proseguire nell'azione di vigilanza rafforzata sui prezzi dei carburanti, che consente al verificarsi di un calo delle quotazioni internazionali pari o superiore al 5% mensile non trasferito alla pompa, di dichiarare lo stato di temporanea anomalia del mercato e conferire alla Guardia di Finanza articolati poteri d'accertamento contabile, finanziario e documentale sui margini di guadagno lungo l'intera filiera, disponendo la segnalazione immediata alla GCM delle condotte distorsive. Sul secondo impegno parere contrario.
0: 12 BOF.
9: Contrario.
0: 13 Sasso.
9: Contrario.
0: 14 Ravetto.
9: Favorevole con riformulazione, espunte le premesse, l'impegno è a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad estendere le competenze di ARERA in materia di monitoraggio e analisi della struttura dei costi e dei margini lungo la filiera dei carburanti e dei prodotti petroliferi per autotrazione.
0: 15 L'Abbate.
9: Accolto con la riformulazione dell'impegno, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative volte a tutelare i lavoratori di Ilva S.p.A. e di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché dei lavoratori delle imprese dell'indotto interessate dalla cessazione o dalla riduzione delle attività connesse all'area a caldo.
0: 16 Francesco Silvestri.
9: Espunte le premesse, riformulazione dell'impegno. Favorevole quindi con riformulazione dell'impegno ad adottare un intervento contro il caro carburanti, caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata, con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno.
0: 17 Donno.
9: Accolto come raccomandazione unicamente gli impegni 1 e 2, sui restanti parere contrario.
0: Non si può fare. O raccomandazione o favorevole con riformulazione o allora, parere contrario vuol dire che lo propone di espungerli. Aspetti che ha il microfono spento, mi sa.
9: Chiedo scusa. Quindi favorevole
0: accolto come raccomandazione, quella parte,
9: la parte 1 e 2,
0: purché siano espunte le altre parti. Ci siamo intesi. 18 Pellegrini.
9: Favorevole con riformulazione, espunte le premesse, viene riformulato l'impegno ad adottare un intervento contro il caro carburanti, caratterizzato da una procedura che consente di orientare le risorse in maniera mirata, con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno. Questa formulazione poi verrà utilizzata per altri e magari farò riferimento a questo ordine del giorno.
0: Ok, 19 Gubitosa.
9: Espunte le premesse, accolto con la riformulazione dell'impegno come il 18.
0: 20 Alifano.
9: Espunte le premesse, accolto con la riformulazione dell'impegno come il 18.
0: 21 Pavanelli.
9: Espunte le premesse, accolto con riformulazione come il 18.
0: 22 Carmina.
9: Espunte le premesse, sempre accolto con la riformulazione dell'impegno a valutare di adottare un intervento contro il caro carburanti, caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse anche per mitigare gli aumenti tariffari sui collegamenti marittimi con le isole minori a favore dei residenti, lavoratori pendolari, studenti e utenti sanitari.
0: 23 Lomuti.
9: Accolto.
0: Quindi favorevole. 24 Ambrosi.
9: Favorevole.
0: 25 Gardini.
9: Favorevole.
0: 26 Raffa.
9: Favorevole con riformulazione, espungendo le premesse, l'impegno riformulato come segue: rafforzare ulteriormente il monitoraggio sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo l'intera filiera, verificando l'effettivo trasferimento al consumatore finale delle riduzioni fiscali concesse, a valutare di disciplinare in modo diverso le giacenze e le comunicazioni delle scorte presso i depositi e gli impianti in occasione delle variazioni d'aliquota.
0: Grazie sottosegretaria, passiamo ai voti. Ordine del giorno 1 De Bertoldi, parere contrario, invito al ritiro. Il collega De Bertoldi chiede di intervenire.
10: Presidente, chiedo di intervenire per rivolgermi al governo e chiedere che questo emendamento venga accantonato per un'ulteriore riflessione. Le motivazioni per le quali io richiedo l'accantonamento, e per il tramite sempre del Presidente mi rivolgo al sottosegretario, riguardano il fatto, e questo lo voglio dire in modo molto chiaro, che questa norma incide in modo pesante sui concessionari del gioco pubblico, ma incide in modo anche eticamente inadeguato, perché noi sappiamo che ci sono dei costi di pubblicità, costi legati alla pubblicità del gioco responsabile, che vengono fatti, sostenuti dai concessionari per conto dello Stato. Quindi lo Stato impone ai concessionari del gioco di fare della pubblicità per il gioco responsabile, consapevole, quella che ai miei tempi chiamavano la pubblicità progresso. Ma allora, com'è possibile che lo Stato da una parte imponga una spesa e oggi dica, peraltro contro lo statuto del contribuente, quindi in modo retroattivo, gli dica guarda che quella spesa di fatto non la puoi più dedurre, diventa invece che una spesa di pubblicità, e sottolineo imposta, cioè svolta per conto dello Stato, diventa una spesa di rappresentanza con limiti di deducibilità praticamente integrali. Quindi alla luce di questo doppio problema di norma retroattiva che va contro lo statuto del contribuente, ma soprattutto del fatto che si impedisce la deducibilità di una spesa che è stata fatta, che viene fatta obbligatoriamente per conto dello Stato, allora io chiedo al sottosegretario di rivedere, di accantonare questo ordine del giorno, non per una ragione politica, ma più che altro per una ragione di buon senso. Grazie.
0: Grazie sottosegretaria, non accantona. Allora io a questo punto devo porre in votazione l'ordine del giorno 1 De Bertoldi col parere contrario del governo. Lei non lo ritira, collega? Lo ritira, vabbè, allora andiamo avanti. 2 De Palma favorevole, 3 Merola accolto come raccomandazione, va bene? Sì. 4 Toni Ricciardi favorevole con riformulazione, va bene. 5 Simiani favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 6 Casu favorevole con riformulazione, va bene. 7 D'Alfonso favorevole con riformulazione, collega D'Alfonso, collega D'Alfonso, va bene. 8 Stefanazzi accolto come raccomandazione, va bene. 9 Vaccari parere contrario, chiede di intervenire. Prego collega Vaccari.
11: Sì, grazie Presidente. Intervengo sul medesimo tema che il collega De Bertoldi ha sottolineato, ovviamente per ragioni opposte.
3: Stefano Vaccari, Partito Democratico.
11: Perché invece noi riteniamo che la misura contenuta all'interno dell'articolo 2 ter che interviene sul trattamento fiscale di alcune spese sostenute dai concessionari prevedendo la non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e sull'IRAP sia un primo intervento positivo volto a evitare che forme di comunicazione commerciale sostanzialmente riconducibili alla promozione dell'azzardo possano beneficiare di un trattamento fiscale favorevole. E lo facciamo perché nel nostro Paese nel 2025 sono stati giocati 165 miliardi dagli italiani e di questi soltanto 11,4 miliardi sono finiti nel bilancio dello Stato e le previsioni, le stime che i primi 4 mesi di giocato stanno indicando per la fine del 2026 molto probabilmente porteranno ad un giocato di 180-185 miliardi, di gran lunga superiore alla spesa sanitaria, di 2,5 volte la spesa per l'istruzione nel nostro Paese. E siccome questa, diciamo, oramai deregulation e overdose di azzardo con la quale stiamo convivendo dentro una narrazione che prova a normalizzare l'azzardo e i rischi ad esso connesso, questa invece per noi risultava e risulta una norma positiva, anche perché diciamo, prova a mettere un freno ad alcune escamotage che hanno fatto sì che nel nostro Paese la norma inserita nel decreto dignità nel 2021 che vieta la sponsor, qualsiasi tipo di pubblicità e di sponsorizzazione dell'azzardo sia in modo sistematico aggirata. Non accade invece in altri paesi europei perché se qualcuno tifoso di calcio ha visto la prima partita dell'Inter a Madrid l'altra sera, l'Inter ha dovuto indossare una maglia senza lo sponsor di azzardo che contiene all'interno della sua maglia, che in Italia invece è consentito. In Spagna, siccome hanno una norma come la nostra, ma la applicano in modo molto più serio, perfino in Turchia la Roma ha dovuto levare lo sponsor di azzardo dalla sua maglia, perché anche in Turchia sono più seri di noi ad applicare le leggi, in particolar modo in questo settore. E con questo ordine del giorno noi abbiamo chiesto di provare ad andare oltre questa norma e migliorarla se possibile, perché l'evoluzione delle modalità di comunicazione digitale e dei modelli commerciali nel settore ha determinato la diffusione anche di strumenti promozionali indiretti attraverso affiliazioni commerciali, influencer e creatori di contenuti, codici promozionali, bonus, collegamenti a piattaforme di gioco e altre modalità che sono nei fatti già il modo con il quale si aggira una norma dello Stato che prevede il divieto di pubblicità dell'azzardo nel nostro Paese. E allora abbiamo proposto, sì, prima con due emendamenti e ora con questo ordine del giorno, che il Governo invece provi

0: ha inserito, che prevedono che si debba essere efficace soprattutto nella comunicazione preventiva ed impedire che la comunicazione sociale sia usata per aggirare il divieto di pubblicità, perché è questo che sta accadendo nel nostro Paese. E allora destinare prioritariamente le maggiori entrate derivanti dalla disposizione fiscale relative al settore dell'azzardo al finanziamento degli interventi di prevenzione era per noi, diciamo, un punto prioritario, visto che con la legge di bilancio del 2026 è stato azzerato l'Osservatorio Nazionale dell'Azzardo, che da oltre 10 anni faceva lavorare assieme 4 ministeri, tutte le regioni, i comuni, gli operatori del terzo settore per attività di prevenzione, di informazione e di sensibilizzazione sui rischi dell'azzardo. Queste risorse sono andate in un unico calderone con tutte le dipendenze, ridotti drasticamente e quindi resi di fatto inefficaci e poca cosa rispetto alle necessità che ci sarebbero, visto che nel nostro Paese nel 2025 sono stati certificati dai servizi di prevenzione 1,5 milioni di cittadini dipendenti dall'azzardo nel nostro Paese. E allora serviva, e l'abbiamo proposto anche attraverso gli emendamenti e questo ordine del giorno, rafforzare le misure di tutela dei minori e dei soggetti maggiormente vulnerabili, anche attraverso campagne, quelle sì, di informazione sui rischi connessi al gioco e strumenti più efficaci di prevenzione e identificazione dei comportamenti problematici, che non li devono fare gli operatori, ma lo deve fare lo Stato e il Governo, e in particolar modo il Ministero della Sanità, non il Ministero delle Finanze, che oggi è l'unico competente su questa materia. E poi chiedevamo, ovviamente, di riferire periodicamente al Parlamento sull'andamento di questo settore, visto che con un nostro emendamento è stata accettata anche dalla maggioranza nella delega fiscale la trasparenza dei dati del giocato, ma puntualmente ogni anno, se non per interrogazioni che abbiamo presentato e quindi ci sono stati forniti i dati, questi dati non vengono forniti alle regioni, ai comuni, agli operatori del terzo settore, che sono quelli che si occupano appunto delle conseguenze dell'azzardo del nostro Paese. Mi dispiace anche per l'atteggiamento semplicemente contrario che il Governo ha avuto, ma del resto è coerente con l'atteggiamento che ha tenuto fino ad oggi su questo settore.
1: Grazie onorevole. L'ordine del giorno 9, Quartini chiede di intervenire, prego.
2: Sì, grazie Presidente. No, io credo che questo ordine del giorno sia ben costruito sotto molti punti di vista. Tuttavia c'è una parte che a noi non convince molto e volevo appunto sottolinearlo, ed è appunto la parte che destina in qualche modo le entrate derivanti dalle disposizioni.
3: Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
2: Interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche. Noi su questo abbiamo molte perplessità, cioè l'idea stessa che l'azzardo finanzi se stesso è un'idea malata, è patologica di per sé, che un qualcosa che crea dipendenza sia utile al Paese è una bestemmia dal nostro punto di vista. Quindi in questo senso che vada tassato è fuori discussione, che vada tassato in maniera straordinaria è fuori discussione, perché va disincentivato, ma che venga tassato di scopo, per uno scopo preciso che è quello della cura delle malattie che genera, è qualcosa di inaccettabile dal nostro punto di vista. Poi per il resto il collega Vaccari ha ben descritto tutte le problematiche. 1,5 milioni di persone che azzardano in questo Paese sono un problema enorme, perché è un problema che riguarda almeno 1,5 milioni di famiglie. Sono un problema enorme perché 1,5 milioni di famiglie vuol dire anche

0: i loro affetti più vicini. Quindi alla fine il sistema azzardo coinvolge dai 4 ai 6 milioni di cittadini in qualche modo, e quindi è un'emergenza nazionale. Quello che ha fatto questo governo è di voltarsi dall'altra parte e continuare a favorire i concessionari. Questo è il dato di fatto. Questo è il dato di fatto. Questo non vuol dire essere proibizionisti. Vuol dire che dobbiamo fare delle operazioni educative autentiche. Smettiamola di chiamarlo gioco, perché non è un gioco. Smettiamola di chiamarlo gioco, perché non è un divertimento, non rilassa, non consente di distrarsi, è compulsivante, genera tensioni, genera rabbie, genera suicidi, genera famiglie disperate. Allora non chiamiamolo gioco, anche in questo paragrafo del settore giochi al finanziamento, le dipendenze patologiche connesse al gioco, no, connesse all'azzardo. E l'azzardo è qualcosa di assolutamente pericoloso. Va tassato, non va tassato con l'idea che sia utile al Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 9, Vaccari, parere. Ah, scusi, Berruto, non l'avevo visto. Ah, solo per sottoscrivere. Bene. Allora, il parere è contrario, la votazione è aperta. Anche Peluffo vuole sottoscrivere. Anche Simiani. Siamo in votazione. Furfaro per sottoscrivere. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 47, favorevoli 57, contrari 157, la Camera respinge. 10 Davide Bergamini è favorevole, 11 Ziello favorevole con riformulazione, va bene. 12 Boff parere contrario, la votazione. Ah no, chiede di intervenire. Prego collega Boff.
2: Niente, con questo ordine del giorno noi poniamo il riflettore sul fatto che comunque con un grosso impegno da parte del bilancio pubblico, sottraendolo tra l'altro anche ai fondi di coesione,
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci,
2: sui nostri territori, in realtà si applica uno sconto sulle accise che molto spesso è impercettibile anche dai cittadini stessi quando vanno a fare carburante, perché ovviamente si tratta di una misura temporanea che non entra mai a regime, e molto spesso il prezzo alla pompa di fatto non varia neanche dell'importo dell'accisa che viene sottratta, ma passa quasi inosservato ai cittadini, e c'è una crescita costante del prezzo dei carburanti. La riflessione secondo noi e quello che proponiamo con questo ordine del giorno è con quella che è la dote che ha sempre contraddistinto il nostro paese sullo scenario internazionale, che è quello della diplomazia e del dialogo, diciamo, con tutti i soggetti che sono presenti, è quella di andare a fare quello che già fanno altri paesi europei, quello che già fa l'Ungheria, quello che già fa la Repubblica Ceca, quello che già fa la Slovacchia, quello che già fa l'Austria, quello che già fa la Spagna. Ricordiamo che ad esempio l'Ungheria ad esempio importa per l'80% gas russo, e l'Ungheria è Unione Europea. Ricordiamo che ad esempio grazie al fatto che ci sono le raffinerie in Slovacchia e in Repubblica Ceca, loro si avvantaggiano di un prezzo del carburante all'acquisto del petrolio molto più basso rispetto al Brent, e siamo in Unione Europea. Per non parlare dell'Austria, che anch'essa è in Unione Europea e si avvantaggia di una diversificazione nei mercati di acquisto verso con l'importazione del gas e del petrolio dalla Federazione Russa. Ora, quello che non si capisce è che c'è una posizione europea sul fatto, quando ci viene annunciato sui giornali, per la guerra in Ucraina, perché non possiamo assolutamente dialogare con Putin sul petrolio e sul gas, perché poi sulle altre materie prime le importiamo comunque dalla Federazione Russa, e solo su quel prodotto noi non possiamo importarlo dalla Russia, guarda caso, e poi vediamo che altri paesi che fanno parte dell'Unione Europea e che non vengono tacciati per essere filo Putin o per essere filo russi o per avere chissà che strani rapporti con la Federazione Russa, ma semplicemente come ogni Stato normale dei rapporti diplomatici che consentano di garantire un prezzo che sia più basso sul mercato nell'acquisto del petrolio grezzo e quindi a sua volta di avere una riduzione strutturale di quello che è il costo alla pompa, soprattutto in un momento così difficile per il nostro paese. Quindi quello che noi chiediamo è che si riattivi una diversificazione degli acquisti del prodotto grezzo, ma soprattutto che si faccia quello che l'Italia ha, per cui l'Italia è sempre stata caratterizzata nello scenario politico internazionale, che è quella di riattivare la diplomazia, consentendo di avere uno sgravio per i nostri cittadini alla pompa con i carburanti, non solo i nostri cittadini, agli agricoltori, ai nostri trasportatori, a determinati settori che vivono sul prezzo del carburante. Questa è la strada giusta, questa è la strada che noi proponiamo a questo governo e credetemi, cioè, se lo fanno altri stati europei non si spiega come mai ci sia un veto posto esclusivamente all'Italia nel poter dialogare con altri paesi. Ma se poi andiamo a vedere lo scenario internazionale e andiamo a sindacare sulla democrazia o sullo Stato sociale o sui diritti civili dei paesi da cui noi andiamo a importare le materie prime, andiamo a vedere se dove noi oggi importiamo le materie prime, i paesi di provenienza dal quale noi oggi importiamo il petrolio, se veramente sono quei paesi democratici, civili, che garantiscono i diritti civili ai loro cittadini, eccetera, per cui con questi facciamo gli accordi, ma non li possiamo fare con la Federazione Russa. Secondo me prima vengono gli italiani, prima viene l'interesse degli italiani e prima viene l'interesse degli italiani anche nell'attivare quella diplomazia che crea un vantaggio ai cittadini italiani. Questo non vuol dire essere filo russi o filo Putin, vuol dire una semplice cosa, essere semplicemente una cosa che oggi non sembra normale all'interno di questo Parlamento, ma essere semplicemente filo italiani.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 12 BOF, parere contrario, la votazione aperta. Giachetti, Quartini. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 1, favorevole 7, contrari 256, la Camera respinge. 13 Sasso, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
4: Grazie Presidente. Presidente, stupisce il parere contrario di un governo che un tempo si definiva sovranista al nostro ordine del giorno, perché questo è un ordine del giorno sovranista.
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
4: Sostiene in politica la difesa della sovranità nazionale di uno Stato, opponendosi alla globalizzazione e alla imposizione delle organizzazioni internazionali. Allora, questo ordine del giorno nasce da una riflessione, perché di fronte alla drammatica e prolungata crisi energetica, purtroppo il governo con il presente decreto non è riuscito ad andare oltre alla solita soluzione abbozzata, il solito è stato definito intervento tampone che riduce di qualche centesimo e per qualche giorno le accise e dal nostro punto di vista sarà l'ennesima misura inefficace. Qualcuno potrebbe dire facile criticare, quando si governa si prendono decisioni, si propongono cose concrete. Futuro Nazionale da quando è nata non fa che proporre e si permette di suggerire qualcosa di concreto al governo Meloni. Ne ribadiamo una su tutte. Per fronteggiare l'emergenza economica e sociale attuale bisognerebbe interrompere l'invio continuato di ingenti risorse finanziarie a Zelensky. Non esiste alcun obbligo per il governo italiano di continuare a finanziare una guerra che non è la nostra. Quelle risorse un governo sovranista e non di centrodestra moderato, smunto e sbiadito e anche un po' fluido dovrebbe destinarle al popolo italiano. Per questo Futuro Nazionale ha chiesto, chiede e chiederà al governo Meloni di sospendere le erogazioni e i trasferimenti di fondi statali fuori dai confini dell'Unione Europea e contestualmente, con il presente ordine del giorno, chiede di destinare integralmente tali risorse al contrasto dell'inflazione, al caro energia, al caro bollette. Noi pensiamo che tutelare gli interessi nazionali sia più giusto e più opportuno rispetto alla tutela degli interessi di paesi stranieri, con annessi consulenti tecnici presso qualche ministero. Allo stesso modo, per tutelare gli interessi degli italiani, dovremmo rivedere anche talune posizioni nei confronti di quei paesi con cui abbiamo sempre avuto rapporti economici e che oggi di fatto ci avrebbero fatto risparmiare le bollette, facendoci pagare di meno il gas. Perché, Presidente, la differenza tra sovranisti e sottomessi all'Unione Europea è tutta qui: tutelare gli interessi nazionali o eseguire gli ordini di Bruxelles? Perché, vede, Presidente, semplicemente la nostra posizione è: l'Italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la Russia. L'Italia si faccia piuttosto promotrice di una risposta politica alla crisi con la Federazione Russa in merito al conflitto con l'Ucraina e speriamo, ascoltate bene Presidente, mi permetto di dirlo per suo tramite a tutti i colleghi, e speriamo che una volta tanto si possano difendere i nostri interessi invece di fare i servi sciocchi di interessi altrui. Presidente, queste non sono parole mie. Vuole sapere chi le ha pronunciate queste parole? Il 1 ottobre del 2014 Giorgia Meloni usò queste mie identiche parole per commentare il conflitto tra Russia e Ucraina dopo il bombardamento di quest'ultima nella regione del Donbass. E all'epoca la giovane deputata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, così si riferiva al governo Renzi, accusandolo, a ragion veduta, di essersi sottomesso totalmente, di essere servo sciocco dell'Unione Europea. Presidente, noi abbiamo nostalgia di quella Giorgia Meloni, di quel leader di Fratelli d'Italia, e chissà cosa direbbe oggi la giovane deputata Giorgia Meloni dell'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che purtroppo a malincuore dobbiamo evidenziare come si stia comportando esattamente come il governo Renzi dell'epoca. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Ordine del giorno 13, Sasso, parere contrario, alla votazione aperta. Fornaro, Quartini, Mangialavori, votato tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 7, contrari 254, la Camera respinge. 14, Ravetto, favorevole con riformulazione, chiede di intervenire, quindi non accetta la riformulazione, giusto collega?
5: Grazie Presidente. Io mi vedo costretta a non accettare la riformulazione perché incredibilmente il sottosegretario pretenderebbe di eliminare le premesse e di fatto svuotare un po' di significato il nostro ordine del giorno, che è un ordine del giorno che nelle premesse dice delle cose che insomma penso che il governo dovrebbe condividere, e cioè che se si istituiscono delle authority ancorché indipendenti però nominate dal pubblico,
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci,
5: italiani tra i 35 e i 40 milioni di euro l'anno come ARERA, queste authority dovrebbero essere utilizzate, rafforzate e stimolate in quello che è il loro primo compito, cioè la tutela dei consumatori. Perché Presidente, noi con questo ordine del giorno chiediamo che ARERA abbia estese le sue competenze, oltre che alla verifica dei prezzi e quindi delle eventuali speculazioni sui prezzi dei gas e dell'elettricità, anche nei confronti dei carburanti. Questo perché? Perché ARERA ha dei poteri di grande incisività sulla filiera. Scusi Presidente, io non riesco. Grazie. ARERA ha grandi poteri ispettivi ed incisivi sugli operatori del settore, può controllarne i bilanci, può verificare che effettivamente dall'estrazione o comunque dalla fornitura del prodotto fino alla destinazione finale, nell'ambito della mediazione, non ci sia un incremento di prezzi non giustificato. E sarebbe bello pertanto, e secondo noi sarebbe anche giusto, che questa attività venisse estesa a quello che adesso è un problema fondamentale per le famiglie, che è proprio quello dei prodotti petroliferi. Anche perché nelle nostre premesse lo diciamo, e mi spiace che il governo lo voglia negare, non sempre questi aumenti sono giustificati dal contesto internazionale o da fattori esterni, perché se è vero quanto è stato espresso dai colleghi che mi hanno preceduto, e cioè sul fatto che i fattori esterni sono determinanti e ci stupiamo che non vengano risolti magari reiniziando a comprare il gas da chi ce lo vende a meno invece di insistere a comprarlo da operatori che ce lo vendono a 4 volte tanto il prezzo mercato di cui quello potremmo pagare, è vero che però si registrano anche speculazioni interne. Ma abbiamo visto dei casi, per esempio quelli del greggio del Brent, che è di fatto crollato come prezzo a livello internazionale, ma questo non si è riflesso alla destinazione finale sul mercato dei prezzi italiano. E purtroppo sui carburanti chi può vigilare? Può vigilare l'autorità per la concorrenza ed il mercato, ma vigila sulle questioni, diciamo, alte di concentrazioni. Può vigilare la Guardia di Finanza, ma vigila semplicemente sull'esposizione trasparente del prezzo, ma non c'è di fatto una possibilità di verifica sulla filiera. Noi vorremmo che ARERA avesse anche questa possibilità. Così magari opererebbe anche meglio rispetto a quello che sta già facendo, perché voler sembrare così poco rispettosi, perché parliamo comunque di un'autorità indipendente, ancorché poi effettivamente abbiamo visto ai tavoli politici le forze politiche discutere animatamente per piazzare i propri uomini e le proprie donne. Ma al netto di questo, ARERA non c'è parso abbia messo in atto delle vere azioni per far emergere la speculazione. Ha parlato della costituzione di una task force, però obiettivamente il vero atto unico concreto che abbiamo visto recentemente è stato in realtà quello di aumentare gli stipendi dei propri commissari, dei membri del Consiglio di amministrazione, per potersi adeguare a quella che è stata un'incredibile sentenza che ha levato il tetto agli stipendi pubblici. Noi ci aspettiamo invece che ci sia qualche proposta e magari anche qualche sanzione, poiché Giorgia Meloni a marzo aveva dichiarato: laddove ci siano aziende che opereranno una speculazione le tasseremo. Ecco, in attesa che tutte queste attività vengano sviluppate da ARERA e dalla sua task force, crediamo sarebbe utile quindi motivarla ancora di più, aumentandone, diciamo così, il carico di azione e il perimetro di azione, e quindi dicendole: bene, fai un controllo sulla speculazione dei prezzi energetici, del gas e anche dei carburanti. Spero quindi ancora che voglia cambiare idea il sottosegretario, che voglia estendere queste competenze. L'ordine del giorno sarebbe importante magari per arrivare a delle modifiche normative, perché vedete colleghi, in un momento storico in cui gli italiani sono in seria difficoltà economica, soprattutto per la congiuntura internazionale dell'aumento dei prezzi energetici e così le imprese, noi crediamo che le risorse pubbliche siano sacre e come tali vadano utilizzate. Quindi se abbiamo delle authority già costituite che vengono pagate dai contribuenti, sarebbe giusto che queste authority portassero avanti i loro compiti e il loro dovere nella massima possibilità e disponibilità. Quindi noi speriamo che il sottosegretario voglia cambiare il parere e far sì che ARERA si occupi anche della speculazione dei carburanti. Altrimenti questa volontà di trasparenza, di verificare la filiera, di verificare le aziende, ci sembrerà un po' pura propaganda.
1: Grazie onorevole, non vedo reazione della sottosegretaria, quindi 14 Ravetto, parere contrario, la votazione aperta. Notato tutti, Stumpo, Candiani. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 7, contrari 254, la Camera respinge. 15 L'Abbate, favorevole con riformulazione, va bene? No, chiede di intervenire, prego.
6: Grazie Presidente, vorrei chiedere un attimo la riformulazione perché...
1: deve riascoltare, ve l'abbiamo mandata al gruppo, comunque se la può rileggere, sì, sottosegretaria, del 15.
7: compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative volte a tutelare i lavoratori di Ilva S.p.A. e di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché dei lavoratori delle imprese dell'indotto interessate dalla cessazione o dalla riduzione delle attività connesse all'area a caldo.
1: Grazie, l'accoglie, collega?
6: Non posso accettarlo, intervengo se mi permette. Io ringrazio veramente la sottosegretaria sicuramente perché comunque ha cercato di appunto renderlo positivo con questa riformulazione che però non ci dà alcuna garanzia. Non ci dà garanzie perché sono passati 4 anni di questo governo e l'ex Ilva con la problematica di Taranto è conosciuta da tempo. Ora noi continuiamo a sentirci dire dovevano far qualcosa quelli di prima, ma questo si poteva dire nel primo mese di questa legislatura, ma dopo 4 anni io penso che bisogna dire invece perché questo governo non ha messo al primo posto il grande tema dell'ex Ilva di Taranto da subito, prima di fare altre cose che secondo noi non erano certo prioritarie. Ma parliamo non del passato, perché ormai ciò che è fatto, parliamo del presente. In questo momento il governo che cosa ha a cuore? La nuova legge elettorale. E secondo voi perché serve ai cittadini di Taranto, serve alle famiglie di Taranto, serve a tutti i lavoratori italiani che stanno perdendo il posto di lavoro? No, serve a qualcos'altro, non mi faccia dire a cosa serve. Quindi io non posso accettare questa situazione assolutamente, non per la sottosegretaria che è una persona a modo, lo so, però stiamo parlando di un governo che non ha messo in questi 4 anni al primo posto la soluzione per dei lavoratori che si sapeva c'era una problematica già in atto. Ed è inutile che dite quelli di prima il governo Conte 2 ha provato a portarlo avanti e sapete anche con quanti finanziamenti. Poi se è subentrato questo governo che felicemente ha portato avanti, ha speso i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza portati da Giuseppe Conte, allo stesso modo di come ha speso questi soldi poteva anche mettere al primo posto i lavoratori. Guardate, in Puglia c'è un disastro, è un disastro perché qui parliamo di 5.000 persone che perderanno il posto di lavoro, più un indotto di altri 5.000, e se parliamo di Ilva non parliamo di tutto quello che è avvenuto anche nel Brindisino con l'Enel, con Versalis, non parliamo anche appunto della Natuzzi. E un domani vi parlerò di un'altra azienda perché ho saputo qualcosa ieri, ma siccome è ancora in silenzio non si sa e sarà un altro boom in Puglia, quindi noi non possiamo accettare che in una regione, forse perché è una regione che non è simpatica a questo governo, non lo so, o in tutta Italia, questi lavoratori non vengono messi al primo posto. Siamo contenti per le famiglie, perché io ricordo in quest'aula avevo parlato proprio dei bambini di Taranto e questa è una delle cose positive che ha fatto chiaramente la magistratura, che pensa alla salute dei cittadini, ma è lo Stato che deve assumersi la responsabilità dei lavoratori e delle proprie famiglie e noi vogliamo vedere appunto la nostra Presidente Meloni qui in aula a darci un cronoprogramma chiaro. Un cronoprogramma chiaro.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 15 l'Abbate, parere contrario alla votazione aperta. Cagliata, Grippo, Cavo, la votazione chiusa. Astenuti 8, favorevoli 99, contrari 158, la Camera respinge. 16, Francesco Silvestri, favorevole con riformulazione, va bene? Chiede di intervenire, quindi deduco di no. Prego, collega.
8: Presidente, mi scuso, ma io ero in aula quando ci...
9: Del Movimento 5 Stelle.
8: Forse è successo anche alla collega, ecco perché abbiamo chiesto la riformulazione. In quel momento effettivamente io ero qui ma c'era un vociferare, non sono riuscito a capire la riformulazione, quindi devo chiederle la cortesia perché non posso...
1: L'abbiamo inviata ai gruppi comunque, ma adesso lo chiediamo alla sottosegretaria.
8: Chiedo la cortesia sul momento.
1: Poi se magari dal gruppo le fate circolare nel frattempo. 16, Francesco Silvestri.
7: Espunte le premesse, accolto con riformulazione dell'impegno ad adottare un intervento contro il caro carburanti caratterizzato da una procedura che consenta di orientare le risorse in maniera mirata, con particolare riguardo ai fruitori che hanno maggiormente bisogno.
1: Grazie. Collega Silvestri.
8: No, non accetto la riformulazione e spiego perché. Vede, non accetto perché la riformulazione non coglie minimamente l'oggetto del mio ordine del giorno. Io sul tema degli extra profitti credo che dal 2022 in quest'Aula mi ha sentito più e più volte parlarne fino allo spasmo. Perché? Perché dal 2022 io immaginavo proprio uno scenario come quello che oggi stiamo trattando. Proviamo a immaginare semplicemente per una giornata cosa in questo momento sta passando una famiglia italiana, ad esempio che ha un figlio che deve immaginiamo fare comprare i libri al proprio figlio per mandarla a scuola. Solamente in questi giorni affronta un aumento di circa il 20% sul caro libri. Poi per portare il figlio a scuola dovrà usare una macchina, immagino. 20% di aumento di assicurazione in questi anni. Dovrà mettere, immagino, una benzina per poterlo portare a scuola, più 30% nell'economia familiare. Poi dovrà, quando esce da scuola, immagino, portarlo a casa per cucinargli pranzo, cena, quindi spesa, più 30% sul carrello della spesa. Dovrà usare dell'energia per poter cucinare, più 34% sui costi dell'energia. Adesso arriva l'inverno, più 30% sul gasolio da riscaldamento. Chi ha il pellet è ancora più sfortunato. Se questa famiglia ha poi la sfiga di avere ancora acceso un mutuo a tasso variabile, non ne parliamo, perché gli porta via mezza economia familiare, perché le nostre banche e la BCE ha deciso che l'inflazione la debbano pagare i poveri cristi che hanno acceso un mutuo a tasso variabile in questo paese. Se poi questa persona ha anche la sfortuna, ad esempio, di avere un lavoro come il vigilante, faccio un esempio, per voi quel tipo di stipendio, quel tipo di salario è diventato salario giusto. Quindi deve affrontare tutti questi aumenti con un salario che per voi è diventato giusto, perché è stato firmato dalle principali sigle. Bene, dovete sapere che quello che per voi è giusto, in altri paesi è illegale. Non è che è poco, è proprio illegale. Nella Spagna, tanto attaccata da voi, è illegale. Nella Germania, che oggi ci stupiamo, il voto in Germania, è illegale quello che voi considerate giusto. E noi stiamo qui a parlare di un provvedimento, a fronte di tutte queste spese, che mette 17 centesimi sul carburante, a fronte di quella che è la fotografia che vi ho disegnato. Ma andiamo a vedere perché io chiedo gli extra profitti in quest'Aula. Perché dall'altra parte, se c'è chi piange, dall'altra parte c'è chi ride. Ad esempio le banche, che in questi ultimi anni hanno fatto il 190% in più di utili, 190% in più. Quando si fa il 190% in più non è per capacità di impresa, è perché c'è stata una crisi di inflazione che è stata riversata sulle famiglie, sulle imprese, e le banche ci hanno guadagnato 190% in più. Energia, imprese di energia, 207% di utili in più. Quando si fa il 207% di utili in più, non mi venite a dire che è per capacità di impresa, è perché stanno speculando sulla crisi energetica che famiglie e imprese stanno vivendo sulla loro pelle. Mercato delle armi, i vostri preferiti, 127% in più di utili in questi anni. Ora, questo ordine del giorno serve a gettare anche giù una maschera su quella che è un palleggiamento che si fa in maggioranza sul fatto che una parte della maggioranza vuole gli extra profitti e l'altra parte della maggioranza non vuole gli extra profitti. Mi ricordo che l'8 settembre il ministro Salvini ha detto che addirittura vuole gli extra profitti in maniera strutturale. una follia economica, perché gli extra profitti per loro definizione non possono essere strutturali. Quando arriviamo a proporre gli extra profitti vuol dire che il momento è drammatico, non possono essere strutturali. Ma poi la domanda è questa: non riesci a farli una volta in 5 anni e vuoi addirittura che siano strutturali? Intanto pensa a farli una volta sola, che già sarebbe un'ottima cosa, figuriamoci se poi possono essere strutturali. Che cosa succede? Risponde, sempre nello stesso giorno, risponde l'altro vicepresidente del Consiglio, Tajani, che dice: quando sento parlare di extra profitti mi viene l'orticaria. Ora, un vicepresidente dice che li vuole strutturalmente, l'altro che gli viene l'orticaria. In tutto ciò, lo stesso giorno, e vado a chiudere, esce una nota della Lega che dice che la posizione di Forza Italia è incomprensibile. Cari colleghi della Lega, non è che la posizione di Forza Italia è incomprensibile, è che quando si ha una famiglia che gestisce un partito e quella famiglia ha il 30% di Mediolanum, è chiaro che gli extra profitti sulle banche non ve li faranno mai passare, è comprensibilissima, si chiama conflitto di interessi ed è quello che il Movimento 5 Stelle combatte da anni. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 16, Francesco Silvestri, parere contrario, la votazione aperta. Girelli, Caro Tenuto, Pella, Dara, votato tutti, Gruppioni, sì la sto aspettando colleghi. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 91, contrari 164, la Camera respinge. 17, Donno, accolto come raccomandazione, se riformulato. Non va bene, lo votiamo col parere contrario, la votazione aperta. Votato tutti. Caro Tenuto, non riesce a votare, collega? Un tecnico che aiuti il collega Caro Tenuto, che ha problemi col sistema di voto. Sta arrivando il tecnico, collega, ora lo aiuta. L'aiuto.

0: Radio Radicale in diretta ai lavori della Camera, qualche problema tecnico sulle votazioni.
1: Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 93, contrari 164, la Camera respinge. 18 Pellegrini, favorevoli con riformulazione, va bene? Non vedo il collega Pellegrini, mi fate un cenno dal gruppo? No, e lo votiamo. Lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 57, favorevoli 45, contrari 162, la Camera respinge. 19, Gubitosa, favorevole con riformulazione, va bene? Collega Gubitosa, va bene? No, e lo votiamo. Parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 88, contrari 160, la Camera respinge. 20 Alifano, favorevole con riformulazione, non va bene, lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 92, contrari 170, la Camera respinge. 21 Pavanelli, favorevole con riformulazione, direi che non l'accoglie, chiede di intervenire. Prego.
2: Sì, grazie, grazie signora Presidente. No, non accolgo perché purtroppo devo denunciare per l'ennesima volta che questo governo continua a riformulare gli ordini del giorno togliendo le premesse e
0: Movimento 5 Stelle.
2: Scrivendo qua in questo caso veramente due righe di riformulazione. Togliendo, eliminando parte proprio del mio ordine del giorno. E allora, se si va a togliere poi tutte le premesse che riguardano di fatto quello che è il decreto che dava 17 centesimi per il carburante per i cittadini. Ignorando di fatto quelle che sono le necessità, soprattutto di chi oggi è già in difficoltà, anzi lo era già prima di questa crisi, tant'è che parlo della famosa carta dedicata a te, che dovrebbe essere quella che indica che una famiglia è in forte crisi economica e che ha maggiormente bisogno di aiuto, ma non solo. Nel mio ordine del giorno chiedo che nel primo provvedimento possibile, soprattutto nella prossima legge di bilancio, tutti i fondi tolti ai vari ministeri siano ridati affinché si possa finanziare la sanità, la scuola, la giustizia, insomma tutti quei settori che sono necessari per dare servizi congrui e necessari per i cittadini che stanno qui fuori. Ebbene, Presidente, senza che racconto ulteriormente ai cittadini quello che purtroppo stanno vivendo tutti i giorni quando vanno a fare il pieno o anzi quando vanno a riempire il loro mezzo con pochi litri di benzina, perché purtroppo fare il pieno oggi significa veramente spendere tanti soldi e spesso e volentieri purtroppo non ci sono. Questo governo in questi mesi, lo abbiamo detto, ripetuto, veramente in questo ultimo periodo, sempre più spesso serviva di prendere delle decisioni concrete, strutturali, soprattutto per quanto riguarda il tassare quelle imprese che stanno facendo ingenti soldi con gli extra profitti, cosa che devo dire la Presidente Meloni quando era all'opposizione lo diceva, diceva che andava fatto quando era opposizione. Oggi che è il governo più longevo, che si va a spendere soldi per festeggiamenti nazionali, ma poi di fatto, di concreto, non sta facendo nulla e sta lasciando con forti disagi e forte criticità i cittadini, i quali non ci sono, non si possono nemmeno rivolgere ad altre alternative, perché magari in alcune regioni non ci sono nemmeno i servizi pubblici, perché sono stati definanziati in ogni vostra legge di bilancio, perciò stiamo parlando di 4 anni di definanziamento dei servizi pubblici, soprattutto del trasporto pubblico locale, non ci sono altre alternative e purtroppo non tutti hanno il lavoro sotto casa, non tutti hanno la scuola sotto casa e non tutti hanno l'università sotto casa. E allora questo dovrebbe farci riflettere. Oltretutto, per quanto riguarda le imprese dei trasporti, le imprese che stanno portando il cibo nei mercati, nei supermercati, non questo piccolo taglio che avete messo in campo sicuramente non fa la differenza, tant'è che negli ultimi giorni tutti noi abbiamo visto schizzare i prezzi nei supermercati e i cittadini stanno facendo il doppio sacrifici, da una parte per pagare la benzina, per poter, il carburante per potersi spostare, da quell'altro per andare a mettere sul piatto della cena veramente pochi alimenti, perché i dati degli ultimi giorni dimostrano che i cittadini stanno acquistando sempre meno cibo. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. 21 Pavanelli, parere contrario alla votazione aperta. Bella. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 91, contrari 172, la Camera respinge. 22 Carmina, favorevole con riformulazione. Non va bene, interviene, prego. Prego, collega Carmina.
3: Presidente, non accetto questa riformulazione, perché limita fortemente quella che è la mia richiesta, che è una richiesta in via emergenza.
0: Ida Carmina, Movimento 5 Stelle.
3: Che da giorno 10 sono aumentati i costi tariffari per il trasporto degli abitanti delle isole minori. Ora, questo è l'oggetto. Quanto costa in Italia essere cittadini se si vive in un'isola? Perché vivere in un'isola non può essere diventato una colpa da pagare. Non possono essere considerate le isole minori paradisi turistici estivi e d'inverno invece completamente dimenticati. E non stiamo parlando di un semplice aumento, perché dal 2022 ad oggi il rincaro arriva addirittura all'84%. Ripeto, 84%. Ora, per gli abitanti delle isole minori, il prezzo del trasporto equivale al prezzo di diritti che evidentemente vengono negati, perché per andare a lavorare, per andare a scuola, per recarsi in un ospedale, per tutte le attività del trasporto delle merci anche essenziali alla vita ordinaria, c'è bisogno di pagare il prezzo del trasporto marittimo. Ora dovrebbe evidentemente intervenire fortemente il governo, i cittadini delle isole minori siciliane, i sindaci in primis, riunitisi il 10 settembre in Pantelleria, hanno fatto appello al governo, al Presidente della Repubblica, ma a quanto pare già la società civile in ebollizione, 75 associazioni sono in tumulto e hanno fatto appello anche loro a tutte le autorità. Ora, qual era l'oggetto di quest'ordine del giorno? Chiedere che si disponesse un'imposta sugli extraprofitti delle imprese che stanno facendo guadagni miliardari sul prezzo delle guerre, perché di questo si tratta, e che il costo di questa, e che una parte della tassa di questi extraprofitti venisse destinata a sterilizzare i costi per i cittadini che subiscono e pagano il conto delle scelte dei governi, non solo italiani, ma direi di tutta Europa e mondiali, a favore delle guerre. perché dobbiamo avere chiaro un'idea: la pace porta sviluppo, la guerra no, porta sofferenza, e il conto primo lo stanno pagando i cittadini delle isole minori, e questo è assolutamente ingiusto. Quindi per questo io insisto a chiedere al governo di istituire un contributo di solidarietà permanente e strutturale sugli extraprofitti del settore petrolifero ed energetico, e di utilizzare una quota di queste risorse in favore di chi ne subisce per prima gli effetti negativi degli aumenti, i cittadini delle piccole isole, 84% d'aumento di costi, quando noi sappiamo che in Italia, dati Istat, dal 2019 ad oggi c'è stato un crollo del potere d'acquisto, senza aumento naturalmente corrispondente dei salari, pari all'8,6%. Cioè, voi state dicendo a questi cittadini: voi siete destinati a soffrire, ad andare via, e a noi non ce ne importa nulla.
1: Sì, grazie onorevole. Ordine del giorno 22 Carmina, parere contrario. La votazione aperta. Dorso sottoscrive. Va bene, anche. Sì. Aiello sottoscrive. Votato tutti. Ok, Raffa sottoscrive. La votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 165, la Camera respinge, 23 Lomuti favorevole, 24 Ambrosi favorevole, 25 Gardini favorevole, 26 Raffa favorevole con riformulazione, va bene. Allora, secondo, si è così concluso l'esame degli ordini del giorno, secondo le intese intercorse tra i gruppi, interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani, a partire dalle ore 9.30, per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire la collega Rachele Silvestri. Colleghi, se dovete uscire dall'aula vi prego di farlo in silenzio, perché ci sono una serie di interventi a fine seduta, alcuni di questi peraltro sono ricordi che mi auguro si possano ascoltare nel silenzio dell'aula. Prego, collega Silvestri.
4: Grazie Presidente. L'11 settembre è diventata una data nella nostra quotidianità che purtroppo ricordiamo per quel grave attentato che c'è stato a New York nel 2001. Però l'anno scorso, nel 2025, ci siamo svegliati con una notizia devastante. Vicino Latina, un ragazzo di 14 anni, Paolo Mendico, si è tolto la vita qualche ora prima di andare a scuola, perché non sopportava più le aggressioni che provava da anni, dalle elementari, e quindi ha deciso quella mattina di chiudere così la sua vita. Paolo ci è stato raccontato dai suoi genitori, dal suo papà, ci è stato detto che amava la musica, suonava la batteria, il basso, la chitarra. Era un bambino diverso, era un ragazzo diverso, perché lui amava Lucio Battisti, i Nomadi, amava pescare, ed era proprio quel diverso che aveva attratto quei bulli che lo hanno portato a prendere quella scelta. Vedete, in Europa tra i 15 e i 29 anni la prima causa di morte per i giovani è proprio il suicidio, e di questo noi come istituzione dobbiamo renderci conto e pensarci e cercare comunque sia di affrontare questo problema, soprattutto nella società che viviamo oggi, una società di ragazzi soli che magari hanno tanti amici sui social, ma poi dopo, se alle 3 di notte hanno un problema, non sanno chi chiamare. Quindi ci sono tanti Paolo che magari non hanno avuto voce e che sono morti, si sono tolti la vita per il bullismo ricevuto a scuola o magari al lavoro, e bisogna affrontare queste tematiche. Io volevo lanciare un messaggio, Presidente, perché è importante che magari in un momento buio, in un momento in cui sembra che ci sono le tenebre, non vediamo la luce, bisogna ricordarci, o bisogna trovare qualcuno che ce lo ricordi che la luce c'è, in qualche modo bisogna trovarla, bisogna cercarla. In una notte buia la luna è sempre lì, anche se è nascosta dalle nuvole, perché le nuvole andranno via e bisogna aggrapparsi a queste cose. Qui chiudo con una frase che chi se ne accorge se una luce si spegne in un cielo pieno di stelle? Io me ne accorgo. Ciao Paolo.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Iezzi, prego collega, ne ha facoltà.
5: Della Lega.
6: Sì, grazie Presidente. Sono passati 30 anni da quando il 15 settembre del 1996 a Venezia fu letta la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Padana. Un grande leader, visionario ma allo stesso tempo con le radici ben piantate nell'anima più profonda della propria comunità, fu il protagonista di una stagione politica innovativa e rivoluzionaria. Umberto Bossi segnò un'intera epoca e influenzò per decenni il dibattito politico. Ricordare questo anniversario vuol dire innanzitutto soffermarsi sulle ragioni profonde e vere che furono alla base di quell'atto dirompente. Significa soprattutto ricordare una questione che negli anni ha avuto un peso decisivo, la questione settentrionale, quella di un territorio che veniva sistematicamente ignorato dai centri decisionali che allora erano a Roma. Parliamo di un territorio che rappresentava un gigante economico ma un nano politico. Quell'epoca ha dato voce alla volontà di superare questo squilibrio. La richiesta di essere ascoltati, di vedere riconosciute le esigenze concrete di chi produce, lavora, investe e costruisce la ricchezza. La richiesta di istituzioni più vicine ai territori e capace di rispondere usando le risorse che nascono dal lavoro di chi lì ci abita. Prendere atto di questo significa riconoscere che uno Stato è più forte quando ciascuna delle sue realtà può esprimere pienamente le proprie potenzialità. La vera sfida è costruire un paese capace di rendere responsabile ogni comunità e liberare tutte le energie che sono presenti sui territori. Qui rivendichiamo una continuità politica e valoriale con questa aspirazione. La battaglia è stata portata avanti prima da Roberto Maroni e poi da Matteo Salvini. Ed oggi sta trovando attuazione con l'autonomia di Roberto Calderoli, mentre pericolosi attacchi alla nostra libertà sono partiti da nuovi centri di potere che oggi risiedono a Bruxelles e in un'Europa che ha dimenticato i popoli sacrificandovi sull'altare degli interessi, soli contro tutti per difendere la nostra gente. Questa è la nostra storia. Come abbiamo detto allora, giurandolo, noi ci offriamo gli uni agli altri, a scambievole pegno, le nostre vite, le nostre fortune e il nostro sacro onore. Sono questi gli impegni che ancora oggi ci rendono imbattibili. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Latini. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
7: Grazie, Presidente. 20 anni fa ci lasciava Oriana Fallaci, una donna libera, coraggiosa, una giornalista che non ebbe mai paura di chiamare le cose con il loro nome. Fu attaccata e insultata soprattutto dalla sinistra perché denunciò con forza il pericolo del fanatismo islamico e dell'Islam politico. Le sue parole furono definite provocatorie, intolleranti, persino razziste. Oggi però molte delle domande che la Fallaci poneva sono ancora davanti a noi. L'11 settembre rimane uno spartiacque e di fronte a un attentato terroristico di matrice islamica non possiamo permetterci ambiguità, omissioni o relativismi. E fa riflettere che ancora oggi a New York il sindaco mostri ambiguità nel modo di affrontare la memoria di quella tragedia. È proprio contro questa ambiguità della realtà che si levava la voce di Oriana Fallaci. La sua battaglia non era contro una religione, ma contro il fanatismo, contro chi pretende di imporre le proprie regole calpestando le nostre libertà. E quella voce interpreta ancora il sentimento di milioni di italiani stanchi di vedere la propria cultura, la propria identità e le proprie tradizioni considerate qualcosa di cui vergognarsi. Chi viene accolto nel nostro paese deve rispettare le nostre leggi, la Costituzione e le nostre regole di convivenza. L'integrazione non significa cancellare la nostra identità, significa rispettarla. Per questo, a 20 anni dalla sua morte, ricordiamo Oriana Fallaci con il suo insegnamento più grande. Non avere paura di dire ciò che si pensa, soprattutto quando è scomodo. La sua voce è ancora con noi. E oggi più che mai abbiamo bisogno del suo coraggio. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Longhi. Ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie Presidente, oggi intervengo per parlare
0: Fratelli d'Italia.
8: Dei Pitbull. Non è la prima volta che porto a conoscenza di quest'Aula di terribili accadimenti che riguardano le corse clandestine, le violenze in genere sugli animali e i combattimenti fra cani. Quando ho proposto alla commissione di cui faccio parte, quella sulle ecomafie, di aprire questi filoni di indagine e di inchiesta, molti colleghi, soprattutto dell'opposizione, sono rimasti stupiti, come se chi è di destra non possa o non sia interessato a queste problematiche. Oggi devo ringraziare il procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella, così come il commissariato di Gela, il personale veterinario, il gruppo Soarda del CITES di Roma per appunto l'operazione che è stata conclusa all'inferno dei Pitbull. È stata sgominata una banda di malavitosi che ha portato al sequestro di 13 cani e all'arresto di 6 persone che organizzavano combattimenti illeciti fra cani con una violenza che portava alla morte questi animali e a questo connessa anche ingenti somme di denaro che venivano scommesse su questi cani. È anche una buona notizia oggi dell'arresto che ci aveva fatto tanto indignare del ragazzo 21enne che in occasione della corsa clandestina di cavalli a Palagonia l'8 maggio brandiva un Kalashnikov sparando colpi in aria. Questi sono segnali che dobbiamo accogliere positivamente, bipartisan, perché questo significa che quando le istituzioni lavorano unitariamente e collegialmente si raggiungono i risultati, così come queste battaglie devono essere portate avanti dalla destra tanto quanto alla sinistra per sconfiggere una volta per tutte le violenze contro gli animali. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Borrelli, ne ha facoltà, prego.
0: Alleanza Verdi e Sinistra.
9: Grazie Presidente. Nelle ultime ore, negli ultimi giorni, la regione Campania è devastata da incendi e roghi di varia natura, da quello tossico avvenuto ad Airola, che è stato spento dopo oltre una settimana, a quello delle ecoballe di Taverna del Re, fino ai miasmi di Caivano e adesso

0: tutti soldati a combattere. Ancora una volta vediamo due mezzi e due misure. Da una parte il Sud sotto attacco, senza risorse. Dall'altra parte, invece, si allargiscono soldi a gogò e si abbandona invece un intero territorio come la regione Campania senza risorse e senza nessun intervento da parte del governo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 16 settembre 2026, ore 9.30, ore 16.45, seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione della proposta di legge recante istituzioni del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, seguito della discussione del disegno di legge recante proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177. Ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. La seduta è tolta.
2: Radio Radicale 18:08, si è così conclusa la seduta di questo pomeriggio della Camera dei Deputati, concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Domani le dichiarazioni di voto finali e il voto finale. Adesso invece facciamo un passo indietro alla seduta sempre della Camera di ieri pomeriggio, in discussione la legge delega sul codice della strada.
3: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato numero 2713B, proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Trasporti si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà dunque di intervenire la relatrice, la deputata Fria. Prego.
4: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, riferisco sui contenuti del disegno di legge 2713 bis di iniziativa governativa, volto a modificare l'articolo 35 della legge del 25 novembre del 2024 numero 177, che reca una delega al governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Si tratta di una delega molto ampia, volta all'adozione di un nuovo codice della strada e alla revisione della normativa attuativa, sulla base di un cospicuo numero di criteri direttivi ispirati a principi di tutela della sicurezza stradale, adozione di strategie di prevenzione adeguate, protezione degli utenti vulnerabili della strada, semplificazione delle procedure, adeguamento al processo tecnologico, miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle competenze. L'attuazione della delega costituirà il punto di arrivo del lungo percorso di riforma avviato con la legge numero 177 del 2024 appunto. Ricordo che la legge è stata il frutto di un approfondito lavoro svolto dalla Commissione Trasporti dopo un'ampia fase istruttoria che ha visto il coinvolgimento di oltre 90 soggetti auditi, tra interlocutori istituzionali, rappresentanti delle forze dell'ordine e degli enti locali, associazioni di vittime della strada, enti di ricerca ed esperti di sicurezza stradale, associazioni di categoria del mondo dei trasporti, associazioni ambientaliste, cittadini e consumatori. Altrettanto approfondita è stata la fase di esame delle proposte emendative, con oltre 750 proposte esaminate e oltre 160 proposte approvate. Questo ampio lavoro ha dato i suoi frutti. I dati sulla sicurezza stradale risultano infatti incoraggianti. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat, nel 2025 si è registrato un calo del 5,3% delle vittime di incidenti stradali rispetto all'anno precedente. Per la prima volta dal 2020, peraltro anno del lockdown, il numero delle vittime è sceso sotto i 3.000, attestandosi a 2.800.

0: 68, ancora troppo ovviamente, tant'è vero che il governo vuole continuare a lavorare nella direzione intrapresa. Secondo uno studio basato sui dati della Polizia Stradale, nel 2025 si è inoltre registrata una maggiore attenzione alla guida e una minore incidenza di comportamenti pericolosi. Segnalo in particolare una riduzione di oltre il 19% delle violazioni di legge per guida sotto influenza dell'alcol. Passando all'esame quindi del contenuto del disegno di legge, esso interviene sul termine e sull'oggetto della delega per la riforma del codice della strada, senza toccarne i principi e i criteri direttivi. Ricordo che dopo l'approvazione della Camera, il provvedimento è stato trasmesso con modificazioni dal Senato alla Camera, appunto di nuovo il 23 luglio scorso. Il nostro esame risulta pertanto limitato all'unica modifica apportata dal Senato concernente la proroga del termine per l'esercizio della delega conferita al Governo. Nello specifico, tale termine era stato inizialmente prorogato da 12 a 18 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge numero 177 del 2024, passando quindi dal 14 dicembre 2025 al 14 giugno 2026. A seguito della modifica apportata nel corso dell'esame presso il Senato, il termine per l'esercizio della delega è stato ulteriormente ampliato a 22 mesi, fino al 14 ottobre 2026. In considerazione del termine ravvicinato di scadenza della delega, auspico quindi un celere esame da parte dell'Assemblea, ma mi appresto, apprestandomi a concludere, scusi, Presidente, facendo presente che la Commissione Trasporti continuerà a svolgere un ruolo importante al momento dell'attuazione della delega, voglio però sottolineare il lavoro di ascolto dei cittadini che dovrà continuare a essere portato avanti e delle categorie interessate affinché il nuovo codice della strada assicuri il raggiungimento di nuovi rilevanti risultati per il rafforzamento della sicurezza stradale, la tutela delle categorie deboli, la semplificazione delle procedure e il diritto alla mobilità dei cittadini. Grazie, Presidente.
1: Grazie, deputata Fria. Facoltà di intervenire il rappresentante del governo. Fa riserva e quindi è iscritto a parlare l'onorevole Caso. Prego.
2: Presidente, rappresentante del Governo, relatrice, onorevoli colleghi, oggi non stiamo discutendo solamente della proroga del termine per l'esercizio della delega prevista, ma stiamo parlando di un tema che è centrale per la vita di tutti i cittadini, perché dalle regole che noi scriviamo nelle nostre strade dipende poi l'esercizio di un diritto fondamentale che è il diritto alla mobilità. E non è solo un riferimento all'articolo 16 della Costituzione, la libera circolazione delle persone e delle merci, ma è un riferimento all'accesso a tutti i diritti, perché noi misuriamo il nostro accesso al diritto al lavoro, il nostro accesso al diritto alla salute, al diritto all'istruzione, dal tempo che impieghiamo a raggiungere i luoghi dove possiamo esercitare questi diritti. La mobilità insostenibile che stiamo conoscendo nel nostro paese, con dati agghiaccianti, noi abbiamo un 68% di italiani, secondo paese, secondo Eurostat, solo a Cipro, a non utilizzare mai il trasporto pubblico locale. Abbiamo solo meno del 10% dei collegamenti che avvengono attraverso una dimensione di trasporto pubblico, abbiamo un indice di motorizzazione che sta crescendo a dismisura, oltre 70 auto ogni 100 abitanti, un fenomeno che è legato anche a un bassissimo utilizzo di questi mezzi, rimangono fermi per il 93-95% del tempo e anche una età di questi mezzi che li rende anche meno diciamo sicuri da un punto di vista anche delle nuove tecnologie, età media di 12 anni. Ecco, questa situazione di mobilità insostenibile è intimamente connessa alla scelta di questo governo di non affrontare questo tema come priorità. E oggi ne abbiamo la plastica dimostrazione, perché vedete, basta leggere la prima pagina della documentazione, che ringrazio gli uffici della Camera per aver predisposto. Noi stiamo parlando di una delega prevista il 25 novembre del 2024, l'articolo 35. Ed è figlio di una lunghissima discussione in Commissione Trasporti. Io voglio ringraziare tutti i membri della Commissione Trasporti, perché noi abbiamo passato settimane, mesi in Commissione, centinaia di emendamenti, tante questioni erano rimaste sul tavolo ed erano diventate oggetto dell'articolo 35, cioè della necessità di una riscrittura completa attraverso una delega. Ecco, di fronte a tutto questo, a questa urgenza che veniva da un confronto parlamentare, anche su posizioni diverse, su diverse visioni, però c'è stata da parte del Ministero e del Governo un ritardo intollerabile. E l'ultima pagina si è consumata nelle ultime settimane. Ora, noi non abbiamo ancora ricevuto formalmente il testo che è stato condiviso, non è ancora stato trasmesso al Parlamento, ma come è stata fatta il processo di condivisione del Ministero su questo lavoro, di questa delega? È stato fatto in fretta e furia all'ultimo. È stato trasmesso tra luglio e agosto, 1075 pagine di documento, in parte già chiuso, ed è stato mandato, diciamo, in osservazione un po' in tutte le direzioni possibili, a quelli che sono gli stakeholder, a quelli che sono le associazioni delle realtà della sicurezza stradale. Noi auspichiamo e speriamo che le tantissime osservazioni che sono arrivate nel mese di agosto e di settembre al Ministero possano essere tutte accolte, ma sono tantissime. Quella condivisione, stiamo parlando di quasi 2 anni di tempo, non si doveva fare nell'ultimo minuto per portarci oggi in Parlamento a dover approvare una proroga di 1 mese, perché poi alla fine stiamo parlando oggi, è il 14 settembre, di una proroga al 14 di ottobre, con un lavoro che era ancora tutto da fare, da condividere, e probabilmente quella condivisione non doveva arrivare nella coda del processo, ma doveva arrivare all'inizio, immediatamente. L'aspetto, a mio avviso, più preoccupante, e su cui veramente mi auguro che il Ministero possa aprire gli occhi rapidamente, sono le preoccupazioni dei sindaci, dei primi cittadini e degli assessori ai trasporti, che sono ogni giorno in prima linea per garantire il fatto che le regole che vengano scritte al Ministero poi funzionino sul territorio, e sono sindaci di tutti i colori politici. Io voglio ringraziare il sindaco di Roma, l'assessore Patanè, per il lavoro di studio che hanno fatto su questo testo, per le proposte che hanno inviato all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che hanno inviato al Ministero, mettendo in evidenza dei punti come questa proposta, queste 1075 pagine che noi come parlamentari ancora non abbiamo avuto modo di vedere, arretrino rispetto al codice vigente su punti qualificanti, non siano all'altezza delle sfide della mobilità urbana nei prossimi decenni, che tutte le grandi città europee stanno affrontando con strumenti di moderazione della velocità, regolazione degli accessi e riequilibrio dello spazio pubblico. Resta incentrato totalmente sull'utilizzo dell'automobile privata, facendo prevalere la libertà di circolazione e le esigenze produttive rispetto alla sicurezza, alla salute e all'ambiente, che vengono espunte dalle finalità primarie. Ringraziamo però la relatrice per averle citate. Il tema è che dovrebbero essere citate anche nel testo che verrà fuori, diciamo, nella scrittura del codice, per essere, rimanere, diciamo, obiettivi prioritari. Riduce strumenti, spazi, diritti e tutele per la mobilità pedonale e ciclabile, introducendo obblighi e responsabilità indifferenziate che non tengono conto della diversa capacità offensiva degli utenti. Accentra i poteri in capo al Ministero e ai prefetti attraverso una moltiplicazione di direttive, decreti attuativi, autorizzazioni e comunicazioni obbligatorie, compromettendo l'autonomia dei comuni, riducendone i margini di discrezionalità tecnica, agevolando il contenzioso amministrativo contro piani e provvedimenti. Contrasta la moderazione della velocità, anziché la velocità eccessiva, che resta la prima causa degli scontri mortali, come dimostrano anche i dati, perché noi abbiamo visto dei dati che sono stati giustamente citati dall'Istat, che sono quei dati che ci dicono che siamo passati nel 2025 da oltre 3.000 morti sulle strade a 2.868 morti, con una riduzione media percentuale del 5%, ma non ci dicono fino in fondo che quella media è figlia delle scelte coraggiose di quelle città che attraverso politiche di riduzione della velocità sono arrivate addirittura a azzerare il numero di morti o a ridurlo drasticamente. Noi non avremmo avuto quel miglioramento se non avessimo avuto questo coraggio. Penso a Bologna Città 30, ma non solo, alle tante C30 anche portate avanti a Olbia, a Treviso, da sindaci, da amministrazione di destra, perché è una scelta quella di difendere la vita dei cittadini che non ha colore politico. E poi indebolisce l'efficacia delle ZTL, delle aree pedonali, il sistema dei controlli elettronici, il sistema sanzionatorio, aumenta il rischio di uso improprio dei contrassegni speciali in deroga. Noi in questa estate di ascolto, di mobilitazione, di partecipazione sul tema della crisi dei trasporti, al fianco del coordinamento del circolo dei trasporti, abbiamo organizzato tantissime iniziative con le associazioni, le abbiamo incontrate. Io solo nelle ultime settimane sono stato a Milano con l'assessora Arianna Cenzi, a Torino con l'assessora Chiara Foglietti. Sta facendo un lavoro straordinario commissario, Bologna, il sindaco Lepore, l'assessore Campaniello, che ringrazio anche per gli ulteriori spunti e stimoli che stanno mettendo in campo in questa discussione, anche in questo pochissimo tempo che è stato dato comunque per poter intervenire, per provare a mettere in luce alcuni aspetti. Ci sono aspetti, per esempio, decisivi sui limiti di velocità nelle città, su regole che devono essere scritte non per ostacolare i sindaci in prima linea che vogliono difendere la vita dei cittadini, ma che devono essere scritte per mettere nelle condizioni di garantire la vera sicurezza stradale. E allora, di fronte a tutto questo, noi ci ritroviamo oggi una richiesta di votare questa proroga, ma quello che chiediamo è un'assunzione di responsabilità politica del governo sull'importanza strategica, decisiva, fondamentale di questo tema, e lo facciamo in un momento che è particolare. Perché voi, siamo alla vigilia, dal 16 al 22 settembre 2026, della Settimana Europea della Mobilità, quest'anno dedicata al tema della mobilità per tutti, della sostenibilità sociale del tema della mobilità, dei trasporti che devono essere urbani, inclusivi, sostenibili e accessibili. Ecco, è una prospettiva molto importante, e ci saranno tante iniziative, ho visto sul sito del MIT oltre 90 iniziative già lanciate, ma allora su un tema così importante su cui si fanno le iniziative non ci può essere solo una settimana, ci deve essere ogni giorno l'attività. E io devo ringraziare l'esperto Andrea Colombo perché mi ha fatto notare un aspetto addirittura drammatico, ma nelle 1075 pagine del nuovo codice scritto da questo governo, che la prossima settimana, dal 16, celebrerà la Settimana Europea della Mobilità, parlando e rilanciando l'importanza di garantire per tutti i trasporti urbani inclusivi, sostenibili e accessibili, il riferimento alla mobilità sostenibile non compare mai, non c'è mai questa parola. E come si fa se si fa addirittura un tema che dovrebbe essere prioritario, che è prioritario in tutti gli altri paesi europei, sparisce completamente dall'agenda politica e sparisce anche il nuovo codice che viene scritto. Per quanto riguarda poi il tema della sicurezza stradale, rimane, ma ne cambia origine, cioè oggi la sicurezza stradale è l'obiettivo per cui devono tendere tutti gli interventi. In questa nuova proposta di codice che si mette in campo è l'educazione, la promozione, l'aspetto culturale, no. La sicurezza stradale è la differenza tra la vita e la morte delle persone, dovremmo considerarla come un principio prioritario, dovremmo avere il coraggio di fare anche alcune delle cose che abbiamo detto e che abbiamo scritto insieme. Uno degli aspetti di questo nuovo testo che ancora non abbiamo visto riguarda per esempio un tema su cui in Commissione abbiamo lavorato insieme, quello della guida autonoma. Sulla guida autonoma, e ringrazio l'onorevole Raimondo e gli onorevoli anche di tutta la maggioranza, perché è stato un lavoro condiviso, si sono fatte risoluzioni di maggioranza, di opposizione, abbiamo posto il tema di come fare sì che l'Italia fosse protagonista e non semplice spettatrice di una rivoluzione, di una trasformazione tecnologica che sta cambiando l'idea della mobilità nel mondo e che avrà un impatto enorme sul lavoro. Avevamo chiesto ad esempio di fare un piano nazionale per la guida autonoma. Poi noi addirittura volevamo che fosse europea la dimensione della sfida, dei finanziamenti, per creare quei grandi campioni europei che possano competere sul piano globale anche con quei grandi soggetti che prima di noi hanno investito su questo tema. Ma di questo piano non c'è traccia, c'è semplicemente un riferimento normativo che prevede una guida autonoma con obbligo di conducente a bordo, che potrebbe rappresentare, è stato denunciato dagli esperti della materia, un passo indietro, non un passo in avanti, rispetto alla possibilità di sperimentare quella che è una dimensione che tecnologicamente anche nel nostro paese potrebbe consentire di affrontare bisogni di mobilità pubblici nelle aree a domanda debole, per l'ultimo miglio, per l'accessibilità, per l'integrazione con ferro e trasporto locale. Ecco, di fronte a tutto questo noi avevamo chiesto per esempio il coinvolgimento dei sindacati, avevamo chiesto di condividere con i lavoratori, con le lavoratrici, le preoccupazioni, le trasformazioni, ma per farlo è indispensabile non semplicemente affrontare il tema burocraticamente, scrivendo tra l'altro una norma che forse qualcuno considererà migliorativa, ma è peggiorativa addirittura dell'attuale quadro, ma cercando di leggere anche l'indirizzo che avevamo cercato di dare insieme con il lavoro in Commissione. E se non ci si vuole fidare del lavoro del Parlamento, del lavoro della Commissione, ma allora si guardi alle esperienze internazionali, perché la Germania, la Francia, il Regno Unito, gli importanti paesi europei stanno scrivendo delle norme che rendono possibili delle sperimentazioni anche nel nostro paese, per fare in modo che anche nel nostro paese possano crescere i soggetti che potranno creare quelle opportunità, quella ricchezza, quei cambiamenti che sono connessi a questa trasformazione. Se noi invece ci voltiamo dall'altra parte, otterremo semplicemente che chi ha anche nel nostro paese voglia di investire su questo tema trasferirà all'estero i propri capitali e non lo dovrà fare nemmeno a livello internazionale fuori dall'Europa, lo potrà fare anche negli altri paesi europei. Ecco, questo aspetto, insieme a tanti altri che non vedono raccolti i nostri spunti, le nostre richieste, noi avevamo chiesto con emendamenti che erano anche passati, perché alcuni dei punti presenti in questo articolo 35 sono figli di emendamenti riformulati che avevamo presentato noi. C'è il tema, per esempio, della guida, della disattenzione alla guida, che è un tema importante tanto quanto la riduzione della velocità per diminuire il numero dei morti. C'è il tema che noi abbiamo soluzioni tecnologiche per inibire la guida a chi sta utilizzando uno smartphone o un device, ma dobbiamo creare le condizioni per realizzarle. C'è il tema sacrosanto per cui ci siamo battuti sempre, che non vede ancora soddisfazione degli angoli ciechi, dei mezzi pesanti. Ma centinaia di persone ogni anno sulle nostre strade vengono schiacciati senza essere nemmeno visti dal conducente, che non si accorge nemmeno della loro presenza nell'angolo visivo. Ma da questo punto di vista, se esistono tecnologie che possono salvare queste vite, ma noi le dobbiamo mettere in campo e non dobbiamo considerarle o costringere le lavoratrici e i lavoratori ogni giorno in prima linea nel trasporto pubblico e nel trasporto merci a viverle come un costo in più. Dobbiamo considerare un investimento sulla sicurezza e quindi servono anche, come nella proposta di legge che abbiamo presentato, linee guida di investimento. Ci sono altre proposte che abbiamo presentato nella proposta di legge a prima firma Morassù sulle città 30, c'è una proposta di legge a prima firma Ghio sulla mobilità attiva e sostenibile. Noi come Partito Democratico abbiamo messo nero su bianco le proposte. I sindaci, le amministrazioni stanno presentando punto per punto in maniera dettagliata al Ministero tutto quello che serve per scrivere regole insieme, ma perché noi dobbiamo continuare a dividere il Parlamento in un paese in un tema per cui ci potrebbero essere, ci saranno e ci sono nei paesi che hanno più coraggio di noi benefici per tutti i cittadini, benefici di natura economico-sociale, benefici di natura ambientale, i benefici economici sono enormi. Noi abbiamo delle cifre che sono pazzesche, mentre il governo sta cercando di trovare le risorse per la prossima manovra finanziaria. Vogliamo ricordare che se noi sommiamo le cifre di quanto costa l'insostenibilità dei trasporti nel nostro paese, noi raggiungiamo 3 volte la cifra complessiva dell'ultima manovra finanziaria, perché tu hai da un lato 34 miliardi di euro che noi bruciamo nel traffico e sono veramente tanti i costi ambientali e sanitari che sono stati studiati e messi nero su bianco dall'istituto che si occupa proprio di quelli che sono i costi ambientali, e abbiamo, ce lo dice l'Istat, 22-23 miliardi di euro complessivi tra danni a persone e alle cose legati agli scontri stradali. Quindi 34 più 23 fa 57 miliardi di euro che noi ogni anno bruciamo nel traffico, nel sangue, nelle lamiere degli scontri stradali che vivono le nostre strade. E quando noi vi chiediamo di non avere un atteggiamento ideologico contro ad esempio la ciclabilità e le scelte che servono a mettere in sicurezza chi sceglie di muoversi sulle due ruote, o contro la micromobilità che rappresenta un elemento utile per creare quel meccanismo integrato di mobilità sostenibile che poi può rappresentare quella possibilità di evolversi verso un'idea di mobilità come servizio in cui con mezzi diversi raggiungiamo destinazione nella maniera più rapida, più ecologica, più sostenibile, più economica, migliore. Ecco, quando vi chiediamo di fare tutto questo, noi vi stiamo anche chiedendo di intervenire per una soluzione che avrebbe un beneficio complessivo per i cittadini. Perché intervenire sostenendo il trasporto pubblico, intervenire per garantire la mobilità sostenibile, significa anche migliorare la qualità della vita di chi è chiamato, costretto alla necessità di muoversi in macchina,
3: che troverebbe meno macchine sul suo percorso e potrebbe avere una maggiore possibilità di non passare quelle ore rubate alla nostra vita nel traffico, come passano tante ore rubate alla propria vita le donne, gli uomini, i pendolari costretti a vivere con ore di ritardo sistematicamente per i ritardi che il ministro Salvini finge di non vedere e che noi continuiamo a contare. Al 31 luglio di quest'anno siamo arrivati a 8 anni e mezzo di ritardi sulla rete ferroviaria, senza considerare nemmeno le giornate di sciopero, per non andare a strumentalizzare in alcun modo quello che è un legittimo diritto dei lavoratrici e lavoratori. Quindi noi da questo punto di vista continueremo in Parlamento a portare la voce di chi si batte per un modello alternativo di mobilità e continueremo politicamente a chiedere di inserire questo tema nell'agenda. Ieri la nostra segretaria Elly Schlein a Reggio Emilia, nella nostra festa nazionale, ha posto l'accento sull'importanza di inserire il trasporto pubblico nel piano per la flessibilità UE. Noi chiediamo che 3 miliardi di euro servano proprio a garantire quei finanziamenti che servono alle città per garantire quegli interventi che non sono finanziati. Noi pensate addirittura, per quanto riguarda i piani per la mobilità delle città, si sono fatte richieste, si sono attrezzate le città, hanno mandato progetti ma non hanno avuto mai risposta su quella che è la possibilità di finanziare nuovi progetti strategici fondamentali. Al tempo stesso continueremo le nostre battaglie per potenziare i servizi e la domanda, andando incontro a quelli che sono le necessità degli studenti fuori sede, ma con risorse nazionali, per non mettere ancora una volta i sindaci, per non mettere ancora una volta chi è in prima linea sul territorio nella condizione poi di trovarsi costretto o a ridurre i chilometri o aumentare il costo dei biglietti per la scelta di questo governo, di Meloni e Salvini, di non potenziare adeguatamente risorse che sono fondamentali. Al tempo stesso cercheremo, al fianco delle associazioni, al fianco dei sindaci che si stanno mobilitando, di fare sì che questi pochi giorni che ci separano dal 14 ottobre non vengano sprecati e che quelle regole che servono a garantire veramente di mettere la sicurezza al primo posto, di garantire la mobilità sostenibile, non di farla sparire da 1075 pagine del codice, diventino protagoniste di questa riscrittura. Se non ci saranno questi elementi, noi faremo una battaglia politica durissima, perché voi non potete fare finta che qui su questo tema si sta giocando veramente il futuro della vita dei cittadini italiani e la direzione di futuro che gli vogliamo dare. Se una direzione europea che va verso la sostenibilità che stanno costruendo gli altri paesi o verso una dimensione insostenibile di cui pagheremo tutti il prezzo. Noi non vi consentiremo di portarci nella direzione sbagliata, continueremo al fianco della nostra segretaria e tutto il Partito Democratico a batterci insieme alle altre forze progressiste per costruire quell'alternativa di cui oggi il paese ha dannatamente bisogno.
1: Grazie onorevole Casu. Onorevole Amici, prego.
4: Grazie signor Presidente, sottosegretario Iannone, onorevoli colleghi. Prima di iniziare la mia discussione generale però permettetemi una piccola considerazione che faccio anche insieme alla relatrice onorevole Fria. Abbiamo sentito dire decine...
5: Enzo Amici, Fratelli d'Italia.
4: Perso la sua centralità, che non viene ascoltato, che la Camera non è ascoltata, il Senato non viene ascoltato, eccetera, eccetera. Oggi si discute una proroga per affrontare le tematiche estremamente importanti che abbiamo sentito dall'onorevole Casu, ad esempio circolazione stradale, un provvedimento che tocca la motorizzazione, il modo nel quale milioni di cittadini ogni giorno si muovono nelle nostre strade e non va bene allo stesso. Ci diamo più tempo per riuscire a organizzarci e per poter affrontare queste tematiche e non va bene. Proprio da affrontare anche in commissione, insieme anche all'opposizione, quindi in sostanza non si riesce mai a farvi contenti. Il provvedimento all'esame in terza lettura in questa Assemblea interviene sull'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, numero 177, proroga il termine per l'esercizio della delega conferita al Governo per la revisione e il riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Il testo che arriva oggi all'esame della Camera, dopo il passaggio al Senato, porta il termine a 18-22 mesi e consente quindi di arrivare al 14 ottobre 2026 per l'esercizio della delega. Ricordo che questa modifica è stata introdotta dal Senato attraverso un emendamento nel corso dell'esame in seconda lettura. L'articolo 1,1 lettera A del disegno di legge nel testo approvato della Camera in prima lettura aveva infatti già previsto il passaggio da 12 a 18 mesi. Il Senato ha successivamente ritenuto necessario un ulteriore differimento portando il termine a 22 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 177 del 2024. ricordo a tutti, insomma, stiamo parlando del codice della strada che oggi conosciamo è figlio totalmente di un'altra epoca. Stiamo parlando di un codice della strada approvato nel 1992. Da allora sono trascorsi più di 30 anni e nel frattempo il mondo della mobilità ovviamente è cambiato profondamente. Sono cambiate le automobili, sono cambiate le tecnologie, sono cambiate le infrastrutture, sono cambiate le modalità di controllo e sono nate forme di mobilità che nel 92 semplicemente non facevano parte della nostra vita quotidiana, direi neanche nella fantasia. Oggi abbiamo veicoli elettrici, nuovi strumenti di micromobilità, sistemi di controllo da remoto, procedure sempre più digitalizzate, tecnologie di assistenza alla guida e un rapporto completamente diverso tra cittadino, veicolo e infrastruttura. E allora dobbiamo avere il coraggio di riconoscere una cosa. Non possiamo governare la mobilità del futuro con un impianto normativo pensato per la mobilità del passato. Questo non significa che tutto ciò che è stato fatto in questi anni sia da cancellare. Significa piuttosto che è arrivato il momento di mettere ordine. La legge 177 del 2024 ha già rappresentato un passaggio importante in questa direzione. È intervenuta sulla sicurezza stradale, sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sulla patente a punti, sulla sospensione a breve della patente, ma anche sulla formazione dei conducenti, sulla micromobilità elettrica, sulla circolazione delle biciclette, sulla sosta e sulle zone a traffico limitato. Ha inoltre previsto misure particolarmente rigorose per le condotte più pericolose, dall'uso al telefono cellulare alla guida delle conseguenze per chi provoca incidenti gravi, rafforzando gli strumenti a tutela della sicurezza stradale. Ricordo inoltre che la legge 177 del 24 ha introdotto misure di particolare rigore, come la tolleranza pressoché zero per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sanzioni fino a 1.000 euro o la sospensione della patente per chi utilizza il telefono cellulare alla guida, oltre a un inasprimento delle pene per l'omicidio stradale. Ma la stessa legge ha fatto qualcosa di ancora più importante, ha previsto una deriga per affrontare il problema nel suo complesso. Ed è proprio qui che dobbiamo collocare il provvedimento di oggi, perché l'obiettivo non è semplicemente aggiungere un'altra modifica al codice della strada, l'obiettivo è arrivare a un riordino complessivo della materia. La documentazione parlamentare parla espressamente della necessità di razionalizzare, riordinare, semplificare la disciplina vigente, anche per adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza delle corti superiori. E credo che la parola più importante tra tutte sia proprio semplificare, perché una buona legge non è necessariamente una legge che contiene più disposizioni. Una buona legge è una legge che riesce a dare al cittadino una risposta chiara. Chi si mette alla guida deve sapere quali sono le regole, chi deve farle rispettare deve poterle applicare senza confrontarsi con un sistema eccessivamente frammentato. Le amministrazioni devono poter operare con certezza e il legislatore deve riuscire a costruire un quadro normativo capace di durare nel tempo, invece di essere costretto a intervenire continuamente per correggere singole parti di una disciplina diventata progressivamente più complessa. Per troppo tempo, infatti, la disciplina della circolazione stradale è stata oggetto di interventi frammentari, spesso stratificati nel corso degli anni e inseriti in provvedimenti di diversa natura. Il risultato è stato un quadro normativo complesso, difficile da consultare e talvolta esposto a interpretazioni non uniformi da parte dei cittadini, dagli enti locali, dalle forze dell'ordine e degli operatori del diritto. Il lavoro del governo e la maggioranza hanno portato avanti con serietà e con intensa attività legislativa che ha avuto l'obiettivo di affrontare in modo organico una delle questioni più importanti per la sicurezza dei cittadini, con una riforma strutturale fondata sul buon senso. La riforma del codice della strada ha posto al centro un obiettivo chiaro: ridurre il numero delle vittime e degli incidenti sulle nostre strade e costruire una mobilità più sicura, ordinata e responsabile. E questa, secondo me, è la vera ragione per cui dobbiamo guardare con attenzione alla possibilità prevista della delega di arrivare anche alla redazione di un nuovo codice della strada. La lettera A del comma 1 prevede infatti che l'attuazione della delega possa avvenire anche mediante la redazione di un nuovo codice della strada. Non è soltanto una questione di riscrivere quelle norme, è la possibilità di ripensare organicamente una materia che negli anni si è stratificata. La stessa documentazione parlamentare evidenzia l'intento di arrivare a un nuovo codice che possa ricomprendere in maniera più organica sia la normativa primaria sia quella disciplinata tecnica, che oggi è in parte contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Questa è un'operazione assolutamente importante, proprio perché importante non può essere fatta in fretta. E questo è il punto sul quale, a mio giudizio, dobbiamo essere molto chiari. La proroga che discutiamo oggi non è una proroga fine a se stessa. Non serve soltanto rinviare una decisione. Serve a consentire che una decisione complessa venga presa con il necessario approfondimento. Come ho accennato già all'inizio, insomma, della mia discussione, il termine originario previsto dalla legge era 12 mesi. La Camera lo aveva già portato a 18, il Senato nel corso dell'esame ha ritenuto necessario arrivare fino a 22 mesi. Possiamo discutere naturalmente dei tempi, ma non credo che nessuno possa sostenere seriamente che sia preferibile una riforma affrettata a una riforma costruita con maggiore attenzione. Quando si interviene sulle regole che ogni giorno riguardano milioni di persone, la qualità della legislazione deve venire prima della velocità. e questo vale ancora di più quando l'obiettivo è arrivare non semplicemente a modificare il codice esistente, ma a costruire un nuovo quadro organico. C'è poi un elemento che ritengo particolarmente significativo e che riguarda il ruolo del Parlamento. Con il provvedimento in esame, infatti, il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi passa da 60 a 90 giorni. La lettera B del comma 1 estende infatti da 60 a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione dello schema il termine per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari componenti per materie e per profili finanziari. E viene adeguato anche il meccanismo di proroga della delega quando la scadenza del termine per il parere parlamentare si colloca in prossimità della scadenza della delega stessa. La lettera C estende infatti da 120 a 150 giorni lo scorrimento del termine per l'esercizio della delega, qualora il termine per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari scada nei 40 giorni che precedono il nuovo termine per l'esercizio della delega o successivamente. Non considero questo un aspetto meramente procedurale, al contrario. Credo che sia un segnale importante. Una riforma così rilevante deve vedere il Parlamento protagonista. Il Governo avrà la responsabilità di esercitare la delega e di predisporre i decreti legislativi, ma le Camere dovranno avere il tempo necessario per esaminarli, discuterli e formulare i propri pareri, perché la qualità di una riforma dipende anche dalla qualità nel confronto istituzionale che l'accompagna. La delega infatti è ampia e ambiziosa e dovrà affrontare questioni importanti dalla destinazione dei provenienti delle sanzioni in materia di autovelox alle garanzie per i cittadini delle procedure di notifica, dalla semplificazione delle procedure per il rinnovo delle patenti alle misure per la sicurezza dei motociclisti, fino agli interventi in materia di semafori, guardrail e delle revisioni dei mezzi pesanti. E qui arriviamo alla questione che considero centrale, la sicurezza stradale. Quando parliamo di codice della strada non stiamo parlando semplicemente di norme amministrative, stiamo parlando di vite umane. La legge 177 del 24 è nata anche dalla necessità di fronteggiare livelli ancora elevati di incidentalità stradale e dall'esigenza di intervenire sulle condotte maggiormente pericolose, a partire dalla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Questo deve continuare a essere il nostro punto di riferimento. Ma sicurezza non significa soltanto sanzionare, sicurezza significa innanzitutto prevenire, riformare, avere regole comprensibili, avere controlli efficaci, fare in modo che l'innovazione tecnologica possa essere utilizzata per aumentare la sicurezza e non per rendere ancora più complicato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. E significa anche avere la capacità di guardare alla strada non come uno spazio nel quale esistono categorie contrapposte, ma come uno spazio che tutti dobbiamo poter condividere in condizioni di sicurezza. L'automobilista, il motociclista, il ciclista, il pedone hanno esigenze diverse, ma hanno un interesse comune, tornare a casa. Questa deve essere la prospettiva dalla quale guardare alla riforma. In questa prospettiva la delega rappresenta uno strumento fondamentale consentendo di mantenere stabili le norme fondamentali stesse e al contempo di aggiornare con maggiore flessibilità gli aspetti operativi tecnici. Ecco perché considero importante che il Governo abbia il tempo necessario per costruire un nuovo codice che sia moderno, senza essere ideologico, rigoroso, senza essere inutilmente complicato, attento alla sicurezza, ma anche capace di comprendere come è cambiata la mobilità. Dobbiamo evitare di costruire norme che siano già vecchie nel momento in cui entrano in vigore. Dobbiamo invece costruire un sistema capace di accompagnare i cambiamenti che abbiamo davanti, perché la mobilità continuerà a cambiare. Cambieranno i veicoli, cambieranno le tecnologie, cambieranno le modalità di controllo, cambieranno le esigenze della città e cambieranno anche le modalità con cui i cittadini si spostano. Il legislatore non può fermare questo processo, però può governarlo. E per governarlo servono regole chiare, coordinate e comprensibili. E questo in definitiva è il senso del provvedimento che oggi discutiamo. Non stiamo semplicemente spostando una data, stiamo cercando di garantire che una riforma già avviata possa arrivare a compimento nel modo migliore. Signor Presidente, credo che sia proprio questa la responsabilità che abbiamo davanti. Non dobbiamo aver paura di prenderci il tempo necessario quando quel tempo serve a fare una legge migliore. Perché un nuovo codice della strada non deve essere soltanto un codice più moderno, deve essere un codice più semplice da comprendere, più efficace da applicare e più capace di proteggere le persone. Noi di Fratelli d'Italia siamo convinti che la sicurezza stradale meriti attenzione e non propaganda. Per questo consideriamo favorevolmente le modifiche apportate dal Senato in questi mesi aggiuntivi, che devono servire a perfezionare l'esercizio della delega e a concludere un lavoro di qualità su una riforma che interessa a tutti gli italiani. Questo è il risultato al quale dobbiamo tendere. E se la proroga che oggi siamo chiamati ad approvare serve a raggiungere questo obiettivo, allora non rappresenta un rallentamento del percorso. Anzi, rappresenta la scelta di voler arrivare alla meta con una riforma seria, organica e all'altezza delle esigenze del nostro Paese. Per queste ragioni ritengo che il provvedimento meriti il nostro sostegno. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Amic. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo alla relatrice se intende replicare, no, e quindi anche al sottosegretario Iannone, no, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 15 settembre 2026, ore 11, svolgimento di interrogazioni, ore 14. Seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio e infine seguito della discussione del disegno di legge recante proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177. La seduta è tolta.
5: Radio Radicale 18:46 minuti, questa è la seduta di ieri pomeriggio sulla proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, ovvero il codice della strada. Adesso andiamo invece, torniamo al 9 settembre, la seduta della Camera con la discussione del documento, la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.
2: Andiamo al seguito dell'ordine del giorno, ci occupiamo della relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale in questione concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiara aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore, il deputato Andrea Gentile. Prego.
6: Grazie Presidente, Presidente, colleghi, signor Sottosegretario. La Giunta per le autorizzazioni riferisce oggi su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Viterbo nell'ambito di un procedimento penale per diffamazione a carico dell'onorevole Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Prima di illustrare le ragioni della proposta della Giunta, è opportuno ricostruire brevemente la vicenda da cui trae origine il procedimento. I fatti risalgono al 2018 e si collocano in un contesto di forte conflittualità politica sviluppatosi nel comune di Sutri dopo le elezioni amministrative del mese di giugno. Alessio Vettori era stato eletto consigliere comunale nella lista Rinascimento per Sgarbi per Sutri, sostenuta dal Movimento Popolare. Nel settembre dello stesso anno Vettori uscì dal gruppo di maggioranza e confluì nel gruppo misto. Nei mesi successivi, anche a seguito di alcune decisioni dell'amministrazione in materia di viabilità, i rapporti tra il sindaco Sgarbi e gli esponenti del Movimento Popolare divennero sempre più aspri, dando luogo a comunicati e prese di posizioni pubbliche attraverso la stampa locale. In questo clima, il 6 dicembre 2018, l'onorevole Sgarbi diffuse un primo comunicato contenente espressioni fortemente polemiche nei confronti di Vettori e degli altri appartenenti al Movimento Popolare. Per tale dichiarazione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha successivamente disposto l'archiviazione. Il procedimento sul quale invece oggi siamo chiamati a pronunciarci riguarda un successivo comunicato pubblicato l'8 dicembre 2018 da alcune testate giornalistiche locali e successivamente diffuso anche sulla pagina Facebook Ufficio Stampa Vittorio Sgarbi. In quel comunicato l'onorevole Sgarbi affermava tra l'altro che il Movimento Popolare costituiva per metodo, intimidazione e ignoranza un'espressione di mentalità familistica e mafiosa che si sarebbe infiltrata nel movimento politico Rinascimento per esprimere propri rappresentanti in Consiglio Comunale. Annunciava inoltre l'intenzione di denunciare ai carabinieri e alla procura quella che definiva una falsa realtà politica a Sutri, espressione di famiglie. Nello stesso testo Vettori veniva definito minaccioso e caprino. Da queste dichiarazioni hanno avuto origine le querelle e il successivo procedimento penale per diffamazione aggravata. Va ricordato ancora che la Procura della Repubblica di Viterbo aveva inizialmente chiesto l'archiviazione, ritenendo che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi fossero riconducibili all'esercizio del diritto di critica politica su questioni di interesse pubblico. Il giudice per le indagini preliminari ha invece respinto la richiesta con riferimento al comunicato dell'8 dicembre, disponendo la formulazione dell'imputazione. Nel corso del giudizio la difesa dell'onorevole Sgarbi ha invocato tra l'altro l'articolo 68 della Costituzione. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di insindacabilità, ma ha sospeso il procedimento e trasmesso gli atti alla Camera affinché questa esercitasse la competenza che le è attribuita dalla legge. È importante chiarire dunque quale sia esattamente la decisione che compete oggi all'Assemblea. Non siamo chiamati a stabilire se le espressioni utilizzate siano offensive né se integrino o meno il reato di diffamazione. Questa è una valutazione che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria. La Camera deve invece rispondere a una domanda diversa e più circoscritta, ovvero se quelle opinioni siano state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano quindi coperte dalla garanzia prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Su questo punto assume particolare rilievo l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla prerogativa dell'insindacabilità. In proposito occorre rilevare che secondo il costante insegnamento della Consulta l'insindacabilità non costituisce un privilegio personale del parlamentare, ma tutela invece la libertà della funzione rappresentativa e attraverso di essa l'autonomia del Parlamento nell'equilibrio tra i poteri dello Stato. La nostra Costituzione inoltre non adotta un criterio semplicemente spaziale, la tutela non riguarda cioè soltanto le parole pronunciate all'interno di quest'Aula o nelle sedi parlamentari, il criterio invece funzionale, possono essere protette anche dichiarazioni rese all'esterno del Parlamento quando rappresentino una proiezione dell'attività politica e rappresentativa del parlamentare. Ciò risponde anche alla trasformazione delle più moderne forme della comunicazione politica, posto che l'esercizio del mandato parlamentare è naturalmente destinato a proiettarsi all'esterno delle Camere nel confronto con i cittadini e con l'opinione pubblica attraverso gli organi di informazione. È vero che tradizionalmente la Corte Costituzionale ha valorizzato per le dichiarazioni rese fuori dalle sedi parlamentari il criterio della sostanziale corrispondenza con contenuti di precedenti atti parlamentari e la vicinanza temporale tra queste e le dichiarazioni esterne. Tuttavia occorre dare atto che è anche vero che la giurisprudenza più recente ha chiarito che tali elementi costituiscono indici particolarmente significativi ma non requisiti rigidi e inderogabili. L'assenza di uno specifico atto parlamentare precedente non chiude quindi automaticamente la questione. Bisogna verificare se nel caso concreto esista comunque un nesso evidente e qualificato tra quelle dichiarazioni e l'esercizio della funzione parlamentare. Ed è proprio di questo aspetto che la Giunta, proprio per questo aspetto la Giunta ha ritenuto sussistente la garanzia costituzionale in questione. Nel caso dell'onorevole Sgarbi non risultano in effetti specifici atti parlamentari riferiti al Movimento Popolare di Sutri o alle vicende oggetto del comunicato. Tuttavia le dichiarazioni contestate, pur originate da un conflitto politico-amministrativo locale, non si esauriscono, secondo la valutazione espressa dalla Giunta, in una controversia personale o municipale. Esse investono temi di più ampia rilevanza politico-istituzionale, qual è la legalità della competizione democratica, il rapporto tra rappresentanza politica e centri di influenza radicati sul territorio, il rischio del condizionamento delle funzioni pubbliche, l'autonomia delle pressioni esterne degli organismi elettivi rispetto a pressioni esterne. Anche le espressioni più forti utilizzate nel comunicato, compreso quel riferimento a mentalità familistica e mafiosa, si inseriscono in questo contesto di denuncia politica e sono rivolte al modo in cui, secondo l'autore di quelle dichiarazioni, si stava svolgendo il confronto istituzionale in atto in quella comunità. Il punto dunque è la natura della presa di posizione, un'esternazione resa pubblicamente da un parlamentare su questioni concernenti il funzionamento delle istituzioni, la legalità democratica, la libertà della rappresentanza politica. Neppure la circostanza che tutto abbia tratto origine da una vicenda comunale appare decisiva in senso contrario. Il parlamentare, infatti, come è noto, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione rappresenta la nazione, fatti territorialmente circoscritti possono quindi assumere rilievo nell'esercizio della funzione rappresentativa quando siano interpretati e denunciati come manifestazione concreta di questioni politiche di portata più generale. Occorre poi infine dare atto che in questo senso si è orientata anche in precedenti occasioni la prassi della Giunta per le autorizzazioni, con riferimento a dichiarazioni di parlamentari riguardanti infiltrazioni mafiose nei consigli comunali, condizionamenti degli enti locali e alterazioni della libera dialettica istituzionale. E dunque, Presidente, alla luce di questi elementi e soprattutto dei più recenti principi affermati dalla recente giurisprudenza costituzionale, la Giunta ha ritenuto che nel caso concreto sussista quel nesso evidente e qualificato con l'esercizio della funzione parlamentare. Per queste ragioni la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale di cui oggi in discussione concerne un'opinione espressa dall'onorevole Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. Grazie.
7: Grazie a lei. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Cominciamo con l'onorevole Grimaldi. Prego.
8: Di Alleanza Verdi Sinistra.
9: Presidente, questa vicenda nasce con due querele sporte nei confronti dell'onorevole Sgarbi dal signor Alessio Vettori, una improprio si potrebbe dire, una insieme a Bruno Chiricozzi, Guido Cianti, Giorgio Marconi, Filippo Cerquetta e Angelo Faraoni, tutti membri appunto dello stesso consiglio direttivo, esponenti di un movimento, il Movimento Popolare di Sutri. Ecco, all'onorevole Sgarbi è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità contenuto nell'articolo 595, primo e terzo comma del codice penale. Gli viene contestato in particolare per aver offeso l'onore e il decoro dello stesso Vettori, consigliere comunale di Sutri, e degli altri appartenenti al Movimento Popolare. Ciò a causa delle espressioni contenute in un comunicato pubblicato l'8 dicembre del 2018 dalle testate locali Tuscia Web, Eturia News e Ontuscia, e poi condiviso sulla pagina di Facebook dell'ufficio stampa proprio di Vittorio Sgarbi. Ecco, le dichiarazioni contestate vanno lette all'interno di una vicenda di forte conflittualità politica e istituzionale maturata in quel comune all'indomani delle elezioni amministrative. Vettori fu eletto consigliere comunale nella lista Rinascimento Sgarbi per Sutri, sostenuto appunto dal suo partito Movimento Popolare. Nel mese di settembre il consigliere Vettori ufficializzò l'uscita del gruppo della maggioranza, costituendo il gruppo misto. Successivamente alcune decisioni della maggioranza in materia di viabilità determinarono un ulteriore irrigimento, se possiamo dire così, dei rapporti politici tra il sindaco Sgarbi e gli esponenti appunto di Movimento Popolare. Da entrambe le parti furono pubblicati comunicati e prese di posizione su testate giornalistiche locali. Il comunicato che ha originato il procedimento penale fu invece pubblicato l'8 dicembre del 2018, appunto dalla stampa locale, poi diffuso tramite quella pagina Facebook ufficio stampa Vittorio Sgarbi. In quel comunicato, dal titolo "A Sutri, clima politico infuocato e nuove minacce che Vittorio Sgarbi, sindaco dello scorso giugno, denuncerà lunedì in procura", l'onorevole Sgarbi affermava: "Oggi posso dire che per metodi l'intimidazione, l'ignoranza, il Movimento Popolare è un'espressione di mentalità familistica e mafiosa che si è infiltrata nel Rinascimento per esprimere i suoi interessi servili e rappresentanti in Consiglio Comunale. Il lunedì denuncerò al comando dei carabinieri, alla procura, eccetera, eccetera". Nel medesimo comunicato l'onorevole Sgarbi faceva riferimento al minaccioso e caprino Vettori, e va evidenziato che sul piano processuale la procura di Viterbo ha appunto chiesto quell'archiviazione del procedimento, a ciò è ritenuto che le dichiarazioni dell'onorevole rientrassero in un esercizio del diritto di critica politico legato a interessi pubblici in discussione. Ma il giudice per le indagini preliminari, col provvedimento del 3 novembre del 2022, ha invece respinto la richiesta di archiviazione limitatamente alle dichiarazioni contenute nel comunicato dell'8 dicembre 2018. Ha così disposto che il pubblico ministero formulasse l'imputazione per il reato di diffamazione aggravata. È noto, come voi sapete, che l'articolo 68, primo comma della Costituzione, sottrae appunto i membri del Parlamento alla responsabilità giuridica per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, questa prerogativa non tutela la posizione individuale del singolo parlamentare, è invece finalizzata alla salvaguardia della libertà della funzione rappresentativa e in ultima analisi dell'autonomia delle Camere nell'equilibrio ovviamente dei poteri stessi. La stessa Consulta ha inoltre evidenziato che la Costituzione non adotta un criterio meramente spaziale, ossia che limiti l'insindacabilità solo alle opinioni espresse ovviamente all'interno dell'Assemblea. Significa che l'insindacabilità vale non solo per le opinioni nel corso delle attività parlamentari tipiche, ma anche per quelle rese extramenia, chiamiamola così, proiezione esterna. Ecco, come noto, su queste opinioni espresse al di fuori delle aule parlamentari, la giurisprudenza costituzionale ha tradizionalmente individuato parametri per dimostrare la presenza di un nesso funzionale, la sostanziale corrispondenza nei contenuti con gli atti parlamentari, il legame temporale con l'attività intramenio. Insomma, tuttavia, la più recente evoluzione costituiscono solo indici sintomatici, sia pure particolarmente qualificanti. Pertanto l'assenza di un atto tipico non esaurisce l'indagine della Camera che è chiamata a svolgere. Da questo punto di vista, ho finito, certo le affermazioni rientrano potenzialmente nell'ambito della critica politica, seppur aspra. Tuttavia manca, a nostro parere, il nesso funzionale con l'attività parlamentare. Non c'è collegamento con nessun atto e nessun riferimento alla funzione parlamentare. Con questo voto la maggioranza afferma che è sufficiente un contenuto di natura politica espresso da un parlamentare per coprire così l'insindacabilità da tutte le sue affermazioni. Ma se affermiamo questo, finito, arriviamo a snaturare la razza costituzionale, che invece presuppone il collegamento con l'elemento fondante. Per questi motivi, come Alleanza Verdi Sinistra, esprimiamo un voto di astensione. Grazie.
7: Grazie a lei. Onorevole D'Alessio, prego.
8: Di Azione.
10: Grazie Presidente. Siamo di fronte ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal sindacato di Viterbo, dal Tribunale, di Viterbo, nei confronti dell'onorevole Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Io ometto, Presidente, per velocizzare i lavori, la ricostruzione dei fatti, perché già effettuata dai colleghi che mi hanno preceduto. È chiaro che la portata dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, sottrae i membri del Parlamento alla responsabilità giuridica per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, e qui però la questione sostanzialmente attiene all'accertamento della riconducibilità delle dichiarazioni all'esercizio della funzione parlamentare ai sensi appunto dell'articolo 68. Con riferimento alle perplessità, per così dire, territoriali, la Consulta, è vero, è stato segnalato, non adotta un criterio spaziale, ma un criterio funzionale, per cui le vicende di un Consiglio comunale possono considerarsi entro il perimetro di applicazione della previsione costituzionale. Tuttavia occorre valutare l'applicabilità extramoenia nel caso di specie. Il rigido criterio della necessità di produzione di un atto parlamentare è superato con il tempo, applicato in maniera molto più elastica. Ma visto che non c'è un atto parlamentare prodotto, è possibile in questa circostanza o no collegare direttamente l'attività del parlamentare con le sue dichiarazioni? Noi abbiamo delle perplessità e ci orientiamo su un voto di astensione. Dunque ci asterremo, Presidente, ma occorre segnalare che ci troviamo spesso in questa circostanza, cioè dinanzi a parametri un pochino elastici, criteri che vanno meglio delineati. È il solito discorso extra moenia, consentita, che determina improcedibilità, ma con un necessario vincolo rispetto all'attinenza inerente agli argomenti trattati in Parlamento. Non è chi non veda quanto l'elasticità possa a volte determinare una discrezionalità così ampia da sfociare non proprio nell'arbitrio, ma sicuramente in valutazioni che rischiano di essere soggettive e poco ancorate a indici oggettivi. Forse dovremmo fare una riflessione: una riforma legislativa e regolamentare oggi è necessaria alla luce di un contesto storico diverso, anche perché caratterizzato da velocità, mezzi di comunicazione diversi appunto rispetto al passato. Ci esprimiamo con un voto di astensione. Grazie.
7: Lei, onorevole Giuliano, prego.
11: Grazie Presidente. Il caso che ci occupa in questa sede riguarda una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
8: del Movimento 5 Stelle
11: dal Tribunale di Viterbo nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti dell'onorevole Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Questa richiesta trae origine dalla denuncia querela presentata dal signor Alessio Vettori in proprio e dall'ulteriore querela sporta nei confronti dell'onorevole Sgarbi dallo stesso Vettore, unitamente ad altri esponenti del partito Movimento Popolare di Sutri. All'onorevole Sgarbi in particolare è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa per aver asseritamente offeso l'onore e il decoro dello stesso Vettori, consigliere comunale di Sutri, e di altri esponenti appartenenti al Movimento Popolare popolare mediante espressioni contenute in un comunicato pubblicato l'8 dicembre del 2018 su diverse testate giornalistiche locali. Le dichiarazioni contestate si collocano all'interno di una vicenda di accentuata conflittualità politico-istituzionale maturata nel comune di Sutri all'indomani delle elezioni amministrative tenutesi nel giugno 2018. In particolare Alessio Vettori fu eletto consigliere comunale nella lista Rinascimento Sgarbi per Sutri, sostenuta dal partito di appartenenza Movimento Popolare. Nel mese di settembre 2018 il consigliere Vettori ufficializzò l'uscita dal gruppo di maggioranza costituendo un gruppo misto e successivamente si determinò un ulteriore irrigidimento dei rapporti politici tra il sindaco Sgarbi e gli esponenti del Movimento Popolare con la pubblicazione da entrambe le parti di comunicati. In questo contesto l'onorevole Sgarbi pubblicò un comunicato in cui affermava che per metodi, l'intimidazione e l'ignoranza il Movimento Popolare è un'espressione di mentalità familistica e mafiosa che si è infiltrata nel Rinascimento per esprimere i suoi interessati e servili rappresentanti in Consiglio Comunale. Ebbene, nel caso di specie l'onorevole Sgarbi ha certamente utilizzato espressioni estremamente colorite che tuttavia non si sono tradotti in attacchi personali diretti al consigliere comunale Alessio Vettori. Infatti, sulla base di quanto si evince dal capo di imputazione, le critiche non hanno avuto come oggetto specifico il consigliere comunale Vettori, ma la forza politica alla quale lo stesso appartiene. Quindi, da un lato, l'onorevole Sgarbi ha utilizzato un registro linguistico senz'altro polemico ai limiti della critica politica, ma non ha rivolto dall'altro critiche volte a colpire personalmente e direttamente il querelante. Dall'altro, tuttavia, noi riteniamo come sia evidente che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi extra moenia non presentano un nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta e quindi in

0: sulla proposta di insindacabilità delle opinioni espresse. Grazie.
1: Grazie, onorevole Gentile. Onorevole Bisa, prego.
2: Colleghi, la questione sulla quale siamo chiamati a pronunciarci è precisa. Stabilire se le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi siano riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare e siano quindi coperte dalla garanzia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
3: Della Lega.
2: Non siamo chiamati a valutare la durezza delle parole utilizzate né la loro eventuale rilevanza penale. Il nostro compito è esclusivamente quello di verificare l'esistenza di un nesso funzionale tra quelle opinioni e l'esercizio del mandato parlamentare. Ed è proprio alla luce delle più recenti giurisprudenza costituzionale che tale nesso, nel caso in esame, deve essere riconosciuto. Ciò che occorre verificare è se vi sia un evidente e qualificato nesso con l'esercizio appunto della funzione parlamentare, considerando che il parlamentare, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, rappresenta la nazione e che la sua attività politica naturalmente si proietta anche al di fuori delle aule parlamentari. Nel caso dell'onorevole Sgarbi questo collegamento risulta evidente. Le dichiarazioni contestate nascono certamente da una vicenda amministrativa locale, quella del comune di Sutri, ma riguardano questioni di carattere politico e istituzionale ben più generale. La legalità nella competizione democratica, l'autonomia degli organi elettivi, il rischio di condizionamenti sull'esercizio delle funzioni pubbliche e la tutela delle istituzioni rispetto a pressioni e intimidazioni. Non siamo quindi di fronte a una controversia privata o un attacco riconducibile a rapporti personali. Siamo di fronte a una presa di posizione politica certamente aspra, attraverso la quale un parlamentare denuncia pubblicamente metodi che ritiene incompatibili con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. E la dimensione locale della vicenda non può escludere l'applicazione dell'articolo 68. Un parlamentare rappresenta la nazione e può assumere fatti territorialmente circoscritti come occasione per porre all'attenzione dell'opinione pubblica questione di interesse regionale, di interesse generale. Del resto, anche in precedenti occasioni la Giunta ha riconosciuto l'insindacabilità di dichiarazioni parlamentari relative a infiltrazioni di tipo mafioso negli enti locali e al contrasto alla criminalità organizzata. Vi è infine un elemento significativo: nello stesso procedimento il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione ritenendo sussistente l'esimente del diritto di critica politica. Per tutti questi motivi la Lega voterà a favore della proposta del relatore. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Forattini, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. La deliberazione sottoposta oggi all'Assemblea riguarda l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione.
3: Del Partito Democratico.
4: Dichiarazioni rese dall'onorevole Vittorio Sgarbi nel dicembre 2018, quando egli era contemporaneamente deputato e sindaco del comune di Sutri. Come è stato correttamente ricordato nel corso dell'esame in giunta, non spetta alla Camera stabilire se le espressioni contestate abbiano carattere diffamatorio, né pronunciarsi sulla responsabilità penale dell'interessato. Queste valutazioni appartengono esclusivamente all'autorità giudiziaria. La Camera deve rispondere a una domanda diversa e più circoscritta: se quelle dichiarazioni costituiscano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano pertanto coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Questa prerogativa rappresenta una garanzia essenziale della libertà del mandato parlamentare. Non è però un privilegio personale, né può trasformarsi in una generale immunità per qualsiasi dichiarazione resa da chi rivesta la carica di parlamentare. La sua applicazione richiede sempre l'esistenza di un collegamento evidente e qualificato tra le opinioni espresse e l'esercizio della funzione rappresentativa. Nel caso in esame gli elementi raccolti non consentono a nostro giudizio di giungere a una conclusione univoca. Da una parte le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi si collocano all'interno di una vicenda politico-amministrativa strettamente locale, caratterizzata da un conflitto diretto maturato nel Consiglio Comunale di Sutri. Esse riguardano i rapporti tra il sindaco, un consigliere comunale e gli esponenti di una formazione politica territoriale. Non risultano inoltre precedenti.

0: sostenute o accompagnate da atti parlamentari specificamente riferibili alla vicenda, né da iniziative nelle quali l'onorevole Sgarbi abbia affrontato in sede parlamentare i medesimi fatti. Questi elementi inducono a dubitare che le dichiarazioni costituiscano una proiezione esterna dell'attività parlamentare e non piuttosto l'espressione del ruolo amministrativo e politico locale esercitato in quel momento dall'interessato. D'altra parte non possiamo ignorare che le affermazioni contestate richiamano questioni che almeno in astratto oltrepassano la dimensione meramente personale. La legalità nella competizione politica, la trasparenza delle istituzioni locali, l'autonomia degli amministratori e il pericolo di condizionamenti impropri nell'esercizio della rappresentanza democratica. Si tratta di temi sui quali il Partito Democratico ha sempre mantenuto una posizione inequivocabile. Il contrasto alle mafie e ogni forma di infiltrazione criminale nelle amministrazioni pubbliche non può essere ridotto a una formula retorica, richiede strumenti efficaci, istituzioni autorevoli, trasparenza amministrativa e una cultura della legalità concretamente praticata. Proprio la rilevanza di questi temi impone tuttavia particolare rigore. Il richiamo alla mafia e alla criminalità organizzata non può essere impiegato con leggerezza nella polemica politica, né può diventare uno strumento per delegittimare l'avversario. Accuse di tale gravità devono essere sostenute da fatti e atti e comportamenti verificabili, perché incidono sulla reputazione delle persone e sulla credibilità delle istituzioni. La più recente giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'assenza di un precedente atto parlamentare non esclude automaticamente l'insindacabilità delle dichiarazioni rese fuori dalle Camere. Al tempo stesso ha ribadito che deve comunque sussistere un nesso evidente e qualificato con l'esercizio delle funzioni parlamentari. Nel caso che oggi esaminiamo questo nesso non appare chiaramente dimostrato, ma la natura politica del contesto e la rilevanza generale dei temi evocati non consentono neppure di escluderlo in termini assoluti. Ci troviamo dunque in quella che in giunta abbiamo definito una zona grigia, una fattispecie nella quale convivono elementi che possono essere letti in direzioni opposte e nella quale non riteniamo corretto forzare la decisione né verso il riconoscimento pieno dell'insindacabilità né verso la sua esclusione categorica. L'astensione non rappresenta una valutazione di merito sulle condotte contestate, tantomeno una condivisione delle parole utilizzate. Esprime una posizione di rigore istituzionale di fronte a un caso nel quale il conflitto tra conflitto politico locale e funzione rappresentativa nazionale non risulta sufficientemente definito. Per queste ragioni appunto ci asterremo come Partito Democratico.
1: Grazie onorevole Forattini, ha chiesto di intervenire l'onorevole Dondi, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Annuncio sin da ora il voto favorevole alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a favore della non procedibilità nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi, ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. Noi oggi non siamo qui per esprimere un giudizio sulla condivisibilità politica, sul tono, sul linguaggio utilizzato nelle dichiarazioni oggetti del procedimento. Non siamo qui per stabilire se quelle espressioni siano state opportune, eleganti o persuasive. E non siamo nemmeno chiamati a sostituirci al giudice nella valutazione della loro eventuale rilevanza penale. Oggi dobbiamo verificare se le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi rientrino nell'ambito delle opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare, secondo la garanzia prevista dall'articolo 68, primo comma della Costituzione. La Giunta ha svolto questa verifica e ha concluso in senso positivo. All'onorevole Sgarbi, come già stato detto, è stato contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa per aver offeso l'onore e il decoro di Alessio Vettori e degli altri membri del Consiglio Direttivo del Partito Movimento Popolare di Sutri, a seguito delle dichiarazioni diffuse nel dicembre 2018. nel pieno di una forte conflittualità politica amministrativa maturata nel comune di Sutri dopo le elezioni comunali. Le dichiarazioni contestate si inseriscono dunque in una controversia pubblica sviluppatasi attraverso comunicati, prese di posizioni e interventi rivolti all'opinione pubblica. Non siamo di fronte a una vicenda privata o a un conflitto estraneo alla dimensione istituzionale. L'articolo 68, primo comma della Costituzione, stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Questa disposizione non è un privilegio personale del parlamentare, è una garanzia apposta a tutela della libertà, della funzione rappresentativa e dell'autonomia del Parlamento nell'equilibrio tra i poteri dello Stato. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'articolo 68 non deve essere interpretato secondo un criterio esclusivamente spaziale. La funzione parlamentare non si esaurisce nelle dichiarazioni pronunciate in aula o nelle sedi formali della Camera. La comunicazione politica contemporanea si svolge anche attraverso la stampa, le interviste, i comunicati e i social network. L'attività parlamentare, per sua natura, è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, perché il rapporto con l'opinione pubblica costituisce una componente fisiologica della rappresentanza democratica. La Corte Costituzionale ha inoltre riconosciuto che, in presenza di un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare, la garanzia può operare anche per dichiarazioni rese fuori dalle sedi parlamentari e non necessariamente precedute da uno specifico atto tipico. La Giunta ha svolto una valutazione istituzionale, ha verificato se quelle opinioni fossero riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare. Questa distinzione è fondamentale per preservare l'equilibrio tra Parlamento e magistratura. Da una parte la Camera non può trasformarsi in un giudice e non deve stabilire se un'espressione integri o meno il reato di diffamazione. Per questi motivi il gruppo Fratelli d'Italia ritiene che la proposta del relatore deve essere accolta. Grazie.
1: Grazie a lei. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento 4 ter numero 18A concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Colleghi, chi intende esprimersi per la insindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, dunque tasto verde, mentre chi intende esprimersi per la sindacabilità deve votare no, tasto rosso. La votazione è aperta. Grazie colleghi, abbiamo votato tutti, dichiaro chiusa la votazione, presenti 240, votanti 150, astenuti 90, maggioranza 76, favorevoli 150, contrari nessuno, la Camera approva. Andiamo avanti colleghi con l'ordine del giorno, ci occupiamo della relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale in questione concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiara aperta la discussione, ha facoltà di parlare il relatore, il deputato Alessandro Palombi. Prego, onorevole Palombi.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che trae origine da un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Brescia a seguito di una denuncia querela sporta nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, dal dottor Luca Gaglio e dalla dottoressa Tiziana Siciliano, entrambi sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, per il reato di diffamazione aggravata di cui all'articolo 595 Codice Penale. La richiesta è stata trasmessa alla Camera in data 13 novembre 2025 al Tribunale di Brescia, prima sezione penale. Secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, che comprende anche l'atto di costituzione di parte civile del dottor Gaglio e della dottoressa Siciliano, nonché una memoria difensiva dell'onorevole Sgarbi, la querela del dottor Gaglio e della dottoressa Siciliano consegue le affermazioni che Vittorio Sgarbi ha reso nel corso della puntata del 24 marzo 2019 del programma televisivo Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti, andato in onda sull'emittente La 7. Nel suo intervento l'onorevole Sgarbi, a detta dei querelanti, avrebbe espresso giudizi diffamatori dell'operato dei pubblici ministeri, definendo la loro inchiesta come caratterizzata da vigliaccheria e assurdità. Nel corso del suo intervento avrebbe anche caratterizzato questa inchiesta come assurda, come un grande scandalo che i PM abbiano perso tempo e lo perdono in un processo come questo, oltre a altre affermazioni che vengono contestate all'onorevole Sgarbi. Ritenendo tali affermazioni gravemente lesive della loro reputazione personale e professionale, i procuratori Gaglio e Siciliano hanno dunque sporto querela nei confronti dell'onorevole Sgarbi. Con memoria difensiva dell'8 e del 13 febbraio 2025, la difesa dell'onorevole Sgarbi ha chiesto in via preliminare la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Camera, invocando l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. Sul punto la stessa difesa ha evidenziato come il giudice abbia l'obbligo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 140 del 2003, di investire la Camera di appartenenza della questione affinché questa possa deliberare sulla sussistenza o meno del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese e l'attività parlamentare. Prima di entrare nel merito della proposta che la Giunta intende sottoporre all'Assemblea, sembra opportuno richiamare sinteticamente il quadro costituzionale di riferimento. È noto che l'articolo 68, primo comma della Costituzione, sottrae i membri del Parlamento alla responsabilità giuridica per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, tale prerogativa non tutela la posizione individuale del singolo parlamentare, ma è finalizzata alla salvaguardia della libertà della funzione rappresentativa e, in ultima analisi, dell'autonomia delle Camere nell'equilibrio fra i poteri dello Stato. La stessa Consulta ha inoltre evidenziato che la Costituzione non ha detta un criterio meramente spaziale, ossia un criterio che limiti l'insindacabilità alle sole opinioni espresse all'interno dell'Assemblea di appartenenza. Essa predilige invece un criterio funzionale, ciò analogamente a quanto avviene in altri sistemi, come ad esempio quello previsto per il Parlamento europeo. Ne consegue che l'insindacabilità possa operare non solo con riguardo alle opinioni espresse in occasione dello svolgimento di attività parlamentari tipiche, ma anche con riferimento a dichiarazioni rese extra moenia, quando esse costituiscono la proiezione esterna dell'attività politica e rappresentativa del parlamentare. Come è noto, con riferimento alle opinioni espresse al di fuori delle aule parlamentari, la giurisprudenza costituzionale ha tradizionalmente individuato alcuni indici sintomatici della sussistenza del nesso funzionale, quali la sostanziale corrispondenza contenutistica fra dichiarazioni esterne e atti parlamentari, nonché il legame temporale con l'attività intra moenia. Non di meno, la più recente evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che tali parametri non hanno carattere rigido né indefettibile, ma costituiscono solo indici sintomatici, sia pure particolarmente qualificati. Pertanto l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'indagine che la Camera è chiamata a svolgere, potendo l'articolo 68, primo comma della Costituzione, trovare applicazione anche con riguardo a dichiarazioni rese extra moenia, per le quali sia comunque ravvisabile un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. In questo senso le celeberrime sentenze 133 del 2018, 104 del 2024, 194 del 2024 e la recentissima 19 del 2026. In questa prospettiva la Corte, rivedendo in maniera significativa il proprio orientamento giurisprudenziale in materia consolidatosi negli ultimi 25 anni, ha precisato che possono considerarsi, entro il periodo di applicazione della citata previsione costituzionale, anche quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare. Deve trattarsi dunque di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare nell'esercizio della rappresentanza della nazione, di cui all'articolo 67 della Costituzione, una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'articolo 67, costituisce invero il fondamento primo e al tempo stesso il limite dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'articolo 68, primo comma della Costituzione, una funzione così alta che la Costituzione protegge con un'immunità che si potrà anche oltre la scadenza del mandato parlamentare, citando testualmente la sentenza 104 del 2024. Nel caso di specie, benché dalla documentazione acquisita non emergano atti o interventi parlamentari dell'onorevole Sgarbi specificatamente riferibili al procedimento denominato Rubiter, deve non di meno rilevarsi che, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale cui ho appena fatto cenno, l'assenza di siffatta corrispondenza non vale di per sé a esaurire l'ambito dell'indagine demandata alla Camera. Infatti, come sottolineato dalla Consulta, l'articolo 68, primo comma della Costituzione può trovare applicazione con riferimento a dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga non di meno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. Ebbene, alla luce dei criteri interpretativi più di recente affermati dalla Corte Costituzionale, la Giunta ritiene che le dichiarazioni oggetto del presente procedimento presentino nel loro complesso quel nesso evidente e qualificato con l'esercizio della funzione parlamentare che l'articolo 68, primo comma della Costituzione, richiede ai fini dell'insindacabilità. Ora, nel caso in esame, le affermazioni dell'onorevole Sgarbi furono rese nel corso di una trasmissione televisiva di approfondimento politico, all'interno di un confronto pubblico avente oggetto il procedimento denominato Rubiter, vale a dire una vicenda giudiziaria che per il suo rilievo mediatico, istituzionale e politico aveva ampiamente oltrepassato la dimensione del singolo procedimento penale, divenendo tema di discussione nazionale sul rapporto tra giurisdizione, uso dell'azione penale, impiego di risorse pubbliche e incidenze delle iniziative giudiziarie sulla competizione politico-democratica. Si era dunque in presenza non di un contesto privato o meramente personale, ma di un contesto eminentemente politico, nel quale il parlamentare era chiamato a esprimere una valutazione pubblica su una questione percepita dalla collettività come attinente al funzionamento complessivo delle istituzioni. In tale cornice, i pubblici ministeri querelanti, peraltro mai citati nominativamente, non appaiono assumere rilievo come bersaglio di un'aggressione personale fine a se stessa, bensì quali soggetti titolari di pubbliche funzioni. In altri termini, essi sono evocati all'onorevole Sgarbi in quanto protagonisti di una determinata iniziativa giudiziaria che è assunta nel discorso politico dell'interessato, emblema di un più generale problema concernente l'esercizio del potere requirente. Le opinioni espresse dunque non risultano indirizzate alla sfera privata dei pubblici ministeri, né si risolvono in un dileggio individuale avulso da un tema di interesse generale. Esse si innestano piuttosto in una critica politica rivolta al modo in cui un potere dello Stato viene esercitato in una vicenda di straordinaria esposizione pubblica. Sotto questo profilo, la critica ai magistrati requirenti costituisce il veicolo concreto attraverso cui il parlamentare manifesta un giudizio politico e istituzionale sul rapporto tra la giustizia e la democrazia rappresentativa. Ed è proprio questo il punto che, ad avviso della Giunta, radica il nesso funzionale. Le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi si iscrivono in quel circuito di responsabilità politica verso l'opinione pubblica, che è parte integrante della funzione parlamentare. Il parlamentare infatti non rappresenta soltanto istanze e orientamenti entro i luoghi formali della deliberazione, ma è chiamato anche a renderli conoscibili all'esterno, a sostenerli nel dibattito pubblico e a sottoporli al giudizio dell'elettorato. Ne può ritenersi che il linguaggio polemico o aspro, di per sé considerato, varga a recidere il resto funzionale. La giurisprudenza ha chiarito infatti che il perimetro dell'insindacabilità non è riservato a espressioni necessariamente misurate o tecnicamente formulate, poiché la dialettica politica può legittimamente manifestarsi anche attraverso toni accesi, formule di denuncia, giudizi perentori o intransigenti e argomentazioni iperboliche, a condizione che esse restino riconducibili come strumentali alla manifestazione di una posizione politica su temi di interesse pubblico. Occorre quindi ribadire che il fondamento dell'insindacabilità, secondo la sentenza 104 del 2024, risiede nell'articolo 67 della Costituzione. La rappresentanza della nazione costituisce il presupposto, ma anche il limite della prerogativa. Per queste ragioni la Giunta ritiene che nel caso concreto le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi debbano essere considerate come manifestazioni di una posizione politica inerente all'esercizio di pubbliche funzioni e al loro impatto sul sistema istituzionale. Esse risultano pertanto assistite da quel rapporto funzionale con il mandato parlamentare che giustifica l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione. D'altra parte, per concludere, la stessa Consulta nella recentissima sentenza 19 del 2026 ha sottolineato che le dichiarazioni rese extra moenia al parlamentare possono svolgere una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica antessa propria del mandato rappresentativo, specie quando il parlamentare medesimo espliciti pubblicamente valutazioni critiche su condotte o scelte istituzionali che ritiene incidere sul corretto funzionamento delle istituzioni. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Giunta è dell'avviso che le dichiarazioni rese dall'onorevole Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva Non è l'Arena del 24 marzo 2019 presentino un nesso evidente e qualificato con l'esercizio del mandato parlamentare. Per tali ragioni si propone all'Assemblea di deliberare che tali dichiarazioni costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. Grazie.
1: Grazie. A lei, non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Cominciamo dall'onorevole Marco Grimaldi. Prego.
4: Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Grazie Presidente. Questa vicenda trae origine da un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Brescia. La denuncia a querela fu sporta nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, dal dottor Luca Gaglio e dalla dottoressa Tiziana Siciliana. Entrambi sono dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano. Il reato contestato è quello di diffamazione contenuto nell'articolo 595, primo, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. La querela nasce dalle affermazioni rese da Vittorio Sgarbi durante la puntata di Non è l'Arena del 24 marzo del 2019, condotto, come ricorderete, da Massimo Giletti, è andato in onda sulla 7. Le dichiarazioni ritenute diffamatorie erano rivolte ai magistrati titolari del procedimento penale noto come Rubiter. Ecco, il dibattito in studio scaturì dalla notizia della morte improvvisa della giovane Iman Fadil, una delle testimoni del processo. Nel suo intervento l'onorevole Sgarbi, a detta dei querelanti, avrebbe espresso giudizi diffamatori nell'operato dei pubblici ministeri, definendo l'inchiesta come caratterizzata da vigliaccherie e assurdità. Le espressioni ritenute diffamatorie sono tra le altre le seguenti: l'accusa è un'accusa fasulla di magistrati incapaci che perdono tempo in ricerche morbose. La seconda è una balla totale della giustizia. La terza, sono morbosi. La quarta, lavorano nel male, lavorano davanti al demonio. Nel male lavorano. La quinta, magistratura criminale. La sesta, magistrati senza decoro. La settima, deve vergognarsi chi ha aperto questa inchiesta. Vergogna. Ecco, i dottori Luca Gaglio e Tiziana Siciliano hanno ritenuto tali affermazioni gravemente lesive della loro reputazione personale e professionale, da qui la querela. Ecco, nell'atto viene rimarcato che i messaggi offensivi lascerebbero intendere che il processo sarebbe frutto di una menzogna dei pubblici ministeri. PM incapaci di svolgere i compiti che l'ordinamento attribuisce loro e ossessionati esclusivamente dalla volontà di indagare sulla persona di Silvio Berlusconi. Ecco, i magistrati sottolineano anche come l'aggettivo morboso, più volte ripetuto da Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva, investa aspetti strettamente personali, colpendo nel profondo la sfera più intima e la loro dignità. La giurisprudenza ammette la critica nei confronti del potere giudiziario, ce ne sarebbero tante, la Cassazione Penale, sezione del 5 giugno del 2007, la 34432 della Cassazione Civile del 12 marzo del 2015 e anche la numero 4931, ma a condizione che essa non sfoci mai nell'insulto personale, non solo. Quando si basa su un fatto specifico, la critica deve trovare riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà. Non può, insomma, risolversi in una ricostruzione mirata solo ad attirare l'attenzione negativa nel pubblico. Nel caso in questione non pare sussistere alcuna connessione tra l'attività parlamentare dell'onorevole Sgarbi e le espressioni da lui utilizzate. Manca quindi il nesso causale, essenziale per ritenere operante l'insindacabilità delle opinioni espresse nello svolgimento del mandato parlamentare. Insomma, il linguaggio polemico o aspro in sé non recide necessariamente il nesso funzionale. La giurisprudenza costituzionale infatti ha chiarito che il perimetro dell'insindacabilità non è riservato a espressioni necessariamente misurate o formulate tecnicamente. Infatti la dialettica politica può manifestarsi legittimamente anche attraverso toni accesi, formule di denuncia, giudizi perentori o intransigenti. Tuttavia, nel caso specifico, al di là del contenuto delle affermazioni di Sgarbi, le sue dichiarazioni non risultano riconducibili a un'attività parlamentare, non emergono come proiezione esterna di atti o iniziative riconducibili all'esercizio del mandato. Insomma, a nostro parere, in assenza del nesso funzionale, l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità si estenderebbe oltre i limiti delle costituzionalmente tracciati. Così sarebbe alterato il delicato equilibrio tra la libertà della funzione parlamentare e la responsabilità giuridica. Per queste ragioni, il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra voterà contro la proposta della Giunta, ritenendo sindacabili le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi, essendo al di fuori del perimetro tracciato dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale. La ringrazio.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alessio, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, si tratta di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Brescia a seguito di denuncia querela sporta nei confronti dell'onorevole Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato. Anche qui io ometto la ricostruzione dei fatti perché già effettuata dai colleghi che mi hanno preceduto e ometto anche di segnalare nuovamente le espressioni dell'onorevole che ha utilizzato l'onorevole Sgarbi. Nel merito è stato innanzitutto tra gli altri sollevato il tema della riconoscibilità dei destinatari che non vengono menzionati dall'onorevole Sgarbi, ma il processo è quello, è unico, per cui i due magistrati inquirenti, il dottor Gaio e la dottoressa Siciliana, sono assolutamente identificabili come destinatari appunto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi. Anche noi voteremo contro la proposta della Giunta. È vero che le dichiarazioni rese extra moenia possono rientrare nell'ambito della insindacabilità, ma è pur vero che permane l'esigenza di una verifica attenta e rigorosa rispetto al collegamento con la funzione rappresentativa. Qui c'è, sì, è vero, un dibattito pubblico sul tema trattato, ma manca la possibilità di ricondurre le dichiarazioni in modo diretto all'attività parlamentare. Né ovviamente si rinvengono atti o iniziative interni all'esercizio del mandato, perché questo ovviamente sarebbe stato un elemento dirimente, di cui quelle dichiarazioni possono essere considerate una eco esterna. Quindi l'assenza di questo nesso qualificato in caso di valutazione positiva della insindacabilità estenderebbe all'infinito la stessa, dunque a nostro avviso oltre i limiti costituzionali. Per di più le modalità espressive eccedono evidentemente la funzione di critica politica che caratterizza e deve caratterizzare il mandato parlamentare. In chiusura, Presidente, anche qui una considerazione generale. Resta da segnalare la necessità di criteri meglio delineati al fine di dirimere casi un po' dubbi che lasciano in questa sede poi dei rischi di valutazioni che possono essere soggette a interpretazioni personali e soggettivi. E dunque anche in questa sede segnaliamo la necessità di perimetrare in modo più chiaro, con linee di demarcazione più nette, la portata applicativa dell'articolo 68. Voteremo in senso contrario rispetto alla proposta della Giunta. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Alifano, ne ha facoltà.
6: Movimento 5 Stelle.
7: Anche oggi parliamo del fatto che un parlamentare non risponde né civilmente né penalmente dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio della sua funzione. Anche oggi ci ritroviamo a discutere un altro caso che interessa l'onorevole Sgarbi, l'ennesimo. Dal primo caso che abbiamo discusso è passata un bel po' di acqua sotto i ponti, parlo del primo caso che riguardava l'onorevole Sgarbi, e nello stesso tempo c'è stata anche un'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, tra l'altro sottolineata dal relatore, proprio in relazione ai limiti in cui opera l'insindacabilità. Il relatore ha evidenziato proprio l'inciso nell'esercizio delle sue funzioni, a essere stato oggetto di una revisione interpretativa della Corte delle leggi, che ha superato con le più recenti sentenze un indirizzo giurisprudenziale che era consolidato da circa 25 anni. E infatti le più recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno superato la rigidità del nesso funzionale tra l'attività tipica del parlamentare e le dichiarazioni fatte fuori dal palazzo, extra moenia, come siamo soliti dire. In particolare, l'ultima di queste sentenze, la numero 19 del 2026, ha ribadito che il mancato riscontro dell'atto tipico non vale di per sé a escludere l'esercizio della funzione parlamentare, detto testualmente, e che possono rientrare nel perimetro di applicazione dell'articolo 68 anche dichiarazioni extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari. Però, attenzione, purché sussista un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. Ora, in questo caso, ditemi, dov'è il nesso con l'esercizio della funzione parlamentare? Qui c'è semplicemente un attacco offensivo in diretta TV a due magistrati facilmente individuabili. Si tratta del dottor Gaglio e della dottoressa Siciliano, definiti tra le altre cose incapaci, che perdono tempo in ricerche morbose, magistrati senza decoro e altri epiteti ancora che già ho sentito dagli interventi che mi hanno preceduto. Ora, è risibile, io penso che sia assolutamente risibile, sostenere che con queste frasi si eserciti una funzione parlamentare e in particolare che si affronti il tema dell'equilibrio tra poteri dello Stato, una cosa che ho sentito anche in giunta dal relatore, mi sembra assolutamente risibile. Qui siamo, Presidente, esclusivamente in presenza di una gragnuola di insulti. E allora a questo punto veniamo a proprio quello che dicono le sentenze che sono state citate dal relatore. Ebbene, queste sentenze dicono che gli insulti, al pari delle minacce, di meri comportamenti materiali o anche l'attribuzione di una circostanza di fatto idonea a integrare un reato, nonché la consapevole affermazione di fatti oggettivamente falsi e lesivi della reputazione altrui, restano fuori dall'applicazione della guarentigia di cui all'articolo 68 della Costituzione. E del resto non potremmo pensare diversamente, perché a questo punto sennò dovremmo riconoscere una guarentigia dell'insindacabilità che non ha limiti, e ciò è in contrasto con i principi costituzionali, oltre che con l'articolo 68, ma anche con il principio di uguaglianza sancito dalla Carta fondamentale. E per questi motivi il Movimento 5 Stelle esprime un voto a favore della sindacabilità delle espressioni usate dall'onorevole Sgarbi, oggetto della presente deliberazione.
1: Grazie, è chiesto di intervenire l'onorevole Gentile, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Vado avanti sulle modalità del fatto e sulla vicenda che è stata ampiamente riassunta dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto. Io vado diritto al punto e dico anzitutto che occorre precisare, come ho già fatto poc'anzi, che la prerogativa dell'insindacabilità non è una forma di privilegio personale, ma una garanzia funzionale alla libertà della rappresentanza politica e alla tutela dell'autonomia delle istituzioni parlamentari e governative nell'ambito del sistema costituzionale dei poteri. Le espressioni utilizzate da Sgarbi nel caso in questione sono state certamente dure e in alcuni passaggi persino aspre e polemiche. La dialettica politica vive anche di critica, di contrapposizione e talvolta di toni esasperati. Noi oggi siamo chiamati, e questo è il punto, a stabilire se quelle opinioni pronunciate da un parlamentare in un contesto di dibattito pubblico su una vicenda di evidente rilievo politico-istituzionale siano riconducibili o meno all'esercizio del mandato. Il dibattito politico contemporaneo non si svolge esclusivamente nell'aula parlamentare. Lo abbiamo detto, oggi prevale un criterio funzionale, soprattutto alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale. La comunicazione politica pubblica è diventata parte integrante del rapporto tra rappresentanti e cittadini. Un parlamentare interviene sui mezzi di informazione per spiegare posizioni politiche, criticare l'operato di altri soggetti e partecipare al confronto su temi di interesse generale. E la giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che la garanzia prevista dall'articolo 68 della Costituzione non si limita alle opinioni espresse nell'ambito strettamente parlamentare, ma può estendersi a dichiarazioni rese anche all'esterno, purché risultino connesse in modo qualificato all'esercizio della funzione politica. Ora, nel caso in esame, le affermazioni dell'onorevole Sgarbi furono rese nel corso di una trasmissione televisiva di approfondimento politico all'interno di un confronto pubblico avente ad oggetto il procedimento denominato Rubiter, vale a dire una vicenda giudiziaria che per il suo alto rilievo mediatico, istituzionale e politico aveva ampiamente oltrepassato la dimensione del singolo procedimento penale, divenendo un tema ampio di discussione nazionale, di dibattito politico sul rapporto tra giurisdizione, uso dell'azione penale, impiego di risorse pubbliche e incidenza delle iniziative giudiziarie sulla competizione politico-democratica. Si era dunque in presenza di un contesto eminentemente politico nel quale il parlamentare era chiamato a esprimere una valutazione pubblica su una questione percepita dalla collettività come attinente al funzionamento complessivo delle istituzioni, laddove le espressioni contestate, per quanto severe e fortemente critiche, appaiono comunque funzionalmente inserite in una contestazione politica dell'iniziativa giudiziaria e del suo significato istituzionale. Ecco perché, in aderenza, signor Presidente, in aderenza alla decisione della Giunta, alla luce di tali principi, noi riteniamo che nel caso di specie sussista quel nesso evidente e qualificato tra le dichiarazioni rese e l'esercizio della funzione politica, tale da giustificare l'applicazione della guarentigia di quell'articolo 68 della Costituzione. Per queste ragioni, dunque, esprimo il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di insindacabilità delle opinioni espresse. Grazie.
1: Se lei ha chiesto di intervenire l'onorevole Giaccone, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Ringraziamo il relatore per il lavoro svolto. Noi riteniamo che le espressioni utilizzate dai parlamentari debbano essere valutate anche alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale a partire dal 2024 fino alla sentenza numero 19 del 2026. In particolare rileva che i criteri dell'identità di contenuto e della prossimità temporale rispetto all'atto parlamentare in senso stretto sono stati progressivamente ricondotti dalla Corte Costituzionale nell'ambito dell'attività parlamentare complessivamente intesa e quindi del mandato parlamentare di cui all'articolo 67 della Costituzione. È una tematica più volte sviscerata, è stata anche ricordata da altri colleghi, ripetuta, quella che soprattutto alla luce dei nuovi strumenti di comunicazione l'attività del parlamentare si estende anche alle dichiarazioni extra moenia, fuori dalla sede del Parlamento, nei programmi televisivi, nei social network, in dichiarazioni alla stampa. Nel caso specifico non possiamo poi non ricordare le numerose iniziative politiche dell'onorevole Sgarbi sul tema della magistratura e sui rapporti tra i poteri dello Stato. Riteniamo quindi che le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, per quanto aspre e colorite, durante una trasmissione televisiva vadano lette e si inseriscano in un dibattito più ampio relativo al tema della giustizia e rientrito nell'ambito di un diritto di critica di un parlamentare nell'ambito e per cui voteremo a favore della proposta sulla insindacabilità. Grazie.
1: Lei, onorevole La Carra, prego.
10: Grazie signor Presidente. La deliberazione oggi sottoposta all'Assemblea riguarda le dichiarazioni rese dall'onorevole Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva Non è l'Arena del 24 marzo 2019 con riferimento ai magistrati che conducevano le indagini nel procedimento cosiddetto Rubiter. Anche in questo caso è necessario delimitare con precisione l'oggetto della nostra decisione. Non spetta alla Camera accertare se le espressioni contestate integrino il reato di diffamazione. Non dobbiamo anticipare il giudizio del Tribunale di Brescia, valutare la sussistenza delle aggravanti o stabilire se siano stati superati i limiti del diritto di critica. Tali questioni appartengono alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. Siamo chiamati unicamente a stabilire se quelle dichiarazioni siano state rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano conseguentemente insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La posizione del Partito Democratico è contraria alla proposta della Giunta. Questa conclusione si fonda proprio sui principi costituzionali richiamati nella relazione. L'insindacabilità garantisce la libertà della funzione parlamentare e protegge l'autonomia delle Camere, non tutela invece la persona del parlamentare in quanto tale e non può tradursi in una generale irresponsabilità per qualsiasi affermazione resa nel dibattito pubblico. È vero che la giurisprudenza costituzionale più recente ha superato una lettura eccessivamente formalistica dell'articolo 68, ma la prerogativa può estendersi anche a dichiarazioni rese fuori dalle sedi parlamentari e può operare pure in assenza della puntuale riproduzione di un precedente atto tipico. Ma questa evoluzione non elimina la necessità del nesso funzionale. Al contrario, rende ancora più importante verificare rigorosamente che le dichiarazioni siano effettivamente strumentali all'esercizio del mandato rappresentativo. Nel caso in esame tale collegamento non risulta sufficientemente dimostrato. Le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi non riproducono il contenuto di un atto parlamentare, non sviluppano una sua iniziativa svolta alla Camera e non si presentano come la proiezione esterna di un'attività riconducibile all'esercizio del mandato. Il fatto che esse siano state pronunciate durante una trasmissione televisiva e abbiano riguardato un procedimento giudiziario di rilievo nazionale non è da solo sufficiente. Se la rilevanza pubblica dell'argomento bastasse a determinare l'applicazione dell'articolo 68, qualsiasi dichiarazione di un parlamentare su un tema politico, giudiziario o istituzionale sarebbe automaticamente sottratta alla responsabilità giuridica. La prerogativa costituzionale verrebbe così estesa senza un limite effettivo. Occorre inoltre distinguere tra la critica politica all'amministrazione della giustizia e l'attacco rivolto a singoli magistrati. La critica, anche severa, all'operato della magistratura è pienamente legittima in una democrazia. Il Parlamento può discutere il funzionamento della giustizia, la durata dei processi, l'impiego delle risorse pubbliche e le scelte di politica giudiziaria, ma l'insindacabilità non può essere riconosciuta in base alla sola circostanza che il parlamentare abbia espresso un giudizio sull'attività giudiziaria. Nel caso specifico le espressioni oggetto del procedimento appaiono indirizzate in modo riconoscibile e diretto ai magistrati titolari delle indagini. La loro qualificazione giuridica spetterà al giudice, ma il contenuto e le modalità con cui sono state formulate non permettono di ricondurle sul piano costituzionale a una funzione parlamentare identificabile. Il Partito Democratico difende l'autonomia e l'indipendenza della magistratura non come interesse di una categoria, ma come garanzia di tutti i cittadini e allo stesso tempo difende il diritto della politica di discutere e criticare le decisioni e il funzionamento delle istituzioni giudiziarie. Questi due principi non sono incompatibili, richiedono però che il confronto tra i poteri dello Stato si svolga nel rispetto delle rispettive funzioni e della responsabilità di ciascuno. Allargare l'ambito dell'insindacabilità fino a ricomprendere dichiarazioni prive di un collegamento evidente e qualificato con il mandato parlamentare altererebbe il delicato equilibrio tra libertà della rappresentanza politica, autonomia della giurisdizione e principio di uguaglianza davanti alla legge. L'articolo 68 deve restare una garanzia dell'istituzione parlamentare, non uno scudo personale. Applicarlo oltre i confini costituzionalmente tracciati non rafforzerebbe il Parlamento, ma rischierebbe di indebolirne l'autorevolezza. Per queste ragioni, confermando la posizione espressa in Giunta, il gruppo del Partito Democratico voterà contro la proposta di dichiarare insindacabili le opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi.
1: Grazie, sono dunque esaurite le dichiarazioni di voto. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento 4 ter numero 22A concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Chi intende esprimersi per la insindacabilità delle opinioni espresse dovrà votare sì, mentre chi intende esprimersi per la sindacabilità dovrà votare no. La votazione è aperta. Onorevole Longhi ha votato. Colleghi che non riescono a votare, lo muti. Velocemente, grazie. Onorevole Carrà. Bergamini. Quartapelle. Malavasi. Altri colleghi? Nessun altro. Bene. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 233, votanti 231, astenuti 2, maggioranza 118, favorevoli 156, contrari 75, la Camera approva. Secondo le intese intercorse dai gruppi, il seguito dell'esame delle proposte di legge in materia di cinema è rinviato alla seduta di domani a partire dalle ore 9.30. Passiamo agli interventi di fine seduta. Colleghi, per favore, uscite in silenzio. Cominciamo con l'onorevole Congedo. Prego, onorevole Congedo.
11: Signor Presidente, colleghi, prendo la parola per ricordare Lorena Isceri, vittima pochi giorni fa di un brutale femminicidio. Proprio oggi a Squinzano la sua comunità si è stretta attorno alla famiglia per...
12: Saverio Congedo, Fratelli d'Italia.
11: E oggi, anche da quest'Aula, credo sia doveroso ricordarla e far sentire ai suoi cari la vicinanza delle istituzioni. Un dolore che sento forte anche perché Lorena era una figlia della mia terra. Originaria di Squinzano, in provincia di Lecce, aveva trascorso nel Salento parte dell'estate con la sua famiglia, prima di tornare in Toscana, dove viveva e lavorava e dove ha trovato la morte. Una vita spezzata a soli 45 anni perché aveva deciso di interrompere una relazione, perché aveva deciso di dire basta. Le circostanze della sua morte sono terribili. È stata aggredita, sequestrata, rinchiusa nel bagagliaio di un'auto e persino in quei momenti ha avuto la lucidità e la forza di cercare aiuto. Ha chiamato il 112, ha provato a salvarsi, ma non ce l'ha fatta. Il suo assassino l'ha gettata da un cavalcavia quando era ancora viva. Il suo nome si aggiunge purtroppo a quello di troppe donne. Dall'inizio dell'anno sono 56 le donne vittime di femminicidio. 36 di loro sono state uccise da mariti, ex mariti, compagni o ex compagni, uomini che avrebbero dovuto amarle e proteggerle. La Presidente Giorgia Meloni ha ricordato quanto è stato fatto in questa legislatura con il contributo di tutte le forze politiche, ma ha anche sottolineato che davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Non possiamo infatti rassegnarci come cittadini, come padri, come fratelli, come familiari, come amici, ancorché come rappresentanti delle istituzioni, a questa macabra conta di vite spezzate, di famiglie e affetti devastati. In conclusione, Presidente, da quest'Aula voglio esprimere la vicinanza mia, del gruppo di Fratelli d'Italia e ne sono certo dell'intera Camera dei Deputati, alla famiglia Isceri, alla comunità di Squinzano e a tutta la provincia di Lecce che sente Lorena come una propria figlia. E soprattutto voglio raccogliere l'appello di suo padre, e soprattutto voglio raccogliere l'appello di suo padre, che pur travolto dal dolore ha trovato la forza di rivolgersi alla politica perché quel mai più che troppe volte abbiamo pronunciato diventi responsabilità prevenzione, educazione e capacità delle istituzioni di intercettare il pericolo prima che sia troppo tardi. Perché ogni donna sia sempre ad ogni donna sia sempre garantito il diritto di scegliere, il diritto di essere libera e prima di ogni altro il diritto di vivere. Riposa in pace Lorena.
1: Grazie onorevole Congedo. Chiese intervenire l'onorevole Giagoni, ne ha facoltà.
13: Grazie Presidente, torno in quest'Aula per sollevare un'emergenza che richiede risposte.
12: Dario Giagoni della Lega.
13: E non più rinviabili. La sicurezza in Sardegna ha raggiunto un livello di forte criticità pari a quello delle grandi città della penisola. Stiamo parlando della città di Cagliari, di Sassari, alcune aree del Sulcis, di Olbia, sino ai piccoli centri dell'interno. Immigrati irregolari, spaccio, microcriminalità hanno reso invivibili strade e quartieri, fenomeno che purtroppo si sta allargando nei piccoli comuni e nei pressi dei centri d'accoglienza, innescando pesanti tensioni sociali, esasperando soprattutto i residenti. Alcuni cittadini in confidenza mi hanno detto che pusher notturni consegnano la droga ai residenti dei centri. A Olbia la situazione è ormai emblematica. Penso alla recente ennesima aggressione nel centro cittadino, dove sono state accoltellate ben 4 persone da parte di un extracomunitario. O ai roghi intimidatori contro mezzi di lavoro e strutture. Episodi gravissimi dietro cui si allungano le ombre della criminalità organizzata e di regolamento di conti legati alla droga, droga non pagata. Non possiamo permettere che criminali e pusher di qualsiasi nazionalità occupino il territorio e facciano da padroni a casa nostra. Mi rivolgo a lei, Presidente, facendosi portavoce presso il Ministro dell'Interno per richiedere più militari nelle nostre strade sarde e nelle caserme dei piccoli centri. Chiediamo il trasferimento anche immediato degli immigrati regolari dai centri sardi alle strutture della penisola. Ogni giorno sbarcano 40, 50, 60 immigrati sulle coste del Sulcis. La Sardegna.
1: Un problema di microfono, onorevole Giagoni. Il tempo. Aspetti che c'è un problema tecnico. Provi a cambiare microfono con. Ha ripreso, guardi, provi adesso. Vai avanti. Ok.
13: Prova. Sta funzionando.
1: Prego.
13: Riprendo chiedendo a lei il trasferimento immediato degli immigrati regolari dai centri sardi alle strutture della penisola. Ogni giorno sbarcano 40, 50, 60 immigrati nelle coste del Sulcis. La Sardegna ha già difficoltà sanitarie e geografiche e quest'ultima non può trasformarsi in una trappola. Ringraziando soprattutto le forze dell'ordine per il lavoro svolto, il governo che ha messo in campo molte risorse, chiedo a nome anche dei cittadini sardi e anche da rappresentanti di questa terra di tornare a vivere la serenità di un tempo, quello di poter lasciare le porte di casa aperte, a chiave nella serratura, senza dover montare gratte, senza dover montare ringhiere e di vedere uscire e tornare anche i nostri figli da soli e sicuri senza la necessaria scorta di amici o dei genitori. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Giagoni. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lomuti e ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente. Giorgia Meloni ha annunciato di voler aumentare la produzione di petrolio in Basilicata. Ecco, in questo minuto e mezzo, Presidente, mi sia consentito di leggere cosa diceva Giorgia Meloni in merito alle stesse identiche dichiarazioni fatte qualche anno fa dall'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi. La Basilicata non è il deserto libico, né Renzi può permettersi di decidere arbitrariamente dove, come e quanto sfruttare ulteriormente le risorse di una terra che già contribuisce notevolmente al portafoglio energetico italiano, con il suo petrolio e con il suo gas, senza aver visto nessun ritorno in termini di riscatto economico e sociale. Matteo Renzi non può essere un uomo solo al comando perché non è un campione né un fuoriclasse e prima di decidere di aumentare indiscriminatamente la produzione di petrolio in Basilicata dovrebbe capirne il contesto ambientale, il tessuto sociale e la vocazione economica. Fratelli d'Italia è pronta a contrastare il modo di agire di questo governo che quotidianamente calpesta il popolo italiano tutelando interessi particolari come quelli, in questo caso, delle lobby del petrolio. Come gruppo parlamentare daremo tutto il nostro sostegno istituzionale e politico alle proposte sul petrolio che Fratelli d'Italia Basilicata ha presentato in Regione attraverso una proposta di legge regionale che prevede 1. L'aumento delle royalties al 25%, 2. Lo stop a nuove estrazioni per i prossimi 10 anni, 3. La riduzione del costo di carburanti eliminando le accise nazionali. Tradotto, Presidente, e concludo, Giorgia Meloni racconta balle, nient'altro che balle, miserevoli balle. Grazie, Presidente.
1: A lei, onorevole Torto, prego.
15: Grazie Presidente. Vede, Mikey è un ragazzo di 26 anni, abruzzese, italiano, cuoco presso un noto locale.
12: Daniela Torto, Movimento 5 Stelle.
15: Ebbene, venerdì sera è stato accerchiato, pestato da giovani e giovanissimi. Mikey è caduto e provato.

0: Perché, cari ragazzi, essere razzisti, fare bulli non vi rende più forti, ma vi rende protagonisti di violenza. E allora tenetevi lontani da chi vi spinge a disprezzare un qualunque essere vivente, tenetevi lontani da tutti quei politicanti che oggi usano termini complessi, Presidente, come rimigrazione, ma non per risolvere il problema, per creare nemici e per alimentare odio sociale, odio razziale e comprimere i diritti. Ecco, a Mikey va tutta la mia solidarietà e quella di tutto questo Parlamento, perché a lui dobbiamo dire una cosa semplice, Presidente, che non bisogna avere paura di sentirsi abruzzesi, di sentirsi italiani, perché questa è anche casa loro e quindi noi siamo tenuti, è un dovere fare un passo in più per rendere questa vita in questa casa un po' più serena e senza timori. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente.
3: Francesco Emilio Borrelli, Alleanza Verde e Sinistra.
2: Settimana c'è un rogo che sta asfissiando il territorio di Airola nel Beneventano, ma in realtà tutto il comprensorio è arrivato fino a Caserta, in provincia di Napoli, in particolare ad Acerra. L'ennesimo rogo di un'azienda che teoricamente si doveva occupare di smaltire rifiuti e che invece sta pestando il territorio. L'ennesima, perché attorno a queste aziende si è creato un sistema di criminalità, connivenza, strafottenza e incapacità amministrative che non ha precedenti. In questo caso ci troviamo davanti a un'azienda che teoricamente è sotto amministrazione giudiziaria. È stata sequestrata nel 2022 dal Tribunale perché la Guardia di Finanza li aveva accusati di autoriciclaggio. Quindi arriva un amministratore giudiziario. Ma qua arriva il fatto più clamoroso, che nel 2024 viene di nuovo sequestrata. Cioè un'azienda sotto amministrazione giudiziaria viene a sua volta sequestrata una seconda volta da ENAS. Perché? Perché viene considerata un'azienda che fa inquinamento e smaltisce illecitamente i rifiuti. E qua arriva ancora l'elemento più clamoroso, perché i soggetti che sono tutti coinvolti risultano ancora attivi nello smaltimento di rifiuti in altre regioni. E allora la nostra domanda è: i cittadini di Airola e quel comprensorio quanto devono pagare, quanto devono aspettare per avere giustizia e per non morire intossicati? Pensate, e concludo, che è ancora più grave, come racconta l'associazione Altra Benevento è Possibile, perché prima nel 2022 viene sequestrata per autoriciclaggio, ma incredibilmente i soci di questa azienda, in particolare l'amministratrice della società Ilaria Valletta e i soci Falzarano Stefano e il figlio Lorenzo, vengono indagati dalla Procura della Repubblica di Bari. C'hanno l'azienda sequestrata in provincia di Benevento e mentre l'azienda è sequestrata vengono indagati alla Procura di Bari perché con alcune intermediazioni hanno smaltito illecitamente a San Martino, Valle Cautina e in altri paesi pugliesi ingenti quantitativi di rifiuti speciali non recuperabili provenienti dal proprio impianto di trattamento sequestrato. Presidente, noi presenteremo un'interrogazione parlamentare molto dettagliata, perché non possiamo permettere che i cittadini muoiano e vengano intossicati mentre si fanno affari sporchi e criminali.
1: Grazie. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 10 settembre 2026 alle ore 9.30, il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
3: Radio Radicale 20 e 13 minuti, proseguiamo con l'ascolto dei lavori della Camera e i lavori di questa mattina con lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni.
4: Seduta è aperta. Invito la deputata segretaria, onorevole Patriarca, a dare lettura del processo verbale. Prego.
5: Grazie Presidente. Processo verbale della seduta del 10 settembre 2026. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 9 settembre 2026. Il Presidente

0: da conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Ziello, Grimaldi, Ascari, Laus e Sasso. Si passa al seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 2360, 2578, 2731, 2794, 2969A. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, approva gli emendamenti 1.500 e 1.100, l'articolo 1, gli emendamenti 2.500 e 2.101, l'articolo 2, gli emendamenti 3.500, 3.100, 3.112, 3.109 riformulato e 3.111 riformulato, l'articolo 3, gli emendamenti 4.500, 4.107, 4.101 e 4.111, l'articolo 4 e respinge il mantenimento degli articoli 5 e 6, approva l'emendamento 7.500, soppressivo dell'articolo 7, approva gli emendamenti 8.500, 8.501 e 8.502 e l'articolo 8. Respinge il mantenimento dell'articolo 9, approva l'emendamento 10.500 sostitutivo dell'articolo 10 e soppressivo degli articoli 11 e 12. La sottosegretaria Borgonzoni esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Dopo una breve sospensione, la Camera, previa dichiarazione di voto, è autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il testo unificato delle proposte di legge numero 2360, 2578, 2731, 2794, 2969A. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Cangiano, il ministro Giuli, la sottosegretaria Borgonzoni e i deputati Sasso, Rosato, Amato, Piccolotti, Iaria, Mollicone, Giachetti, Ravetto, Cavo, Grippo, Dalla Chiesa, Maffioli, Schlein e Marattin. È intervenuto per richiamo al regolamento il deputato Bignami, al quale il Presidente ha dato precisazioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Grimaldi e Carotenuto e a fine seduta i deputati Cappelletti, Carotenuto e Borrelli. La seduta termina alle 13 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 14 settembre 2026.
1: Grazie deputata Patriarca, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 100, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2538 presentata dal deputato Maerna, che ha ad oggetto iniziative volte a garantire la tutela dell'incolumità personale degli amministratori locali e il controllo del territorio nel comune di Cornaredo, provincia di Milano. Il sottosegretario per l'interno, Emanuele Prisco, ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Maerna pone l'attenzione su alcuni episodi di minacce e intimidazioni nei confronti di 3 amministratori locali verificatesi nel comune di Cornaredo, in provincia di Milano. Con particolare riferimento alla telefonata minatoria indirizzata al vice sindaco del predetto comune risalente al 16 giugno 2025, evidenzio che i carabinieri della compagnia di Corsico hanno identificato l'autore e lo hanno deferito per minacce. Il procedimento penale che ne è scaturito risulta essere tuttora iscritto presso il giudice di pace di Milano. In merito alla lettera anonima indirizzata al capogruppo consigliere dei Fratelli d'Italia rinvenuta lo scorso 9 febbraio, rappresento che la stessa compagnia dei carabinieri ha informato l'autorità giudiziaria di Milano. Per quanto concerne il plico contenente un proiettile recapitato presso l'abitazione del consigliere comunale, risulta che quest'ultimo abbia sporto querela al comando di polizia locale di Cornaredo il 17 febbraio scorso. Anche tale ultimo fatto è stato riepilogato in un'apposita informazione informativa di reato trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con contestuale richiesta di autorizzazione all'espletamento degli accertamenti tecnici, anche di natura irripetibile, sui reperti sottoposti a sequestro. Con riferimento alle iniziative assunte per tutelare l'incolumità personale degli amministratori locali coinvolti, la Questura di Milano ha comunicato che sono stati avviati dei servizi di tutela di carattere preventivo di tipo non fisso gestiti dall'Arma dei Carabinieri. Per quanto riguarda più in generale la necessità di garantire che l'esercizio dell'attività istituzionale degli enti locali avvenga in condizioni di piena sicurezza e serenità, ricordo che presso il Ministero dell'Interno opera l'Osservatorio Nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, con il compito di favorire e potenziare lo scambio di informazioni il raccordo tra lo Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione. L'Osservatorio si avvale a partire dal luglio 2018 dell'operato di un organismo tecnico di supporto che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Combattere il fenomeno significa conoscere dimensioni, natura e cause nelle varie realtà territoriali. Per questo l'organismo tecnico ha messo a punto una stima di rilevazione capillare attraverso un report trimestrale elaborato dalle prefetture. L'Osservatorio ha anche la funzione di realizzare iniziative di supporto degli amministratori vittime di episodi intimidatori, tenendo conto delle caratteristiche delle realtà nelle quali svolgono il loro mandato. A questo scopo è prevista, a partire dal 2022, la creazione di osservatori regionali presso le prefetture capoluogo di regione, di sezioni provinciali nelle realtà territoriali maggiormente interessate al fenomeno. L'organismo tecnico propone strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno e riferisce periodicamente all'osservatorio sull'andamento del fenomeno stesso e sugli sviluppi delle iniziative in corso. L'organismo ha il compito inoltre di favorire iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Nell'ambito delle attività di monitoraggio svolta dal predetto osservatorio, segnalo che nell'anno 2025 in Lombardia sono stati registrati 88 episodi di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, di cui 7 nella provincia di Milano. Nel primo trimestre 2026 nella provincia di Milano sono stati registrati 4 episodi di intimidazione amministratori locali, mentre nel medesimo periodo 2025 non vi erano stati casi. In generale, l'analisi effettuata dall'osservatorio nell'ultimo decennio emerge una progressiva contrazione del fenomeno negli anni 2022-2023, con rispettivamente 580 episodi a livello nazionale, meno 19,7% rispetto all'anno precedente, e 553 episodi, meno 4,7% sempre rispetto all'anno precedente. Il rapporto invece al più elevato numero registrato nel 2014 pare a 805 episodi, a testimonianza dell'efficacia in chiave di deterrenza dell'attività di monitoraggio e ovviamente del prezioso lavoro che fanno le donne e gli uomini delle forze dell'ordine a fianco alla magistratura. Ricordo inoltre che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è stato istituito un apposito fondo con legge 234 del 30 dicembre 2021 che consente agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazioni connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. La dotazione del predetto fondo è stata incrementata con le leggi 197 del 29 dicembre 2022 e 207 del 30 dicembre 2024, fino ad arrivare ad un ammontare complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Da ultimo, in merito alle misure di sicurezza personale, informo che la provincia di Milano risultano attualmente attivo un dispositivo di protezione ravvicinato e 30 dispositivi di vigilanza generica radiocollegati, espletate dalle forze di polizia nei confronti di altrettanti amministratori locali. Concludo assicurando che il Ministero dell'Interno, anche grazie al ruolo strategico svolto dall'Osservatorio Nazionale, continuerà a lavorare a fianco degli amministratori locali che subiscono un atto intimidatorio nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Tali atti, infatti, anche laddove non mettono solo a rischio la sicurezza personale, minano i principi fondamentali della convivenza civile, incidendo negativamente sul rapporto tra cittadini e istituzioni e ostacolando il corretto funzionamento di quest'ultime e la capacità di rispondere ai bisogni delle collettività. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. L'onorevole Maerna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la propria interrogazione. Prego.
3: Grazie Presidente. Grazie sottosegretario. Sì, mi dichiaro soddisfatto, non avevo dubbi sull'impegno del Ministero a fronte di una denuncia, di un'interrogazione riguardante un comune, Cornaredo, in provincia di Milano, che nell'anno tra il giugno 25 e febbraio 26 è stato alcuni amministratori di Fratelli d'Italia sono stati oggetto di minacce, come appunto accennato. Mi fa piacere che esista anche questo osservatorio nazionale e che abbia anche diramazioni a livello locale in provincia di Milano, e voglio anche dire, ringraziare gli amministratori Dario Ceniti, vice sindaco, Marzio Foti, capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia, e il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vito Vatalaro, che nonostante le minacce ricevute continuano nella loro attività assidua per garantire sicurezza e legalità all'interno del comune. E voglio esprimere anche un ringraziamento alle forze dell'ordine che tutelano la loro sicurezza, ma anche quella dei cittadini di Cornaredo e di tutto il territorio. Un ringraziamento ai nostri amministratori che vivono un momento di ovviamente di tensione e di difficoltà insieme alle loro famiglie. L'impegno del Ministero a garantire la loro sicurezza e quella dei cittadini è anche una garanzia per loro e per le loro famiglie. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Maerna. Passiamo adesso all'interrogazione Tenerini numero 3 2872, presentata dalla deputata Tenerini, che ha ad oggetto intendimenti in merito all'assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi operanti nell'area dell'Isola d'Elba. Il sottosegretario per la salute Marcello Gemmato ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Sì, grazie Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito posto, poiché mi consente di illustrare le iniziative attuate dal Ministero della Salute per risolvere la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo discusso quest'oggi in aula. Con riferimento alle dimissioni del medico fiduciario per la tutela sanitaria del personale navigante e dell'aviazione civile che ha prestato servizio nel comune di Portoferraio dal 14 aprile 2025 al 4 maggio 2026, segnalate nell'interrogazione, evidenzio innanzitutto che al medico dimissionario sono stati corrisposti tutti gli emolumenti dovuti per il servizio svolto. A tale riguardo devo riferire che a seguito della riorganizzazione del Ministero della Salute, che ha comportato l'istituzione di uffici periferici, si è reso necessario adeguare i sistemi informatici, e questo effettivamente ha comportato per una sola volta, quell'oggetto dell'interrogazione è in via evidentemente del tutto eccezionale, un fisiologico ritardo nei pagamenti. In ogni caso, come anticipato dagli uffici del Ministero, riferiscono che tutti gli emolumenti dovuti sono stati corrisposti. Con riferimento invece alle misure urgenti che il Ministero della Salute ha adottato per garantire il tempestivo ripristino di un medico fiduciario, sottolineo che il Ministero si è immediatamente attivato al fine di assegnare un nuovo incarico. Nello specifico, il Ministero ha prontamente pubblicato, in data 25 giugno 2026, un bando relativo al conferimento dell'incarico di medico fiduciario per i comuni dell'Isola d'Elba. Tuttavia, la procedura è andata deserta poiché non è pervenuta alcuna candidatura. A seguito di tale circostanza, il direttore dell'ufficio SASN, Servizi Territoriali per l'Assistenza Sanitaria del Personale Navigante, territorialmente competente, ha provveduto a incontrare le associazioni di categoria e dei medici interessati al fine di avviare un confronto sulle modalità di svolgimento dell'attività di medico fiduciario del Ministero della Salute. Nel corso dell'incontro, considerata la necessità di garantire l'assistenza sanitaria ai circa 400 marittimi presenti sull'isola, è emersa l'opportunità di favorire un maggiore coinvolgimento dei medici in medicina generale non massimalisti e quindi evidentemente disponibili ad accogliere pazienti. Riferisco comunque che, preso atto della circostanza che la carenza dei medici disponibili ad assicurare l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante rappresenta una criticità diffusa su tutto l'intero territorio nazionale, sono attualmente allo studio presso il Ministero della Salute soluzioni organizzative volte a garantire e ottimizzare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di tali categorie di lavoratori.
1: Grazie sottosegretario. L'onorevole Pella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta all'interrogazione che ha sottoscritto in data odierna. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente Costa, sottosegretario Gemmato, nel ringraziarla per la sua risposta esaustiva
2: in modo particolare anche rimarcando la tempestività nel dare la risposta ai 400 persone che fanno parte del comparto marittimo. Sicuramente il fatto di aver avuto questo bando andato deserto credo che sia stato importante e doveroso ritrovarlo in quello che sono i medici di base, che sicuramente possono essere di supporto e fondamentali in quello che è l'ausilio alle cure. Vedo, sottosegretario, che ha evidenziato anche un secondo aspetto, non solo quello che riguarda l'interrogante, la collega Tenerini, che come ho detto mi ritengo soddisfatto delle risposte lei date, ma ha voluto in qualche modo evidenziare oggi sempre di più quella che è l'importanza nel garantire nelle aree insulari, nelle aree montane, nelle aree interne quello che è il tema della salute. So che lei, ministro Schillaci, state lavorando molto su questo tema, anzi le devo dire in modo particolare che anche la riforma che lei sta portando avanti in ambito del settore farmaceutico va su quella direzione, proprio perché le farmacie sono il primo presidio in quello che è un rapporto anche importante e fondamentale, soprattutto in questi territori, in queste aree. Quindi da parte nostra, da parte di Forza Italia, c'è l'auspicio di poter continuare, come state facendo, su questa direzione, continuando ad avere quel dialogo costante e continuo con i territori, in modo particolare con le amministrazioni comunali, con quelle provinciali e regionali, che sicuramente possono essere d'ausilio in quello che oggi è un collegamento fondamentale e essenziale con anche i medici di base. E quindi sono certo che nel dare quelle risposte che lei ha voluto indicarci, quello che sarà l'impegno dei medici di base, auguro che comunque in futuro si possa arrivare anche a trovare attraverso questi bandi la possibilità di trovare dei medici che in qualche modo possano essere d'ausilio anche in settori particolari come quello che abbiamo evidenziato oggi dei marittimi. Per questa ragione, presidente Costa, mi dichiaro più che soddisfatto.
1: Grazie onorevole Pella. E così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, sospendiamo dunque la seduta che riprenderà alle ore 14. La seduta è sospesa.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Radio Radicale 20 e 30 minuti, è il momento del nostro notiziario serale, Federico Punzi in studio, Lorenzo Bruschi in regia, notiziario che apriamo sull'approvazione della legge elettorale, della riforma della legge elettorale da parte dell'Aula del Senato, passa la riforma con il sì di 113 senatori, centrodestra compatto, 71 i no e 2 astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto previsto per il 25 settembre. Tra le modifiche l'introduzione del sistema di preferenze con capolista bloccato, la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Un grande passo avanti, commenta il Presidente del Senato La Russa, bagarre in aula, opposizioni che hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. L'unico obiettivo della destra è di evitare la sconfitta, attacca al Partito Democratico, così anche Giuseppe Conte poco fa alla trasmissione di martedì. Dopo 4 anni e 0 riforme, concentrare i lavori del Parlamento per una legge elettorale che serve a rimanere incollati alle poltrone, costruendo una barriera insuperabile per le forze che non sono in Parlamento. Hanno fatto un gioco sporchissimo per far credere che volevano le preferenze e alla fine hanno messo una norma farlocca con tutti i capilista bloccati. Cambiare legge elettorale è un grande segno di debolezza della Meloni, aggiunge così il leader del Movimento 5 Stelle. Noi su questo sentiamo alcune interviste e dichiarazioni raccolte al Senato dalla nostra Sonia Martina, a partire da Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
6: Andrea De Priamo, senatore Fratelli d'Italia, come sapete, presidente della prima commissione al Senato. Allora, si è conclusa qua in Senato l'iter della legge elettorale, adesso tornerà alla Camera. Intanto le chiedo se è soddisfatto, poi le devo chiedere un po'.
7: Molto,
6: di...
7: molto soddisfatto, abbiamo per una volta dato direi un'ottima prova di bicameralismo, nel senso che qui al Senato, attraverso un confronto costante tra i partiti, in particolar modo di maggioranza, ma anche e soprattutto in considerazione delle varie riflessioni fatte dai costituzionalisti nelle audizioni, sono stati fatti degli oggettivi miglioramenti a questa legge, potremmo fare molti esempi, e poi sono state cose per noi importantissime ripristinate le preferenze, e quindi complessivamente esce una legge che fa salve tutte le garanzie costituzionali in modo chiaro, già lo era la Camera, ma le rafforza, e inoltre però quello che è l'obiettivo poi di fondo della legge, garantisce le condizioni per la stabilità come una costante del sistema politico italiano e non una eccezione come abbiamo avuto con il longevo e più longevo della storia repubblicana governo di Giorgia Meloni.
6: Senta, allora io ho seguito il dibattito, superata la questione preferenze, e le volevo chiedere i punti dove si è più soffermata l'opposizione. E allora io ora ne ricordo quattro, che è la questione delle firme,
7: sì.
6: Ok, chi non è ora oggi rappresentato in Parlamento, insomma uno totalmente nuovo, una lista totalmente nuova, dovrà raccogliere 6.000 firme per collegio, quindi da 1.500 diventano 6.000. E allora su questo prevedete, sì, di fare qualche cambiamento oppure le chiedo perché da 1.500 a 6.000 insomma è parecchio.
7: Sì, non prevediamo di fare ulteriori cambiamenti perché bene, diciamo come dicevo prima, in questo caso l'attività del Senato modificativa, ma adesso oggettivamente i tempi per una terza lettura non li vedo, poi ovviamente la Camera è sovrana e valuterà, però personalmente non li vedo e quindi credo che questa norma resterà. La ratio della norma alla fine è semplice, noi nella prima lettura della Camera avevamo una norma tramite un emendamento dell'onorevole Russo che prevedeva, proprio per evitare la proliferazione di liste, listine, microliste varie, una soglia del 3% per la validità dei voti ai fini del calcolo del premio di maggioranza nella coalizione. Su questo c'erano stati dei dubbi di costituzionalità, perché è vero che soglia già Leo Satello, ma anche se all'1% la dava, ma è anche vero che questa legge prevede un premio di governabilità che con quelle condizioni poteva portare a essere dato, diciamo, al fatto che il premio di governabilità fosse dato alla coalizione che è arrivata seconda. Abbiamo ritenuto che questa norma andasse cambiata e quindi però di conseguenza abbiamo aumentato sicuramente in modo cospicuo, questo è vero, il numero delle firme, proprio con l'obiettivo di evitare liste civetta o microliste per avere poi una confusione totale agli elettori che rischierebbero, perché le coalizioni a quel punto potrebbero imbarcare microliste per avere qualche votarello in più e quindi rischierebbero di trovarsi un super lenzuolo senza, diciamo, alcuna razionalità politica. Devo dire che il numero di firme è sicuramente alto, questo non lo possiamo non misconoscere, ma devo anche dire che anche per esperienza personale, noi con i Fratelli d'Italia, è vero, è una soglia diversa, ma siamo nati attraverso la raccolta delle firme, che quella fase di raccolta delle firme per una forza politica soprattutto nascente è una fase di pre-campagna elettorale, quindi è un modo per stare sul territorio. Quindi io, come ho detto scherzosamente ma non troppo in aula, qualche salotto magari in meno e qualche banchetto in periferia in più, non credo che sia un'impresa raggiungibile. Poi ricordiamo che per presentare le liste a livello nazionale non è che necessariamente bisogna raccoglierle in tutte le regioni, si possono raccogliere anche in metà delle regioni e avere poi comunque una lista presente in ogni caso in quelle regioni, e al Senato è ancora diverso, si fa direttamente un contesto regionale, quindi si può andare anche regione per regione.
6: Allora, gli ultimi articoli, quindi quelli che riguardano la circoscrizione estero e i fuorisede. Allora, intanto la circoscrizione estero, sul quale tra l'altro mi sembra di ricordare che il senatore Meni ha presentato, sì, degli emendamenti, e c'è questa unica circoscrizione, sì, che così scherzosamente viene detta mondo, e anche qua mi chiedo la ratio, e poi c'è la questione dei fuorisede. E del fatto che intanto della tempistica, credo 6 mesi prima, insomma, diciamo, c'è anche la questione tecnica, ma la questione anche, cioè, del fatto che se io sono residente a Roma, vado, che ne so, 6 mesi a Milano e devo votare un candidato della Lombardia.
7: Sì, allora, ecco, andiamo per ordine. Per quanto riguarda il voto degli italiani all'estero, anche qualche collega di maggioranza, Menia l'ha fatto addirittura presentando gli emendamenti, ma penso anche ad altri interventi che ho ascoltato, abbiamo tutti detto che ovviamente questa innovazione sarà un'innovazione da valutare, di sicuro è una delle cose che in futuro, non alla prossima elezione, ma in futuro, se non avrà dato dei buoni riscontri dal punto di vista della distribuzione degli elettori, perché non sono così convinto che accadrà quello che è stato paventato, però se dovesse accadere, cioè che solo alcuni continenti dovessero essere favoriti rispetto ad altri, eventualmente ci si potrà in futuro anche rimettere le mani. Però quello che abbiamo evidenziato è stata la grande strumentalizzazione in atto. Vedere colleghi di opposizione, mi passi il termine, sciacquarsi la bocca con il nome di Mirko Tremaglia, quando poi sono di stesse forze politiche, penso al PD e 5 Stelle in particolar modo, che in altre occasioni qui in aula hanno demonizzato la storia del Movimento Sociale, quella è storia ovviamente, non è attualità politica, è stato molto strumentale. Perché? Perché poi non è che qui stiamo togliendo il voto degli italiani all'estero, allora ovviamente si offenderebbe la memoria di Tremaglia, stiamo modificando la formula. Chi dice che una collegio mondiale dovrebbe sfavorire necessariamente qualcuno? Ce lo dovrebbe anche dimostrare. È una modalità diversa, semplicemente una modalità diversa di attribuzione dei seggi, e vedremo con il tempo poi che risultati darà dal punto di vista della omogeneità delle...
6: Quanti sono? Intorno al 2% quelli che votano?
7: Sì, naturalmente è collegato anche all'iscrizione all'AIRE. Ci sono cioè, i colleghi di opposizione sostengono che questa norma sfavorirebbe l'Oceania e il Nord America, io non ne sono così convinto, ma ripeto, questo lo potremo sapere solo dopo la questione.
6: E fuori sede?
7: Invece i fuori sede sono per me è una grande conquista del governo Meloni, il voto fuori sede e della nostra maggioranza, in particolar modo noi di FD, devo dire che ha fatto una grande battaglia su questo Fabio Roscani, che è il nostro leader anche giovanile, ci abbiamo investito molto e ha fatto un po' sorridere, poi appunto, fermo restando il diritto ovviamente di critica e di integrazione dei provvedimenti, però sentire dire che si doveva fare di più, si doveva fare questo, si doveva fare quello, da chi non l'ha mai fatto. Noi introduciamo un voto per chi lavora, studia, o adesso con l'emendamento Spinelli, che è sottoscritto anche da me, che introduce anche i caregiver familiari, specificando quelli che hanno un parente prossimo ricoverato in strutture sanitarie, perché ad oggi non abbiamo, anche se c'è una normativa e prevede l'albo, però una normativa ancora all'inizio, quindi anche qui io credo che poi in futuro, nelle prossime legislature, si potrà estendere. Ma intanto introduciamo un diritto, poi è ovvio che una tempistica rispetto all'iscrizione all'albo la dobbiamo dare, non è che possiamo fare votare da qualunque, uno che entra e dice io sto a lavorare qui, dopo allora si estenderebbe con questa logica anche ai turisti, non lo so, e ai passanti. È chiaro che ci vuole una ratio, ed è anche chiaro che comunque la questione che lei diceva, che alcuni hanno sollevato, di votare nel territorio di residenza sarebbe molto complicata dal punto di, cioè di far valere il voto per il territorio di residenza sarebbe molto complicata dal punto di vista, diciamo, proprio tecnico. Qui si vota comunque per le politiche, poi se io per esempio studente universitario studio a Roma, anche se sono magari di Catania, è chiaro che studiando a Roma anche l'attualità politica di Roma, e poi parliamo di elezioni politiche, mi interesserà, quindi non vedo questo grande vulnus. In futuro magari ci lavoreremo, però la notizia oggi è che il voto ai fuori sede è realtà.
6: Allora, in quest'ultimo periodo ha lavorato tantissimo con questa legge elettorale, e tornando alla sua presidenza in Commissione Affari Costituzionali, adesso cosa avete?
7: Allora, adesso ripartiamo già da oggi dalla legge sulla polizia locale, che per me e per noi è molto importante. Non ci sono purtroppo i tempi di fare delle modifiche, ma l'obiettivo nostro è portare a casa quella legge, che poi attraverso i decreti delegati potrà essere, diciamo, valutata e diventare operativa, per dare alla polizia locale, diciamo, un ruolo più consono e anche le prerogative più consone rispetto alle sfide del tempo di oggi nelle città. E poi devo dire che voglio confrontarmi con tutte le forze politiche, sia di maggioranza ma anche di opposizione, per sentire da ognuno le priorità, perché abbiamo, diciamo, un tempo relativamente breve e dobbiamo cercare di portare gli atti che c'è possibilità di portare in aula, fermo restando che ovviamente saremo sempre soggetti a decreti o quello che ci arriverà, diciamo così, dal governo, ma negli spazi che ci sono sempre liberi, tra virgolette liberi, che non, nel senso che non abbiamo atti urgenti, vogliamo portare a casa dei provvedimenti importanti.
6: Grazie. Grazie senatore De Priamo, buon lavoro come sempre.
5: E ora sentiamo Matteo Renzi, Italia Viva, Casa Riformista.
6: Legge elettorale, si va? la prossima settimana alla Camera chiederanno la fiducia?
8: Non lo so, francamente trovo imbarazzante che mentre il Paese è in una difficoltà economica non banale, costo della vita, bollette, mutui, aumentano i tassi di interesse anche della BCE, per chi ha un mutuo a tasso variabile è un problema, noi siamo inchiodati sulla legge elettorale che è poco più che una barzelletta, è una legge elettorale che viene approvata per dare stabilità, ma in realtà sono gli stessi che fino a due giorni fa ci dicevano che grazie a questo governo la stabilità è stata mantenuta con la legge elettorale di prima. Cioè, se il principio è la stabilità, allora lascia la legge che c'è. In realtà sono molto in difficoltà e hanno una FIFA matta. Hanno paura di perdere.
6: Infatti io credevo, per quello le chiedevo, se, visto com'è andata la volta precedente, se alla Camera per blindarsi mettono la fiducia così alla fine pure...
8: Secondo me no, non la metteranno perché sanno che se mettono la fiducia è una sconfitta, ma cambia poco comunque. La legge sarà approvata. Lo scopriremo solo vivendo.
6: Grazie, grazie Presidente, grazie.
5: E infine sentiamo sempre al microfono di Sonia Martina, Simona Malpezzi del Partito Democratico.
6: Simona Malpezzi, Partito Democratico, torniamo sulla legge elettorale, senatrice. Allora, il voto di fuori sede è stato uno degli articoli molto contestato dalle opposizioni. Ci spieghi.
9: Perché è un imbroglio. Perché pur conoscendo noi, che ce ne siamo sempre occupati, la complessità di realizzarlo, avevamo chiesto al governo almeno di dire la verità. Il voto dei fuorisede non sarà un voto dove vivo, semplicemente chi temporaneamente si trova fuori dal proprio luogo di residenza per motivi di studio, di lavoro, di salute, di cura o altro, potrà sì votare alle elezioni politiche, ma il candidato di quella circoscrizione, e quindi questo riduce, o meglio fa annulla del tutto, quella possibilità di rapporto tra eletto ed elettore, perché ripeto, il fuori sede è fuori sede in una parentesi della sua vita, tanto che non cambia la residenza, ma la sua vita, a meno che poi non cambi idea, rimane nel comune in cui ha origine ed è lì sul suo territorio che lui chiaramente vorrebbe esprimere il proprio voto. Questa era la filosofia del voto dove vivo. Io ricordo che è una legge che noi stiamo provando a portare avanti dal 2019, quando abbiamo accolto l'istanza proprio di questo grande e importante comitato, ma addirittura penso che nella legislatura 13-18 avevamo già incominciato ad affrontare il problema. È una questione complessa, ma il governo ha deciso di metterci una foglia di fico dicendo abbiamo dato il voto ai fuorisede, quando in realtà creano i fuorisede come elettori di serie B, saranno gli unici che non potranno votare per i candidati del loro territorio. E il governo, anche a fronte del nostro intervento con emendamenti migliorativi che, pur comprendendo, ripeto, le difficoltà tecniche, cercavano di dare una risposta, ci ha risposto picche, ha trovato la soluzione più semplice ma anche la più, uso questo termine che in aula abbiamo ripetuto più volte, farlocca, perché questa è una legge elettorale farlocca, lo è per il tema delle preferenze, lo è per il voto dei fuorisede, lo è per il premio di maggioranza al Senato a rischio di costituzionalità insieme a tante altre cose, lo è per gli eletti all'estero, perché noi proprio qui al Senato avremo il super senatore, cioè il senatore della circoscrizione mondo, quindi tutte le loro belle parole, servono le preferenze perché le preferenze portano quel confronto tra eletto e elettore, loro non le hanno applicate neanche lì, perché ditemi in una circoscrizione mondo in che modo l'elettore può riconoscere il proprio eletto, ecco, a meno che
6: infatti
9: questo
6: oggi,
9: non sia Mr.
6: Certo.
9: Frog del viaggio in giro del mondo in 80 giorni, qui campagna elettorale dura 60.
6: Senta, ma poi mi spieghi anche perché c'è un po' la questione complicata, ritornando ai fuorisede, che uno si deve iscrivere 6 mesi prima.
9: No, quelli sono i balzelli che loro hanno messo per rendere ancora più difficile questo voto.
6: E perché
9: io capisco.
6: Dovrebbe fare?
9: Ma è una. è una procedura allucinante, perché tu 6 mesi prima devi già sapere intanto dove sarai, e questo non è detto, esatto. Perché io penso anche agli studenti che spesso si muovono per gli scambi universitari, ma anche per chi non può prevedere, perché magari si è ammalato ed ha dovuto andare a curarsi fuori regione, certo. E noi di questi esempi ne abbiamo tantissimi, certo. No, i balzelli, no? Per cui 6 mesi prima, e se non lo fai non puoi più votare. Allora capite che non c'è il tentativo, pur a fronte di un sistema che noi come opposizione abbiamo riconosciuto difficile da realizzare, ma non c'è il tentativo di risolvere il problema, c'è il tentativo di disincentivare questo voto. Quindi io penso che il governo abbia perso una grande opportunità e non credo che ci siano ravvedimenti alla Camera.
10: Il Presidente De Priamo questa mattina mi ha detto se finalmente siamo gli unici, siamo riusciti a introdurre il voto per i fuorisede. Ecco,
9: però comprendiamo che anche questo linguaggio è un linguaggio da propaganda, perché è lo slogan è dietro il quale però se lo vai a grattare, se vai a togliere la foglia di fico non trovi più niente, trovi queste difficoltà, perché se io dovessi dire agli amici di mia figlia studia a Milano, i suoi amici studiano a Milano e vengono da tantissime altre parti d'Italia, se io dovessi dire a Carlo, che è della Basilicata, oh, finalmente hai il voto fuori sede, lui che è legato al suo territorio scoprirà che magari dovrà votare un candidato che manco sano, che sì certo manco, o di Pioltello esatto. Mia, per dire magari lì mi conosce, ma è proprio sbagliato, è sbagliato, sì, nel concetto, sì. Anche perché allontani l'elettore dal suo territorio e anche dalla passione politica, cioè la cosa interessante è poter andare a tirare per la giacchetta il tuo candidato, come si dice, no, per dirgli guarda che qui questa cosa non va, e invece in questo modo niente, il candidato non si occupa del territorio, perché è il candidato di un altro territorio, semplicemente così.
10: Grazie. A lei. Grazie a Simona Malpezzi, buon lavoro.
9: Grazie.
5: Radio Radicale, 20:50, proseguiamo il nostro notiziario serale. Parliamo ora di Ucraina, la guerra in Ucraina, la tensione sul Baltico tra NATO e Russia, jet italiani abbattono un drone russo nei cieli appunto del Baltico, due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale dell'alleanza. È probabile che il drone fosse russo, conferma il ministro della difesa Guido Crosetto, che oggi era in visita proprio a Vilnius. Intanto una fregata di Mosca ha lanciato 2 razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese, e un'altra azione sospetta in Germania, dove un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. Quindi aumentano le provocazioni da parte di Mosca. Vilnius denuncia che il drone che ha violato il suo spazio aereo portava un ordigno, per la Danimarca azioni irresponsabili, il Cremlino invece denuncia provocazioni da parte dell'elicottero danese, la NATO parla di ennesima intimidazione russa, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, Mosca vedrà la nostra determinazione a rafforzarsi. Intanto tra Ucraina e Russia si parla di tregua energetica, l'ha annunciata ieri il presidente Trump, ma gli attacchi su Kiev non si sono fermati. Oggi doppio raid contro 2 stazioni di servizio nella capitale ucraina. La tregua energetica è una buona idea, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ma non è sufficiente a risolvere i problemi che pesano sulle esportazioni di prodotti petroliferi verso i mercati mondiali, ha detto Peskov, mentre l'ambasciatore russo Paramonov in Italia applaude al ministro e vice premier e leader della Lega Salvini. L'incontro di ieri a Milano tra gli imprenditori italiani che operano in Russia e il vice premier testimonia l'incipit di un ritorno dell'establishment italiano al realismo, al pragmatismo, al buon senso, dice l'ambasciatore russo, che invita altri vertici del governo a fare le stesse considerazioni. Frena invece il Cremlino sul ritorno dell'export di gas russo verso l'Italia. Lo faremo solo se ci conviene, afferma il portavoce Peskov, mentre le opposizioni attaccano definendo traditore Salvini. Si cala le braghe davanti a Putin, così Carlo Calenda sul segretario leghista. Invece non si placa la tensione tra Italia e Spagna per via della situazione di emergenza ancora a Ceuta, a scontro totale dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza, che erano in scadenza domani. Il Ministero dell'Interno motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid, un provvedimento che è stato definito come vergognoso, assurdo e ridicolo. Meloni e Tajani non si stanno comportando da leader europei all'altezza della situazione, tuona il ministro degli esteri Albares, ministro degli esteri spagnolo. Il governo di Madrid, che per ritorsione è esteso fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori che arrivano dall'Italia. Ha risposto il ministro degli affari esteri Antonio Tajani: non è un atteggiamento contro qualcuno, non è una posizione politica. Il nostro problema è garantire la sicurezza interna delle frontiere. Con la Spagna non c'è una frontiera, ci sono navi e aerei che arrivano dalla Spagna, e credo sia giusto finché c'è una situazione così drammatica a Ceuta. Non va sottovalutato ciò che è successo e che sta ancora succedendo, e quindi dobbiamo far sì che siano messe al sicuro le nostre frontiere. Così il ministro Tajani. L'Italia applica le regole e i trattati europei con l'unico obiettivo di difendere la sicurezza delle frontiere e dei propri cittadini, ha ribadito poi sempre il vice premier su X. La reazione del governo spagnolo alla decisione italiana di proseguire con la sospensione di Schengen appare quindi fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva, ha aggiunto Tajani rispondendo direttamente al suo omologo. Albares. Mentre oggi pomeriggio a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. La Presidente Meloni ha accolto positivamente l'inclusione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Europeo a metà ottobre di un dibattito strategico sull'immigrazione, che consentirà di fare il punto sul nuovo approccio europeo al contrasto dell'immigrazione irregolare, sulle soluzioni innovative e sull'attuazione del nuovo regolamento sui rimpatri. In questo quadro, particolare attenzione dovrà essere dedicata al rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e al consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Ma nell'incontro a Palazzo Chigi la Premier Meloni ha inoltre condiviso la proposta del Presidente Costa di porre la competitività al primo punto dell'agenda del prossimo Consiglio Europeo, sottolineando in particolare come il continuo aumento dei prezzi dell'energia richieda azioni mirate e immediate a livello europeo a sostegno delle imprese e dei cittadini europei, si legge sempre nella nota di Palazzo Chigi. Inoltre anche il tema del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, l'Italia è pronta a fare la propria parte anche sul finanziamento del nuovo quadro finanziario pluriennale nell'ambito di una soluzione equilibrata che escluda nuove tasse europee e razionalizzi le spese amministrative dell'Unione, così sempre la nota di Palazzo Chigi è uscita dopo al termine dell'incontro appunto tra Giorgia Meloni e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Mentre il tema dell'intelligenza artificiale è stato affrontato dal Presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro con una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation al Quirinale. Va inoltre ricordato come lo sviluppo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo imponga che l'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà, dei diritti fondamentali, e questo interpella la responsabilità degli Stati e degli organismi sovranazionali, ha avvertito il Presidente Mattarella. Mattarella, con l'esigenza di ripristinare la loro smarrita autorità rispetto a soggetti privati di smisurata potenza finanziaria e tecnologica al di fuori di ogni regola e finalità di interesse generale, nella speranza che gli Stati avvertano la responsabilità e il dovere di consegnare il futuro nelle mani delle nuove generazioni e non a macchinari che possano sottrarglielo. Questo è appunto il monito di Mattarella sulla intelligenza artificiale. Intanto, parlando di economia, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane per l'ex Ilva potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre, si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva, ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Così le fonti appunto interpellate dalle agenzie di stampa. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. Sempre economia, Unicredit vorrebbe che la CEO di Commerzbank Bettina Orlop e il presidente Jens Weidmann si dimettessero, e quanto riporta l'agenzia Reuters citando fonti vicine alla vicenda. Weidmann scade con la prossima assemblea di primavera, mentre Orlop ha un contratto fino al 2029, ma ha già detto che qualora non ci fossero le condizioni sarebbe pronta a lasciare. Il gruppo Unicredit inoltre si oppone alla richiesta di Berlino di mantenere due posti nel consiglio di sorveglianza. Fonti fanno notare che il tema non è stato al centro dei colloqui di ieri tra il ministro delle finanze tedesco e vice cancelliere Lars Klingbeil e il CEO di Unicredit Andrea Orcel. No comment dai soggetti interessati, questo è quanto riferisce appunto la Reuters, agenzia Reuters. L'offensiva degli Houthi nel Mar Rosso, nello stretto di Bab el-Mandeb, tocca i nostri interessi vitali, dice il ministro della difesa Guido Crosetto intervistato da Sky TG24. Si rischia di obbligare le navi di nuovo alla circumnavigazione dell'Africa, con danni enormi e aumento dei prezzi in un momento di estrema difficoltà. Adesso i nostri militari sono in una base che è stata sottoposta agli attacchi e stiamo facendo una valutazione sulla loro sicurezza. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione al riguardo, così il ministro della difesa Guido Crosetto. Terminiamo qui il nostro notiziario serale, un ringraziamento a Lorenzo Bruschi che ha curato la regia. Adesso apriamo la nostra programmazione serale con Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
11: Tra poco un'altra puntata di Radio Carcere, però prima una precisazione: infatti questa puntata l'abbiamo registrata nel pomeriggio e l'abbiamo dedicata alle sterili polemiche e strumentali polemiche che hanno accompagnato la decisione di un GIP di Torino che, in attesa del processo, ha deciso di scarcerare e applicare una misura cautelare meno gravosa a un cittadino del Bangladesh che nel suo supermercato ha molestato una ragazza di 13 anni. Dobbiamo però fare un aggiornamento, infatti abbiamo registrato prima questa puntata. Nel frattempo però i giudici del Tribunale del Riesame di Torino hanno accolto l'impugnazione della Procura contro questa decisione del GIP e ora questo cittadino del Bangladesh dovrà tornare in carcere perché è sottoposto a misura cautelare, questa volta appunto detentiva. Una precisazione questa doverosa, anche se poi noterete che tutta la puntata di Radio Carcere dedicata a questo tema non ruota tanto nel merito della vicenda, ma ruota intorno a un tema ben più preciso, ovvero le polemiche inutili e sterili che sono arrivate da altre parti dell'amministrazione dello Stato nei confronti di un provvedimento giurisdizionale che, come tale, giusto o sbagliato che sia, deve essere censurato nelle apposite sedi, non certo in Parlamento, tantomeno nelle piazze, tantomeno minacciando di inviare gli ispettori. Questo è quanto e buon ascolto.
12: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
13: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
14: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
11: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Non posso che non ricordare Emma Bonino, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, questa sera, e con l'aiuto dei nostri ospiti, ci vogliamo occupare delle sterili e strumentali polemiche che hanno accompagnato la decisione di un GIP di Torino che, in attesa del processo chiaramente, ha deciso di scarcerare e applicare una misura cautelare meno gravosa a un cittadino del Bangladesh che nel suo supermercato ha molestato una ragazza di soli 13 anni. Per carità, un fatto odioso, bruttissimo, che però, trattandosi di un palpeggiamento cosiddetto, rientra nei casi di minore gravità stabiliti dall'articolo 109 bis, ultimo comma, del codice penale. Morale, il GIP di Torino, chiamato a decidere sulla misura cautelare da applicare, ha esercitato la sua autonomia, ha esercitato la sua imparzialità e, contrariamente a quanto richiesto dalla procura, non ha confermato il fermo e ha scarcerato l'indagato e gli ha imposto l'obbligo di firma in attesa che venga processato. In particolare, il giudice di Torino, pur ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza, ha deciso per una misura diversa dal carcere, ritenendola adeguata alla minore gravità del fatto e tenendo conto che l'indagato era incensurato, era stato collaborativo con gli inquirenti e si era dimostrato pentito. Una decisione che appare fisiologica, almeno da parte di chi vi parla, che però ha suscitato polemiche e critiche sia da parte del governo, il ministro Nordio ha addirittura inviato gli ispettori a Torino, che da parte dell'opposizione. Tradotto, prima si fanno le battaglie per la giustizia, ci si professa garantisti, poi si fa il referendum addirittura per la separazione delle carriere e poi, quando un giudice dimostra di applicare il diritto al caso concreto e di essere autonomo rispetto al PM, la politica, soprattutto di destra, cavalca il cavallo zoppo della propaganda o del malcontento pure malinformato. In questo contesto resta una domanda: perché persone dal cognome famoso e che sono accusate di violenze sessuali ben più gravi restano liberi in attesa di sentenza? Perché nessuno su questi casi dice nulla? Non è che essere stranieri viene erroneamente percepito come un aggravante? Ebbene, per affrontare questo tema, che ne racchiude tanti altri, sono oggi con noi Giulia Merlo, giornalista del Domani. Buonasera Giulia, grazie per essere qui a Radio Carcere e Radio Radicale.
15: Grazie a te per l'invito.
11: Saluto anche il consigliere Raffaele Piccirillo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, già capo del gabinetto sia col ministro Bonafede che con la ministra Cartabia. Buonasera consigliere Piccirillo.
16: Buonasera, Bonafede solo gli ultimi sei mesi. No, perché sennò mi attribuite cose che non ho,
11: che non ho fatto. Giusto, non ho giusto, è giusto. Saluto poi il professor
17: Giorgio non petita.
11: Scusa, saluto anche il professor Glauco Giosta, che intanto interveniva, già professore di procedura penale all'Università della Sapienza di Roma. Ciao Glauco, buonasera.
18: Buonasera Riccardo.
11: E infine, ultimo ma non meno importante, saluto Fabio Lattanzi, amico di Radio Carcere e noto avvocato penalista. Ciao Fabio.
19: Ciao Riccardo.
11: Allora, caro consigliere Piccirillo, iniziamo proprio da lei. Dalla prospettiva di un magistrato che rappresenta la pubblica accusa, ci dica: la decisione assunta dal GIP di Torino meritava tutte queste polemiche oppure rientra o rientrerebbe nel funzionamento fisiologico del procedimento penale in fase cautelare?
16: Ma guarda, io avevo, come sai, vabbè, ho scritto un pezzo che sostanzialmente credo che è sintonico con quello del professor Giostra, diciamo, cioè un pezzo, un'intervista, ho reso un'intervista a Valentina Stella sul Dubbio, ma dove più o meno dico quello che penso. Cioè è chiaro che il provvedimento è opinabile, come sono opinabili tutti i provvedimenti, ma c'è un binario che è quello ovviamente del riesame, che mi pare sia stato anche attivato, e quindi diciamo il margine, diciamo, di impugnazioni, insomma, fondamentalmente non esiste, secondo me, l'impugnazione mediatica, non deve esistere, diciamo,
11: è quello.
16: L'impugnazione mediatica dei provvedimenti
11: o quella politica
16: L'ispezione, ma l'ispezione, intanto io non ho capito ancora se davvero sono stati mandati gli ispettori o è stata detta sta cosa per rassicurare, diciamo, perché sembra che sia necessario rassicurare, diciamo, l'opinione pubblica rispetto a questo fatto. Potrebbe trattarsi semplicemente di un'acquisizione del provvedimento. Ora, i limiti del codice disciplinare sono molto chiari, cioè non si può usare, diciamo, lo strumento disciplinare per censurare delle valutazioni tecniche discrezionali, in generale per la motivazione, per esprimere un dissenso, comunque per della motivazione, salvo il caso di abnormità. Ecco, se posso dire molto banalmente, avendolo letto il provvedimento per intero, diciamo, è un provvedimento che, insomma, sicuramente opinabile, però voglio dire, abnorme, diciamo, lo escluderei. Do per scontato, visto che è stato detto dallo stesso Ministero nella comunicazione, diciamo, dell'iniziativa, che sappiano questa cosa, che quindi, preso atto dell'assenza di un profilo di abnormità, insomma, si astengano da ulteriori iniziative. Confido anche nel fatto che poi in ultima analisi l'esercizio dell'azione disciplinare compete alla Procura Generale, e quindi, diciamo, insomma, credo che non, se mai dovessero opinare diversamente, insomma, non sarebbe un'iniziativa destinata, diciamo così,
11: quella sì sarebbe grave,
16: ad avere un futuro.
11: Professor Giosta, vista la contestazione mossa a questo cittadino del Bangladesh, la decisione del GIP ti sembra così surreale, così giustificata da suscitare tutte queste polemiche, oppure no? Partendo proprio dal fatto,
17: Ma guarda, Riccardo, io sinceramente prescinderei dal caso concreto, nel senso che, come ha detto già Raffaele Piccirillo, tutti i provvedimenti sono opinabili, ci mancherebbe. Quello che non è consentito è censurarli appena sono emessi, senza conoscere l'iter e la motivazione che ha condotto ad essi, e che parlare, come ha fatto anche la Premier, dice tutto ha funzionato, le leggi ci sono, la polizia ha arrestato, il PM ha chiesto, e il magistrato purtroppo è stato l'ultimo anello che ha spezzato la catena della sicurezza. Ecco, esprimersi così si

0: suona male da parte di chi nel corso del referendum legittimamente si è battuto per la separazione delle carriere, puntando a una divaricazione maggiore tra la posizione del GIP e quella del PM, e dire poi, ma come si fa a discostare da quella
1: Certo.
0: che è stata
1: È un
0: la
1: po'
0: richiesta?
1: strano, un po' stravagante dire quantomeno.
0: Ma
1: Ma
0: al di
1: poi,
0: là di questo,
1: prego.
0: dimmi perché i tempi saranno stretti.
1: No, no, no, no, ma poi approfondiamo tutti questi
0: No, dicevo,
1: temi.
0: sotto un profilo più generale, noi dobbiamo capire perché la politica, e non da oggi, oggi in maniera speciale, ma non da oggi, si può sbilanciare cavalcando la sensibilità, l'ansia collettiva, in commenti a caldo, dei provvedimenti. È colpa, se mi posso esprimere così, anche della, collettività, nel senso che non abbiamo una consapevolezza costituzionale di che cos'è un procedimento penale, cioè che cos'è amministrare giustizia, cosa significa. Cioè, no, no, la collettività la interpreta come si interpreta qualsiasi altra attività politico-economica, estera, ambientale, che obbedisce a un programma di scopo, cioè deve rendere conto del risultato. La giurisdizione obbedisce a un programma condizionale, dice se accerto questo fatto deve conseguire questa
1: Se ti vibro c'è qualcosa che non
0: questa.
1: funziona.
0: E il giudice non può e non deve rispondere delle conseguenze, ma solo della correttezza del suo procedere. Invece qui dice: ma come si fa? E se la collettività non crede nell'itinerario cognitivo che i suoi rappresentanti hanno predisposto e i giudici applicano per passare dalla res judicanda alla res judicata che pro veritate abetur, allora si vota più o meno consapevolmente alla giustizia del più forte,
1: Eh
0: perché
1: sì, è il
0: questo
1: processo
0: è il
1: sommario,
0: sistema
1: sei per
0: più
1: questo.
0: imperfetto che abbiamo inventato per poter amministrare giustizia con tutta ovviamente la fallibilità del.
1: Fabio Lattanzi, lo chiedo anche a te, dal punto di vista di avvocato penalista, questa vicenda del GIP di Torino che ha scarcerato questo cittadino del Bangladesh, accusato, ripeto, ai nostri ascoltatori di aver palpeggiato una ragazza perché era fatto gravissimo. Ora, insomma, doveva destare tutte queste polemiche oppure rientra nella fisiologia?
2: Vedi Riccardo, purtroppo in questo paese la fisiologia non ci sta più, questo dobbiamo prenderne atto. Cioè, possiamo discutere della corretta applicazione, sia anche della corretta applicazione della procedura, però noi dobbiamo anche prendere atto di un fatto, che abbiamo un fenomeno mediatico che costringe a rispondere, a esporsi e purtroppo si espongono in malo modo. Abbiamo una giustizia che non funziona, perché non funziona, nel senso che io ho percepito, onestamente non sono d'accordo, lo dico fin da adesso, però ho percepito quelle prese di posizione non come una presa di posizione sul corretto funzionamento del processo penale, della giustizia, della misura
1: Certo.
2: cautelare, ma una presa di posizione becera: il colpevole deve stare in galera. E purtroppo oggi noi vediamo che per certi versi la custodia cautelare viene pure utilizzata in quella maniera, cioè il cittadino vuole una risposta immediata che noi sappiamo con un processo penale non arriva mai, e per cui quella reazione che si aspettava subito, cioè chiamiamo il mostro, il presunto mostro, perché poi era stato dipinto così, violenza sessuale era stato dipinto, che violenta una ragazzina, secondo l'opinione pubblica deve stare in carcere, e a quel punto abbiamo la becera adesione da parte della politica che cerca il consenso. Questa va letta in questa maniera,
1: Sia di
2: secondo me,
1: destra
2: questa
1: che di
2: vicenda.
1: sinistra, eh?
2: Sì.
1: Eh sì, ma è saltato il banco in effetti. Giulia Merlo, tu da giornalista invece come la vedi?
3: Ma allora, io premesso che dal punto di vista tecnico-giuridico non posso che essere d'accordo con tutto ciò che ho sentito. Provo a fare un passo avanti dalla prospettiva
1: Prego.
3: giornalistica, che è un po' quella che ci riporta su un piano meno tecnico, purtroppo. Perché questa è una storia, la domanda iniziale di Riccardo, in questo mi aiuta a ricostruire i fatti. La storia iniziale ha avuto, secondo me, degli elementi che hanno spiegato per quale ragione ha avuto tutta questa risonanza mediatica. Il fatto che in realtà i palpeggiamenti fossero stati due, cioè la tredicenne che
1: Sì, è
3: denuncia e
1: vero.
3: poi attraverso i filmati se ne identifica un altro. La presenza dei filmati è qualcosa che nell'opinione pubblica fa invalere il principio per cui la presunzione di non colpevolezza non vale, perché c'è una documentazione video in questo caso che di fatto in qualche modo preannuncia un esito che appare scontato, se non nell'esito.

0: la quantificazione della pena, quantomeno nel fatto commesso.
1: Certo.
0: Questo certamente non aiuta la posizione di quello che in questo momento è un indagato. Lo stesso indagato che qualche giorno fa ha utilizzato i media per rispondere e dire io non ho fatto niente di male in Italia, insomma, ha avuto de delle prese di posizione. Ecco, tutto questo meccanismo mediatico certamente ha reso questo un caso di cui la politica in questa fase storica non poteva non interessarsi. Lo dico perché è il programma del generale Vannacci che poco tempo fa ci ha presentato, per esempio, il femminicidio come un non reato. Ecco, questo non è un caso di femminicidio, ovviamente si tratta di una presunta violenza sessuale, tra l'altro anche mitigata in qualche modo.
1: Esatto.
0: Però il fatto che io in questo provo a dare un appunto, tra virgolette, critico. Ormai nel 2026 penso che anche la magistratura conosca il meccanismo mediatico. Non dico che si debba adeguare, però il fatto che lo conosca penso che ormai sia innegabile. È chiaro che, visto che nella motivazione di quel GIP si individuava tra le ragioni tecniche il fatto che l'indagato si fosse dimostrato pentito alla luce dei fatti di cui io prima ho detto, ecco che è una formulazione di frase. Tra l'altro attribuita nel caso di un indagato di un reato particolarmente odioso che crea un allarme sociale perché è un fatto avvenuto in un quartiere a carico di persone che in quel quartiere vivevano, è chiaro che questo esce dalla sfera giuridica, la porta su una sfera sociale di cui la politica non può che interessarsi e forse in quella motivazione, questo è il mio appunto per far andare avanti la discussione, è questo, cioè anche da parte del giudice oggi forse serve un'attenzione anche lessicale perché sa che questi provvedimenti usciranno in casi di questo tipo che hanno tutti i connotati per
1: Ah beh,
0: essere,
1: sì.
0: diciamo, interessanti pubblicamente. Quindi, ecco,
1: Attenzione lessicale, curare le motivazioni, soppesare le parole.
0: io in questo vedo qualcosa su cui la magistratura del 2026 deve necessariamente porre un'attenzione
1: Ora ci
0: maggiore.
1: torniamo su questa interessante simulazione di Giulia Merlo, ma allora dicevamo delle polemiche politiche su questa decisione del GIP di Torino, infatti l'eurodeputato del PD Stefano Bonaccini in un post su Facebook ha definito sconcertante e incomprensibile la decisione del GIP di Torino di scarcerare quest'uomo accusato di violenza sessuale, aveva palpeggiato una ragazza di 10 anni, mentre la Presidente Meloni il 4 settembre dal palco di Bari ha di fatto accusato la magistratura, come ricordava prima il professor Giostra, ha accusato la magistratura di frenare l'azione di governo e delle forze dell'ordine sulla sicurezza. Sentiamo quello che ha detto, scusa Francesca Rosini, ci assiste la regia, quello che ha detto a Bari la Presidente Meloni.
2: E quindi ce la stiamo mettendo tutta anche sulla sicurezza, so che da noi ci si aspetta di più, e però lo ripeto ancora una volta, serve anche che tutta la catena funzioni, perché se noi facciamo le leggi, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, e poi dopo 48 ore il giudice rimette in libertà un uomo accusato di aver violentato una ragazzina di 13 anni, la catena si spezza e il lavoro di tutti diventa inutile. Chiedo a chiunque prenda uno stipendio pagato con i soldi delle tasse degli italiani di aiutarci a difendere la sicurezza degli italiani.
1: Professor Giosta, insomma, come giudica queste critiche a caldo che arrivano dalla politica sia di destra che di sinistra?
3: Ah, guardi, mi è del tutto irrilevante da chi provengano. Io ritengo che sia una prassi, non commendevole
4: Sentite?
3: e sì, la sentiamo. E che la politica si consenta di commentare quasi sempre assecondando le aspettative anzi, sempre assecondando le aspettative della collettività, cavalcandone sicurezza e ansia di risultati, lo trovo particolarmente negativo, ancorché comprensibilmente ad alta redditività elettorale, è per questo
1: Sì.
3: che ci ricorrono spesso. E vorrei soffermarmi però su un aspetto che ritengo particolarmente delicato e anche particolarmente preoccupante. Io condivido quello che diceva Giulia Merlo sul fatto che forse, però lì bisogna stare attenti, le modalità, le espressioni nelle motivazioni, sapendo di questa, come dire, esposizione mediatica dei provvedimenti, i magistrati dovrebbero curarli di più. Però mi fermerei rigorosamente lì, perché non vorrei che si pensasse deve tener conto anche che un certo provvedimento potrebbe essere preso male, e questo sarebbe,
1: certo,
3: veramente,
1: le sentenze non sono un comunicato stampa, questo è evidente,
3: una china inaccettabile. Ma quello che volevo dire è questo: noi assistiamo, ed è fatto evidente, poi Giulia meglio più di noi la percepisce, giustizia e informazioni obbediscono a due metronomi diversissimi. L'informazione è questione di spesso di ore se non di minuti, e la giustizia di anni. Cosa significa questo? Che l'attenzione dei media si fissa soltanto sui primissimi atti del procedimento e finisce per caricarli di un significato improprio, di un'attendibilità che non dovrebbero avere. Cioè un'iscrizione nel registro è equivalente a un'imputazione, e una misura cautelare, per venire al nostro caso, a una pena. Questa è la percezione collettiva.
1: Ma questa è anche la disfunzione del processo penale.
3: È così. Se ricordate, 10 anni fa ho scritto un pezzo, non so se quando verrà pubblicato, e rievocavo questo, il caso di Vasto, no? Sì. È particolarmente emblematico, quindi bisognerebbe crescere culturalmente, cioè un uomo ha investito una donna uccidendola, il marito di questa donna addoloratissimo andava sempre al cimitero eccetera, e l'ambiente cittadino diceva sì, tu vai giù a piangere eccetera, e l'assassino di tua moglie, il conducente spericolato, è al bar tranquillo, e quello attendeva semplicemente l'udienza per il rinvio a giudizio. E pressato da questo contesto anche ambientale, da questa versione che dava la prima vez, praticamente l'ha fatta franca, quest'uomo prende una pistola e uccide il ragazzo che aveva
1: fatto terribile, è stato, sì.
3: Un fatto terribile, però che ci dice come siamo portati, la collettività è portata a distorcere il significato delle cose. E la misura cautelare deve obbedire a dei criteri precisi: o ci deve essere il pericolo di fuga, o ci deve essere il pericolo di reiterazione dei reati, o ci deve essere il pericolo, reiterazione poi tra virgolette perché è ancora presunto innocente, di inquinamento delle prove. Sì, voglio dire questo, emblematicamente, adesso un esempio che cerco di improvvisare, ci può essere un uomo, che, e questo l'opinione pubblica non lo accetterà mai ovviamente, che ha ucciso, ad esempio, purtroppo fenomeno non infrequente, la moglie. Intorno l'ambiente di lavoro, tutti coloro che vanno, dico una persona tranquillissima, serena, cioè solo di una gelosia smodata, smodata. E allora cosa succede? Da un punto di vista, e questo è il reo confesso, da un punto di vista cautelare non ci sono i presupposti,
1: non ci sono le esigenze, certo,
3: non ci sono le esigenze, quello è confesso, ha dato la dimostrazione di
1: era quando, geloso della moglie,
3: ma la collettività direbbe, ma uno
1: apri di cielo, no ma l'esempio caro Glauco Giostra è calzante. Consigliere Piccirillo, abbiamo sentito prima la Presidente Meloni che ha detto a Bari che loro fanno di tutto per garantire più sicurezza, però poi questa catena si spezza perché un magistrato scarcera un indagato, mentre Bonaccini su Facebook ha scritto che era sconcertante e incomprensibile questa decisione del GIP di Torino. Lei come giudica da magistrato queste critiche, che a tratti anche dure, insomma?
4: Ma che vi devo dire? Cioè, io penso come il professor Giostro, obiettivamente, cioè bisognerebbe fare un po' di alfabetizzazione del sistema, di alfabetizzazione costituzionale e anche processuale, che poi non vuol dire quel pippone dell'educazione civica, no? Che a volte si fa, sì, nelle scuole come se fosse una materia separata dalle altre. Cioè, rileggete Manzoni, rileggete la differenza tra senso comune e buonsenso, rileggete i problemi dell'untore, rileggete la colonna in falso, cioè questo è sostanzialmente far capire che il fatto che la giustizia sia amministrata in nome del popolo, come dice anche il credo la Costituzione, comunque come ricorda rievocando un articolo di Vittorio Grevi il professor Giostra, non significa che è amministrata dal popolo, insomma, cioè, c'è un'opzione, certo, chiara del nostro sistema che è un'opzione per il giudice professionale può non ragionare come il popolo, insomma, anzi auspicabilmente non ragiona come il popolo, segue le sue categorie, tra queste categorie c'è la distinzione che bene veniva scolpita da Glauco Giostra tra la misura cautelare e quello che è invece la pena, il giudizio finale che esita, diciamo, in una nell'irrogazione di una pena, ed è, come giustamente dice lui, io posso confermare l'idea della ritenere la gravità di un reato, e ciò nonostante pensare che non ci sia la necessità, diciamo, per cui il soggetto questo giudizio lo debba attendere in vincoli,
1: Però mi sembra che ci sia un
4: o quantomeno in carcere, perché poi in realtà
1: No,
4: la
1: certo, questo,
4: è stata
1: il problema è proprio questo: in carcere ci sia un cortocircuito tra stampa e politica, cioè uno sfrutta l'altro, mi sembra, un pochino, anche perché il comune cittadino si fa condizionare da quello che legge, da quello che vede in televisione e da quello che dice il suo riferimento politico, mi sembra abbastanza.
4: Diciamo che l'osservazione di Giulia Merlo non è sbagliata, mi è capitato anche in altri casi di vedere effettivamente, cioè devo dire, delle motivazioni che non tengono conto molto della insomma, un po' ingenue, no? Nell'idea che poi le parole della motivazione possano, diciamo, rimanere così, insomma, non determinare delle reazioni. Quindi, però devo dire che ho letto anche dei provvedimenti dove le parole della motivazione sono persino in qualche caso rivelatrici di un pregiudizio, ma il provvedimento restava giusto.
1: Sì.
4: Cioè, e questo è il tema. Quindi, sì, stare attenti, diciamo, in qualche modo alle parole, ma tenendo conto, diciamo, che ci sono, diciamo, delle regole peculiari, che non c'è da assecondare l'opinione pubblica. Cioè, voglio dire, anche il fatto di rendere, cioè, il giudice certo che deve rendere conto, diciamo, delle sue decisioni, ma lo fa con una motivazione, lo fa secondo dei parametri tecnici, non tecnici, che però non significa una roba che deve essere per forza distante dal buon senso, però una cosa è il buon senso e una cosa è il senso comune.
1: Scienza
4: e
1: coscienza.
4: Ma il senso comune, effettivamente, come ci ricordava Giulia Merlo, stenta a capire anche quale sia la ragione per cui bisogna fare ancora il processo. Perché dico, cioè, loro dicono c'è la videoripresa, ma che facciamo? Non li facciamo più perché diamo per scontato, perché mediaticamente già è colpevole. Cioè, questo non riesco a capire. Sono convinto, ovviamente, che non sia questa, non volesse dire questo Giulia Merlo, però. Insomma, sì, insomma, attenzione, diciamo, come dire, al possibile impatto mediatico di una motivazione, ma non appunto però di far condizionare la decisione. Insomma.
1: Fabio Attanzi, che ne pensi di questo altro aspetto, anche dell'argomento che ha sollevato Giulia Merlo, cioè che i magistrati nelle loro motivazioni dovrebbero tener conto anche dell'impatto mediatico?
5: Io su questo devo dire onestamente non sono d'accordo, nel senso che ovviamente le motivazioni debbano essere scritte in modo da poter essere lette e capite, questo sicuramente, ma non penso che il magistrato, né tanto dal punto di vista lessicale, ma neanche dal punto di vista decisorio, debba dell'impatto, della reazione mediatica. Però questo vi dico onestamente, quello che secondo me noi sottovalutiamo in questa discussione è che la reazione della politica è una reazione, e arrivo al... perché c'è bisogno del processo? È una reazione al perché non è stato condannato. Cioè, vedete, quello che noi non riusciamo a spiegare all'opinione pubblica è questa differenza tra misura cautelare e processo, ma dove poi il processo dura secoli. Cioè, l'opinione pubblica vuole una reazione che poi è fisiologica, è dovuta, perché se non c'è la reazione, a quel punto saltano tutti.
1: All'opinione pubblica chiede giustizia, chiede proprio quello che manca.
5: Per questo, no, è per questo dico, ecco, l'esempio che ha fatto Glauco è calzante, no? Di quello che spara a colui che... perché dopo anni è proprio questo che manca. Cioè, noi non possiamo ignorare il fatto che oggi il nostro sistema spesso e volentieri fallisce. Cioè, noi abbiamo un sistema ormai completamente saltato da quel punto di vista. Vanno in carcere persone che sono state condannate oltre i 4 anni. Abbiamo il sistema dei liberi sospesi che è una follia. Cioè, oggi quando ci dicono manca la sicurezza, è pure dovuto a questo, che obiettivamente non si vede una reazione dello Stato di fronte a un illecito.
1: Anche la sicurezza percepita, certo. Giulia Merlo, tu che ne pensi di quello che diceva Fabio Lattanzi, che non era d'accordo con te però?
0: Sì, no, io rispondo brevemente. Ovviamente ciò a cui mi riferivo era, secondo me, uno scrupolo che la magistratura oggi deve farsi rispetto al fatto che i suoi provvedimenti, e riporto un dato di fatto, non una mia opinione, tendenzialmente, soprattutto in casi di questo tipo, diventano poi oggetto di pubblica lettura e fondano anche un pubblico giudizio di cui la magistratura può legittimamente ritenersi totalmente disinteressata. di cui io non può però stupirsi fino in fondo delle conseguenze sociali e anche mediatiche che questo provoca.
1: E beh, anche
0: Poi è
1: qui un
0: una.
1: ruolo importante c'è anche l'informazione, cioè i giornalisti, quelli
0: Assolutamente, però
1: specializzati
0: io
1: in
0: dico.
1: giustizia, no? Come te,
0: Sì,
1: come
0: d'accordo,
1: Ferrarella.
0: questo. Perdonami, io questo lo
1: Prego.
0: capisco, però aggiungo anche che questi fatti, come tu ben sai, spesso e volentieri sono poi appannaggio delle pagine di cronaca e delle pagine di politica, in cui
1: Lo
0: poi il piano del ragionamento non diventa quello
1: so.
0: tecnico-giuridico, ma è quello spesso e volentieri, come in questo caso è stato, perché non a caso tu hai fatto sentire la voce della Premier Giorgia Meloni. Diventa una questione politica. Io infatti non ritengo che la magistratura debba essere necessariamente parte di questo dibattito. Dico solo che non credo ci sia da stupirsi di questi esiti, perché non sono certo esiti nuovi che vengono a galla con questo caso in particolare. È qualcosa a cui ormai assistiamo da anni e a cui da anni cerchiamo un antidoto, in fondo senza trovarlo. Aggiungo una considerazione a ciò che sentivo, rispetto alla quale io capisco, diciamo, la posizione diversa, che poi forse è anche oggetto delle, diciamo, causa delle diverse posizioni in cui ci si trova anche a operare dal punto di vista professionale. Io sono assolutamente d'accordo che ci sia un enorme problema in Italia sulla comprensione del funzionamento del processo e soprattutto delle sue fasi, perché i tempi della politica non sono i tempi della giustizia, e questo probabilmente è un problema di cui la politica dovrebbe occuparsi di più, e invece se ne occupa molto poco e
1: È
0: preferisce
1: male.
0: invece occuparsi di questo livello di dibattito.
1: Non
0: Quello che a
1: certo.
0: me preoccupa, dal punto di vista più della cittadina che della giornalista, è del fatto che però diciamo, di formare l'opinione pubblica rispetto a queste problematiche ci si interessi sempre poco. Cioè, io forse più che della reazione della politica mi interesserei di quello che ha provocato nei cittadini anche leggere di questi fatti e leggerli in questi modi. Poi, certo, noi come categoria giornalistica ci dobbiamo assumere
1: Formare
0: grandi
1: e informare,
0: responsabilità.
1: certo.
0: Ci dobbiamo assolutamente assumere grandi
1: Avete un ruolo
0: responsabilità,
1: centrale in
0: però.
1: questo.
0: Io in questo domando, se voi ritenete a questo punto lecito da parte dell'indagato rilasciare un'intervista, che era in pieno suo diritto fare, certamente aumentato in un certo senso l'entropia in questa
1: Ha alimentato
0: situazione.
1: la polemica, non c'è dubbio che questa è una decisione improvvida, ma ora dico una banalità. Infatti, a parità di reato è ovvio che ogni persona è diversa dall'altra, c'è rapinatore e rapinatore, c'è violentatore tra virgolette e violentatore, e di conseguenza la decisione dei giudici dovrà essere adeguata caso per caso. Consigliere Piccirillo, è così o no?
4: Sì, ma questa è diciamo, la ragione per cui si deve fare il processo a prescindere, diciamo,
5: Facciamolo.
4: no, come dire, di persuasività della prova divulgata mediaticamente è questa, cioè che chiaramente il caso ha una sua irripetibilità, cioè noi dobbiamo credere che i casi hanno una loro irripetibilità, perché sennò viene meno anche l'esigenza del giudice, diciamoci la verità, cioè io metto 3-4 dati in un
5: Certo.
4: sistema di intelligenza artificiale e ottengo un risultato, ma insomma capisci bene che non è una cosa auspicabile, desiderabile, insomma,
1: Fabio Tassi,
4: probabilmente sarà un risultato prevedibile, però non è
1: non è
4: concreto.
1: auspicabile, non c'è dubbio su questo. Fabio Tassi intanto diceva: ma intanto facciamo il processo, questo è il tal tema.
4: No, no, ma allora Fabio ha ragione, cioè questo io sono d'accordo, c'è una necessità di avvicinare i tempi della decisione ai tempi del fatto, questo è
5: Però non
4: chiaro.
5: basta, no? Tanto non si riuscirà mai a. No, scusate. Ma
4: No,
5: perché
4: ma
5: non si è
4: diciamo che
5: fatto un
4: noi.
5: processo in flagranza di reato? Non si è fatto un direttissimo?
1: Infatti non si è capito questo.
5: Ma al di là di questo, cioè.
1: La procura c'aveva tutto quanto, insomma. Prego, Glauco Giostra.
5: Riccardo, però non facciamo lo stesso errore della politica, ci mettiamo a sindacare la singola vicenda, perché. Una cosa, a parte io, quello che diceva Fabio Lattanzi è verissimo, tendenzialmente la collettività vuole, perché le ragioni dell'insicurezza sono tante, vuole una condanna. Avete mai sentito dire giustizia è fatta a proposito di una soluzione? Avete mai sentito? Solo a
1: Dopo
5: proposito
1: anni e anni e anni e anni,
5: a
1: sì.
5: una condanna, una condanna. Ora, la cosa dovremmo crescere culturalmente, come sensibilità, come diceva anche Raffaele, perché
3: la politica dovrebbe veramente esimersi da questi pronunciamenti a caldo che spesso, tra l'altro, con ricordo, non so, il ministro Salvini che dopo Rogoreta ha detto: ma è chiaro, un poliziotto si difende, un balordo muore. No?
1: È vero, bravo.
4: Poi si è capito che,
1: poi si è capito che è il contrario.
3: E via dicendo, l'assessore Adriatici, un colpo di pistola contro un marocchino senza tetto, dice: e beh, legittima difesa, cioè sanno pure qual è la causa. Quindi lasciamo perdere questo aspetto veramente degenerativo.
4: Vabbè, ma se per questo io ricordo che nel divampare del dibattito referendario, che come io penso, diciamo, è stato più perso dagli altri che vinto da noi, diciamo, perlomeno da noi,
1: sì, è vero, no.
4: Diciamo, a un certo punto c'era persino un,
1: sono riusciti a perderlo, cioè questo è...
4: no, ma c'era pure la cosa della a un certo punto veniva indicata una qualificazione giuridica per uno che si supponeva avesse, non so che, insomma, picchiato un poliziotto in una manifestazione torinese, una cosa del genere, che non era manco lui in realtà, perché quello era coinvolto perché presente, ma non era quello che aveva liberato il
3: pubblico. No, volevo dire una cosa, Raffaele, scusati.
4: Sì, prego, claro.
3: No, ma non passerà mai nella convinzione collettiva, eccetera. Cioè, si parte, mi sembra, da una premessa culturale, sociale, secondo cui noi sappiamo qual è la verità. La verità è una soltanto, è quella, ce la dice il giudice, ce la dice il politico, ma c'è la verità. Cioè, non ci rendiamo conto che lo sforzo che compie la magistratura nell'applicare la legge è il meno imperfetto possibile di quello che abbiamo, sì, ma non coincide neppure la decisione corretta, che è l'unica che possiamo pretendere da un magistrato, cioè ha seguito le regole poste dalla politica e disegnate dalla politica, ha valutato, eccetera. Ma la decisione corretta non è neppure, ma la collettività non l'accetterà mai, una decisione necessariamente giusta. Faccio come sempre un banale esempio come il precedente: se una confessione decisiva è stata ottenuta con la tortura, oppure una prova decisiva è stata ottenuta intercettando il difensore dell'imputato
4: abusivamente, cioè,
1: a Perugia,
3: non può essere, il giudice deve correttamente assolvere, e quello era un imputato colpevole. Quindi dobbiamo accettare questa fallibilità del sistema.
1: Il sistema è imperfetto, è vero.
3: È imperfetta, ma siccome è la meno imperfetta che conosciamo, e tutto il resto, quando l'ho paragonata a un ponte tibetano, sì, è traballante, è fragile, ma sotto c'è qualcosa che veramente deve preoccupare se lo abbattiamo. E quindi aspettiamo che un giudice con la perfettibilità della sua decisione, ma seguendo l'itinerario previsto proprio dalla politica, ci dica, se invece si discosta da questo itinerario, sarà censurabile, liberamente criticabile da qualsiasi cittadino e soprattutto sottoposto al giudizio del giudice superiore.
1: Però tutto questo ci porta alla centralità del dibattimento che voi mi insegnate, Fabio Lattanzi diceva giustamente.
3: La centralità che è rimasta sulla carta.
1: E purtroppo, è proprio questo, Fabio Lattanzi prima diceva: facciamolo sto processo. Ecco, Fabio Lattanzi, invece di polemizzare sulla decisione del GIP relativa alla misura cautelare, non si doveva casomai chiedere di processare l'indagato il prima possibile? E voglio dire, invece delle polemiche sulle misure cautelari, non si dovrebbe invece insistere sul ritardo della decisione del merito?
4: Ma diciamo che qua al momento i tardi non c'è nessuno.
1: Scusa Gesù, Raffaele, per Fabio Lattanzi la domanda.
4: Sì.
5: Spero che si vuole rispondere a Raffaele, io faccio
1: No, prego, Fabio.
5: Problemi. No, allora dicevo, obiettivamente è questo il problema. Oggi non è poi da, è da sempre questo il problema, che si è aggravato poi negli anni, perché i tempi del processo si sono sempre allungati e mai siamo riusciti a restringerli. Questa è la,
1: questo è il problema.
5: Ma ragionevole, che non esiste il tempo ragionevole. Cioè, oggi come oggi, io sono il primo a criticare la politica, perché la politica obiettivamente cerca il consenso. Però perché abbiamo detto cerca il consenso, perché è l'opinione pubblica che vuole una risposta, e oggi come oggi il ponte tibetano non dà la risposta. Mettiamo un ponte più moderno, questo
1: cerchiamo una durata moderno, non ragionevole, ma una durata giusta,
5: proprio, non risponde
3: Posso però, dato che è stato evocato il ponte tibetano,
1: prego, caro Giostro,
3: la
1: prego.
3: Piccola metafora che ha avuto immeritata fortuna. No, io però su questo con Fabio sono parzialmente in disaccordo, perché per quanto vogliamo e dobbiamo, ha ragione lui, fare per avvicinare la decisione finale al fatto, non ci sarà mai qualcosa che assomiglia alla velocità dell'informazione, alle esigenze della politica, all'ansia dell'opinione pubblica. Vede un fatto di reato, tanto più è raccapricciante, tanto più vuole subito il risultato. Mi devi dire, mi devi rassicurare che il delinquente è dentro, perché io se no sapere un essere così spregevole ancora in libertà, questo mi dà insicurezza.
1: Vabbè, ma se la decisione finale, la decisione del giudice di merito arriva dopo 3 mesi, dopo 4 mesi, la gente inizia a capire.
3: Però dopo 3-4 mesi, Riccardo, ci si è dimenticati persino del clamore mediatico.
1: Ma non sono gli anni che passano adesso, capito? Giustamente ci si chiedeva prima perché hanno fatto il direttissimo.
3: Sì, va bene, d'accordo, e chiudo. Comprimere i tempi senz'altro, spero non a scapito della qualità, comprimere senz'altro. Ma se non si cresce culturalmente e non si capisce che bisogna attendere, se sono 3 mesi o sono 3 anni, bisogna attendere, perché quella è la meno imperfetta delle verità, cioè è inutile, non ci sarà mai una coincidenza. Il giornale esce il giorno dopo, la politica 2 giorni dopo ha già deciso come sono andati i fatti. Siamo noi collettività a dover dire sì va bene, non sentite tante di ricostruzioni distorte, incredibili, figuracce.
1: No, questo lo capisco, certo, non c'è dubbio. Ma Giulia Merlo, anche se secondo te è importante o no ripristinare la centralità del giudizio di primo grado?
0: Ma è importante se non altro per una ragione, perché noi fino a questa fase abbiamo sentito tendenzialmente una voce sola, che è la voce dell'accusa, quindi riportare l'attenzione sulla fase che invece è quella del contraddittorio significa riequilibrare quegli eccessi che necessariamente in un certo senso emergono dalla fase invece delle indagini preliminari. Questo è un dato di realtà. Mi viene da aggiungere a questo che probabilmente, anzi sicuramente, buona parte della colpa di tutto questo è di noi giornalisti, che nella necessità di un'istantaneità delle informazioni puntiamo l'attenzione sulla fase delle indagini preliminari, tra l'altro per una ragione che mi sembra quella più evidente, cioè la fase, diciamo, in cui l'unica fonte, o insomma le fonti tendenzialmente sono concentrate in un unico luogo, c'è la possibilità di avere un'esclusiva, perché nella fase delle indagini è la fase, diciamo, segreta, e quindi il giornalista d'inchiesta più bravo che trova le carte prima degli altri ha un'esclusiva che a livello
1: passano.
0: Giornalistico, esatto, che ha un peso. La fase del dibattimento è una fase pubblica in cui non c'è quel vantaggio.
1: Non andrete mai d'accordo, insomma, processo e informazione.
0: Ma allora io credo che un modo per farci andare d'accordo paradossalmente ce lo potrebbe dare, e io credo che questo, dico solo questa cosa, io ho l'impressione che nel corso degli anni, soprattutto degli ultimi anni, qualcosa nella percezione dell'opinione pubblica sia cambiata, cioè non c'è più questa certezza incrollabile che ciò che è oggetto di indagine e dall'esito dell'indagine ci sia anche l'esito certo del processo di primo grado, cioè i casi sono stati tanti, sono stati anche mediaticamente raccontati, è cambiata secondo me anche la qualità di un certo giornalismo che cerca di raccontare i fatti non necessariamente enfatizzando solo la fase delle indagini preliminari, e quindi cambiando un po', almeno parzialmente, la percezione e il bisogno dell'opinione pubblica, si è cambiato anche un po' in certe testate, non in tutte, in certi giornalisti, non in tutti, di raccontare tutto questo. Poi esisterà sempre una maggioranza che predilige la forca e una che predilige il ragionamento, questo sta nelle cose, però non facciamo l'errore di credere che anche i cittadini questo non lo vedano e non lo percepiscono, perché io ho l'impressione che il cittadino stesso, nel leggere l'informazione, sappia qual è quella urlata e sappia qual è quella pensata, e forse da una tragga una fonte maggiore di, chiamiamolo, divertimento un po' sadico. C'è una buona quota che invece in quell'altra fonte trova invece una, diciamo, uno spessore di riflessione maggiore, cioè non immaginiamoci il cittadino più stupido di ciò che non è anche nel leggere, perché anche i giornali in questo sono molto chiari e molto trasparenti nel far percepire anche gli eccessi che spesso mostrano.
1: Sì, bisogna considerare, bisogna spiegarlo anche ai cittadini, che il processo penale non è come una partita di calcio, insomma, ha delle complessità magari maggiori. Caro consigliere Piccirillo, dicevamo anche prima, lo ricordava giustamente secondo me me, anche Fabio Lattanzi, lo diciamo da anni, ripristinare la centralità del dibattimento, del giudizio e, insisto, di primo grado.
4: Sì, sono d'accordo. Devo dire che su questo forse effettivamente anche alcune cose, tipo per esempio la nostra improcedibilità, siccome funziona, diciamo, è contingente ai tempi dell'appello, può avere dato, diciamo, nostra, voglio dire, del governo Draghi, può avere dato, diciamo, l'alibi per far durare di più il giudizio di primo grado. Questa è una riflessione sulla quale, insomma, un po', mi soffermo. Chiaramente molto è affidata un po' alla deontologia, diciamo, al senso di responsabilità dei giudici, questo sinceramente sì. Poi abbiamo anche, diciamo pure, soprattutto per questa tipologia di reati, le prescrizioni praticamente infinite, quindi il rischio che delineava Fabio, diciamo, in queste materie, in questi casi, diciamo, è abbastanza alto. Non lo so, io c'è un tema che sono d'accordo, dici sì, vabbè, ma la decisione è stata adottata sulla base delle regole che vengono dettate dalla politica, sì, però voglio dire, evitiamo pure che poi il fatto mediatico abbia una funzione nomopoietica, cioè che si facciano poi delle norme anche processuali che devono assecondare questa cosa, perché insomma le varie presunzioni assolute, no, di adeguatezza esclusiva del carcere per certe tipologie di reati, che poi sono crollate, grazie a Dio.
1: Grazie alla Corte Costituzionale.
4: Sì, sì, certo, grazie dipende alla Corte Costituzionale, e in realtà rispondevano a questo, cioè a un certo punto...
1: Gli automatismi, certo.
4: Si dice, no, ma con questo tipo io non sono, diciamo, non sono abbastanza anziano ad aver praticato il vecchio codice, però esistevano, credo, i mandati di cattura obbligatori, no, immagino, cose del genere. Insomma, questa cosa secondo me è bene che sia stata superata, cioè io non vorrei, come pure da qualcuno sento dire, che insomma questo poi dovesse riabilitare una sorta di vincolo nella scelta delle misure cautelari, come per il passato si è cercato di fare e poi oggi non si fa più. Tra l'altro questo sarebbe proprio un tipico caso da sottrarre, diciamo, dal punto di vista empirico, diciamo, alla presunzione assoluta, che è violenza sessuale, ma con delle peculiarità,
1: appunto,
4: che
1: bravo,
4: sono state dette. Mi sentirei di dire che se i giornali, anziché dire stupro, avessero descritto il fatto per quello che era, anche la sensazione collettiva o la risposta collettiva di indignazione, eccetera, insomma, sarebbe stata magari diversa.
1: Questo è un punto fondamentale.
4: Però senza volerlo svilire, perché il fatto
1: Il fatto è odioso, perché dà, però il professor Giostra, tu Glauco Giostra l'hai scritto sull'Avvenire in un articolo dal titolo eloquente, le sentenze, la piazza e la giustizia in nome del popolo. Di certo leggere titoli come i giudici liberano chi stupra, l'Italia paradiso degli stupratori, non ha aiutato, mi sembra, no?
6: Sì, sì, senz'altro Riccardo, e ti dico, è un caso emblematico questo di cui trattiamo, ma è solo l'ultimo di una situazione, di una tendenza, di un'inclinazione che veramente dovrebbe far riflettere. A me rassicurano le parole di Giulia Merlo quando dice ma qualcosa sta cambiando e meglio. Non vorrei che lei avesse presente il suo modo di far giornalismo, che è veramente apprezzabilissimo, e di pochi altri suoi colleghi. Io questo miglioramento lo vedo poco, ma mi fido della sua percezione. La cosa che volevo dire, raccogliendo anche quella tua battuta, Riccardo, sulla partita di calcio, stiamo attenti anche a questo aspetto, per non tornare a tutti che sono stati sviscerati meglio di quanto potrei fare io dai miei amici ospiti. Qual è la differenza tra una telecronaca di una partita di calcio e la rappresentazione mediatica di un processo? Che tu la telecronaca di una partita di calcio, tu telecronista, la puoi fare anche faziosissima, il risultato di quella partita rimane identico. Dici che la squadra locale ha meritato, ha strameritato, eppure ha perso 3-0 e non c'è niente da fare.
1: Il processo cambia tutto.
6: Il processo non è così, è rischiosissimo. Il riflettore e abbiamo tanti esempi, basta pensare a quello dell'omicidio di Meredith Kercher, che la Cassazione stessa ha detto la pressione sul pubblico ministero ha indotto a investigare con approssimazione, oppure i testimoni che sono condizionati. Quindi non è solo un modo di rappresentare la vicenda giudiziaria, spesso attribuendo valore ad atti provvisori, interlocutori che non lo hanno. È anche un modo per alterare il risultato finale del prodotto giustizia, e questo dovrebbe allarmare e far riflettere.
1: Non c'è
6: dubbio. È molto più frequente di quanto non immagini. Anzi, quelli che emergono di casi dimostrano che abbiamo a che fare con giudici sensibili a questo aspetto. Penso alla ultima decisione sul caso Pifferi, eccetera. Perché quando non invece il giudice non lo avverte, è lì il pericolo, perché quel testimone spesso riferisce quello che ha sentito, che ha visto, che ha letto, più che quello che ha percepito al momento del fatto. E poi, questo sarà anche il prodotto giustizia.
1: Non c'è dubbio su questo. E poi, non possiamo non considerare, ci stiamo arrivando quasi alla fine, che tutte queste polemiche su un procedimento penale in corso va a intaccare il principio costituzionale della divisione dei poteri. Qua, insomma, la magistratura, finché non compie, come diceva prima Raffaele Piccillo, atti abnormi o palesemente sbagliati, è al suo libero convincimento. Fabio Lattanzi, c'è anche questo problema, o sbaglio, da non sottovalutare?
5: No, allora, divisione di poteri più di fatto che di diritto. Io qui mi trovo d'accordo con Glauco, cioè nel senso che la pressione mediatica, la pressione politica inevitabilmente incidono sul giudice. Sempre torniamo al caso di cui ci stiamo occupando. Quando ci sarà il processo, è ovvio che il giudice, quando andrà a giudicare, penserà moltissimo a quale decisione, a quale pena applicare, per non vedersi linciato a sua volta.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Poi inoltre mi sembra che siamo di fronte anche a un'involuzione ulteriore. Infatti, mentre prima si criticava la magistratura per decisioni dubbie o su fenomeni giudiziari controversi, manipoliti tra tutti, ora invece fanno scalpore le decisioni che appaiono giuste: la condanna di Mario Ruggero, l'adozione della Minetti, questa del GIP di Torino. Consigliere Piccirillo, lo nota anche lei questa involuzione?
4: Ma sì, ma il tema è la confusione tra senso comune e buonsenso, diciamo, no? Mi sembra che sia questo il tema. Cioè la questione è che non, insomma, io credo che sia stato persino teorizzato, non so se da Piantedosi o da qualcuno, dopo la vicenda Ruggero: sì, è vero, tecnicamente la decisione è ineccepibile, però è percepita come, ma diciamo, io dico, come
1: è percepita, bene.
4: Secondo me il giudice si deve disinteressare, cioè io voglio dire, al netto di una necessità di sorvegliare il linguaggio, che mi sembra fosse quella che Giulia Merlo segnalava all'inizio, però voglio dire, io non credo che si debba avere attenzione a come verrebbe o verrà percepita la decisione, la soluzione, che obbedisce a delle sue regole, insomma, che sono quelle che richiamava Glauco, che magari possono non soddisfare. Certo, è chiaro che in generale i divieti probatori, no, le esclusioni probatorie salvaguardano dei principi di civiltà, sono sanzionate con l'inutilizzabilità, puoi avere il risultato di uno che nella realtà storica è colpevole, che tu però devi assolvere.
6: Posso dire una cosa, Raffaele?
1: Prego, prego.
6: No, su questo è importante questo. Per questo, pur con tutti i limiti, i difetti e le distorsioni che procura la cronaca giudiziaria, la rappresentazione mediatica è importante, perché la collettività deve sapere quali sono le regole che il legislatore ha predisposto e giudicarle, e attraverso i suoi rappresentanti, semmai un domani dovesse dire ma sono troppo gravi le ricadute per l'inutilizzabilità di certe intercettazioni, ci può stare, diceva anche Raffaele, possono essere discutibili alcuni criteri di esclusione, eccetera, e allora modificherà la regola e dire no, magari si punirà chi ha commesso un'intercettazione, ha dato luogo a un'intercettazione illegittima, però il risultato bisogna, per carità, è giusto, allora e il processo non è altro attuale che il risultato di una messa a punto continua che dura da secoli, quindi a quello serve. Il legislatore fa le leggi, il giudice le applica, la collettività valuta come
1: esprime il proprio parere,
6: amministrata giustizia in suo nome, e se scontenta, attraverso i suoi rappresentanti, modifica i criteri.
1: Cara Giulia Merlo, l'hai notato anche te che prima si criticavano le decisioni un po' dubbie, invece adesso fanno scalpore anche le decisioni giuste. Il caso Ruggero, tra tutti, ha sostanzialmente ucciso a sangue freddo due persone. persone, ne stava ammazzando una terza, ma soltanto perché si è inceppata la pistola non ci è riuscito. Stiamo un po' andando oltre, mi sembra, o no? Siamo veramente allora, un po' alla curva sud, la curva nord, curva sud.
0: Allora, sì, non so delle curve, certamente in questo momento io aggiungo un dato che è un dato di fatto, cioè stiamo avvicinando a una campagna elettorale, quindi la politica in questo momento utilizza mi rendo conto, però non lo so, io sarà che accanto alla giustizia seguo anche la politica, e quindi queste curve di interesse per fatti che hanno a che fare con la giustizia, ma che poi toccano la politica, la osservo soprattutto in momenti particolarmente stressati come la fase elettorale. In questo momento il caso Roggero che citavi tu prima ha come comune denominatore con una certa parte politica la grande questione della legittima difesa, che è stata un cavallo di battaglia.
1: Ma non è legittima difesa, quello è omicidio, è una cosa diversa.
0: Io sono, però tu capisci e capisci quando parlo, lo dico nella misura in cui quello è esattamente uno dei casi che nel senso comune che si citava prima può essere potenzialmente frainteso soprattutto per chi guarda una certa parte politica. Fa sì che la politica necessariamente lo cavalchi. Io di questo tendo a non stupirmi, perché la giustizia, essendo una questione estremamente trasversale anche nelle parti politiche,
1: è facile mistificare.
0: Ha sempre generato questo prodotto, generato questo
1: così
0: effetto.
1: È facile imbrogliare i cittadini. Fabio Lattanzi, che ne pensi?
0: Ecco, io ripeto, scusami su questo, però io non vorrei che noi facessimo passare sempre comunque il cittadino comune come un ignorante che può essere preso per il naso dal primo politico di turno. Io ho l'impressione che, e per esempio immagino che chi ascolta questa trasmissione sia così e che qualche elemento di coscienza in più ce l'abbia anche su questi temi, ecco, io non credo che il cittadino comune si faccia sempre comunque prendere dalla pancia e mai dalla testa, ecco.
1: L'Italia è piccola ma è molto diversificata. Caro Fabio Lattanzi, che ne pensi di questa metamorfosi che mi sembra di intravedere? Sei d'accordo o no? Cioè, prima
5: io sono d'accordo con Giulia Merlo, nel senso che purtroppo, ecco, la politica non è che critica le decisioni giuste o le critica le decisioni sbagliate, cioè, come abbiamo detto prima, guarda al consenso. E come Giulia Merlo, io ho la speranza che chi ascolta sappia diversificare, che chi vede una persona capisca che quella critica è una critica folle, tanto per intenderci. Non è... Questa è l'unica speranza, perché se il senso comune è a giustificare uno che rincorre tre persone e l'ammazza, a questo punto siamo morti,
1: siamo finiti. Allora, in conclusione, abbiamo veramente 30 secondi a disposizione. In estrema sintesi, tutte queste polemiche sulla decisione del GIP di Torino che ha scarcerato il palpeggiatore di Torino, produrrà secondo voi risultati positivi concreti per la nostra giustizia oppure no? Glauco Giostra.
3: Ma io mi auguro di no, cioè ci mancherebbe altro che il giudice si autopercepisse come l'ultima delle catene per un disegno comune da perseguire. Il giudice non deve preoccuparsi delle conseguenze, e mi preoccuperebbe se si dovesse preoccupare delle conseguenze della sua decisione. Dobbiamo tenerlo fermo questo principio e evitare questo clamore mediatico, non evitare la rappresentazione, la cronaca, ci mancherebbe. Significa anche tutelare i giudici magari che hanno meno impermeabilizzazione alle sollecitazioni esterne, da condizionamenti, dice, ma come la prenderanno, ma la gente si aspetta che, questo dobbiamo evitarlo assolutamente. Speriamo che ascoltando anche queste trasmissioni il cittadino sappia prendere le sue misure nel valutare.
1: E speriamo davvero. Caro Raffaele Piccirillo, secondo te queste polemiche che ruotano intorno a questa decisione del GIP di Torino poi alla fine produrrà prodotti risultati positivi oppure no per la nostra malandata giustizia?
4: Ma no, diciamo, nel senso che dice Glauco, mi auguro che possa funzionare, nel senso che possano in qualche modo penetrare le considerazioni mie, quelle di Glauco, di altri che sono, penso anche Puggiotto, insomma di altri che sono intervenuti. Io ritorno sul tema dell'alfabetizzazione dei cittadini allo Stato di diritto, insomma, cioè alle regole dello Stato di diritto, delle democrazie liberali, insomma, cioè, qua c'è stato un grande problema, cioè c'è il grande equivoco di confondere la democrazia con la democrazia che imporrebbe l'esercizio del potere secondo gli istinti o le sensazioni della maggioranza, insomma questa è una cosa che non, non è lo Stato di diritto, diciamo, non è la democrazia liberale. Insomma,
1: Giulia Mello, in sintesi, cosa ne pensi di quello che produrrà poi questo scalpore su questa vicenda?
0: Secondo me non produrrà un bel nulla, come non l'hanno prodotta tanti dei casi che sono venuti prima questo e dei tanti che verranno dopo. Io ho l'impressione che questo si trasformerà un po' come sempre in rumore di fondo, che è stato molto utile a riempire i giornali per 2 giorni, ma non credo che drammaticamente servirà niente né a quello che diventerà imputato e forse è il caso di ricordare anche loro le 2 ragazze, che vedremo se avranno anche loro un piccolo spazio in queste vicende.
1: Rumore di fondo, Fabio Lattanzi, che ne pensi?
5: Io penso che non ha prodotto nulla il referendum giustizia, questa vicenda produrrà meno niente, probabilmente.
1: Meno di niente. Bene, io ringrazio davvero tanto Giulia Merlo, giornalista del Domani. Grazie a Raffaele Piccirillo, sostituto procuratore generale.
4: Scusami, Riccardo, posso dire solo una cosa? Prego. Una cosa. Cioè, prego. Secondo me c'è anche un tema di eccesso di investimento nel penale, cioè l'idea che, come dire, che la risposta a questi problemi, che ovviamente esistono, diciamo, il problema della cultura, della concezione della donna, tutte queste storie qui, debba venire per forza dal penale. A me questo pare una roba. Insomma, mi sembra, diciamo, un errore di cioè si investe troppo su, cioè il penale assume una valenza.
1: L'abuso edilizio ci mettere dentro pure.
4: ma in generale voglio dire di catarsi generale.
1: Il penale non risolve tutto, non può risolvere tutto. È perfettamente...
4: No, ma non so, forse era Radbruck che diceva che insomma il penale arriva fino a un certo punto, poi bisogna pensare a qualcosa di meglio del diritto penale.
1: Su questo ci bisogna tutto farci qua. Una bella puntata. Grazie al consigliere Raffaele Piccirillo, sostituto procuratore generale per la Corte di Cassazione. Grazie al professor Glauco Giostra, già professore di procedura penale all'Università della Sapienza di Roma. Tra pochi giorni presenterà il libro Se fioriscono le spine, insieme al vicepresidente del Senato, al presidente del Senato Ignazio La Russa. Grazie a Fabio Lattanzi, noto avvocato penalista. Grazie davvero a tutti voi. Io ringrazio Francesca Rosini per l'assistenza in post produzione e ora ecco i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle 4 mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
7: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
8: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
9: E abbiamo ascoltato Radio Carcere a cura di Riccardo Arena. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera. Passiamo all'ascolto della trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito, il partito di Marco Pannella, e come tutti i martedì sera vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Invito ad andare anche sulla pagina Facebook del Partito Radicale, dove troverete le dichiarazioni della dirigenza di Maurizio Turco, il segretario, e Irene Testa, la tesoriera. Questa sera parleremo soprattutto di Emma Bonino, quindi sentiremo la voce di chi ha vissuto una stagione politica importante, gli anni iniziali delle battaglie politiche di Emma. Avremo in collegamento Walter Vecellio e Geppi Rippa. Vi auguro buon ascolto e un caldo abbraccio da Diego Sabatinelli. E abbiamo in collegamento Walter Vecellio. Buonasera Walter.
11: Buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
10: Allora Walter, vorrei da te un ricordo di Emma Bonino, politico, personale, e poi magari parliamo anche di altre cose, sempre che riguardano questa figura politica che comunque ha inciso nella storia italiana del secondo dopoguerra.
11: Allora, cominciamo col dire, vabbè, Emma Bonino è comunque, anche se negli ultimi anni, negli ultimi tempi, ci può essere stato un dissenso per quel che mi riguarda e per quel che ci riguarda, perché diciamo che si è allontanata dal Partito Radicale, ha dato vita a un'altra entità politica, più Europa, e comunque diciamo le strade politiche si sono separate. Beh, certo, ha fatto parte della mia storia, della tua storia, della nostra storia. Io ricordo Emma Bonino già nel 1975, erano un tempo non tanto lontano, però dal 75 a oggi ne sono capitate di cose. Erano gli anni, quella metà degli anni 70, che viene liquidata in maniera un po' sbrigativa e in maniera un po' brutale, come gli anni di piombo. E sono stati anche gli anni in cui una quantità di, soprattutto giovani, sia di estrema destra sia di estrema sinistra, sono stati affascinati, diciamo così, dalle sirene della violenza e della lotta armata e insomma si sono sparati addosso o sparavano a persone che in qualche modo incarnavano le istituzioni, carabinieri, poliziotti, magistrati e così dicendo. Però sono anche stati gli anni di una straordinaria passione e avanzamento di conquiste di diritti sociali e di diritti civili. Poi naturalmente le leggi vanno perfezionate e ogni legge va, come dire, non solo la manutenzione, va rivista, va adeguata ai tempi che si vivono, però teniamo presente in quegli anni statuto dei lavoratori, riforma sanitaria, la legge per il divorzio prima e la conferma del divorzio poi con il referendum del 1974 vinto, la non punibilità dell'interruzione della gravidanza, il nuovo diritto di famiglia, il voto ai diciottenni, la legge sull'obiezione di coscienza che consentiva ai ragazzi di non fare il servizio militare ma di fare il servizio civile, l'abolizione del regime manicomiale negli anni, fino agli anni 70, un manicomio era qualcosa di infame, qualcosa di un inferno in terra, è stato superato quella fase. Adesso poi sicuramente perdo qualche cosa, però una quantità di leggi, di norme, di cose che oggi sembrano naturali, come respirare, come bere un bicchiere d'acqua, beh, sono costate le proverbiali lacrime, sudore e sangue in quegli anni. Gente è finita in galera, ci sono stati processi, denunce, e tutto questo lo si deve a Marco Pannella, a una sparuta pattuglia di radicali che eravamo allora, ai socialisti che siamo riusciti spesso a trascinare sul nostro terreno. Un nome per tutti, ma non c'era solo lui, Loris Fortuna, che era una doppia tessera, radicale socialista, era un friulano partigiano che poi dopo si è sempre più ritrovato nelle nostre posizioni. Già allora la battaglia per la giustizia giusta, io ricordo un lungo sciopero della fame di Marco Pannella del 1974, all'epoca per qualche mese si riuscì a fare un quotidiano che si chiamava Liberazione, la testata Liberazione era del Partito Radicale, poi Pannella la regalò a quelli di Rifondazione Comunista, Armando Cossutta e Cilia Salvato, ma in origine Liberazione era il quotidiano radicale, un titolo, Gianfranco Corti Libero, era un detenuto comune che nessuno conosceva, in attesa di processo, lo stava aspettando da svariati mesi, qualche anno, e a un certo punto decide lui, detenuto comune, di fare lo sciopero della fame, non per rivendicare la sua innocenza, ma per ottenere il processo di cui aveva diritto. Marco Pannella scova questa notizia tra un mare di agenzie e decide di fare anche lui lo sciopero della fame e si unisce. Tanto per dire, questi piccoli frammenti di storia come sono la nostra storia. Emma, a giusto titolo, fa parte di queste storie che ho raccontato prima che prendesse la strada che poi ha ritenuto di prendere e su cui non voglio dare giudizi in questo momento perché ci sarà modo, ci sarà tempo di valutare. Però Emma per lungo tempo è stata anche non solo al nostro fianco, è stata una delle protagoniste. Come si afferma il fenomeno Bonino? Siamo nel 1975, Adele Faccio, altro personaggio che meriterebbe di essere più ricordato e conosciuto di quanto non sia, fonda il Centro Informazioni, sottolineo informazioni, spesso si dice italiano, no, informazioni, sterilizzazione e aborto. Ed è

0: ai cucchiai d'oro, quei medici nelle cliniche private che magari obiettavano ed erano a parole contro l'aborto, però lo praticavano a pagamento. Tre, fare i viaggi all'epoca, come posso dire, nella clandestinità, andando in Svizzera o andando in Inghilterra ad abortire per una settimana e poi tornare in Italia. Quelle erano le uniche possibilità che c'erano. Ecco, si aprono queste cliniche, centro informazioni, sterilizzazione, aborto. C'è stata nel mese intorno, credo di novembre, se non mi ricordo male, una delazione, un'autentica delazione di un settimanale che era diretto dal senatore missino Giorgio Pisanò. Il settimanale si chiamava Il Candido, che denuncia appunto questa iniziativa politica di assistenza a quelle donne. E scatta il provvedimento di arresto disposto dalla magistratura di Firenze, un magistrato che poi diventerà parlamentare, eletto dalla Democrazia Cristiana, è leader del Movimento per la Vita, si chiamava Casini, Piercarlo Casini, il procuratore capo di Firenze, Mario Calamari. Vengono arrestate nell'ordine Gianfranco Spadaccia, che era il segretario politico del Partito Radicale, Adele Faccio, durante una manifestazione al Teatro Adriano a Roma a febbraio, il medico fiorentino Giorgio Conciani, che era uno di quelli che praticava le interruzioni di gravidanza, e poi mesi dopo un periodo di clandestinità, in occasione di elezioni regionali, a Bra, che era la sua città di origine, di nascita, viene arrestata Emma Bonino, che era una delle strette collaboratrici di Adele Faccio. Questa, per ripercorrere in maniera molto, molto, come posso dire, grezza, la
1: Sintetica,
0: storia,
1: dai, sintetica.
0: sì, sintetica, volevo dire sintetica, mi è venuto grezza, chiedo scusa. L'inizio della storia. Poi Emma, col tempo, è diventata il personaggio che mano a mano abbiamo imparato a conoscere. Ricordo che alle prime elezioni politiche del 1975, se non ricordo male, o 76, adesso io poi con,
1: 76.
0: ecco, perché io poi con i numeri vado proprio, do i numeri, si presentano i radicali per le elezioni politiche. Vengono costituite delle liste dove capoliste sono tutte donne, si riesce a superare il quorum, vengono eletti quattro deputati, Marco Pannella, Emma Bonino, Adele Faccio, Mauro Mellini. E comincia poi l'avventura che mano a mano si è andata dipanando. Ecco.
1: Ma
0: Dimmi.
1: diciamo quel periodo molto fertile negli anni 70 ha cambiato la storia d'Italia o secondo te era già pronta la società italiana per raggiungere quei risultati? Intorno a queste figure femminili radicali si sono ritrovate tante persone, quelle che poi magari possiamo chiamare il femminismo, la liberazione delle donne, cioè ognuno gli può dare il nome che vuole, però c'è stato un moto rivoluzionario delle donne che trovavano in queste figure le loro rappresentanti.
0: Ora, questa è una domanda, come dire, che richiederebbe una serenità di un distacco, da storico. Io sono troppo coinvolto in questa vicenda, l'ho vissuta, non dico da protagonista, però almeno da attore che partecipava, nelle retrovie. Non ho l'ambizione né l'arroganza di dirmi, di mettermi a fianco di Marco Pannella, di Emma, dei personaggi che ho citato. Però c'ero, ho visto, sono stato testimone partecipe attivo, se così possiamo dire. E quindi emotivamente sono ancora molto coinvolto e mi dico che sono stato fortunato a vivere quell'epoca. Certamente abbiamo fatto la storia. Certamente molte cose che sono accadute perché Marco Pannella, Emma Bonino, dovrei fare una lista infinita, Angelo Bandinelli, Gianfranco Spadaccia, tutti quelli che allora c'erano e che purtroppo oggi

0: giorno dopo giorno siamo sempre meno, fisicamente perché il tempo passa, non perché, ecco, abbiamo captato un qualcosa che c'era nell'aria. Se vuoi, siamo stati la leva che poi ha consentito che il mondo si sollevasse. Probabilmente, oddio, no, non lo so. Stepanello non ci fosse stato, non so, non lo so.
1: O sarebbe
0: Stepanello è un
1: arrivato molto più
0: personaggio, ecco.
1: tardi, magari.
0: Sì, o in maniera diversa, o pagando dei prezzi molto più
1: Più
0: alti,
1: alti.
0: non lo so. Pannella è un personaggio che io metto da una parte, insomma, di Pannella ne nasce uno ogni 10 anni, se ci va bene. Tutti noi che eravamo attorno a Pannella, ci metto anche Emma, che era anche, non dico al mio livello, era un livello magari superiore, però anche lei deve dire grazie Marco per
1: Ah beh,
0: esserci stato
1: certo.
0: in quel momento, quindi noi eravamo a corona di Marco. Se non ci fosse stato, è come se tu mi dici, e se non c'era Garibaldi, a un certo punto il Piemonte si univa alla Sicilia e il regno borbonico diventava Italia? Probabilmente sì, ma certamente è stato Garibaldi che ha fatto la spedizione dei Mille. Comunque, quando è sbarcato e quando dalla Sicilia è salito su, si era creato un contesto sia, diciamo, nazionale che internazionale, per cui è accaduto quello che è accaduto. Allora, Pannella è stato il nostro Garibaldi, o se vuoi il nostro Cavour. Probabilmente lui, molto più di tanti altri, che pure avevano gli strumenti per capire, ha capito in anticipo e ha saputo muovere i talenti di cui disponeva in maniera tale da favorire e da accelerare dei processi che comunque sarebbero avvenuti. Però è stata la persona al
1: Però
0: momento giusto.
1: chi stava
0: Dimmi.
1: intorno a Garibaldi, cioè ci voleva coraggio, erano degli eroi. Nel senso, chi stava vicino a Pannella in quegli anni sapeva di rischiare moltissimo. Quindi voglio dire,
0: Beh,
1: non è
0: io
1: che, non è che il primo che arriva,
0: sì, devo dire.
1: anche se bravo, riesce a fare quelle cose. Lo riesce a
0: No, io
1: fare chi
0: voglio.
1: ha un grande coraggio e un grande spirito di sacrificio, perché voglio dire, se la rischiavano di brutto. Non ci vuole solo
0: Adesso,
1: intelligenza.
0: ma io, certamente, voglio dire, ma personaggi come Adele Faccio,
1: Adele Faccio anche.
0: come Emma Bonino, sono finiti in carcere e si sono presi i
1: Appunto.
0: loro bravi processi, le loro brave denunce. Ciccio Messere, a cui dobbiamo la legge sull'obiezione di coscienza, certamente si è mosso per anni. Diciamo di concerto, su ispirazione, su suggerimento, trovate il termine che vi pare di Marco Pannella, ma in carcere a Peschiera c'è finito lui per mesi, mesi e mesi, tribunali militari, io ho fatto dei nomi, ma questi nomi moltiplichiamoli per 10, per 15, per 100, certamente erano tempi, l'ho detto prima. Proverbiali sangue, sudore e lacrime, delle cose che oggi sembrano normali le abbiamo pagate con processi, con denunce, con incarcerazioni, con manifestazioni che spesso finivano con cariche della polizia, pur essendo noi rigorosamente inermi e non violenti, i poliziotti a volte ci andavano con mano pesante e prima di finire nei distretti di polizia o nelle caserme dei carabinieri venivi come dire, suonato ben bene, non andavano con mano leggera. Dopo i poliziotti hanno imparato a conoscerci, però c'è stato un tempo in cui insomma qualche manganellata me la ricordo, insomma, nella mia scrivania dietro ho ancora un resto di candelotto lacrimogeno che mi porto come ricordo, perché a un certo punto qualcuno ha pensato bene di spararlo, insomma, ecco, tanto per dire. Quindi sono stati tempi, certamente. Adesso Emma è stata per tornare a lei che ci ha lasciato ormai da insomma, da qualche giorno. E Poi dopo un lungo percorso, per lei immagino anche fisicamente doloroso, perché insomma negli ultimi tempi Emma era come ritirata su se stessa, non la si sentiva più, non interveniva più. Evidentemente la malattia aveva aggredito il suo corpo in maniera più che crudele, insomma. Emma però è stata una delle protagoniste di queste lotte. Io credo che l'Italia debba più di qualcosa a personaggi, alcuni li ho citati. Citarli tutti sarebbe lungo, ti porto via tutto lo spazio della trasmissione. Ci sono una quantità. Noi una volta li avevamo chiamati radicali ignoti, ecco, di persone che sottraevano per la loro passione, per il loro credere, sottraevano il tempo del lavoro, il tempo gli affetti, lo rubavano alle famiglie, alle ferie. E pensa solamente, ma tu l'hai vissuto da
1: Sì.
0: protagonista anche tu, tutto
1: Beh, vabbè,
0: il tempo
1: diciamo che
0: delle campagne referendarie.
1: un po' meno, però.
0: Perché? Un po' meno, quando ti prendi uno di quei tavolini e con un altro compagno o un'altra compagna te ne vai in una piazza e te ne stai per 5, 6, 7 ore a volantinare e a raccogliere delle firme per dei referendum, non lo sa nessuno. È una cosa molto oscura, molto così, pratica nel senso manuale, perché raccogliere una firma e guardare un documento, però non è qualcosa di eroico. Sotto il sole, sotto la pioggia, col freddo, con gente che magari ti insulta, dover perdere tempo a spiegare quello che i mezzi di comunicazione non spiegavano. Ah, siete sempre qui che rompete i coglioni con il referendum e con le firme, e tutte le volte dover spiegare. Scusami, rendi omaggio a te stesso che hai fatto questa cosa e a tanti che l'hanno fatta assieme a te. Quanti referendum sono stati promossi e quanti di questi referendum è stato un bene che siano stati fatti e sarebbe stato meglio che fossero stati vinti invece di essere o falcidiati dalla Corte Costituzionale o non raggiungessero il quorum, come spesso è accaduto. Adesso
1: Certo,
0: non.
1: no, no, è una
0: Abbi
1: riflessione
0: pazienza.
1: valida. Cioè, secondo te
0: No,
1: poi
0: voglio dire.
1: rispetto a un movimento ci sono, diciamo, ci sono quei personaggi simbolo che rappresentano quegli anni. Oggi ci sarebbero quelle risorse, quella voglia di cambiare, una spinta della società per rischiarsela come fecero quei giovani di allora?
0: Guarda, io forse sarò banale nella mia affermazioni che cerco di sviluppare adesso. Io sono convinto. Ma ero convinto all'epoca, e ribadisco e tragono, che se ci fosse una briciola di adeguata informazione, se ci fossero delle conoscenze che possiamo autenticamente definire tali, questo tipo di anelito, questo tipo di passione, questo tipo di idealità emergerebbe ancora. Io credo che dobbiamo combattere contro la letterale ignoranza delle cose, perché vedo che c'è un mondo, un potere, un qualcosa che le pensa tutte per mantenerci in uno stato di ignoranza, di non conoscenza. Io credo che certamente in questa situazione che si è creata e che non è più quella situazione degli anni che abbiamo cercato di ricordare, di descrivere, sì, c'è la possibilità che si sia soli, isolati, però non credo che siamo soli. Io credo che se si riescono a trovare, non so come spiegarmi meglio, i giusti strumenti per spezzare la cortina del silenzio, in automatico viene meno anche quell'apparente indifferenza che sembra sia la cifra dei tempi di oggi. Io credo che tutto sommato, anche se spesso si è giustificato una sorta di pessimismo nel vedere involuzioni, egoismi, meschinità, gente che dice egoista pensa solo a se stessa. Io credo che questa crosta, se ci fosse un'adeguata conoscenza, verrebbe meno. Io credo che noi, tutto sommato, si sia migliori di quello che si appare. E quindi questo migliore attende solo, come dire, di essere valorizzato. Non dimentichiamo che negli anni del divorzio, dell'aborto, i partiti sedicenti progressisti erano timorosi di un popolo che ritenevano più retrogrado, più conservatore, più preda di superstizioni, di. E poi invece questo popolo si è dimostrato molto più avanti dei suoi stessi governanti. E lo stesso popolo di sinistra si è dimostrato molto più aperto dei suoi governanti, ma non solo il popolo di sinistra. Noi il referendum sul divorzio e il referendum sull'aborto l'abbiamo vinto perché elettori della Democrazia Cristiana, elettori cattolici, elettori del movimento sociale di allora, i fascisti di Almirante, per dire, per ricordarcelo, hanno deciso di votare secondo coscienza e dicendo: io magari non divorzierò mai, io non interromperò mai la gravidanza, però chi sono io per impedire a un altro di poterlo fare? E quindi consentivano la libertà di poter usare delle leggi che loro magari non avrebbero mai voluto usare. E questo processo semplice di rispetto, non di tolleranza, di rispetto nei confronti dell'altro, io credo che ancora oggi viva, attende solo di essere in qualche modo, come posso dire, scrostato quella patina di apparente sudiciume che crediamo ci sia, e sotto, insomma, c'è qualcosa che deve ancora farci avere fiducia e speranza. Fatto,
1: Ti ringrazio Walter, un abbraccio.
0: fatto un comizio. Emma, ricordiamocelo, negli ultimi tempi possiamo non essere d'accordo con le sue scelte. Io sono stato molto limitato, ha fatto molto di più di quello che ho detto, però indiscutibilmente fa parte della nostra storia e ha fatto delle cose di cui questo paese, ma non solo questo paese, deve dirle grazie.
1: Nuovo, grazie, grazie a Walter Vecellio. E abbiamo in collegamento Geppi Rippa. Buonasera Geppi. Ti
2: Buonasera Diego.
1: chiedo, Geppi, un ricordo personale e politico di Emma Bonino, perché tu hai vissuto degli anni molto importanti nel partito in convivenza con Emma Bonino, quindi avrai molto da raccontare.
2: E vorrei partire, se mi permetti, da un fatto che risale al 1974. Gianfranco Spadaccia era il segretario del partito e io ero nella sua segreteria. E mi chiese, dice: sai, arriva questa ragazza, allora 25enne, 26enne, da Milano, dove ha fondato il CISA, c'è cioè questa federazione del CISA, il Partito Radicale, la battaglia contro l'aborto clandestino e per la depenalizzazione del reato d'aborto. Mi piace sottolineare sempre questo, che è il nostro riferimento di quella lotta politica. E siccome lui doveva andare fuori e non poteva rinviare, dice: perché non la vedi, cerchi di capire, la conosci? E fu quindi il primo impatto con Emma Bonino. E voglio dire, la cosa mi incuriosisce a tal punto che quando, dopo esserci trattenuto, parlando anche di varie cose, della stessa battaglia del CISA, di Milano, io ho rivisto un po' il giorno dopo Gianfranco, e dice: allora che ne pensi? Questa viene oggi qui, questa ragazza. E io dissi una cosa che poi è rimasta un po' nel dialogo interno alla vicenda radicale. Io dissi: guarda, questa mi sembra attraversata da un'intelligenza profondamente intuitiva. E questa frase rimase poi nel tempo, anche perché Emma rivelò già in quel primo incontro la sua immediata capacità di leggere i processi politici, ai quali, mi permetto di dire, forse qualche volta non era appassionata. La figura di Emma è diventata un'icona importante delle battaglie radicali degli anni 80, gli anni 70, 80, e credo che in questa veste va anche ricordata. Vi sono poi degli aspetti che pure vale la pena richiamare, che se mi permetti vorrei sviluppare alla fine di questa riflessione introduttiva. Emma, secondo me, è stata una persona determinata, per taluni anche contraddittoria, perché i suoi dati caratteriali si estrinsecavano anche con una certa freddezza che lasciava perplessi gli altri, ma in realtà era la sua concentrazione all'azione operativa. Divenne anche un grande supporto per Marco sul piano dell'organizzazione del processo politico, perché Emma aveva una grande capacità di azione organizzativa che rendeva abbastanza congeniale il modo con cui con Marco, al di là delle situazioni che poi si sono sviluppate decenni successivi, rendevano particolarmente forte questo sodalizio. Giocosa anche, perché no, io ricordo che siamo stati un capodanno in Costiera Sorrentina, dal nostro compagno radicale che aveva casa lì, e lei ci raggiunse, e fu una occasione in cui questa sua giocosità si manifestò, come in altre occasioni, insieme ad Adelaida Rietta, quando vicino al Bramante sistemarono la loro prima casa, poi ce ne fu un'altra su Longotevere, che di fatto era in contiguità anche con una serie di personaggi che appartenevano anche al mondo dello spettacolo, e lei si manifestava sempre con questa grande, sincera azione che credo in buona sostanza vada al di là di quella immagine che di solito viene rappresentata. Credo che sia importante perché la sua azione è stata una parte significativa per molti decenni delle battaglie radicali. È una figura politica che di fatto ha rappresentato dei caratteri importanti, non è soltanto il discorso del Movimento Liberazione della Donna e delle donne come momento importante della crescita di un'alterità radicale, l'idea che Marco ha sempre sviluppato, quello di inserire nuovi attori in un mercato politico occupato da tutti i gangli del consociativismo, consentiva appunto di vedere nella battaglia delle donne una battaglia che aveva un grande senso politico, si iscriveva nel grande processo di cambiamento, perché la domanda politica delle donne era supportata, lo è in grande misura purtroppo ancora adesso, da una domanda giusta e legittima di ruolo, oltre al fatto che si potrebbe aprire il discorso sul fatto che in tempo attuale vede le donne meglio predisposte a intervenire più che dirimere, istruire i luoghi e le occasioni per affrontare i conflitti che viviamo. Questo è un profilo importante perché poi è ben evidente che proprio il carattere che Emma ha sviluppato, la battaglia sulla fame nel mondo. Io ero segretario del partito nel 1980 quando Marco venne con la mozione della battaglia sulla fame nel mondo, che di fatto dovremmo anche digerire, però ecco, è stata importante sul piano europeo anche questo fronte della battaglia alla fame nel mondo, che l'ha vista sempre supportata nella sua azione di commissaria europea. Tutti ingredienti che fanno parte di una personalità intensa, di una personalità che taluni hanno voluto, come dicevo prima, leggere come contraddittoria, ma in realtà era anche di fatto generosa sul piano dell'impegno, tant'è che la sua disponibilità, per quanto refrattaria alla disobbedienza civile intesa come digiuni, la vedeva pronta a realizzare questo sacrificio, che però lei non aveva preoccupazione a manifestare come elemento di difficoltà individuale, ma vissuto con non il senso del sacrificio, ma il senso dell'opportunità politica, perché attraverso la battaglia non violenta si veniva a definire una possibilità dell'alterità radicale di potersi manifestare. Questo naturalmente è stato abbondantemente riproposto in queste ore. Direi che se dovessi raccogliere una sensazione è che c'è questo richiamo al ruolo della Emma Bonino. Anche molti rappresentanti, ho sentito le dichiarazioni di D'Alema, ho letto l'articolo di Veltroni, fanno un po' torto anche al senso culturale che in quegli anni, attraverso Marco e quindi anche la forma della Emma, veniva a rappresentarsi, proprio perché erano gli anni in cui le battaglie per i diritti civili all'interno di una sinistra marxista e poi post-marxista erano ritenute battaglie sovrastrutturali, quindi non idonee a predicare una visione di cambiamento. E invece in questo senso la figura di Emma emerse come donna e come determinante battagliera militante di un'azione politica che invece conteneva proprio quei caratteri, che poi col tempo sono stati allontanati perché ritenuti pericolosi al modello consociativo, centralistico, verticistico che ha accompagnato la nostra storia e che vive ancora adesso, al di là delle formulazioni che il tempo attuale con le crisi definitive dei partiti si vengono a rappresentare. C'è poi un aspetto che, ecco, quindi dicevo, il ricordo di Emma è stato fatto molto esaltando questi caratteri, ma mai descrivendo l'alterità, anche il punto più significativo in cui si connotava la Emma e il Partito Radicale, perché ricordiamolo che la figura di Emma è perfettamente in quegli anni aderente al Partito Radicale, a quello che erano i contenuti del modello di partito, del concetto dello statuto, ma lo statuto descriveva un modo di definire la crisi dei partiti e il modello altro che poteva essere messo in campo, che naturalmente contrastava con i modelli centralistici che sono stati poi anche la causa dell'autodistruzione dei partiti stessi. Devo anche dire sul piano personale che gli ultimi anni mi hanno visto meno vicino a Emma, che invece poi ho per molto tempo seguita, abbiamo fatto determinate cose, poi la sua partecipazione alla vicenda europea, alla quale non ero direttamente impegnato, aveva comportato una certa distanza, ma sui contenuti eravamo abbastanza in linea. Quello che poi è emerso negli ultimi anni, che potrebbe sembrare contraddittorio o smentire il percorso di Emma, che ripeto è un percorso che negli anni che ho vissuto erano un percorso perfettamente e aderente alla battaglia del Partito Radicale per quello che significava, per il suo essere altro rispetto al modello politico, organizzativo ed economico, oltre che culturale, che era nelle caratteristiche di quello che abbiamo definito in passato il regime partitocratico e il carattere che questo aveva sul piano anche culturale. Ecco, per esempio, la battaglia del CISA, che fu il primo approccio più fortemente politico da parte di Emma, era una battaglia che parte perfettamente proprio nella difesa delle donne, oltre che nella identità dei propri diritti, ma anche come terminale della battaglia per abrogare le norme fasciste del codice Rocco e quindi depenalizzare il reato d'aborto, che iscriveva anche la questione dell'aborto sul terreno della sessualità, sul problema delle dinamiche sessuofobiche che accompagnavano il modello culturale imperante in quegli anni, e quindi disponeva una visione della società che non ha preso forma, anche perché è stata ritenuta pericolosa proprio dal sistema verticistico e consociativo che ci ha accompagnato, e in parte, non sarà qui adesso a riflettere su questo aspetto, ci accompagna ancora adesso, sia pure nella crisi generale e nella frantumazione dei partiti stessi. Dove avviene il punto di interpretazione diversa da parte di EMA? La vicenda radicale è sempre stata una vicenda, proprio nel concetto di alterità, che esprimeva un modello di nutrito naturalmente dalla cultura liberale, libertaria, ma anche un modello di società che non poteva essere espresso nello scenario che si era venuto a configurare. Tant'è che noi nel 76 ci presentiamo alle elezioni politiche come una necessità, perché dopo aver fatto una battaglia con un movimento esterno alle istituzioni, ma molto dentro al rispetto delle istituzioni, anche nella logica però della disobbedienza alle leggi che ritrovavamo ingiuste, il problema è che a quel punto, con la battaglia del divorzio, si era esaurita la capacità di penetrazione, quindi era necessario e urgente entrare in quelle istituzioni che sempre più rivelavano la loro iniziale crisi, con una identità forte che era quella che poi Marco impresse in quella prima legislatura e che poi ha avuto gli aspetti successivi. Ecco, quella è la Emma che io ricordo più intensamente, perché era una delle prime quattro persone che accedevano al Parlamento e che vedevano l'emergere di questa posizione, che devo dire in quegli anni Emma ha espresso con molta coerenza e anche con molta efficacia sul piano anche dell'approccio linguistico, della semplicità con cui riusciva a trasferire temi complessi sul terreno della percezione della gente. A questo punto, con i passaggi successivi, la crisi del sistema politico italiano sempre più significativa, io devo riconoscere che, e qui si apre una parentesi non di dissenso, ma di diversa lettura, che ci ha portato poi a me a non condividere le scelte che poi si sono espresse con più Europa, con altri elementi. Dibattito che non ho mai gestito direttamente con Emma, ho fatto più con Gianfranco Spadaccia, che cercava di convincermi di questa opportunità, la quale non ero assolutamente convinto, perché il nostro ruolo di radicale non è stato mai quello di crearci, di essere un entrismo nel sistema esistente, quello di provare a mutare i caratteri di fondo del sistema attraverso un modello culturale che appunto io ho definito a più riprese dell'alterità radicale. In questo senso gli ultimi anni sono stati anni per cui con Emma ci si è vista a qualche compleanno o purtroppo, ahimè, a qualche funerale, ma non c'è stata più nessuna comunicazione politica. La sua malattia ha in qualche misura occupato anche la sua esistenza interiore, tant'è che credo che taluni, ma questa è un'opinione mia, naturalmente me ne prendo la responsabilità, hanno in qualche misura forzato la mano alla volontà di Emma, che io me la ricordo anche al tempo in cui è andata in Afghanistan con l'elicottero e il suo tormento, la sua preoccupazione ad andarci, il convincimento era il frutto di quella tensione che nasceva con le pressioni intellettuali, con il nutrimento intellettuale che Pannella ci forniva. Ecco, la Emma che ha attraverso la malattia e poi la formazione di più Europa e poi eccetera è sembrata meno intensamente nutrita di questi aspetti, al punto tale che è rimasta un po' ai margini. Io devo dire con molta sincerità che si resta abbastanza perplessi, perché se si punta all'idea di ottenere degli sbocchi istituzionali, non penso a Emma ma ad altri, e poi si leggono le dichiarazioni di chi per esempio impedì che Emma fosse rieletta al Senato perché fece una lista contro le alleanze allora dello pseudo centro-sinistra che portarono Emma a non essere eletta. Penso per esempio a Calenda, non è una polemica, è un fatto politico che fa capire che la vicenda radicale non trova condizioni di alterità dentro la scenografia che è il prodotto ormai residuale ma ancora intensamente negativo del quadro politico italiano. Questo naturalmente mi porta a vedere e avere di Emma un ricordo molto legato a quegli anni introduttivi e anche se mi permetti, a quello che ha più ripreso ritenuto essere un elemento anche giocoso, perché per taluni il carattere di Emma era ostico, sì, forse lo era anche, ma diciamo che nei momenti in cui si trovava, era anche una persona che aveva una grande volontà, una grande voglia di esprimere le proprie intensità, le proprie situazioni. Io non ho vissuto in modo così totalizzante, ma ho avvertito in tutti l'arco degli anni che abbiamo fatto lotta politica comune questo aspetto che contraddiceva un convincimento che molti hanno mantenuto. Resta naturalmente la personalità di una storia politica che ha avuto un grande ruolo e un grande carattere simbolico e significativo e che oggi viene super celebrata senza che, diciamo, questi caratteri fossero offerti come condizione di azione politica, che in realtà è stata volontariamente marginalizzata e diciamo la diversità di valutazioni è che questo sistema non è in grado di dare all'alterità radicale una condizione di esistenza, ha soltanto un ruolo di subalternità, di un prezzemolo aggiuntivo, e questo naturalmente è quello che noi non abbiamo mai accettato, convinto che è uno dei caratteri dei limiti che il paese vive e che oggi lo vede, nonostante le rappresentazioni di crescita, di fronte ad un declino che a mio avviso è abbastanza evidente, e non soltanto dal punto di vista economico e finanziario.
1: Ma a tuo avviso, oggi, c'è la possibilità che nella società italiana vi sia una spinta rivoluzionaria, in senso di rivoluzione della società, come ci fu quando crebbero politicamente personaggi politici come Emma Bonino, come altri che hai già citato, oppure siamo anche a livello di società in un momento di stagnazione rispetto alle esigenze che dovrebbe avere non solo questo paese, ma in genere io mi guardo intorno, dico quello che possiamo chiamare l'Occidente, qualcun altro chiama Occidente collettivo con disprezzo.
2: Beh, che le condizioni complessive siano degradate è un fatto evidente, resta comunque un convincimento abbastanza forte, e cioè che la crisi della democrazia, molto spesso ventilata, andrebbe inquadrata su crisi di quale democrazia,
1: okay.
2: Perché è evidente che la democrazia ideale, quella fatta di libertà, di autogoverno, di giustizia, ma anche di gioia, di felicità, di speranze, è qualcosa che noi abbiamo intuito era fortemente legata ai diritti della persona, erano fortemente legati alle persone e quindi sottratte alle culture massificanti che poi hanno preso il percorso ideologico che oggi è ben presente. Non starò neanche qui a sottolineare tutto lo scenario delle contraddizioni, perché diventa anche superfluo manifestare, ecco,
1: sì,
2: una lettura che vede quel personaggio politico dire un giorno una cosa, il giorno dopo un'altra. Siamo passati attraverso mille fasi. I fautori della riduzione dei parlamentari erano gli stessi che prima avevano fatto una battaglia per la difesa, per la non riduzione, per poi per motivi di tattica politica. Cioè, manca proprio, è mancato proprio nei gruppi dirigenti come conseguenza del ritenere pericolose le battaglie radicali di cui la Emma Bonino è stata uno degli emblemi anche, e quindi un ideale di democrazia che forse è stato dato troppo per scontato, ma che a mio avviso rimane, e qui c'è il senso del perché la battaglia radicale è quella del partito radicale, al di là della sua marginalità dettata dal sistema informativo, dà una ragione significativa di esistenza e di necessità, perché questi ideali sono tutt'altro che tramontati, sono tutt'altro che in crisi. Il problema è che a livello di società nel suo insieme è stato costruito un modello di società abbastanza deresponsabilizzato, perché una società consapevole avrebbe impedito a certe élite dominanti di poter perseguire la propria azione di democrazia fittizia. E quindi in questa chiave siamo stati trascinati in questa scenografia che sembra non offrire sbocchi. Gli sbocchi sono ancorati invece a quelli che a più riprese ho ribadito trovano manifestazione anche nelle domande di libertà dei paesi autoritari, dei paesi repressivi. Sarà questo, e comunque nelle speranze delle persone una volta che sono sottratte a questa lunga opera di ignoranza, perché ignorano quelli che sono gli elementi con cui vengono cacciati in una sostanziale marginalità. C'è più che mai, e qui mi permetto di dire, sì, l'esigenza di richiamare per intero le battaglie radicali di sempre, che oggi esprime il Partito Radicale, ma che sono state anche le battaglie della grande Emma Bonino, al di là degli aspetti ultimi che ho già descritto, no, da me non condivisi, che in qualche modo erano fortemente accompagnate a una lettura socio-politico e culturale di valore assoluto, oggi più che mai necessario e possibile, perché dietro e sotto lo strato di diciamo diffuso qualunquismo c'è invece una domanda più intensa che dobbiamo sapere rivelare e portare sul terreno politico, ma questo è l'oggetto della battaglia politica che teniamo davanti e a cui non intendiamo rinunciare.
1: Ti ringrazio Geppi, sei stato gentilissimo e ti auguro buon lavoro a tutti noi.
2: Grazie a te, ciao.
3: E grazie dunque a Diego Sabatinelli. I programmi di Radio Radicale di questa sera proseguono con un approfondimento, un'intervista a Luigi Spagnolli a cura di Sonia Martina sulla legge elettorale sul Trentino Alto Adige.
4: Radio Radicale con il senatore Spagnolli, vicepresidente vicario del gruppo per l'autonomia, e parliamo della questione Trentino. Ieri c'è stata una discussione, tra l'altro, se vogliamo, aperta anche il giorno prima dalla senatrice Biancofiore, quando ha detto: io solo conosco Bolzano, vi voglio spiegare com'è la situazione, e poi ha parlato della questione del proporzionale in ambedue le Camere. Ieri però poi è intervenuta appunto lei, è intervenuta la Presidente Ottenberger, insomma, e diverse persone. La questione è un po' complicata, ce la spiega?
5: Sì, innanzitutto parliamo della regione Trentino-Alto Adige, che però notoriamente è divisa nelle due province autonome di Bolzano e di Trento, che per inciso hanno un potere rispetto al proprio territorio superiore a quello delle regioni a statuto ordinario. Questo va ricordato, perché non stiamo parlando di entità territoriali senza significato, anzi. E il Trentino Alto Adige complessivamente mantiene il sistema elettorale che aveva in passato, quindi esce completamente dallo schema creato dalla nuova legge, e quindi mantiene per il Senato 6 collegi senatoriali complessivi, 3 a Bolzano e 3 a Trento, che sono uninominali. Entrambe le province sono divise in 3 settori e in ciascun settore si elegge un senatore, quindi un sistema all'inglese, ovviamente totalmente diverso da quello che succederà in Italia prossimamente. E alla Camera invece ci sono 2 collegi, le due province sono divise in 2 parti, ciascuna costituisce un collegio uninominale per la Camera, e in più alla Camera vengono eletti 3 deputati con un collegio nell'ambito di un collegio plurinominale che comprende tutta la regione Trentino e Alto Adige. Quindi sono complessivamente 6 senatori e 7 deputati eletti. Già questo fa capire che siamo proprio autonomi, perché non è molto logico che ci siano 6 senatori e 7 deputati, dovrebbero essere più o meno gli senatori la metà dei deputati, ma insomma così va. E cosa succede? Succede che dei 3 collegi senatoriali dell'Alto Adige, che tra l'altro erano stati determinati nell'ambito della discussione preliminare sullo statuto d'autonomia approvato nel 92, e quindi i confini studiati in modo tale che 2 fossero a larghissima maggioranza comprendenti elettori di lingua tedesca e in uno fossero concentrati gli elettori di lingua italiana, in modo da dare la possibilità al gruppo italiano in Alto Adige, che ricordo rappresenta il 25% della popolazione totale, di avere un proprio rappresentante a Roma. E questo vale per l'Alto Adige, il Trentino è escluso da questa vicenda perché loro non hanno questo problema del bilinguismo. E l'onorevole Urzì aveva, con un suo emendamento, ha proposto in abbinamento a questa legge elettorale di cambiare i confini del terzo collegio, cioè quello riservato tra virgolette agli italiani, perché in democrazia non si può riservare nulla, ma si dà semplicemente una chance maggiore, e togliendo una serie di comuni piccoli a maggioranza di lingua tedesca, per avere ancora una maggiore concentrazione di elettori di lingua italiana e quindi avere più possibilità ancora che venisse eletto il senatore di lingua italiana. Per inciso, io sono il senatore eletto in quel collegio, sono di lingua italiana e sono stato eletto comunque, quindi non era rigorosamente necessaria questa modifica, però certamente da maggiori chance. E questo è stato proposto, tra l'altro senza tener minimamente informare il territorio, per cui ha sollevato un'ondata indignata di critiche da parte dei comuni coinvolti, perché ricordo che il territorio nel suo complesso è un territorio abbastanza omogeneo, questa operazione lo divide in due parti e quando tu condividi servizi e una serie di aspetti di vita in comune con altri comuni e poi ti ritrovi separato da loro, questo non è un bene in generale per la popolazione. Però la cosa è andata avanti, la Südtiroler Volkspartei, che è il partito di raccolta sudtirolese, che ha la maggioranza relativa in provincia di Bolzano, aveva la maggioranza assoluta fino a 10 anni fa, ora non ce l'ha più, c'ha solo la maggioranza relativa, siccome appunto è in una fase di perdita di consensi ed è un partito non nazionale e quindi non avrebbe accesso ad avere la possibilità di eleggere un proprio rappresentante nel collegio plurinominale regionale per la Camera, e qui andiamo alla Camera, ha ottenuto in cambio di modificare le regole che erano state create dalle leggi precedenti per poter accedere al terzo seggio alla Camera. I due seggi della Camera la Volkspartei finora li ha sempre vinti, perché ha la maggioranza comunque relativa nel territorio. Per avere il terzo seggio le condizioni poste dalla legge erano che la Volkspartei avesse o il 20% dei voti complessivi della regione Trentino Alto Adige o avesse vinto tutti e due i seggi la Camera in provincia di Bolzano. Con questa proposta di Urzì, la Volkspartei ottiene in cambio, con un proprio emendamento, che il 20% a livello regionale rimane, ma basta vincere un collegio su due per poter avere il terzo rappresentante. In pratica la Volkspartei si è creata un'assicurazione per il futuro, che in caso di ulteriore perdita di consensi continuerebbe ad avere i tre almeno due rappresentanti alla Camera. Ricordo che però la Volkspartei in questo momento ha un terzo dei voti di Alto Adige, ha preso il 34% alle ultime provinciali e in questo momento ha 5 parlamentari su 6 dell'Alto Adige, quindi c'è uno squilibrio evidente tra rappresentanza e voti reali, e in futuro la Volkspartei ritiene di avere un diritto divino di continuare ad avere una larga maggioranza di rappresentanti. Ecco, in pratica l'onorevole Urzì ha svenduto alla Volkspartei la stragrande maggioranza dei voti, delle presenze in Parlamento nel futuro, in cambio di avere una maggiore garanzia che venga eletto un italiano, con la speranza, secondo lui, che sia un italiano di centrodestra, perché io sono di centrosinistra e sono quello sbagliato.
6: Ecco, come ho detto ieri. Ho capito, ecco qua l'accusa delle opposizioni ieri, che sentivo appunto, di aver ridisegnato, voglio dire, per...
5: È un po' la stessa cosa che ha fatto Trump in America: ridisegno i confini del seggio elettorale per avere una maggiore probabilità che vinca l'amico mio. La stessa cosa ha fatto Urzì. Qui poi la maggiore probabilità non è mai certezza. Infatti io mi ricandiderò nello stesso collegio, anche se ridotto, e batterò il candidato di centrodestra.
6: Grazie al senatore Spagnoli, è stato chiarissimo. Grazie.
3: E grazie dunque a Sonia e a Martina. Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale, il momento di Neureka, trasmissione sull'Eurozona, a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino.
7: Buonasera a chi ci ascolta. L'appuntamento è con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento con noi Tonia Mastrobuoni. Buonasera Tonia,
8: Buonasera.
7: corrispondente dalla Germania per Repubblica. Tonia, sono giornate complicate da tutti i punti di vista, per chi fa il tifo per l'Europa. Da una parte c'è la scomparsa di Emma Bonino, dall'altra, ci sono una serie di notizie molto preoccupanti, e ovviamente ancora che hanno a che fare con, gli attacchi russi, davvero alle porte dell'Europa.
8: Sì, la scomparsa di Emma Bonino è una tragedia per vari motivi, insomma, sono state spese tantissime parole per ricordarne il valore, le battaglie storiche, il divorzio, l'aborto, ma io vorrei ricordare un suo contributo fondamentale, è stato quello per la costruzione della Corte Penale Internazionale, e lo vorrei ricordare in questo momento perché la Corte Penale Internazionale è gravemente sotto attacco, da parte della più grande potenza mondiale, cioè gli Stati Uniti, che non ne ha mai fatto parte e che adesso sta sostanzialmente prendendo di mira alcuni giudici soltanto perché hanno avuto l'ardire di condannare Benjamin Netanyahu per crimini di guerra. Ecco, questo contributo di Emma Bonino è di nuovo la testimonianza, la prova di quanto lei sia stata proprio un baluardo della civiltà, no? Cioè proprio è qualcosa di molto doloroso, ecco, che lei se ne sia andata, anche per un paese come l'Italia, che è ancora un paese per tanti versi che avrebbe bisogno di progredire e che invece sta chiaramente regredendo, come si vede anche da chi ci governa da 4 anni. Insomma, è una perdita molto grave, però è una perdita grave che non a caso è rimbalzata su tutti i giornali internazionali, insomma, l'hanno celebrata, l'hanno ricordata in molti, no? Per queste sue battaglie, anche le battaglie per le donne sono state fondamentali. Quindi è una grandissima perdita, però è stata una donna che ci ha fatto essere orgogliosi di essere italiani.
7: Esattamente.
8: E sì, e, per il resto sì, ci sono, diciamo, quello che spaventa in questo momento è ovviamente la Russia che evidentemente per certi versi è da mesi in difficoltà perché l'Ucraina la sta colpendo in profondità, perché la guerra in Ucraina sta costando molto dal punto di vista economico e quindi Putin adesso ha alzato il tiro, sta bombardando quotidianamente anche le città, appunto, principali come Kiev, come Odessa, e lo sta facendo con l'Ucraina che è sguarnita da tempo di sufficienti difese antiaeree, quindi questi missili, questi droni per la prima volta in 4 anni arrivano a bersaglio, insomma. E questo è molto, molto pericoloso, è un momento molto pericoloso perché Putin ha chiaramente anche sta acuendo questa guerra ibrida che ha sferrato contro l'Europa da tempo. Abbiamo visto cosa è successo a Lipsia quest'estate, dove due droni armati non sono esplosi per miracolo, se fossero esplosi avrebbero creato un incidente molto grave in uno degli hub maggiori di logistica in Europa. Insomma, e questo ci deve tutto far molto riflettere anche d'un lato sulla vulnerabilità, ma anche sull'aggressività di questo dittatore sulla necessità che l'Europa trovi, insomma, non rompa l'unità, che sia unita nell'opporsi appunto a questo regime che vuole soprattutto disgregare l'Europa. È uscito in questi giorni in Germania un documento abbastanza straordinario, un film, un documentario andato in onda su RTL, che è una televisione privata. E racconta un anno vissuto pericolosamente di due giornalisti d'inchiesta, Angelique Kéré e Sergei Mayer, che hanno vissuto, che hanno, si sono finti, diciamo, agenti usa e getta dei russi per vedere, insomma, no? Quanto costa fare queste missioni, come funziona il reclutamento, ed è sconvolgente quanto è semplice essere in qualche modo adescati dai russi sui canali Telegram, ma è anche sconvolgente perché a un certo punto la Gheresi si finge influencer russa e viene immediatamente contattata da un politico della RUR di origine serba, Jovic, che sostanzialmente la invita a cena e a cena le racconta che lui riceve ordini dal Cremlino. Ecco, questo è per fare le sue campagne di disinformazione. Glielo dice abbastanza, insomma, direttamente che lui è in contatto con degli agenti segreti russi e che le campagne che lui orchestra sono campagne appunto che orchestrate, ordite da Mosca. Questo ci fa capire. E poi l'altra cosa sconvolgente è che queste missioni, che sono insomma sostanzialmente questi agenti usa e getta, sono delle spie, come vengono chiamate, degli utili idioti, come vengono chiamati con disprezzo dalla stessa intelligence russa, che vengono reclutati per pochi, veramente per pochi euro, pagati in Bitcoin, e devono fare o missioni semplici o missioni più complesse. Le missioni semplici sono fotografare determinati oggetti, procurarsi delle schede SIM telefoniche, per esempio, spedire dei pacchi, no? E la spedizione dei pacchi ovviamente fa, cioè, ci ricorda qualcosa, ci ricorda l'estate del 2025, quando alcuni pacchi presero fuoco proprio a Lipsia, all'aeroporto di Lipsia, e si evitò per pochissimo una tragedia, nel senso che un pacco andò a fuoco poco prima di essere imbarcato su un aereo che era in ritardo. Se non fosse stato in ritardo, quell'aereo sarebbe potuto cadere. Questo pacco era stato spedito da un agente appunto usa e getta che era stato pagato 150 euro per fare quella cosa lì. 150 euro. Quindi, ripeto, per pochi spicci gli agenti vengono arruolati in Europa anche per fare missioni poi più complicate, perché a un certo punto a Sergei viene per esempio chiesto di infiltrarsi, cioè di chiedere uno stage, di fare uno stage, di essere impiegato in questa famosissima ONG che si chiama ECCHR, che è un'ONG che ha raccolto le testimonianze prima del regime di Bashar Assad per impostare un processo che poi c'è stato in Germania, ci sono stati vari processi contro i carnefici e i torturatori di Assad qui in Germania, sono stati condannati a pene lunghe, a ergastoli, perché la Germania applica il diritto penale internazionale. E adesso stava appunto, ha raccolto molte testimonianze delle vittime di guerra, della guerra in Ucraina, no? E insomma, il compito di questo Sergei doveva essere quello di mandare un documento a questo ECHR, facendo finta di fare un'application, insomma, di candidarsi per un posto lì, e l'allegato sarebbe stato in un formato pieno di malware che sarebbe poi penetrato nei computer di questa ONG e avrebbe estrapolato gli indirizzi e i nomi dei testimoni e delle vittime, dei testimoni dei processi contro Putin e delle vittime appunto dei crimini di guerra di Putin in Ucraina. Quindi non sono solo, insomma, operazioni stupide che vengono chieste a questi agenti, sono operazioni anche più complesse, per i quali ovviamente vengono pagati un po' di più, ma sempre poco. E quindi, insomma, questo documentario ha messo in luce quanto ha dimostrato che ormai c'è un esercito ovviamente di questi agenti usa e getta pronto a fare danni, a spiare, a sabotare obiettivi europei per conto del Cremlino. Cioè, insomma, questo è già, no, siamo già in guerra, ecco. Merz è un po' più, il cancelliere Friedrich Merz è un po' più cauto, dice non siamo ancora in guerra, ma non siamo neanche in pace, ma insomma, anche questa è
7: Esatto.
8: guerra, no?
7: No, poi ricordiamo appunto l'ultimo episodio di domenica del drone russo che ha colpito il treno passeggeri ucraino nella regione di
8: Esatto,
7: Volinia, a 2 km
8: esatto.
7: dal confine alla Polonia, e tra l'altro appunto, poco dopo sarebbe passato un treno diplomatico separato che tra l'altro appunto era sulla stessa linea ferroviaria con diplomatici, insomma, personalità molto importanti europee. Quindi voglio dire, cioè, veramente ci è mancato poco così, stavolta, diciamo, un ulteriore aggravarsi di questa, crisi, ma davvero li abbiamo alle porte di casa. Tonia, invece, tornando al fronte appunto tedesco interno, ci eravamo salutati con un.

0: lì e che dovrebbe riuscire in qualche modo a continuare a fare una coalizione. Però quello che sta succedendo in questi giorni nella CDU è molto preoccupante, perché la CDU in Mecklenburg è al 7%, cioè è al di sopra, pochissimo al di sopra della soglia pericolosa del 5%, no? Che andasse sotto quella soglia sparirebbe dal parlamentino regionale, si scatenerebbe una crisi nel governo spaventosa. E quindi in Mecklenburgo i maggiorenti del partito hanno fatto capire chiaramente a Merz che non lo vogliono vedere neanche in cartolina. Di nuovo, come in Sassonia-Anhalt, ma anche come in Baden-Württemberg, questa primavera, Merz è diventato come la criptonite per Superman, cioè nessuno lo vuole vedere, perché loro sanno che anche il governo, diciamo, anche l'insoddisfazione verso il governo sta in qualche modo spingendo verso il basso la CDU, la SPD, anche se la SPD, ripeto, beneficia di un personaggio locale come la Schwesig, anche ex ministra, molto popolare, però insomma la CDU è proprio in crisi lì. È in crisi a Berlino, dove ricordiamolo, il sindaco uscente della CDU, però quasi sicuramente non lo sarà il prossimo sindaco. Molti puntano su una coalizione tra la Linke, che al momento è il primo partito, e i socialdemocratici e forse i Verdi. E quindi, insomma, è uno scenario che sta preoccupando molto la CDU, in cui ci sono al momento delle fronde, sono movimenti molto pericolosi, perché in Mecklenburgo c'è una parte del partito che già dice sostanzialmente facciamo un accordo con l'AfD, quindi rompiamo il cordone sanitario. Il leader, lo Spitzenkandidat Peters si chiama, della CDU in Mecklenburgo, non vuole, dice no, assolutamente mai. Però ci sono appunto degli esponenti della CDU di queste regioni dove l'AfD è cresciuta molto in questi anni, come Greifswald, che appunto spingono per un accordo con l'ultradestra. E poi c'è Merz. Continuano imperterrite le speculazioni sulla possibilità che lui venga cambiato in corsa, cioè che si possa costringere il cancelliere ad andarsene, a dimettersi, per sostituirlo col governatore del Nord-Westfalia, Hendrik Wüst, oppure adesso è un'ipotesi che circola in questi giorni, addirittura col governatore della Baviera, Markus Söder. Sono tutte ipotesi appunto che circolano da mesi e mesi, ogni tanto riemergono come un fiume carsico, però adesso sono veramente molto forti queste voci e pare che nessuno lo difenda più dentro il partito, insomma. Quindi dopo le elezioni tanti scommettono su una resa dei conti nel partito
1: Che era
0: e
1: solo
0: sul.
1: rimandata già dopo
0: Sì,
1: la sostanziale.
0: e ovviamente il fatto di cambiarlo in corsa è un trucco, no? Perché è un modo per evitare di andare alle urne. Né la CDU né tantomeno la SPD in questo momento vogliono elezioni anticipate. Le ha chieste ieri ovviamente la AfD, perché è arrivata nei sondaggi al 30%, ma nessun altro le vuole. Quindi questo cambio in corsa dovrebbe in qualche modo dare un'aura di freschezza a un governo che sembra già arrivato al capolinea dopo neanche un anno e mezzo, e senza però appunto cambiare troppo, senza sconvolgere troppo gli assetti.
1: Tonia, noi ci dobbiamo fermare qui, ovviamente prossima settimana ci saremo per raccontare gli ulteriori sviluppi. Intanto grazie davvero per questo collegamento, sono giornate un po' strane, un po' particolari, quindi grazie doppiamente e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie ancora.
0: Grazie, buona settimana.
2: E andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera. Passiamo a Focus Europa, ancora a cura di Valeria Manieri.
1: Siamo nello spazio con Focus Europa, il nostro spazio dedicato alle istituzioni europee. Abbiamo in collegamento Claudio Casini, a capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia. Buonasera, ben trovato.
3: Buonasera.
1: Chiaramente non possiamo che dedicare questo spazio stasera alla scomparsa di Emma Bonino per tante ragioni, ma anche per il ruolo fondamentale

0: tale che ha giocato in Europa come europarlamentare, come fervente europeista, federalista europea, ma soprattutto come commissaria europea tra il 1995 e il 1999 all'interno della commissione Santer. Ricorderete, insomma, il ruolo di Bonino come commissaria appunto agli aiuti umanitari di emergenza, politica dei consumatori e alla pesca. Queste erano le sue tre deleghe specifiche e si è distinta in quel periodo per insomma, un grande attivismo per aver diciamo, individuato anche questioni molto gravi, per esempio penso alla scomparsa di migliaia e migliaia di cittadini appunto bosniaci in appunto a Srebrenica e la sua denuncia, penso a alcuni momenti anche un po' iconici sulle questioni della pesca, sulla politica dei consumatori, insomma è stata sicuramente una leader e una commissaria rigorosa, attenta e non di rado molto coraggiosa. Claudio Casini.
1: Sì, no, sicuramente è stata una figura importantissima per l'Europa e per questo motivo, tra l'altro, appunto, io ho partecipato alle esequie di Stato di Emma Bonino, che per conto e per nome della Commissione europea, proprio per testimoniare, per rendere omaggio alla sua vita, al suo impegno verso l'Europa e i valori europei. Emma Bonino ha svolto incarichi molto importanti nelle istituzioni dell'Unione Europea, è stata appunto come dicevi commissaria europea, è stata più volte parlamentare europea, è stata ministro degli esteri, è stata ministro per gli affari europei, quindi si è occupata molto di Europa nella sua vita, come sappiamo, è stata un po' la sua linea, no, nella sua esistenza. E ha interpretato, come dicevi, il ruolo di commissaria europea con grande coraggio e determinazione. Ricordo infatti che, cioè, appunto, come dicevi, che dopo credo, 2 giorni dal suo incarico, all'inizio del suo incarico come commissaria europea, già era a Sarajevo, a Mostar, proprio per mettere piede fisicamente, no, in Bosnia, che nessun commissario era andato prima di lei in Bosnia, e per denunciare anche, no, l'impotenza dell'Europa, delle Nazioni Unite, no, e anche denunciare la pulizia etnica.
0: Esatto, ricordiamolo, no? Nel 95, nell'estate del 95, oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci furono uccisi appunto nel genocidio di Srebrenica dalle truppe serbo-bosniache. Lei addirittura si rimproverava di non aver fatto abbastanza, no? Di non essere stata, però per la verità fu l'unica in quel periodo a denunciare con forza, no? A cercare di svegliare anche le Nazioni Unite oltre che l'Europa.
1: E questo fu anche importante come per la Commissione europea, perché appunto lei ci mise, no, mise la sua persona, no, la sua forza, e andò appunto spesso nei posti, nei luoghi dove c'erano discriminazioni, problemi, di rispetto dei diritti umani. Ricordo appunto anche nel 97 andò in Afghanistan per denunciare il regime dei talebani, il trattamento delle donne, e fu arrestata anche lì, fu arrestata, incarcerata, no? Insieme alla delegazione. Anche quello fu un esempio di testimonianza, di vero interesse, no, per le questioni che riguardano i diritti umani. Credo che sia stata arrestata più volte per questi motivi, anche in Polonia, no? Ricordo aver manifestato a fianco di Solidarność. Quindi, diciamo, era un impegno continuo per le sue battaglie per i diritti umani, la giustizia internazionale, i diritti delle donne, l'abolizione della pena di morte, lo sterminio per fame quando pochi ne parlavano. E ricordo anche, ricordiamo, insomma, il grande lavoro per la creazione della Corte Penale Internazionale. Quindi, diciamo, una vita dedicata appunto alle battaglie per i diritti e per la giustizia, per il diritto, come diceva lei.
0: Esatto.
1: Quindi per noi è importante ricordarla. L'abbiamo ricordata a Bruxelles, l'abbiamo ricordata qui a Roma con la rappresentanza della Commissione europea, sui social e appunto con la presenza anche esequie, però appunto la continueremo a ricordare sicuramente.
0: Appunto, ci sono oggi appunto le esequie di Stato nel momento in cui stiamo registrando questo piccolo tributo a Emma Bonino. Io intanto davvero ringrazio Claudio Casini, rappresentanza, capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia, e appunto alla prossima settimana. Intanto grazie davvero per questo ricordo.
1: Grazie, grazie a me.
0: Spazio con le istituzioni europee, con il Parlamento europeo in Italia, con il capo appunto del direttore del Parlamento europeo nel nostro paese, Carlo Corazza, ben ritrovato.
2: Buonasera.
0: Stiamo facendo i conti con una perdita importante, quella di Emma Bonino, che è stato un faro davvero per l'europeismo, per l'Europa, per la costruzione cociuta, testarda e anche nei momenti più difficili appunto dell'Unione Europea. Lo ha fatto in molti modi, da europarlamentare, da attivista e politica radicale, e lo ha fatto ovviamente da commissaria europea, come spesso è stato ricordato, ma davvero è stata anche una figura importante di raccordo, no? Di lotta per una Europa più unita, più coesa, federalista. E molto attenta sulla costruzione, ad esempio, dell'esercito unico europeo, del mercato unico europeo, del ruolo dell'Europa come ponte euro-mediterraneo. Lei ripeteva spesso, no? Il Mediterraneo non è un mare che ci separa, ma un lago che ci unisce, e la sua proiezione anche sulla politica internazionale. Tutte cose che ci mancheranno terribilmente, soprattutto in un momento in cui l'Europa è letteralmente sotto attacco. Appunto, Carlo Corazza.
2: Io ho avuto l'enorme privilegio, la grandissima fortuna di essere il suo membro di gabinetto quando è diventata commissario europeo per l'aiuto umanitario, la pesca e la tutela dei consumatori. Era un giovane funzionario con poca esperienza, eppure insomma mi ha dato fiducia e per me è stata una scuola straordinaria. La cosa che ricordo, tra le mille cose che ricordo di lei, è l'enorme rispetto, stima, autorevolezza che incuteva su tutti i suoi colleghi commissari. All'epoca era una commissione con personaggi molto importanti, da Marina, Ben Britten, c'era lo stesso Mario Monti. Quando prendeva la parola in collegio, era ascoltata e rispettata. Un'altra cosa che ricordo era la serietà estrema con cui studiava tutti i dossier, capacità di imparare anche in maniera quasi maniacale tutti i nomi dei pesci in tutte le lingue, la sua forza di negoziatrice, messa a negoziare con pescatori portoghesi o spagnoli fino alle 3 di notte, la sua determinazione anche nel difendere gli interessi italiani nazionali. Erano gli anni in cui c'erano molti ostacoli all'entrata dell'Italia nell'euro. La stessa commissione con De Silguy in qualche modo ha presentato un rapporto, diciamo, più negativo di quello che era nella realtà, e lei si batté veramente come una leonessa all'interno del collegio. E poi una sua visione molto lucida sul futuro dell'Europa, al di là della sua strenua lotta per far andare avanti l'integrazione europea, sia come parlamentare europeo sia come commissario europeo. La frase che lei amava ripetere spesso era: all'Europa non conviene fare gli affari con i dittatori.
0: Certo.
2: Una cosa che, badate bene, era di un'lungimiranza incredibile, perché era l'epoca in cui noi stavamo per far entrare la Cina nell'Organizzazione Mondiale dei Mercati, stavamo per fare l'accordo multifibre, ci legavamo sempre di più agli approvvigionamenti di energia dalla Russia, anche se la Russia all'epoca era completamente diversa dalla Russia di oggi. E continuavamo a chiudere non un occhio, ma due su tutta una serie di violazioni del diritto internazionale, della libertà, alimentando quelli che poi sarebbero diventati i nemici di domani. Insomma, perché è chiaro che oggi il dato per cui ci manca in modo particolare una figura come Emma Bonino è questa alleanza tra autocrazie che sta veramente cercando di colpire al cuore le democrazie liberali.
0: Certo. No, volevo ricordare, tu hai ricordato un episodio molto, diciamo, anche un modo di fare politica di Emma, che era maniacale nel seguire qualsiasi dossier le fosse, diciamo, affidato anche a livello istituzionale. Ricordavi quello della pesca. Ricordo quando si calò da un elicottero nell'Oceano Atlantico nel novembre del 1995 su una nave di pattugliamento e contro l'Unione Europea. Che fu un gesto, diciamo, fatto per una regione politica di controllo specifica e che si inseriva in un contesto tesissimo della cosiddetta guerra del pesce, che
2: La guerra
0: c'era.
2: dell'Halibut, che era una specie di sogliola di profondità che si costava mille metri,
0: Esatto,
2: e lei disse
0: tra
2: una
0: Unione
2: frase.
0: Europea e Canada, no? Perché, e
2: Sì,
0: tra
2: lei
0: l'altro
2: disse.
0: diventò un'eroina in Spagna proprio per questa ragione, perché insomma era stato a difesa se non sbaglio, di un peschereccio spagnolo
2: Che era
0: che era.
2: stato colpito dai canadesi, e lei
0: Esattamente.
2: disse una frase memorabile per cui diventò un'eroina in Spagna. Ci sono strade e piazze dedicate a lei in Spagna. Noi non siamo i pirati, eccetera, eccetera. Cioè, noi siamo il rispetto della legalità, perché questa è sempre stata la stella polare di Emma Bonino: il rispetto per le istituzioni, il rispetto per la legalità, e il non rispettare la legge era un'arma politica, ma era chiarissimo il confine tra Stato di diritto, le istituzioni e quello che non era più Stato di diritto, non era più istituzione. Lei ha sempre, non ha mai denigrato nessuna istituzione, faceva delle battaglie politiche durissime, ma sempre in un contesto di estremo rispetto delle istituzioni.
0: Ecco, insomma, questo è esattamente così. Poi non passiamo ad altro, ma in realtà ci colleghiamo con la strettissima attualità. Emma se ne va in un momento di tensioni massime, no? A livello internazionale e di un'Europa presa di mira, anche perché c'è stato l'episodio del convoglio, appunto, colpito da un drone russo, da droni russi, praticamente al confine con la Polonia. Subito dopo sarebbe passato un convoglio diplomatico a bordo diplomatici europei, insomma.
2: Sì, ho appena visto un'intervista di Carl Bildt, che era proprio su quel convoglio, che tra l'altro è un grandissimo amico di Emma Bonino. Hanno fatto tante battaglie anche nei Balcani occidentali. Non dimentichiamo che Emma è stata, l'ho accompagnata anche io in una missione con l'elicottero durante la guerra in ex Jugoslavia, ha visitato tutti i paesi, si è battuta contro il genocidio. Kosovo ha portato il volto bello dell'Europa sull'aiuto umanitario in tutto il mondo. Era un periodo difficile della storia, c'era appunto la guerra in ex Jugoslavia, c'era il genocidio in Ruanda. Anche lì ha portato un volto dell'Europa molto concreto, di aiutare gente che senza l'aiuto europeo non sarebbe sopravvissuta. E dare un volto all'aiuto umanitario, mettere la bandiera in maniera chiara sull'aiuto umanitario è stata un'altra delle cose importanti che Emma ha fatto. Io
0: Noi.
2: penso che lei oggi ci direbbe che soltanto i cittadini organizzati possono difendere la democrazia in pericolo e sotto attacco. Quindi è il momento per noi cittadini di far sentire il peso del fatto che noi vogliamo difendere la nostra libertà, che non la diamo più per scontato, vogliamo difendere le democrazie liberali, vogliamo difendere la democrazia liberale europea, e la soglia del pericolo ormai è altissima ed è veramente il momento che i cittadini si organizzano e facciano sentire la loro voce a una politica che, insomma, sembra veramente a volte lontana dal senso del pericolo e dalle minacce che purtroppo stiamo vivendo.
0: Grazie davvero a Carlo Corazza per essere stato con noi, per questo ricordo di Emma Bonino e davvero a molto presto. Grazie per essere qui su Radio Radicale. Alla prossima.
2: Grazie a voi.
3: Grazie dunque a Valeria Manieri. Proseguiamo con la programmazione di Radio Radicale di questa sera, il momento di Fuor di Pagina, la rassegna dell'associazione Certi Diritti a cura di Yuri Guaiana.
4: Buonasera e benvenuti a Fuor di Pagina, la rassegna stampa sui diritti civili curata dall'associazione radicale Certi Diritti qui su Radio Radicale. Sono Yuri Guaiana. Questa settimana si parte da un lutto che riguarda tutti noi. Chi si occupa di diritti civili in questo paese ha un debito con Emma Bonino, anche quando non lo sa. E lo dico e lo scrivo insieme a Chiara Squarcione per Gayit, da segretario di un'associazione Certi Diritti, che alla storia radicale deve gran parte della propria identità. Emma era iscritta a Certi Diritti ed è stata presente, anche solo con un saluto, a ogni nostro congresso fino alla fine. Diceva sempre che il personale è politico, ma il privato non è pubblico. Una distinzione sottile e insieme decisiva. La vita di ciascuno, chi si ama, come si cura il proprio corpo, se diventare genitori, non riguarda lo Stato. Le condizioni collettive che rendono possibili o impossibili quelle scelte, invece, sono la battaglia politica più importante di tutte. Ed è coerente con questo principio che Emma non abbia mai reso pubblica la propria vita privata, né l'abbia mai negata, semplicemente non l'ha mai messa al servizio della propria immagine. Sarebbe disonesto raccontare Emma come un'icona già compiuta sui diritti LGBT, non lo fu. Nel 2007, da ministra per le politiche europee, si disse favorevole solo alle unioni civili, definendo nebulosa quella parte del dibattito, appunto quello sui diritti civili e sui diritti LGBT. Ma già nel 2010, dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale numero 138, frutto della campagna giudiziaria Affermazione Civile, promossa da Certi Diritti e da Rete Lanford, la sua posizione si aprì, fino alla piena adesione nel 2012 alla battaglia per il matrimonio egualitario. Non è un dettaglio da poco. Emma si lasciò convincere dai fatti e dalle persone e tornò pubblicamente sui propri passi. È l'esatto contrario del pensiero identitario che oggi imperversa a destra come a sinistra, dove la coerenza si misura sulla fedeltà a uno schieramento e non sulla capacità di cambiare idea davanti alle evidenze, alle prove. La commissaria europea si occupò delle mutilazioni genitali femminili. Alla Farnesina intervenne sul caso di un diplomatico italiano espulso dall'Eritrea per il suo matrimonio con un uomo e autorizzò il primo passaporto diplomatico a un coniuge dello stesso sesso, quando in Italia le unioni civili non esistevano ancora. Per lei i diritti LGBT non erano un capitolo a parte, buono per compiacere un elettorato. Erano un pezzo dello stesso disegno che comprendeva la lotta contro l'aborto clandestino, la moratoria sulla pena di morte, la difesa delle donne afghane. Diritti umani universali, non negoziabili in base al contesto o alla convenienza del momento. Ed è proprio questa la sua eredità più utile per chi, come noi, lavora ogni giorno con il Parlamento, i ministeri, le istituzioni europee. Il metodo radicale, trasparenza degli obiettivi, battaglia di minoranza senza compromessi sui principi ma con pragmatismo assoluto sugli strumenti, non va lasciato fuori dalla porta quando si entra in un'istituzione. Si può stare nelle stanze del potere senza smettere di essere minoranza nello spirito, a patto di non confondere il compromesso sugli strumenti con la rinuncia ai principi. Grazie Emma. Da questa lezione di metodo passiamo purtroppo a guardare cosa succede quando i principi vengono capovolti. Partiamo dalla notizia più grave della settimana. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre la Turchia ha lanciato l'operazione La mia famiglia è al sicuro, un nome che è già un programma orwelliano, coordinata dalla procura di Istanbul, di Ankara, Izmir, Adin e Mersin, contro associazioni, attivisti e locali LGBT di 15 province. Le cifre ufficiali del Ministero della Giustizia parlano di 162 sospetti, 9 associazioni e 13 attività colpite da procedimenti. L'associazione turca Kaos GL, che noi conosciamo bene perché abbiamo tanti anni fa, come Certi Diritti, ospitato un loro esponente a un nostro congresso a Napoli, l'associazione turca Kaos GL con perquisizioni nella propria sede storica di Ankara e nelle case dei propri dirigenti, denuncia almeno una cinquantina di persone tra fermate e convocate per interrogatorio. Sono stati oscurati per ordine del Tribunale di Istanbul i siti di 8 organizzazioni, tra cui Pembe Hayat, storica realtà trans di Ankara, e Lambda Istanbul, fondata negli anni 90. Il pretesto, al solito, è la difesa della famiglia e della natalità dentro la cornice della decade della famiglia lanciata da Erdogan nel 2025. La stessa retorica si è detto per inciso che sentiamo riecheggiare con toni più felpati, ma con una sostanza molto simile, anche nel dibattito italiano sull'educazione sesso-affettiva e la natalità, di cui parleremo tra poco. Il Gay Europe e TGU hanno chiesto all'Unione Europea di sollevare la questione con le autorità turche e di mantenere finanziamenti alla società civile turca. Anche la società turca di psichiatri e l'ordine dei medici turco hanno pubblicamente condannato l'operazione. Da segnalare che a Roma, per venerdì alle 19, è stato organizzato, con il sostegno di Certi Diritti, un sit-in davanti all'ambasciata turca per chiedere la liberazione delle persone fermate e la fine delle retate. Lo stesso giorno si terranno presidi anche in altre città italiane, tra cui Milano, sempre su iniziativa di Certi Diritti, e anche in varie città europee. Dalla Turchia alla Russia il passo purtroppo è breve. Se 6 relatori speciali delle Nazioni Unite si sono rivolti per la prima volta direttamente alle autorità russe sulla designazione come estremiste del gruppo pietroburghese Coming Out e di altre organizzazioni LGBT. Un precedente importante, perché è la prima volta che i meccanismi ONU vengono usati per difendere associazioni colpite dalla legislazione sull'estremismo. Mosca, come prevedibile, non ha risposto. Nel frattempo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha compiuto un passo che definire discutibile è poco. 879 ricorsi di cittadini russi, comprese persone LGBT, giornalisti e difensori dei diritti umani, sono stati stralciati poiché non richiederebbero un ulteriore sviluppo della giurisprudenza e non solleverebbero nuove questioni sostanziali. Si tratta di violazioni avvenute prima del 16 settembre 2022, data in cui la Russia ha cessato di essere parte della Convenzione europea. Ora, io capisco l'argomento della Corte, quello che delle risorse giudiziarie limitate davanti ad uno Stato che comunque non eseguirebbe le sentenze, ma un Tribunale dei diritti umani che rinuncia a pronunciarsi proprio sui casi di chi non ha più altra sede a cui rivolgersi manda un segnale pessimo, ed è difficile non leggerlo come una sorta di resa. Su un piano più minuto, ma non meno indicativo, del clima repressivo che continua a imperversare in Russia, un tribunale di Mosca ha multato Booking.com per due volte. Gli ha multati 3 milioni di rubli ciascuno, cioè circa 69 mila dollari in tutto. E la ragione è propaganda LGBT, colpevole in Booking.com di avere menzionato in una newsletter agli hotel partner l'accoglienza di ospiti LGBT durante il Pride. E dobbiamo queste notizie, in particolare quella sull'ONU e quella sulla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, all'associazione Caucus LGBT, North Caucus Group LGBT, che si occupa di proteggere le persone LGBT in Russia, ma in particolare nei paesi appunto del nord del Caucaso. E dalla Russia passiamo alla Bielorussia, dove non esiste nemmeno più la finzione di un procedimento giudiziario credibile. L'associazione TG House segnala che tra maggio e agosto ha ricevuto 24 richieste di aiuto di persone da parte di persone LGBT perseguitate, individuate dalla polizia soprattutto attraverso i social network. Allora, foto, hashtag, didascalie diventano prove per l'accusa di propaganda LGBT. 10 persone sono state già evacuate. Il problema, spiegano dal centro, dall'associazione TG House, però, è di natura procedurale più che politico. Spesso, cioè non più che politico, procedurale oltre che politico. Spesso, infatti, chi ha bisogno di fuggire non ha ancora in mano i documenti ufficiali della persecuzione che i consolati richiedono per rilasciare il visto umanitario. È un classico paradosso kafkiano in cui il rischio reale non basta finché non diventa carta bollata. E su questo tema vi ricordo che si può firmare una petizione sul sito www.laut.org/IIT per chiedere visti umanitari per le persone LGBT bielorusse in fuga. Cambiamo latitudine, però restiamo nell'area delle notizie preoccupanti, perché a Vienna l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha sospeso il proprio vice direttore generale, guarda caso il russo Chudakov, dopo che è emerso, riporta Bloomberg, che costui avrebbe pubblicato sotto pseudonimo un libro in cui definisce le persone gay, pervertiti e le relazioni omosessuali deviazioni peccaminose, elogiando al contempo la dittatura e la persecuzione dei dissidenti. Il caso imbarazza l'agenzia proprio mentre il suo direttore generale Rafael Grossi si prepara ad una rielezione che richiede, tra gli altri, il sostegno di Mosca, un cortocircuito istituzionale su cui vale la pena tenere gli occhi aperti. Infine il Bangladesh, dove è stata uccisa Mosumi, leader della comunità Hijra di Chattogram, strangolata nella propria abitazione. La polizia ha arrestato un sospetto che avrebbe confessato un movente legato al denaro. Ricordo, per chi non lo sapesse, che la comunità Hijra, riconosciuta legalmente come terzo sesso dal 2013, in Bangladesh, include donne trans, persone intersex e altre figure che vivono all'interno di una tradizione sociale specifica dell'Asia meridionale, non sempre sovrapponibile alle categorie LGBT occidentali. Un omicidio che, al di là del movente specifico ancora da chiarire, ricorda quanto la marginalità economica resti spesso il vero moltiplicatore di vulnerabilità per questa comunità. Da queste vicende passiamo, per fortuna, a qualcosa di diverso. In Ungheria il premier Magyar, che ad aprile ha chiuso i 16 anni di governo Fidesz, ha annunciato di voler smantellare il meccanismo con cui dal 2021 il governo Orbán bloccava di fatto le adozioni da parte di single gay e lesbiche, subordinandole ad un'approvazione ministeriale mai concessa. Magyar ha detto che certe decisioni non dovrebbero spettare ad un politico, ma a professionisti competenti a valutare l'interesse del bambino, un principio di sana laicità amministrativa che dovrebbe valere ovunque. Prima ancora dell'annuncio, i tribunali avevano già riconosciuto l'idoneità all'adozione di un uomo gay dopo 3 anni di causa. Resta comunque, per ora, una dichiarazione di intenti. I tempi e i contenuti della riforma sono tutti da vedere. In Francia, nel frattempo, la Corte d'Appello di Parigi ha condannato 4 ex studenti per bullismo omofobo nel 2019 portò al suicidio del 13enne Lucas, ribaltando un'assoluzione della Corte d'Appello di Nancy. È la prima condanna ottenuta in base alla legge del 2022 contro il bullismo scolastico. La sentenza non stabilisce con certezza che il bullismo abbia causato il suicidio, e va detto con onestà perché la precisione conta più della retorica, ma riconosce la natura omofoba delle molestie e un deterioramento delle condizioni di vita del ragazzo già accertato da un'indagine amministrativa del Ministero dell'Istruzione. La madre di Luca, Séverine Vermar, continua la propria battaglia di sensibilizzazione nelle scuole attraverso l'associazione Luna. In Botswana, invece, l'alta corte di Gaborone ha ammesso nuove parti nella causa costituzionale per il matrimonio egualitario intentata da Bonolo Selelo e Tsholofelo Kumile, insieme all'associazione Legabibo come terza ricorrente. L'udienza principale è fissata per il 22 e il 23 ottobre e se le due donne dovessero vincere la causa, il Botswana diventerebbe il secondo paese africano dopo il Sudafrica a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso. E per restare in tema di istituzioni che si muovono seppure lentamente, a Roma, nell'auditorio della Curia Generale dei Gesuiti, si è tenuto il primo convegno dedicato al modo in cui il clero cattolico può accogliere per pastoralmente i fedeli LGBT. 200 tra sacerdoti e una dozzina di vescovi hanno partecipato con un messaggio di sostegno del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. La dottrina ufficiale della Chiesa, non è della Chiesa cattolica, non cambia, il sesso resta ammesso solo nel matrimonio eterosessuale, ma il linguaggio pastorale di ascolto, di accompagnamento, segna comunque una discontinuità reale rispetto anche solo ad un decennio fa. E torniamo all'Italia, dove la settimana è stata segnata da due appuntamenti diversi ma collegati: la raccolta firme referendaria e una conferenza europea a Ventotene. Il comitato promotore del referendum abrogativo contro la legge numero 104 del 2026, nota come legge Valditara, ha superato le 500.000 firme necessarie. Ricordo di cosa si tratta: la norma impone alle scuole di richiedere un consenso in formato scritto delle famiglie con almeno 7 giorni di preavviso per ogni attività didattica che tratti temi di sessualità, vietandola del tutto nelle scuole per l'infanzia e nelle primarie. Chi non ottiene il consenso viene allontanato dall'aula. Una norma promossa dall'ala più a destra della Lega, capitanata da Rossano Sasso, poi confluito in Futuro Nazionale di Vannacci, che però è stata sostenuta dall'intera maggioranza Meloni, Forza Italia inclusa. Tra le associazioni che hanno aderito al referendum, oltre a certi diritti, figurano Arcigay, Agedo, Gay Center e la CGL Scuola. La strategia dichiarata dai promotori Marrazzo e Zela, va detto con la stessa onestà con cui va raccontata la legge, è essa stessa politica. La raccolta firme serve come leva di pressione, indipendentemente dall'esito referendario, per spingere un intervento legislativo prima del voto o per tenere comunque il tema al centro della campagna 2027. Per Chiara Squarcione, presidente di Certi Diritti, la posta in gioco non è tornare semplicemente alla situazione precedente, cosa che garantirebbe una vittoria per referendum, ma aprire una discussione più ampia su quale scuola, quale informazione, quale idea di persona si vuole costruire. A proposito di discussioni aperte dentro il movimento, a Ventotene si è svolta la seconda conferenza europea per la libertà e la democrazia voluta dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, con un panel moderato dalla nostra Chiara Squarcione, che ha affrontato senza reticenze anche le fratture interne al movimento LGBT. Anna Paola Concia ha parlato del passaggio dall'universalismo dei diritti, quello dell'eredità di Martin Luther King, alla frammentazione delle politiche identitarie, richiamando il saggio di Yascha Mounk sulla trappola identitaria. Imma Battaglia ha denunciato quello che ha chiamato transpatriarcato, l'invisibilizzazione della componente lesbica dentro un conformismo intollerante al dissenso. Francesca Pascale, rivendicando le proprie radici di centrodestra liberale, ha bollato come distrazione di massa le battaglie sul linguaggio inclusivo, chiedendo invece di concentrarsi su matrimonio egualitario, adozioni e tutele penali. Raffaele Sabbadini, portavoce di Cash at Italia, ha denunciato l'isolamento subito dalle persone ebree LGBT dentro molti pride italiani. È un dibattito che dovremmo prendere sul serio invece che liquidare come una sorta di rumore di fondo. Un movimento che sacrifica il pluralismo interno all'ortodossia di gruppo, qualunque sia il gruppo, finisce per allontanare proprio quell'area moderata e liberale che serve a costruire maggioranze reali sui diritti. Ne parleremo meglio nel prossimo blocco, perché il tema si lega direttamente ad una discussione culturale più ampia che attraversa tutto l'Occidente. E passiamo quindi alla parte più riflessiva della puntata di oggi, perché tre testi usciti nelle ultime settimane aiutano a mettere a fuoco, da prospettive diverse, lo stesso problema, cioè cosa succede quando il linguaggio smette di descrivere la realtà e comincia a servire solo le tribù. Helen Plackrose, che da anni critica da sinistra liberale la critical social justice, sostiene in un lungo saggio che il wokismo come fenomeno culturale ha superato il proprio picco, i finanziamenti alla diversity sono calati, il linguaggio è meno pervasivo nei media, nelle aziende. Ma sostiene anche che le fondamenta del wokismo, le fondamenta epistemologiche ed etiche del wokismo, la sfiducia nella verità oggettiva, la divisione della società in gruppi identitari contrapposti, ecco, queste fondamenta restano vive e si sono semplicemente spostate altrove, compreso, e è un punto su cui insiste molto, dentro ad un wokismo di destra, che condivide con l'originale lo stesso disprezzo per i fatti e la stessa ansia di conformità ideologica. La sua conclusione, che condivido pienamente, è che la linea di frattura vera non è tanto tra woke e anti-woke, ma tra liberalismo e autoritarismo, ovunque esso si annidi. Un secondo testo di Jamie Paul si intitola Why Words Don't Mean Anything Anymore. Perché le parole non significano più niente. E parte da un'osservazione semplice. Parole come razzismo, fascismo, genocidio si sono gonfiate fino a perdere significato. Per pura competizione di indignazione sui social, dice Jamie Paul. E qui arriviamo però al punto che riguarda direttamente noi, perché Paul osserva che il termine grooming, che in origine designa la manipolazione sessuale di un minore da parte di un adulto, è stato trasformato dalla destra in un'arma retorica generica contro le persone LGBT in quanto tali, contro le persone trans in particolare e contro chiunque semplicemente non condivida l'ortodossia culturale conservatrice. E questa è un'accusa gravissima, svuotata fino a colpire chiunque insegni educazione affettiva a scuola, per restare in tema con le notizie che abbiamo dato poco fa sul referendum Val di Tara. Ma l'autore è severo, giustamente, anche verso l'altro lato. Certa sinistra, infatti, denuncia Jamie Paul, ha applicato la stessa accusa di grooming a qualunque differenza d'età tra adulti consenzienti, svuotandola in senso opposto, ma con lo stesso effetto di renderla inservibile per descrivere i casi reali. E lo stesso meccanismo, nota Paul, colpisce transfobia, coniato per descrivere pregiudizio e discriminazione, e piegato talvolta fino a includere il semplice dubbio o una semplice domanda, sul modello già collaudato da decenni di islamofobia, che è questo termine gonfiato a dismisura. Il ragionamento complessivo di Paul non è di destra o di sinistra. È una critica trasversale all'inflazione linguistica dei nostri tempi, dalla pubblicità degli anni Ottanta ai social media di oggi, che intossica in egual misura il lessico progressista, danno, trauma, violenza applicati a qualunque disaccordo, e quello conservatore, deep state, lawfare, stolen election, usati come passepartout per delegittimare qualsiasi avversario. La sua tesi, con cui non posso che concordare, è che questa erosione collettiva del significato delle parole è un problema di tenuta della verità condivisa, la base su cui si regge qualunque discussione pubblica onesta. E su questo, prima di indignarsi con l'avversario di turno, converrebbe fare un po' di pulizia in casa propria. Su questo stesso filone si inserisce Guido Vitiello, che nel suo Il bi e il ba sul foglio richiama la dottrina confuciana della rettificazione dei nomi. Se le parole non corrispondono più alla realtà, scrive l'autore, gli affari pubblici non giungono a compimento. E individua Vitiello con una battuta tagliente ma efficace la stessa patologia, quella che chiama mistificazione sistematica dei nomi. Tanto in chi ribattezza per decreto golfi e stretti internazionali quanto in una certa sinistra da campus che parla di gravidanze maschili o si perde in un'infinita tassonomia dei neopronomi. Due facce dello stesso disprezzo per il vincolo tra parola e realtà. È lo stesso punto di Pluckross e di Paul, detto con altre parole, il problema non è l'identità di chi parla, è se il linguaggio serve ancora a descrivere il mondo o solo a segnalare l'appartenenza a una tribù. Il terzo testo è quello di Rio Veradonir, che riprende una previsione fatta più di 20 anni fa dal filosofo Sam Harris. Se i liberali di sinistra diventano incapaci di distinguere la critica dell'islamismo come ideologia dal pregiudizio contro i musulmani come persone, la destra populista occuperà quello spazio lasciato vuoto e lo occuperà senza le stesse remore liberali. Questa era la previsione di Harris. Veradonir mostra come questo schema, un fallimento liberale a sinistra che regala terreno all'unilliberalità di destra, la quale a sua volta conferma i sospetti di sinistra che avevano, sospettosi di sinistra che avevano ragione fin dall'inizio, in un loop che si autoalimenta. Dicevo, Veradonir mostra con questo schema come questo schema si sia riprodotto identico dall'11 settembre fino alla reazione ad Hamas dopo il 7 ottobre, fino all'uso da parte dell'amministrazione Trump dell'antisemitismo reale nei campus universitari come pretesto per colpire la libertà accademica e la libertà di parola tout court. Ecco, lo stesso meccanismo lo ritroviamo pari pari, e qui arriviamo al punto che ci riguarda più da vicino, nel modo in cui l'Occidente tratta i diritti LGBT. Per decenni l'uguaglianza matrimoniale, le tutele antidiscriminatorie hanno goduto di un consenso pubblico solidissimo e ne godono tuttora. Naturalmente qui si parla dell'Occidente in generale, ci sono diversi paesi con diverse storie, ma quando l'attivismo più radicale, scrive Veradonir, si è spinto sui terreni assai più contestati, l'identità di genere applicata a minori, le competizioni sportive, il linguaggio imposto per decreto, l'opinione pubblica si è spostata e in alcuni casi anche bruscamente verso posizioni restrittive. E quello spostamento ha dato ossigeno politico ad una destra populista che oggi rimette in discussione conquiste come il matrimonio egualitario che sembravano conquistate per sempre. Non è un discorso comodo da fare dentro il proprio campo, lo so, ma è esattamente il discorso che un liberale onesto deve fare. La strategia più efficace per difendere i diritti conquistati non è la fedeltà tribale ad ogni rivendicazione portata avanti in loro nome, è la disciplina di distinguere sempre cosa rientra nel patrimonio dei diritti individuali fondamentali e cosa no. E qui sta anche la via d'uscita che Veradonir propone, ed è una via liberale, non centrista nel senso di spalmare la colpa a metà. Non si tratta di ritenere ogni fazione come ugualmente colpevole, si tratta di applicare le stesse regole indipendentemente da chi in quel momento ne trae vantaggio. Vuol dire che chi sta a sinistra deve avere il coraggio di criticare l'illiberalismo della propria parte prima ancora che lo faccia la destra al suo posto, perché un'accusa interna da chi condivide gli stessi obiettivi di fondo arriva dove un'accusa esterna non arriva mai, e perché tacere sui propri eccessi non li rende meno visibili al pubblico, li rende semplicemente materiale gratuito per chi vuole delegittimare la causa interna. È in fondo lo stesso metodo che ci ha insegnato Emma Bonino: si può, anzi si deve, restare intransigenti sui principi, ma è un errore fatale confondere l'intransigenza sui principi con l'incapacità di riconoscere gli errori della propria parte. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa. l'appuntamento con Fuori di Pagina è per la prossima settimana, sempre su Radio Radicale. Per sostenere l'associazione Radicale Certi Diritti potete andare sul sito www.certidiritti.org e fare una donazione. Non dimenticate anche che potete dare a Certi Diritti il vostro 5 per 1000. E con questo io vi saluto, auguro a tutte e tutti una buona settimana e buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
3: E grazie dunque a Yuri Guaiana. Ora è il momento di ascoltare la rassegna della stampa internazionale di David Carretta.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è mercoledì 16 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi che cercheremo di approfondire quest'oggi: partiremo dalle elezioni in Svezia, vittoria di misura del blocco di centrosinistra guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson, ci sono però incertezze sulla formazione del prossimo governo. Leggeremo un editoriale da Il Mundo: la Svezia mostra le divisioni dell'Europa. A proposito dell'Europa, oggi è il giorno del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo a Strasburgo. Con un paradosso, c'è molta più attesa per un altro discorso che ci sarà domani, quello del primo ministro canadese Mark Carney, sempre al Parlamento europeo. Il Canada europeo è il titolo di un editoriale di El País. L'avvicinamento di Ottawa all'Unione Europea è un'opportunità per rafforzare le democrazie di fronte alle potenze predatrici. Ci occuperemo anche di intelligenza artificiale, gli appelli che sono venuti da Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic, ma non solo, anche OpenAI e perfino Elon Musk sul rallentare lo sviluppo di questa tecnologia fino alla cosiddetta frontiera. Le Monde oggi ha un editoriale dal titolo L'urgente necessità di riprendere il controllo. Alcuni giornali poi si occupano di Donald Trump e delle sue difficoltà interne in vista delle elezioni di midterm. Tra le altre cose, il prezzo della benzina e del diesel negli Stati Uniti, che ha toccato livelli record, spingendo Trump a dare tutta la colpa all'Ucraina per non assumersi la responsabilità degli effetti della sua guerra in Iran. Libération ieri aveva tutto uno speciale su questo e sul malcontento degli americani. Il Financial Times oggi invece dedica il suo editoriale alle decisioni che deve prendere il presidente della Federal Reserve americana, Kevin Warsh, sui tassi di interesse, invitando Warsh andare contro la volontà di Trump, che lo ha nominato per quel posto. Perché? Perché un rialzo dei tassi ha senso economico e sosterrebbe la credibilità della Fed. Partiamo però dalla Svezia, editoriale di ieri di El Mundo. La Svezia mostra le divisioni dell'Europa, il titolo, scrive il quotidiano conservatore spagnolo. La profonda frattura che emerge dalle urne in Svezia riflette le stesse divisioni che attraversano il resto d'Europa. Solo 3 seggi separano il blocco socialdemocratico di Magdalena Andersson da quello guidato dal conservatore Ulf Kristersson. In un paese spaccato in due su immigrazione, sicurezza, futuro del welfare state e avanzata dei partiti estremisti. La Svezia, una democrazia che per decenni è stata il simbolo della stabilità e del consenso, è lo specchio, secondo Il Mondo, di alcuni dei grandi sconvolgimenti politici del continente. L'estrema destra arretra, ha perso 11 seggi, smette di essere la seconda forza in Parlamento, ma continua a dettare l'agenda, mentre la socialdemocrazia potrebbe tornare al governo adottando alcune delle bandiere politiche dell'estrema destra. Qui, secondo Il Mondo, risiede una delle chiavi per interpretare la vittoria di Andersson. Il suo modello di socialdemocrazia è ben lontano da quello rappresentato da Pedro Sánchez in Spagna. Si avvicina molto di più al modello danese di Mette Frederiksen, che difende una politica restrittiva sull'immigrazione, sostiene l'inasprimento delle condizioni per ottenere la cittadinanza e chiede fermezza contro il crimine organizzato. La sinistra nordica, secondo Il Mondo, ha compreso che preservare lo Stato sociale esige rispondere ai problemi di integrazione, sicurezza e coesione sociale. A questo fine Anderson scommette su una combinazione fatta di restrizioni sull'immigrazione, fermezza contro la criminalità, da un lato, e dall'altro investimenti in scuole, servizi sociali e prevenzione. Anderson cerca così di incanalare un malcontento da parte dei cittadini che li aveva spinti verso l'estrema destra, mostrando di non ignorare le preoccupazioni su immigrazione, perché questo favorisce il terreno per le forze estremiste. Vincere, tuttavia, può risultare più semplice che governare. Se ci riuscirà a governare, Anderson si troverà di fronte a una maggioranza frammentata composta da socialdemocratici, verdi, liberali, estrema sinistra, uniti contro l'estrema destra ma divisi su tutto il resto: tasse, energia, spesa pubblica, sicurezza. È una sfida enorme per preservare il modello europeo di diritti e libertà, così tra l'altro è Il Mondo quotidiano conservatore, che va ricordato, spesso guarda i fatti esterni con un po' di attenzione ai fatti interni, in particolare la sua opposizione al governo di Pedro Sanchez. Questo è il contesto. El País, altro quotidiano spagnolo, ieri invece dedicava il suo editoriale al Canada europeo e alla proposta di Mark Carney, il primo ministro canadese, di un patto senza precedenti con l'Unione Europea. L'avvicinamento all'Unione Europea è un'opportunità per rafforzare le democrazie di fronte alle potenze predatrici. Scrive El País, non sarebbe meraviglioso se il Canada fosse il 28esimo stato dell'Unione Europea invece del 51esimo stato degli Stati Uniti? Questa è la domanda che si è posta qualche giorno fa il presidente della Finlandia, Alexander Stubb. La domanda non era una provocazione, né un semplice gioco intellettuale. Sebbene sia difficile, anzi impossibile, immaginare la piena adesione di un paese nord americano a un club europeo, la prospettiva di un'alleanza più stretta con il Canada, fino a renderlo un membro associato dell'Unione Europea, ha smesso di appartenere alla fantapolitica. Oggi è una possibilità reale. Con la sua strategia di assedio contro il vicino del nord, le minacce di annessione, una guerra commerciale assurda e brutale, Donald Trump ha spinto i canadesi a diversificare i propri interessi. Lo aveva già anticipato Mark Carney nel suo discorso a Davos all'inizio dell'anno, ora lo sta mettendo in pratica. L'Europa non deve lasciarsi sfuggire questa opportunità. Il primo ministro canadese, uno dei leader che ha meglio compreso il nuovo disordine globale, parlerà davanti al Parlamento europeo domani e metterà in scena un avvicinamento che, se avrà successo, sarà un esempio tangibile di autonomia strategica, espressione spesso invocata ma raramente applicata in Europa, ma necessaria per la difesa delle democrazie in un mondo di potenze autoritarie. Il Canada è una America singolare, un paese intimamente connesso agli Stati Uniti per stile di vita, paesaggi, estensione continentale, per il commercio tra i due lati del confine, per gli scambi umani e culturali e per una storia contrassegnata dallo spirito di frontiera e anche da una conquista selvaggia e predatoria ai danni dei nativi. Allo stesso tempo il Canada è l'America legata alla corona britannica, francofona in parte del suo territorio, con un'idea dello Stato sociale e del bene comune più vicino a quella del vecchio continente che a quella degli Stati Uniti. Trump ha spezzato con violenza questo equilibrio, ha provocato un trauma. Carney ha risposto con logica e realismo, ridirigendo la sua attenzione alle alleanze verso l'Europa, in un quadro strategico ancora da negoziare che potrebbe includere tutto, dall'accesso alle tecnologie o alle materie prime fino alla libera circolazione delle persone. Gli ostacoli sono enormi, come dimostra il fatto che 10 dei 27 Stati membri non hanno ancora ratificato l'accordo di libero scambio con il Canada, il famoso CETA, progetto molto più modesto di quello di cui si discute ora. Non è nemmeno facile immaginare come l'economia canadese, ancora così intrecciata con quella statunitense, potrebbe europeizzarsi e assumere tutto il patrimonio di norme e burocrazia dell'Unione Europea, che in parte tra l'altro hanno spinto il Regno Unito ad andarsene. Anche se il Canada non diventasse mai membro a pieno titolo, un'altra questione si porrebbe, e cioè perché dare una preferenza a Ottawa mentre ci sono tanti candidati che sono in sala d'attesa da decenni. Inoltre va anche ricordato che questo avvicinamento per il Canada

Il risultato sarebbe un Canada più europeo e un'Europa più forte, grazie a Trump, così. Così tra l'altro El País. Su Le Monde di oggi invece trovate un editoriale dedicato al dibattito che ruota attorno all'intelligenza artificiale da qualche giorno, in particolare dopo le rivelazioni di un ricercatore di OpenAI e Anthropic che ha detto attenzione, si sta giocando con le nostre vite. Poi Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic, che ha detto occorre rallentare lo sviluppo dei modelli più potenti. Ieri era il Financial Times a pubblicare un editoriale sostenendo questa tesi, cioè occorre rallentare perché si sta perdendo il controllo, e Le Monde ci torna con questo editoriale dal titolo Intelligenza artificiale, l'urgente necessità di riprendere il controllo. L'intelligenza artificiale non suscita più solo timori per la distruzione di posti di lavoro, per la proliferazione dei centri dati e il loro impatto ambientale, o ancora l'istruzione dei nostri figli. Ormai la sua potenza preoccupa perfino coloro che la stanno sviluppando. Sabato Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, uno dei leader del settore, ha invitato a rallentare volontariamente lo sviluppo dei modelli più potenti. Il suo appello ha ricevuto il sostegno dei suoi principali concorrenti americani. Gli esperti sono lungi dall'essere d'accordo sulla probabilità che un'intelligenza artificiale sfugga al controllo umano, ma il fatto che le capacità progrediscano più velocemente della nostra comprensione dei rischi deve destare allarme. Questi appelli alla prudenza, e qui sta il problema, sono difficili da tradurre in azioni concreti, perché l'intelligenza artificiale non è più una tecnologia in divenire. È diventata il teatro di una gigantesca competizione industriale e geopolitica. Stati Uniti e Cina la vedono come uno strumento di potenza, con in palio vantaggi militari, economici e strategici. In uno scontro del genere, rallentare mentre il concorrente continua ad accelerare significa rischiare di perdere una battaglia decisiva. Donald Trump, tra le altre cose, ha opposto un netto rifiuto agli appelli a rallentare, perché per lui è prioritario mantenere il vantaggio economico americano sulla Cina. C'è poi una logica finanziaria che aggiunge un'altra forza d'inerzia. Centinaia di miliardi di dollari investiti in modelli, centri dati, chip, infrastrutture per continuare a far crescere la capacità dell'intelligenza artificiale. La reazione politica che sta emergendo a Washington va nella direzione di quali condizioni per proseguire. Esponenti democratici e repubblicani chiedono regole federali di sicurezza. Tuttavia, secondo Le Monde, è necessario che la politica vada oltre il semplice accompagnamento dell'industria. L'obbligo di segnalazione degli incidenti gravi, requisiti di sicurezza, soglie di capacità sono necessarie, ma queste regole dovrebbero essere stabilite dalle istituzioni pubbliche, non lasciate esclusivamente agli attori che hanno più da guadagnare dal proseguimento della competizione. Di fronte a una tecnologia i cui rischi superano i confini, anche la regolamentazione dovrà cambiare scala. Sull'esempio del controllo delle armi nucleari dovrà combinare controlli e impegni reciproci. In mancanza di accordi, ogni potenza avrà una ragione per continuare la sua corsa. Perché? Per paura che gli altri non si fermino, così tra l'altro Le Monde nel suo editoriale di oggi. Da segnalare, piccola nota, che l'Unione Europea è stata un po' all'avanguardia con il suo AI Act, come viene chiamato a Bruxelles. Non abbiamo più tempo, però vogliamo segnalarvi un editoriale pubblicato oggi dal Financial Times sul nuovo capo della Fed da 5 mesi, Kevin Warsh, che deve passare dalle parole ai fatti, cioè fondamentalmente deludere il suo grande elettore, Donald Trump, come rialzando i tassi di interessi, perché questo ha senso sul piano economico e soprattutto serve alla

0: credibilità della Federal Reserve. Ci fermiamo per oggi. Da David Carretta una buonanotte a chi ci segue a mezzanotte e una buona giornata a chi ci segue alle 6.55 del mattino.
1: E buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, eccoci anche per questa giornata all'apertura della programmazione della nostra emittente della notte, programmazione che sarà praticamente integralmente occupata dai lavori della seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. Si tratta di una sintesi dei lavori che si sono svolti appunto sull'isola di Ventotene il 10 settembre e trovate sul sito anche i lavori dei giorni successivi sul sito di Radio Radicale. Arriveremo con questa registrazione poi alla Fortezza Italia alle 6.15 circa, Fortezza Italia a cura di Andrea Billau, che ci porterà alle 6.45 all'appuntamento con la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. Al termine della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, dalle 7.10 il consueto appuntamento con Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, e dalle 7.30 poi l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Alessandro Barbano. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Ora, prima di passare all'ascolto dei lavori della conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, vediamo insieme quali sono i panel e chi è intervenuto nel corso di questa prima giornata di lavori a Ventotene il 10 settembre scorso. Innanzitutto ascolteremo la presentazione per l'inaugurazione della mostra dal titolo Il manifesto di Ventotene, l'europeismo nella lotta di liberazione, a cura di Antonio Tedesco della Fondazione Pietro Nenni, Giulia Vassallo dell'Università Unitelma Sapienza, anche la della Fondazione Pietro Nenni, poi gli interventi di Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Carlo Corazza, direttore dell'ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Carmine Caputo, che è il sindaco di Ventotene, e Luciano Crea, consigliere regionale del Lazio. Poi la discussione successiva a questo argomento al centro della discussione, Yulia Navalnaya, il coraggio della leadership, una lectio magistralis su questa questione di Maurizio Molinari, editorialista, saggista, scrittore, e poi il panel successivo ci porterà a riflettere su sanzioni efficaci, come indebolire le fondamenta di un regime autoritario, a cura della Fondazione Anticorruzione Alexei Navalny. Poi il dibattito successivo dal titolo Alleanza tra cleptocrazie e mafie, strategie per difendere l'Italia e l'Europa, un dialogo tra Pina Picerno e Chiara Colosimo, che è la Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, a moderare Fabio Fantozzi dell'ANSA. La discussione successiva invece a questo titolo, La democrazia fragile, il contrasto alla disinformazione e alla manipolazione cognitiva europea, con gli interventi di Sofia Ventura dell'Università di Bologna, Marta Ottaviani del Quotidiano Nazionale, Nona Micalizze dell'Istituto Affari Internazionali e del senatore del Partito Democratico Filippo Sensi, poi Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio di Italia Viva Casa Riformista, e Carlo Corazza, direttore dell'ufficio del Parlamento Europeo in Italia, a moderare Fabio Martini del quotidiano La Stampa. Il dibattito successivo invece sarà su come far vincere l'Europa contro il tecno-sovranismo globale, con gli interventi ancora di Pina Picerno, Valeria Ier, presidente di The New Europe, Maurizio Molinari, a moderare Fabio Fantozzi della Stampa. Panel successivo, il titolo è questo, Il tempo dell'Ucraina, il tempo dell'Europa, un dialogo tra Oleksandra Micciuc, Centro per le Libertà Civili, Premio Nobel per la Pace, Maurizio Molinari, poi a seguire Scegliere la Pace, l'eredità di Yitzhak Rabin e il futuro di Israele, con gli interventi di Adam Smulevich, scrittore, Yuval Rabin, che è il figlio di Yitzhak, Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico, Gianni Vernetti, saggista, già sottosegretario agli esteri, Marco Taradas, voce di Radio Radicale, già eurodeputato, e poi l'ultima discussione sarà sulla Biennale del dissenso, ridere del potere, arte, satira e dissenso nella lotta alle autocrazie, con gli interventi di Katia Margolis, che è un artista, Andrea Bozzo, anche gli artista, Sergei Davidis di Memorial, Lia Quartapelle, deputata del PD, Sofia Ventura dell'Università di Bologna, Chiara Squarcione di Certi Diritti, Stefano Polli dell'ANSA. Passiamo dunque all'ascolto della seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia.
2: E allora buonasera a tutti e a tutti, grazie. Grazie davvero per essere qua. Io voglio da subito ringraziare tutte le persone che hanno permesso questa seconda edizione della conferenza di Ventotene per la libertà e per la democrazia. Mi sia consentito un ringraziamento particolare alla Presidente Roberta Metsola per aver creduto e voluto questa importante conferenza di cui vi racconterò tra un attimo. Un ringraziamento naturalmente ai nostri uffici a Roma. Vi chiederei un applauso per Carlo Corazza, per i nostri funzionari che hanno lavorato perché questa seconda edizione fosse possibile. Un ringraziamento però particolare, permettetemelo, ai nostri ospiti, a tutte le donne e gli uomini che arrivano a Ventotene da ogni parte del mondo, ai dissidenti, a chi lotta ogni giorno per la libertà. Vi ringraziamo e vi diamo davvero il benvenuto a Ventotene, che è la capitale morale d'Europa. E su quest'isola, in questo luogo, Spinelli, Rossi, Colorni immaginarono un continente forte, un continente libero, un continente federale. E lo fecero, guardate, non in un momento facile, non in un momento comodo. Lo fecero mentre il nazifascismo devastava l'Europa, lo fecero mentre la guerra devastava l'Europa. E allora Ventotene ci ricorda che cosa? Ci ricorda che servire le istituzioni e, se volete, impegnarsi, fare politica, significa scegliere, significa avere la capacità, non rinunciare alla capacità, alla voglia di costruire il futuro, anche quando sembra davvero molto complicato. Badate, la riunificazione del nostro continente, la nascita dell'Europa politica, non era una cosa scontata. È stata resa possibile solo grazie al fatto che donne e uomini coraggiosi hanno investito in quell'idea, hanno creduto in quell'idea, anche quando sembrava davvero molto complicata. E perché lo ricordo oggi? Perché questo valeva ieri, vale per la storia della nostra Europa, ma vale ancora oggi, care ragazze e cari ragazzi, mi rivolgo in particolare ai ragazzi del campo, perché ogni tempo ha le sue lotte e ogni generazione ha il dovere di scegliere se rassegnarsi al disimpegno, alla convenienza, alle mode del momento, oppure scegliere di impegnarsi, di fare quello che è necessario. E allora questa conferenza nasce, se ci pensate, anche per riportare Ventotene alla sua funzione originaria, non un luogo della memoria immobile, ma uno spazio dal quale pensare il futuro, dal quale organizzare la libertà. Voi sapete, lo sappiamo, ci sono qui tra di voi colleghi eurodeputati che ringrazio, c'è Valeria Ie, c'è Ilaria Salis, ci sono donne e uomini che ogni giorno si occupano di analizzare quello che sta accadendo all'Europa. L'Europa è sotto pressione, lo sapete, è sotto pressione in ragione dell'aggressività di autocrazie, ma è sotto pressione anche per la crescita dall'interno di forze che contestano lo Stato di diritto, che relativizzano le dittature, che mettono in discussione il valore stesso della democrazia liberale. Lo avete visto qualche giorno fa in Germania. E abbiamo qui, su quest'isola, stanno arrivando un po' alla volta donne e uomini, attivisti, dissidenti, freedom fighters che arrivano davvero da ogni parte del mondo, che ogni giorno si confrontano con regimi diversi, che interpretano la propria lotta per la libertà e per la democrazia ogni giorno, e seppur arrivano da luoghi diversi, vedo in sala, li ringrazio esponenti del board della Fondazione Navalny, ascolteremo Yulia Navalnaya nelle prossime ore, vedo tanti dissidenti, tante persone che arrivano, dissidenti russi, dissidenti che arrivano appunto dall'Indo-Pacifico, che si confrontano con dittature diverse, ma voi sentirete che tutte queste donne e questi uomini parlano in realtà lo stesso linguaggio, perché è il linguaggio della libertà, e si confrontano tutte e tutti con gli stessi strumenti di repressione, con gli stessi problemi, con le stesse fatiche, con la stessa violenza, con le stesse difficoltà: carcere, violenza, censura, persecuzione. E allora questa conferenza nasce da una domanda, ma anche da una necessità. L'anno scorso noi abbiamo visto nascere una comunità di donne e uomini che ha deciso di fare una cosa semplice, ha detto: ok, così come le autocrazie si organizzano per condividere informazione, per condividere progetti criminali, per condividere visioni folli del mondo, ma anche strumenti concreti di supporto, allora noi come democratici dobbiamo avere la responsabilità e il dovere di organizzare un contronetwork di sostegno reciproco, di aiuto reciproco, che parli appunto il linguaggio della libertà. E abbiamo voluto costruire questo network, l'abbiamo chiamato il network dei liberi e dei forti. È nato, lo avete visto nell'edizione dell'anno scorso della conferenza, e vogliamo quest'anno consolidare questo network, renderlo ancora più forte, stringere le maglie di questa collaborazione e chiedere all'Unione Europea di tornare ad essere coerente con la propria storia. Vogliamo chiedere all'Unione Europea di tornare a essere punto di riferimento per chi lotta contro le dittature, e vogliamo farlo chiedendo all'Europa di non limitarsi alle dichiarazioni di principio, di non limitarsi alle dichiarazioni che sapete benissimo, insomma, non si negano quasi mai a nessuno. Questo è un tempo difficile che richiede un cimento diverso, che richiede uno sforzo diverso, che richiede lo sforzo di essere più concreti della nostra azione. E quindi vogliamo condividere occasioni di formazioni, supporto reciproco, la condivisione della lotta quotidiana che ognuno di noi fa in forme diverse, avendo responsabilità diverse, ma che fa appunto per la democrazia. E in questa direzione va la nascita della Freedom Academy, che è, come sapete, la bella novità di quest'anno. La Freedom Academy nasce in collaborazione con la Fondazione Navalny e con la Fondazione Nenni, ha il compito di formare le giovani generazioni europee a il momento che noi stiamo attraversando e di consigliare loro strumenti concreti per reagire a questo tempo. Dunque, Ventotene non come rifugio simbolico, non come rifugio della memoria, ma come infrastruttura democratica, perché noi abbiamo bisogno di riconoscerci, di parlarci, di lavorare insieme. E abbiamo bisogno di farlo perché, lo dicevo prima, parlando con gli ospiti che sono arrivati, perché la democrazia, care amiche e cari amici, non è un'abitudine, non è una rendita, non è un regalo, è invece una costruzione fragile. Una costruzione fragile che ha bisogno di cittadini consapevoli, ha bisogno di istituzioni forti, ma ha bisogno anche di una politica capace di scegliere non quello che è comodo, ma quello che è giusto, soprattutto in questo tempo, perché noi viviamo un tempo fragile, in cui il confine tra pace e guerra è sempre più instabile, sempre più labile, in cui populismi, nazionalismi alimentano divisioni, alimentano disordini, e noi sappiamo che l'unica risposta possibile a questo tempo così complicato, a questo mondo, che è un mondo, io lo so, voi lo sapete, anche molto diverso dal mondo che ci aspettavamo, molto diverso dal mondo in cui abbiamo sperato, dal mondo per il quale abbiamo lavorato. E però questo tempo qui, così difficile, così fragile, ha un'unica risposta possibile: un'Europa più forte, un'Europa più coesa, un'Europa più consapevole del proprio ruolo nel mondo. Ce l'ha detto molto bene, e chiudo così, il presidente Mattarella, che voglio da qua ringraziare, e vi chiedo di fare al presidente un grande applauso, e vi mostro la medaglia. Il presidente Mattarella, sapete, ci ha onorato dalla prima edizione, fin dalla prima edizione della conferenza, della sua vicinanza, del suo supporto. Quest'anno ha voluto inviare a tutti voi, perché questa medaglia è la medaglia che il presidente Mattarella consegna a tutti voi, consegna a chi lotta ogni giorno per la libertà e a chi sente come dovere l'idea di difendere le democrazie. Ecco, il presidente Mattarella, conferendoci questo attestato di vicinanza, e anche in passato ci ha ricordato con parole molto chiare che il mondo ha bisogno dell'Europa per non soccombere ai regimi. Questo è quello che ha detto il presidente. E noi vogliamo dire da qua al presidente Mattarella che noi siamo pronti, presidente, ad assumerci questa responsabilità. E siamo pronti a farlo non solo nei confronti dei nostri cittadini, ma con un senso enorme di gratitudine, di responsabilità verso tutti coloro che ogni giorno non smettono di lottare per la libertà e per un futuro fatto appunto di pace e di democrazia. Quindi grazie davvero a tutte e a tutti voi, benvenuti di nuovo a Ventotene. Questa conferenza sarà piena di voci autorevoli, saranno giorni intensi in cui sentirete un sacco di cose, sentirete vicine un sacco di lotte, ci saranno tante cose da ascoltare, tante cose da fare, e io non vedo l'ora di iniziare insieme a voi. E allora grazie di nuovo, e do subito la parola per... prima di dare la parola al sindaco e agli altri ospiti, c'è il video della presidente del Parlamento Roberta Metsola che guardiamo insieme.
3: Vicepresidente Picerno, Carapina, onorevoli membri del Parlamento europeo, autorità, amiche e amici. Più di 80 anni fa, un messaggio potente partì da quest'isola per raggiungere ogni angolo d'Europa, mettere da parte le differenze nazionali in nome di un bene più grande, scegliere la cooperazione al posto della conquista. Era una visione destinata a lasciare il segno, ispirando una generazione di europei che avrebbe costruito l'Unione che oggi conosciamo, la possibilità di lavorare, vivere e viaggiare liberamente in tutto il nostro continente. Allora un'idea, oggi una realtà. Incontri come questo sono un richiamo concreto al nostro futuro comune. Sono anche un momento speciale per rendere omaggio quest'anno in modo particolare ad Altiero Spinelli, un visionario europeo il cui nome continua a parlare a tutte le generazioni di europei che oggi varcano la soglia dell'edificio del Parlamento europeo a Bruxelles che porta il suo nome. Mentre la guerra infuria sul nostro continente e l'ordine internazionale sta cambiando, è chiaro che l'Europa è un faro di stabilità, una difesa dei principi e dei valori democratici. E se vogliamo continuare a svolgere questo ruolo, dobbiamo essere forti, dinamici e sicuri di noi stessi. È per questo che al Parlamento europeo stiamo raccogliendo la sfida del nostro tempo. Stiamo portando avanti riforme economiche di cui c'è urgente bisogno, riducendo la burocrazia e sostenendo le nostre imprese. Stiamo investendo nella difesa e nella sicurezza perché sappiamo che è l'unico modo per garantire una pace giusta e duratura. Stiamo lavorando a un bilancio capace di resistere alle crisi, flessibile e pronto a rispondere alle sfide di oggi e di domani. Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza il lavoro e la dedizione degli eurodeputati italiani. In poche parole, stiamo dando risposte concrete, perché sappiamo che dare risposte alle persone è l'unico modo per rinnovare la promessa di Ventotene. O guidiamo insieme il cambiamento, oppure rischiamo di andare incontro, da soli, al declino. È altrettanto chiaro oggi, come lo era allora, proprio su questa isola. Solo insieme possiamo andare avanti. Grazie.
4: Grazie, sì, solo insieme possiamo andare avanti, dice la Presidente, ha molta ragione, siamo qui appunto insieme a tante personalità e allora non indugiamo oltre, chiederei appunto al Sindaco di darci un breve saluto, vi chiederei di essere breve, Sindaco, perché siamo come da tradizione già in ritardo, quindi la parola a te. Poi Carlo Corazza chiude però, diamo prima la parola agli altri ospiti e poi...
5: Buongiorno a tutti. Gentili autorità, cari ospiti e partecipanti alla seconda conferenza di Ventotene per la libertà e democrazia. È con profonda commozione ed emozione e grande piacere che a nome dell'amministrazione comunale e della nostra piccola comunità vi porgo il più cordiale benvenuto su quest'isola. Permettetemi innanzitutto di ringraziare chi ha pensato di svolgere queste conferenze in Ventotene. Ventotene non è un luogo neutro. Ventotene è un luogo simbolo. È un importante luogo della coscienza europea. Pertanto, accogliervi qui non è per noi un atto di semplice ospitalità. È un ulteriore atto di memoria, di responsabilità e di futuro. Ventotene è stata isola di confino durante il fascismo. Qui venne relegato il pensiero libero. E proprio qui, nella negazione più totale della libertà e della democrazia, tre uomini, un ex comunista espulso, Altiero Spinelli, un socialista, Eugenio Colorni, ed un liberale, Ernesto Rossi, nella durezza del confino trovarono il coraggio di pensare oltre il filo spinato, di pensare un'Europa diversa, un'Europa libera ed unita, conosciuta come il Manifesto di Ventotene. La loro intuizione fu chiara: la libertà e la democrazia non possono sopravvivere se rinchiuse dentro confini nazionali assoluti. Esse hanno bisogno di istituzioni forti e capaci di difenderle. Quella intuizione Benché sia stato avviato un importante processo di unione con la istituzione della Comunità Europea, ancora oggi è incompiuta. È sotto gli occhi di tutti che viviamo un tempo in cui la libertà è di nuovo sotto assedio. Vediamo democrazie che arretrano, diritti che vengono messi in discussione, nazionalismi che riaffiorano, parole come pace e libertà usate a volte per giustificare il loro opposto. È ormai indispensabile e urgente che l'Europa compia quell'ulteriore salto di qualità e parli con una voce sola al mondo intero. Quell'intuizione che qui ha preso forma in un opuscolo scritto non in una cancelleria, ma in una cella, e forse è per questo che a distanza di oltre 80 anni la sua voce è ancora forte e viva, necessita di uno strumento concreto per la propria attuazione, uno strumento concreto per difendere la libertà e la democrazia dei popoli. E allora da Ventotene, da questa conferenza, parta un messaggio chiaro che reputo sintetizzare in tre punti. Primo, la libertà non è mai data una volta per tutte, essa va difesa e conquistata giorno per giorno. Secondo, la democrazia non è solo votare. La democrazia è stato di diritto, stampa libera, rispetto delle istituzioni, rispetto delle minoranze, dignità della persona, mutualismo e libera associazione. Terzo, nessuna democrazia nazionale da sola può difendersi dalle sfide globali, dalle autarchie, dal potere incontrollato della tecnologia, dalla crisi climatica e aggiungo ora dalle migrazioni. Questa è l'intuizione che è nata qui e la vostra conferenza qui, proprio qui, è il segno che quel salto deve essere necessariamente compiuto. Cari amici e amiche, che questa seconda conferenza possa rendere Ventotene ancora una volta un'isola, non un'isola al confine d'Italia, ma il centro del dibattito su dove va il mondo in libero. Ventotene è una piccola isola, ma custodisce una grande idea e noi ventotenesi ne siamo fieri custodi, orgogliosi ma non gelosi, perché questa idea deve appartenere a tutti i cittadini liberi. La nostra isola vi abbraccia, consideratela casa vostra, casa di chi crede nella libertà e democrazia. Che il vento di Ventotene soffia ancora. Buon convegno. Vi auguro pertanto un buon lavoro, un buon e proficuo lavoro. Grazie.
4: Grazie Sindaco, grazie, grazie. Fatemi ringraziare attraverso il Sindaco anche tutta la... Fatti dalla mano, dammi la manina che sei stato bravo. Che tutta l'amministrazione comunale, guardo il Vice Sindaco Pino che è un amico e... ci ha aiutato anche quest'anno come sempre, ci è stato vicino da ogni punto di vista, quindi grazie davvero all'amministrazione di Ventotene e a quest'isola che è sempre capace di un'ospitalità preziosa. E ora la parola alla Regione Lazio, a Luciano Crea in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio. Prego Luciano.
6: Il mio impegno che in 3 minuti e mezzo, visto l'invito che ci hai fatto, spero di svolgere il mio intervento. Innanzitutto, cara Pina, cara Vicepresidente, grazie per l'invito, grazie per aver voluto fortemente la presenza della Regione Lazio a questa conferenza. Un grazie anche al direttore Corazza per la collaborazione, per l'organizzazione. So che avete lavorato a stretto contatto e tutto questo rende possibile e bellissima questa conferenza. E allora, caro signor Sindaco di Ventotene Caputo, autorità civili, militari e religiose, cari ospiti, cittadini e cittadini di Europa, è per me un grande onore portare a tutti voi il saluto del Presidente della Regione, Francesco Rocca, e di tutta la Regione Lazio a questa seconda conferenza europea di Ventotene. Lo diceva prima il Sindaco, Ventotene non è solo un'isola, ma è un simbolo. È un luogo in cui alcuni uomini e donne libere scrissero tra le righe della prigionia il sogno di un'Europa unita, libera e democratica. Quel sogno è diventato la bussola morale e politica dell'integrazione europea. Vogliamo un'Europa che protegge e un'Europa che ispira. Un'Europa che oggi deve essere due cose, uno scudo da una parte e una luce dall'altra. Uno scudo per chi subisce repressioni, per chi lotta contro regimi che negano i diritti fondamentali, per chi rischia la vita per esprimere un'idea. Una luce per chi crede che la cooperazione multilaterale, il dialogo, il rispetto della dignità umana siano l'unica via per costruire un futuro di pace. La Regione Lazio sostiene con convinzione questa iniziativa. Lo fa perché crede che l'eredità di Ventotene non sia un ricordo, ma un mandato che ci chiama a difendere i valori fondativi dell'Europa, libertà, democrazia, solidarietà, in un tempo in cui questi valori sono messi a dura prova da guerra e disuguaglianze. Il ruolo del Lazio, che ospita con grande piacere l'isola di Ventotene, è un ruolo che porta con sé una responsabilità speciale. Siamo custodi di una storia millenaria, ma anche promotori di un futuro europeo. Ed allora sostenere la conferenza di Ventotene significa onorare la memoria di chi ha scritto il manifesto in condizioni di prigionia, trasformando il dolore in visione. Investire sulla formazione delle nuove generazioni. Vedo, è il secondo anno che partecipo e mi fa tanto piacere vedere la partecipazione di tanti giovani, perché loro debbano conoscere le vere radici dell'Europa e nello stesso tempo devono diventare degli ambasciatori attivi. Terzo punto, promuovere iniziative culturali, artistiche e cinematografiche che raccontano l'Europa come uno spazio di libertà, come avverrà in questi tre giorni di organizzazione di questa meravigliosa conferenza. Concludo dicendo che la Regione Lazio si impegna a mettere a terra politiche regionali, progetti educativi, iniziative di cooperazione territoriale, perché, cara Pina, l'Europa non si costruisce solo a Bruxelles o a Strasburgo, ma si costruisce qui, nelle isole, nelle città, nelle nostre comunità che scelgono ogni giorno di essere europee. Buona conferenza a tutti.
7: Grazie Luciano, grazie davvero per queste parole così appassionate. E ora passo la parola, ma davvero vi invito a fargli un applauso gigante a Carlo Corazza, perché tutto quello che vedete è possibile davvero, perché noi abbiamo, e attraverso di lui naturalmente voglio ringraziare Lucia, Valeria, Valentina, tutte le nostre funzionarie, i nostri funzionari brillantissimi del Parlamento europeo. Tutto quello che vedete è possibile perché noi abbiamo un ufficio fantastico del Parlamento europeo in Italia che crede in maniera convinta alla necessità di, insomma, investire in questa lotta per la democrazia. Con Carlo abbiamo condiviso un sacco di lotte, un sacco di battaglie, la disinformazione, la manipolazione cognitiva, e fatemi dire che lui c'è sempre con una generosità, con una competenza, con una passione che sono davvero una risorsa preziosissima per me e per il Parlamento europeo. Quindi grazie Carlo per il tuo valore, per il tuo servizio e per quello che fai per tutti noi. Grazie davvero.
8: Sono un filo imbarazzato, però vi chiederei prima di tutto di fare un grandissimo applauso, ancora più gigante di quello che mi merito io, alla vicepresidente Pina Picello, che è il vero motore di questa iniziativa e che io sostengo questa per la seconda volta col mio ufficio, con tutti i miei colleghi che ha già citato Pina, con grandissima convinzione, perché ho una grandissima stima di lei e perché penso che questo è esattamente il cuore di quello che devono fare gli uffici del Parlamento europeo in Italia. Ringrazio moltissimo il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, il consigliere Luciano Crea della Regione Lazio, ringrazio la Regione Lazio per il grande sostegno che ci ha dato quest'anno, che devo dire è stato abbastanza vitale. Ringrazio anche la Commissione europea, il collega Claudio Casini e naturalmente tutti voi per essere qui e un grazie alla Presidente Metsola che ci ha mandato un bellissimo messaggio. Io sarò molto breve perché il senso di questa iniziativa è stato spiegato in maniera molto autorevole da Pina Picerno. Solo qualche parola. Un anno fa, nel discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione europea, davanti alla plenaria a Strasburgo, ha esordito dicendo l'Europa è in guerra. E non si riferiva solo alla guerra terribile che stanno subendo gli ucraini da 4 anni, con bombardamenti su civili. Si riferiva anche a una guerra altrettanto insidiosa e pericolosa che subiamo anche noi tutti i giorni. È di qualche giorno fa la conferma che un drone militare carico di esplosivo ha rischiato molto seriamente di far esplodere un aereo di civili. Abbiamo questo tipo di attentati di guerra ibrida. La Kaya Kallas, la vicepresidente per la politica estera, ha parlato di terrorismo di Stato in maniera tecnica. Quindi siamo entrati in una fase ancora più pericolosa. Ci sono tanti rapporti, prima delle due commissioni speciali INGE1 e INGE2, poi della commissione scudo della democrazia del Parlamento europeo, che spiegano come le autocrazie, quel fronte di autocrati di cui parlava Pina Picerno, finanzia partiti, finanzia uomini politici, finanzia movimenti, finanzia media, e quanto investe nella disinformazione, quanto investe nel cercare di indebolire le democrazie liberali. E il target principale di questa guerra è proprio l'Unione Europea. Sono degli stati che hanno liberamente deciso di superare gli orrori della Seconda Guerra Mondiale rifondandosi sulla base della difesa della libertà e della dignità della persona, esattamente quello che i dittatori vogliono cancellare. Perché ho fatto questa breve premessa? Perché se siamo in guerra, e da una guerra bisogna difendersi, e non possiamo contare per il momento sul nostro principale alleato. Le sponde dell'Atlantico non sono mai state così larghe. Vance è venuto a darci lezioni di free speech a Monaco. Le piattaforme del web che finanziano la campagna dei senatori sono degli alleati di fatto delle autocrazie, perché gli algoritmi della disinformazione portano tanto traffico e fanno stare tanto tempo alle persone sul web. Quindi oggi possiamo contare su alcune potenze medie, sul Canada, sull'Australia, abbiamo fatto accordi col Mercosur, con l'India, abbiamo tanti alleati, ma non abbiamo gli Stati Uniti per il momento al nostro fianco. E in uno stato di pericolo in cui la boa che avete visto è l'unica boa seria che abbiamo in un mare così in tempesta, bisogna che la classe dirigente europea faccia una seria riflessione, partendo proprio dal modello di uomini che hanno vissuto in passato il pericolo delle dittature, gli orrori della guerra, e che hanno dato una risposta molto chiara, la stessa che diede Mitterrand prima di morire: le nazionalisme c'est la guerra, il nazionalismo è la guerra. Quindi o noi superiamo, smettiamo di negoziare al Consiglio come se stessimo negoziando sulle quote latte, e cerchiamo di avere una classe dirigente che si renda conto del pericolo che stiamo vivendo, non sia a discutere se bene o male mantenere il diritto di veto, ma crei un sistema in senso federale che possa veramente decidere, con un Parlamento che abbia un diritto di iniziativa, degli investimenti seguendo le bussole molto chiare del piano Draghi o il piano Letta, oppure questa classe dirigente passerà alla storia per non aver avuto il coraggio, non aver visto la memoria viva di chi, vivendo la guerra, ha dato delle risposte all'altezza. Chiudo con questa riflessione. L'ultimo grande avanzamento che ha fatto l'Unione Europea in senso federale è stato il Trattato di Maastricht. Trattato di Maastricht, ho letto un libro molto bello di Jean Quatremer, è stato fortemente voluto da tre uomini, da tre grandi uomini: François Mitterrand, Jacques Delors e Helmut Kohl. Helmut Kohl aveva perso un fratello nella Seconda Guerra Mondiale, Mitterrand aveva vissuto in prima persona, e anche Delors. Ecco, è sintomatico pensare che l'ultimo grande progresso è stato dovuto a uomini che hanno vissuto in prima persona la Seconda Guerra Mondiale. Oggi siamo in guerra e quindi ci si aspetta che la classe dirigente apra gli occhi e dia delle risposte all'altezza della situazione. Grazie ancora.
7: Grazie davvero a Carlo. E allora, prima di lasciare il palco, prima di entrare nel vivo della nostra conferenza e di lasciare al parco a Maurizio Molinari, ci arrivo tra un attimo anche per ringraziarlo, voglio ricordarvi che all'entrata avete trovato dei cartelli, avete trovato un'esposizione. Si tratta di una mostra a cura della Fondazione Pietro Nenni di Antonio Tedesco sull'europeismo, che è davvero molto interessante, che vi invito a visitare. perché esponiamo, ed è un grande privilegio, un grande onore poterlo fare, una copia originale del manifesto, la copia che Colorni stampò segretamente, consegnò a Pietro Nenni, e la trovate qui esposta su quest'isola. Quindi vi invito a guardarla, e ora lascio il palco e il microfono a Maurizio Molinari, vi chiedo di salutarlo con un grande applauso, un intellettuale, un giornalista, un pensatore di una grande, dotato di grandissima lucidità. Della sua lucidità noi abbiamo molto bisogno in questi tempi così difficili. Maurizio, lui è una bussola, lo è per me, lo è appunto per tante e tanti, quindi davvero lo ringrazio per essere qua e lo ascoltiamo con grande, grande piacere nella lezione che ci farà appunto su Yulia Navalnaya. Grazie Maurizio.
9: Grazie a Pina Picerno, grazie a Ventotene che torna ad ospitarci, a tutti voi di essere qui, al Parlamento europeo che resta un punto di riferimento per tutti coloro che amano e si battono per la libertà e la democrazia, e questo è il motivo per il quale adesso ci soffermeremo e esploreremo l'identità, le caratteristiche, la forza e soprattutto l'esempio di Yulia Navalnaya. La moglie di Navalny è un esempio unico di leadership, perché viene dalle viscere della più grande e aggressiva autocrazia del nostro tempo e perché rappresenta la capacità di resilienza e anche la volontà di cambiare questa grande nazione alla quale tutti noi ci sentiamo vicini e siamo in qualche maniera debitori per il tanto sangue che ha versato per la sconfitta del nazifascismo. Dunque, il tema di oggi è quello di Yulia Navalnaya e della sua identità di leadership. Se noi facciamo attenzione all'entità, alle caratteristiche del dibattito sull'Europa, ogni volta che si parla dell'Europa che non c'è, si parla della necessità di leadership. Dunque andiamo a vedere le caratteristiche di una persona che sta esprimendo, a dispetto e nonostante le sue ferite, questa capacità di leadership. Non c'è dubbio che Yulia ha più identità, poi noi avremo il privilegio di averla fra noi nei lavori che continueranno questa sera e in questi giorni. Ha più identità, è sicuramente la moglie dell'oppositore Alexander Navalny, che più ha messo in difficoltà negli ultimi anni Vladimir Putin, ma è anche il suo erede politico e soprattutto è riuscita a diventare la voce dell'opposizione. Tutto questo significa, innanzitutto, per partire da qui, io vi chiederò di seguirmi nell'illustrazione dell'identità di questo leader, significa che per essere un leader, innanzitutto, partiamo da qua, servono più dimensioni e serve la sovrapposizione, la coincidenza fra più dimensioni. In questo caso c'è la dimensione personale, quella della moglie, c'è la scelta di diventare l'erede e c'è la capacità di guidare l'opposizione. Sono tre caratteristiche. Andiamo avanti. Chi è Yulia Navalnaya? È nata a Mosca nel 1976, ha studiato economia e finanza, si è appunto sposata nel 2000, hanno avuto due figlie, ha avuto una carriera indipendente nel tema della finanza e ha vissuto a lungo in esilio con il marito e anche dopo l'imprigionamento del marito, ma soprattutto è diventata, dopo la morte del marito nel Gulag dove Putin lo aveva rinchiuso, il capo della fondazione che lotta contro la corruzione dal 2024 e che è diventata la vera spina nel fianco del governo di Putin. Qui c'è il primo elemento, l'elemento dell'eredità. Che cosa significa quando si eredita l'eredità di una leadership? Non c'è dubbio che Navalny, nella sua scelta di documentare la corruzione, ha trovato una chiave di lettura dell'opposizione in Russia, e lei, la moglie Navalny, l'anno scorso ne parlò qui con grande lucidità, che è trasversale nella società russa. Affermare che il principale elemento di debolezza e di vulnerabilità della credibilità di Putin è nella corruzione significa indicare un tema che appartiene a tutti. Non c'è un cittadino russo, quale che siano le sue idee politiche, il suo retroterra culturale, il posto dove vive, che in qualche maniera non paga il prezzo della corruzione che Putin ha creato in Russia, grazie alla quale persevera e rinnova la sua capacità di governare il paese. E poi c'è un altro elemento nell'eredità della leadership molto importante e drammatico. Quando Navalny, i russi tentano di ucciderlo, di avvelenarlo, devono fare 5 trasfusioni di sangue in Germania, alla fine con grande difficoltà lui riesce a risollevarsi, sceglie di tornare in Russia e lui sa benissimo che questo significa che finirà in prigione, in qualche maniera sceglie la fine della sua vita nel duello con Putin. Quel momento, il momento nel quale sono in Germania lui e la moglie e scelgono di tornare in Russia, è una decisione che li accomuna. Tornare in Russia, sfidare Putin nella sua roccaforte, dopo avere la certezza che erano stati proprio gli agenti di Putin ad avvelenarlo per ucciderlo, significa non solamente la testimonianza da parte del marito di una estrema resilienza, io non sono stato piegato neanche da chi ha tentato di uccidermi, ma la scelta della moglie di condividere questa sfida. Che cos'è la resilienza? La resilienza significa che anche con il livello più aggressivo di violenza che tu puoi esprimere non pieghi il mio amore per la libertà e il mio desiderio di difendere i diritti. Questa è la chiave dell'eredità che Navalny lascia alla moglie e che la moglie fa sua. Non c'è dubbio che la leadership che lei incarna dal momento in quale il marito muore ha 4 caratteristiche differenti. La prima è quella che dicevamo prima, la legittimità, okay, di essere un erede, che non è solamente per il fatto di essere la moglie, ma per aver condiviso le scelte del marito. Come dicevamo prima, la sfida alla corruzione di Putin e la volontà di sfidare il potere onnipotente di Putin. Poi c'è il secondo, che è quello della chiarezza morale. Chiunque ha ascoltato Yulia si rende conto che ci troviamo di fronte a un leader, a una donna, a una persona estremamente crystal clear, cristallina, la divisione netta fra il bene e il male, fra quelli che sono i diritti e quella che è la negazione dei diritti. Poi c'è l'elemento terzo della continuità istituzionale, la scelta di continuare a guidare la fondazione. Lei avrebbe potuto benissimo dire scegliamo un altro terreno, e invece c'è la continuità istituzionale. E poi la realtà vera è il simbolo che lei rappresenta. Il fatto di girare il mondo, di vivere all'estero, di parlare sempre in nome della Russia migliore, una Russia che sa essere una anche a dispetto delle sue molteplici identità, ma che comunque rifiuta l'autocrazia di Putin, fa di lei un simbolo. Dunque sono 4 aspetti di un'unica leadership: la legittimità dell'eredità, la chiarezza morale, la continuità nella guida della fondazione e la scelta di diventare lei un simbolo della sfida a Putin. Perché la scelta della continuità istituzionale è così importante? Perché ha a che fare, come dicevamo prima, con la grande piaga, la grande ferita della corruzione. Quello che succede dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica in Russia è che le leadership che si alternano non riescono a sanare la ferita ereditata dal regime comunista, che è la mala amministrazione, la corruzione sul territorio di chi rappresenta e incarna il potere. Tutto questo produce un sistema di oligarchi che poi esprime Putin, che porta la corruzione al massimo potere. La storia della corruzione è la storia della Russia che non riesce a diventare terra di diritti e di democrazia, perché c'è qualcuno che dirotta questa volontà. La maggioranza dei russi, probabilmente dopo la caduta del muro e la dissoluzione dell'Unione Sovietica, avrebbero voluto seguire un'altra strada. Ci sono dei leader che hanno tentato, ma poi è stato il sistema della corruzione dei leader sul territorio, la sovrapposizione fra economia e politica, che ha consentito a Putin di dirottare la Russia. Se noi ricordiamo ciò che disse a Yulia e fece sapere le sue parole all'indomani della morte violenta del marito nel gulag russo, fece riferimento proprio a questo: la Russia ferita dalla corruzione, la lotta alla corruzione come terreno per unire la Russia e ritrovare la propria identità. Solamente chi vive in questo straordinario e sterminato paese e riceve ogni giorno la narrazione del putinismo si rende conto quanto rivoluzionario è questo approccio della lotta alla corruzione. Noi sappiamo che Vladimir Putin ha addirittura varato una legge, fatto varare, approvarla dalla Duma, sulla definizione del putinismo. Ci sono 15 caratteristiche, ma fondamentalmente la caratteristica alla quale Putin tiene di più è che il putinismo rappresenta la purezza dell'anima russa, la purezza della terra, la purezza dell'eredità, la purezza dell'identità. Questo è il cuore della sfida portata prima da Alexander e poi da Yulia Navalnaya a Putin. Il putinismo non è la purezza della Russia, è la volontà di travolgere questa purezza ai fini e agli interessi di un gruppo di potere rappresentato dal presidente che guida la nazione. Tutto questo naturalmente passa attraverso un grande sacrificio, passa attraverso la volontà di Navalny, il marito, di resistere agli attacchi personali, di reagire all'avvelenamento del proprio corpo, di accettare di essere imprigionato, di affrontare tutti i soprusi legali sul suo corpo fisico e in ultima istanza sul sacrificio della persona. Guardate, questa dimensione fisica della sofferenza che Putin infierisce al Navalny è la base della legittimità stessa di Navalny, perché Navalny non si piega alla violenza dello zar. Per comprendere quanto questo è importante bisogna ascoltare alcune delle considerazioni che vengono dagli ex dissidenti sovietici. Primo fra loro sicuramente Nathan Sharansky, che venne imprigionato a lungo in Unione Sovietica perché voleva studiare l'ebraico, all'epoca era proibito, voleva emigrare in Israele, questo non era possibile, è stato in un gulag per molti anni, poi venne liberato per uno scambio con gli Stati Uniti di Reagan, tenuto per anni dentro un pozzo in un gulag. Una volta è stato chiesto a Sharansky: di fronte a così tanta violenza fisica nei confronti dei dissidenti, degli oppositori, perché voi non avete mollato? Perché voi non vi siete arresi? perché avete continuato a opporvi al regime del Cremlino? La risposta di Sharansky sempre, in qualsiasi momento e in qualsiasi stagione, è sempre la stessa. Di fronte alla violenza dell'autocrate, la risposta unica e più forte

0: di sottomettersi alla paura. Questa è la lezione di Sharansky che entrambi il Navalny ci consegnano. Se uno accetta di sottomettersi alla paura, a quel punto è l'autocrate che vince. Dunque il riscatto, la resilienza parte da una scelta fondamentale. Non bisogna avere paura. E tanto Alexander quanto Yulia con il loro comportamento ci dicono che loro non hanno mai avuto paura. E forse a ben vedere, quando ci si è sempre chiesto ma che bisogno c'era di far morire Navalny? Putin era alla vigilia della rielezione, non aveva avversari politici. Navalny era rinchiuso in un gulag a 30 gradi sotto zero. Ma che bisogno c'era di farlo morire? Perché questo? Perché Navalny, con la sua vita e le sue azioni e la sua scelta di non sottomettersi, dimostrava a ogni singolo russo che si può non aver paura di Vladimir Putin. E ecco dunque infine perché Yulia Navalnaya merita il nostro rispetto e la nostra attenzione, e io concluderei con questo aspetto che ha a che fare con l'anima di Navalny e con l'anima di questa sfida nel segno della lotta alla corruzione, che ha a che vedere con l'amore per la Russia, l'amore per la grande madre Russia. Questa espressione così tanto usata da Putin e dei suoi collaboratori, dicendo siamo noi a interpretare e a esprimere l'identità della grande madre Russia, in realtà i Navalny dicono no, la grande madre Russia è un'identità profonda, antica, che rappresenta un popolo intero che è stata aggredita e violentata dall'autocrazia, ma che noi non concederemo mai nelle mani dell'autocrazia. Dunque io credo che per queste ragioni fondamentali Yulia Navalnaya rappresenti per tutti noi un modello di leadership, offra all'Europa un esempio importante di approccio alle autocrazie, perché c'è un significato politico profondo di non avere paura, ma soprattutto offre, con questo concludo restituendo la parola a Pina Picerno, un modello di resilienza a ogni cittadino europeo, perché in ultima istanza le ingerenze cognitive, le minacce dei droni, le interferenze economiche, le aggressioni militari, che cos'è che tiene assieme l'aggressione o la molteplicità delle aggressioni russe nei confronti dell'Europa? Putin vuole che noi abbiamo paura di lui. Noi, come Yulia Navalnaya, dobbiamo rispondere dimostrando che non abbiamo paura. Grazie.
1: Grazie a Maurizio per questa splendida lezione che ci ha ricordato anche le ragioni per cui noi siamo qua e per cui abbiamo voluto questa conferenza, esattamente per dire insieme che noi non abbiamo paura di difendere la nostra democrazia, di difendere appunto l'Europa. Era, come avete capito, la prima lezione della novità di quest'anno, che è appunto la Freedom Academy, e dunque ora è arrivato il momento di passare la parola al board della Fondazione Navalny. Quindi chiedo a Daniela Alexander di is coming on the stage, di venire appunto sul palco. Li ringraziamo, più tardi noi ascolteremo insieme Yulia, ma fatemi ringraziare appunto tutta la fondazione, perché noi abbiamo inaugurato un percorso di lavoro comune che è fatto, come abbiamo raccontato, di sostegno reciproco, di condivisione di informazione, ma soprattutto di una lotta consapevole e comune in difesa della democrazia. Quindi grazie alla Fondazione Navalny, grazie ragazzi, la parola a te.
2: Thank you so much, Pina.
3: Grazie mille, Pina.
2: Okay, if it's possible to run presentation, it's time.
3: Se è possibile far partire la mia presentazione.

0: presentazione, grazie.
1: Okay, hello everyone. My name is Alexander, and I am presenting the team of Yulia Navalny, almost following two previous topics. First of all, of course, as a member of her team, I will speak a lot.
0: Piuttosto diffusamente del modo in cui lavoriamo, il modo in cui lottiamo per i valori democratici nel nome di Alexei Navalny ed a favore di una crescita democratica. E ovviamente incentrerò la mia presentazione sul perché e sul come l'Europa dovrebbe essere forte e porsi in maniera forte contro i regimi autoritari nei confronti dei quali lottiamo. Parleremo delle sanzioni oggi, in particolare le sanzioni mirate. Noi promuoviamo sanzioni mirate nei confronti di soggetti che abilitano i conflitti e questo sin dal 2022. Dal 2022 siamo diventati il team più efficace per la promozione di sanzioni mirate nei confronti di membri del gota russo in esilio. Volevo farvi vedere che le sanzioni mirate possono essere uno strumento nelle mani dell'Unione Europea e in generale uno strumento nelle mani delle democrazie. E vorrei illustrarvi altresì in che modo questo strumento può funzionare, in che modo lo possiamo affinare ed adeguare per renderlo maggiormente efficace e come sfruttarlo in maniera adeguata. Innanzitutto vi ricordo che le sanzioni sono un strumento coercitivo e in particolare le sanzioni mirate hanno come finalità quello di spingere un particolare governo ad addivenire a determinate decisioni, ad esempio interrompere un conflitto o altre attività nei confronti di determinati paesi. Il secondo punto principale da sottolineare è che questo strumento coercitivo ha una natura economica. Noi esercitiamo pressioni sui paesi attraverso sanzioni di natura economica e chiaramente il peso economico è molto forte di queste sanzioni e l'Unione Europea chiaramente ha un peso in tal senso. Poi gli stati autoritari possono interagire con le economie leader che sono quasi tutte democrazie e quindi chiaramente vedete le differenze tra la Corea del Sud e la Corea del Nord. Vediamo in che modo le sanzioni influenzano l'economia, ma ancora però esiste la Corea del Nord e le collaborazioni tra i regimi autoritari può consentire la sopravvivenza di questi regimi. E questo ci mostra la limitazione delle sanzioni settoriali per quanto riguarda la pressione sulle economie, perché non si riesce attraverso semplici misure economiche a mettere in ginocchio questi regimi, bisogna fare qualcos'altro. E quindi siamo giunti alla differenza chiave tra i regimi autoritari e le democrazie. Nelle democrazie, se ci sono dei problemi economici, allora il sistema politico cambierà di conseguenza, anche il corso, l'indirizzo politico cambierà attraverso le elezioni, perché i cittadini risponderanno a queste problematiche di natura economica. Nei regimi autoritari ciò non funziona. In Iran, Venezuela, Russia, Bielorussia si può soffrire di stagnazione economica, inflazione, del lavoro che si riduce dal punto di vista delle dimensioni, ma non hanno uno strumento democratico, ovvero le elezioni, e in caso di proteste subirebbero le repressioni delle forze dell'ordine. Quindi dovremmo porci la domanda di come effettivamente esercitare pressioni per cambiare questo regime e la risposta più ovvia chiaramente è rimuovere il dittatore e il suo entourage. Quando ciò non è possibile, dobbiamo concentrarci sulle sanzioni mirate. C'è una cosa che dovrei dire: tutte le democrazie condividono questo aspetto. Il regime autoritario non può imitare questa caratteristica, anche qualora lo volessero. E sto parlando dello Stato di diritto e soprattutto i diritti di proprietà ad essi associati. Qui potete vedere a sinistra un uomo molto noto, Tim Emanuel, che era il vice ministro della difesa della Federazione Russa, non era una celebrità. Il regime gli ha consentito di arricchirsi attraverso la corruzione, è diventato ricco sfondato. E questa non è una coincidenza, la corruzione è proprio la pietra miliare del regime, rappresenta il contratto fondamentale tra il leader di tali regimi e i gruppi che essi guidano. Quindi le élite hanno la possibilità di arricchirsi attraverso pratiche corrotte, consentendo a loro volta al regime di sopravvivere. Come si ricollega tutto questo allo Stato di diritto? Beh, in modo molto diretto, perché ovviamente queste élite possono arricchirsi ponendo fine allo Stato di diritto, ma ponendo fine allo Stato di diritto per arricchirsi, pongono fine anche allo Stato di diritto nei confronti di loro stessi. E a destra potete vedere la stessa persona, Timony Ivanov, in tribunale, dietro queste sbarre, perché è stato poi condannato per corruzione una volta che il suo gruppo aveva perso terreno a livello politico, condannato a 30 anni di reclusione, perso tutto. E questo ci dimostra che le élite possono arricchirsi attraverso la corruzione nell'ambito di un regime autoritario, ma non possono detenere i loro capitali in maniera sicura, quantomeno non sempre. Hanno bisogno di un porto franco per tutelare questo capitale oggetto di corruzione e risultante dalla corruzione. E l'unico luogo dove possono trovare questo porto franco sono proprio le democrazie, dove c'è lo Stato di diritto. Sembra che questa sia proprio la leva su cui possiamo, a cui possiamo appellarci, quindi spingere queste élite, minacciare il loro capitale detenuto in paesi democratici, obbligarli a cambiare il loro indirizzo programmatico, il loro indirizzo politico. Questa è stata la logica adottata nella prima parte del 2022, quando molti russi sono stati sanzionati dopo l'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. Non ha portato però alla fine del conflitto, il conflitto che ancora dilaga in Europa, la guerra più grave degli ultimi 80 anni. Quindi dovremmo domandarci cosa abbiamo sbagliato, quindi questa idea. E per rispondere a questa domanda dobbiamo approfondire il ruolo delle élite corrotte russe e le élite corrotte in generale, perché tutti i regimi autoritari, tutti i regimi corrotti sono più o meno simili. E dobbiamo capire in che modo diversi livelli di questa élite reagiscono alle nostre pressioni e alle nostre sanzioni mirate. Ci sono tre livelli elitari. Ce ne sono diversi in realtà nell'ambito del regime autoritario, però quelli più significativi sono questi. Innanzitutto il dittatore e il suo entourage. A destra potete vedere l'ex ministro della difesa della Federazione Russa, che ha guidato l'invasione dell'Ucraina quando è scoppiato il conflitto, e lui è il rappresentante di questo circolo elitario più elevato, rappresenta la corruzione dell'intero paese. Possiamo esercitare pressioni su di loro con misure economiche come sanzioni? Sfortunatamente e certamente no. E per tre motivi fondamentalmente. Innanzitutto, questo livello elitario è profondamente coinvolto in attività criminali del regime, quindi non prevede alcun futuro pacifico. Se dovessero affondare, finirebbero in prigione. Quindi è molto difficile immaginare figure di questo tipo che vivano una vita pacifica in Europa. Il secondo punto è che attraverso la corruzione sono diventati ricchissimi e quindi vivono delle vite di lusso sfrenato, possono avere tutto ciò che vogliono, hanno così tanto denaro che possono bypassare le sanzioni in maniera molto semplice. Qualunque cosa vogliano, qualsiasi bene, qualsiasi servizio, è facilmente reperibile per loro, quindi consentendo loro di condurre uno stile di vita europeo. E poi questo livello è piuttosto limitato dal punto di vista dei numeri, ci sono poche persone e quindi se si dividessero rischierebbero non solo tutte le loro attività all'interno del paese, ma rischierebbero anche le loro vite attraverso sostanze radioattive, avvelenamenti come avvenuto per Navalny. Quindi in teoria questo livello elitario si potrebbe dividere, però secondo noi, in base alla nostra esperienza, questa frattura si verifica più in basso nella gerarchia. Nello strato mediano, nonostante il nome, vi sono persone molto influenti, come ad esempio membri del governo federale o governatori delle regioni russe, importanti imprenditori russi, sono tutti parte di questa categoria centrale, categoria mediana. Qual è la caratteristica di questo livello? La loro reputazione, i loro capitali sono tutti indirizzati al beneficio del regime, al sostegno del regime. Come abbiamo detto prima, Timanikhanov era proprio un membro di questo tipo di gruppo elitario. E vedete, campionessa olimpica, campionessa mondiale, una persona molto famosa nell'ambito sportivo, che ha servito il regime autoritario russo e Putin, di conseguenza, per più di 10 anni. Lo ha sostenuto pienamente e ovviamente ha ottenuto tutta una serie di vantaggi da questo sostegno manifesto. E ovviamente, come membro di questo livello elitario, non si è potuto arricchire tanto quanto il livello elitario superiore. Ancora più importante, va sottolineato che il suo capitale, il suo futuro, non è totalmente garantito al sicuro, perché a differenza del livello superiore, non ha diretti contatti con il dittatore. Quindi per tutti i rappresentanti di questo livello elitario è piuttosto comune avere questo porto sicuro in Europa, ad esempio in Spagna. In questo caso nello specifico. E questo livello potrebbe essere un ottimo obiettivo per le sanzioni mirate, perché hanno molto da perdere, hanno paura di perdere le loro possibilità di tenere al sicuro le loro risorse in Europa. Ma c'è un dilemma. Quando i rappresentanti di questo gruppo elitario sono oggetto di sanzioni, non hanno null'altro da perdere. Quindi imponiamo sanzioni sui membri di questa elite. Cosa devono fare quindi loro? Il regime dice loro: allora, avete perso tutto quello che avevate in Europa, quindi avvicinatevi a noi e riguadagnerete tutto quello che avete perso. Quindi lavorate più a stretto giro con noi. E noi non abbiamo una risposta da dare a questa eventualità. Questo diciamo che è il problema generale, ma ce ne sono anche altri. Questo livello elitario è molto nutrito, molto numeroso, e l'Unione Europea non ha abbastanza risorse per imporre sanzioni su tutti loro, e la maggior parte di essi non sono così noti come i rappresentanti dell'elite superiore. Quindi è possibile colpirli, tra virgolette, ma occorrono notevoli risorse. E poi abbiamo gli esecutori materiali degli ordini del regime che non hanno beni in Europa, che molto spesso non hanno neanche mai lasciato la Russia, non possono influenzare le politiche dello Stato e fondamentalmente non hanno alcun interesse da parte del dittatore ad essere tutelati, quindi non ha senso neanche per noi spendere le risorse europee per targettizzarli, ecco. Queste persone, questi esecutori dei crimini del regime, sono fondamentalmente gli autori di atrocità a nome del regime, avvelenamenti di oppositori del regime, eccetera. Quindi le sanzioni non sono diventate uno strumento coercitivo, ma uno strumento punitivo. E potremmo aspettare decenni per avere giustizia, magari non arriverà mai. L'Unione Europea potrebbe rispondere immediatamente, imponendo sanzioni su queste persone, facendo loro capire che noi conosciamo i loro nomi, conosciamo i crimini che hanno perpetrato. Anche nell'ambito di questo livello, però, non possiamo dare una risposta chiara. Ovviamente parliamo molto di persone, ma ci sono anche aziende e beni di alto valore. In diversi elenchi di sanzioni imposte sulla Russia ci sono circa 800 società. E qui non c'è una risposta semplice perché sono tutte aziende molto diverse l'una dall'altra. In questa lista ci sono enti governativi, agenzie dello Stato e ci sono anche holding e complessi industriali. Ci sono tre osservazioni da fare qui. È vero che si commettono dei crimini, ma dobbiamo ricordare che le sanzioni sono uno strumento coercitivo dal punto di vista economico e le agenzie governative non sono agenzie economiche, per così dire, non sono sul mercato, quindi punirle attraverso delle misure di natura economica non ha alcun senso e non ha alcun esito. D'altra parte ci sono dei grandi complessi industriali o dei conglomerati finanziari o aziende che operano nel settore delle materie prime. Un imprenditore russo una volta affermò che la Russia produce il suo aspetto di grandezza e null'altro. Questo è vero per molti regimi autoritari perché fingono di essere autosufficienti. Ma in realtà dipendono fortemente da capitali provenienti da paesi democratici, tecnologie provenienti da paesi democratici, risorse provenienti da paesi democratici. Pertanto, sanzionarli è un'opzione valida. Ed infine ci sono piccole aziende che hanno un ruolo da intermediario, per così dire. Sanzionarle richiede enorme velocità, perché è piuttosto semplice creare una nuova azienda per aggirare le sanzioni. E l'Unione Europea ha quasi sempre agito con un certo ritardo, non è mai stata abbastanza veloce. E questo ci porta all'ultimo punto, beni di alto valore. Ovviamente, come alcuni sostenitori del regime, che hanno uno yacht, potrebbero creare un'azienda ogni settimana per trasferire la proprietà di questo yacht, ma lo yacht sarebbe sempre lo stesso. L'Unione Europea già utilizza questo strumento sanzionando le imbarcazioni ombra, per così dire. Ma ad esempio, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno imposto sanzioni anche su beni ad alto valore, come ad esempio yacht e aerei privati. E anche l'Unione Europea potrebbe ricorrere a questo strumento. Ora possiamo trarre alcune conclusioni da tutto quanto detto. Inizierò con la nota positiva. Parlando dell'efficacia delle sanzioni mirate, tenendo a mente che il conflitto ancora dilaga, non dovremmo guardare a ciò che dicono i regimi autoritari delle sanzioni perché fingono di affermare che le sanzioni non abbiano alcun effetto su di essi. Dovremmo guardare a come reagisce il regime, come reagiscono questi regimi, perché e le sanzioni mirate minano alla base il contratto tra il leader e il regime, la struttura stessa del regime autoritario. Quindi non ha alcun senso di arricchirsi all'interno di un paese se non si può mantenere questa ricchezza. O quantomeno c'è molto meno appeal nel farlo, ecco. E ovviamente i regimi reagiscono violentemente nei confronti di qualunque tentativo di imporre sanzioni su di essi. La Russia ha introdotto una sanzione penale su chi tenta di imporre sanzioni sul paese e se il leader, il dittatore, è sufficientemente forte, allora controllerà tutte le elite e questo potrebbe causare problemi alla leva che noi cerchiamo di utilizzare per imporre delle sanzioni mirate. Qualora invece le cose cambiassero, riusciremmo ad andare verso la democrazia attraverso l'imposizione di queste sanzioni mirate e anche porre fine al conflitto. Uno dei molti strumenti che le democrazie hanno dal punto di vista delle sanzioni mirate ci consente di discutere di come affinare questo strumento. E affinare questo strumento si può fare rispondendo a determinate domande o a determinati problemi. Innanzitutto, al momento non c'è un obiettivo chiaro rispetto al modo in cui l'Unione Europea voglia effettivamente utilizzare questo strumento, ricorrere a questo strumento. Al momento l'Unione Europea utilizza sanzioni mirate in almeno quattro modalità contemporanee per punire il terzo gruppo degli esecutori materiali dei crimini del regime, per dividere l'elite, e questa è una contraddizione rispetto al punto precedente, perché fondamentalmente si finisce per colpire diversi livelli elitari, porre fine alle attività dannose, che è un obiettivo totalmente diverso, ad esempio per evitare che si accumulino introiti da utilizzare per attività criminose e in quarto luogo favorire delle sanzioni rituali dove non c'è un obiettivo chiaro, quantomeno noi non lo vediamo, che però causano un consumo di risorse. I numeri sembrano super allettanti e interessanti nei report di Bruxelles, ma in realtà non c'è effetto. Tecnicamente ci sono delle alternative da considerare. Questo strumento generale delle sanzioni mirate nello specifico, non è particolarmente forte. Dovremmo concentrare i nostri sforzi su un punto o su un altro. Poi, la strategia di uscita, la exit strategy. Al momento, il punto debole delle elite, quel livello mediano, è proprio quello che non hanno una strategia di uscita qualora imponessimo sanzioni su di essi. Se cercassimo di fare pressioni su questa sedia dall'alto, non riusciremmo a spostarla perché non ha spazio di manovra, ma se cercassimo di spostarla lateralmente, allora sarebbe più semplice. Questo perché c'è spazio di manovra. Lo stesso vale per l'elite. Se vogliamo esercitare pressione su di esse, dobbiamo dar loro un'idea chiara di quello che vogliamo e di cosa vogliamo che essi facciano, cosa ci aspettiamo da loro. Quindi, se vogliamo che si allontanino dal regime, allora potrebbero porre a rischio la propria libertà e la propria vita. E quindi la preoccupazione principale è cosa accadrebbe loro se si allontanassero dal regime. Il motivo per cui nessuno si allontana dal regime è perché non capiscono le regole del gioco. Noi dobbiamo agire come uno strumento di penitenza attiva, per così dire. Se qualcuno si vuole allontanare dal regime, allora questa persona, queste persone devono fare ammenda per il danno causato, quindi parlare del regime, donare risorse all'Ucraina, far sentire la propria voce contro la guerra, se magari hanno sostenuto Putin per un certo tempo. Il terzo punto è elaborare una sorta di regole e torniamo al punto debole, l'elite mediana, quella centrale. Come ho detto prima, è un'elite molto nutrita, molto numerosa e sanzionare questa elite richiede degli strumenti efficienti, efficienti più di quanto non siano adesso. Quindi dobbiamo sanzionare molte persone con poche risorse. L'Unione Europea ha già questi strumenti. Quando ci sono le motivazioni giuridiche per un sanzionamento, chiaramente se è una persona, ad esempio nel caso della Siria, si raggiungeva un determinato livello governativo, allora questo bastava per essere sanzionati, non bastava, non c'era bisogno di prove, ecco. Se parliamo di questa elite mediana, allora, questa sembra essere un'opzione valida. Al momento, nel progetto di legge degli Stati Uniti riguardante le sanzioni contro la Russia, si cerca di utilizzare lo stesso strumento, ovvero sanzionare per grado, per carica, per così dire, per carica ricoperta. Questa potrebbe essere un'ottima opzione di strumento da utilizzare da parte dell'Unione Europea. Secondo punto. È un fallimento degli stati di diritto, inclusa l'Unione Europea, colpire queste reti familiari, perché bisogna sempre basarsi sul principio di responsabilità personale. Qualsiasi persona è responsabile per se stessa. Ma i regimi autoritari, i regimi corrotti agiscono in modo diverso. Se non ci si può affidare allo Stato di diritto, l'unica cosa su cui ci si può affidare in questi regimi è una rete clientelare, una rete familiare, ovvero arricchirsi, mantenere questo capitale, creare un porto sicuro in Europa, corrompendo le comunità locali in Spagna, in Italia, corrompendo avvocati locali, agenzie immobiliari, politici, soltanto per assicurarsi che siano al sicuro, che le loro risorse siano al sicuro. È così che funziona il loro lavoro e sanno che effettivamente è un sistema valido. Questo non è un militare. È un manager di un complesso industriale militare. Vedete che ha questi finti riconoscimenti appuntati sulla giacca e ha trasferito la sua famiglia in Spagna. Chiaramente per fare ciò ha dovuto richiedere l'aiuto di legali a livello locale, parenti che gestissero le attività e le proprietà acquistate in Spagna, perché lui poteva essere oggetto di sanzioni. Quindi

0: È importante stabilire cosa si intende per corruzione come motivazione indipendente di imposizione delle sanzioni. Quindi, ad esempio, il Regno Unito introduce delle sanzioni mirate in tal senso, l'Unione Europea non dispone di questo strumento. E adesso vorrei citare quello che Alexei Navalny aveva detto in una delle sue interviste.
1: I leader mondiali parlano in modo molto ironico dei problemi dell'umanità, la povertà, la migrazione, il cambiamento climatico. Questi temi riguardano la cosiddetta grande agenda. La corruzione non è nell'elenco. Tuttavia, la corruzione quasi sempre emerge quando si parla dei fallimenti dei leader. E se la corruzione entrasse nella cosiddetta agenda principale, beh, sarebbe opportuno e forse andrebbe messa al primo posto. Forse l'Unione Europea dovrebbe utilizzare i propri strumenti per contrastare la corruzione, perché i regimi autoritari la utilizzano, vi fanno affidamento. E nel parlare della Russia come il paese più sanzionato al mondo. Se parliamo di questo, cosa ne sarà di tutte queste sanzioni che sono state imposte per via della guerra? Cosa ne sarà se il regime resterà al potere? Benissimo, circa 2000 sanzioni imposte per fermare la guerra. E se la guerra finisse, bene, da una parte l'obiettivo sarà stato raggiunto e dal punto di vista dell'Europa forse questo sarà sufficiente. Ma noi non possiamo lasciare che soggetti che distruggono migliaia di vite possano continuare a operare indisturbati. Se posso prendermi ancora un paio di minuti, vorrei dire qualcosa ancora sulle sanzioni mirate e sulle persone russe, i cittadini russi in esilio Quale dovrebbe essere l'impostazione dell'Unione Europea quando si parla degli esponenti dell'opposizione russa in esilio? Per mettere le cose in prospettiva, consentitemi di mostrarvi una citazione, le parole di Alexei Navalny del 2014. Affermava che anziché sanzionare la Russia e i russi, l'Unione Europea avrebbe dovuto sanzionare le élite russe e di smetterla di chiamare i pacchetti delle sanzioni come pacchetti delle sanzioni contro la Russia, ma piuttosto di definirli pacchetti di sanzioni a favore dei cittadini russi. E questa è una questione di prospettiva. La voce del leader dell'opposizione russa che voleva battersi per la sua gente nel proprio paese. Se tu vuoi fare politica nel tuo paese, ovviamente non ti batterai mai per peggiorare la vita dei cittadini, dei tuoi connazionali. Quindi quando si parla di sanzioni settoriali o di inasprimento delle sanzioni, sappiate due cose. Numero uno, chi è all'opposizione in esilio e dice queste cose non ha nessuna intenzione di tornare in Russia a dibattersi per i russi. Numero due, questo tipo di figura non gode di alcun sostegno in Russia, né ha interesse ad avere questo sostegno. Con questo ho detto quasi tutto. Per Diciamo con questo veramente sono giunta alla conclusione, ma se avete domande circa la nostra posizione sarò lieto di rispondervi. Il punto di fondo è semplice. Le sanzioni e soprattutto le sanzioni mirate non sono lo strumento dei nostri sogni, ma sono il miglior strumento di cui le democrazie dispongono. Grazie.
2: Your lesson. Allora, bene, grazie, grazie. Ora continuiamo con il nostro programma e mi date la schermata successiva del panel successivo. E allora dobbiamo aspettare qualche momento perché la Presidente della Commissione Antimafia è in arrivo. Quindi chiedo alla regia quanto tempo abbiamo da aspettare, perché la Presidente era in arrivo. Avete notizia? E allora ci diamo 10 minuti e poi riprendiamo in attesa, appunto, così potete bere un bicchiere d'acqua e riprendiamo subito dopo.
3: Eccoci di ritorno, mettiamoci comodi per... Mi sentite?
2: Prova, ci sentite? Sì, stiamo per cominciare. Okay. No, è che Fabio che ha la voce un po' bassa.
3: No, è un po' il microfono. Ah, ecco, no, vai, era il microfono. Vai. Allora, accomodiamoci, mettiamoci comodi che il tema lo richiede, di abbastanza impegnativo. E diamo il benvenuto... Non è pronto. All'onorevole Chiara Colosimo, la Presidente della Commissione parlamentare antimafia, che è una delle nostre ospiti qui. E anzi, nell'attesa, benvenuta onorevole, si accomodi. Un applauso, facciamo un applauso. Anzi, prego, sì. Allora, abbiamo sentito parlare finora, abbiamo avuto la lezione magistralis di Maurizio Molinari sulla corruzione, su quanto questo fenomeno è radicato in Russia. Poi abbiamo sentito la Fondazione Navalny parlarci appunto delle sanzioni, di tutto quello che ruota attorno alle sanzioni. E oggi veniamo a un tema abbastanza complesso, che è quello della cleptocrazia e delle mafie. Che cos'è la cleptocrazia? Vedo degli studenti tra noi, chi ha fatto il classico clepto è rubare. Questo è un fenomeno un po' più complesso, diciamo, della corruzione di per sé, perché riguarda un sistema che si avvale delle strutture dello Stato, della magistratura, delle istituzioni, per, diciamo così, favorire, accumulare denaro, favorire una cerchia più o meno ristretta, insomma, perché nel caso della Russia parliamo di molti, molti oligarchi, di fedelissimi al regime in questo caso. Quindi sostanzialmente in cambio di appalti, di flussi di denaro, così, e in cambio di fedeltà al leader, si alimenta tutto un sistema, che è quello ad esempio della Russia di Putin. Io recentemente ho riletto la Russia di Putin di Politkovskaya, che era del 2004, quindi un po' vecchio, ma già allora si vedeva come questo sistema di nuovi oligarchi, nuove persone in ascesa, permeava, no? Anche per avere indietro il cadavere dei propri cari, insomma tutto passava attraverso un sistema così poco trasparente. Oggi parliamo di questa, il titolo appunto Alleanza tra cleptocrazia e mafie, e chiedo subito alla Presidente della Commissione parlamentare antimafia se veramente esiste questa alleanza, Presidente.
4: Buongiorno a tutti, permettetemi di ringraziare l'onorevole Picerno per questo invito e per questo momento di confronto, peraltro su un tema che credo che debba essere al centro delle agende di tutti coloro i quali si preoccupano delle democrazie e della libertà. Ho apprezzato la scelta del titolo, in realtà, perché è un titolo certamente forte che però ci permette di approfondire il tema. le fonti ufficiali che noi conosciamo e di cui possiamo parlare non certificano un'alleanza organica, e noi non possiamo parlare di un'alleanza organica tra criminalità organizzata e le cleptocrazie, ma certamente possiamo parlare di un mercato, dello stesso mercato, ma soprattutto possiamo parlare degli stessi strumenti. Cioè, noi sappiamo che la conseguenza politica, che poi di fatto può essere un po' in sintesi anche quello che da qui possiamo lanciare come allarme, è che abbiamo dei clienti diversi, una è la criminalità organizzata, una sono le oligarchie, che però hanno interesse ad utilizzare gli stessi strumenti. Quegli stessi strumenti che però l'Italia, grazie alla lotta alla criminalità organizzata, ha in parte sterilizzato, o che comunque ha tutti gli strumenti per sterilizzare, lo dimostrano i numeri sulle confische, lo dimostra il documento del GAFI, lo dimostra tutta una serie di fatti che noi già conosciamo e che già abbiamo per accertati, che possiamo suggerire anche all'Europa per fare una comune lotta a quella che rischia di diventare un altro dei temi di allarme per le democrazie.
3: Bene, appunto, i dati sono quelli che conosciamo, appunto, a parte le 3.000 persone sanzionate individuali, su cui adesso c'è un nuovo scontro a Bruxelles, ma finora l'Unione Europea ha congelato 28 miliardi di euro, 2,3 solo in Italia, parliamo di yacht, patrimoni. Ricordiamo che congelare non è la confisca, dove invece serve una sentenza del tribunale, ma appunto fermare fino a quando l'aggressione continua, fino a quando c'è questa complicità, diciamo, con il regime da parte di questi oligarchi, e molti sono in Italia, quindi i numeri sono molto molto importanti. Secondo te, però, nonostante tutto, alcuni dicono che questa è solo una piccola parte di quello che si potrebbe fare.
2: Tanto grazie, fatemi ringraziare davvero in maniera non formale la Presidente Colosimo per aver accettato questo invito, perché io penso sia davvero molto importante ragionare di questi temi in una conferenza, come diceva la Presidente, che ha come obiettivo quello di difendere la democrazia e di occuparsi appunto di come noi insieme ci preoccupiamo della nostra libertà. Perché occuparci del denaro, ha ragione intanto la Presidente, fatemelo dire, quando ci ricorda che cleptocrazie, mafie, autocrazie sono cose diverse, perché indubitabilmente lo sono, che però hanno una cosa in comune, che è, cioè, il denaro. Il fatto che si utilizza il denaro per conquistare in qualche modo pezzi di potere, per acquisire nuove forme di potere. Allora, la questione che noi vogliamo porci, su cui vogliamo provare a interrogarci insieme, fatemi salutare qui le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza presente, ma attraverso di loro voglio ringraziare i carabinieri, la polizia, le tante forze dell'ordine che ci stanno supportando e aiutando e che ci seguono con discrezione anche nei lavori di questa conferenza. Il loro lavoro è come sempre prezioso. Il punto su cui noi vogliamo concentrarci, su questo la Guardia di Finanza, fatemelo dire, fa un lavoro eccellente, in particolare la Guardia di Finanza italiana, che è un'eccellenza europea. Il punto, dicevo, non è soltanto da dove proviene un capitale, ma il punto è cosa quel capitale può comprare. Perché voi capite bene che quando proventi, poi dico pure le sanzioni, di cui ci dobbiamo occupare, ci stiamo occupando, ma quando i proventi di un patrimonio illecito, quando un capitale di una organizzazione mafiosa o di un'autocrazia vengono utilizzati per condizionare infrastrutture non soltanto fisiche, ma anche appunto democratiche di uno Stato, e allora il problema non è più soltanto, Chiara, Presidente Colosimo, di natura giudiziario commerciale. Allora quella questione inizia a investire una dimensione che riguarda direttamente anche la nostra sovranità, cioè la difesa della nostra democrazia, perché oggi, e noi l'abbiamo imparato molto bene anche con la guerra ibrida,